quello che viene al mondo. E questo non è facile perché convive con quella frammentazione che vi ho detto prima. Ho sentito nella presentazione anche l'interrogativo: che ruolo può avere la diplomazia in un mondo così? Questo è uno dei problemi di cambiamento della guerra mondiale a pezzi che più mi colpisce, cioè la umiliazione progressiva del ruolo della diplomazia, che è sempre stato uno strumento chiaramente di servizio, ma il grande strumento che prepara l'accordo, la coesione, il trovare il compromesso, no? E quando invece della diplomazia gli Stati Uniti mandano tutti i parenti a trattare, è un cambio. Ma guardate che questa affermazione viene colta con un sorriso, ma guardate che è un cambiamento enorme, è un cambiamento enorme, no? E questo è l'altro grande cambiamento. Se noi non restituiamo questo dialogo fra i paesi, non priviamo anche la forza a coloro che apportano il dialogo, cioè i diplomatici, che il loro mestiere è quello di apportare il dialogo. Ecco questa la complessità del mondo in cui noi viviamo. E nello stesso, mentre però parliamo di queste cose, le due grandi potenze, con diversi strumenti ma con uguale attenzione, cercano di prendere in mano tutte le strutture intermedie, no? Allora, la Cina nella grande Asia e nell'Africa con l'economia, la dottrina di Trump su tutta l'America è impressionante, perché noi criticavamo la dottrina Monroe come fatto del passato, ma la dottrina Donroe, cioè Donald, eccetera, è diventata identica, anzi molto accentuata, rispetto alla dottrina in cui questo mondo è mio e questo mondo con diversi strumenti è invece della Cina. E noi potremmo avere sotto questo aspetto un ruolo importante. Ad esempio in Africa e nel Mediterraneo sono le due cose che mi premono di più, no? L'Africa, 54 stati, non c'è nessuna potenza dominante economica, ma c'è la rete cinese che commercia con 53 stati su 54, quindi pensate la rete totale, e la Russia che ha il potere militare nel Sahel, le ex colonie francesi, Mali, Niger, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Chad, che escono dall'orbita francese ed entrano in un'orbita russa di un paese che pure non è certo forte in questo momento, perché l'Europa, che è il più grande donatore nei confronti dell'Africa, non avendo una politica comune africana, viene ad agio espulsa dal ruolo africano. E non abbiamo il coraggio e la capacità di abbandonare completamente l'eredità coloniale per un patto Europa-Africa che sarebbe davvero gradito, vi assicuro, nella maggioranza dei paesi africani. Ma anche qui, d'altra parte, confesso io stesso, non dico la mia colpa, ma la necessità, che quando accadeva con questo problema di non avere un corpo unitario, quando accadeva qualcosa in un'ex colonia, incaricavamo dell'istruttoria il vecchio paese coloniale, perché conosceva meglio le situazioni delle nazioni, e quindi addirittura in qualche modo siamo rimasti eredi.

Stiamo mettendo le basi, lo faremo dopo, ma in questo momento bisogna rimediare alla caduta dell'Unione Sovietica e quindi dobbiamo fare in fretta, e meno male che abbiamo fatto in fretta, per ricucire almeno una parte dell'Europa. Però nello stesso tempo io avevo proposto nel 2002 di creare delle reti universitarie fra nord e sud dell'università, cioè la proposta era finiamola con le colonie universitarie, no? Non l'università di Roma o di Napoli a Beirut eccetera, ma 30 università paritarie, vuol dire ogni università con una sede, con due sedi, una nord e una sud, che so io, università di Atene e Cairo, università di Napoli e Tripoli, università con stesso numero di studenti del nord, stesso numero di studenti del sud, stesso numero di professori del nord, stesso numero di professori del sud, 2 anni di studio nord, 2 anni di studio sud. Niente, mi dispiace dirlo qui all'inizio, scienze politiche o filosofia o teologia, perché bisognava toccare intanto le cose, ma chimica, fisica, agricoltura, medicina, in modo, dico, quando 500.000 ragazzi sono usciti insieme, il Mediterraneo lo ritorniamo ad avere noi, perché oggi ci sono meno rapporti nel Mediterraneo che sotto l'impero ottomano, parlo sul serio, cioè meno rapporti personali che c'erano sotto l'impero ottomano, e oggi il nostro sud, proprio quell'immediato, è in mano ai russi, ai turchi, ma è l'ira di Dio questa, con l'Unione Europea, no? Finalmente dopo 20 anni la Commissione ha cominciato a mettere in atto il progetto, perché i paesi del nord, dato le migrazioni, hanno capito che il Mediterraneo è importante, ma ci sono voluti 20, 21 anni per cominciare un progetto che ci vorranno 20 anni. Ecco, però dobbiamo, secondo me, affrontare questi temi sia dal lato del cambiamento politico, sia dal lato del cambiamento del saggio umano, perché poi le possibilità le abbiamo. Come vi dicevo, abbiamo un prodotto nazionale equivalente a quello americano, abbiamo capacità scientifiche che, se le mettessimo insieme, sono elevatissime, e quindi io non vedo perché. È vero che con l'intelligenza artificiale Cina e Stati Uniti sono avanzati, però ricordatevi che la rivoluzione industriale che Trump ha promesso non c'è neanche l'ombra negli Stati Uniti, non ce la fanno con l'industria a media tecnologia a riprendersi da una... non hanno più le persone per fare questo. Naturalmente giocano su una punta che è fantastica, straordinaria. E qui voglio finire con un'altra osservazione, soprattutto ai ragazzi. Stiamo attenti a questi investimenti impressionanti nell'intelligenza artificiale. Io spero che vadano avanti bene, ma hanno una dimensione e un rapporto fra price earning, come si dice, cioè fra le quotazioni e i profitti veri, che non ha precedenti in tutta la storia politica d'Europa o del mondo. Quindi un'attenzione a questo aspetto, e lavoriamo fino a che non riusciremo ad avere una unione, un grande progetto europeo sull'intelligenza artificiale, nel portare l'intelligenza artificiale in tutte le nostre strutture produttive o amministrative, o che abbiamo le grandissime risorse di avere una contabilità nazionale nella salute, nella scuola, in tutti, cioè la presenza pubblica che ha coordinato i grandi settori sociali è un grande patrimonio, se noi applichiamo queste nostre innovazioni, anche se non sono prodotte da noi, ma se sono utilizzate da noi, ci danno veramente un grande spazio.

ci danno il tempo per ritornare ad essere protagonisti della politica mondiale. Ecco, questo è l'augurio che io ho, con l'auspicio finale che ci sia qualche spiraglio di fine di qualche problema, perché essendo in un periodo che da 5 anni stiamo accumulando problemi e non ne stiamo risolvendo neanche uno, io, e lo ripeto continuamente, ho paura dell'incidente quando abbiamo troppe cose assieme. Quindi, insieme all'augurio di riprendere questa nostra capacità, anche l'augurio di poter operare per ricucire questo. Ma senza l'unione politica non contiamo nulla neanche nella mediazione. Ma sull'Ucraina ha mediato il Pakistan, ha mediato la Turchia, ha mediato perfino l'Arabia Saudita, il Brasile, non l'Unione Europea. Allora, benissimo il rapporto con gli Stati Uniti, ottima, doverosa la difesa dell'Ucraina, ma anche la capacità di proposizione. E se ci spostiamo dall'Ucraina a Gaza, la situazione è la stessa. Su Gaza non abbiamo avuto una parola, tanto dolore, tanti proclami, ma non un atto politico. Su un problema che è stato lasciato alla decisione totale, no? Permettetemi di chiudere questo per dire come si è formato, con un episodio quando ebbe la visita ufficiale in Israele nel 2007 dal Presidente del Consiglio. Come era mia abitudine, incontravo il governo, che era Olmert, con cui avevamo fatto bellissimi discorsi di 2 ore di discorsi di avanzamento, eccetera, e il capo dell'opposizione, che era Netanyahu. Discorso con Netanyahu, dico cosa è la permanenza dei problemi. Discorso di Netanyahu, 5 minuti, non di più. Netanyahu mi disse: ti chiedo solo un favore, che tu mi aiuti a convincere Bush di darmi, che era presidente americano, a convincere Bush di darmi il permesso di bombardare Teheran. 2007, ci è riuscito nel 2026, ma pensate quando si formano queste incrostazioni senza che vi sia un minimo progetto di mediazione. Ecco, questo è il ruolo dell'Europa, che però per fare questo deve diventare un'Europa unita che parli con una voce sola. Grazie.

0: Grazie Presidente per questa sua densa lecture. Ci sono tanti argomenti. Io mi soffermo su una frase che ha detto: speriamo che non ci sia l'incidente, e io spero effettivamente che non ci sia, perché cioè, in questi periodi bui ci sono dei momenti in cui è facile perdere la strada.
1: Sarajevo, ricordatevi
0: Esatto.
1: Sarajevo.
0: E tuttavia dico un'altra cosa rispetto a quello che lei ci ha detto, che l'Europa, per quanto riguarda noi, per quanto riguarda anche la mia, diciamo, generazione, è stato un progetto e un sogno. Io credo che noi dobbiamo rilanciare il sogno, come lei diceva, utilizzando il cuore effettivamente, ma credo molto che questo lo possiamo fare grazie alle nuove generazioni. Perché su Gaza, nell'ottusità dei governi, io quello che ho visto è che le nuove generazioni sono scese in campo, ma l'opinione pubblica non fa testo in questi governi ottusi, e credo che quello che è importante dire è che noi dobbiamo puntare su di loro, perché sono loro che possono riaprire la fiducia verso l'Europa. Io credo che noi ne abbiamo fortemente bisogno, quindi io, la mia speranza sono i giovani, ed è per questo che lei oggi è qui, perché lei è testimone di questi percorsi, e noi li dobbiamo rimandare, restituire, perché è importante la storia, è importante ciò che è stata la costruzione. Lei è stato un costruttore, e quindi questa costruzione politica noi la dobbiamo salvaguardare, anche lasciandola in un'eredità importante.
1: Però non voglio essere scettico. Abbiamo avuto delle manifestazioni fantastiche dei giovani su Gaza. Cosa abbiamo ottenuto? Il progetto di Trump.
0: Certo.
1: Cioè, noi dobbiamo fare in modo che questa voce dei giovani convinca i governi, se
0: Esatto.
1: no,
0: E questo ho detto, governo ottusi.
1: cioè, a Gaza
0: Esatto.
1: si continua a soffrire in un modo impressionante. Cioè, tutte queste belle manifestazioni non hanno spinto neanche la politica europea a fare un'alternativa forte, una proposta forte nei confronti di Gaza, no? Lo stesso problema del commercio nei territori occupati, eccetera, ha visto l'Europa divisa.
0: Certo, ma pensiamo se non ci fossero stati. Io sono convinta che comunque questo è importante, perché dà idea di movimenti dal basso, e la partecipazione dal basso è fondamentale. Allora, io non voglio rubare tempo, scusatemi, mi ha appassionato quando diceva, avrei mille domande, però noi vorremmo, come abbiamo fatto anche negli altri incontri, che dal pubblico, qualora ci fossero delle domande, potessero essere fatte al Presidente Prodi. Prego, prego.
1: Ecco, prego solo di parlare
0: Sì.
1: forte, adagio, perché sono vecchio
0: Ah, non è vero, c'ha uno
1: e
0: spirito
1: sordo.
0: giovanilissimo. Allora, vai. C'era anche un'altra persona lì. No, c'era. Va bene.
2: Sì, grazie Presidente di questa magistrale topografia, ma grazie Presidente di questa magistrale topografia del momento che è estremamente pericoloso. Due notazioni che poi, brevi, che poi in realtà nella sostanza sono una richiesta di suo parere, cioè una domanda, sono delle domande. La prima, quando lei ha cominciato giustamente a ricordare che oggi la competizione tra i due grandi player di questa congiuntura, cioè America e Cina, è affidata alla tecnologia, cioè il primato tecnologico. Ecco, in realtà è certamente così, però la questione è che il primato, io penso che questo sia una pericolosa illusione, è nella sostanza la dottrina di Peter Thiel, cioè, del momento straussiano. In fondo, grazie all'intelligenza artificiale, il primato tecnologico manda in soffitta le tecnologie sociali tradizionali, religione, diritto, filosofia e gli applicativi delle tecnologie sociali e politiche, per fare una battuta ai dipartimenti di scienze politiche, perché in realtà l'intelligenza artificiale, la tecnologia, la tecnostruttura dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale consentirà un controllo endogeno di una società tramite una persuasione occulta al regime, e in realtà sul piano endogeno poi l'intelligenza artificiale armata contro cui ha parlato il Papa nell'enciclica fondamentalmente è il ritorno a Trasimaco, il diritto del più forte. Cioè in realtà una conferma di Clausewitz che la guerra è la politica con altri mezzi, in un momento in cui la politica pare che non abbia più altri mezzi che la guerra, perché la diplomazia è in quel disastro così. Quindi ecco, bisognerebbe, diciamo così, inquietarsi del fatto che la lotta per l'egemonia sia affidata al primato tecnologico, perché non è senza costi sociali, soprattutto per le nostre liberal democrazie, perché se io finanzio solo lo sviluppo tecnologico, definanzio tutte le altre tecnologie sociali, a cominciare dal welfare, e mi trovo quello che si vede, diciamo così, di dissenso, diciamo, l'uscita a destra da questa situazione in Europa. E volevo sapere lei su questo quale fosse la sua posizione. L'altra, e sarò più breve, 2013, lei in realtà ha segnato un punto di una grande speranza, no? Quella domanda del 2013 del giornalista russo che chiedeva quando la Russia entrerà in Europa, la domanda che mi viene è: perché in realtà un anno dopo è cominciato il fatto che la Russia si consegnasse a una Cina cui non voleva consegnarsi, almeno in quel dialogo con lei? Ricordo che nel 2014 c'era, credo, Biden a Piazza Maidan, no? E lì è cominciato un decennio infausto dell'Europa. Quindi anch'io sono d'accordo, Europa assolutamente, ma per carità di Dio, non il modo di gestione dell'Europa degli ultimi 10 anni.
1: Guardi, sull'intelligenza artificiale non posso che dare assolutamente ragione al pericolo, all'allarme sul pericolo che lei ha portato, e c'è uno strano aspetto, no? Che negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale è portata avanti in questo connubio fra grandi imprese e governo, ed è un connubio tutto sommato interessante, perché ci sono alcuni grandi manager che cominciano a pensare che sia bene regolarla. Ma la presidenza, cioè Trump, dice le cose, non ci vuole nessuna regolamentazione, e la opinione americana è ora questa. Quindi difficilmente, secondo me, si può riportare a una ragionevolezza. Cioè, chiaro, nell'enciclica c'è scritto tutto, no? Quello che bisognerebbe fare, però dico, sì, non ha l'arma nucleare, Leone, ecco, e siamo di fronte a questa situazione con un atteggiamento estremamente interessante. Qui guardate che si è aperta una sfida che non so come vada a finire. Le grandi imprese americane hanno una certa superiorità, ma la Cina sta arrivando velocissima e usa il sistema aperto. Per cui, se continua così, il sistema cinese si diffonderà nella gran parte del mondo. Quindi la spinta delle imprese americane di avere un grande profitto, a mio parere, potrà essere un gravissimo danno per il sistema americano se, ripeto, la Cina lascia il sistema aperto, cosa che può anche non arrivare fino in fondo, ma se c'è questa sfida fra sistema aperto e sistema chiuso, è chiaro che io, imprenditore di media taglia, se posso, uso il sistema aperto perché è gratis. Ecco, lo faccio in modo assolutamente semplice. Quindi questo è, e naturalmente questo dipende dal fatto che non so come, se lo lascerà aperto anche in futuro la Cina, perché ricordatevi, la Cina è un sistema autoritario, è anche comunista, ma è soprattutto autoritario. Cioè è un autoritarismo confuciano, che è qualcosa di misto fra l'autoritarismo politico e, diremmo così, la tecnocrazia, no? Il mandarinato. Ed è quello che ha fregato tutti gli osservatori, me compreso, no? Che pensavamo che la Cina con il progresso economico diventasse il paese più aperto alla democrazia. No, questo è... Però in questo momento ha aperto un sistema, non so quanto lo lascia aperto. Se lo lascia aperto finisce che avrà una influenza fortissima. Quello che le ho detto prima era il 2005, 2013 era il gas, 2005 era il colloquio la Russia e l'Unione Europea. E qui è successo quello che ho vissuto nella mia vita, cioè che Putin mi diceva: con l'allargamento dell'Unione Europea fai quel cavolo che vuoi, io non voglio la NATO ai miei confini. E io rispondevo che io non c'entravo con la NATO, cioè un discorso che... Ma volete che io non avessi un colloquio allargando a 8 ex paesi che appartenevano all'Unione Sovietica, che non avessi un colloquio con la Russia? Era evidentemente impossibile. Quindi questo colloquio diceva: ma a me poi non interessa tanto questo, mi interessa di non averla NATO ai miei confini. Quindi il problema si spostava tra Stati Uniti e Russia, e noi siamo stati coinvolti in questo aumento della differenza, della divisione e quindi del radicale cambiamento della Russia. Io ho seguito molto, evidentemente per il mestiere che facevo, l'acuirsi delle tensioni fra Ucraina e Russia, ma non pensavo mai a una guerra, ma mai ci avrei pensato. Ho capito che il distacco era definitivo, ma solo distacco, quando la Chiesa ortodossa, il patriarca ortodosso, ordinò la scissione della Chiesa ortodossa russa con la Chiesa ortodossa ucraina. Lì ho capito che era l'ultimo legame che... E poi ci sono stati anche dei paesi europei che facevano i loro giochi, no? La Germania ha voluto fare il Nord Stream per avere direttamente il gas dalla Russia saltando l'Ucraina. Le proposte che avevo fatto: ma facciamo una società per azioni in tre, no? Per il gasdotto ucraina, un terzo russo, un terzo ucraino, un terzo Unione Europea, tutti sono garantiti. Ma i tedeschi e i russi non è che, perché volevano avere un loro rapporto. Quando vi dico che gli interessi nazionali sono ancora così, io vi dirò, questo appartiene solo alla mia cattiveria, alle previsioni un po' strane, ma noi riavremo il gas russo quando i fondi di investimento americani saranno azionisti del Nord Stream. Io non sopravviverò a questo, ma chi sopravvive poi vede se questo non avverrà o no. Ci sono tutto questo atteggiamento di Trump che fa in questo momento... Precede un'idea sull'energia, ci mettiamo d'accordo e comandiamo il mondo. Ma è talmente chiaro. No, l'idea: datemi un po' più di gasolio, mettiamoci d'accordo. Cioè, e sono le piccole cose che secondo me profilano un grande intervento. E qui l'Europa, se questo avviene, sarà drammatico. Perché è chiaro che i produttori di shale oil americani non possono che mettersi d'accordo sul prezzo con la Russia, perché diventano sostanzialmente monopolisti mondiali.
0: Ci sono molte mani, grazie. Vedo tanti ragazzi che stanno...
3: Una domanda molto elementare. Senti. Sente?
1: No.
3: Ora parlo. Mi sente?
1: Adesso sì.
3: Una domanda molto elementare, quasi impertinente. Nel discorso, giustamente, lei diceva che l'Europa era paralizzata dal concetto di unanimità nelle decisioni e che fin quando rimaneva questo concetto di unanimità c'era una paralisi. Questo è chiarissimo. La domanda che mi pongo, ma che certamente c'è una risposta che io non lo so, come si fa a mantenere l'asse democratico togliendo l'elemento dell'unanimità e con quale criterio si può mantenere un asse democratico togliendo il concetto di unanimità?
1: Oggi come oggi l'unico rimedio è l'Europa a più velocità, cioè è chiaro, l'unanimità con i 27 paesi non riuscite a avere. Allora, se si ha un grosso progetto in cui ci stanno Francia, come è stato l'euro? Eravamo solo 11 paesi, adesso siamo credo 21, 22, no? Quando una cosa è bella, poi arrivano tutti. Se si mettono d'accordo Francia, Germania, Italia e Spagna, il giorno dopo ne arrivano altri 10 o 15. Questo è il problema. È la volontà politica, non è necessariamente che si esprima contro l'unanimità, perché per abolire l'unanimità ci vuole l'unanimità. Quindi non ci siamo, insomma, no? Allora si fa una cosa fra alcuni paesi, quindi doppia velocità, doppio circolo e dopo arrivano tutti gli altri. Sull'euro il fatto che la Polonia non ci sia ancora, vabbè, verrà, dai, un giorno o l'altro, poi si adeguano su tutti i comportamenti fino a che non entreranno in Europa. Ecco quello che noi dobbiamo fare cose concrete. Allora la gente dice, oibò. No, questo è quello, la soddisfazione, no?
4: Mi si sente? Ok. Salve onorevole, io avevo molte domande da farle, ma mi limiterò a una che è più adatta al contesto. Alla quale
1: tenga vicino il microfono, lo mangi.
4: Ah. Esatto. Comunque una domanda alla quale lei ha comunque già in parte risposto, e venendo in primis la sua figura Presidente della Commissione Europea ed è considerato uno dei padri nobili dell'Unione Europea moderna, oggi vediamo un'Unione Europea completamente appiattita alle posizioni della NATO e soprattutto degli Stati Uniti, o meglio dire di Donald Trump.
5: Scusate, ah, okay. Alza un po' la voce perché chiedo da qui sentiamo poco, oppure avvicinati un attimino a noi, dai, così sentiamo tutti,
1: no,
5: grazie.
1: Quando lo tiene vicino grazie. Si sente benissimo.
4: Mi si sente?
5: Tieni. Proprio. Ok.
4: Stavo dicendo, io avevo molte domande per lei oggi, ma mi limiterò a una che è più adatta al contesto. Venendola in generale la sua figura Presidente della Commissione Europea ed è considerato uno dei padri nobili dell'Europa moderna, oggi vediamo un'Unione Europea completamente appiattita dalle posizioni della NATO e soprattutto degli Stati Uniti, o per meglio dire di Donald Trump, che diciamo è il primo che critica la NATO ad oggi, che continua a intervenire e a inviare armi all'Ucraina alimentando un conflitto senza una strategia di uscita diplomatica. Mentre su Gaza e sulla tragedia palestinese si limita a delle dichiarazioni di circostanza, senza imporre alcuna sanzione concreta a Netanyahu. Quindi le chiedo, è questa l'Europa unita e autonoma che avevate in mente quando avete lanciato l'euro e l'allargamento ad est, o doveva prendere atto che l'Unione Europea ha del tutto rinunciato a un proprio ruolo di potenza diplomatica e contatore geopolitico, trasformandosi in un semplice esecutore passivo delle decisioni di Washington, o per meglio dire di Donald Trump?
1: Passivo del
4: Un semplice contatore
6: delle decisioni di Trump.
1: No, beh, ma ha perfettamente ragione, ma quando facciamo queste cose il rapporto con gli Stati Uniti era assolutamente compatibile con queste cose, no? Loro provvedevano alla difesa, per il resto noi avevamo una grande capacità di azione. Voglio dire, Io avevo i miei colleghi accademici americani mi sconsigliavano tutti di adottare l'euro. Perfino mi ricordo uno che mi ha detto: ma Prodi, la tua carriera universitaria è finita, perché questa è una follia. Però mai il governo americano ha messo, e lo potevano fare in un giorno solo. Io, se i fondi di investimento giocavano anche un piccolo gioco, l'euro saltava in un giorno solo. Non l'hanno mai fatto. Quindi il quadro di riferimento era diverso, cioè allora potevamo benissimo dire: ma la difesa la fanno gli americani, siamo tutt'uno, la storia è così, andiamo avanti come fratelli. Oggi è tutto diverso, quindi non possiamo più avere quell'atteggiamento, anche se Trump, per darsi le elezioni, noi non c'è più la fiducia della gente negli Stati Uniti, no? Quella per definizione. Quindi dobbiamo adottare una politica diversa da quella che diceva. Ma allora era giustificata, perché io non avevo nessun bisogno di dire: no, siccome gli americani hanno detto l'euro, fate quello che volete, va bene, abbiamo fatto e non è successo nulla. Oggi una decisione del genere ti metterebbero addosso basta la Goldman Sachs o la JP Morgan che ti facciano la speculazione su una delle grandi monete che deve entrare nell'euro, è facile, no? Quindi siamo in una condizione in cui l'unità è indispensabile per la sopravvivenza. Questo è quello che io ritengo, che è diverso da quando avevamo la protezione americana per definizione.
4: Grazie mille.
5: C'erano altre mani alzate, infatti.
7: Buonasera, professor Prodi. Per chi come noi non ha vissuto in prima persona quegli anni, il suo nome resta inevitabilmente legato alla stagione delle grandi privatizzazioni degli anni 90. Studiando quel periodo si percepiscono bene le motivazioni di quelle scelte, dare credibilità finanziaria allo Stato e un estremo ottimismo per il libero mercato. E considerate queste attenuanti, a 30 anni di distanza, come valuta davvero quelle scelte? Non c'è il rimpianto di aver ceduto pezzi strategici del paese a privati che non hanno mantenuto le promesse?
1: Allora, abbiamo avuto diverse fasi. La prima, in cui tutta la politica industriale era: lo Stato non deve entrare. Allora, tra l'altro in Italia, ho dovuto, sotto ordine del governo, privatizzare le imprese IRI, autostrade, telefoni, banche, eccetera, perché era assolutamente un obbligo dottrinario, no? Questo non era così fino agli anni Ottanta, divenne così quando la Thatcher e Reagan emisero la nuova dottrina, che diventò dottrina mondiale. Poi, quando la storia si è evoluta, come ho tentato di raccontare oggi, c'è una nuova coscienza di necessità di avere una politica industriale. Mentre per almeno 30 anni parlare di politica industriale era una parola sporca, non si poteva neanche parlare. Adesso il discorso si è molto diversificato e secondo me sta cambiando ancora di più per effetto della crisi germanica, cioè anche in Germania, paese eminentemente potenza industriale liberista, però il discorso di un rapporto con lo Stato è diventato oggi molto più compatibile, molto più necessario di quanto non era in passato. non ci sarà un discorso di proprietà pubblica. Lì è finito, se non la politica francese, che è diversa da tutti gli altri, per cui i francesi hanno delle piccole quote pubbliche nella maggior parte delle grandi aziende francesi, che nessuno può dire niente perché sono la minoranza, ma con la struttura dello Stato francese sono sostanzialmente al comando. Voglio dire, lo Stato ha una sua forza, però non si ritornerà all'impresa pubblica, ma alla politica di aiuti dello Stato, di coesione fra privato e pubblico per alcune grandi decisioni ci si dovrà assolutamente arrivare. Cioè, io non vedo la possibilità di un'entrata europea grande nell'intelligenza artificiale se non c'è un forte sostegno pubblico. Non lo vedo, perché non c'è nessuna struttura interamente privata che possa fare questo. Quindi il sistema oggi è un sistema meno radicale in un senso o nell'altro di quello che avevamo prima di questo momento.
5: Se vieni qui, venite direttamente qui, così.
1: No, ma non è questione di venire qui, è questione di parlare forte.
8: Ok, Presidente Prodi, a oltre 25 anni dall'introduzione dell'euro come moneta unica, l'Italia ha registrato, al netto di incontestabili miglioramenti macroeconomici, parliamo della stabilità finanziaria, parliamo anche di credibilità internazionale, un oneroso costo sociale. Parliamo di salari, parliamo di un sempre più grave carovita. Ecco, a distanza appunto di questo 25ennio, come difende, se difende, il bilancio sociale di quel processo?
6: A distanza di 25 anni dall'ingresso dell'euro, grandi, ma anche grandi costi sociali.
1: Ma non sono i costi sociali che derivano dall'euro, è la politica sociale che ha portato i costi sociali. Cioè, voglio dire, l'euro ha portato inflazione crescente, aumento dei costi solo in due paesi, che sono la Grecia e l'Italia. Per il resto non hanno avuto nessuna conseguenza, anzi si è potuto più resistere ad attacchi esterni che non poteva la singola moneta. E anche adesso, se non ci fosse l'euro, voi vedreste l'attacco alla Francia, cosa sarebbe in questi giorni. Il problema è che nessun paese, con l'aumento dell'anzianità, con le spinte di carattere sociali, con la demagogia preelettorale, non si è più tenuto conto del limite di bilancio. Quando analizzo come mai la Francia, da paese sicuro, è diventata un paese insicuro in 5 anni, sempre con delle concessioni governative a delle manifestazioni sociali, i gilet gialli, tutte queste cose, no? E secondo, l'anzianità della popolazione, che ha portato il sistema pensionistico a dovere allargarsi fortemente, insieme alla difficoltà di aumentare l'età del pensionamento. Quindi non è, l'euro sotto questo aspetto è assolutamente neutrale. Il problema è la pressione politica. Voglio dire, se c'è un paese che ha il bilancio fuori ordine ed è all'inflazione più alta di noi, si chiama Stati Uniti, e non è certo colpa di aver adottato la moneta unica, ma anche in quel caso ci sono state le pressioni sociali e le pressioni militari, questa era l'altra spinta, e che hanno portato a questo. Il problema di oggi è molto serio, perché l'aggiustamento necessario di alcuni paesi, non solo l'Italia che da tempo, ma anche la Francia, e lo smottamento comincia anche in Germania, anche se loro hanno spazio, avviene nel momento in cui la tensione per la spesa sociale non diminuisce, ma si aggiunge a questa un problema militare che non c'era ed era quello che ci rendeva tranquilli, perché ci pensava qualcun altro, cioè ci pensavano gli americani a difenderci. Quindi il problema, io lo ritengo un problema estremamente serio, perché tecnicamente si potrebbe anche fare con alcuni riassetti di spesa, eccetera, ma politicamente diventa assolutamente difficilissimo da fare, no? Proprio anche per le caratteristiche della democrazia, in cui i piccoli interessi, qui gli studenti di scienze politiche lo devono tenere presente, i piccoli interessi intensi sono molto più forti dei grandi interessi condivisi da tutti, cioè il tassista, il farmacista o il balneare. Hanno molto più forza politica di una categoria molto più sparsa, e noi abbiamo nella frammentazione dei paesi democratici il moltiplicarsi di questi aspetti. Quindi è oggettivamente difficile affrontare l'aumento delle spese militari, il bilancio sano e le pressioni sociali, no? Questo è quello che sta avvenendo. Ci vorrebbe un salto in avanti con un bilancio europeo rinnovato e severo, eccetera. Ma guardate che la discussione sul bilancio, oggi non l'ho trattata, ma seguitela per favore nelle prossime settimane, perché lì c'è proprio la differenza tra severi e non severi, rigorosi e non rigorosi, nord-sud, cioè ci sono interessi diversi e il compromesso è di un bilancio miserevole, almeno quello che si presenta adesso è di non aumentare il bilancio mentre sarebbe necessario avere una politica più unitaria.
5: Alzate la voce.
1: Vorrei spiegare il mio problema di udito. Nella vita comune non ho nessun problema di udito, è quando c'è un eco che diventa un dramma. Allora, venendo qui, l'eco peggiora, perché va là e poi va qua la voce. Okay. Comunque.
9: Mi sente? Ok. Volevo fare una domanda sull'attuale Occidente. Lei è stato presidente del Consiglio per due mandati, ovvero dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Nell'ultima volta in cui lei è stato presidente del Consiglio, l'Occidente era già particolarmente diviso oppure manteneva una spina dorsale coesa che, diciamo, negli anni successivi è venuta sempre meno, e ha un'origine questa, diciamo, crisi della spina dorsale dell'unità dell'Occidente, come lo stiamo vedendo sempre di più nei giorni moderni?
1: Le dirò, io ho trattato con Bush e con Clinton, ovviamente con Clinton c'era molto più convergenza anche sui problemi politici, però non ho mai avuto nessun problema di distacco neanche con Bush. Perché c'era, anzi, guardate il cambiamento americano è interessante, perché io ho vissuto sotto diversi presidenti e ho conosciuto diverse situazioni. Allora, la famiglia Bush, erano centrodestra, ero centrosinistra, però dal punto di vista europeo erano europei, anche nelle barzellette, brutte tra l'altro, ma poi arriva Clinton, che non era europeo, ma lo è diventato perché aveva la testa. Cioè, è stato interessantissimo, perché ha fatto proprio un cambiamento. poi è arrivato Obama, gran presidente, ma in cui Singapore e Copenaghen erano la stessa cosa. Cioè Obama non aveva nessuna passione per l'Europa, ma perché la sua cultura era una diversa cultura della società americana. Quindi, in un certo senso, nei confronti della politica europea, ha preparato poi quello che Trump invece ha reso inimicizia. Ma dopo Trump è venuto Biden, che ha cambiato l'aspetto politico dei rapporti.
10: E questa era la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026-2027 del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, tenutosi appunto a Napoli il 12 ottobre scorso, lunedì. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con un appuntamento che si è tenuto a Torino il 10 ottobre scorso. Eugenio Rignano, precursore del socialismo liberale, organizzato dal Circolo Liberal Socialista Carlo Rosselli di Torino, dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane, dalla Federazione Italiana dei Circoli di Giustizia e Libertà, dalla Federazione Nazionale Insegnanti, dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, dalla Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze. Ascolteremo gli interventi di Federico Calcagno, giornalista e vicepresidente del Circolo Liberal Socialista, di Perino Crema, consigliere del Comune di Torino, di Antonio Caputo, presidente regionale e vicepresidente nazionale del FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, di Tullio Monti, presidente del Circolo Liberal Socialista Carlo Rosselli e direttore di FIAP Piemonte, ed infine di Marco Chiauzza, presidente del FNISM Torino, la Federazione Nazionale Insegnanti di Torino. Buon ascolto.
11: Grazie, grazie di essere qui. Allora permettetemi nell'introdurre questa conferenza una brevissima premessa, in realtà è una mia riflessione. Nel ricordo non si muore mai, si dice comunemente, e credo che uno dei compiti della FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, sia quello di coltivare la memoria, ma questa memoria ha bisogno di anima e corpo, e la storia della resistenza italiana non ha solo un'anima e un corpo, è una drammatica e liberatoria condivisione di più anime e corpi. In estrema sintesi è una storia plurale. In questo senso il messaggio della FIAP è chiaro e potente ed è rivolto alle giovani generazioni. Questo progetto della FIAP va in questa direzione. Inauguriamo oggi un ciclo di 6 conferenze intitolato Liberal Socialismo e Socialismo Liberale, Pensatori a Confronto su Giustizia, Libertà, Laicità, Libertarismo e Federalismo. Voglio ricordare i partner, gli istituti proponenti di questa iniziativa, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, la FIAP appunto Piemonte, il Circolo Liberal Socialista Carlo Rosselli di Torino, la FNISM, la Federazione Nazionale Insegnanti, sezione di Torino, Frida Malan, la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, la Fondazione Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini di Firenze, la Federazione Italiana dei Circoli di Giustizia e Libertà. E ringraziamo per la collaborazione il Polo del Novecento che ci ospita qui a Torino. Prima di entrare proprio nella conferenza e dare la parola ai relatori, ringraziamo della sua presenza Pierino Crema come delegato del sindaco e ci porta un saluto. Prego.
12: Grazie. Porto ovviamente i saluti del sindaco, della città, a questa iniziativa. E quando ho visto la locandina, io sono uno un po' appassionato della storia, della resistenza, eccetera, però devo ammettere che non lo conoscevo, mi sono industriato velocemente per recuperare l'handicap e devo dire che ho apprezzato il tipo di iniziativa che avete messo in piedi. Perché? Perché si colloca in un contesto che è il Polo del Novecento, tra l'altro in cui giorni scorsi si è ricordato il 10° anniversario dell'avvio del Polo del Novecento, dove all'interno trovano sede ben 24 associazioni del Novecento, d'accordo? E che cercano di ricostruire la storia, però la storia per evitare che sia un esercizio così di chi conosce di più cos'è accaduto, poi bisogna collegarla all'oggi. E allora, scorrendo velocemente, l'ho preso da un libro proprio che parlava di Rignano, uscito nel 2017, ho visto alcuni titoli, alcuni temi che potrebbero diventare oggetto di 10 conferenze almeno. Li dico per titoli perché, e attenzione, che hanno molto a che fare con l'oggi. Tassa di successione progressiva, graduale nazionalizzazione di tutti gli strumenti di produzione dei capitali, gestione, dare la gestione ai lavoratori indipendenti però operanti in un regime di libera concorrenza. Sono tutti temi che il Rignano propone nei suoi scritti. Una persona che poi durante la Prima Guerra Mondiale è un interventista, litiga col Partito Socialista che in quel momento era invece contro la guerra, rende merito al fascismo sull'aver riportato l'ordine, però poi sottoscrive il manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce. Ho citato proprio a titolo una serie di temi e ci rendiamo conto che nel discutere e ragionare di una figura come questa ragioniamo dell'oggi. Molte delle questioni sono questioni che oggi abbiamo sul tappeto, ovviamente con caratteristiche e forme diverse da quelle che venivano proposte all'inizio del Novecento e che però ci permette di capire quanto è importante il lavoro che voi fate con questa iniziativa e come sia importante ragionare su quanto accaduto e sulle persone che hanno fatto delle proposte e come questo poi ci aiuti probabilmente a capire un po' meglio cosa sta accadendo in questo paese. Ecco, io mi fermo qui perché spetta poi a voi approfondire molto meglio del sottoscritto, quindi e confermo l'interesse della città su iniziative come queste e appunto vi auguro un buon lavoro. Io non so se mi fermo fino alla fine, ma almeno un paio di relazioni l'ascolto.
11: Grazie a Pierino Crema che ci ha portato al saluto del sindaco di Torino Lo Russo e un ringraziamento va a Radio Radicale che ci segue. E allora possiamo cominciare con Antonio Caputo, presidente della FIAP Piemonte e vicepresidente nazionale della FIEP, proprio per parlare di questo progetto.
1: Bene, allora io saluto tutti gli intervenuti, siamo in pochi, ma le orecchie forse saranno più saranno in quantità maggiore, c'è anche Radio Radicale che ci fa l'omaggio, tra virgolette, di riprendere questa sessione. È un tentativo anche di buttare un sasso nello stagno, insomma, così, di una cultura che apparentemente potrebbe sembrare morta, che in realtà è viva, vitale e che comunque è ancora produttiva di prospettive, anche nel senso che indicava prima Pierino Crema, legandosi all'attualità. Abbiamo cominciato con un personaggio, tra virgolette, minore, poco conosciuto, semi sconosciuto, addirittura sconosciuto, come Eugenio Rignano, che premetto che Rignano non c'entra nulla col paese natale di Matteo Renzi, insomma, stiamo parlando di una personalità importante nell'ambito di un progetto che vuole appunto avere quel significato che è stato, a mio parere, ben descritto dal rappresentante del sindaco, che ringrazio per l'attenzione, anche a temi che sono assolutamente attuali. Tra l'altro, a proposito di attualità, siamo alla vigilia di un anno elettorale decisivo per Francia, Germania, Italia, che può costituire un freno, se non la distruzione, del sogno di Ventotene. E da questo punto di vista non dimentichiamo che la nostra prospettiva, la nostra visione è una visione di tipo europeo, una visione europeistica nella dimensione di Ventotene. Non dimentichiamo che il manifesto di Ventotene fu opera di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, quest'ultimo uomo di Giustizia e Libertà, e di Eugenio Colorni. Ora, in questo momento risuonano quasi pesantemente, ma insomma anche preoccupandoci, le parole di Carlo Rosselli, allora profetiche, giugno 1933, Quaderni di Giustizia e Libertà. Egli scriveva: «Insomma, con Hitler il fascismo diventa una cosa seria. Esso è veramente l'anti-Europa. Negando il libero esame, la tolleranza religiosa, l'autonomia della persona, l'eguaglianza giuridica, attacca l'Europa al cuore e va alla guerra ideologica e forse alla guerra tout court», lo scriveva nel 1933, «con l'ebbrezza dionisiaca del barbaro che solo dalla forza attende la vittoria. Anti-Europa, Europa. Oggi più che mai la causa dell'antifascismo si confonde con la causa della civiltà e dell'Europa. In sede ideale non ha più molto senso parlare di antifascismo italiano, tedesco, francese. Nella sua essenza l'antifascismo è veramente uno. È problema umano, lotta per valori che non si legano a questo o a quella terra, ma all'umanità». Ora, io intervengo qui nella mia qualità e duplice e di presidente della Federazione Antica dei Circoli di Giustizia e Libertà e come presidente regionale e vicepresidente nazionale della FIA, Federazione Italiana Associazioni Partigiani. Quest'ultima, ente morale riconosciuto quale componente dell'Esercito di Liberazione Nazionale, fondata nel 1949 da Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio dell'Italia Liberata. Ora saluto cordialmente i presenti e a proposito del tema, così ma molto semplicemente, del tema del progetto, diciamo, è un progetto molto ampio, forse anche in un certo senso presuntuoso se non pretenzioso. Il tema è liberalsocialismo e socialismo liberale, pensatori a confronto su giustizia, libertà, laicità, libertarismo, federalismo. Così recita la locandina. Vasto programma, direbbe il generale De Gaulle, e speriamo di riuscire a raccogliere qualcosa. Venendo appunto al tema del convegno, e qui vi lascio, poi lascio la parola ad altri, interverrò dopo sulla proposta di Rignano sul rapporto con l'imposta di successione, una proposta molto feconda che venne ripresa da Luigi Einaudi, dal Partito Laburista inglese, e venne addirittura ripresa da ultimo recentemente da Thomas Piketty, che è uno studioso francese sulla tematica della diseguaglianza. Ora, mi sembra utile, brevemente, dare conto di quanto diceva Bobbio in un'intervista. Norberto Bobbio è stato anche un mio professore, io mi sono laureato con Bobbio, con cui ho fatto 4 esami all'università. In un'intervista del 1992 a Franco Livolsi, che era un professore della Facoltà di Scienze Politiche qui di Torino, in cui è andato a insegnare Bobbio, che insegnava prima giurisprudenza e poi ha chiuso a Scienze Politiche. In questa intervista Bobbio parla tra l'altro di Gobetti. A proposito di Torino, tra l'altro faccio notare che Bobbio è uno dei cofondatori della FIAP, non dimentichiamolo mai. La FIAP ha avuto qui a Torino degli illustri fondatori: Giorgio Agosti, a cui è intitolato il nostro museo qui della deportazione, e anche l'Istureto, diciamo, e ha avuto anche tra gli altri Norberto Bobbio, non dimentichiamo. Ora, Bobbio diceva, a domanda dell'interlocutore: il periodico del liberale rivoluzionario torinese Piero Gobetti, Rivoluzione Liberale, che prende ad uscire nel 22, può essere considerato liberal socialista, oppure dobbiamo ritenere che Gobetti sia stato semplicemente un liberale di sinistra con posizioni irriducibili? È interessante la feconda, secondo me, la risposta. Gobetti non può dirsi propriamente un socialista liberale. Condivide coi giovani comunisti torinesi, di cui è alleato nella lotta antifascista, un atteggiamento polemico nei riguardi del Partito Socialista, in cui vede soltanto l'aspetto dell'interventismo statale e il pericolo del burocratismo. Gobetti risente dell'insegnamento di Luigi Einaudi, un altro piemontese, tra parentesi, in economia, e di Salvemini in politica. Due autori che, anche se per ragioni diverse, non sono mai stati e non sono diventati antisocialisti. Condivide coi comunisti torinesi l'avversione per il socialismo positivistico, che identifica col socialismo ufficiale, tanto da ritenere un dovere per la sua rivista creare o aiutare delle tendenze di giovani che si assumono il compito di ringiovanire il Partito Socialista, di metterlo a contatto con gli ultimi 20 anni di cultura contemporanea. Il che non toglie che scriva uno splendido articolo in occasione dell'assassinio di Matteotti, cui dedica il fascicolo del 1 luglio 24. Lo definisce aristocratico del sovversivismo, nemico del sacre, volontario della morte. Pur non potendolo annoverare tra i socialisti liberali da un punto di vista strettamente dottrinale, perché nel momento culminante della lotta politica antifascista si dichiara marxista, mentre uno dei caratteri essenziali del socialismo liberale, come del liberal socialismo, è la critica radicale di Marx e del marxismo, Gobetti ha dato origine a una tendenza presente nel Partito Azione, rappresentata da Augusto Monti, tra l'altro un vecchio insegnante del mio vecchio liceo, il liceo d'Azeglio, insomma, è un torinese, insomma.

0: dell'uguaglianza, tipicamente democratica e socialista, ma semmai quello della differenza, sino alla teorizzazione del ruolo delle minoranze qualificate o elite nella storia. Questo è un po' il senso di questo discorso che mi sembra importante nel rappresentare anche la struttura proprio ontologica di questo progetto. Ancora chiedono a Bobbio, poi mi taccio, pensi che i termini liberal socialismo e socialismo liberale siano equiparabili e perché? È interessante come domanda. Lui risponde, la differenza, notate bene che Bobbio, io me lo ricordo bene, aveva una chiarezza cartesiana, per lui i concetti dovevano essere semplici e chiari. Alla parola, a ogni parola doveva seguire un significato. Non ammetteva parole senza significato. In parole povere non amava i retori e i parolai. La differenza tra socialismo liberale e liberal socialismo è prima di tutto storica. Il socialismo liberale è la proposta di un socialista come Rosselli che considera il liberalismo come un presupposto necessario di ogni progetto socialista per il futuro. Il liberal socialismo è invece la proposta di chi parte dal liberalismo considerato ormai insufficiente dopo il crollo dei regimi liberali per opera del fascismo e ritiene necessario arricchire il vecchio liberalismo integrandolo con gli ideali del socialismo di cui si è fatto portatore il movimento operaio. Mi sembra una distinzione molto chiara e molto precisa e anche poco studiata, poco curata, come quel passaggio su Gobetti. Ora io ringrazio tutti gli intervenuti, aggiunge Bobbio ancora che il liberal socialismo è stato anche una tendenza europea oltre che italiana e sto pensando al liberal socialismo inglese, a Stuart Mill, ad altri autori che, e ad altri personaggi della cultura anglosassone. Insomma. E cedo la parola a questo punto al nostro presidente della sessione che somministrerà i diversi interventi.
1: Grazie dunque Daniele Caputo, grazie per aver indicato qual è il progetto, il senso del progetto della Fiat. E adesso allora andiamo a conoscere meglio Eugenio Rignano, pensatore originale ed eclettico, con Tullio Monti, presidente del Circolo Liberal Socialista Carlo Rosselli, nonché direttore della Fiat Piemonte. Prego.
2: Grazie Federico. E grazie agli intervenuti. Comincerò col dire che con tutto rispetto per uno dei grandi maestri di tutti noi, ma ci sarà modo di argomentarlo quando parleremo poi di Rosselli e di Calogero, io dissento fortemente da questa l'ultima affermazione di Bobbio, ma ripeto, ci sarà tempo di farlo. Allora, Eugenio Rignano è nato a Livorno nel 1870 in un'agiata famiglia ebraica. Il padre era un banchiere, fondatore di una banca, socio fondatore di una banca e presidente. Invece la madre, anche lei ebraica, Fortunata Tedesco, era casalinga sostanzialmente. Fin dall'inizio del suo corso scolastico Rignano denota particolari caratteristiche, tutte sue. Il primo percorso fino alla laurea è di tipo prettamente tecnico. Si diploma all'Istituto Tecnico di Livorno, e poi si iscrive a matematica all'Università di Pisa. Decide poi di trasferirsi a Torino, proprio nella nostra città dove vive alcuni anni, e si laurea al Politecnico in ingegneria. E fino qui sembrerebbe un percorso. Questo non glielo so dire. No, dalle fonti non è riportato. fino qui sembrerebbe un percorso tecnico normale. In realtà non ha mai esercitato un giorno solo la sua professione. Era di un'indole irrequieta e si rese conto subito di non essere adatto a quel tipo di mestiere e di vita. E quindi comincia a dedicarsi da perfetto autodidatta a una serie di studi approfonditi e, per usare un termine alfieriano, disperatissimi, frutto di un'ansia di conoscenza inesauribile ed enciclopedica. A Milano poi si trasferisce a Milano e conosce e sposa Nina Sullam, appartenente anch'essa a una famiglia benestante borghese israelita, che sarà un'intelligenza.

0: intellettuale democratica, socialista, femminista e impegnata nell'educazione popolare. Poi parleremo con la relazione di Marco Chiauzza proprio del ruolo di Rignano nelle università popolari e nell'assistenza all'infanzia. Rignano muore a Milano nel 1930, quindi vive 60 anni, poco relativamente. E quando muore gli sono state dedicate molte commemorazioni in Italia e all'estero, anche prestigiose. Ricordo qui quella di Mario Missiroli, quella di Achille Loria, quella di Alessandro Levi, di Everett Stonequist e George Sarton, questi ultimi due inglesi. Quali sono gli studi a cui si è dedicato da autodidatta, ma con una profondità e una capacità di padroneggiare la materia assolutamente a livello accademico? L'economia, la psicologia, la sociologia, la biologia, la filosofia e l'epistemologia. Ebbe sempre una stella polare nell'approfondire queste varie materie anche distanti, alcune di tipo scientifico, altre di tipo umanistico. Quella di creare una sintesi scientifica del pensiero contemporaneo. Scrisse varie pubblicazioni che ebbero successo sempre come costante più all'estero che in Italia. E per un mondo molto conservatore, come era quello accademico dell'epoca, non che sia cambiato molto per la verità, ma parliamo di fine 800, inizio 900, Rignano è una tipica personalità a cavallo tra i due secoli. Egli fu nel mondo accademico assolutamente un irregolare, anche quando ottenne per titoli, ad esempio, la nomina libero docente in filosofia teoretica all'Università di Pisa, oppure un corso libero di psicologia all'Università di Milano, ed ebbe riscontro di prestigiosi riconoscimenti all'estero. A Parigi diventò corrispondente per l'Institut de France al posto di Roberto Ardigot, il più illustre positivista italiano. E a Madrid fu membro corrispondente della Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ma chi è realmente, a questo punto ci possiamo chiedere, Eugenio Rignano? Che cosa lo caratterizzava, oltre questo innato bisogno di sapere e la volontà di dare compiutezza, sistematizzazione alla conoscenza? È una figura eccezionalmente singolare per il suo tempo. Come ho detto, di formazione prettamente tecnica, che però poi spaziò nelle sue conoscenze a 360 gradi. Usò una gigantesca lente di ingrandimento, potremmo dire, su conoscenze che erano apparentemente lontane fra di loro, esprimendo una grande poliedricità, una vera attitudine culturale ad approfondire e a conoscere quanto più possibile dello spettro della conoscenza. Scrisse una decina di volumi, gran parte dei quali tradotti in inglese, in francese e in tedesco, e una miriade di articoli per riviste scientifiche e specialistiche. Con Federico Henriquez nel 1907 ha fondato una importante rivista Scienzia, rivista ovviamente scientifica, della quale fu direttore, che godette di una rilevante notorietà internazionale a livello scientifico, e che fu lo specchio della sua ansia di conoscere e del suo modo di indagare il conoscibile, cioè abbiamo visto prima quello di riunire le competenze, le conoscenze di tipo scientifico. Ebbe un'altra costante nella sua indagine intellettuale, quella di realizzare un nesso costante fra scienza e filosofia. E a tal fine, ovviamente con l'eccezione prevedibile di Croce Gentile, che per natura stessa della loro impostazione filosofica non potevano essere d'accordo con questo tipo di taglio di Rignano, la rivista ospitò invece firme di grande spessore, da Roberto Michels a Vito Volterra, Achille Loria, Vilfredo Parete e molti altri. E quindi possiamo senz'altro definire Rignano un positivista, ma anche qui un po' anomalo. Seguì con grande vicinanza, diciamo, il percorso intellettuale dei positivisti inglesi, da Charles Darwin, Herbert Spencer, John Stuart Mill, e dei francesi Auguste Comte e Théodule Ribot. In economia ammirava i principi economici di Marx, ma non li condivideva, se non il concetto della lotta di classe, ma ci torneremo più avanti, e seguiva anche invece la teoria della terra di Achille Loria, che invece approvava. Vi do adesso alcune brevissime definizioni che Enriquez, il cofondatore della rivista Scienza, diede a Sorignano. Enriquez scrisse: possiede un intelletto anelante agli universali, uno spirito logico-matematico nutrito di cultura biologica, rivolto all'indagine dei sommi problemi della vita e dell'animo, e persuaso che qualsiasi domanda possa ricevere un senso scientifico e così, propriamente formulata, ammetta anche una risposta precisa. Positivista critico, possiamo dire, seguace da un lato dell'empirismo tutto anglosassone, ad esempio di John Stuart Mill, favorevole al metodo osservativo sperimentale tipicamente anglosassone, ma anche attento all'elaborazione teorica in ogni ricerca scientifica. Come si diceva, alla costante ricerca di sintesi fra discipline umanistiche e discipline scientifiche. Rignano fu anche per molti anni vicepresidente della casa editrice Zanichelli, e attraverso questo ruolo, e qui cominciamo a entrare nel merito di alcune posizioni politico-filosofiche di Rignano, attraverso questo ruolo alla Zanichelli, all'indomani della scoppio della Prima Guerra Mondiale, maturò la decisione di mettere il suo prestigio intellettuale, che all'epoca era molto alto nel paese e soprattutto all'estero, ma anche nel paese, di mettere questa sua autorità intellettuale al servizio del proprio paese. Come? Arrivando a criticare anche la scelta neutralista, come già accennava Pierino prima, del suo partito, il Partito Socialista. In pieno periodo bellico, Rignano continuava a riporre grande fiducia nel processo di integrazione fra le nazioni europee, possiamo definirlo un federalista ante litteram, un'integrazione sia teorica che pratica, che doveva coincidere con esigenze di stabilità e di pace, quindi esattamente come per Ernesto Rossi, Rosselli, il federalismo come garanzia di pace. E però questo sentimento non doveva mettere in secondo piano lo spirito patriottico e la solidarietà nazionale. E quindi per queste ragioni criticò il Partito Socialista, benché considerasse, fino a che la guerra non era scoppiata, legittimo il tentativo del PSI, anche con posizioni neutralistiche, di tentare di evitare la guerra. Ma la critica si incentra su questa posizione neutralistica una volta che la guerra scoppia. Dice Rignano, una volta che la guerra sia scoppiata, il partito deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla efficienza bellica della nazione, facendogli correre il rischio di una disfatta. Perché questo? Perché riteneva che anche dal punto di vista del proletariato non fosse indifferente una vittoria degli imperi centrali piuttosto che delle democrazie liberali. Il suo interventismo su un interventismo democratico e mazziniano, molto simile, se non identico, a quello di altri grandi intellettuali liberal-socialisti, da Gaetano Salvemini a Carlo Rosselli, a Ernesto Rossi, a Piero Calamandrei, i quali tutti andarono volontari nella Prima Guerra Mondiale. Salvemini addirittura aveva 48 anni, se non ricordo male. E questo tipo di interventismo democratico veniva vissuto un pochino come se la Prima Guerra Mondiale fosse l'ultima grande guerra del Risorgimento, che doveva annettere all'Italia compiutamente la sua estensione territoriale con Trento e Trieste. E dunque Rignano ritenne un errore molto grave da parte dell'ala più estremista del Partito Socialista di denigrare il sentimento patriottico e di esprimere un atteggiamento disfattista che in alcune fasi arrivò fino a invitare i soldati alla diserzione. Ma in realtà questa posizione di Rignano non è isolata all'interno dei grandi partiti socialisti europei, anzi, a partire dalla SPD tedesca e i partiti laburisti occidentali, i partiti socialisti occidentali, da quello francese a quello laburista e britannico, tutti ebbero posizioni analoghe. Cioè, quando la guerra scoppia, difendi il tuo paese contro il pericolo dell'autoritarismo degli imperi centrali. Questa era la lettura, condivisibile o meno che fosse, che veniva dato da quel tipo di interventismo. E torniamo però invece a come si avvicina Rignano al Partito Socialista. È proprio a Torino che intraprende un percorso che da un lato la porta a essere amico personale stretto di Filippo Turati e dall'altro a collaborare attivamente con la rivista di Turati di Critica Sociale. E egli entra a pieno titolo a far parte di quel gruppo di politici, intellettuali, accademici ebrei che dagli anni 90 dell'Ottocento militarono nel Partito Socialista, o comunque gli furono molto vicini, da Achille Loria, Tullio Levi Civita, Claudio Treves, i fratelli Mondolfo, Ugo Guido e Rodolfo, Emanuele Modogliani, Margherita Sarfatti, Anna Kuliscioff e tanti altri. E quindi per anni egli fu uno dei principali animatori, oltre che all'interno del Partito Socialista, di posizioni quale poi vedremo subito dopo, anche di diffusione della cultura nella classe operaia, che trovò proprio la propria felice espressione nell'attività delle università popolari e di altri istituti simili. E veniamo invece al cuore della sua proposta politica, non tanto il senso tecnico specifico che verrà invece di nuovo trattato dall'avvocato Caputo rispetto al diritto di successione, ma diciamo l'inquadramento diciamo, ideologico, anche se rispetto a un socialista liberale, un liberal socialista, il termine ideologico non è esattamente adatto. Possiamo dire che è sicuramente uno dei più significativi precursori del socialismo liberale in Italia. In anticipo di 30 anni, 27-28 anni, di quando Rosselli scrisse lì per il socialismo liberale nel 28 e nel 29. E nel 1901 pubblica il suo primo importante saggio di filosofia politica e di economia che si intitola, tra l'altro per la casa editrice Bocca di Torino, che si intitola Di un socialismo in accordo con la dottrina, anzi con la dottrina economica liberale. Questo di ritenere Rignano uno dei due più, ma forse il, vedremo poi perché, più significativo precursore del socialismo liberale, concordano da un lato sia l'autorevolissimo Norberto Bobbio che anche un po' meno autorevole, suo allievo, eccetera, Annunzio Dell'Erba, che ha a lungo insegnato anche all'Università di Torino, che molti di noi conoscono, adesso se n'è andato, è tornato nei suoi lidi siciliani a godersi la pensione. Invece altri studiosi non concordano con Bobbio e con Dell'Erba nel ritenere Rignano il più significativo precursore del socialismo liberale, per esempio Aldo Venturini e Nico Berti considerano tale Francesco Saverio Merlino, che sarà oggetto anche lui di una conferenza specifica del ciclo, e invece Fabio Grassi Orsini più recentemente vede in Salvemini il vero capostipite del socialismo liberale in Italia. Nel suo libro Rignano tenta una sintesi tra i vantaggi dell'iniziativa privata e le esigenze di una maggior giustizia sociale, tentando ovviamente di tenere insieme la carica innovativa del pensiero socialista con quella tradizionale del pensiero liberale. Interessante, come poi si è già detto, è la sua proposta giuridica sull'introduzione di un'imposta progressiva sull'eredità, tanto più pesante quanto sia più volte ereditato lo stesso, quanto più volte sia ereditato lo stesso bene. È un saggio che ebbe una buona diffusione in Europa, tradotto e pubblicato in Francia e in Germania, addirittura in Germania con la prefazione di Eduard Bernstein, cioè non proprio l'ultimo socialista che passava per strada. È un libro che invece venne quasi ignorato in Italia, tanto da essere definito una quindicina di anni fa dal francese Cherzodier, che scrisse il suo saggio Le socialisme liberal, un libro dimenticato, scritto da un autore trascurato perfino in Italia. Politicamente il pensiero di Rignano non rientra certamente nell'alveo del marxismo, anzi. Rignano non ritiene che la massimizzazione della felicità collettiva debba coincidere col perseguimento di un'eguaglianza sostanziale, cioè l'eguaglianza dei punti d'arrivo tra gli individui. Cioè la condizione teorizzata da Marx in cui ciascuno riceveva secondo i propri bisogni. Considera al contrario il modello marxista di società non adatto a interpretare la realtà della natura umana e sostiene invece che uguali condizioni di partenza per tutti siano la leva per vivere, ma soprattutto competere su un piano di parità ed equità con l'obiettivo di ottenere una ricompensa in base al proprio merito. Un'analisi fin qui sembrerebbe perfettamente aderente alla tradizione liberale, progressista e sociale, che vede il benessere collettivo coincidere con l'eguaglianza dell'opportunità o delle condizioni di partenza. Ma le idee di Rognano assorbono anche elementi teorici diversi che lo avvicinano sensibilmente al socialismo riformista e non marxista, ritenendo che l'evoluzione della società debba necessariamente partire dal miglioramento delle categorie più svantaggiose, cioè la classe operaia e le donne, avendo ben chiara la prospettiva di una più equa distribuzione della ricchezza grazie alla formazione di una precisa coscienza proletaria e dalla crescita del movimento operaio. E pur non condividendo la finalità del collettivismo, Rignano individua nel movimento operaio e nell'avanzata del Partito Socialista il vero motore del progresso, che vede inevitabilmente proiettato, qui c'è un positivismo, verso una società inevitabilmente più equa e più giusta. E c'è un altro aspetto interessante. Tra il programma massimo, identificabile in Karl Koski, e quello minimo, incarnato invece da Edward Bernstein, del socialismo, in particolare quello tedesco, elaborato al congresso di Erfurt della SPD del 1891, Rignano, al fine di evitare la spaccatura che già si intravedeva nel movimento socialista, sente il dovere di conciliare l'obiettivo rivoluzionario finale con le esigenze riformiste di vita e di lotta quotidiana. E quindi elabora una sua proposta ambiziosa, potrebbe dire forse anche velleitaria, quella di coniugare il programma massimo con quello minimo, individuando un cosiddetto, così lo definisce, programma medio, caratterizzato appunto dall'introduzione di una tassa sulle successioni progressive nel tempio. Se i massimalisti ideologicamente non riuscivano a liberarsi dal mito della rivoluzione proletaria e dall'instaurarsi della dittatura del proletariato secondo i canoni di Marx, egli invece sostiene altro. E se i sostenitori del programma minimo, come i riformisti, invece guardano obiettivi più concreti, più raggiungibili, e qui l'elenco è lungo, ma sono battaglie combattute, non tutte vinte all'epoca, qualcuna neanche adesso, suffragio universale, abolizione delle leggi restrittive delle libertà personali e di associazione, sostituzione dell'esercito permanente professionale con l'esercito di popolo, abolizione della disparità giuridica tra i due sessi, istruzione primaria laica e garantita, divieto di finanziamento pubblico per i culti religiosi, faccio l'albanese di turno, scusatemi, sdrammatizziamo un po' la serietà del personaggio, abolizione delle imposte indirette, abolizione dei dazi, abolizione del lotto, legislazione in difesa delle classi lavoratrici, comprendente la limitazione della giornata lavorativa, soprattutto per donne e minori, introduzione di assicurazioni per vecchiaia e infortuni, l'elenco potrebbe continuare. Molte di queste richieste, ben inteso del programma minimo, rientravano anche nei programmi dei partiti democratici liberali borghesi a livello europeo. Ma sono i socialisti, anche in Italia, che si dovettero far carico di completare quei programmi, a volte soltanto enunciati dalla borghesia risorgimentale, nel caso italiano, associandolo alla crescita morale, politica, sociale e economica della classe operaia. Lo stesso Turati, leader indiscusso del PSI, poi in quegli anni di fine secolo era il capo riconosciuto da tutti, si schiera su posizioni sempre più riformiste di tipo bercianiano. Il fine è nulla, il movimento è tutto, ce lo ricordiamo tutti. E come pensatore politico socialista, Rignano intende la sua proposta di riforma come il fulcro di una teoria economica finalmente capace appunto di incorporare non solo la miglior tradizione liberale con quella socialista, ma anche di mediare al duro scontro che si stava profilando a fine secolo tra le due anime del socialismo europeo, e quindi attraverso questo suo definito programma medio. Sul piano dottrinale la critica di Rignano a Marx è spietata, radicale. Mette in discussione alcuni precisi capisaldi dell'analisi marxiana. La teoria del valore lavoro, il materialismo storico e il modello di società a cui aspirare come alternativa al capitalismo. Sul primo punto del valore lavoro sostiene, virgolette, quanto erroneo sia da parte dei socialisti in genere e dei collettivisti in specie l'attribuire tanta importanza alla teoria del valore di Marx, come se dall'essere vero o no dovesse dipendere tutta la giustificazione e tutto l'avvenire dell'idea socialista. Anche in questo caso Rignano si allinea sulle posizioni di Bernstein. Nulla giustifica la grande importanza che i marxisti danno alla teoria del valore di Marx per la dimostrazione dell'iniquità del regime capitalista attuale. Sul secondo punto, cioè sul materialismo storico, Rignano contesta fortemente il determinismo associato al rapporto tra struttura e sovrastruttura, che si trasforma in un ingiustificato fatalismo sull'evoluzione della società che verrà. E sul marxismo in generale dice: ciò che invece, ho già accennato, di questa dottrina dobbiamo accettare e senza alcuna restrizione è il principio della lotta di classe. E dichiarava in questo di condividere pienamente la nota impostazione in questo senso di Benedetto Croce, il quale anche egli, da non marxista, però condivideva l'analisi della lotta di classe. Rignano ribalta la prospettiva marxiana e guarda al mutamento dell'ordinamento giuridico come una leva fondamentale per modificare la struttura economica capitalistica, tanto da definire il suo socialismo socialismo giuridico. E il socialismo giuridico, peraltro, è un filone esistente all'interno del socialismo europeo. Qual è, terzo punto della critica a Marx, il modello di società a cui aspirare secondo Rignano? Secondo Rignano, l'ordinamento del diritto di proprietà, e nello specifico il modo in cui viene disciplinato il suo carattere di ereditarietà, che permette di perpetuare nel tempo quella separazione di lavoro e strumenti di produzione che è all'origine di ogni iniquità del sistema capitalistico, è questo il grimaldello che egli intravede nella sua proposta. L'accumulazione illimitata del capitale, resa possibile dal diritto di testare, non solo tende a comprimere i salari verso il basso e aggravare la condizione di sfruttamento dei lavoratori, ma costituisce anche in un'ottica liberale il principale elemento di distorsione del mercato. E la concentrazione del capitale porta alla, virgolette, distruzione dei capitalisti e delle aziende produttrici minori per opera dei maggiori. La conseguenza è che la concorrenza, principio che Rignano non solo non rifiuta, ma al contrario mette al centro del suo modello economico alternativo, virgolette, da emulazione benefica quale effettivamente sarebbe tra concorrenti a condizioni iniziali posto poco uguale e a guadagni comprensibili, si muti invece completamente in vero eccidio, in effettivo flagello. I detentori di grandi capitali, potendo, virgolette, arrischiare impunemente una parte ed essendo spinti dall'obiettivo di realizzare facili e favolosi guadagni nel breve tempo, troppo spesso sono portati a investire non nelle imprese della produzione produttiva, ma in iniziative speculative che per la loro natura di rapina, così scrive, sottraggono preziose risorse all'economia. Rignano in sostanza arriva a parlare di capitalismo improduttivo e di speculazione, quello che oggi definiamo capitalismo finanziario, ma è la stessa cosa. E continua a scrivere, ed è sulla massa proletaria dei lavoratori, sopra quest'unica effettiva produttrice di tutti i beni materiali, di tutte le ricchezze, onde vivono parassiti e gaudenti, i magnati del capitale, che viene a riversarsi in definitiva il cumulo di tutte queste miserie, di tutte queste rovine, di tutte queste iniquità. Possiamo dire che nelle riflessioni di Rignano convergono quindi due punti di vista, come già ampiamente accennato. Da un lato il pensiero socialista, soprattutto nel momento in cui indica come obiettivo il superamento della separazione tra capitale e lavoro, uno dei capisaldi del socialismo comunque inteso. E dall'altro però la tradizione liberale che accetta il mercato e il principio della libera concorrenza purché sia capace di garantire uguali condizioni di partenza a tutti i soggetti economici. Ed è proprio questo concetto di uguaglianza dell'opportunità che Rignano riprende da autori europei come John Stuart Mill in Gran Bretagna o il belga François Huet a scrivere appunto al liberal socialismo ottocentesco. In particolare Huet è il primo in Europa a utilizzare l'espressione socialismo liberal e a formulare una proposta di riforma del diritto di successione che in qualche modo viene ripresa da Rignano pur con caratteristiche proprie. Rignano riprende quindi le critiche già mosse al marxismo da Francesco Saverio Merlino. Ne sposa le tesi sull'importanza l'impossibilità di realizzare un regime collettivista puro e sottolineando invece la grande difficoltà di arrivare a un'equa distribuzione delle risorse attraverso una pianificazione dall'alto, che, virgolette di Merlino, con il suo opporsi a questa libera concorrenza non avrebbe allora altro risultato che di venire a distruggere con danni incalcolabili per la produzione lo stimolo più efficace di ogni attività individuale e di cagionare con la creazione inevitabile di una immane burocrazia uno sperpero di forze veramente spaventoso. Questa è la stessa critica, e non a caso entrambi erano in origine anarchici, che viene mosso al sistema collettivistico marxista già con profetica lucidità da Pierre-Joseph Proudhon qualche tempo prima. Anche egli, Proudhon, in qualche modo ascrivibile tra gli antiesigiani del socialismo liberale e libertario. Rignano condivide in pieno un'altra affermazione di Bernstein, con cui si schiera nell'aspro dibattito di fine secolo contro Koski. Il socialismo non vuole creare una coartazione nuova, una coartazione nuova, qualunque essa sia. L'individuo deve essere libero e una libertà simile non è possibile per tutti che per mezzo dell'organizzazione, in questo senso si potrebbe definire il socialismo liberalismo organizzatore. E negli anni Rignano arrivò a condividere anche le idee e le prassi delle trade unions inglesi, che considerò un modello virtuale, allo stesso modo come poi farà Carlo Rosselli. Il socialismo liberale, così prefigurato da Rignano, non sembra raccogliere consensi in Italia, né nel campo socialista né in quello liberale. E alla luce di questo appare strano, singolare, un fatto già accennato, cioè l'apparente assenza di legami diretti tra Rignano e Merlino. Portano avanti nello stesso tempo e con finalità molto simili dei progetti di rinnovamento del socialismo in senso libertario, forse più in senso libertario Merlino, in senso più liberale Rignano, ma sono veramente distinzioni di lana caprina, se vogliamo andare alla fine poi dell'esame. E quindi questa mancanza di collegamento in qualche modo è un dato abbastanza strano. Ecco. Tuttavia, a fronte della scarsità di riscontri in Italia, Rignano raccolse invece ampi consensi nel mondo intellettuale e politico europeo, soprattutto in Inghilterra, in particolar modo dovuto anche al suo richiamarsi sotto molteplici aspetti al pensiero di John Stuart Mill, il vero capistipite, possiamo dirlo, Mill, il primo a metà 800 del grande filone liberal socialista europeo, al quale appartennero anche, come detto, il belga François Douai, il francese Charles Nouvier, l'inglese Leonard Hobhouse, l'italiano Merlino e Francesco Saverio Nitti. Appare quindi, dal mio punto di vista, soltanto parzialmente condivisibile l'affermazione di Guido Calogero, secondo cui soltanto la democrazia anglosassone, in particolare quella inglese, sarebbe in grado di rappresentare compiutamente la sintesi fra pensiero liberale e pensiero socialista. Mentre invece uno studioso, decisamente di tempi più recenti, come Marco Gervasone, ribatteva che il socialismo liberale, virgolette, nacque e si sviluppò come esperienza tipicamente italiana. Qual è la realtà fra queste due impostazioni molto diverse? Secondo me il socialismo liberale o liberal socialista, che lo si voglia chiamare, è su questa coincidenza o meno di concetti torneremo in futuro, non oggi, è stato un fenomeno tipicamente europeo fino dopo la metà del Novecento. Quando poi viene rielaborato in forma più organica e più attuale da pensatori extraeuropei di formazione anglosassone come l'americano John Rawls e Amartya Sen, che è nascita indiana ma a tutti gli effetti un americano di attività intellettuale. Michael Walzer, tra l'altro, anche lui americano e tanti altri. Insomma. Occorre però rilevare come a livello politico invece le idee liberal-socialiste in Italia hanno, sì, questo sì, sicuramente trovato un terreno particolarmente fertile, pur rimanendo sempre un fenomeno tipicamente molto minoritario nella sinistra italiana. Pensiamo all'influenza delle idee di Carlo Rosselli sulla nascita di un movimento antifascista come Giustizia e Libertà. Pensiamo alle tesi rosselliane del socialismo liberale, che insieme a quello di Guido Calogero sul liberal socialismo, che tra l'altro fu non solo il fondatore del movimento liberal socialista, ma fu anche insieme a Aldo Capitini l'estensore del primo e del secondo manifesto liberal socialista nel 1940. e quindi Rosselli e Calogero insieme, quanto influenzarono il Partito d'Azione e quanto influenzarono anche i liberal-socialisti, i movimenti federalisti europei. E qui il primo che viene in mente soprattutto è Ernesto Rossi, ovviamente. E quanto anche influenzarono il Partito Radicale di Mario Pannunzio, nel quale il filone dei liberal-socialisti era uno dei filoni costitutivi, e quanto poi influenzarono da ultimo il nuovo corso del Partito Socialista Italiano, guidato da Craxi e da Martelli, dopo il 76. Questi furono tutti i rivoli attraverso cui il pensiero liberal-socialista si innervò dal punto di vista politico. Regnano, come si è detto, dunque critica radicalmente il marxismo, ma c'è una cosa che lo assilla ancora di più del marxismo dal punto di vista teorico: la sua avversione per il bolscevismo. Cioè, egli visse il comunismo come un vero e proprio pericolo per il destino europeo. E, attenzione, siamo nel 1924 quando scriverà di questo tema, quindi pochi anni dopo la rivoluzione d'ottobre. Egli afferma insistentemente che uno e uno soltanto è il reale pericolo in grado di minacciare l'esistenza della democrazia, virgolette. Non già il socialismo in genere, bensì quella sua forma particolare antisociale rappresentata dalla dottrina marxista, da cui era scaturita la gradazione più estrema del bolscevismo. La rivoluzione bolscevica per Rignano, virgolette, è stata forse il più memorabile e il più tragico esempio che rammenti la storia del fallimento più completo cui sia mai andata soggetto alcuna dottrina politica e sociale. Ancora continua, alla fine della Prima Guerra Mondiale seguì uno smarrimento generale in tutta la vita politica italiana, nel governo, nei partiti, nell'opinione pubblica. Due anni attraversati, i due anni famosi del Biennio Rosso, attraversati da un pesante clima di incertezza e tensione, segnato da svalutazione della vittoria, esaltazione dei disertori, moltiplicazione degli scioperi, sabotaggio delle industrie, aperte ribellioni ai poteri dello Stato, occupazione delle terre e delle fabbriche. Rignano attribuisce lo stato del fallimento italiano, fallimento a livello generale come visto, all'infezione, uso questo termine, all'infezione marxista-bolscevica, che porti il Paese a cercare la propria salvezza nel ripristino di forme e di sistemi autocratici. Ed egli sostiene che si costituisce quindi un'intesa tra le forze conservatrici e i tanti delusi della democrazia, per cui il fascismo diventa, citazione, il naturale tramite di collegamento e il centro già pronto di coordinazione, divenendone così ad un tempo esponente e prodotto, cioè causa ed effetto. Egli riconosce dunque il carattere antidemocratico e antiliberale dell'ideologia fascista fin dall'inizio, ma riesce, o si sforza, possiamo dire, di considerarlo un male minore rispetto al bolscevismo, essendo necessaria una prima fase autoritaria per riportare l'ordine. E egli anzi auspica che sia proprio il fascismo stesso a far, virgolette, rientrare a poco la nazione nel suo stato normale, che non può essere al giorno d'oggi se non un regime di effettiva libertà e di sana democrazia. Possiamo dirlo con tranquillità e con certezza. Si è trattato di un grave errore di valutazione, fatale, con tragiche conseguenze che noi tutti conosciamo. Errore condiviso, peraltro, anche se per un breve tratto, come fu quello di Rignano, brevissimo, pochi mesi, da importantissimi esponenti della cultura e della politica liberale e democratica, da Benedetto Croce a Luigi Einaudi allo stesso Ernesto Rossi, che scambiarono il primissimo fascismo per qualcos'altro. Secondo Rignano, ogni partito italiano è responsabile della drammatica situazione del dopoguerra. Quello socialista per non aver rifiutato in tempo la dottrina marxista. E questa è la stessa critica che Rosselli rivolse al PSI di Turati, che pure era il suo maestro. Rosselli non fu mai iscritto al PSI. Quindi dire che Rosselli era un socialista, sì, era un socialista perché egli si definiva un socialista in senso sentimentale, ma non fu mai un socialista del Partito Socialista. Si iscrisse poi più tardi, soltanto quando Matteotti venne ammazzato, e solo a causa di quell'eccidio, al PSU, di cui Matteotti era segretario, nel quale erano stati espulsi Turati e riformisti, e lo stesso Matteotti, dai massimalisti. Eh, Quindi quello socialista per non aver respinto il marxismo e quello liberale e quello democratico per non aver contrastato con lucidità il marxismo stesso. E questa linea di pensiero porta Rignano a pubblicare nel 24 un saggio, Democrazia e fascismo, che fu all'origine della sua sfortuna storiografica e politica nel nostro paese. Una vera e propria dannatio memoriae. Questo saggio, Democrazia e fascismo, a differenza di quello prima sul liberale, sul socialismo liberale, non passò inosservato e non mancò di sollevare reazioni durissime da parte di esponenti prestigiosissimi del mondo socialista e di quello liberale. Nonostante il tentativo di Rignano fosse quello di sforzarsi di rimanere super partes e di osservare il fenomeno del fascismo più che di condividerlo, ma il suo lavoro venne giudicato perfettamente funzionale al fascismo stesso. Il primo durissimo giudizio lo espresse Carlo Rosselli, che in una lettera alla madre lo definì un libro tipicamente fascista. E per chi conosce Rosselli non può non stridere questa sua affermazione per non essere molto diversa da quella che uno sprezzante Togliatti utilizzerà per apostrofare il libro di Rosselli, Il socialismo liberale. Un libello fascista o parafascista lo definì. Ancora più duro fu il giudizio di Claudio Treves, dei riformisti, ma marxista dichiarato. L'accusa che Rosselli muoveva ai suoi amici e compagni del Partito Socialista, i riformisti di Turati, Treves, Modigliani, eccetera, era quello che, secondo Rosselli, di fatto loro non erano più marxisti dal punto di vista ideologico o ancora di più della prassi di comportamento del Partito Socialista Italiano nella società italiana, ma ciò nonostante continuavano a rivendicare un proprio marxismo più formale che altro. E ricordiamoci un'altra cosa, che lo stesso Saragat, che fu poi il fautore della rottura giudicata da noi socialisti, riformisti, liberali, eccetera, da chi lo è assolutamente positivamente fatta nel 47, dopo nel 48 alle elezioni politiche, quelle drammatiche, che contribuì in maniera determinante in quel momento, è l'uscita del PSD a non far vincere l'opposizione, la posizione opposta, che tutti quanti dai socialisti ai post-comunisti in anni recenti hanno definito per fortuna, non vinse, no? non vinse il patto di Garibaldi. Ma lo stesso Saragat non rinunciò mai a essere marxista, a definirsi marxista, austro-marxista, ma comunque marxista. Lo stesso Saragat. Certo. Treves, scusatemi l'inciso, arriva addirittura a paragonare Rignano a Hitler, dicendo che proprio a causa della considerazione del marxismo come il peggiore dei mali possibili, il suo discorso è fascista. E così come impietoso il giudizio di Piero Gobetti, che definisce Rignano un positivista gentiliano, sostenendo che ha lavorato per il fascismo come tutta la media borghesia italiana con il suo odio sfrenato e irresistibile contro il marxismo. Io ritengo che si tratti in tutti e tre i casi di giudizi eccessivamente ingenerosi e soprattutto affrettati, e vedremo anche perché. Certamente Rignano non fu particolarmente, ma lui era uno studioso, che viveva un po' sulla sua nuvola, nella sua bolla, se vogliamo. Non è stato particolarmente avveduto nell'esporre le proprie tesi. Ma in realtà non prese mai le parti del fascismo. Certamente lo sottovalutò all'inizio, come detto in Ottima Compagnia, proprio a causa di questa sua avversione viscerale nei confronti del bolscevismo e della rivoluzione d'ottobre. Sarà però la storia a dimostrare che pur sbagliando il suo primo giudizio sul fascismo, egli fu capace di intendere e di prevedere chiaramente, con largo anticipo, le catastrofiche conseguenze del regime bolscevico in Unione Sovietica e in tutti i regimi comunisti. E a riprova della sua buona fede, va registrato che pochissimi mesi dopo l'uscita del suo saggio, 3-4 mesi dopo, egli si rese conto rapidamente del grave pericolo rappresentato dal fascismo, assumendo con nettezza una posizione antifascista. E quindi, a dispetto delle pesanti accuse di filofascismo rivoltegli da tre dei massimi intellettuali fascismi, tre pezzi da 90, non so come andiamo, Morsi Sacchi, Covali Rosselli, Treves e Gobetti, che in qualche modo ne stroncarono la carriera intellettuale progressista, condannandolo a un ingiusto oblio secolare che dura ancora oggi. Rignano non aderì affatto al fascismo, anzi, figurò prima tra i firmatari del manifesto del paese, quello stilato da Giovanni Amendola e dalla sua Unione Nazionale, che fu il partito liberale fondato, liberal democratico fondato da Amendola, in cui affermavano con chiarezza, sottoscrivendolo, di difendere i principi di libertà e democrazia e di lottare apertamente e decisamente in opposizione al fascismo. Un attestato chiaro e coraggioso firmato da oltre 150 intellettuali, tra i quali Evanoe Bonomi, Guido De Ruggiero, Luigi Einaudi, Novello Papafava, Nello Rosselli, Meuccio Ruini, Luigi Salvatorelli, Carlo Sforza, Silvio Trentin e molti altri. E l'anno successivo, nel 25, Rignano firmò a sua volta anche il manifesto degli intellettuali antifascisti scritto da Benedetto Croce. E la sua pubblica evidente opposizione al regime fascista comportò a Rignano anche lo stato di perenne sorvegliato e vigilato da parte degli apparati repressivi del regime, come appare chiaramente dagli archivi, condizione che peggiorò ulteriormente negli ultimi anni quando egli contrastò duramente le critiche al corporativismo fascista di Rossoni. Come possiamo concludere? In qualche modo una biografia, un percorso intellettuale così poco conosciuto ma così decisivo nella nascita del pensiero socialista liberale in Italia. Egli fu indubbiamente un intellettuale poliedrico tra i più regionali a cavallo dei due secoli, un limpido esponente del pensiero socialista capace di riscuotere consensi soprattutto all'estero, e fu un pensatore che avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna nel nostro paese. Da un lato per aver contribuito significativamente all'affermazione di una visione liberale del socialismo italiano all'epoca inscindibilmente legato al marxismo, e poi per tutta la sua attività scientifica. Un intellettuale dotato di una visione aperta e lungimirante che avrebbe anticipato, come detto, di 3 decenni le fulgide idee di Carlo Rosselli sul socialismo liberale e di Guido Calogero sul liberal socialismo. In conclusione possiamo dire che la storia a volte sa essere veramente ingenerosa. Vi
1: grazie Antonio Monti, come abbiamo sentito dalla sua relazione, dunque un personaggio originale sicuramente, è un uomo libero, controverso, e adesso però ci sono degli aspetti molto interessanti da approfondire, tra i quali la sua posizione sui diritti di proprietà e anche sul diritto di successione. Lo facciamo con Antonio Caputo.
2: Allora io cercherò di essere sintetico, diciamo. Citavo prima l'intervista a Bobbio del 1992, che si conclude con una riflessione interessante proprio di carattere storico. In sede di riflessione storica vorrei precisare, dice Bobbio, un altro punto. Non solo il socialismo liberale non è un fenomeno unicamente italiano, ma non è cominciato anche in Italia, come si suol dire, con il libro di Rosselli, il famoso socialismo liberale. Vi è un precedente importante, spesso sopravvalutato, nell'opera di Francesco Saverio Merlino, che ricorderemo qui il 28 di novembre, tra parentesi, su cui, peraltro, in questi ultimi anni alcuni studiosi hanno richiamato la nostra attenzione. Vorrei citare almeno l'opera di un suo studioso e seguace, Aldo Venturini, pubblicata recentemente, 1983, era del 92, ora è la preistoria, intitolata Le origini del socialismo liberale. Pare che Rosselli non conoscesse l'opera di Merlino, così lo rimprovera l'anarchico Carlo Berneri, che gli era amico, con cui fece la guerra di Spagna, tra parentesi, assassinato in modo oscuro durante la guerra civile di Spagna. Per una storia del socialismo liberale non bisognerebbe trascurare un autore ancora più dimenticato di Merlino. Lo dice Bobbio qui, Eugenio Rignano, autore di un libro intitolato Di un socialismo in accordo con la dottrina economica liberale, 1901. Direi in conclusione che la storia del socialismo liberale è ancora da scrivere. Siamo qui anche qui impegnati, non dico a scriverla, ma a raccontarla in parte, nei limiti delle nostre forze, diciamo. Senza enfasi, perché qui non c'è nulla da santificare, c'è solo da fare, insomma il fare è meglio del dire in un certo senso. Ora, qui sono stato chiamato anche a raccontare la storia dell'imposta di successione dal punto di vista di Rignano, che è una storia molto interessante e anche attuale, sembra a proposito di quell'attualità che evocava prima l'amico e compagno, io uso il termine compagno perché mi piace, Pierino Crema. Comes, cumpanis, diciamo. Ora, la proposta di riforma dell'imposta di successione è il contributo più celebre di Rignano, esposto in un saggio del 1901, quello che citava Bobbio prima, esattamente quello era il titolo, di un socialismo in accordo con la dottrina economica liberale, e approfondito nel 1920 in una, per una riforma socialista del diritto successorio. La sua idea, nota a livello internazionale come principio di Rignano, imposta Rignano, introduce una tassazione progressiva in base all'anzianità o all'origine del patrimonio, il fattore tempo. Come funziona lo schema? Prima generazione, ricchezza risparmiata dal defunto. Quella parte del patrimonio che il defunto ha accumulato direttamente grazie al proprio lavoro e risparmio viene tassata con un'aliquota molto bassa o assente. Ciò garantisce lo stimolo individuale al lavoro e alla produzione. Seconda generazione, ricchezza ereditata dai genitori. La ricchezza che il defunto aveva a sua volta ereditato dai propri genitori viene tassata con un'aliquota molto alta, esempio 50%. Terza generazione, ricchezza ereditata dai nonni antenati. Il patrimonio ereditato da due o più generazioni precedenti viene espropriato dallo Stato o tassato con un'aliquota vicina al 100%. L'obiettivo? Trasformare gradualmente, senza traumi, la proprietà privata ereditata in proprietà pubblica sociale nell'arco di 2-3 generazioni, forse anche 4, diciamo, senza sopprimere l'incentivo individuale ad accumulare ricchezza con il proprio lavoro. L'impatto e la rilevanza storica in Italia di questa proposta. La proposta fu discussa vivacemente da importanti economisti e intellettuali, tra cui primeggia il nostro piemontese, tra l'altro, Luigi Einaudi, che fu presidente della Repubblica, tra parentesi, e fu anche uno degli interlocutori, mentre l'altro era al confino di Ventotene, di Ernesto Rossi, e alla base anche del manifesto di Ventotene c'è anche questo scambio continuo con Luigi Einaudi, nessuno lo conosce ma è interessante ricordarlo. Einaudi ne apprezzava l'ingegnosità nel preservare gli incentivi al lavoro e tuttavia, da uomo anche pratico, uomo di Stato, sollevò dubbi sulla praticabilità contabile dell'accertamento all'origine del capitale nel tempo. E quindi comunque la ritenne una proposta molto interessante a cui guardare, proprio in quell'ottica. All'estero la proposta ebbe una vastissima eco nel mondo anglosassone. Economisti come John Maynard Keynes e Hugh Dalton, che fu cancelliere dello scacchiere nel Regno Unito, analizzarono l'Arignano Scheme nell'ambito delle riforme fiscali del Partito Laburista inglese degli anni venti. Oggi il modello Rignano viene ancora citato nel dibattito contemporaneo sulla diseguaglianza patrimoniale. Tra tutti cito sinteticamente Thomas Piketty, il francese autore di saggi fondamentali sulla diseguaglianza e sulla democrazia, come uno dei primi tentativi strutturati di coniugare meritocrazia, mobilità sociale ed equità sociale ed equità fiscale. Il dibattito di cui parlavo prima tra Rignano e Einaudi rappresenta uno dei punti più alti della riflessione teorico-economica italiana sulla diseguaglianza e sul ruolo della fiscalità. La ricostruzione di questo dibattito. Il confronto nasce dalla comune volontà di preservare l'iniziativa individuale, distinguendosi però sul ruolo dello Stato e sulla fattibilità tecnica del prelievo fiscale, come dicevo prima. Obiettivo, evitare distorsioni ed evasione fiscale. Luigi Einaudi guardava con vivo interesse accademico all'ingegnosità della proposta di Rignano. Mosse obiezioni cruciali dal punto di vista dell'economia pratica, difficoltà di accertamento e tracciabilità. Einaudi sottolineò la quasi impossibilità per la finanza pubblica di monitorare l'evoluzione di un patrimonio attraverso più generazioni. Nell'epoca del digitale credo che queste difficoltà sarebbero molto inferiori, tra parentesi, come ha detto Piketty nella sua analisi del modello rignanese, diciamo, non quello del paese di Renzi, naturalmente. Renzi credo che sia assolutamente contrario, tra parentesi. Riconoscere esattamente quale quota di un conto corrente o di un bene derivasse dal lavoro del defunto, prima generazione, quale da eredità dei genitori, seconde, dei nonni, si sarebbe scontrato con occultamenti, conversione di beni, complessi stratagemmi contabili, effetti distorsivi sul risparmio. Secondo Einaudi, il rischio era che la terza generazione, sapendo che il proprio patrimonio sarebbe stato tassato al 100%, smettesse di investire in modo produttivo per consumare tutto o trasferire le ricchezze all'estero. Paradossalmente ci ricorda anche il dibattito ora sulla cosiddetta patrimoniale, insomma se ne parla, diciamo, anche se è un'altra cosa evidentemente. La posizione di Einaudi sulla successione. Einaudi non era affatto contrario all'imposta di successione, che definiva trasversale e coerente con la visione liberale della pari uguaglianza di opportunità e dei punti di partenza, ma prediligeva imposte sui trasferimenti proporzionali o progressive tradizionali, evitando meccanismi farraginosi. Nessuno Stato ha mai adottato integralmente il sistema rignano nella sua formulazione pura, diciamo. Tuttavia il modello ha avuto una profonda influenza, come dicevo prima, sul Labour Party negli anni 20-30. Il contesto in cui Rignano ebbe il massimo impatto fu il Regno Unito. Economisti come quelli che ricordavo, da Keynes a Dalton, se ne occuparono. Nel 1927 la commissione Colwyn sui debiti nazionali e sulla tassazione analizzò in Inghilterra la proposta di Rignano. Sebbene non fu approvata la versione pura per ragioni amministrative, molte delle argomentazioni spinsero la Gran Bretagna a introdurre aliquote fortemente progressive sulla eredità per la ricchezza accumulata passivamente, diciamo, non costruita attraverso l'attività, il lavoro, o comunque l'industriosità. Le influenze del secondo dopoguerra nei sistemi moderni. Pur senza applicare la discriminazione generazionale, diversi sistemi fiscali hanno ripreso lo spirito del principio di Rignano attraverso strumenti alternativi o comunque diversi. In diverse legislazioni europee si applicano sgravi successori se l'erede prosegue e sviluppa l'attività produttiva, premiando lavoro e continuità, rispetto al semplice godimento di patrimoni immobiliari o finanziari liquidi. La cosiddetta tassazione delle rendite piuttosto che la non tassazione, diciamo, anche delle rendite parassitarie o comunque ereditate, diciamo, è un problema complesso, diciamo. Perché il sistema di Rignano può tornare, è comunque tornato d'attualità nella penna di Thomas Piketty. Oggi economisti come Thomas Piketty o Anthony Atkinson citano spesso il lavoro di Rignano. Con la digitalizzazione dei registri finanziari dei catasti, alcune delle obiezioni storiche di Einaudi, legate alla tracciabilità della ricchezza, risultano meno insuperabili, come dicevo prima, rispetto al primo Novecento, rendendo la lezione di Rignano ancora al centro della ricerca accademica sulla mobilità sociale e sulla tassazione dei grandi patrimoni. Secondo Piketty, in particolare, e la rielaborazione di Piketty costituiscono il lavoro di Rignano si contraddistingue proprio per questa sua potenzialità, diciamo. Dalton propose una variante nota come Rignano-Dalton Plan, piano. Invece di far incassare allo Stato la quota ereditata sotto forma di beni fisici o immobili difficili da gestire, lo Stato avrebbe riscosso la tassa in titoli di Stato a rendita temporanea, esempio con durata pari alla vita dell'erede. Alla morte dell'erede il titolo si sarebbe estinto. Lo Stato cancellava così il proprio debito pubblico e la ricchezza passava alla collettività senza creare crisi di liquidità per le imprese familiari. Keynes e la Commissione Colwin, 1926-27. Questa commissione analizzò ufficialmente la proposta di Rignano. Keynes, pur non approvando ogni dettaglio, difese l'idea di fondo: tassare molto di più la ricchezza ereditata rispetto a quella guadagnata. Incentiva la spinta imprenditoriale e penalizza il puro renditismo, la rendita in quanto tale. Perché non fu applicata la versione pura? Nonostante il forte sostegno all'interno del partito, le autorità fiscali britanniche giudicarono troppo complicata la tracciabilità contabile, un po' l'obiezione di Einaudi sostanzialmente. Il Labour optò quindi per spingere

0: e tutte queste componenti che racchiudono il panorama economico. Anche da questo punto di vista, questa giornata dedicata a questo pensatore apparentemente così antico e trapassato acquista un carattere di contemporaneità che mi sembra utile esplorare e continuare ad esplorare. Insomma, grazie a tutti.
1: Grazie ad Antonio Caputo, ma c'è anche un altro aspetto da approfondire nell'opera e nell'azione di Eugenio Rignano, che partecipa attivamente al Movimento per la Cultura Popolare, tra l'altro presidente dell'Università Popolare di Milano. Approfondiamo questo aspetto con Marco Chiauzza, presidente della Federazione Nazionale Insegnanti, sezione di Torino, Frida Malan, prego.
2: Okay. Scusate, stiamo facendo le prove tecniche. Allora, intanto vi tranquillizzo subito sui tempi. La relazione, diciamo, quella vera su Rignano è stata quella di Tullio Monti. L'amico Caputo e il sottoscritto siamo stati incaricati per le nostre competenze, diciamo, un po' specifiche su alcuni versi, di fare due piccoli focus, diciamo così, no? Prima è stato fatto in maniera molto chiara e interessante da Antonio Caputo, e io mi soffermo rapidamente sulla questione delle università popolari. Fra l'altro, per l'occasione, come vedete, ho messo la t-shirt d'ordinanza dell'università popolare, la quale, da questa t-shirt si deduce, è un'istituzione che, pur fondata a partire dal 1900, dall'anno 1900 proprio, esiste tuttora in diverse città italiane e non soltanto italiane. Intanto un'osservazione sulla cronologia. Quando parliamo di nascita dell'Università Popolare parliamo dei primissimi anni del Novecento. La primissima Università Popolare è quella fondata a Torino nell'anno 1900. Nel 1901 e poi nel 1902 c'è un'ondata di università popolari, Milano per esempio, che è quella, come si diceva, fondata e diretta da Rignano, e poi in direi quasi tutte le principali città, soprattutto del nord Italia. Allora, se noi guardiamo alle date e guardiamo ai luoghi, cioè l'Italia settentrionale in parte centrale, pochissimo in Italia meridionale, non si può non notare una certa convergenza con il fatto che siamo nel periodo culminante, iniziale e al tempo stesso culminante dell'età giolittiana, sia per il tempo che per lo spazio. Momento, come dire, propulsivo dell'età giolittiana sono i primi anni del Novecento, poi man mano che ci si addentra nella prima decade del Novecento il giolittismo, come dire, perde colpi per alcuni versi, è costretto a dei compromessi, eccetera, eccetera, e come sappiamo, e come sottolinea molto bene Gaetano Salvemini, il giolittismo aveva due facce, una faccia, tra virgolette, buona, settentrionale, e una faccia molto più opaca, quantomeno, nell'Italia meridionale, il famoso ministro della malavita, eccetera, eccetera. Però se guardiamo a quell'epoca e a quell'area geografica, sicuramente il giolittismo rappresentò un momento progressivo nella storia italiana, in cui ebbe una convergenza importante con la parte riformista del movimento operaio, del Partito Socialista e anche della quella che può essere stata la CGIL in particolare. Era un momento per alcuni versi positivo anche dal punto di vista economico, il che ovviamente facilitava certe convergenze politiche. Naturalmente nei periodi di crisi anche economica le convergenze politiche diventano più difficili, perché gli interessi, diciamo, si scontrano in maniera più feroce, diciamo la torta è più piccola e ci si azzanna più facilmente attorno a una torta piccola. L'idea tipica del giolittismo in fondo qual era? Mi soffermo un attimo su questa cosa, perché poi la ritroviamo nella filosofia che guidò Rignano nel fondare e dirigere le università. l'Università Popolare di Milano e in generale le università popolari, perché poi lui ebbe un

0: anche in certi organismi di coordinamento di queste università. L'idea fondamentale di Giolitti in quegli anni, soprattutto, come sappiamo più o meno tutti, era quella che, diciamo, capovolgendo quello che era stato un assioma dei governi borghesi, diciamo, no? Dei decenni precedenti, per cui il movimento operaio veniva visto come una cosa intrinsecamente pericolosa che doveva puramente e semplicemente essere repressa, cominciava a essere capovolto questo assioma nell'idea che il movimento operaio intanto era un dato di fatto, rispetto al quale non si poteva far finta che non esistesse. E di conseguenza, presa atto che era un dato di fatto, la cosa migliore da poter fare da parte della stessa borghesia era quella di favorire l'incanalarsi di questo movimento operaio in una in un regime istituzionale liberale che si avviava a diventare liberal-democratico, diciamo così. E questo, diciamo, era l'idea di Giolitti in quegli anni fondamentalmente. L'idea di parecchi socialisti riformisti e Rignano, con le specificità che sono state illustrate precedentemente, in qualche misura rientra in quest'alveo, non sono tutto sommato molto, molto lontane, tant'è che, come sappiamo, in quegli anni ci fu un avvicinamento che non si concretizzò veramente fino in fondo, proprio appunto fra il liberalismo progressista di Giolitti e il socialismo riformista di Turati, fondamentalmente di tutti quelli che gravitavano più o meno attorno a questo personaggio. E qui arriviamo un attimo alla questione delle università popolari. Qual era la filosofia che secondo Rignano doveva stare dietro alle università popolari? L'idea che, dovete tenere conto che siamo ancora in periodi in cui le condizioni di lavoro sono estremamente pesanti, e quindi l'idea era che queste condizioni estremamente pesanti della classe operaria e del proletariato tendono a favorire, diciamo così, una condizione ferina di questo proletariato, no? Che facilmente si lascia anche allettare da prospettive rivoluzionarie che Rignano, come molti socialisti riformisti, in generale socialisti riformisti, ritengono assolutamente un'illusione. Un'illusione pericolosa per il sistema, oggi diremmo liberal-democratico in generale, no? Si citava l'ostilità di Rignano nei confronti del marxismo e del bolscevismo in particolare, ma pericoloso soprattutto per il proletariato, appunto perché era un'illusione. Quindi, qual era uno strumento fondamentale, forse per Rignano lo strumento fondamentale, per far sì che il proletariato abbandonasse queste velleità rivoluzionarie e pericolose innanzitutto per se stesso? Era quella della diffusione della cultura popolare. Cioè l'idea che un proletariato in qualche misura istruito, è istruito non solo tecnicamente, anche tecnicamente, ma non solo tecnicamente, fosse un proletariato che in qualche maniera poteva, torniamo al discorso di prima, andare ad una convergenza costruttiva con la borghesia progressista e comunque fosse un proletariato che più facilmente poteva avere di fronte a sé un destino o comunque una prospettiva di progresso economico, sociale e umano in generale. E quindi collabora, fonda sicuramente quello di Milano, collabora a fondare e a gestire le università popolari anche con diciamo, degli interventi teorici, no? Cioè cosa si doveva insegnare in queste università popolari? Innanzitutto, lui fa anche delle critiche a come avevano cominciato a funzionare, poi lui se ne occupa anche negli anni successivi, vede come funziona e fa alcune critiche. Una prima critica è che il rischio era che l'insegnamento nelle università popolari avesse un andamento un po' rapsodico, insomma, no? Una serie di conferenze su argomenti più o meno interessanti, ma che non fosse in grado di dare una cultura. E invece Rignano era assolutamente convinto che si dovesse dare una cultura popolare, cioè non degli spizzichi, diciamo degli assaggi, ma dare una cultura che in qualche maniera fosse strutturata, e quindi lui propone anche dei veri e propri, potremmo dire, programmi, o comunque oggi con la terminologia ministeriale potremmo dire delle linee guida, insomma, no? Su cosa si dovesse insegnare nelle università popolari. Io che ho insegnato anni fa e tornerò a insegnare quando fra 5 mesi e 20 giorni sarò felicemente pensionato, qui fra 5 mesi e 20 giorni.
1: La gioia dei
0: sì, esatto. Perché ho scelto di pensionarmi il 1° di aprile, perché mi piaceva la data. Comunque, ho insegnato per parecchi anni, io ho fatto, essendo di mestiere un insegnante di filosofia e storia, ho fatto corsi di storia e corsi di filosofia. È interessante notare che, come è facile immaginarsi, fra i capisaldi dell'insegnamento nelle università popolari, Rignano avesse la storia, naturalmente, no? Non la filosofia, ma questo va spiegato meglio, nel senso che lui riteneva che non fosse opportuno fare dei corsi specifici di filosofia, ma che in qualche maniera la filosofia dovesse essere un qualcosa di trasversale, no? Che attraversasse in qualche maniera tutte le discipline che si insegnavano. La filosofia è quella che noi oggi chiameremmo l'educazione civica, perché fondamentalmente lui diceva, visto che la maggior parte del proletariato, quando va a scuola per pochi anni, in un'età in cui l'educazione civica non è praticabile, diciamo così, sono troppo piccoli i bambini, no? Bisogna poi potergliela dare dopo. Quindi, attraverso un insegnamento in qualche maniera trasversale, che passasse attraverso diverse discipline, la storia, dicevo, ma le scienze, eccetera, eccetera, si doveva in sostanza dare questo quadro culturale generale che era profondamente filosofico e civico, senza che ci fosse poi però in realtà un insegnamento specifico di queste discipline. E qual era la filosofia? Giustamente si è ricordato, non era un marxista, era tendenzialmente un positivista, anche se non inquadrabile rigorosamente in uno specifico sottofilone del positivismo. Si è fatto giustamente riferimento a Stuart Mill per il discorso empirismo, ma poi anche più in generale il discorso politico, insomma, un liberalismo progressista, eccetera, eccetera. Ma direi che forse per quanto riguarda il suo interesse per l'università popolare, forse è più interessante il riferimento a Spencer. Quindi è stato citato rapidamente. Perché riferimento a Spencer? Spencer, positivista inglese. Il quale ha proprio in mente l'idea, beh, intanto ha in mente proprio l'idea che in fondo la filosofia sia un qualcosa di trasversale, cioè per ridurlo all'osso, l'idea di Spencer è che il concetto di fondo filosofico che deve governare il quadro intero delle conoscenze è quello dell'evoluzionismo. Quindi Spencer in qualche maniera trasforma quello che originariamente con Darwin era nato come una specifica dottrina scientifica che riguardava il mondo biologico essenzialmente, in un quadro interpretativo complessivo della realtà. In un quadro interpretativo complessivo della realtà. Ed è quello che ha in mente sostanzialmente Rignano, cioè che l'evoluzione, che ovviamente si dovesse insegnare l'evoluzionismo anche nel senso tecnico, se vogliamo, no? Ma che l'evoluzionismo dovesse essere un'idea di fondo che potesse governare l'intero quadro delle discipline. Fra l'altro è interessante notare, si è fatto riferimento ai Bernstein, eccetera, eccetera, no? In questo anche dei pensatori che a volte con qualche contraddizione, come si riconosceva, continuavano a definirsi marxisti anche quando poi di fatto abbandonavano molti pezzi importanti del marxismo, e alla fine cominciarono a intrecciarsi con l'evoluzionismo, a cominciare da uno apparentemente insospettabile, in qualche maniera lo stesso Bernstein, no? Perché l'idea in qualche maniera di questa trasformazione graduale, eccetera, eccetera, no? Ma Engels. Soprattutto Engels sopravvive, se ricordo bene, per 12 anni a Marx. Se ricordo bene, Marx muore nell'83, Engels muore nel 95. Ed è stato poi il vero padre filosofico della socialdemocrazia tedesca, perché gli anni in cui nasce e cresce veramente la socialdemocrazia tedesca sono anni in cui Marx è praticamente già morto, mentre Engels è anche, no, da un lato ha il prestigio di essere stato il grande amico e collaboratore di Marx, e dall'altro è vivo, è lì, no? E influenza pesantemente le teorie, in qualche maniera anche la prassi della socialdemocrazia tedesca. E in quegli anni Engels elabora delle cose che sono sempre state guardate con un po' di sospetto e anche con un po' di sufficienza dal marxismo classico successivo, quasi come se Engels fosse un po' il cugino stupido di Marx, fondamentalmente, no? In particolare questa cosa della dialettica della natura, cioè l'idea di poter estendere il concetto di dialettica che Marx aveva adottato essenzialmente per la storia, no? Estenderlo in qualche maniera a tutto quanto, e quindi alla dialettica della natura. Al di là del valore dubbio della teoria specifica, però attraverso questo grimaldello di un'interpretazione dialettica anche del mondo naturale, in realtà Engels introduce largamente all'interno del marxismo, del suo marxismo, dei fortissimi elementi di derivazione darwinista, fondamentalmente, o darwiniana se preferite, quindi proprio l'idea dell'evoluzione, fondamentalmente, no? Come quadro generale interpretativo della realtà. Ultimissime battute, dicevamo, Rignano credeva nella cultura popolare, ebbe alcune polemiche con altri intellettuali sul fatto stesso che ci potesse essere una cultura popolare. Molti, allora come adesso, pensano che la cultura o è alta o non è. Chiaramente una sfida. Chiunque come me, come qualcuno dei presenti in sala, ha insegnato per tanti anni, sa che ovviamente fare un discorso di livello medio è molto più difficile che fare un discorso di livello alto. Cioè, se tu hai una preparazione anche di alto livello, parlare con i fra virgolette, se non vedetela come un'affermazione snobistica, parlare con i tuoi pari, fra virgolette, no? Parlare fra addetti ai lavori, ecco, diciamo così, parlare fra addetti ai lavori è facile. Parlare con non addetti ai lavori, come per definizione sono i giovani, per chi insegna nelle scuole, o degli adulti che non hanno già quel tipo di che non hanno cultura, non hanno quel tipo di cultura. Perché allora come adesso anche di più, ma già allora, la nostra popolare era frequentata non solo da persone che avevano una scarsa cultura, una scarsa scolarizzazione, diciamo così, ma erano ancora adesso, ancora di più, sono frequentate da persone che magari hanno altre culture, no? Magari sono degli ingegneri, che però, se hanno studiato filosofia, per dire, no? Visto che insegnavo quello, semplicemente faccio questo esempio solo perché io insegnavo quello, se hanno studiato filosofia, hanno studiato un po' al liceo, a volte neanche tanto bene, insomma, no? E quindi sono interessati da adulti ad approfondire certe cose. Allora, parlare con i non addetti ai lavori è infinitamente più difficile. È chiaro che il rischio della banalizzazione c'è, però l'abilità dell'insegnante in generale, dell'insegnante di università popolare, allora come oggi in particolare, è proprio quella di riuscire a semplificare senza banalizzare. E su questo faccio ancora un'ultimissima osservazione, bisogna sapere di più, non di meno, per semplificare. Io me ne sono accorto quando ho cominciato a insegnare. Quando ho cominciato a insegnare, inevitabilmente, io ho fatto il liceo, poi ho fatto l'università, c'erano degli argomenti che conoscevo meglio, altri che conoscevo meno bene. Quelli che conoscevo bene, uno dice, beh, li conosci bene, sei uno specialista un po' del settore, rischi di fare dei discorsi difficili e poi non ti capiscono. No, se tu un argomento lo conosci bene, sai anche semplificarlo. Se lo conosci così così, ti riempi la bocca di parole difficili, ma in realtà non riesci a comunicare assolutamente nulla. Quindi, riguardando queste osservazioni di Rignano, ho ritrovato proprio delle esperienze anche mie personali, sia come insegnante, diciamo, di liceo, cosa che ho fatto per tanti anni, sia proprio come con questa esperienza che è stata popolare, che è stata per me assolutamente importante, che ha avuto diversi padri, appunto si cita Rignano, sicuramente è stato uno di questi, hanno collaborato all'epoca con l'Unione Popolare intellettuali importanti, per citarne uno a cui sono particolarmente attaccato, Gaetano Salvemini, ma non soltanto lui. Sono praticamente attaccato, un po' perché sono attaccato all'esperienza culturale di Salvemini, un po' perché Salvemini è stato il fondatore della mia associazione professionale, AFNISM, che guarda caso, è stata fondata praticamente in contemporanea con l'Università Popolare. La prima Università Popolare è stata fondata nel 1900, poi la grande ondata è stata nel 1901, e nel 1901 è stata fondata la Federazione Nazionale Insegnanti da Gaetano Salvemini, che con le università popolari, e qui veramente è l'ultima cosa che dico e poi mi taccio, che con le università popolari aveva in comune una cosa importante, cioè un'idea antitetica rispetto a quella che all'epoca era l'idea della Chiesa sulla cultura popolare. Cioè la Chiesa pensava che un popolo istruito fosse pericoloso. Che il popolo istruito in qualche maniera è pericoloso perché si ribella, eccetera. E Rignano pensava esattamente l'opposto. Non che naturalmente il popolo non istruito diventasse una pecora, ma diventasse un popolo consapevole anche dei propri diritti, delle proprie prospettive, ma non facilmente, cioè né pecora come lo voleva la Chiesa all'epoca, almeno sicuramente, ma neanche facile preda dei ribellismi, no? Come potevano essere le sirene, insomma, di un certo rivoluzionarismo. E in quegli anni, sulla stessa lunghezza d'onda, sia pure con idee specifiche diverse, su cui per motivi di tempo non mi soffermo, avremo un incontro su Salvemini, credo, no? E quindi lì dirò qualche cosa di interessante sulle differenze, per esempio, fra Salvemini, quello che sto per citare adesso rispetto alla questione dell'educazione. Proprio in quegli anni un'altra realtà che si muoveva un po' sullo stesso terreno, no? A cavallo fra socialismo riformista e borghesia progressista, in senso anche anticlericale, era la massoneria, e l'Università Popolare ha avuto fra i suoi fondatori più o meno esplicita e fra quelli che in qualche maniera ancora adesso stanno dietro l'Università Popolare la massoneria. La massoneria, come forse saprete, ha, come dire, due aspetti nella sua vita: un aspetto propriamente quelli che i massoni chiamano i loro lavori, cioè un aspetto in qualche maniera esoterico a cui partecipano solo i massoni, iniziati, eccetera, eccetera. Ma poi un aspetto esoterico, avrebbe detto Aristotele, cioè che è rivolto all'esterno, attività sociali, eccetera, eccetera, e la massoneria ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione a sua epoca e nella gestione successiva fino a oggi di queste università popolari. Con questo ho detto più o meno le cose che volevo raccontarvi sull'argomento e vi piace. Grazie.
2: Grazie a Marco Chiauzza anche per questo aspetto, ci ha aiutato a approfondire. C'è qualche domanda in sala? No, allora direi che possiamo concludere, quindi sono stati sviscerati tutti gli aspetti di questo personaggio. Da oggi sarà un po' meno sconosciuto, almeno per voi, Eugenio Rignano. Grazie a tutti. Il prossimo appuntamento è, mi pare, tra un mese esattamente, sì, 28 novembre con Francesco Saverio Merlino, socialista liberale o socialista libertario, con Antonio Caputo, Tullio Monti e Gianbiagio Furiozzi, sabato 28 novembre alle ore 15, sempre in questa sede.
3: No,
2: grazie.
3: No, però, no. Parlo del Novecento, ma non in questa sala che era già prenotata.
2: In Via del Carmine.
3: Dall'altra
2: 14,
3: parte, nell'auditorium, sì. Che sarà un po' ridotto, sì, perché sennò è troppo grande.
2: Via del Carmine 14, quindi.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie. Arrivederci. Bene.
4: Siete all'ascolto di Radio Radicale, andiamo a concludere la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale, lo facciamo con la presentazione del libro Stare nel mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale, che si è tenuta a Roma il 9 ottobre scorso. Ascolteremo intanto i saluti istituzionali di Graziano Del Rio, di Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, di Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo, di Francesco Maria Kelly, presidente di Istat. E poi gli interventi di Sabrina Prati, di Istat, Cristina Pasqualini, dell'Università Cattolica e dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, di Delfina Licata della Fondazione Migrantes, di Fabio Introini dell'Università Cattolica e dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Quindi le conclusioni di Anna Maria Taranto, la vicepresidente della Fondazione Cecchettin, consigliere della Fondazione Educat e già VDG della Banca d'Italia e già presidente RAI. A moderare l'incontro Elisabetta Soglio del Corriere della Sera. Buon ascolto.
5: Mondo e... Mi chiamo Elisabetta Soglio, sono una giornalista del Corriere della Sera, mi occupo di buone notizie, quindi da quando non mi occupo più di politica, come sa Graziano, sono diventata molto più simpatica a tutti. E oggi ci sono molte buone notizie, anche se partiamo da dati che ci potrebbero come dire, un po' preoccupare, però la ricerca di soluzione è di per sé sempre una buona notizia. Allora, io chiamerei subito sul palco a farmi da sostegno e a dire cose più sensate di quelle che dico io, appunto, il senatore Graziano Del Rio, il vicepresidente dell'Istituto Toniolo Giuseppe Fioroni e Monsignor Pierpaolo Felicolo, che non vedo più, eccolo qua, che è il direttore generale di Fondazione Migrantes. Questo progetto nasce appunto, Monsignore? Grazie. Questo progetto nasce appunto da una collaborazione fra la Fondazione Migrantes e l'Istituto Toniolo, parte appunto dall'analisi dei numeri e affronta un po' il tema di questo grandissimo cambiamento che ormai è in atto nel nostro paese, di questo gap generazionale enorme che c'è fra la generazione giovane e la generazione degli over 64. Vi dico soltanto questo numero per introdurvi al tema, numero che ho trovato nella ricerca ovviamente, che ogni 100 persone tra i 18 e i 34 anni, negli anni 80 c'erano 52 over 64, oggi ce ne sono 141. Quindi capite che, essendoci questo gap, la domanda di fondo che sottostà a tutto questo lavoro, che poi declineremo con anche interventi dei professionisti che hanno elaborato la ricerca, è proprio quella di come si può fare in modo che questo gap diventi invece una risorsa per la collettività. Come possono queste generazioni imparare a stare insieme e a convivere? E quindi lascio subito la parola al senatore Graziano Del Rio, che si è inventato tutto sto cinema.
6: Grazie. Allora, no, buongiorno intanto, benvenuti a tutti nelle sale del Senato. È un piacere per me avere fatto, diciamo, essendo medico, da ostetrico in questa giornata molto importante, credo, perché intanto complimenti all'Istat, all'Istituto Toniolo e alla Fondazione Migrantes, che sono messi insieme per aiutarci a darci una fotografia molto molto rilevante. Ne discutevo prima con alcuni degli autori, è molto rilevante per vari motivi. Noi sappiamo che siamo un paese che sta invecchiando, lo sappiamo da tempo, sappiamo che questo dato demografico è accompagnato anche da una fuga dei nostri giovani all'estero, massiccia. I dati qui sono riportati in maniera anche molto accurata e scomposti per stranieri, nativi, eccetera, eccetera. Sappiamo che vi sono grandi differenze territoriali nel nostro paese. Il nostro paese, grazie a Dio, è molto variegato, molto diverso, questa è una ricchezza. Sappiamo tutte queste cose e di solito ci deprimiamo, e quindi questi sono gli elementi più rilevanti, anche politici, cioè di fronte alla complessità del quadro si tende a deprimersi, insomma, e molto spesso ci si deprime perché non si vedono le cose che invece questo libro mette in evidenza, cioè che anche i dati demografici, abbiamo presentato proprio qui al Senato settimana scorsa il libro del demografo Dalla Zuanna su pochi bambini, sulla, anche, la, anche il dato demografico così terribile, così incredibilmente peggiorato nell'ultimo ventennio, però se accompagnato da un approccio più, diciamo, più olistico, in cui si chiedono a questi giovani, a questi pochi giovani in età feconda, qual è il loro desiderio, il loro desiderio, per esempio la fecondità intenzionale è esattamente identica a quella dei loro genitori ed è esattamente identica a quella dei loro nonni, cioè i giovani non è vero che non desiderano avere figli. E quindi è molto importante capire questo, perché altrimenti la speranza si perde. Diciamo che in certe condizioni, che paradossalmente si sono invertite ormai, perché una volta facevano molti figli le persone più povere, oggi fanno più figli le persone che hanno più disponibilità economica, quindi in certe condizioni ambientali, di servizi, di supporto economico, i giovani realizzano la fecondità intenzionale. Ok? Quindi questo è un fatto molto importante, cioè che noi apriamo gli occhi, noi decisori politici in primis, apriamo gli occhi, e questi strumenti sono veramente utilissimi, quindi io sono qui a ringraziare di questa fatica, perché ci parla del mondo giovanile, del mondo dell'immigrazione, del mondo appunto della terza età, a cui io appartengo orgogliosamente, diciamo. Ci parla di tutte queste cose cercando di darci gli elementi perché... cioè, come dire, si mettano in campo delle azioni positive. Si parla qui di demografia positiva, ma dovremmo dire lo stesso anche rispetto all'approccio dei giovani, perché non è inevitabile che i nostri giovani partano, scappino via, e non è inevitabile il depauperamento delle risorse intellettuali, umane, del mezzogiorno, per esempio, non è inevitabile. Quindi bisogna che la politica si interroghi, ma si deve interrogare in maniera intelligente, non con misure generalizzate, superficiali, non con slogan, ma con interventi che vanno a intercettare la vita delle persone, i loro desideri reali, e che creano le condizioni, come dovrebbe far la politica, credo, non per guidare la vita delle persone, ma per accompagnare le persone nella loro libera scelta, perché molti giovani oggi non sono liberi di scegliere se avere un figlio, se rimanere o se invece andarsene. Questo è il tema. Quindi grazie davvero per questo lavoro, non lo voglio tenere lunga perché la mattinata sarà molto, molto interessante. Grazie davvero per questo lavoro, questo libro che terremo preziosamente sul nostro tavolo, sperando che non sia, che non stia lì a marcire, ma che aiuti a ispirare qualche buon provvedimento. Grazie e benvenuti.
5: Parola a Monsignor Felicolo, appunto direttore generale della Fondazione Migrantes.
7: Senatore Del Rio, gentili senatrici e senatori, onorevoli deputate e deputati, cari amici, buongiorno e bentrovati. È passato solo qualche giorno dalla festa degli Angeli Custodi, giornata in cui l'Italia celebra e ha celebrato la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005, che unisce simbolicamente la figura protettiva dell'angelo custode a quella dei nonni, considerati custodi terreni della famiglia. Ma l'anziano è custode anche di altro, della memoria, ad esempio, della storia della famiglia, della storia dei luoghi, dei territori del nostro paese. Gli anziani possono sempre testimoniare ciò che è stato loro consegnato, nelle mani di chi può fare oggi al posto loro, di chi ha l'età per essere in azione. Gli anziani possono e devono avere la responsabilità di custodire con cura e pazienza e con attenzione. Papa Francesco, quando parlava degli anziani, amava richiamare Gioele al capitolo terzo, al versetto primo: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni». Richiamo questa frase perché non solo è un auspicio di Papa Francesco, ma si regge nel volume il desiderio forte degli anziani di credere ancora che la loro vita non è finita, di sentirsi parte attiva di nuovi progetti dal respiro ampio, ma anche importante il richiamo di un legame forte tra generazioni. Siamo soliti pensare che siano i giovani a sognare, E invece Gioere ci aiuta a capire che se l'adulto non sogna, se l'adulto non è ancora entusiasta della vita e del mondo che lo circonda, non sarà in grado di contagiare le nuove generazioni, che dai sogni degli adulti riusciranno a costruire la fantasia del domani. Il richiamo è quindi a non smettere mai di avere l'entusiasmo e la speranza di sentirsi parte attiva di un possibile cambiamento. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, lo accennava il senatore Del Rio, denatalità, spopolamento, invecchiamento inesorabile, ci ritroviamo a parlare oggi in questo luogo istituzionalmente prestigioso di anziani e giovani. Lo facciamo considerando queste due componenti della società, insieme e separate. Insieme perché raccontiamo come metterle in dialogo, come superare evidenti ostacoli che ci sono, non dobbiamo nasconderlo, e anche la distanza generazionale, e separate, dando a ciascuno contezza degli elementi che li contraddistinguono. Ringrazio l'Istituto Toniolo per questo percorso intrapreso insieme al suo presidente, Sua Eccellenza Monsignor Delpini, il vicepresidente professor Fioroni e il suo direttore il professore Enrico Fusi. Il loro sguardo sul mondo giovanile ben si incontra e si integra con lo sguardo della Fondazione Migrantes, specialmente dedicato alla persona migrante al di là della nazionalità e del suo status. Migrante italiano, rifugiato immigrato in Italia, nuovo italiano immigrazione. Questi due mondi ecclesiali hanno incontrato, come del resto accade, sistematicamente nel nostro lavoro, lo sguardo più laico dell'Istituto Nazionale di Statistica e ringrazio il professor Kelly per rispondere sempre positivamente e con entusiasmo ai nostri lavori. L'Istat è la base conoscitiva di partenza per qualsiasi analisi della nostra Italia, della sua società e dei suoi territori. Ma se è vero che l'Unione fa la forza, e di questo noi ringraziamo tutti, allora di fronte alle sfide che si presentano derivanti dalla maggiore complessità dell'economia e della società italiana e dell'intelligenza artificiale che impetuosamente sta prendendo spazio nelle nostre vite, l'Unione di queste tre organizzazioni, Istituto Toniolo, Istat e Fondazione Migrantes, può e deve certamente analizzare la realtà per dare poi il proprio contributo nell'affrontare le criticità di oggi e anticipando, se possibile, necessità che emergono nella vita delle persone, le forme di fragilità e le carenze di un sistema pubblico a volte troppo distante da singoli e famiglie. Io ringrazio chi ha lavorato questo progetto e lo ringrazio per quanto ci ha restituito. Tutti i ricercatori, so che ne hanno fatte di riunioni. Sentivo l'eco della dottoressa Di Cata, che abbiamo una stanza vicino, nelle riunioni a porte chiuse, ma si sentiva l'eco. Un lavoro rigoroso e affidabile, dove il dato è allo stesso tempo indipendente e vincolato alle storie, dove la prima parte di ricostruzione del contesto, ricca di grafici e tabelle, delle misurazioni complesse, una volta me le ha fatte vedere, non ho capito proprio nulla io. Però mi sta a cuore la parte che dico adesso, molto, che mette in pratica quelle tabelle che io non capivo. Si fonde con la seconda parte, numeri e parole, senatore, volti e vite. Allora sì, volti e vite che vengono dai numeri e delle parole, quello sta a cuore. Nel suo primo discorso al Consiglio Comunale di Firenze, il neoeletto sindaco Giorgio Lapira disse che era importante dare allo spirito dell'uomo quiete, poesia e bellezza. Questa bellezza, questa serenità non si raggiungono senza un'operosità continua e volta al benessere comune. E qui mi permetterete, apro una piccola parentesi, piccola per motivi di tempo che ho già sforato, avevo 7 minuti, li ho superati, su un altro grande tipo di lettura che si può fare di questo studio. È un volume di paradossi dove i giovani lamentano che la presenza degli anziani è troppo invadente e non lascia spazio, mentre gli anziani dichiarano di essere ancora capaci di poter incidere. Non si tratta di avere ragione o torto, si tratta di agevolare il dialogo tra generazioni, nonostante i linguaggi diversi e gli stili differenti, portando avanti quello che abbiamo potuto imparare dall'insegnamento del coronavirus, non ci si salva da soli. In un'epoca, scrive Papa Leone nella lettera enciclica Magnifica Humanitas, al numero 239, che tende a velocizzare e a frantumare, la carne umana continua a chiedere di essere curata e riconosciuta, da mani capaci di tenerezza, da menti attente, da parole buone. La cultura digitale moltiplica le connessioni e offre nuove possibilità di incontro. Tuttavia, il cuore umano conserva il bisogno irrinunciabile di prossimità. Che bello stare qui fisicamente e incontrarci. Lo stesso bisogno di tenerezza e vicinanza, comprensione e ascolto reciproco, io l'ho letto e riportato qui in queste pagine, dopo le tabelle. L'ho letto con attenzione e mi riportava, e concludo, un esempio della mia gioventù. Lo confidavo alla professoressa Tarantola con San Giovanni Paolo II quando parlava di incontro di generazioni. Si commuoveva sempre da giovane, incontrando giovani e anziani, o episodi avvenuti con la comunità di Sant'Egidio che mi porto nel cuore, quando era contento di vedere l'unione di anziani e giovani. E venendo nella parrocchia, era un giovane viceparroco al tempo, noi mettemmo insieme col parroco giovani e adulti, notò questo, l'importante, la sinergia, giovani e anziani insieme. E mi porto una foto di questi ricordi di San Giovanni Paolo II, che stringeva una giovane che guardava negli occhi questa anziana, e questa anziana che si commuoveva non soltanto del Papa, ma che la giovane la stava guardando. Sono immagini belle e questo libro me l'ha riportato alla mente. Sono molto grato che la Fondazione, durante il mio stare in Fondazione, ha prodotto questo. Mi ha riportato immagini belle che ho sempre coltivato nella mia vita, questi sguardi che si sorridono incontrandosi. Allora possa questo stile da ricercare applicare un nuovo patto generazionale richiamato dalla professoressa Tarantola nelle conclusioni del volume. Un patto, dice la professoressa, tra generazioni e etnie, in grado di restituire equilibrio tra chi dà e chi riceve, tra chi lavora e chi ha lavorato, tra chi nasce e chi arriva, in un contesto di turbolenza e innovazione tecnologica. E mi permetto di aggiungere, tra chi parte e chi arriva, chi ritorna e chi decide di ripartire e chi decide di non partire, al di là della cittadinanza posseduta e acquisita, del luogo del mondo in cui è nato, del territorio in cui risiede, nel luogo del mondo in cui è scelto come casa per sé e per i suoi cari. Grazie.
5: Grazie Monsignore, questo scambio di sguardi e di sorrisi è anche ben rappresentato sulla copertina, che è veramente molto, molto azzeccata e molto autentica. Do la parola al vicepresidente dell'Istituto Toniolo, Giuseppe Fioroni.
8: Grazie. Innanzitutto vi porto i saluti di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Delpini, che per precedenti impegni pastorali, se erano altri impegni avrebbe voluto essere qui, ma quelli pastorali non è possibile metterli in discussione, quindi vi accontenterete di quel poco che potrò dire io. Quando si parla di migranti, di solito guardiamo in una sola direzione, verso chi arriva. Lo studio ci propone, a mio avviso, di guardare in tre direzioni, chi arriva, chi parte e chi resta, e di farlo partendo da un luogo che raramente associamo alla migrazione, la casa dei nostri nonni. Il volume Stare nel Mondo nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Migrantes e l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, il nostro vero fiore all'occhiello, e l'Istat, e unisce la solidità dei numeri alla forza delle storie personali. La sua scelta è originale, non contrappone italiani e stranieri, né giovani e anziani. Mette al centro una relazione concreta, quella tra nonni e nipoti. Sono stati ascoltati italiani dalla nascita, nuovi cittadini, stranieri che vivono in Italia e ragazzi italiani che abitano in Germania, nel Regno Unito, in Cina, negli Stati Uniti. Per l'Istituto Toniolo questa ricerca non è una partecipazione occasionale. Da anni con l'Osservatorio Giovani ascoltiamo direttamente le biografie dei ragazzi e cerchiamo di restituirne la voce al Paese, alle istituzioni, alla nostra comunità. Ci guida una convinzione: i giovani non sono soltanto destinatari di politiche o portatori di problemi, ma soggetti capaci di interpretare il proprio tempo e di costruire il futuro. Questa ricerca aggiunge un tassello, Il futuro dei giovani non si costruisce senza memoria e gli anziani non si valorizzano senza un rapporto vivo con le nuove generazioni. Alcuni dati mi hanno sorpreso. Nel 2014 i giovani italiani tra i 18 e i 34 anni che si trasferivano all'estero erano poco più di 28.000. Nel 2024 sono stati quasi 58.000, più del doppio, e quasi 9 su 10 hanno almeno un diploma. Anche gli espati degli ultra 65 anni, questo mi ha sorpreso ancora di più, sono passati da 8.000 a 14.000. La domanda allora cambia, non più soltanto quanti migranti arrivano, ma chi siamo noi, in un paese dove tutti, in qualche modo, siamo in movimento. I migranti non sono solo gli altri, sono anche i nostri figli e i nostri nipoti. Ma i numeri da soli non bastano. Nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, celebrata lo scorso 27 settembre, Papa Leone XIV ha ricordato: non è una questione di cifre o di statistiche, e ancora, sono volti concreti, storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza. E la scelta di questo libro, dietro ogni dato, c'è una biografia, una famiglia, un nonno e un nipote. Dietro ogni partenza c'è qualcuno che rimane. Nel messaggio per la giornata dei nonni e degli anziani di quest'anno, il Santo Padre ricorda come la Chiesa sappia che molti anziani vengono lasciati dai figli costretti a migrare e aggiunge la dolorosa sensazione di essere dimenticati accomuna purtroppo molte persone e tra queste non poche sono anziani. È un volto della migrazione di cui si parla poco, eppure la ricerca mostra proprio che questi nonni diventano un ponte. Per il ragazzo italiano che vive a Londra, il nonno è un filo che lo lega all'Italia, la lingua, la cucina, i racconti. Lo stesso vale per il ragazzo di origine straniera che cresce qui, con una nonna lontana. La distanza rende il legame più complesso, non necessariamente più debole. Il volume mostra che lo stesso passato viene letto in modi opposti. Per molti giovani italiani, il mondo dei nonni era una società più unita e ne sentono spesso la nostalgia. Per molti giovani non italiani, invece, il passato dei nonni significa povertà, conflitti, sacrifici, e l'Italia di oggi è finalmente un luogo di sicurezza e di possibilità. Nella stessa città, a volte nella stessa classe, ci sono ragazzi che sognano di andarsene e ragazzi che ringraziano di essere arrivati. Nel messaggio per la giornata del migrante, il Papa chiede che i ragazzi del territorio e i giovani migranti possano rafforzarsi insieme in un cammino di rispetto, solidarietà e amicizia, e ricorda che ogni bambino, ogni essere umano, possiede una dignità infinita. Da piccoli sono i nonni ad accompagnare i nipoti a scuola, poi sono i nonni ad accompagnarli dal medico, a insegnare loro a usare il telefono, a chiamarli da un altro continente. È reciprocità, non trasmissione al senso unico. Il Santo Padre lo dice con forza: non abbiate paura della fragilità, proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Qualcosa di simile accade con la fede. Tra i giovani la pratica diminuisce, ma le domande sul dolore, sul futuro, sul senso della vita restano vive e spesso passano dai racconti e dalla testimonianza dei nonni. Sono risultati ancora preliminari, 119 interviste delle 200 previste e una ricerca che proseguirà nel biennio 26-27, ma la direzione è chiara e a mio avviso estremamente giusta e importante. Parlando in questa sede, consentitemi tre velocissime indicazioni. La prima, riconoscere il contributo degli anziani. La cura dei nipoti è già oggi una componente decisiva del welfare italiano, ma è trattata come un dovere implicito, non come una risorsa sociale da riconoscere e sostenere. La seconda, il generico dare spazio ai giovani come portatore di risorse e non solo di bisogni, deve diventare parte dell'impegno delle nostre istituzioni. La terza, costruire un patto tra generazioni che sia anche interculturale, perché le relazioni tra età sono mai anche relazioni tra cultura e cittadinanza. Servono luoghi di incontro, scuole, parrocchie, associazioni, quartiere, imprese, esperienze di volontariato, e serve un gesto semplice che il Papa ci ha chiesto quest'anno. Questa giornata sia dunque uno stimolo per tutti, in particolare per i più giovani, a riprendere la bella abitudine di visitare i propri nonni, avendo anche l'accortezza di non dimenticare gli anziani che non ricevono mai visite. La domanda da portare a casa allora non è come integrare i migranti, ma chi farà da nonno e chi da nipote nelle nostre comunità. Pensando a chi accoglie, il Papa scrive che l'amore può vincere l'indifferenza. Nel messaggio ai nonni, il Santo Padre osserva anche che in questo tempo segnato dalla guerra, molti si interrogano su come sarà il mondo nel quale cresceranno i propri nipoti. Rispondo con un'immagine. Immaginiamo tra 20 anni, può sembrare un sogno o un'illusione, una tavola della domenica in una delle nostre città. A capotavola c'è una nonna nata qui che ha visto partire i suoi figli. Accanto a lei c'è un ragazzo arrivato da bambino da un paese in guerra che oggi la chiama nonna senza avere lei una goccia di sangue in comune. Sullo schermo, magari collegata da Berlino, c'è la nipote che ascolta e ride. Non è un'utopia, è ciò che questa ricerca ha già cominciato a vedere. Il profeta Gioele annunciava un tempo in cui i vostri anziani faranno i sogni, i vostri giovani avranno visioni. Quel tempo dipende da noi. Se lasciamo soli gli anziani, i sogni si spengono. Se lasciamo soli i giovani che partono o che arrivano, le visioni diventano paura. Il Papa ha scelto come titolo del suo messaggio ai nonni una parola di Isaia. Io invece non ti dimenticherò mai. È la profezia che possiamo offrire come comunità, saper dire queste parole a chi parte, a chi resta e a chi arriva. Io non ti dimenticherò mai.
5: Doveva soltanto aggiungere vengano a trovare i nonni, ma anche le mamme, perché poi partono e non arrivano e non rispondono al telefono.
9: Vogliamo dire qualcosa?
5: Integriamo lo studio e parliamo.
9: Graziano c'ha una lunga tradizione.
5: No, lui, esatto.
9: Dispersi per il mondo.
10: Non chiamano mai.
5: Esatto, è così. E va bene, andiamo avanti. Non sono i nostri figli, non vengono da noi, ma attraverso di noi. Mi chiedo ancora di stare qui un attimo perché abbiamo un videomessaggio che ci ha mandato il presidente di Istat, che non ha potuto essere qui con noi, Francesco Maria Chelli, e lo ascoltiamo insieme se la regia lo manda, ecco.
11: Signori senatori, autorità, gentili ospiti, illustri relatori, buongiorno. Pur non potendo essere presente di persona, desidero innanzitutto ringraziare il senatore Graziano Del Rio per aver promosso questa iniziativa in una sede così prestigiosa. Il volume che sarà presentato stamattina affronta un tema decisamente attuale. Viviamo oggi in una società in cui convivono, insieme e più a lungo, generazioni diverse e culture, i cui percorsi di vita e relazioni contribuiscono a ridefinire il contesto demografico, sociale ed economico del nostro Paese. Siamo nel corso di una trasformazione importante. L'invecchiamento della popolazione procede rapidamente. Le persone anziane ormai sono molto più numerose dei bambini e dei ragazzi e nei prossimi decenni questa tendenza si accentuerà ulteriormente. Le migrazioni dall'estero così intense nei primi anni 2000 hanno in parte contrastato questa dinamica, sostenendo la popolazione in età attiva e ringiovanendo la struttura demografica del Paese, ma tale apporto si è ridotto nell'ultimo decennio. Ai flussi legati a progetti di vita duraturi si sono progressivamente sostituiti i flussi dettati dall'emergenza più transitoria. E nel frattempo è ripresa l'emigrazione dei cittadini italiani, in particolare più giovani e istruiti. Sono questioni a cui negli anni l'Istat ha dedicato molti approfondimenti e analisi, come testimoniano le lunghe serie storiche di cui disponiamo. Raccontare i cambiamenti demografici non rappresenta per noi un impegno occasionale, ma un'attività di lungo corso e una delle missioni più significative della storia dell'Istituto. Mi sembra un contributo prezioso e trovo sia importante ribadirlo un secolo dalla nascita dell'Istat, che, come molti di voi sapranno, festeggiamo quest'anno. Vorrei richiamare 3 brevi considerazioni. La prima è che il rapporto tra le generazioni è un legame di reciproca dipendenza che contribuisce a tenere insieme famiglie e comunità. In secondo luogo, le fragilità dei giovani e quelle degli anziani sono diverse, asimmetriche, ma intrecciate, e intervenire sulle une senza agire sulle altre non funziona se si vuole conseguire l'obiettivo del benessere collettivo. Infine, la costruzione di una società multiculturale non è un capitolo a parte, ma una condizione della tenuta demografica e sociale del Paese. Le nuove generazioni di oggi, multiculturali e digitali, sono i cittadini di cui avremo bisogno domani. Il futuro dei territori, delle pensioni, dei servizi e della stessa democrazia ha tra i suoi presupposti un investimento comune, il dialogo tra generazioni e tra culture, che a sua volta necessita di una base di conoscenza condivisa. In questa direzione stiamo lavorando per arricchire l'informazione disponibile. Solo per fare qualche esempio, nelle ultime edizioni delle indagini sociali, la cittadinanza è entrata per la prima volta tra i domini di riferimento delle stime. L'anno prossimo condurremo una nuova indagine sulle condizioni di vita e l'integrazione dei cittadini stranieri, che restituirà un quadro dettagliato delle principali comunità presenti nel nostro Paese. Produrre dati sempre più ricchi e granulari è il nostro proposito, nella convinzione che l'informazione statistica, rigorosa, accessibile, di qualità, non divide, piuttosto rende consapevoli. Ringrazio quindi i ricercatori e le ricercatrici che hanno contribuito alla realizzazione del volume e ringrazio tutti voi per l'attenzione.
5: Benissimo. Allora chiedo ai nostri relatori di accomodarsi in platea, grazie per i vostri contributi e direi che entriamo nel merito della ricerca, quindi chiedo di venirmi ad accompagnare sul palco, invito Sabrina Prati di Istat, Cristina Pasqualini dell'Università Cattolica dell'Osservatorio Giovani del Tognolo, vedo che c'è già Fabio Introini sempre della Cattolica dell'Osservatorio Giovani Istituto Tognolo e Delfina Licata, Fondazione Migrantes. Delfina, tu hai capito che devi insonorizzare la parete perché ti sentono, che mi hai disturbato il monsignore. Allora, grazie a tutte. Patrizia si è già... Sabrina si è già... No, tu devi andare. Dove preferisci andare? Dove vuoi tu? Perché Sabrina Prati di Istat ci aiuta proprio a fare questo inquadramento generale di questo gap di cui parlavamo, generazionale. Ti darei la parola, grazie.
10: Sì, funziona, ok. Se possono essere... Grazie, in modalità presentazione, grazie. Buongiorno a tutti, sono Sabrina Prati, sono una demografa, una dirigente dell'Istat e attualmente sono responsabile del servizio che in Istat si occupa delle statistiche sui cittadini stranieri, delle statistiche, sono molto più alta delle statistiche, devo stare un po' così, delle statistiche sui cittadini stranieri, delle loro condizioni di vita e dei percorsi di integrazione. Da tanti anni, come ha ricordato già in precedenza, hanno ricordato gli interventi che mi hanno preceduto, c'è una proficua collaborazione tanto con la Fondazione Migrantes quanto con l'Istituto Tognolo. Ringrazio il senatore Graziano Del Rio per averci dato la possibilità di presentare oggi i principali risultati di questa ricerca. Come spesso ci accade in queste collaborazioni, ed è stato detto, all'Istat è stato chiesto di fare il quadro quantitativo, quello lì con tanti numeri, tabelle e grafici difficili da leggere a volte per alcuni. Cercherò di raccontarveli in maniera tale da arrivare a tutti senza annoiarvi e appesantirvi. Allora partiamo da questo che tutti conosciamo, un'epoca senza precedenti, la chiamo, ma insomma non c'è giorno che non si legga sui giornali lo squilibrio tra le generazioni nel nostro paese, l'invecchiamento della popolazione, il numero dei anziani che superano largamente quello dei giovani, un fenomeno in rapida crescita che si prevede continui nel futuro, che tanto allarma e spesso viene raccontato anche con toni molto catastrofici, con espressioni come inverno demografico, glaciazione demografica e cose di questo tipo. Come ricercatori demografi che lavoriamo da tanti anni su questi temi, pur senza negare le criticità che uno squilibrio importante nella popolazione comporta, facciamo portatori di una lettura che invece guardi anche agli aspetti positivi e ce ne sono molti. Il primo di questi è sicuramente che un risultato del genere è dovuto a un fatto estremamente positivo. Siamo uno dei paesi più longevi al mondo e questo è qualcosa che ci deve rendere orgogliosi. Siamo uno dei paesi in cui si muore di meno e in cui la speranza di vita alla nascita è la più alta nel mondo. Ma a questo fenomeno, da tantissimo tempo, dalla metà degli anni 70, si accompagna invece una fecondità, cioè una propensione a realizzare figli, il numero medio di figli per donna che è sceso sotto il tasso di sostituzione. Questo fa sì che le nuove generazioni sono sempre meno numerose dei loro genitori e dopo 40 anni di questa tendenza, gran parte delle nascite che mancano all'appello, che ogni volta fanno titolare quelle vuote, non sono tanto dovute, come ci ricordavano, al fatto che i nostri giovani non vogliono più avere figli, ma al fatto che mancano i potenziali genitori perché non sono nati 40 anni fa.
12: Quindi quello che stiamo vivendo oggi sono le conseguenze strutturali di comportamenti individuali, ma anche di scelte collettive che non hanno fatto in modo di rendere, diciamo, i giovani, mettere i giovani nelle condizioni di realizzare i loro progetti di vita. D'altro canto c'è un elemento di forte ricchezza e dinamicità nella nostra popolazione, è stato ricordato, le migrazioni internazionali. Se ci troviamo in questa situazione ora e non 10 anni fa, in una situazione di declino della popolazione, di accentuarsi dell'invecchiamento, è perché il nostro Paese ha accolto consistenti flussi di cittadini dall'estero. Consistenti flussi.

dobbiamo aggiungere quell'oltre 1,5 milioni di cittadini italiani per acquisizione, cioè persone che nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza italiana ma che hanno alle loro spalle un background migratorio. Come sono questi cittadini? Sono giovani, molto più giovani di noi, in media hanno 11 anni di età minore di noi, quindi hanno contribuito a un parziale ringiovanimento della struttura per età della nostra popolazione andandone a riempire i vuoti. Hanno fatto figli e questi figli possiamo apprezzare l'entità del contributo che hanno dato i cittadini stranieri alle nascite proprio guardando al segmento della popolazione più giovane, quanti hanno tra 11 e 19 anni oggi. Ebbene, in questa fascia di età i cittadini stranieri sono nati in Italia nel 60% dei casi. Cioè i ragazzi stranieri tra 11 e 19 anni che si trovano nella popolazione residente nel 60% dei casi sono nati in Italia. Se a questi ragazzi aggiungiamo quelli che hanno fatto il loro ingresso nel nostro paese da molto piccoli, in un'età inferiore agli 11 anni, sono i ragazzi che tutti i giorni vanno nelle nostre scuole, che stanno facendo e faranno il loro percorso di istruzione e formazione in gran parte nel nostro paese, ecco, arriviamo all'88,2% dei ragazzi stranieri che sono nel nostro paese. E questo ci fa porre molte domande, attualmente anche molto sul diciamo molto calde nel dibattito pubblico su chi è italiano e chi è straniero, perché poi c'è anche un altro aspetto: chi è italiano? La cittadinanza è plurale. Tra questi ragazzi sempre di 11-19 anni, quelli che sono italiani ma che hanno alle spalle un background migratorio, il 6% ha una doppia cittadinanza, l'8% ha un genitore nato all'estero. Ecco allora che il segmento di giovani con legami migratori è molto più ampio di quanto la sola variabile cittadinanza ci dica, il fenomeno è molto più complesso di quanto la cittadinanza ci dica. Nel progetto abbiamo tenuto fortemente insieme, quando possibile i dati lo consentivano, la lettura di queste dinamiche con la lente territoriale. Si diceva che il nostro paese è molto vario, presenta tante specificità, criticità diverse, i territori esprimono dei bisogni diversi. Per quanto riguarda il fenomeno dell'invecchiamento non ci sono distinzioni da questo punto di vista, nel senso che è fortemente vario nel territorio. Potremmo dire che più ci si allontana dai luoghi più attrattivi del paese, le grandi città, e più il territorio è vecchio ed è affetto da problemi di invecchiamento e di spopolamento. Questo perché? Perché oltre alla dinamica naturale che vi ho raccontato brevemente, nascite, morti, speranza di vita, c'è un altro fattore che fortemente ha plasmato e continua a plasmare di giorno in giorno la nostra popolazione, ma non solo, la mobilità. La mobilità interna ancora oggi sposta ogni anno 1,4 milioni di persone, un fenomeno che non si è mai interrotto e che continua spesso con le tradizionali direttrici che vedono svuotare il mezzogiorno verso le regioni centrali e quelle del nord più attrattive. E questa mobilità, i grandi protagonisti sono i giovani, il 35,5% di chi si sposta con la mobilità interna ha tra 18 e 34 anni. E potete immaginare, spostarsi in quelle fasce di età, quale impatto questo tipo di fenomeno può avere sulla realizzazione dei percorsi di vita dei giovani. E poi c'è la mobilità internazionale, lo ricordavo, la componente più dinamica della nostra popolazione, che è cresciuta, ha preso diciamo, anche vigore dopo l'esperienza del Covid, e che non è solo chi arriva, ma come è stato ricordato c'è chi parte, e sono tanti giovani, e sono i nostri giovani più qualificati. Noi perdiamo sistematicamente capitale umano, capitale che abbiamo formato, giovani su cui potremmo investire per il futuro del paese, che invece fanno una scelta, non sappiamo quasi sempre, no? Fino a che punto sempre voluta, di andare a cercare fuori quello che il paese non gli offre. Intendiamoci, la mobilità di per sé è un valore, la possibilità di spostarsi è un arricchimento. Il problema del nostro paese è che si esce solo, si torna in pochi, è poco attrattivo per gli altri, per l'esterno e per i nostri stessi giovani. Ecco, ma anche qui la dimensione multiculturale aggiunge alle letture degli aspetti molto importanti. Quando diciamo tanti ragazzi italiani vanno via, sì è vero, ma tra questi ragazzi italiani ci sono tanti ragazzi nuovi italiani che vanno via. Quindi sono nati qui, hanno studiato le nostre scuole, sono arrivati da piccoli, ma poi se ne vanno, lasciano il paese, che forse è per loro ancora meno attrattivo che per

0: ragazzi italiani. E allora vado veloce perché non sto tenendo il conto del tempo, ma mi sembra di aver parlato già molto. Da queste, diciamo, pennellate di demografia che tutti bene o male conoscete, poi siamo passati a cercare di dare una connotazione più qualitativa invece alle generazioni, generazioni di giovani e di anziani. E nella ricerca abbiamo ripreso alcune analisi che avevamo fatto in occasione degli ultimi due rapporti annuali di cui sono stata co-coordinatrice dell'Istat del 2024 e del 2025, dove avevamo in maniera approfondita studiato come sono cambiate le generazioni di giovani e di anziani nell'arco di un tempo relativamente breve per la demografia, 20 anni. In 20 anni abbiamo osservato dei cambiamenti importanti che ci dicono molto di come siamo oggi, ma soprattutto di come evolveremo e saremo nel futuro. Innanzitutto questo aspetto vi voglio segnalare, quello del divario economico tra le generazioni, che si è completamente invertito. Possiamo dire oggi che nel nostro paese più sei giovane più rischi di essere povero. Questo è vero per i nativi, ma è soprattutto vero, molto vero, se sei nato in una famiglia di stranieri. Questo grafico vi mostra che il 14%, la barra più lunga dei minori, è in condizioni di povertà assoluta, contro il 5,4% della popolazione che ha tra 65 e 74 anni, la barra più corta. Penso che, senza voler entrare nel merito del dettaglio del grafico, questo la dice lunga, no? Sugli aspetti che non si tratta di dire che c'è chi ha troppo e chi ha poco, non va assolutamente letta in questa chiave, non vanno letti in questa chiave questi dati, ma sicuramente c'è un problema importante. Voglio ricordarvi che cosa significa povertà assoluta, la definizione dell'Istat nel calcolo dell'indicatore. Significa che le persone non hanno un reddito tale che gli consenta di vivere con dignità per acquistare un paniere minimo essenziale di beni, cibo, abitazione, vestiti, di questo stiamo parlando. E se andiamo a introdurre la dimensione della multiculturalità, i numeri fanno impressione, impressione. Il 32% delle famiglie con almeno uno straniero, degli individui che vivono in famiglie con almeno uno straniero, si trova in povertà assoluta, contro il 7,9% delle famiglie di entrambi gli italiani. Se in queste famiglie ci sono bambini, la percentuale sale al 43,7% contro il 9,7% degli italiani. Allora, le famiglie straniere che hanno portato natalità, forza lavoro, che si occupano dei nostri anziani, spesso suppliscono le carenze del nostro welfare, vedono i loro figli lasciati in una condizione di grande, grandissima marginalità. Ora, vediamo gli aspetti positivi. D'altro canto, queste generazioni, dicevo, in 20 anni sono cambiate tantissimo, sono tra le generazioni più istruite, parlo dei giovani. Il numero dei laureati tra i 25 e i 34 anni, per esempio, è raddoppiato in 20 anni, con proporzioni più elevate per le donne che per gli uomini. Nonostante tutte le cose che ci siamo detti, i giovani guardano con molta positività e ottimismo nei confronti del futuro. 6 su 10 si dicono ottimisti nei confronti del loro futuro. Mi interessa anche questo indicatore di partecipazione politica. Il 40% dei giovani dichiara di partecipare politicamente, ma la loro partecipazione è molto diversa da quella dei loro genitori e dei loro nonni. Si basa molto di più su partecipazione a distanza, si informano sul web, vanno meno a fare le manifestazioni in piazza, ma leggono di più attraverso i social, si informano, diciamo, attraverso i social. Insomma, tutte le indicazioni che ci vengono, e visto anche nella parte, diciamo, chiamiamo così, più qualitativa del volume, ci tratteggiano un ritratto di questa generazione che è tutto fuorché passiva, diciamo, disamorata, eccetera. E gli anziani, anche gli anziani sono cambiati tantissimo, anche qui in distanza di 20 anni. Vi ricordo che operativamente nel volume abbiamo scelto per definire anziani una soglia meramente anagrafica, chi ha raggiunto o superato i 65 anni di età, ci sarebbe molto da dire anche su questa soglia, ma non è questa la sede. Ma anche semplicemente considerando questo indicatore, vi faccio vedere fra i tanti numeri uno fra tutti, possiede almeno il diploma, oggi il 25% della persone di 65 anni più, 20 anni fa erano il 10%, tra 20 anni saranno il 50%. Perché vi dico questa cosa? cosa, perché questo è proprio un cambiamento epocale, strutturale, legato alla condizione di generazioni, le nate nel secondo dopoguerra, soprattutto le nate del baby boom, numerosissime, di cui io sono un esemplare, ne vedo molti in sala, che hanno investito in percorsi di istruzione e formazione, sono per il legame che questo investimento ha in tantissimi ambiti della vita, delle persone, della qualità della vita, della salute, eccetera. Possiamo aspettarci un futuro, diciamo, di ulteriori progressi, di anziani qualitativamente molto diversi da come siamo stati abituati, forse finora, a considerare la popolazione anziana, più attivi, più in salute, più partecipi. E allora ne parlerà dopo nella discussione la professoressa Tarantola, non voglio entrare nel campo, ma insomma questi numeri, dicevo, una lettura più positiva, perché quello che emerge in realtà è che abbiamo molte leve su cui si può agire per costruire un nuovo patto fra le generazioni, per un patto che si basi sulla reciprocità tra le generazioni e che renda, diciamo, valorizzi quanto possono dare i giovani agli anziani e gli anziani ai giovani, tenendo presente la dimensione che siamo una società multiculturale. Dicevo prima, scambiando una battuta col senatore Del Rio, che è tempo di fare i conti con la storia prima che la demografia ci presenti il conto. Grazie.
1: Grazie a Sabrina Prati. Lascio la parola alla professoressa Cristina Pasqualini, perché appunto ci aiuterà lei a entrare un po' sulla modalità di questa ricerca, veniva anticipata prima anche da Fioroni, insomma queste interviste doppie, nonne e nipoti. Grazie Cristina Pasqualini.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, sarò rapida per questione di tempo, non voglio lasciare il tempo anche agli altri. Mi preme, ecco, insomma, introdurre un po' l'impianto dell'indagine, perché comunque è un'indagine impegnativa, articolata, e quindi vorrei che fosse chiaro. È un'indagine su 2 anni, quindi iniziata nel 2026 e terminerà alla fine del 2027, però già di passi ne abbiamo fatti tanti e quindi abbiamo voluto uscire in questa prima annualità e poi ci sarà una seconda uscita esattamente fra 1 anno, quindi ci diamo già appuntamento fra 1 anno per altre riflessioni. L'indagine è stata condotta insieme da Migrantes e Toniolo con la collaborazione di Istat. Avete visto la prima parte dedicata ai dati statistici, quindi Istat ha fatto tutto questo grande lavoro di analisi approfondito, scavando su una popolazione multiculturale, quindi chi meglio di loro poteva farlo? Nessun altro, quindi li ringrazio per questo contributo. Da parte nostra però l'Istituto Toniolo, Osservatorio Giovani, quindi, e Fondazione Migrantes ha voluto un po' valorizzare la propria sensibilità di ricerca e quindi abbiamo voluto scavare ulteriormente e andare ad ascoltare veramente queste due popolazioni, da un lato i giovani, che sono coloro che hanno 18-34 anni, e gli anziani, quindi gli over 65. Quindi chi sono queste due popolazioni? Che cosa sappiamo? Ne sappiamo qualcosa? Era necessario quindi avviare un'indagine. È un'indagine qualitativa, quindi qua, se sfogliate la seconda parte del libro, non trovate nessun numero, a parte forse qualcuno, quindi non siamo ostili ai numeri, ma abbiamo voluto portare un altro linguaggio. E questa seconda parte abbiamo pensato di farla andando non soltanto a indagare queste due popolazioni, giovani e anziani, ma scegliendo un campione specifico, ovvero di anziani e giovani legati da una relazione, nonno-nipoti. Allora, questo è stato molto impegnativo, molto sfidante per 2 motivi. Innanzitutto il taglio che abbiamo dato al campione, sono 100 coppie di nonni abbinati, ciascuno con un proprio nipote, e non è stato facile quindi trovare la disponibilità di 100 nipoti e 100 nonni disponibili a raccontarsi rispetto alle proprie rispettive biografie e rispetto a questo legame. Non è stato facile tra gli italiani dalla nascita, potete immaginare quanto è stato complicato quando abbiamo deciso fermamente di entrare in coloro che sono expat, in coloro che sono nuovi cittadini italiani e in coloro che non sono ancora cittadini italiani. Ma fondamentalmente il campione è un campione a scelta ragionata in cui abbiamo voluto dare voce a tutta questa complessità della nostra società. Quindi direi che questa operazione già di per sé è complessa e sfidante e ci rende orgogliosi per quello che abbiamo riuscito a fare. La rilevazione è iniziata appunto nel 26 e in questo primo volume c'è l'analisi qualitativa delle prime 119 storie, come veniva già ricordato, ma vi comunico anche che la rilevazione è completata, quindi abbiamo il corpus completo delle interviste e siamo già all'opera per l'analisi e quindi chi ci sarà, chi ci vedrà protagonisti in una seconda pubblicazione. E quindi questo mi sembra l'aspetto più importante. Il secondo tratto di originalità di questa ricerca, non ce ne sono altri in Italia, penso di poterlo dire con tranquillità, che fotografa il rapporto tra nonni e nipoti insieme in un periodo ben preciso della loro biografia. Perché non abbiamo indagato nonni che hanno bambini piccoli. Abbiamo indagato nonni molto anziani, quindi, che hanno nipoti che sono giovani, ma giovani parecchio, giovani quasi adulti, perché 18-34 anni vuol dire che sono giovani, che si approssimano a conseguire quindi l'età adulta. Questa fase della vita non è mai stata esplorata insieme, mettendo insieme le due campane, diciamo un po' così. Che tempo è questo della vita? Non è più il tempo, è una relazione molto particolare, molto interessante, che ci può dare anche molti spunti nell'ottica delle politiche di welfare. Perché mentre il tempo dell'infanzia per i ragazzi è il tempo delle coccole per i nonni, il tempo dell'adolescenza è il tempo dell'ascolto, i nonni sono impegnati nell'ascolto dei loro nipoti che si smarriscono in qualche maniera e quindi trovano spesso nei nonni gli interlocutori più efficaci, perché spesso in quell'età i genitori non funzionano. Funzionano gli amici, sì certo, ma i nonni funzionano, quindi hanno un ruolo di collante fondamentale di ascolto, di antenna, diciamo in qualche maniera. Poi quando si arriva a questa età della vita cambia ancora una volta la relazione. È diversa ma è importantissima, perché questo è il tempo della restituzione. Quindi su questo elemento non troverete molto in questo volume, ma su questo ci dedicheremo nella prossima puntata. Le generazioni sono molto diverse, vado in conclusione, sono molto diverse quelle dei giovani e quelle dei ragazzi, dei nonni, scusate. L'abbiamo visto nel quadro Istat e ascoltando le testimonianze dei nonni e nipoti viene molto molto bene. Ma vi volevo quindi dare giusto qualche impressione. Abbiamo chiesto ai giovani, ma secondo voi i vostri nonni alla vostra età cosa facevano? Cioè i vostri nonni a 20 anni, a 18 anni, a 34 anni cosa facevano? Allora il primo risultato interessante è che lo sanno, più o meno, adesso indicativamente, non è che voglio sono così, però sì, mia nonna a 20 anni aveva già 4 figli. Mia nonna a 20 anni si è sposata e non ha potuto continuare a studiare. Mio nonno era in guerra. Cioè, ci sono comunque delle cose ben precise che ci fanno capire comunque una distanza storica. Questo è molto interessante. Allo stesso tempo abbiamo chiesto agli anziani, ma i vostri genitori, quando avevano la vostra stessa età, quando erano anziani come voi adesso, erano molto diversi da voi? Che cosa facevano? Ecco, anche nel loro caso i loro genitori erano molto diversi. Allora, questo ci fa capire che le generazioni sono molto molto diverse, seppure sono legate fra loro, e quindi per conoscerle dobbiamo assolutamente parlare con loro, ascoltare le loro storie. Quindi io mi aspetto un prossimo volume in cui ci saranno tante, tante storie, tante biografie. Ecco, i giovani dicono sicuramente rispetto ai nostri nonni abbiamo più opportunità, abbiamo più chance, abbiamo più libertà. Io, dice una ragazza, posso fare tutto, posso fare qualsiasi cosa. La mia nonna no, voleva essere un medico, non l'hanno fatta studiare. Ecco, il poter far tutto, sì, sulla carta. Poi nei fatti, poi, le progettualità sono comunque complicate, rallentate, faticose, ma potenzialmente posso fare tutto, questo è un valore. Dall'altro canto gli anziani dicono, beh sì certo, rispetto ai nostri genitori abbiamo una vita più lunga, abbiamo una vita migliore, siamo più in salute, ma questo dato, lo sottolineo, è un portato dell'ascolto, siamo più soli. Siamo più soli, abbiamo delle relazioni di prossimità nei luoghi in cui viviamo e familiari più sfibrate, quindi più sfilacciate, non danno una colpa a nessuno, ma loro dicono comunque quando anni fa io mi ricordo che la famiglia si riuniva tutte le domeniche, c'era il pranzo domenicale, si stava insieme tra generazioni. Adesso non c'è più tempo, i miei nipoti sono in giro con i loro impegni, sono molto impegnati, ne parlavamo ieri in treno con la professoressa Tarantola. Quindi non c'è una colpabilizzazione, ma è un dato di fatto, ecco, le agende sono piene. Sono piene le agende spesso dei giovani, ma anche di molti anziani molto attivi. E quindi vi dico questo, che sociologicamente non ci sono generazioni di serie A, di serie B, non ci sono generazioni migliori e peggiori, non è che le generazioni più giovani sono migliori di quelle più vecchie e viceversa. Quello che abbiamo ascoltato, che viene fuori, e ve lo dico in maniera anche un po' scherzosa, una sorta di campanilismo generazionale, cioè nel senso che ciascuna generazione poi alla fine, anche nelle fatiche, nelle difficoltà, è contenta di appartenere alla propria generazione. Quindi questo è un elemento che riporto. Mi prendo soltanto un secondo per ringraziare, lo devo fare, insomma, le tre grandi famiglie che hanno lavorato assieme a questo lavoro, i colleghi che hanno scritto di Fondazione Migrantes, di Istat, noi del Toniolo, l'editore Il Mulino che ha fortemente voluto e sottoscritto questo progetto, tutti i nonni e i nipoti che ho intervistato, io ne ho intervistati tanti, se Monsignor Pelicolo sentiva i rumori dalle altre stanze, anche io ero spesso in collegamento su Teams con tanti nonni e tanti nipoti, e quindi insomma grazie a tutti davvero.
1: Grazie Cristina Pasqualini, Delfina Licata di Fondazione Migrantes.
3: Grazie, buongiorno a tutte e tutti. E tutte le ricerche lasciano grandi insegnamenti prima a noi ricercatori, e questa ricerca in particolare a me ha lasciato un'importante conferma. Ogni persona è sempre oltre la categoria in cui la collochiamo. Edgar Morin ci avrebbe parlato del pensiero complesso, ci avrebbe spinto cioè a riconoscere i singoli elementi e i legami che tra essi occorrono, senza perdere d'occhio l'insieme. Ed è questo quello che abbiamo fatto, incontrando e ascoltando due generazioni che abitano il nostro tempo e il nostro spazio, i giovani e gli anziani. Ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti di Cristina tra i presenti e tra chi è in collegamento, chi si è fatto intervistare. E un pensiero va anche ai nonni che nel frattempo ci hanno lasciato. Un grande grazie. Attraverso le testimonianze dei giovani e degli anziani emerge un quadro ricco e sorprendente in cui si mescolano aspettative, preoccupazioni, risorse e fragilità, che ci aiuta a comprendere meglio chi siamo oggi come paese e come popolo, come società italiana. Ci aiuta a comprendere anche le trasformazioni in corso e le sfide che ci attendono. Le storie raccolte restituiscono l'immagine di giovani consapevoli del proprio percorso di vita, ma che contestualmente interrogano e si lasciano interrogare dal futuro. Un futuro percepito come incerto e fragile, soprattutto se confrontato con quello vissuto dalle generazioni precedenti. I racconti dei nonni evocano infatti una maggiore stabilità, sia lavorativa che economica, una stabilità esistenziale. Oggi invece i giovani intervistati, e anche gli anziani concordano, testimoniandolo nelle loro interviste, descrivono una condizione giovanile segnata certamente dal benessere, ma anche e soprattutto dalla precarietà e dall'incertezza. Allo stesso tempo, però, quell'attuale è anche l'epoca delle possibilità. I giovani riconoscono oggi di avere maggiori opportunità di scelta, di studio, di mobilità, di conoscenza del mondo. Questa libertà, però, porta con sé una responsabilità grande che spesso si traduce in inquietudine. Scegliere la strada giusta, non sprecare le occasioni, costruire il proprio futuro facendo le scelte giuste, in un contesto che offre molte opportunità ma poche certezze. Dalle interviste ai giovani emergono tre bisogni fondamentali. Il primo, che le promesse vengano mantenute. Molti giovani manifestano una forte sfiducia verso le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo degli adulti. Una sfiducia che è maturata soprattutto a causa di aspettative disattese. Da qui nasce il secondo grande bisogno, che è quello di stabilità. Non è necessariamente la stabilità economica o la stabilità lavorativa. Il concetto è molto più ampio e molto più complesso. Stabilità come possibilità di progettare la propria vita, costruire una famiglia, immaginare il domani senza sentirsi costantemente sospesi nell'incertezza, programmare sul lungo periodo e non pensare oggi solo per domani. Da qui lanciano un'idea nuova di lavoro, un lavoro che sia flessibile ma non fragile, dinamico ma capace di garantire sicurezza. Il terzo bisogno dei giovani intervistati riguarda la dimensione affettiva e relazionale, la necessità cioè di essere veramente ascoltati, che i loro interlocutori siano veramente interessati a ciò che pensano e dicono, e la difficoltà di costruire relazioni solide e durature. In questo contesto emerge con forza la ricerca di punti di riferimento, di persone capaci di ascoltare, accompagnare e orientare. Accanto a ciò vi è anche una richiesta di partecipazione. Molti giovani desiderano essere maggiormente coinvolti nei processi decisionali che riguardano il loro futuro e il futuro della società tutta. E vanno avanti, non pensano solo all'Italia, si sentono europei, si sentono cittadini del mondo. Reclamano agli adulti e agli anziani maggiore spazio, maggiore fiducia, maggiore visibilità. Sorprendentemente, alcuni degli elementi descritti per i giovani li ritroviamo nei racconti degli anziani. Anche gli anziani oggi sentono di vivere la loro età come piena di possibilità, maggiore conoscenza attraverso gli ausili tecnologici, maggiore possibilità di spostarsi, di viaggiare, di conoscere e di impegnare il loro tempo nel volontariato, nell'associazionismo, negli interessi più variegati, in tutto ciò che non sono riusciti a fare fino a quel momento, magari perché oberati dal mondo del lavoro. Il tema più ricorrente per gli anziani è quello della salute. Quando la salute è presente, rappresenta una grande risorsa, perché consente autonomia, movimento, relazioni e partecipazione alla vita sociale. Ma se la salute manca, è una grande fragilità, alla quale uniscono il timore di essere considerati dalla società come marginali e il sentirsi poco valorizzati. In un paese sempre più longevo, molti anziani percepiscono una notevole distanza tra l'evoluzione demografica del paese e la capacità delle istituzioni di accompagnare il cambiamento in atto. Alla domanda sui bisogni importanti, perché l'abbiamo rivolta sia ai giovani sia agli anziani, la risposta degli anziani è stata sorprendentemente unanime. Salute, compagnia e gentilezza. Tre parole semplici che racchiudono esigenze profonde nella loro semplicità e che parlano alle generazioni più giovani. La ricerca, dunque, mostra come i giovani e gli anziani, pur vivendo stagioni diverse della vita, condividano molti bisogni e molte risorse. Il bisogno di relazioni autentiche, di riconoscimento, di sicurezza e di partecipazione. La tecnologia è sicuramente un sostegno, che però non sostituisce la presenza. La mobilità sta modificando molto i rapporti che vengono segnati dalla distanza e trasformati in una sorta di essere diversamente presenti, cioè dal partecipare alle questioni familiari, ma anche dei luoghi e delle comunità di origine, inventandosi nuovi modi per essere prossimi. Chi è riuscito a trasformare la distanza in una forma diversa di presenza testimonia una vita meno segnata dai sensi di colpa e più ricca di condivisione. Tanto i giovani quanto gli anziani, alla fine, condividono una stessa risorsa che è contemporaneamente per entrambe le generazioni anche una criticità. Essa è racchiusa in una parola che torna costantemente nelle interviste che abbiamo letto. Questa parola è il futuro. Futuro da sognare, futuro da costruire, futuro da vivere. Grazie.
1: Chissà Delfina se farebbero scambio, cioè se un anziano si scambierebbe, vorrebbe essere come un giovane di oggi e viceversa se un giovane vorrebbe essere come era suo nonno, perché poi secondo me alla fine ognuno sta bene però in quello che è, perché ciascuno vede le criticità, così, vede le criticità nella... No, sto sempre pensando a mio figlio, che è così, perché dopo... Esatto. Va bene, mi interessava questa cosa. Professor Introini, invece ce lo dicevamo anche prima, c'è anche un aspetto che riguarda un po' la ricerca, la costruzione della spiritualità, ci aiuta lei ad approfondirlo. Grazie.
4: Grazie a voi, grazie per la possibilità di essere qui in questa giornata. E tra l'altro, lasciatemelo dire, in un panel dove sono la quota azzurra, quindi diciamo anche questo è un segnale importante, mi viene da dire.
5: Però in quello precedente erano tutti uomini, eh?
4: Io parlo di questo, ognuno sta bene nella sua epoca, dicevamo io sto bene nel mio panel, quindi con il rispetto per te. Dunque sì, un po' il compito mio è quello di dedicare qualche minuto di attenzione a questo tema della religiosità, della fede, del sacro, perché in un libro così complesso che appunto diciamo entra nella struttura del paese, come abbiamo visto nelle parti soprattutto costruite da Istat, beh, mi verrebbe da dire perché lo studio delle trasformazioni della religiosità, della spiritualità, è, possiamo dire, un brand importante nel lavoro di ricerca dell'Istituto Toniolo, che dal 2015, occupandosi prevalentemente dello studio dei giovani, delle generazioni, dei loro cambiamenti, si è posto il problema di capire appunto quale sia il rapporto che le nuove generazioni hanno con appunto la fede, la sfera del sacro e del trascendente. E questa è stata una bellissima occasione quindi per poter in realtà fare un affondo anche a una generazione diversa, o diciamo più correttamente ad una fascia d'età, perché poi le generazioni presenti possono essere anche diverse in overlapping, quindi quelli che oggi chiamiamo un po' i senior. Ed è stato molto, molto interessante e sfidante, no? Poter confrontare quello che ormai stiamo un po' stabilizzando rispetto al discorso giovani, fede, spiritualità, con una fascia d'età che è sempre sembrata un po' il benchmark contro cui andare a misurare tutto ciò che caratterizza la fede giovanile per scarto. Ah, ma prima si andava in chiesa e adesso i giovani non vanno più. Prima la fede era veramente un'esperienza collettiva, adesso se c'è è rimasta tutta individualizzata. E beh, devo dire che in realtà, e questo secondo me è un po', come dire, uso questo affondo sulla fede per dire anche qualche cosa che riguarda un po' quello che dal mio punto di vista emerge in particolare da questo volume nel suo complesso, no? Noi viviamo tantissimo la retorica, forse a volte esasperata, delle differenze. Vedo il professor Lenoci che sull'ontologia delle differenze potrebbe fare lezioni magistrali a profusione. E in realtà, ecco, io credo che questo volume abbia messo in luce quanto sì, le differenze ci sono, è importante coglierle e valorizzarle, ma a volte, osservandole da vicino, forse ci si accorge che ci sono anche delle analogie dentro quelle che tendenzialmente chiamiamo le differenze. C'era uno slogan tanto tempo fa di un'associazione che si occupava di disagio che diceva: da vicino nessuno è normale. Io direi: da vicino nessuno è diverso. E il confronto con la generazione dei senior, proprio sulle questioni della fede, a me ha lasciato fondamentalmente proprio questa impressione. Qui dentro nel libro si parla di tante analogie tra i più giovani e i più anziani, hanno per esempio entrambi, anche se per motivi diversi, problemi legati al benessere psicologico, quindi alla sofferenza psicologica, hanno insomma delle situazioni che li accomunano. Ecco, il dato, ma più che il dato, diciamo un po' il senso di quello che è emerso in queste interviste, è che davvero anche, cioè, leggendo un po' i racconti dei più anziani, sembrava di ritrovare le stesse parole che noi troviamo quando i giovani raccontano la loro esperienza di fede. Pochissimi usano la parola praticante per definire, pochissimi dico tra gli anziani, perché noi siamo appunto noi sociologi della religione, però diciamo la pratica è il modo, come dire, più semplice, no, per valutare l'andamento del fenomeno religioso. I giovani sono quelli che sicuramente non praticano, se va bene, hanno un percorso di ricerca interiore, mentre sì, i nostri nonni, le nuove generazioni di una volta praticavano moltissimo. Beh, nessuno o pochissimi si definiscono, pochissime, come praticanti. Al massimo usano l'espressione: vado in chiesa, vado alla messa. E usano invece un linguaggio a loro volta della personalizzazione. Beh, sai, io credo un po' a modo mio, la mia fede è un po' particolare. Potrei leggervi anche una frase tra quelle che abbiamo raccolto, che mi sembra molto indicativa, perché questa è proprio, direi, quasi slang giovanile, ed è un nonno, tra l'altro, appunto, vabbè, non so se sì, di Roma, tanto è scritto anche qua. Allora, la domanda appunto è come vivi la tua fede. È diventata personale, per dire, l'ultima messa a cui ho partecipato è stata quella che facciamo ad ottobre, per l'anniversario della morte di mia moglie. Altrimenti la domenica non vado a messa. I miei sentimenti sono più cristiani che cattolici, ma non sono frequentante, quindi intendendo praticante. Perché vi leggo questa frase? Perché nel 2015, scrivendo Dio a modo mio, era emersa proprio questa tipicità del linguaggio giovanile. Io sono cristiano ma non sono cattolico, nel senso che appunto, mentre cattolico fa riferimento ad una identità istituzionale, no? Una religione che è anche di chiesa, l'essere cristiano ti dà un senso di maggiore libertà, cioè in fin dei conti in qualche modo io credo a una persona, Gesù Cristo, e tutto il resto in qualche modo lo organizzo un po' io intorno a questa fede. Ma c'è anche un altro modo in cui i nostri anziani si sono rivelati simili ai giovani, il vivere la fede, soprattutto comunque il rapporto con, diciamo così, la sfera religiosa, da un punto di vista prevalentemente etico. Cioè, alla fine, appunto, io sono una brava persona, ho sempre fatto cose che mi sembra di poter dire buone, di solidarietà nei confronti degli altri, quindi la mia religiosità, il fulcro della mia religiosità sta in qualche modo lì. E gli studiosi anglosassoni usano un'espressione per definire, diciamo, nelle varie sfumature che si sono venute a creare nell'epoca post-secolare, si sono inventati questa categoria, no? Quella dello spiritual but not religious, quindi spirituale ma non religioso. Appunto, io ho un percorso di ricerca di significati ultimi interiore, ma che non si riflette negli insegnamenti, cioè per il quale non mi è utile, non mi è, insomma, di sostegno, no? Ciò che mi offre la Chiesa e la religione istituzionale. Noi italiani, che siamo un po' particolari, proprio perché siamo un paese di forte tradizione cattolica, ci siamo dovuti inventare una categoria ulteriore, no? Perché c'è lo spiritual and religious, spiritual but not religious, e poi quello che non è nessuno dei due. Noi abbiamo inventato, anzi i colleghi di Padova, Sbalchieri e Giordan, hanno inventato la categoria dello spirituale, ma non troppo religioso. Che effettivamente è quella che a molti dei nostri giovani, che in famiglia ancora respirano una, Cipriani direbbe, una religiosità diffusa, hanno ancora dei pezzi, diciamo così, di tradizione, di immaginario cattolico, ma poi hanno anche tutto il loro vissuto personale. Beh, ecco, vi posso dire che lo spirituale, ma non del troppo religioso, si trova anche tra le persone senior che abbiamo intervistato. Ovviamente tutto questo getta, dal mio punto di vista, non dal punto di vista mio, ma insomma dal punto di vista di questo tipo di studio, una luce anche diversa rispetto al problema della trasmissione della fede. Cioè, sembra che tutto sia crollato con le generazioni di genitori, non so, come la mia o quella appena precedente alla mia. Se in realtà andiamo ad analizzare quello che ci raccontano anche in tema di trasmissione della fede i nonni, cioè i nonni dicono, so, che alla fine hanno fatto delle scelte perché i loro genitori a loro volta, insomma, come dire, erano normativi rispetto a quello, ma che appena hanno potuto hanno poi lasciato libertà ai loro figli. Ecco, allora c'è tutta forse una storia a grana più fine che dovremmo in qualche modo scrivere rispetto anche al tema della trasmissione religiosa. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie, grazie anche per essere stato nei tempi, Fabio. Quindi congediamo gli ospiti di questo panel perché andiamo alle conclusioni. Grazie a Sabrina Prati, a Cristina Pasqualini, Delfina Alicata e a Fabio Introini, e invito la professoressa Anna Maria Tarantola ad aiutarmi a venire sul palco, aiutarmi con le conclusioni. E ci siamo appena incontrate perché ha ricevuto il premio Buone Notizie Civitas Casertana. Cioè, quanti premi avrai ricevuto nella tua carriera, Anna Maria? Una tonnellata. Potete fare un applauso liberamente. Mi rifaccio proprio alle conclusioni, insomma, tu dici è necessario, no? Lo richiamava prima anche qualcuno dei nostri relatori, è necessario questo patto generazionale, ci si può aiutare, tu riesci ad avere questo sguardo
5: positivo e ottimista.
6: Che mi hanno così chiamato per scrivere queste conclusioni, ho accettato molto volentieri perché il tema delle relazioni tra anziani, nonni e giovani mi sta particolarmente a cuore, visto che sono nonna e che ho tre nipoti che adoro, ovviamente, come penso tutti i nonni. Allora, la prima sono poche riflessioni che vorrei svolgere con voi. E la prima che voglio condividere è: quando ho ricevuto il libro, stando nel mondo, mi sono chiesta ma cosa vuol dire questo titolo? E così la risposta che mi sono data è che forse questo titolo vuol dire come deve essere lo stare nel mondo, cioè sottintende un po' questa idea. Come deve essere questo stare nel mondo personale e comunitario? Perché quando si comincia a parlare di relazioni con qualcuno, si comincia a parlare di una comunità. E vogliamo che questo mondo sia un mondo in cui si rispetta se stessi e gli altri, in cui ci si aiuta nei momenti difficili, in cui si collabora per il perseguimento di una vita personale e comunitaria soddisfacente e serena, oppure pensiamo solo a noi stessi. Quindi un stare al mondo, ciascuno che pensa a sé, guardando gli altri con sospetto perché sono diversi, se non addirittura con odio, vedendo appunto gli altri in quanto diversi come nemici. Ecco, io credo che tutte le ricerche che sono contenute in questo libro, assolutamente utile, ci dicono che è la prima il modo con cui noi vogliamo stare al mondo, volendoci bene, in sostanza, una parola molto semplice. Il modo più giusto e, da economista, vorrei dire anche efficiente. Perché bisogna un po' usarle queste parole, non averne diffidenza. Essere un sistema, un modo di vivere insieme, di stare insieme in un mondo che è giusto ma anche efficiente. Se non è efficiente non possiamo contrastare la povertà. E questo libro è particolarmente utile proprio perché all'interno di questo concetto molto ampio di come stare bene insieme si occupa di un pezzetto, no? Il rapporto tra giovani e anziani. Perché queste relazioni hanno un ruolo importantissimo nello stare bene al mondo. L'abbiamo visto, no? Ci hanno fatto vedere come cambia la demografia, eccetera. Si delineano nel volume, si analizzano queste relazioni, come dovrebbero essere e che cosa si può fare per migliorare. La parte centrale del lavoro è l'analisi dei risultati emersi dalla rilevazione sul campo, ne se ne è già parlato, attraverso appunto contatti, interviste fatte a giovani e anziani. E emerge un quadro molto variegato che però a mio avviso fa molto ben sperare sulla capacità dei giovani e degli anziani di saper effettivamente avviare, diciamo, cogliere, alimentare gli aspetti positivi della loro relazione, anche se qualche differenza c'è, lo vivo anch'io quotidianamente. Però quello su cui vorrei un po' richiamare la vostra attenzione è che ci sono anche degli aspetti problematici e non dobbiamo non considerarli, perché queste ombre vanno conosciute e vanno analizzate proprio per essere affrontate. Se noi non le conosciamo non le affronteremo mai e si alimentano poi da sole. Uno, se ne è già parlato, è il declino demografico, che comporta delle implicazioni economiche, quindi vorrei io toccare l'aspetto economico di questo declino. Perché sul piano economico la diminuzione della forza lavoro giovane determina squilibri nel mercato del lavoro. Meno lavoratori giovani che devono sostenere un numero crescente di pensionati e di persone bisognose di assistenza. E questo pone sfide alla sostenibilità economica. Quindi c'è il rischio che si riduca la quota di risorse da destinare all'istruzione, alla innovazione, alle politiche per i giovani. E questa situazione può innestare una concorrenza tra giovani ed anziani. proprio per la scarsa disponibilità di risorse, e questo ha implicazioni sulla convivenza. L'aumento dell'età media, poi, può comportare diversi problemi di emarginazione, di isolamento degli anziani, il loro crescente bisogno di assistenza medica e psicologica. Aumenta il numero di anziani che sono di origine straniera, diciamo, combinando quindi una doppia situazione di potenziale diversità. Il fatto che non è una nativo e il fatto che è anziano, con tutti e due i problemi. Poi c'è il secondo aspetto che può, diciamo, creare tensioni, potenziali e tensioni, lo sviluppo e crescente utilizzo degli strumenti digitali, perché può essere un elemento di frattura tra i giovani e gli anziani, per la diversa conoscenza, il diverso approccio verso questi nuovi device. C'è da un lato una forte dipendenza dei giovani ad età, tra l'altro sempre più bassa, dei social e degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, con un conseguente forte e preoccupante cambiamento dei comportamenti dei giovani e peggioramento delle relazioni in generale, proprio anche fra di loro non si parlano più, cioè vivono in questa nuvola, no? In questo cloud, praticamente con tutti i problemi anche psicologici, li anche rilevati Papa Leone nella Magnifica Humanitas, ma anche nelle relazioni con i più anziani, ed è proprio l'esistenza di queste differenze porta dei pregiudizi sia da parte dei giovani verso gli anziani sia da parte degli anziani verso i giovani. Per esempio, i giovani considerano gli anziani un peso economico e sociale, abbiamo visto, può essere verissimo, però lo portano a tutti, no? Cioè diventa proprio il classico pregiudizio, non c'è più la capacità di discernere. Ecco, è così come li considerano chiusi al cambiamento, legati al passato, e i giovani considerano, e gli anziani considerano i giovani come incapaci di riconoscere i valori, non dice, i giovani non hanno più valori, no? Cioè, anche qua c'è una grande differenza tra giovane e giovane, però il pregiudizio ti fa dire che sono tutti così, sono superficiali, inesperti, arroganti, individualisti, hanno una scarsa, questo lo sento spesso, parlando con gli imprenditori, hanno una scarsa etica del lavoro. Questa è una cosa diffusa ed è un pregiudizio, perché non ha poi sempre un fondamento logico. Quindi sono rischi che sono presenti. Allora che cosa dobbiamo fare? Cioè, io penso che, come emerge un po' da tutto il libro, dobbiamo veramente lavorare perché si crei un ponte intergenerazionale. Allora, questa idea del ponte è stata lanciata anche da Papa Francesco, eccetera, corre il rischio di diventare un po' una parola così che si usa spesso e che ha poco valore concreto, ma invece si può fare, cioè la si può considerare questo ponte come qualcosa di concreto che si costruisce proprio per andare dall'uno all'altro e viceversa, per tornare dall'altro all'uno. E ci sono dei modi concreti in cui si può fare, creare questa possibilità di dialogo, di ascolto, ma anche di operatività. E qua sono necessari, siamo nella casa della politica, siamo alla casa del Senato, e la politica può fare tanto, perché se la politica riconosce l'importanza di questa relazione attiva e positiva, e il fatto che da sola potrebbe anche non realizzarsi così come sarebbe necessario per stare bene nel mondo, allora si dà una regolata e pensa a che cosa si possa fare. Se non lo riconosce, se non c'è la consapevolezza, non si agisce. Quindi questo è un primo passo, cioè il passo di condividere, riconoscere l'importanza di queste relazioni e la necessità di aiutarle perché si svolgano veramente nel miglior modo possibile. Ma anche le singole persone, le famiglie, le istituzioni, il mondo dell'educazione e della comunicazione e le aziende, e io mi soffermerò un attimo sulle aziende perché insomma il
7: stavo
6: mio mondo...
7: Sulla comunicazione mi stavo già preoccupando.
6: possono fare, se riconoscono che esiste una responsabilità condivisa. Quindi non va bene dire responsabilità della politica e punto, così come non va bene dire che è responsabilità della scuola e punto, è una responsabilità condivisa. E si possono fare tante cose, io adesso vado veloce perché il tempo è poco, un ampio progetto educativo, formativo e informativo, perché bisogna conoscere meglio la realtà. Per esempio, noi abbiamo detto che ci sono più anziani. Ma ci sono due corti come minimo di anziani. Ci sono anziani che, nonostante l'età, sono attivi, stanno bene, hanno la fortuna di avere una buona salute e voglia di fare, e vanno riconosciuti e valorizzati. Io addirittura mi sono permessa di scrivere nelle conclusioni, magari con un'agevolazione fiscale. Vabbè, ci possiamo ragionare, insomma, si può emergere che non è fattibile, ma intanto, insomma, buttiamo lì le idee, no? Buttiamo lì. Però c'è poi una corte altrettanto ampia, forse, di anziani che sono fragili, che hanno grossi problemi economici e fisici, quindi vanno aiutati. Sono due realtà completamente diverse, ma non possiamo pensare che aiutiamo una e non utilizziamo l'altra. Ecco, la conoscenza della realtà, e questo serve la ricerca, insomma, tra l'altro multisettoriale. Quindi questa è una cosa, così come bisogna riconoscere che ci sono delle differenze enormi sul fronte digitale. Adesso tutti dicono che l'intelligenza artificiale aumenta la produttività nelle aziende, nello stesso tempo si dice che l'intelligenza artificiale generativa, quella che sta andando verso il transumanesimo, può creare degli enormi problemi addirittura per la sopravvivenza dell'umanità. Vabbè, cominciamo passo per passo. Io, da tutti gli studi che ho fatto, questi grandi aumenti di produttività nelle aziende per effetto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, modestamente vi dico che non li ho ancora trovati. Allora mi si risponde, ma forse perché è appena cominciato, ma forse perché c'è qui. Certamente richiede un investimento enorme, sia in termini economici che in termini organizzativi. E quindi è certo che se tu introduci l'intelligenza artificiale senza fare gli investimenti, soprattutto per quanto mi riguarda, organizzativi e operativi, la produttività non aumenta. Ma questo vuol dire sapere il problema e vedere come, e qui arrivo alle aziende, perché il coinvolgimento delle aziende è importantissimo, devono utilizzare anziani, che poi tra l'altro con la pensione sempre più in ritardo, ne hanno tanti di anziani, muoiono meno e lavorano di più, quindi ci sono, e i giovani che invece sono pochi, ma ci sono anche loro e ci dovrebbero essere. Quindi qua c'è proprio un problema di gestire una situazione estremamente nuova, totalmente nuova, che le aziende si trovano a dover gestire. Quindi meno giovani, più immigrati, con un diverso approccio al lavoro, più anziani, diverse aspettative, culture diverse a quelle a cui erano abituate, questa crescente proporzione di anziani che da un lato non devono prevaricare i giovani, ma dall'altro devono essere utilizzati per poter dare tutta la conoscenza e l'esperienza che hanno. Questo vuol dire che le aziende si trovano nella necessità di trovare modalità organizzative e gestionali completamente diverse. Allora, su questo ci sono degli studi che sono già stati avviati, però sono molto scarsi e poco conosciuti, non arrivano dentro nelle aziende, per cui ci sono le grandi aziende che si stanno muovendo, ma noi abbiamo un tessuto imprenditoriale formato prevalentemente da piccole e medie aziende, e questo tipo di informazione e formazione non è stata arrivata. Invece bisogna proprio lavorare, cioè trovare una diversa capacità di gestire l'estrazione etnica, anche il diverso sesso, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, che riescano a lavorare insieme in modo armonioso ed efficiente, che possano far parte di uno stesso team, quindi giovani, donne, emigrati e anziani. Non è mica facile farli lavorare e lavorare bene tutti insieme. Sappiano costruire all'interno dell'azienda relazioni e veramente in modo innovativo. Ecco, questo è un po' il messaggio forte che vorrei dare. Poi certo, C'è la possibilità, per esempio, di approntare luoghi di incontro tra giovani e anziani, fare il co-housing, cioè di giovani e anziani insieme, vivendo insieme vicini. Per esempio c'è il problema dell'abitazione per gli studenti e dell'abitazione per gli anziani. Abbiamo visto cosa sta succedendo in Spagna, no? Con la storia di Carmen Maria. Quindi voglio dire, il tema c'è, esiste, la realtà esiste, si possono trovare anche dei partenariati pubblico e privato che possano consentire la costruzione di alloggi in cui ci sono sia i giovani che gli anziani. E poi il coinvolgimento. E ovviamente la cosa importante, essendo poi qua a casa del Senato, la legislazione, che sia la legislazione opportuna, che valorizzi gli anziani ancora attivi, preveda forme di sostegno per i più fragili e aiuti i giovani a crescere non solo in conoscenza, ma anche in consapevolezza e responsabilità. E qua lasciatemi dire che l'educazione alle relazioni e l'educazione sentimentale è una cosa fondamentale che dovrebbe diventare un obbligo anche in Italia. Tutte queste iniziative richiedono consapevolezza, impegno e risorse economiche, che lo sappiamo sono sempre scarse. Quindi anche in questo caso ci vuole creatività. E, insomma, gli italiani sono famosi nel mondo per questo. Cerchiamo di attivare questa creatività anche su questo fronte. L'integrazione intergenerazionale e interculturale è un processo a doppio senso, che richiede aperture e sforzi di comprensione da parte di tutti, dei giovani e degli anziani, dei nativi e degli immigrati. Ma tutto questo non è possibile se non è accompagnato da un cambiamento culturale. Ecco perché ho insistito all'inizio anche sulla scuola. Un cambiamento culturale che porti al centro dell'agire politico, personale e comunitario il valore della cura. Ce ne siamo completamente scordati. E della comunità tra diverse età e della vita e delle diverse etnie. Ecco perché, come ho detto prima, sarebbe utile un nuovo patto sociale fra generazioni ed etnie che restituisca equilibrio fra chi dà e chi riceve, tra chi lavora e chi ha lavorato, tra chi nasce, chi arriva e chi vive nella realtà in un contesto di turbolenta innovazione tecnologica, molto usata, poco conosciuta. Diffondere una cultura del rispetto della dignità di tutti gli esseri umani è fondamentale. Non si è toccato sufficientemente all'interno dei giovani il tema giovani maschi e giovani donne, ma è un tema molto importante che, se posso, ve lo consiglio, perché per esempio all'interno dei giovani poveri e dei giovani che non hanno lavoro la percentuale delle donne è prevalente e quindi bisogna fare anche qualcosa. Termino con una citazione, un po' lunga, però lasciatemela dire perché secondo me è importante. Papa Leone XIV, nell'enciclica Magnifica Humanitas, con riferimento all'innovazione digitale, afferma questa cosa che a me ha colpito in un modo veramente notevole. In tale prospettiva, la dottrina sociale della Chiesa propone una responsabilità condivisa, ne ho parlato prima, chiede che questi processi, lui sta parlando del processo dell'innovazione tecnologica, io lo vedo anche nel processo della riattivazione di relazioni positive. Però fatemi finire e poi ciascuno di voi la penserà a suo modo. Chiede che questi processi siano governati con lungimiranza, da istituzioni capaci di regolare senza soffocare, e di proteggere senza sostituirsi, la sussidiarietà. Da imprese che riconoscano nel lavoro e nella dignità un criterio di successo. Da corpi intermedi e comunità educative che ricostruiscano fiducia e legami. Da cittadini che coltivano la responsabilità, sobrietà, discernimento e senso del vero. Solo così l'innovazione potrà diventare realmente sviluppo umano integrale e non fattore di esclusione e dominio. E solo così la promessa del progresso potrà essere riconosciuta come vera, perché misurata sulla dignità inviolabile di ogni uomo e di ogni donna. Ecco, secondo me questo messaggio si applica anche al rapporto tra generazioni e tra culture, Ed è l'obiettivo del libro, io credo, del libro che presentiamo oggi. È un obiettivo sfidante, ma non impossibile. Io quindi ringrazio dell'opportunità che mi è stata data di fare così, condividere con voi qualche riflessione. Ringrazio l'Istituto Toniolo, Migrantes e l'Istat per aver fatto questo libro che tocca veramente un punto molto importante, ma poco dibattuto e poco studiato. E auguro a tutti un buon pomeriggio e ogni bene. Grazie.
1: Grazie. Grazie ad Anna Maria Tarantola, quindi ripetiamo ancora Stare nel Mondo, abbiamo capito che ci sarà anche una seconda edizione, quindi Stare nel Mondo nasce appunto dalla collaborazione fra Istat, Istituto Toniolo, Osservatorio dei Giovani e Fondazione Migrantes.

0: nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti, che è lo spazio curato da Marilena Delli Umoza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
1: Grazie mille Andrea, ciao a tutte e tutti.
0: Oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Yvette Samnik, che è una autrice e attivista e in particolare è una delle autrici del volume collettaneo Il diritto di salvarsi, storie migranti. Benvenuta su Radio Radicale.
2: Grazie.
0: Allora, per condurre le danze, come sempre, però diamo la parola a Marilena.
1: Grazie mille, apriamo le danze. Allora, ho deciso di invitare Yvette Samnik qui con noi, Andrea, Eccellenze Afrodiscendenti, perché è un'autrice, come hai detto tu, è una attivista straordinaria. Yvette ha conseguito 3 lauree, 2 presso l'Università Yaoundé 2 del Camerun e una presso l'Università degli Studi della Calabria. È fondatrice, inoltre, insieme a sua madre, dell'Associazione Camerunense di Lotta contro le Violenze sulle Donne. Con i suoi libri è stata vincitrice di premi come Cetraro nel 2020, Pieve Saverio Tuttino nel 2022. Ha scritto Perché ti amo, Nata ribelle e un prezioso racconto dal titolo Ricatti di famiglia, racchiuso nell'antologia Il diritto di salvarsi, storie migranti, di cui leggeremo qualche inserto insieme. Quindi di nuovo benvenuta Yvette e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie mille.
1: Yvette, come stai?
2: Diciamo più o meno bene, è un periodo diciamo molto particolare, però da noi si dice ciò che non ti uccide ti rende più forte, ecco.
1: Addirittura, ok, va bene. D'accordo, senti Yvette, com'è stata la tua infanzia? Adesso iniziamo subito con l'intervista. E qual è stato il percorso che ti ha portata dal Camerun all'Italia? Quindi comincerei da Yvette bambina. È tutta la tua storia fino ad oggi.
2: Wow, Yvette bambina, guarda che riuscirei anche a scrivere un libro su questo, questa infanzia molto particolare. E diciamo che sono stata sempre una ragazza, una bambina fuori dagli schemi. Ah. Ero molto sveglia, e molto indipendente, molto ribelle. E questo mi ha portato ad avere una relazione molto conflittuale con mio padre, perché lui era uno che ci cresceva giustamente in modo che ogni genere possa stare nelle righe. Ecco. Mm. E lui diciamo che non ci ha mai impedito ad andare a scuola. Però lui aveva una modalità dove i ruoli dovevano essere ben divisi e l'educazione a casa doveva seguire quell'impostazione lì. Però mia madre, sin da piccola, mi ha molto incoraggiato questa capacità mia di essere sempre fuori dalle righe, di definire me stessa, di scegliere quello che io volevo fare e essere alla fine. Quindi mio padre, che lo prendeva anche in modo molto provocatorio da parte mia, reagire delle volte a fare delle cose che io non dovrei fare per quanto femmina, perché a me piacevano tanti i lavori che facevano i miei fratelli, perché mi piaceva molto scoprire. Non era l'obiettivo, non era tanto per farlo arrabbiare, era la mia sete di provare a fare delle cose, di capire delle cose, di scoprire. E questa cosa creava sempre situazioni di conflittualità con mio padre. Quindi noi, io e lui, non siamo mai andati d'accordo, anche se poi sono stata la prima figlia a avere la maturità, la prima a essere plurilaureata. Però diciamo che questa cosa non andava comunque con tanto orgoglio come quando erano i miei fratelli ad avere

0: stessi titoli. Mio padre era un uomo poligamo, io avevo dei fratelli e delle sorelle più grandi di me, però la mia curiosità, la mia sete di capire le cose, di interrogarmi sulle cose, di funzionare sempre tra le righe, non è stata ben vista. Mia madre è stata, come lo dicevo prima, l'unica che ha un po' alimentata e sostenuta questa cosa, perché lei diceva sempre che vedeva da me un potenziale molto grande e gli altri non riuscivano a capirlo e che era sbagliato cercare di schiacciarlo.
1: E senti, Yvette,
0: Sì.
1: che cosa ti ha portato poi dal Camerun all'Italia?
0: La borsa di studio.
1: Ah, ok.
0: Sì, io all'epoca mi ero appena laureata in Camerun e il lavoro era molto difficile da trovare quando parlo di lavoro, un vero lavoro. E, poi all'epoca c'era uno dei miei cugini che lui era qui da anni e mi mandò questo link e mi disse: guarda, c'è questa università che ha appena aperto questi bandi per gli studenti stranieri, magari provi, manda la richiesta, chissà, probabilmente sarai selezionato. E poi è andato così, mi sono ritrovata in Italia.
1: E cosa hai studiato?
0: Relazione internazionale, una laurea che direi un po' inutile perché poi alla fine niente a che fare con tutto quello che sto facendo adesso, ecco.
1: Ah, ok, adesso ne parliamo, infatti, allora.
0: Sì.
1: Senti, tu hai scritto, tra l'altro, perché sei anche una scrittrice, un racconto molto forte nell'antologia Il diritto di salvarsi. Si chiama Ricatti di famiglia e parla di una donna che vive in una gabbia culturale, come scrivi tu. Nella scheda di partecipazione al concorso, che si chiama Dimmi e che hai vinto, tra l'altro, tu scrivevi: sono un'operatrice interculturale di genere e antiviolenza. Nella mia vita ho scelto di mettermi al servizio delle persone che come me non hanno voce né parole, che cercano qualcuno che possa dar loro voce. Ecco, io vorrei chiederti di raccontarci meglio di cosa ti occupi e in che modo sei al servizio delle persone senza voce.
0: Allora, io lavoro in un'associazione interculturale di donne e non ho iniziato a lavorare in quel contesto oggi, sono già da anni che ho avuto anche modo di collaborare con alcune organizzazioni come la UNHCR, come la ZIRE. Diciamo che mi sono fatto un po' un'esperienza nell'accoglienza delle donne, soprattutto delle donne migranti, donne richiedenti asilo e rifugiate, e particolarmente quelle sopravvissute alla violenza di genere. E diciamo che è oggi è il lavoro che io faccio in questa associazione. Diciamo che io mi occupo dell'accoglienza delle donne che sono inserite nelle case rifugio, dell'elaborazione della violenza e dell'accompagnamento all'autonomia. Questo lavoro e tutti questi anni di esperienza mi hanno anche molto fatto ragionare sulla mia posizione in questi vari contesti. Quindi io ho scelto più o meno come stare in questi contesti che sono prevalentemente bianchi. Io ho scelto, diciamo, come stare proprio in questo paese. E quando dico io, il mio lavoro mi permette anche di dare la voce alle donne che non riescono comunque ad esprimere, a raccontarsi meglio, è perché io ho condotto anche vari laboratori, quello più importante è stato Mio nome non è migrante, e quel laboratorio nasce giustamente dall'idea, una parola che mi disse un giorno una ragazza, mentre stavamo parlando, lei mi disse: Io non capisco perché mi chiamano sempre migrante, ma io mi chiamo Deborah. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere in modo in cui queste donne vengono rappresentate, le narrazioni che vengono divulgate su di loro. Io ho detto, ora proviamo a creare uno spazio dove scegliamo noi come stare in questo paese e come stare in vari spazi, quindi cercare di posizionarci, essere protagoniste delle nostre narrazioni, cioè evitare che qualcuno si racconta per noi, però che abbiamo uno spazio dove possiamo raccontarci e magari dare la possibilità a chi ne ha, userò un po' questo termine, privilegi, di riportare giustamente quelle narrazioni lì.
1: Grazie Ivette. Ecco, io adesso vorrei chiederti di leggere un passaggio di Ricatti di famiglia, il tuo racconto, a pagina 120, che è una, tra l'altro, una delle cose più forti e oneste che abbia mai letto. La parte che comincia con "Ho vissuto la più bella storia della mia vita".
0: Sì. Scusami, perché io non so dove si ferma, perché non ho puntato, perché ho proprio il libro con me.
1: Ah, sì, sì. Si ferma a, cioè sì, per i tempi della radio, io sì, avevo selezionato fino a "Invece di un nero".
0: Allora, invece, va bene. Ok. Ho vissuto la più bella storia della mia vita e non sono stata abbastanza brava per tenermela. Era non solo un ragazzo affascinante e pieno di ambizioni, ma era per la prima volta una persona, un uomo che mi guardava senza pregiudizio. Eravamo iscritti allo stesso corso di laurea in ingegneria elettronica. Non avevo immaginato all'epoca da quanto la nostra relazione poteva scatenare le passioni nella mia comunità all'università. E la mia famiglia è rimasta nel mio paese di origine e la gente qui. Era come un abominio per alcuni, una disperazione per gli altri e, peggio ancora, una fonte di reddito per quelli che in ricerca di qualche favore. Ero sconvolta perché a volte non riuscivo a capire, soprattutto nell'ambiente universitario, degli studenti con un certo livello possano avere queste considerazioni, al mio parere, così sgradevoli. Mi sono sentita rimproverata dalla mia comunità più volte e il fatto che io ho scelto un ragazzo bianco invece di un nero. Scusatemi perché ho fatto un po', l'ho letto così. Ecco.
1: Grazie Ivette, io ti chiedo di spiegare queste parole e raccontarci un po' di questa incredibile storia, così come hai fatto in questa antologia, chiarendo se vuoi, se ti sei ispirata a un fatto reale oppure no.
0: Sì. Allora, io quando ho deciso di scrivere questo racconto all'epoca, l'obiettivo era di spostare lo sguardo, che si riconosce che anche tra di noi, parlo delle persone nere, ci sono cose sbagliate da combattere. Quindi io non ho voluto nascondere. Quindi con questo racconto ho deciso di denunciare, perché direi che è proprio una denuncia, perché io in tutti questi anni ho avuto la possibilità di sentire delle storie veramente terribili che non sono finite abbastanza bene. Parlo per quanto riguarda le donne. Il problema è che ogni volta le nostre comunità sono, come posso dirlo? Sono testimoni e sono anche consapevole e colpevole di quello che succede. Ricatti di famiglia è un quando da noi si dice la famiglia non è solo quella famiglia biologica. Quindi quando nasce un bambino, il bambino non appartiene alla famiglia biologica, appartiene alla sua comunità. Quindi la comunità è un'estensione della famiglia biologica, quindi ti può inseguire anche nei luoghi fuori dal paese. E il problema è che le stesse dinamiche che lasci dal contesto di origine si riproducono qui sul territorio, e io questo l'ho visto riprodursi anni e anni. Però c'è una certa omertà, giustamente, a dire: io capisco il fatto che subire magari discriminazione, subire razzismo è una cosa che fa paura, ok? Però il problema è che rinchiudersi all'interno della comunità non vuole dire che la comunità è sempre quella che ti salva, anzi è quello dove ci sono tantissime dinamiche di discriminazione, tantissime violenze che vengono giustamente per proteggere la famiglia, devono rimanere nascoste. Quindi ricatti di famiglia era più per fare uscire questo fuori, fare uscire fuori il fatto che tantissime donne che arrivano qui arrivano con il peso delle loro culture. Mia madre, riprendo una parola che diceva mia madre, che ci diceva a noi figlie femmine, che gli uomini nascono già con tutto, però noi donne dobbiamo combattere per averle. Quindi quando le donne arrivano qui, vivono delle situazioni di discriminazione abbastanza, ricatti abbastanza pesanti. I genitori, che sono la famiglia, quando parlo della famiglia nel contesto di origine, qui è circondata a padre e mamme, perché è lo schema più che si verifica molte di più, che richiedono sempre dei soldi. A loro non interessano quello che vivono queste donne, queste ragazze che arrivano qui come studenti, o che sono arrivate qui con lo sbarco. Non gli interessano quello che loro fanno per avere quei soldi. Chiedono ancora e ancora e ancora. Ci sono state delle situazioni che mi hanno riferito, delle donne sono andate a prostituirsi, hanno subito violenze, hanno subito molestie, solo perché avevano bisogno dei soldi per mandare alla famiglia nel paese di origine. E la stessa cosa nelle comunità di origine qui. Il ricatto esiste anche, le battute, sempre, perché il corpo della donna alla fine non è che appartiene a lei, e queste dinamiche si riproducono continuamente. Cioè, una donna, come appartiene alla famiglia, appartiene anche alla comunità, ma anche qui. Perché io personalmente, che ho studiato all'università all'epoca, a me hanno fatto un sacco di battute, Quando io, perché io all'epoca anche ho avuto una relazione con un ragazzo italiano, e i miei connazionali o gli altri africani che erano lì, ma io ho subito delle battute pesanti su quella scelta lì. Quindi ricatti di famiglia non è inventato. Ricatti di famiglia, diciamo che sono stata abbastanza, direi, brava per mettere un insieme di storie e costruire una storia unica per fare capire giustamente che quello che noi, persone nere, persone straniere, condanniamo dall'altra parte, ma l'abbiamo proprio a casa, e che c'è bisogno che iniziamo a guardarci anche. Perché non si può chiedere a una donna di non denunciare certe cose. Non si può combattere una donna, non si può ricattare una donna perché ha deciso di allontanarsi. E vi assicuro che queste dinamiche esistono, e sono abbastanza forti. Io ho visto nell'ambito del mio lavoro delle donne abbandonare magari la casa rifugio, la struttura di emergenza, per ritornare perché subivano delle pressioni dalla parte della comunità. Quindi in modo, da noi si dice non devi esporre tuo marito, e io l'ho sentito tantissime volte qui, nelle situazioni di violenza. Quindi c'è bisogno che iniziamo a guardarci e a denunciare quello che succede. Io ho portato a volte delle donne dicendo, ma non c'è bisogno che arrivi a fare certe cose per accontentare la famiglia rimasta nel paese di origine, perché sei tu che vivi qui, sei tu che subisci, c'è bisogno che ci metti uno stop.
1: Grazie Ivette, ecco, ti ascolterei parlare all'infinito, perché è veramente un piacere, sento anche che è un tema urgente, però mi piacerebbe ancora di più entrare nel cuore di questo racconto che è bellissimo, e chiederti di leggere un altro passaggio a pagina 132, che è quello che inizia con ieri sera ho parlato. Sì. Sì. Finisce con la liberazione del nostro paese, non so se lo vedi.
0: Ok. Sì.
1: Poi, tagliare un attimino e riprendere da andare con, non so se lo vedi un po' più sotto.
0: Sì.
1: E finire quella frase al punto sue origini.
0: Allora. Wow. Allora, sue origini, va bene.
1: Grazie, sempre per stare con i tempi della radio, mi spiace.
0: Sì, va bene.
1: Grazie.
0: Ok. Allora, io ieri sera ho parlato con mia nonna, è molto contenta che io sia in Europa per gli studi, però lei mi ha chiaramente detto di ritornare appena finita i miei studi per sposare uno del mio paese. Quando gli ho detto che ero fidanzata, era molto contenta perché credeva che fosse con un nero. Appena l'ho detto che era un bianco, mi ha detto di mollarlo, che non è possibile. Non vuole che mischiasse il nostro sangue e quelle dei bianchi, a quelle dei bianchi. Ha iniziato una lunga lista delle ferite lasciati dopo l'assassinio di mio nonno durante le lotte per l'indipendenza. Ripeteva che mio nonno aveva solo 34 anni ed è stato assassinato dai bianchi, solo perché chiedevano la libertà e la liberazione del nostro paese. Andare con i bianchi, secondo mia nonna e mia comunità, qui è sporcarsi, negare se stesso e le sue origini.
1: Ecco, okay. Sì. Ivette, questo è uno dei passaggi più forti, secondo me, del racconto. Vuoi commentarlo per noi?
0: Sì. Allora, io diciamo che l'idea che molto spesso si sente in giro quando io ero con una persona bianca e ma guarda, non sono della nostra cultura, vabbè gli italiani lo dicono anche, non sono della nostra cultura, non ci capiscono, è meglio essere con una persona nera. Allora, io penso che questa modalità di ragionare ci impedisce di conoscere realmente l'altro. Io non sono mai veramente entrata in quelle scheme lì, perché sì, è vero, noi abbiamo un passato coloniale che è stato brutto, che continuiamo a condannare in modo che certe cose non si riproducono più, però questo non mi può impedire di conoscere l'altro, che comunque a me personalmente non ha fatto niente del male. Quindi io ho sempre condannato, diciamo, questo atteggiamento che vuole che ci rinchiudiamo come delle sette. Cioè, dobbiamo stare solo tra di noi perché abbiamo paura dell'altro, perché l'altro per me è cattivo. Io preferisco conoscere le persone e farmi la mia idea. Per questo, ripeto, io sono una persona abbastanza indipendente che fa le proprie scelte e che non si lascia condizionare. Però questi ragionamenti ancora da oggi io le sento in giro e che condizionano anche tantissime donne, perché ripeto, poi alla fine dietro c'è il peso della comunità, c'è anche il peso della famiglia, perché io ho avuto anni fa una ragazza musulmana, una ragazza del Mali, lei aveva questa relazione con un italiano, una persona che gli voleva un sacco di bene, e per lei ho aggiunto questa parte, questa parte del racconto la riguarda, e lei giustamente ha avuto questa conversazione con la nonna, che era chiaramente contro questa relazione lì, perché lei doveva tornare in Mali, sposare un uomo musulmano nero come lei.
2: Scusate, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo.
0: Aiuto?
2: Eh sì.
1: Vuoi andare avanti, Ivete?
0: No, perché adesso ci sono altre.
1: Allora ne devo scegliere solo una, purtroppo, l'ultima domanda. Ivete, senti, io scelgo di parlare con te come ultima domanda, sì, del tuo libro Nata Ribelle, quello è uscito nel 2024 con Europa Edizioni. È un testo che si ispira alla vita di tua madre per tracciare un quadro della condizione delle donne nei paesi dell'Africa subsahariana e soprattutto mostrare come anche in questi paesi si attiva un movimento per i diritti e la libertà di scelta delle donne. Io ti chiedo di spiegarci com'è nato, approfondire per noi.
2: In 2 minuti e mezzo.
1: Grazie.
0: Sì, sì, ci vado proprio veloce. Allora, come è nata Nata Ribelle? Io ho frequentato tantissimi movimenti femministi in Italia e come lo dicevo all'inizio, io sono arrivata un po' come l'impostazione di stare negli spazi e nei contesti come scelgo io. Quindi portare anche narrazione e avere un potere giustamente su quelle narrazioni lì per evitare che le persone raccontano a posto tuo. Quindi Nata Ribelle era per raccontare giustamente l'esperienza di mia madre, perché mia madre è sempre stata una donna molto libera, molto in gamba, e con mio padre è stata la guerra tutta una vita. E volevo raccontare il fatto che lei, non conoscendo il femminismo e tutto quello che c'è intorno, lei ha attivato delle modalità di resistenza teorizzando la cucina come spazio politico e spazio di resistenza per crescere i figli e contaminare le generazioni. Quindi mia madre, per come ha cresciuto i figli, è stato proprio un modello. Mia madre non ha mai fatto la differenza, mentre mio padre voleva dare questa educazione sessista maschilista, mia madre la smontava con i miei fratelli. A noi ci ha spinto a studiare, perché ci diceva: in questo mondo voi non vi sarà mai dato niente gratis, quindi voi dovete combattere, e per combattere dovete avere degli strumenti, e quegli strumenti sono gli studi. Dovete essere delle donne che studiano, che hanno dei diplomi, perché io non sono arrivata a questo punto perché il mio padre me l'ha impedito, però voi dovete sempre combattere. Quindi portare quella narrazione lì per me è stato fondamentale. Raccontare come le donne nei paesi del sud lottano, e lottano non perché hanno un modello esterno, ma lottano perché sentono che ci sono delle cose che non vanno. A volte mi capita di dire che il patriarcato, non esiste il patriarcato, esistono i patriarcati, cioè ogni contesto ha una modalità e uno sviluppo del patriarcato e le donne in quel contesto lì attivano giustamente delle modalità di resistenza per contrastare quel patriarcato lì ed è quello che ha fatto mia madre. E noi oggi abbiamo questa associazione che abbiamo creato, abbiamo aperto l'anno scorso un centro sociale per donne e ragazze dove noi facciamo dei laboratori, ma non abbiamo dei fondi, speriamo che un giorno ci arrivano, però con quello che noi possiamo cerchiamo di fare delle formazioni alle donne almeno per acquisire l'autonomia. Però il problema è che in un paese in cui ogni settimana 5 donne sono ammazzate e non ci sono delle leggi, riesci veramente a fare poco.
2: Dobbiamo fermare purtroppo.
0: Sì, va bene.
2: Grazie veramente a Yvette Samnik, grazie come sempre a Marilena Delli Umoza. A presto.
1: Ciao, grazie. Bene.
0: Grazie a voi, ciao, ciao.
3: Grazie ad Andrea Billau, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue ora con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
4: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica. Oggi parliamo della demografia della Cina. E la unica segnalazione di oggi è un saggio intitolato Il lungo crepuscolo della Cina, sottotitolo Declino demografico, paralisi politica e destino delle grandi potenze. La fonte è la rivista Foreign Affairs, numero di novembre-dicembre 2026. Durante gli anni di boom dell'era delle riforme, dal 1978 ai primi due anni 2000, la Cina era un paese di lavoratori produttivi. La popolazione in età lavorativa, cioè dai 15 ai 64 anni, è passata dal 57% della popolazione nel 1978 a un picco di quasi il 75% nel 2010. E sono stati loro a costruire le strade, le fabbriche, i complessi residenziali e le imprese, che hanno alimentato 3 decenni di crescita annua di quasi il 10% del PIL. Però negli ultimi 10 anni questa tendenza si è invertita. La politica del figlio unico di Pechino, unita alle stesse forze sociali che hanno trascinato la fertilità dell'Asia orientale a livelli storicamente bassi, ha prodotto tassi di natalità inferiori a livello di sostituzione, cioè meno di 2 figli per coppia, per 30 anni in Cina, prosciugando il carburante che ha alimentato l'ascesa del paese. La popolazione totale cinese ha raggiunto il picco di 1,4 miliardi nel 2021 e ora sta diminuendo di 3 o 4 milioni di persone all'anno, l'equivalente di perdere una città come Los Angeles ogni anno. Entro il 2040, se la Cina continuerà a seguire l'andamento dell'Asia orientale verso tassi di fertilità estremamente bassi, perderà circa l'1% della sua popolazione ogni anno, ovvero circa 10 milioni di persone, più della popolazione di New York. Allo stesso tempo, però, la percentuale della popolazione cinese di età pari o superiore a 65 anni aumenterà vertiginosamente, raddoppiando dal 15% attuale a circa il 30% entro il 2040, per poi superare il 40% entro la fine del XXI secolo. Negli Stati Uniti, al contrario, si prevede che la dimensione di questo fenomeno aumenterà in modo molto più graduale, passando da circa il 19% della popolazione attuale a poco più del 23% nel 2060. In parole semplici, la Cina sta entrando in un secolo di declino demografico. Questo cambiamento trasformerà l'economia e la politica del paese in modo altrettanto radicale quanto fece il boom demografico del secolo scorso. A metà del XX secolo, i miglioramenti in campo sanitario e la diminuzione dei tassi di mortalità infantile portarono a una crescita demografica giovanile che Mao Zedong incanalò in un cambiamento sociale e rivoluzionario, rovesciando le gerarchie consolidate e rimodellando la società dalle fondamenta. Nel 1978 la Cina contava una popolazione adulta in età lavorativa in costante aumento e le pragmatiche politiche di riforma e apertura del leader cinese Deng Xiaoping la integrano abilmente nella economia globale, consentendo alla Cina di emergere come la fabbrica del mondo. Oggi, con il rapido invecchiamento della popolazione, il sistema politico cinese sta diventando sempre più regressivo e rigido. E mentre il Partito Comunista Cinese si orienta nuovamente verso un governo autoritario, le sue tanto decantate istituzioni tecnocratiche non sono più quelle di una volta. Invece di affrontare in modo creativo le nuove sfide, il Partito Comunista Cinese si affida alla repressione e segue ciecamente i dettami del governo centrale, a prescindere dai rischi. In campo economico, ad esempio, i responsabili politici continuano a perseguire la politica industriale orientata alla esportazione, la preferita dal leader cinese Xi Jinping, nonostante la evidente necessità di stimolare i consumi interni e rafforzare la rete di sicurezza sociale per i più poveri. La storia della Cina del XXI secolo non è dunque solo una storia di declino demografico, ma anche di paralisi politiche e di ciò che accade quando questi due fattori si intersecano. È proprio questa combinazione a rendere il futuro della Cina particolarmente cupo, perché con l'invecchiamento della popolazione le pressioni sociali che gravano sul sistema politico cinese non faranno che intensificarsi. La Cina di metà del XXI secolo potrebbe finire per assomigliare molto alla dinastia Ming del XV secolo, un regime politico sclerotico reso sempre più fragile dall'aggravarsi delle divisioni sociali di genere e generazionali. Però, affinché gli osservatori di Washington non si compiacciano di questo destino, la traiettoria della Cina rappresenta in definitiva un monito anche per noi tutti. Il declino demografico e la erosione politica possono svuotare di significato qualsiasi grande potenza, Stati Uniti compresi, E questo è il saggio intitolato Il lungo crepuscolo della scena, sottotitolo Declino demografico, paralisi politica e destino delle grandi potenze. La fonte è la rivista Foreign Affairs, numero di novembre-dicembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
3: Così Lorenzo Rendi, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi. Ora è il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Al termine, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 14 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In questa edizione ci concentreremo di nuovo sulla guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina e l'ennesimo tradimento da parte di Donald Trump, l'accordo sul diesel con il leader russo, l'annuncio di una tregua energetica che il Cremlino ovviamente non vuole rispettare. Se avremo tempo ci occuperemo anche di un altro tema che in parte è legato, gli attacchi degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh e le conseguenze di un conflitto che rischia di incendiarsi ulteriormente in Medio Oriente. Partiamo però dalla Russia, Washington Post, editoriale di ieri, Trump sta facendo pressione sulla parte sbagliata in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky capisce ciò che il presidente Donald Trump comprende istintivamente in altri contesti, e cioè che la debolezza invita a più soprusi, scrive il Post. Zelensky ha definito con precisione l'accordo che Trump dice di aver concluso con il leader russo Vladimir Putin per riportare il diesel della Russia sui mercati globali, ha detto che è un segnale di debolezza. I ricavi del petrolio finanziano la macchina bellica di Mosca. L'accordo permetterebbe all'inizio di rimettere in circolazione 300.000 tonnellate di diesel russo, seguite da forniture più consistenti a novembre e dicembre. Questo mina anni di pressioni americane sull'Europa per ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe e su paesi come India e Cina per comprare meno greggio da Mosca. E, sottolinea il Washington Post, come del resto fanno molti altri giornali, l'impatto sui prezzi in vista delle elezioni di midterm sarà probabilmente trascurabile. Come era prevedibile, in risposta alle critiche per questo accordo sul diesel, Trump ha incolpato Zelensky di non aver posto fine alla guerra e ha suggerito che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Alti funzionari americani nel fine settimana hanno fatto pressione sui leader europei e ucraini per esigere la fine degli attacchi alle raffinerie russe. L'amministrazione Trump, secondo quanto riportato, avrebbe perfino minacciato di interrompere la condivisione di intelligence e di bloccare le forniture di armi attraverso il programma coordinato dalla NATO che consente agli europei di acquistare armi americane per l'Ucraina, inclusi sistemi di difesa aerea fondamentali. Poi, prosegue il Post, domenica Trump ha annunciato sul suo social media che era in vigore un cessate il fuoco energetico, sostenendo che entrambe le parti vi avevano acconsentito. Poco dopo i russi hanno attaccato una centrale energetica a Kharkiv. Questo doppio standard, secondo il Washington Post, è vergognoso. L'Ucraina è martellata quotidianamente da un fuoco di sbarramento contro le sue infrastrutture energetiche e delle telecomunicazioni. Questi attacchi implacabili hanno colpito obiettivi non militari con l'evidente intenzione di terrorizzare la popolazione. Zelensky ha detto che alcune comunicazioni intercettate del Cremlino hanno rivelato un ordine emanato a settembre per ampliare gli attacchi alle infrastrutture civili, comprese scuole, ospedali, rete di trasporto. In un'altra intervista Zelensky ha descritto la nuova dottrina russa come una strategia per rendere le città ucraine sempre più invivibili con l'approssimarsi dell'inverno. Esercitare pressioni, come fa Trump, sul paese che subisce una simile barbarie è grave, ma la mossa di Trump in più è improbabile che produca i risultati che Trump dice di volere. Sebbene gli ucraini abbiano le loro divergenze con Zelensky in tempo di guerra, c'è un consenso. Nessuno vuole la capitolazione. Pochi in Ucraina credono che attaccare le infrastrutture russe porrà fine alla guerra, ma lo considerano necessario per dimostrare che la Russia non può bombardare l'Ucraina fino alla resa senza pagare un prezzo sempre più salato. Con il fronte che installo, Putin sta cercando modi per dimostrare che ha ripreso l'iniziativa militare. Kiev, non potendo competere colpo su colpo con Mosca negli attacchi a lungo raggio, deve far pagare un costo all'escalation contro gli obiettivi civili, escalation ovviamente russa. Questo, secondo il Post, non è il momento, perché l'Ucraina allenti questa pressione rinunciando a colpire le raffinerie, o perché Washington finga neutralità, in realtà non è proprio neutralità. Solo quando Mosca vedrà che tutte le vie, le strade per un'avanzata sono bloccate, prenderà in considerazione un negoziato su un vero cessate il fuoco, un vero cessate il fuoco, non quello annunciato sui social media, così tra l'altro il Washington Post. Del resto il Wall Street Journal, in un editoriale di ieri, sottolineava sin dal titolo che Putin ignora quel cessate il fuoco sull'energia, quello nel senso quello annunciato su Truth Social. Tanti saluti a quel cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina. Il presidente Trump ha annunciato la tregua domenica su Truth, insieme a un ammonimento: non violatela. Poche ore dopo Vladimir Putin l'ha violata con un attacco contro una centrale termoelettrica a Kharkiv. L'Ucraina si è astenuta dall'attaccare le raffinerie russe durante la notte tra domenica e lunedì. Zelensky ha detto di essere pronto a rispettare qualsiasi tregua energetica se la Russia è disposta a fare lo stesso. Putin ha ripetutamente rifiutato. Il dittatore russo sta moltiplicando i suoi attacchi aerei contro città e civili ucraini. I russi non riescono a più ad avanzare dal marzo del 2026 sulla linea del fronte, anzi l'operazione Vivaldi dell'Ucraina ha sventato i piani russi di accerchiare la roccaforte difensiva nel Donbass. Qual è il piano di Putin? Rendere insopportabile la vita civile in Ucraina in modo che l'Ucraina capitoli alle richieste della Russia. Putin sta approfittando di cosa? Della penuria di missili Patriot e di F-16 che in passato sono riusciti a difendere le città e le centrali ucraine dagli attacchi della Russia. Il Journal ricorda che Trump sta addossando all'Ucraina la colpa dell'aumento dei prezzi del diesel. Sabato ha detto che Kiev farebbe meglio a smetterla e la svelta con gli attacchi contro le raffinerie russe. La domanda è questa: l'Ucraina dovrebbe starsene con le mani in mano a subire il blitz russo? La realtà è che le esportazioni di petrolio e gas finanziano la guerra di Putin. La produzione energetica russa è dunque un obiettivo bellico legittimo. Trump venerdì ha fatto una concessione importante a Putin, sospendendo le sanzioni sul diesel. Questo consentirà alle società energetiche russe di incassare circa 4,5 miliardi di dollari. Eppure Putin non sta dando nulla in cambio. Il rifiuto russo di accettare il cessate il fuoco energetico è l'ultima prova, l'ennesima, che le avances di Trump non funzionano, così tra l'altro il Wall Street Journal. Sul Financial Times c'è invece un commento di Edward Lewis che spiega perché Trump sta attaccando la giugulare di Zelensky. Scrive Edward Lewis: voglio ringraziare il presidente Putin, ha detto Trump nel weekend, avrebbe dovuto essere il contrario. Trump aveva accettato di pagare a Putin miliardi di dollari per il diesel russo, con effetti trascurabili sui prezzi in America. Una asimmetria del genere è conosciuta come qualcosa in cambio di niente. Il niente di Trump è che il costo del diesel difficilmente scenderà prima delle elezioni di midterm. Il qualcosa di Putin è una breccia nelle sanzioni americane e più denaro per bombardare l'Ucraina. Lewis dice di non avere le qualifiche per fare una valutazione psicologica di quanto accaduto, ma anche un dilettante può vedere che Trump sta attribuendo tutte le colpe a Volodymyr Zelensky di un problema che lo stesso Trump ha creato. Il principale motore dell'aumento dei prezzi del diesel è l'impatto della guerra di Trump in Iran. L'Iran e i suoi proxy hanno messo fuori gioco grandi porzioni delle capacità di raffinazione nel Golfo, il che ha portato a un taglio drastico dell'offerta globale di diesel. Zelensky è dunque un capro espiatorio perfetto per un problema causato in gran parte dallo stesso Trump. Le cose però potrebbero ancora peggiorare per l'Ucraina. Il giorno in cui Trump ha annunciato l'accordo con la Russia, suo genero Jared Kushner e l'inviato Steve Witkoff stavano tenendo dei colloqui con gli ucraini e con gli europei a Miami e hanno minacciato di bloccare le vendite di armi e porre fine alla condivisione di intelligence se l'Ucraina continuerà a colpire le raffinerie russe. Questo priverebbe Zelensky dell'ultimo frammento utile di sostegno americano contro l'assalto crescente della Russia. Nella settimana precedente all'accordo sul diesel, più di 100 ucraini e almeno 20 bambini sono stati uccisi dai missili russi. Un altro presidente americano farebbe pressione su Putin per smettere di uccidere innocenti. Trump invece sta dando loro soldi per ucciderne altri. Sta anche dando alla Russia via libera per continuare ad aiutare l'Iran. Qual è l'elemento psicologico di Edward Lewis? Trump, ogni volta che gli si chiede della Russia, minimizza o ignora la domanda. Zelensky, per contro, per Trump è un leader che ricorda costantemente l'impotenza di Trump come negoziatore. Per quanto gli alleati americani insistano con Trump affinché sostenga l'Ucraina, lui non riesce a perdonare a Zelensky ciò che Zelensky rappresenta. Trump aveva giurato di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina in 24 ore, ma era necessaria la capitolazione dell'Ucraina. Zelensky non è stato disposto a capitolare e non lo è nemmeno ora. A Trump rimane dunque solo un mix di spacconeria e minacce. Sul fronte spacconeria, Trump ha detto domenica che Ucraina e Russia avevano accettato un cessate il fuoco energetico, salvo essere violato immediatamente. Sul fronte minacce, Trump sabato ha detto che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Potrebbe fare un passo in più il presidente americano e condizionare il sostegno in termini di intelligence allo svolgimento di elezioni in Ucraina. Nessun paese può tenere elezioni ordinate in guerra, tantomeno con un quinto del territorio occupato. Sarebbe avventato per Zelensky accettare la richiesta di Trump. Paradossalmente, prosegue Edward Luce, l'ira di Trump sta aumentando il sostegno a Zelensky tra gli ucraini. Hanno molto di che lamentarsi, compresa la corruzione nella cerchia del presidente, ma Zelensky sta ricevendo un effetto Trump nei sondaggi, lo stesso che ha contribuito a orientare i risultati elettorali in Canada, Australia, Danimarca e perfino in Vaticano. I paesi tendono a compattarsi quando gli estranei cercano di scegliere il loro leader. Trump ha definito Zelensky dittatore, dice che Putin è un suo amico, non servono doti divinatorie per indovinare chi dei due campeggia in una fotografia con cornice dorata alla Casa Bianca. L'elezione che conta per Trump non è quella negli Stati Uniti, le midterm. Se fosse stato serio Trump nel voler ridurre i prezzi energetici in America, avrebbe dovuto iniziare mesi fa, ma nulla di ciò che sta tentando, comprese le concessioni alla Russia, migliorerà le prospettive cupe del suo partito repubblicano. Il problema per Zelensky è che Trump si sta preparando a dare la colpa a lui di una vittoria dei democratici. La legge ferrea di Trump è che la colpa non è mai di Trump, così tra l'altro Edward Luce sul Financial Times. Non ci resta più tempo, però c'è un altro tema che va segnalato, anche perché mentre Trump si occupa di Zelensky, gli Houthi hanno iniziato ad attaccare l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita in modo sempre più audace. L'Arabia Saudita chiede aiuti militari, il Wall Street Journal in un editoriale evoca anche un intervento americano, ma il Times in un editoriale ieri ricorda che queste richieste pongono un dilemma agli alleati, perché sono preoccupati di infiammare ulteriormente le tensioni in Medio Oriente, con conseguenze catastrofiche non solo e incalcolabili, non solo per la regione, ma anche per i prezzi del petrolio. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
6: 7.10 di mercoledì 14 ottobre 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. È il momento di Spazio Transnazionale, partiamo da un'analisi militare del Financial Times, poi ovviamente ci occuperemo dei media statunitensi con Giampiero Gramaglia tra qualche minuto. Allora, gli Houthi mettono a nudo i limiti del vasto arsenale dell'Arabia Saudita. Il regno, scrive il Financial Times, è uno dei principali acquirenti di armi al mondo, ma fatica a tenere il passo con le tattiche dei ribelli sostenuti dall'Iran. Scrive il quotidiano britannico, l'Arabia Saudita ha speso centinaia di miliardi di dollari per costruire uno degli arsenali militari più formidabili del Medio Oriente, pieno di armi americane, dai missili Patriot ai caccia F-15. Ma giorno dopo giorno, in questo mese, gli attacchi degli Houthi hanno colpito obiettivi situati nel cuore del regno, compreso l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, mettendo a nudo in modo brutale i limiti di questa spesa. Martedì i ribelli Houthi sembrano aver colpito la sede centrale di Dahran della Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, e sebbene il regno si sia difeso dalle raffiche di missili iraniani nelle prime fasi della guerra, analisti ed esperti che conoscono bene l'esercito saudita hanno affermato che esso ha faticato ad adattarsi ai rapidi cambiamenti nelle tattiche e nella tecnologia degli Houthi. Vediamo il South China Morning Post, che ci dà una notizia particolare. Un team cinese individua 11.700 nuovi virus nel più grande giacimento di metalli dei fondali marini al mondo. È una ricerca condotta in un'area marina ricca di vasti giacimenti metalliferi che ha portato alla luce una grande varietà di lignaggi virali e risorse genetiche. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kyiv Independent, un attacco missile missilistico russo su larga scala contro Kiev ha colpito centrali elettriche ed edifici residenziali, causando la morte di 3 persone e il ferimento di 22. Nella notte tra il 13 e il 14 d'ottobre la Russia ha sferrato l'ennesimo attacco su larga scala con missili balistici contro Kiev, provocando gravi danni in un quartiere residenziale e prendendo di mira diverse infrastrutture energetiche della città. Kiev Post, come stanno affrontando gli ucraini gli attacchi russi alla rete energetica dell'Ucraina? È un'inchiesta.

0: Unito questa mattina per dei colloqui con il primo ministro britannico Andy Bannon, lo ha reso noto poco fa Downing Street. Vediamo la TASS. Trump nega che Washington abbia smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Il leader USA ha ribadito che Washington vuole che la guerra finisca. Mentre il Guardian titola che gli alleati non hanno avvertito Kiev degli attacchi con missili balistici russi, afferma Zelensky, le dichiarazioni del presidente ucraino su attacchi particolarmente vili arrivano dopo che gli USA hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence. Vediamo Le Monde, che si occupa come El País di politica domestica. Allora, elezioni presidenziali 2027. Per Jean-Luc Mélenchon il sostegno al movimento studentesco conferma la scommessa di La France Insoumise sulla gioventù. Diventato l'incarnazione politica della mobilitazione, Mélenchon spera di trarre vantaggio dal suo lavoro di lungo respiro con le giovani generazioni nella battaglia per l'Eliseo. Ma la traduzione elettorale di questa posizione, scrive Le Monde, non è affatto scontata. Mentre c'è il re Filippo VI a Ceuta, la sovranità e l'integrità territoriale non sono negoziabili, dice, e di fronte a qualsiasi rischio il nostro dovere è difenderle. Filippo VI afferma nella città autonoma che qualsiasi minaccia al confine è una minaccia per l'intera Unione Europea. Vediamo Times of Israel e andiamo in Medio Oriente. I piccoli partiti che si aggirano intorno alla soglia minima di voti potrebbero determinare l'esito delle elezioni in Israele. Sebbene né Netanyahu né l'opposizione guidata da Eisenkot abbiano una strada chiara verso la maggioranza, un esperto di sondaggi di lunga data prevede sul Times of Israel che il blocco del primo ministro dovrà affrontare una prova più difficile nel mobilitare un numero sufficiente di sostenitori. Il Jerusalem Post titola con le parole di Trump: li colperemo duramente, Trump minaccia l'Iran mentre Teheran intensifica gli attacchi alle navi. Suarez, un reportage da Gaza, non perdoneremo gli abitanti su Gaza. Gli abitanti di Gaza si scagliano contro Hamas per la scommessa del 7 ottobre. Detestano Israele per aver distrutto Gaza, incolpano però anche Hamas per aver messo a rischio le loro vite e aver promesso la vittoria. Sono post infuriati presi da Facebook. Vediamo in ultimo il Tehran Times: l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da una nuova azione militare e sottolinea la propria disponibilità a diplomazia e difesa. Vediamo adesso i media statunitensi con Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero, a te.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. La notizia è che Papa Leone XIV, il primo Papa che viene dagli Stati Uniti, aveva un cancro ai polmoni che gli è stato asportato insieme a una parte del polmone destro, apre la CNN in termini molto netti e chiari, quelli del resto usati dal Vaticano. Anche il New York Times dedica molto spazio in prima pagina alla salute del Papa, con un pezzo di cronaca e uno di analisi. Il titolo di cronaca dice: a Papa Leone XIV è stato trovato un cancro ai polmoni durante l'intervento chirurgico per asportare un nodulo. I chirurghi hanno rimosso il lobo inferiore del polmone destro dopo aver constatato che il nodulo era canceroso. La fonte citata è il Vaticano, già nei titoli. L'analisi dice: la diagnosi di cancro per Leone XIV mette alla prova l'assunzione di un lungo papato. Per un papa che sembrava avere il tempo dalla sua, il cancro pone questioni sulla sua longevità e porta una nuova urgenza ai suoi piani per la Chiesa. La malattia del papa è evidenza su tutti i più importanti media degli Stati Uniti. Non siamo riusciti questa mattina ad aprire il Chicago Tribune, che è il principale quotidiano della sua città, ma l'altro giornale di Chicago, il Chicago Sun-Times, ha un titolo che rispecchia il comunicato del Vaticano. Il Vaticano dice che il Papa ha un cancro ai polmoni e che il lobo inferiore del suo polmone destro è stato rimosso. I test hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. La diagnosi era stata sospettata nei test preparatori ed è stata confermata durante l'intervento chirurgico. Torniamo al New York Times e alla sua prima pagina, dove continua ad analizzare le pressioni esercitate sull'Ucraina dal presidente USA Donald Trump. Scrive il New York Times: con l'intesa sul diesel con la Russia e con un piano di cessate il fuoco unilaterale, Trump mette Kiev in una posizione difficile all'ingresso dell'inverno. Molta attenzione è data sia dal New York Times,

0: esche dal Wall Street Journal, alle repentine ascese e caduta di Kimberly Guilfoyle, che si è ieri dimessa da ambasciatrice in Grecia, su richiesta esplicita della Casa Bianca. Fidanzata fino a qualche anno fa del figlio primogenito del presidente Trump, Donald Jr., l'oratrice dai toni più acuti alle convention repubblicane, insider del magnate presidente, Guilfoyle è caduta in disgrazia dopo che i media hanno riferito comportamenti scorretti nel suo ruolo ad Atene. In particolare, Guilfoyle avrebbe sollecitato un donatore 100.000 dollari per pagare le sue spese personali in cambio di accesso alla famiglia del presidente. Guilfoyle, una donna di 57 anni dalle abitudini costose e dagli atteggiamenti vistosi, respinge le accuse e dice di voler ora tutelare la sua reputazione. Il Wall Street Journal, il giornale che è stato all'origine dell'attenzione poi sugli scandali o sulle accuse di scandali all'ambasciatrice ad Atene, ne descrive gli ultimi giorni ad Atene come nel suo ruolo diplomatico. Per salvarsi, Guilfoyle ha sostenuto che le prove a suo carico erano generate dall'intelligenza artificiale, ma, scrive il Wall Street Journal, Trump alla fine si è stufato delle rivelazioni che la riguardavano e l'ha scaricata. Il Washington Post punta la sua attenzione invece su un altro fatto molto discusso e discutibile, cioè la perquisizione a giudizio di molti illegali nell'abitazione della deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, di origini somale. Chi ha perquisito la sua casa, cioè il Dipartimento della Sicurezza Interna, cercava informazioni sul suo certificato di nascita e sui documenti di cittadinanza della Omar, questioni già emerse in passato, ma che erano state accantonate perché giudicate infondate. Mi manca il tempo di raccontarvi in esteso l'ultima bravata del presidente Trump, vi dico soltanto che la Fox ci fa il titolo di apertura: ha concesso ieri la grazia in pubblico durante un comizio in Alaska a due lavoratori dell'industria della petrolifera che avevano violato le leggi ambientali, che si erano dichiarati colpevoli, ma lui ha detto: continuiamo a scavare, continuiamo a trivellare, e ha concesso la grazia a questi due ingegneri. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. A proposito di Stati Uniti, si occuperà proprio di questo la nuova puntata di 8:50 di oggi, la trasmissione di Roberta Iannuzzi dedicata alla pena di morte nel paese, a partire dalla fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood che il Pentagono ha annunciato di voler trasmettere in streaming. Ospite di oggi in diretta con Roberta Iannuzzi la scrittrice Dacia Maraini, 8:50, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Buongiorno Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, bentornato a Radio Radicale.
2: Buongiorno.
1: Grazie di esserci. Allora, ti faccio commentare l'esclusiva di stamane del Financial Times: la francese Marine Le Pen si prepara alla battaglia con l'Unione Europea, la leader di estrema destra promette una prova di forza in un'intervista al Financial Times. La leader dell'estrema destra francese si sta dunque preparando a uno scontro con l'Unione Europea, qualora venisse eletta presidente il prossimo anno, promettendo una prova di forza sul bilancio e sui poteri dell'Unione e mettendo in discussione l'opportunità di mantenere l'attuale leadership. In un'intervista al Financial Times, la favorita alle elezioni di aprile ha dimostrato che le sue ambizioni di trasformare l'UE dall'interno non sono affatto diminuite, anche se cerca di rassicurare gli elettori sul suo pragmatismo in altre questioni, come il risanamento delle finanze pubbliche francesi, ormai in grave crisi. Ha riconosciuto che il suo principale vincolo esterno è il debito gigantesco, enorme, che potrebbe, dice Le Pen al Financial Times, diventare incontrollabile. Allora, la tua opinione e cosa ti aspetti nel futuro dell'Unione Europea, Danilo?
2: In effetti Marine Le Pen mette i piedi nel piatto per il momento, direi, nel senso che siamo di fronte a quello che è stato chiamato il superciclo elettorale dell'Unione Europea, nell'Unione Europea l'anno prossimo, vanno a votare oltre ai francesi, gli spagnoli, i polacchi, gli italiani, e probabilmente, forse, vedremo. stati, ma probabilmente ci saranno delle modifiche sostanziali che potranno influire anche pesantemente sull'Unione Europea. Potremmo trovarci un'Unione Europea diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, nel senso che l'obiettivo di Le Pen è probabilmente anche di altri leader del centrodestra o della destra europea, se dovessero vincere, sono quelli di dare un segno molto netto di cambiamento all'impostazione generale, in particolare intervenire, puntare ad avere un'Europa più degli stati che non un'Europa, diciamo così, tendenzialmente federalista, quindi un ruolo minore della Commissione. Infatti Le Pen nell'intervista al Financial Times accenna anche a critiche all'attuale dirigenza della Commissione e un maggiore potere agli Stati. È una cosa molto significativa se dovesse succedere. Ricordiamo che su questo terreno Le Pen dovrà anche un po' camminare, non dico sui pisci d'uovo, ma dovrà stare attento, nel senso che un'elezione sull'Europa, sulle sue critiche molto più radicali di oggi all'Europa le perse già 10 anni fa di fronte a Macron, proprio a causa delle sue posizioni decisamente anti-europee. E l'Europa in questo momento, sappiamo bene, è, diciamo così, un gioco, nel senso che subisce tutta una serie di pressioni dall'esterno fortissime, dagli Stati Uniti, ma soprattutto da Putin e anche dal punto di vista economico dalla Cina. Poi c'è la parte interna della questione che appunto vede tutta una serie, alcuni paesi, grossi paesi che vanno alle urne e dove potrebbe cambiare il clima politico. È una cosa seria.
1: Sì. Senti, sei un esperto, grande esperto di India, ti leggo un titolo del Guardian di oggi: come si spiega la cancellazione di 130 milioni di nomi? Perché gli elettori indiani sono scesi in piazza? La rabbia per le modifiche alle liste elettorali è esplosa, scrive il Guardian, scatenando una crisi per il governo nazionalista indù di Narendra Modi. Cosa accade, Danilo?
2: Ma succede che sono soprattutto i giovani a protestare, le proteste sono partite alcuni mesi fa dal cosiddetto movimento degli scarafaggi, perché un alto giudice indiano aveva definito i giovani che protestavano per ragioni molto concrete, li aveva definiti degli scarafaggi. Loro hanno ironicamente preso questo nome e via via poi la cosa, il loro movimento è cresciuto dal punto di vista numerico ed è cresciuto anche dal punto di vista dei contenuti, nel senso che prima si occupavano soprattutto delle irregolarità che c'erano nei concorsi per l'ammissione all'università e per le ammissioni anche a posti di lavoro nel settore pubblico. Adesso la cosa è diventata più politica perché il governo Modi ha, diciamo così, dato l'indicazione, ma soprattutto alla commissione elettorale, di cambiare gli elenchi dei votanti, di vedere. Sicuramente in India ci sono dei problemi negli elenchi dei votanti, ma la cancellazione di 130 milioni di elettori ha sollevato un'enormità di sospetti, nel senso che si sospetta che la cancellazione sia stata fatta per favorire, dal punto di vista elettorale, il governo in carica attuale e il primo ministro Modi. E quindi le manifestazioni degli scarafaggi sono diventate molto molto più politiche. È un momento di crisi per Modi, nel senso che le manifestazioni ultime dal punto di vista numerico sono inferiori a quelle iniziali dal punto di vista degli scarafaggi, ma sono molto importanti e molto rilevanti. E la sinistra, la risposta del governo Modi è stata veramente molto dura dal punto di vista dello schieramento della polizia dell'impedire alle manifestazioni di raggiungere alcuni luoghi che sono luoghi tradizionali deputati, diciamo così, alle manifestazioni e alla critica. Quindi c'è anche un problema, diciamo, di democrazia oltre ai contenuti, a quello che denunciano i contenuti degli scarafaggi.
1: Senti, abbiamo ancora un minuto e mezzo, c'è un'esclusiva che mi ha colpito del Wall Street Journal: gli UTI stanno costruendo un missile avanzato con componenti cinesi. Un nuovo rapporto mostra come il gruppo militante yemenita stia sviluppando armi a medio raggio indipendentemente dall'Iran. Si profila, insomma, sempre più un mondo bipolare, no? Con l'Occidente un po' a rischio, diciamo, per la volubilità statunitense, in modo particolare, diciamo, di Trump.
2: Assolutamente sì, bipolare nel senso che l'accordo, gli accordi di dibattito che ci è aperto tra Cina e Stati Uniti avrà probabilmente degli sviluppi piuttosto forti, piuttosto seri nei prossimi anni, sicuramente comunque nei prossimi mesi. Il fatto che siano i cinesi a dare tecnologia agli Houthi è indicativo di una, c'è un'ambiguità di Trump da una parte in Medio Oriente e nel Golfo, nel senso che non sa se vorrà intervenire contro gli Houthi oppure no. Dall'altra parte c'è anche un'ambiguità cinese, perché non dicono quello che stanno.
1: Non ti sentiamo più? Abbiamo perso Danilo Tano, parlava poco fa Gian Piero Gramaglia nella sua rassegna americana di un comizio di Trump in Alaska. Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran, gliela faremo pagare, gli faremo passare delle belle, ne abbiamo davvero abbastanza, se volete vedere, dice Trump, dei guai seri, lasciate che l'Iran si doti di un'arma nucleare, quelli sì che sarebbero guai veri, ha proseguito Trump. Infine, l'aumento del prezzo del petrolio dovuto a un'eventuale possibile guerra con l'Iran rappresenta, dice il presidente, un prezzo modesto da pagare per impedire loro di dotarsi di un'arma nucleare, ha concluso. Abbiamo perso Danilo Tano, lo salutiamo, lo incontreremo insomma in questa trasmissione più avanti nei prossimi giorni, editorialista del Corriere della Sera. Noi abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, torniamo domani alle 7:10 e ora è il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime, mercoledì 14 ottobre. Il Papa operato è la prima notizia che voglio darvi. Nel sommario di giornata c'è una diagnosi di carcinoma, il tumore è stato asportato in un intervento di 3 ore al Gemelli, i fedeli in preghiera in tutto il mondo. E dopo questa buona notizia per l'esito positivo dell'intervento, ci proiettiamo invece sull'economia, perché si annunciano nuvoloni all'orizzonte, ha detto il ministro Giorgetti presentando il documento programmatico di finanza pubblica e chiedendo al Parlamento il via libera allo scostamento di bilancio di 29 miliardi concessi dall'Europa. La linea della prudenza, nelle parole del ministro, di fronte a un'aula di Montecitorio quasi vuota. Sembra che di martedì non abbiano tanta voglia di lavorare, ha detto ancora Giorgetti, scatenando la protesta delle opposizioni contro il governo e la maggioranza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri i disegni di legge sull'autonomia differenziata delle regioni, su richiesta di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. L'opposizione annuncia un ricorso alla consulta oggi la Premier Meloni in Parlamento chiederà un mandato ampio in vista della trattativa sulla flessibilità che si apre domani al Consiglio europeo. Il campo largo diviso l'appuntamento parlamentare sulla vicenda ucraina, i partiti di opposizione, segnalano tutti i quotidiani, presenteranno ognuno una risoluzione diversa. E poi ancora notizie economiche, l'Istat certifica che in 25 anni i prezzi sono più che raddoppiati, il costo della vita è cresciuto del 63%, l'abitazione del 100%. Il governo ha approvato anche il codice della strada, la patente in tasca non sarà più un obbligo, multe più leggere ma meno tolleranza per i comportamenti pericolosi. E poi la pagina di politica estera, pioggia di missili su Kiev, ma l'allarme non suona, morti e feriti, il sospetto che Trump abbia smesso di condividere l'intelligence con l'Ucraina come arma di pressione contro Zelensky. Oggi a Mosca missione segreta del direttore dell'FBI, intanto 12 senatori, tra cui 6 repubblicani, hanno scritto una lettera chiedendo al presidente Trump di strappare l'accordo sul diesel con Putin, perché altrimenti, dicono, aiuterà Mosca a finanziare la guerra. E la Polonia lancia un allarme. Putin vuole sferrare un attacco ibrido letale, dice il ministro degli esteri. La questione piomba oggi nel Consiglio europeo, dove il premier Tusk invocherà nuovi strumenti di pressione sulla Russia. In Francia invece si spengono simultaneamente i frigoriferi di 350 supermercati per un attacco hacker, dietro il quale Parigi sospetta la mano di Mosca. E su un altro fronte, quello medio orientale, la guerra di Riyadh contro gli Houthi, bombe saudite colpiscono Sana, capitale dello Yemen, e c'è un'intervista sul Corriere della Sera alla giudice Pillai, giudice della Corte Penale Internazionale, a cui è stato conferito il premio Nobel. Non faccio l'anti-Trump, dice, il diritto della Corte sopravvive ai capricci dei leader. Ancora, chiudiamo il nostro sommario di giornata con tre notizie di fronte economico: la partita di MPS, il primo advisor dei fondi boccia le OPAS di Lovaglio e quindi un punto ancora in favore della OPA di Banca Intesa. E poi sul fronte europeo c'è l'accordo fra Francia e Germania sull'auto per abbassare dal 90 all'80% il livello di CO2 sostenibile al 2035 in cambio di incentivi solo per le auto di produzione continentale. E da ultimo il governo ha approvato il decreto per tenere acceso l'altoforno dell'Ilva Taranto, la misura in attesa della decisione della Cassazione, prevista per il 20 ottobre. Nel piano del governo, cassa integrazione anche per l'indotto fino a giugno del 2027. Sono queste le notizie del sommario, di giornata. Vediamo i titoli delle prime pagine. Il Corriere della Sera, Leone rimosso un tumore e l'apertura, i medici, è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente, operazione di un'ora e mezzo al lobo inferiore del polmone destro, poi chiesto la cena in stanza. Così il Corriere, che ha un editoriale di Goffredo Buccini sul voto in Israele, un voto oltre il governo, e poi il taglio sulle parole del ministro Giorgetti in Parlamento. Vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Così il Corriere della Sera. Anche Avvenire apre sull'intervento riuscito al Papa, il Papa Gemelli. Tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermate la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro. Come diciamo in fotocopia col Corriere della Sera, anche Avvenire ha il taglio nel Parlamento deserto. Giorgetti vede nuvoloni, così Avvenire. Il domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo e Occhiuto. E c'è un editoriale di Gianfranco Pasquino nel difficile clima che si respira nel campo largo. Il titolo è L'abbondanza di ego che non serve al campo largo. Se avremo tempo, leggeremo qualcosa su questo editoriale. Andiamo al giornale. La Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti. Questo è il titolo del quotidiano, che però apre con un'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. L'intervista al leader della Lega e poi la foto del Papa a centropagina, operato 3 ore di adenocarcinoma, l'intervento riuscito. Il messaggero, Papa operato, anche rimosso il tumore, questo è il titolo a tutta pagina del quotidiano di Via del Tritone. Invece sull'economia si concentra il Sole 24 Ore. Naturalmente, effetto inflazione sull'IRPEF: 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2006 al 2029. La Repubblica anche sulla manovra. Manovra a passo lento è il titolo del quotidiano di Stefano Cappellini. Approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'UE. Giorgetti contro l'aula vuota e il taglio è sul Papa, scusate, il sovratestata è sul Papa, operato e tumore polmonare maligno. C'è l'intervista alla Nobel Pillay. Io l'apartheid è il genocidio di Gaza. È un'intervista che è pubblicata tanto dal Corriere quanto dalla Repubblica, ma la Repubblica la mette in prima pagina. La stampa apre sul Papa, al Papa tolto un cancro, codice stradale e invece la rivoluzione delle multe, il sovratestata del quotidiano torinese, guidato da Antonio Di Rosa. Poi abbiamo Libero, tasse, niente scherzi, indiscrezioni sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol sulle imposte, si gioca tutto così Libero. Poi i quotidiani della destra sono tutti concentrati sul caso Salis, di Ilaria Salis, naturalmente i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, così il quotidiano La Verità e poi il taglio è sul via libera. Anche via libera del governo all'autonomia. Ancora il tempo. Arrivano i mostri, primo documento comune del Campolargo, rottura con la NATO, giù tasse, attacco alla casa, niente autonomia. La conferma di una linea estremista, così il quotidiano di Daniele Capezzone. Vediamo il riformista, numeri civici, le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere, scrive il riformista, le novità del prossimo voto. Il costituzionalista Clementi, se nessuno raggiungerà il 42, dice il centro, tornerà a essere l'ago della bilancia. C'è un editoriale di Aldo Torchiaro, tre poli al voto, il proporzionale premia. Il centro. Campo di battaglia invece il titolo del manifesto. Il Campolargo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Così il manifesto che ha il taglio sulla protesta francese. Gli studenti non si fermano, è il titolo di centropagina. Poi abbiamo il foglio a un editoriale di Claudio Cerasa, direttore. Gli shock mondiali fanno meno paura, si riferisce alle cifre del Fondo Monetario Internazionale che certifica la resilienza dell'economia mondiale. Il dubbio, prove di unione a sinistra, il Campolargo si ritrova sul bilancio, ma su Kiev, puntini puntini. Così il dubbio. E poi ancora abbiamo praticamente letto tutti i quotidiani, sì, siamo giunti alla fine. Questo l'ultimo titolo di prima pagina, quello del dubbio. Adesso un breve stacco pubblicitario, poi ci ritroviamo subito dopo per gli approfondimenti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: E allora, dopo le rassicuranti notizie sulla salute del Papa, rassicuranti per tutti, cattolici e non cattolici, che è la notizia che oggi ci porta ad aprire gli approfondimenti sono i nuvoloni del ministro Giorgetti, una metafora che ha usato in Parlamento parlando appunto dei nuvoloni che si annunciano all'orizzonte e spiega Giorgetti poco dopo le 9 del mattino, scrive il Corriere della Sera con Claudia Voltattorni presenta il ministro il documento programmatico di finanza pubblica e chiede il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi per il biennio 2027 e 2028. Un sentiero obbligato e consapevole, dice Giorgetti, rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato nell'aula di Montecitorio, segnala un collega del Corriere della Sera. Ci sono davvero in pochi, neanche una ventina. E Giorgetti un po' si adira, io c'ero, no, dice, non hanno voglia di lavorare di martedì. Sembra che neanche di martedì vogliano lavorare. L'opposizione ovviamente protesta per questa assenza del governo e in una nota sottolinea il fallimento politico del governo scritto in modo incontrovertibile nei dati economici. Vabbè, al netto di questa scambio di accuse e di questa un po' brutta figura nella maggioranza sulle presenze in aula, la linea di Giorgetti è quella della invocare la prudenza di bilancio. Spiega Giorgetti che il deficit in più per l'energia che debba essere volto a dare un sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese. E questa è una delle idee di Giorgia Meloni, cioè i 14 miliardi che sono distribuiti in parte per l'energia, in parte uguale per la difesa, quelli dell'energia potrebbero essere in parte convogliati a sostenere la bolletta delle famiglie e delle imprese, sempre che l'Europa non dovesse accordare, come Giorgia Meloni spera, una flessibilità aggiuntiva, così come chiesto dalla Premier, e lo farà ancora oggi in sede di Consiglio europeo, domani, scusate, in sede di Consiglio europeo. Giorgetti adombra, prevede, per meglio dire, una possibile uscita dalla procedura di infrazione sul deficit la prossima primavera e chiede naturalmente l'approvazione dello scostamento di bilancio relativo all'attivazione di questi 28-29 miliardi da parte dell'Europa relativi alla clausola di salvaguardia, approvazione che avviene in Parlamento. E la giornata, ci racconta il Corriere della Sera, ha visto anche il Consiglio dei Ministri che ieri sera ha approvato il documento programmatico di bilancio, però uno schema molto sintetico in cui di fatto c'è il minimo indispensabile di dati e proiezioni che verranno inviati a Bruxelles nelle prossime ore, con cui si avvierà una trattativa. Perché ancora le misure concrete della manovra sono tutte da definire. Poi ha approvato ancora i disegni di legge che consentono di portare a termine l'autonomia differenziata delle regioni. Si tratta delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto che avevano fatto richiesta di questo provvedimento. È una battaglia della Lega, infatti, se l'è in testa Roberto Calderoli, e a stretto giro però di questa approvazione c'è l'attacco del governatore della Puglia, De Caro, che bolla il provvedimento come campagna elettorale, cambiale elettorale, annunciando un ricorso alla Consulta. Ancora l'altro provvedimento che viene approvato dal governo riguarda le misure sulla cassa integrazione dei lavoratori dell'Ilva e il decreto che interviene sul codice della strada nei termini che vi ho detto. La patente non sarà più obbligatoria in tasca, si alleggeriscono le multe, ma si rafforzano i provvedimenti che riguardano sanzionatori, la sicurezza. E poi torniamo sulla manovra. L'impianto definitivo, dice il Corriere della Sera, arriverà solo a valle delle numerose trattative avviate dal governo a Bruxelles. I tavoli sono numerosi e riguardano, come vi avevo anticipato, la richiesta di utilizzare le risorse dello scostamento di bilancio destinate alla riqualificazione energetica per far fronte al caro bollette di famiglie e imprese, come la possibilità anche di tassare i profitti delle compagnie petrolifere, questa avanzata anche da altri governi. E poi si aggiunga questa è la domanda della Premier Meloni di ottenere maggiore flessibilità. E da ultimo, un'altra battaglia del governo, sostenuta soprattutto dagli industriali, l'istanza per una radicale revisione del meccanismo europeo di scambio sulle quote di emissione di CO2 che pesa sui prezzi dell'energia. Così le misure chieste da l'Italia all'Europa che saranno oggetto della trattativa, almeno auspicabilmente, secondo Giorgia Meloni, del Consiglio europeo di domani e dopodomani. L'approvazione della manovra in Consiglio dei Ministri è rinviata ovviamente alla luce di questa trattativa che si dovrà aprire e potrebbe avvenire il 23 ottobre, ma forse qualche giorno in più. E che cosa accade se appunto l'Europa nega una flessibilità ulteriore al governo italiano? In quel caso Meloni fa capire che, come vi avevo detto, una parte delle risorse, dei 7 miliardi previsti sull'energia dalla clausola di salvaguardia, potrebbero essere utilizzati per alleggerire la bolletta. Oggi in Parlamento la Premier chiederà un mandato ampio, come sempre accade, per chiedere all'Europa misure sulla competitività e sui prezzi dell'energia. Ma in primo luogo il sostegno e la condivisione della sua maggioranza, scrive il Corriere della Sera con Marco Galluzzo, servirà a rafforzare quello che al momento è il più urgente dei dossier, cioè l'allentamento delle regole fiscali di circa 4 miliardi di euro, che tenga conto degli extra costi dell'inflazione non programmata per il sistema paese. Cioè, dice Meloni, quando noi abbiamo fatto la programmazione economica negli anni scorsi, nell'ultimo anno l'inflazione era l'1,8%, adesso siamo al 4,2%, quindi occorre una flessibilità ulteriore. Questa flessibilità viene stimata nell'ordine di 4 miliardi ed è condizione per una serie di misure, tra cui, come vedremo, quella che riguarda il ceto medio, e cioè lo sgravo dell'IRPEF, l'innalzamento dell'aliquota da 50 a 60 mila euro, aliquota del 33%. Però, fa notare Galluzzo sul Corriere della Sera, Meloni arriva nel bel mezzo di uno shock generale per l'accordo di Trump con Putin sul diesel e per le parole dello stesso Trump su Zelensky, che sarà presente anche lui a Bruxelles. Quindi il rischio è che si torni a casa con un nulla di fatto. E non è detto che oggi Meloni, alla luce di questa situazione politica anche molto complessa sul piano internazionale, che ha dei riflessi, anche delle linee di faglia che dividono la sua maggioranza, che Meloni commenti gli ultimi passi dell'inquilino della Casa Bianca, cioè la sconfessione di Zelensky quando dice ci vuole un altro presidente e il tutto con Putin sul petrolio. Con Salvini che strizza l'occhio alle tesi di Mosca, dice Galluzzo, e con tutto il capitolo degli aiuti militari a Kiev che è diventato super sensibile, è più diplomatico non esporsi, quindi probabilmente la Premier terrà un atteggiamento prudente. Però in Europa, questo l'avevamo detto anche nei giorni scorsi, per la prima volta Meloni si spingerà sino a chiedere non solo la nomina di un inviato europeo in grado di parlare con una voce sola con Mosca, ma anche di considerare la scelta di un gruppo di inviati della UE che abbiano il mandato di tutti i 27 membri dell'Unione Europea e che siano in grado di avere un peso negoziale con Mosca maggiore di quello che sin qui ha esercitato la UE, colmando anche il vuoto che gli Stati Uniti hanno lasciato o stanno lasciando. Questo è una svolta che porta Giorgia Meloni sulle posizioni dell'europeismo convinto e che era stata segnalata anche nei giorni scorsi da alcuni quotidiani. A questa postura del governo e della maggioranza si contrappone quella del campo largo, che sembrerebbe, secondo quanto raccontano tutti i quotidiani, e lo fa il Corriere della Sera con Marco Galluzzo, di arrivare come nelle puntate precedenti con una mozione, una risoluzione per ogni partito, quindi i partiti dell'opposizione dovrebbero presentarne diverse e il nodo sarebbe sempre la postula verso la guerra in Ucraina, con Giuseppe Conte arroccato in una posizione che appare sempre più lontana da quella del Partito Democratico. Ma su questo arriveremo. Per intanto restiamo sulle questioni di carattere economico che riguardano la maggioranza e la manovra. Come vi dicevo, c'è la preoccupazione che una mancata concessione immediata della flessibilità abbia sulle misure che potremmo definire elettorali, perché sono le misure con le quali il governo vuole in qualche modo rilanciare la campagna alla vigilia delle elezioni. Tra queste c'è appunto quella dello sgravio fiscale per il ceto medio. Antonio Tajani è furioso, racconta La Repubblica nel suo retroscena a pagina 3, a firma di Lorenzo Di Cicco e Giuseppe Colombo. Perché è furioso? Perché ha saputo del probabile depennamento della misura a cui teneva di più, il taglio dell'IRPEF per il ceto medio, cioè l'estensione dell'aliquota del 33% dei redditi fino a 60.000 euro, oggi arriva a 50.000. Ne fa una questione di metodo, dicono i due retroscenisti della Repubblica, e di merito. Ha promesso la sforbiciata già da mesi, dandola per scontata. Era sicuro di avere la copertura politica della Presidente del Consiglio, e invece non è nemmeno stato informato che l'intervento rischia di finire nel cestino. Intanto Matteo Salvini si presenta al TG1 per illustrare una sua manovra alternativa, come se fosse già stata bollinata, e cioè contributo alle banche, superare la Fornero con la pensione a 64 anni, alzare la soglia della flat tax. Per ora, le misure elettorali, dice La Repubblica, sono finanziate con 8 miliardi su un totale di 22. La UE potrebbe sì aprire sulle misure anticaro vita, ma in tempi europei, cioè nel corso dell'anno prossimo. E allora quello che potrebbe avvenire è che una parte delle misure già approvate sull'energia relative alla clausola di salvaguardia vengano utilizzate in chiave elettorale, ma si tratta in chiave elettorale, in chiave di sostegno alle famiglie, alle imprese. Ovviamente questa è una misura diretta in qualche modo a sostenere consenso, però è anche vero che non ci stanno qui le proposte di Salvini e di Tajani in questo caso. E Salvini rilancia, lo fa, come vi ho detto, non solo con un'intervista al TG1, ma lo fa questa mattina anche con un'intervista al giornale. Leggiamone un passaggio chiave dove si vede l'atteggiamento della scelta della Lega. Dice: per la Lega la priorità sono le persone, non le ideologie, e enumera quelli che sono le sue proposte nell'intervista a Oara Borselli. Età pensionabile anticipata rispetto ai 67 anni attuali, e questa è la battaglia delle pensioni. Estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA, aiuti concreti per affrontare il caro energia, trasporti gratuiti o scontati per studenti e pendolari. Bisogna lasciare andare le persone in pensione a 64 anni. Chi ha lavorato una vita, aprendo la strada del lavoro ad altrettanti giovani. Questa è una tesi da sempre cavalcata da Salvini, ancorché gli economisti hanno ben spiegato che non è che se i pensionati vanno in pensione prima i giovani lavorano di più, anzi il contrario, l'esatto contrario. Ma ovviamente la misura è una misura, diciamo, distributiva nei confronti di quelle frange della popolazione che il leader della Lega considera un suo bacino elettorale. Poi torna nell'intervista sul suo cavallo di battaglia, che sono le tasse, o meglio, le tasse sugli extraprofitti delle banche. dice: non esistono profitti extra, esistono profitti enormi realizzati con i soldi pagati dagli italiani per le commissioni bancarie e gli interessi sui prestiti. Se il sistema bancario registra utili per decine di miliardi di euro, quest'anno supererà i 50 miliardi, credo che sia ragionevole chiedere un contributo a sostegno di famiglie e imprese. Così Salvini a pagina sul Sole, sul giornale a pagina 4. Il tema dell'aumento dei prezzi è contenuto in un rapporto dell'Istat, ne parlano un po' tutti i giornali, lo leggiamo, lo cogliamo dal Sole 24 Ore perché ci dice che cosa è cambiato in 25 anni nei prezzi in Italia. La crescita dei prezzi al consumo, scrive il Sole 24 Ore a pagina 2 con Carlo Marroni, tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi di incrementi, in alcuni casi addirittura superiore al 100% per abitazioni e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. E invece sono stati inferiori al 30% gli aumenti per i servizi di istruzione e sanitari. Una invece diminuzione addirittura prossima al 60% del costo dei beni e di servizi di informazione e di comunicazione. Come vedete, ci sono prezzi che si raddoppiano e prezzi che si riducono, ma complessivamente i prezzi in 25 anni sono aumentati del 63%. Così il Sole 24 Ore. Vi dicevo delle proposte dei partiti che ovviamente trovano la ristrettezza delle risorse e tutto è legato alla trattativa che l'Italia aprirà con l'Europa. Ma intanto esiste anche un dibattito, una dialettica interna ai partiti e ai due poli. Nel centrodestra siamo alla vigilia del congresso, che è straordinario, che Salvini ha convocato per il 24 e 25 ottobre, dopo la richiesta dei cosiddetti rivoltosi del Nord. E questo congresso sostanzialmente però non potrà che confermare la fiducia alla leadership di Salvini, anche perché è un congresso blindato, nel senso che i delegati che si troveranno a votare sul nuovo segretario, vi ricordo che Salvini si è dimesso ieri, sono gli stessi che l'anno scorso lo hanno eletto all'unanimità leader del partito. Questo spiega il Corriere della Sera con Cesare Zapperi. Ha praticamente scoraggiato il fronte nordista che ormai valuta che non ci sarà un candidato alternativo, perché l'elezione di Salvini è scontata, non ha senso misurarsi certi della sconfitta sostanzialmente. La strategia adottata da Salvini con l'indizione a sorpresa delle assise ha spiazzato i suoi avversari, però rischia di portare al risultato paradossale di aver chiuso gli spazi di confronto, perché si sostiene tutto sarebbe solo finalizzato a una conta interna, quindi una specie di pantomima. Curioso, conclude Zapperi, ma forse non casuale, che il congresso sarà presieduto da Lorenzo Fontana, il presidente della Camera, molto vicino a Salvini e non, come è avvenuto nelle scorse circostanze, da Giancarlo Giorgetti, per qualcuno sospettabile di simpatie nordiste. Così il Corriere della Sera a pagina 11. E poi quando si vota, ovviamente resta un quesito. La stampa in un retroscena fa capire ancora la scelta del voto alle performance di Vannacci. Devo dire che suscita qualche perplessità questo ragionamento, però leggiamolo perché la stampa lo riferisce a una, diciamo, a un discorso che si fa all'interno della maggioranza, lo scrive Ilario Lombardi. Lombardo, se Vannacci sale si vota il prima possibile, patto elettorale addirittura lo chiama, tra Meloni e gli alleati. Dice Lombardo, i tre leader del centrodestra non hanno un'idea unica su quando sia meglio votare. La variabile, il fattore che può cambiare questa decisione si chiama Vannacci, tutto dipenderà da lui. Calendario in una mano, sondaggi nell'altra. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani hanno deciso che saranno i numeri a condizionare la sopravvivenza del governo. In estrema sintesi, se si dovesse verificare il peggio, cioè che Vannacci raggiunga il 10% o oltre dei consensi nei sondaggi, si spalancherebbe la finestra del voto il prima possibile, che sarebbe nella seconda metà di aprile, massimo agli inizi di maggio. Al contrario, se il consenso che ha accumulato dovesse ridimensionarsi, con molta più calma si aprirebbe un ragionamento su quando sarà opportuno andare alle urne, cioè a giugno o a settembre. C'è un incoraggiamento su questo perché è stata notata, spiega Lombardo, una lieve flessione nei sondaggi. Ed è quasi contemporaneamente emerso un altro dato che suscita una serie di inquietudini a Palazzo Chigi, cioè i raid dei droni ucraini hanno distrutto i data center di Yandex, il gigante tech di Mosca che possiede il motore di ricerca russo più diffuso, il quale è l'oggetto della propaganda del Cremlino. E siccome si è convinti che l'avanguardia della guerra ibrida di Mosca, secondo le tesi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, si muove per favorire il successo di Vannacci, si fa dipendere il rallentamento della corsa nei sondaggi come l'effetto di questo mancato pompaggio della propaganda sul web. Nel frattempo, dice Ilario Lombardo, la coalizione lavora per neutralizzare Vannacci in campagna elettorale sottraendogli i temi. Non a caso, ieri la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera alla maxi riformulazione del decreto contro i Maranza, e soprattutto a Montecitorio sono partite le audizioni sui disegni di legge contro il fondamentalismo religioso, controlli sulle moschee, un altro divieto sul velo integrale nei ruoli pubblici, inasprimento delle pene per i matrimoni forzati, l'istituzione di un albo degli imam e l'obbligo per questi ultimi di predicare in lingua italiana. Sono un po' i temi cari ai quotidiani di centrodestra o della destra, per meglio dire, che pure si pongono in chiave anti-Vannacci, ma senza rendersene conto, foraggiano i temi e il consenso che ha in Vannacci, diciamo, il sostenitore assoluto. Però queste sono le contraddizioni della destra italiana. E quindi che si può fare? E allora poi non meno problemi però si riscontrano nel campo largo perché, come vi dicevo, oggi il campo largo si presenta in Parlamento con 5-6 mozioni diverse, ognuna per ciascuna delle forze politiche che in qualche modo lo compongono. Lo racconta il Corriere della Sera a pagina 9, dove dice anche che i tentativi di trovare un qualche intesa fra Conte e Schlein sono naufragati e che Conte ieri è partito nuovamente all'assalto del Partito Democratico con dichiarazioni che suonano ancora una volta come una sfida. In queste ore, ha detto Conte, lo raccontano Emanuele Buzzi e Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, stiamo lavorando anche per la risoluzione sul Consiglio europeo. Confido che questo tentativo, anche sul passaggio del conflitto in Ucraina, possa compattare tutte le opposizioni. Peccato, dice il Corriere, che i suoi alleati non sappiano nulla di questo tentativo, smentito dal PD, e che ogni partito di opposizione abbia già pronta la sua mozione. Ancora, i tentativi fatti nei giorni scorsi da Bonelli e Fratoianni, dice il Corriere, per trovare un compromesso sul programma tra Schlein e Conte non sono andati a buon fine. Non pago, però Conte prosegue il suo assalto e dice ancora: siamo veramente orgogliosi di aver compattato le opposizioni sul nostro no al riarmo. Si riferisce alla contrarietà condivisa dal Partito Democratico su quel 5% che l'America aveva chiesto ai paesi europei e che ovviamente la sinistra 5% di spesa sulla NATO che la maggioranza ha approvato e che ovviamente il campo largo non approva con una mozione unitaria, con una posizione unitaria, ma sull'Ucraina le divisioni invece restano. Siamo dunque, come a dire, il PD e gli altri, dice il Corriere della Sera, sono venuti sulle mie posizioni, dichiarando di disdettare questo 5%. Anche questa volta idem non ci stanno. Come sapete bene, quel testo è anche il frutto del nostro lavoro testardamente unitario, dice Elislein ai suoi, e in pubblico spiega, è una prima bozza del programma. Prima bozza che però manca poi del cuore legato alla posizione sull'Ucraina. Segnala il Corriere della Sera che i due cercano di evitarsi il più possibile. Ieri sono andati a trovare gli universitari che protestano a Piazza Montecitorio per l'emergenza abitativa, però in tempi diversi. Prima Schlein, che si è intrattenuta al Cinema Moderno poi con l'attrice Susan Sarandon, e poi anche Conte, il quale è andato anche lui nello stesso cinema, ma nell'ultima fila si è appartato con Goffredo Bettini, suo amico e mentore. E di questo conflitto e di questa perseveranza di Conte parla Matteo Renzi, anche qui parla ai suoi, sono tutti retroscena quelli che riporta il Corriere della Sera, e dice: la verità è che Conte ha ceduto su di me perché aveva chiesto, come sapete, garanzie a Schlein, o meglio, avrebbe voluto forse che Renzi non partecipasse all'alleanza avrebbe preteso che queste garanzie che Renzi non facesse il ministro, e dice Renzi: tutti sanno che non me ne frega un cavolo di fare il ministro, e lui tira fuori proprio quella condizione. E poi egli preferisce avermi dentro perché non vuole perdere le elezioni. Alle primarie vincerà lei, dice Renzi. Conte se n'è accorto ed è per questo che si è messo a parlare del terzo uomo e soprattutto è perché

0: sul tema della legge elettorale che ricorda come in passato alcuni di coloro che sono i firmatari dei ricorsi ai tribunali e quindi alla consulta per bocciare la legge avevano sostenuto misure simili a quelle presenti nella stessa legge. La Costituzione è bellissima, scrive il foglio, soprattutto quando serve a bocciare gli altri e ad assolvere le proprie amnesie. Sabato, alla festa del foglio, Giuliano Amato ha riassunto l'antico vizio. Tutto ciò che non mi piace è incostituzionale, un principio creativo. La legittimità delle regole dipende da chi le propone. Tra gli aderenti ai ricorsi contro la legge elettorale figurano Prodi, Finocchiaro e Bindi, ricorda il foglio. Nel 1996 la tesi numero uno dell'Ulivo prevedeva il nome del candidato premier sulla scheda. Oggi, ve lo ricordo, è solo sul programma. Prodi dunque voleva indicarlo persino lì, sulla scheda, mentre oggi aderisce ai ricorsi che contestano anche l'obbligo di indicarlo nel programma. L'Ulivo, dice il foglio, era forse una succursale del Ventennio. Poi ancora, nel 2012, Anna Finocchiara presentò con Luigi Zanda il disegno di legge 3477, premio fisso del 15% dei seggi, senza una soglia minima di voti per ottenerla. Prevedeva anche il candidato presidente del Consiglio nel programma, lasciando ferme le prerogative del Quirinale. Ed ancora, nel 2013 Rosy Bindi, ieri intervistata dal Corriere della Sera, che ha attaccato frontalmente la legge elettorale, firmò la proposta Nicoletti numero 1116, premio nazionale in entrambe le Camere, addirittura con solo il 40% dei voti, altrimenti il ballottaggio. Insomma, dice il foglio, il premio non può diventare un reperto fascista, il secondo della maggioranza che lo propone. E prima di esercitare il diritto al ricorso, converrebbe adempiere, detto con molto rispetto, al dovere del ricordo. Così il foglio sulla legge elettorale. E adesso si chiude la nostra pagina politica, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con gli approfondimenti sulla pagina internazionale.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Torniamo ai nostri approfondimenti. Allora, la pagina internazionale riparte dall'Ucraina, dove ieri, ancora una volta, le bombe hanno segnato il terrore e la paura, il terrore e la morte. Ma c'è stata una novità, segnala il Corriere della Sera a pagina 12, perché per la prima volta non sono suonati gli allarmi. E quindi i cittadini si sono trovati praticamente sotto le bombe senza potersi difendere, senza potersi rifugiare. Ci sono stati naturalmente ancora morti, e lo segnala il Corriere della Sera a pagina 12. No, non abbiamo smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, scrive l'inviata del Corriere della Sera, vediamo la firma. Non riesco a vedere la firma. Adesso la troveremo. Va bene. Non abbiamo smesso. Ah, ecco, Marta Serafini, sì. Non abbiamo smesso di condividere le informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma li stiamo aiutando concretamente ad arrivare a una soluzione definitiva. Vogliamo che la guerra finisca, quindi stiamo lavorando con loro e con la Russia per far sì che la guerra finisca. Queste sono le parole di Donald Trump, però le cose non stanno esattamente così. Parole pronunciate con i giornalisti prima della sua partenza per l'Alaska. Però 5 missili balistici hanno colpito

0: Segnala Marta Serafini, la capitale ucraina nella notte di lunedì senza che suonassero gli allarmi. Il bilancio dei raid è stato di 2 vittime e decine di feriti. Tra gli obiettivi, un condominio di 25 piani, un attacco vile, secondo il presidente ucraino Zelensky, che ha aggiunto: purtroppo non abbiamo ricevuto alcun preavviso dai nostri partner su questo attacco. Gli Stati Uniti avrebbero risposto di non aver rilevato il lancio perché i servizi di intelligence degli Stati Uniti forniscono ovviamente una protezione e quindi anche una valutazione degli allarmi quando partono i missili russi. Trump, il sospetto è che Trump abbia deciso di ridurre l'intelligence, peraltro lo aveva minacciato se l'Ucraina non avesse fermato gli attacchi contro le raffinerie russe. Gli attacchi non si sono fermati perché anche la Russia attaccava ovviamente gli impianti energetici ucraini e Trump, come sappiamo, ha aperto al petrolio e forse ha fatto altro. In serata, nuovi raid russi su Kiev. Questa volta una centrale elettrica e un condominio, e anche questa volta nessun avvertimento da parte degli alleati. Oggi, segnala sempre la Serafini, il direttore dell'FBI, Kash Patel, sarà a Mosca, a San Pietroburgo, per una missione, la prima missione dal 2013, mentre Zelensky ha annunciato nuovi incontri con gli inviati USA. Kushner e Witkoff, incontri che, come sappiamo, vanno avanti da mesi, ma ancora senza alcuna soluzione. Così la guerra in Ucraina. E c'è da segnalare anche che rispetto a questa apertura che Trump ha fatto sul petrolio russo, ci sono 12 senatori che in casa, lo scrive Viviana Mazza sempre sul Corriere, tra cui 6 repubblicani che hanno scritto ieri una lettera chiedendo al presidente di strappare l'accordo sul diesel con Putin perché altrimenti aiuterà Mosca a continuare a finanziare la sua guerra. I senatori osservano inoltre che il patto in sé non è di reale beneficio per gli americani perché le quantità di diesel sono troppo ridotte per avere un impatto sui prezzi. Quindi c'è un rimbalzo di questa vicenda, di questa giravolta di Trump anche in patria, che ha dei riflessi dentro la sua maggioranza, perché sono 6 i repubblicani che firmano contro lo sdoganamento del gas russo. Accordo che Trump ha fatto per ragioni interne elettorali, come sapete, in vista del voto del midterm del 3 novembre prossimo. Tuttavia, il New York Times ha interpellato, racconta il Corriere della Sera, alcuni esperti. E i quali sostengono che, nonostante Putin sogni che il presidente americano costringa Kiev alla resa, difficilmente Trump arriverà a questo per ragioni ancora una volta interne. Gli creerebbe un'ostilità maggiore al Congresso, dove già rischiano di cambiare gli equilibri dopo il voto di midterm. Questo è lo stato dell'arte, di grande incertezza e di grande preoccupazione, come vi ho detto, sarà al centro questa giravolta, l'ennesima giravolta di Trump del Consiglio europeo che si aprirà domani, perché l'apertura al petrolio russo ovviamente smentisce tutte le sanzioni che l'Europa ha sostenuto contro la Russia. Poi c'è l'allarme che viene dalla Polonia, ce lo racconta Repubblica, dove il ministro degli esteri polacco si chiede: che cosa accade nel momento in cui la guerra ibrida di Mosca fa qualche vittima? Che facciamo? Qual è il confine tra l'attacco ibrido e l'aggressione bellica? Quand'è che la NATO dovrebbe considerare un'azione di sabotaggio russo degno di una risposta? Radoslaw Sikorski, ministro degli esteri polacco, ha posto ieri questo interrogativo ai suoi alleati europei attraverso un'intervista al Financial Times. E li ha avvertiti che farebbero meglio a prepararsi a un'azione letale russa, a qualcuno che potrebbe essere ucciso. Mosca sta intensificando le sue azioni di destabilizzazione sul suolo europeo, sostiene il capo della diplomazia di Varsavia. La domanda è cosa considereremmo un attacco, ha aggiunto, perché dice un conto. Sono le incursioni che non danneggiano le persone. Ma se la gente comincia a morire, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare una conversazione seria alla NATO. E il punto è che occorre stabilire quando la Russia sarà andata troppo oltre. Così il ministro polacco. La Polonia e i paesi baltici hanno vissuto, ci ricorda Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino. Una enorme intensificazione di azioni ostili da parte di Mosca, sabotaggi, incursioni di caccia, droni, attacchi incendiari e cyberaggressioni. Il premier polacco, Donald Tusk ha fatto sapere ieri che c'è lo zampino della Russia anche nel sabotaggio di una stazione terrestre di Starlink avvenuta a settembre in Polonia. Ha annunciato Tusk che al Consiglio europeo dei prossimi giorni, cioè di domani, chiederà di intensificare e rafforzare le sanzioni, gli strumenti di pressione economica su Mosca. Come vedete, ci sono paesi come la Polonia, i cui leadership non hanno timore di esprimere la gravità del pericolo che l'Europa corre. Ci sono paesi più prudenti perché fanno i conti con opinioni pubbliche, purtroppo meno sensibili a questi allarmi. E ci si chiede, anche alla luce dell'intervista che ha fatto ieri l'ammiraglio Cavodragone, in cui ha detto sabato, scusate, a Repubblica, dove dice la NATO ha dimostrato pienamente la sua capacità di gestire l'escalation, ma ci si chiede, se lo chiede Gianluca Di Feo, ma quando è che scatta l'articolo 5 del codice NATO, cioè quello che stabilisce che quando un paese viene attaccato, gli altri 32 paesi membri intervengono al suo fianco. C'è un aspetto sul quale, dice Di Feo nell'analisi che fa, non esiste una trasparenza, perché quale limite deve oltrepassare l'aggressore per scatenare la reazione collettiva? È in fondo la domanda che faceva il ministro degli esteri polacco. Parliamo di guerra ibrida, ma se qualcuno muore, poi la morte di un cittadino polacco diventa un atto di guerra diciamo, consente l'applicazione dell'articolo 5 dello Statuto della NATO. Gli esperti sostengono che la linea rossa da infrangere perché un attacco ibrido assume una rilevanza tale da innescare la procedura dell'articolo 5 sia stata definita dai vertici della NATO, ma venga tenuta segreta. E si parla genericamente di operazioni ibride che potrebbero raggiungere il livello di un attacco armato. Il motivo di questa riservatezza, ci spiega Di Feo, è chiaro, perché se diciamo alla Russia dove, qual è il limite, la Russia potrebbe stabilire azioni che stanno sotto quel limite e che hanno ovviamente una loro forza e una loro aggressività, ma che impediscono di intervenire. Quindi lasciarlo nell'indeterminatezza è diciamo, un elemento tattico nel confronto che si è aperto tra l'alleanza e la minaccia russa. E quindi dobbiamo fare i conti con questo, diciamo, questa prospettiva di mistero. E dall'Ucraina ci portiamo anche all'altro fronte, il fronte medio orientale. Vi ho detto della guerra che impazza in Arabia Saudita fra la monarchia saudita e gli Houthi e che ieri ha visto ancora bombe sulla capitale dello Yemen. E poi c'è la questione israeliana, con un seguito alla notizia e alle polemiche suscitate dal premio Nobel al giudice della Corte Penale Internazionale Pillay, la quale ieri ha fatto un'intervista con La Repubblica e con il Corriere della Sera. Un'intervista nella quale difeso, non faccio l'anti-Trump, ha detto, ha difeso il suo ruolo e quello della Corte. Il diritto sopravviverà, ha detto Nevi Pillay, ai capricci dei leader. Così la Nobel per la pace, contestando anche le accuse ricevute da Israele, dice: non c'è una singola affermazione nel nostro rapporto su Gaza che non sia stata verificata da noi tre commissari. Si tratta di un procedimento rigorosamente giudiziario. Definirci criminali al pari dei responsabili dell'era nazista è un'accusa offensiva e del tutto infondata. Così Naevi Pillay sul Corriere della Sera e sulla Repubblica. E poi ancora dice: la speranza è che la maggior parte dei paesi firmatari dello Statuto di Roma sostenga la Corte e non la lasci morire. Questa speranza è colta anche dall'auspicio di Luigi Manconi nell'editoriale che fa sulla Repubblica. A pagina, vediamo di trovarlo. Eccolo qui, a pagina. Quindici. Perché c'è bisogno di un arbitro, è il titolo dell'editoriale, dice Manconi. Quando si sente dire, forse un po' retoricamente, che oggi vince la legge del più forte, ci si dovrebbe sempre ricordare che radici e ragioni di questo disordine globale risiedono esattamente lì, nella crisi del diritto internazionale. Si tratta di un processo già visibile a metà degli anni 90, quando cominciano a perdere prestigio e autorevolezza tutte le istituzioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite. E così, dice, all'inizio del 2000, lo scopo di quel lungo e faticoso lavoro che vide protagonista Emma Bonino e che portò, tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, l'istituzione della Corte Penale Internazionale, garantire il contrasto e la repressione di crimini considerati contro la comunità internazionale. La Corte ha la funzione di reprimere crimini il cui accertamento potrebbe risultare precluso da immunità o altre prerogative dei ceti dominanti. C'è da augurarsi, dice Manconi, che il Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, vergognosamente ritratta come una impenitente antisemita dai giornali italiani filogovernativi, porti un po' di verità. Abbiamo bisogno, come il pane, di organismi di garanzia. E della questione, diciamo, oggetto delle polemiche, cioè della questione israeliana, si occupa anche alla vigilia del voto del 27 ottobre, si occupa l'editoriale del Corriere della Sera a firma di Goffredo Buccini. Goffredo Buccini scrive: pochi eventi sulla scena internazionale danno misura dell'isolamento di Israele quanto il Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay. A lungo il governo Netanyahu ha tacciato di faziosità il lavoro della giurista sudafricana, già presidente di una commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori, che ha introdotto il concetto di genocidio in Gaza. Sicché l'alta onorificenza a lei conferita assume per Bibi e la sua coalizione di ultradestra i connotati di un ulteriore accerchiamento. Tuttavia, dice Pillay, da qualunque angolo la si guardi, ha una dimensione personale di coraggio e una storia da avvocata dei diritti umani che è difficile da ricondurre alla superficialità dell'universo propal, dice Buccini. e poi va avanti sostenendo diciamo, le contraddizioni di Israele in questa stagione e si chiede come ha fatto il paese dalla stella di David ad alienarsi la simpatia e l'appoggio di quasi tutto il mondo. Perché dice Buccini, è vero, il 7 ottobre ha fatto scattare un click libera tutti nelle dinamiche dell'antisemitismo. E gli episodi di violenza contro gli ebrei sono triplicati sin dalle prime settimane dopo il pogrom. È vero anche, dice, e questo è un elemento da tenere in grande considerazione, che la strategia consegnata da Hamas prevedeva due tempi: prima i massacri di 1200 ebrei nella strage del 7 ottobre, poi il sacrificio dei Gazawi esposti alla rappresaglia dell'esercito israeliano in una guerra asimmetrica, auspicata dagli stessi capi dell'organizzazione terroristica che, aggiungiamo noi, hanno utilizzato i Gazawi come scudi, sapendo che esporli al pericolo e alla morte, avrebbe fatto parte di quella strategia di demonizzazione di Israele. Eppure, dice Buccini, la crisi morale, prima che politica, di Israele sta nelle cose. Non è necessario accapigliarsi sul numero dei morti a Gaza per constatare che nella striscia l'esercito israeliano ha varcato quegli stessi limiti di proporzionalità ed eticità che ne avevano ispirato lo statuto. Bisogna bendarsi, aggiunge Buccini, per non vedere che in Cisgiordania vigono due regimi giuridici diversi, uno per gli israeliani e l'altro per i palestinesi, e che ciò spiega le accuse di apartheid contro Gerusalemme. Insomma, la questione palestinese, dice Buccini, ha contaminato la democrazia israeliana all'interno. E gli estremisti come Ben-Gvir ne sono prova. E dunque molto si gioca sulle prossime elezioni, dice ancora Buccini, e sulla sconfitta della destra suprematista ora al governo. Sarebbe da ingenuo immaginare un ritorno al processo che negli anni 90 parve aprire la via della convivenza. Mancano tanto lo spirito quanto gli interlocutori, ma un nuovo governo che freni almeno la violenza dei coloni, congeli i progetti di annessione e disseppellisca le speranze di sovranità palestinesi è il minimo per tirar fuori Israele dall'angolo. Abituati a guerre esistenziali, tra pochi giorni gli israeliani si troveranno davanti a una chiamata diversa, ma non meno esistenziale, un voto sul DNA della loro democrazia. Così Buccini sul Corriere della Sera. Si chiude la pagina economica e ci riproiettiamo però su alcune questioni di carattere economico. Si chiude la pagina, scusate, internazionale e ci riproiettiamo su alcune questioni di carattere economico che riguardano l'Europa e l'Italia. La prima notizia è la vicenda di MPS sull'OPA lanciata da Intesa e sulle contro-OPA lanciate da CEO Lovaglio. Ieri c'è stato il verdetto di un advisor dei fondi che boccia le contromosse di Lovaglio. Votare contro le due offerte di scambio su Banca Generali e Banco BPM, che sono appunto le contromosse di Lovaglio, così come contro la proposta di ridurre il capitale sociale per distribuire un dividendo straordinario di 4 miliardi per allettare i soci a scegliere la proposta di MPS. È il verdetto di ISS, il primo dei proxy advisor, che ieri si è espresso consigliando ai fondi azionisti di Monte dei Paschi di respingere il progetto costruito dal CEO Luigi Lovaglio per difendere Siena dal tentativo di scalata di Intesa San Paolo, scrive il Corriere della Sera con Francesco Bertolino e Daniela Polizzi. In attesa della pronuncia dell'altro proxy, Glass Lewis, Quello di ISS è un giudizio che pesa in vista dell'assemblea di MPS del 29 ottobre. I fondi, ci racconta il Corriere, valgono circa il 40% del capitale di MPS e di norma non si discostano dalle indicazioni dei proxy. Il loro voto contrario si sommerebbe a quello dei grandi soci, cioè Delfin, Caltagirone e Edizione, che hanno già dichiarato l'opposizione ai piani di Lovaglio. Anzi, le holding delle famiglie del Vecchio e Benetton hanno anche anticipato l'intenzione di aderire all'OPAS d'intesa, mentre il gruppo Caltagirone non ha ancora sciolto le riserve, ma, scrive il Corriere della Sera, dovrebbe allinearsi. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è molto interessante e riguarda il destino dell'auto e quindi dell'economia europea e italiana che dall'auto dipende. C'è un accordo che sarebbe stato raggiunto, secondo quanto scrive la stampa a pagina 20, tra Francia e Germania, un accordo che corregge a sua volta la correzione del Green Deal fatta in sede europea. Francia e Germania, scrivono Marco Breselin e Giovanni Turi, hanno trovato un accordo che sblocca due dossier europei cruciali per l'industria dell'automotive. L'intesa è frutto di un baratto politico che vede Parigi accettare un ulteriore alleggerimento dei vincoli sulle emissioni di CO2 delle auto al 2035, riducendo il taglio all'80%, adesso era al 90%, in cambio del via libera di Berlino alla clausola Made in Europe da applicare al settore, che consentirà incentivi pubblici soltanto ai mezzi realizzati principalmente con componenti di origine europea. Secondo quanto risulta, restano da definire soltanto pochi dettagli tecnici, ma il patto è ormai addirittura d'arrivo e potrebbe essere già annunciato tra oggi e domani. Sono queste parte di quelle misure anti-Cina che servono a contrastare l'invasione del mercato delle auto ibride da parte della Cina in Europa e a riequilibrare una bilancia commerciale che si sta ancora di più squilibrando. In concreto, l'intesa, spiega la stampa, modifica ulteriormente l'emendamento proposto poco meno di un anno fa dalla Commissione, che di fatto permetteva di mantenere in vita il motore termico dopo il 2035. L'esecutivo europeo aveva infatti proposto di superare il divieto introdotto negli anni scorsi applicando una certa flessibilità. Anziché fissare un taglio delle emissioni del 100%, la Commissione, su spinta di Italia e Germania, aveva proposto di abbassare l'asticella al 90%. I costruttori avrebbero dovuto compensare quel 10% rimanente attraverso crediti maturati con le immissioni in mercato di auto alimentati con carburanti sostenibili e con l'utilizzo di acciaio a basse emissioni. Adesso il taglio di quelle emissioni verrebbe ulteriormente ridotto da 90 a 80. Quindi un'ulteriore correzione del Green Deal in chiave, diciamo, anti-cinese e come un messaggio, un sostegno all'impresa dell'automotive che in Europa sta soffrendo particolarmente. Questo l'ultima notizia economica e adesso voglio segnalare una polemica che si è aperta in seguito, ne avevamo parlato anche ieri, all'allarme di cui si è fatta portatrice la stampa sul fatto che una serie di mafiosi hanno avuto dei permessi premio e su questo c'è una corale denuncia, un corale allarme da parte di una parte della magistratura. La stampa se ne è occupata anche oggi rilanciando questo allarme e oggi per bocca del magistrato Ardita, procuratore di Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania, il quale dice: carceri in mano alla mafia, i clan colmano il vuoto dello Stato. E la stampa parla in 6 mesi di 200 permessi, così i boss tornano liberi Il DDL Colosimo è bloccato. La presidente dell'antimafia proponeva una stretta sui benefici. I magistrati di sorveglianza decidono senza avere le informazioni. Questa è la denuncia che fa la stampa. Il controcanto di questa denuncia è invece sulle pagine del Dubbio. L'attento Damiano Aliprandi, grande conoscitore della lotta alla mafia nel nostro paese, spiega bene di che si tratta, di che stiamo parlando. Parliamo di provvedimenti che, ecco qui, il titolo è La stampa urla, liberiamo i mafiosi, ma sono tre permessi. Le porte dei penitenziari, scrive Damiano Aliprandi, citando la stampa del 12 ottobre, aprendo l'inchiesta di Paolo Festuccia intitolata Mafiosi, Ergastolani e Capicran lasciano il carcere con i permessi. Le porte dei penitenziari diventano girevoli, dice Aliprandi. Poi si leggono i nomi e la porta girevole si inceppa. Nel 2026 a uscire con un permesso non sono stati in tre: Gregorio Di Giovanni il 6 marzo, Cristoforo Cannella il 10 aprile e Mario Capizzi. Parliamo di uscite temporanee di pochi giorni, disposte da un giudice con provvedimenti motivati e revocabili. Quale sarebbe lo scandalo? A meno che venga reputato scandaloso lo stato di diritto e l'autonomia e l'indipendenza dei giudici di sorveglianza, perché poi, ricorda Aliprandi, il resto dell'elenco dei mafiosi in realtà, ha ricevuto soltanto dinieghi ai permessi, sia perché i pareri della Direzione Nazionale Antimafia sono stati tutti negativi e le istanze puntualmente rigettate. E qui Aliprandi cita una quantità di mafiosi che in realtà i benefici non li hanno ottenuti. Quindi di che cosa stiamo parlando? Purtroppo questo allarme ciclico dei benefici mafiosi è una specie di rimpiattino che la sinistra fa contro la destra quando la destra è al governo e la destra fa contro la sinistra quando la sinistra è al governo. E così adesso la nota giunge da 8 parlamentari del PD in condizione antimafia: Walter Venini, Enza Rando, Deborah Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Valentina Ghio, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli e Valeria Valente. Le notizie, scrivono, sono impressionanti. Detenuti mafiosi, casi anche in regime di 41 bis, sarebbero usciti e rientrati dal carcere. Usciti e rientrati è la definizione esatta di un permesso garantito dalla Costituzione, dice Aliprandi. Poi la richiesta: il ministro venga a riferire in Parlamento e si convochi la commissione per avere informazioni complete. Le informazioni complete per la loro stessa missione vengono dopo, prima viene l'allarme. In realtà, questo copione dice era andato in scena anche in passato, quando al governo era la sinistra e la destra chiedeva conto delle scarcerazioni. Scarcerazioni che sono solo permessi premio di qualche giorno e che anche i detenuti al regime del 41 bis possono ottenere. Almeno secondo la Costituzione, salvo che la Costituzione debba essere abrogata. Poi dice, fra l'altro, questa protesta attacca l'autonomia dei giudici di sorveglianza, a cui spetta, il compito di, amministrare, la richiesta dei permessi e concederli quando si ritiene che siano giusti. È lo stesso partito che si è schierato per il no alla riforma costituzionale di Nordio, dice Aliprandi, in nome dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. E cita appunto il deputato, l'onorevole Verini, che il 25 ottobre del 19, intervistato sul Dubbio dopo la sentenza della Consulta che apriva i permessi premio per i condannati ostativi, cioè quelli al 41 bis, diceva di considerarla coerente con l'articolo 27 della Costituzione. Il titolo parla di un principio di civiltà. Oggi tre permessi decisi da un giudice diventano materia d'audizione ministeriale. Il meccanismo, scrive l'associazione, si ripete a ogni vigilia elettorale, a destra e a sinistra, sulla pelle di chi non ha voce. I detenuti sono i soli che non votano, non possono protestare, non hanno un ufficio stampa. Gli 8 parlamentari chiedono informazioni complete, le avevano già nero su bianco nell'articolo che hanno definito impressionante. Tre permessi, quattro istanze in attesa, quattro rigetti. In nulla. Insomma, cari deputati del PD, rileggetevi bene gli atti che vi vengono sottoposti e soprattutto chiaritevi le idee sulla Costituzione. E con questo articolo di Damiano Aliprandi si conclude la mia rassegna stampa. Ci risentiamo domani sulle stesse frequenze per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti. E adesso 8:50. Di Roberta Iannuzzi, non perdetelo.
1: Da Radio Radicale 8:50. Una notizia al giorno in 10 minuti con Roberta Iannuzzi.
2: Il 3 dicembre l'esercito degli Stati Uniti dovrebbe fucilare Nidal Malik Hassan, l'ex psichiatra militare che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood in Texas. Lo ha condannato a morte un tribunale militare nel 2013 e all'inizio di ottobre il presidente Donald Trump ha approvato l'esecuzione. La settimana scorsa il Pentagono ha annunciato che sarà trasmessa in diretta in rete. Negli Stati Uniti non è mai successo. E l'ultima esecuzione pubblica risale agli anni 30. La scelta ha suscitato critiche anche tra i repubblicani e secondo la stampa americana ABC e CNN Trump starebbe valutando con i suoi consiglieri se rinunciare alla diretta. Il Pentagono per ora la conferma, ricordiamo che persino l'impiccagione di Saddam Hussein in Iraq nel 2006 arrivò al pubblico solo attraverso un video girato di nascosto. Con la diretta gli Stati Uniti andrebbero oltre i pochi paesi che eseguono condanne a morte in pubblico come l'Iran e l'Afghanistan, dove ad assistere è la folla presente e non chiunque nel mondo. Ne ha scritto sul Corriere della Sera Dacia Maraini ed è in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno a voi.
2: Dunque, a Dacia Maraini chiedo, il presidente Trump ha detto che i militari renderanno ad Hassan giustizia finale e lei nel suo articolo richiama Cesare Beccaria la differenza tra vendetta e giustizia e anche in Italia di fronte a certi reati spesso sembra che si chieda più vendetta che giustizia. Cosa ne pensa? Perché secondo lei insomma, è così lontano il ricordo di Beccaria anche nel nostro paese?
3: Beccaria però è stato importantissimo per l'Europa, tutti i movimenti europei contro la pena di morte nascono proprio dal pensiero e dalle parole di Beccaria, Cesare Beccaria, che era un italiano illuminista, diciamo così. Lui diceva una cosa semplice, diceva: se lo Stato condanna l'omicidio, perché poi lo Stato diventa omicida a sua volta, no? Ecco, questo è semplicissimo, ma però è un ragionamento che vale, un po' come quando si è detto: ma perché se lo Stato condanna la prostituzione poi lo Stato approfitta e guadagna la prostituzione, per dire. E le grandi questioni che hanno portato all'abolizione della pena di morte, proprio perché lo Stato deve dare un esempio, prima di tutto perché il cittadino che ha compiuto una qualche cosa di grave può pentirsi, cioè bisogna pensare che l'uomo non è condannato per una sua azione definitivamente, ma che può essere la conseguenza di una scelta sbagliata, di movimento sbagliato, e che se si pente e fa un tragitto di pentimento può rientrare nella società. Questa è l'idea, diciamo così, moderna della giustizia, no? Invece la vendetta è una volta per tutte, e poi naturalmente nella vendetta, che poi è un sentimento arcaico, nella vendetta vince sempre più forte e poi l'arbitrio è basato sull'arbitrio della persona, mentre invece la giustizia è basata su una legge uguale per tutti e la punizione la decide qualcuno terzo che fa gli interessi della cittadinanza, della comunità e non soltanto del privato. Perciò io credo che il passaggio dalla vendetta, che era parte di tutto il mondo legale arcaico, perfino nella Bibbia Dio si vendica, poi però viene Gesù Cristo che parla d'amore, parla di perdono e parla di comprensione dell'altro, quindi è credo proprio un grande cambiamento dal mondo antico al mondo moderno, passare dalla vendetta alla giustizia, e però in questo momento preciso storico noi vediamo che c'è una tentazione di tornare indietro, una regressione psicologica e culturale per cui si vuole tornare alla vendetta, ma secondo me appunto è sbagliato proprio perché è qualcosa che non ci appartiene più.
2: In questo caso alla pena di morte si aggiungerebbe anche la pubblicità, la trasmissione attraverso lo streaming.
3: Quella è una cosa orrenda, orrenda veramente, l'idea di rendere pubblica un'esecuzione che aggiunge oltre alla violenza, alla brutalità, anche l'umiliazione. Beh, insomma, è un'idea veramente che non... Io penso che tutte le persone che io vedo, che sento, ma si sentono indignate e offese da questa idea di recuperare qualche cosa di ormai veramente antico e impossibile da riproporre.
2: Lei nel suo articolo scrive che l'alternativa alla democrazia oggi è soltanto la tecnocrazia guidata da pochi miliardari. Siamo veramente in balia di questi, diciamo, tecnocrati quando possono sospenderci, come è successo per esempio alla giudice canadese della Corte Penale Internazionale, l'accesso ai servizi Amazon, Google, Apple, l'accesso alle carte di credito?
3: Purtroppo sì. Purtroppo già siamo in mano a questi tecnocrati miliardari, i quali, perché hanno in mano tutta la comunicazione di massa, tutti i grandi mezzi di comunicazione sono già in mano loro, e questo però non va bene, perché questo appunto la democrazia invece dà la prevalenza alla collettività, non alla persona individuale, cioè una persona individuale non può avere una proprietà così ampia che diventa ossessiva e diventa diremente sul comportamento degli esseri umani. E quando c'è un potere di comunicazione così ampio dovrebbe essere diretto da un gruppo di persone, da persone elette, non da una sola persona, perché poi è chiaro che una sola persona poi pensa ai suoi interessi, ai suoi capricci, alle sue necessità. No, tutto quello che veramente riguarda la popolazione, la massa della popolazione, deve essere diretta da un gruppo di persone responsabili che vengono scelte. E questa è la democrazia, no? E la differenza fra appunto un re o un tiranno e la democrazia è che le istituzioni dentro la democrazia, cioè appunto la magistratura, la scuola, la polizia, la ricerca, i media, devono essere indipendenti, devono essere autonomi. Questa è la grande forza della democrazia. Invece in una dittatura, in una tirannia, tutto dipende da una persona. E questo non va bene, per la semplice ragione che una persona ha i suoi interessi, ha delle sue idee, e invece la democrazia vuole la pluralità, questa è la differenza, e la pluralità è giustizia.
2: Grazie davvero a Dacia Maraini, grazie per essere stata con noi e a risentirci presto.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata. Tanti
3: saluti a tutti.
2: Allora, adesso sono le 8:57 minuti, abbiamo già in collegamento Davide Carretta, vi ricordo che alle 9 ci trasferiremo al Senato dove parla questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo di domani e dopodomani. E con Davide Carretta continuiamo a parlare però di questo tema perché appunto la fucilazione di Assange potrebbe essere trasmessa in diretta in rete e ci domandiamo in base alle norme europee, se quella diretta possa essere trasmessa anche sulle piattaforme, anche all'interno dell'Unione. David, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi. La risposta della Commissione europea sostanzialmente è no, perché esiste il Digital Services Act, la legge sui servizi digitali, che prevede in due articoli fondamentalmente il divieto di trasmissione sulle grandi piattaforme, in particolare i social media. La Commissione ha ricordato che l'articolo 14 del DSA prevede che i fornitori di servizi online debbano agire in modo diligente, obiettivo, proporzionato e soprattutto applicare e rispettare i propri termini e condizioni di servizio. Meta, per esempio, vieta esplicitamente ai propri utenti di pubblicare dirette di esecuzioni capitali. Le linee guida della community di TikTok sono meno chiare, ma comunque non consentono la trasmissione di materiale cruento o violento, quando potrebbe causare danni psicologici. Le regole di X dicono che non possono essere visualizzati in modo prominente immagini eccessivamente cruenti che glorificano o esprimono il desiderio di violenza in modo esplicito. C'è poi un altro articolo, il 16 del DSA, che impone ai fornitori di servizio di consentire a entità di segnalare la presenza di contenuti illegali, e da questo punto di vista la trasmissione di un'esecuzione capitale è considerata illegale nell'Unione Europea. C'è poi però la componente politica, cioè la volontà della Commissione Europea di applicare il DSA, cosa che da quando c'è Trump alla Casa Bianca è messa in discussione per le altre minacce del presidente americano. E questo è l'elemento chiave, perché il problema non sarà sanzionare eventualmente le piattaforme per qualche centinaio di milioni di euro, ma prevenire la trasmissione sul territorio europeo, l'eventuale trasmissione dell'esecuzione. E c'è poi un altro problema: cosa fare se verrà trasmesso su internet, per esempio sui canali ufficiali dell'amministrazione Trump? Questo è un elemento chiave che mette ovviamente la Commissione e l'Unione Europea in una posizione di potenziale conflitto con il presidente americano.
2: David, venendo al Consiglio europeo, tra poco ascolteremo le parole di Giorgia Meloni. Quali sono le prospettive per questo vertice?
4: Ma ci sono molti temi in agenda, dal bilancio pluriennale, i prezzi dell'energia, ma la situazione in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina. È davvero un Consiglio europeo molto intenso quello che si apre domani e proseguirà venerdì. Ma l'emergenza che sta esplodendo in queste ore è quella legata all'Ucraina e all'ennesimo tradimento di Donald Trump, non solo l'accordo sul diesel, ma anche che ciò che l'amministrazione americana e non solo sta facendo per spingere nuovamente Zelensky verso la capitolazione. Questa notte ci sono stati 39 missili balistici e più di 120 droni che hanno attaccato Kiev, la regione della capitale, Kharkiv, colpendo infrastrutture energetiche, almeno 3 morti e centinaia di migliaia di persone senza elettricità. E Zelensky, in un post questa mattina, ha spiegato che per la seconda volta non ci sono stati avvertimenti da parte dei partner, cioè degli Stati Uniti, sul lancio di questi missili balistici. Generalmente gli Stati Uniti condividono informazioni di intelligence per permettere all'Ucraina di lanciare l'allarme e ai cittadini ucraini normali di andare nei rifugi, anche se in pochi minuti, data la velocità dei missili balistici. Questo non è accaduto né questa notte né la notte precedente. Non solo, questa mattina il consigliere tech di Zelensky, Sherry Sternenko, ha annunciato che nel corso della notte il funzionamento dei terminali Starlink in Ucraina è stato limitato. La connettività cala quando la velocità dei dispositivi supera i 160 km orari. Risultato, missioni critiche sono state interrotte. Questo ha ripercussioni sia in termini di capacità di difesa contro i droni, perché quando si usano intercettori, droni intercettori contro i droni, viene utilizzato il sistema Starlink, ma non solo, ci sono ripercussioni potenzialmente molto più gravi sul campo di battaglia, dove proprio grazie ai droni e a Starlink l'Ucraina è riuscita a creare una buffer zone, una zona cuscinetto per impedire l'avanzata delle forze russe e in alcune casi anche respingere le forze russe. Starlink non ha ancora comunicato ufficialmente su questa decisione, ma il sospetto degli ucraini è che sia una misura adottata su richiesta dell'amministrazione Trump. Le implicazioni potrebbero essere gravissime e l'Unione Europea non è in grado né sulla condivisione di intelligence né sulla connettività satellitare di fornire quello che gli Stati Uniti forniscono. L'emergenza ucraina, venerdì Zelensky dovrebbe essere qui a Bruxelles, sarà in primo piano in questo vertice. Il messaggio che è arrivato finora dai diplomatici, dai portavoci, dai funzionari è: dialoghiamo con l'amministrazione Trump perché non c'è opzione migliore. Questo dice molto di quanto gli europei si siano preparati in questo anno e mezzo a fare senza gli Stati Uniti.
2: Grazie a David Carretta. 9:04, io ringrazio anche la regia di Piero Scaldaferri e saluto Antonello De Fortuna.
5: Buongiorno, buongiorno Roberta. Allora, siamo veramente, tra pochi secondi ci collegheremo con Palazzo Madama, comunicazione della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Alla Presidenza il senatore La Russa, sentiremo leggere il processo verbale dal senatore Silvestroni. Allora entriamo nei programmi in convenzione.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Presenta ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del regolamento, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 110, comma 2 del regolamento, è approvata la proposta di risoluzione numero 102, risultando precluse le altre proposte di risoluzione a relazione ai sensi dell'articolo 6, la legge 24 del 2012. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 110, comma 2 del regolamento, è approvata la proposta di risoluzione numero 3, risultando precluse le altre proposte di risoluzione al documento programmatico di finanza pubblica 2026. Il Presidente sospende la seduta. Il Presidente ricorda le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Il Presidente avverte che, poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto legge in materia di prezzi petroliferi, si passerà al successivo punto all'ordine del giorno. Il Senato passa pertanto a discussione del disegno di legge numero 1903 recante delega al Governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della Polizia Locale, approvato alla Camera dei Deputati, e dei connessi disegni legge 610, 704, 883. Il relatore Della Porta, previa autorizzazione presidenziale, svolge relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Scalfarotto, Gaudiano, Pucciarelli e Giorgis. Prende la parola il sottosegretario di Stato per l'Interno Ferro. Previ interventi dei senatori Gaudiano, Silvestrone, Giorgis, Pirro e l'orefice, del relatore Della Porta e del sottosegretario Ferro, con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica. Quando richiesta, sono approvati gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge, mentre sono respinti o risultano preclusi o improcedibili tutti gli altri emendamenti presentati. L'ordine del giorno G3.100, accolto dal Governo, non è posto in votazione, mentre è respinto l'ordine del giorno G3.1. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Patton, Musolino, Magni, Gasparri, Cataldi, Pirovano, Valente e De Priamo. Con votazione numero elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, approva il disegno di legge numero 1903 nel complesso, risultando di assorbire i connessi disegni di legge. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori De Carlo, Nicita, Ternullo e Pirro. Per fatto personale prende la parola il senatore Zaffini. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 9 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 18:49. Letta e approvata la seduta nella seduta del 14 ottobre 2026. Grazie Presidente.
8: Silvestroni ha un'approvazione perlomeno dai banchi di centrodestra. Poiché non mi sono osservazioni e vorrei vedere chi ci ha capito qualcosa, alzi il dito. Il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Bene, passiamo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio che sono all'ordine del giorno in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. Ha la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Grazie, Presidente.
9: Grazie a lei, signor Presidente. Onorevoli colleghi, sono sempre più numerose, sempre più complesse le scelte che l'Europa è chiamata a compiere per difendere la propria capacità di restare competitiva, sicura e protagonista nel mondo. La guerra in Ucraina continua, con un crescente coinvolgimento di obiettivi civili. L'instabilità in Medio Oriente produce conseguenze che vanno ben oltre i confini della regione. La competizione economica globale è sempre più serrata, le tensioni geopolitiche incidono sulla sicurezza delle nostre catene d'approvvigionamento, sul costo del carburante, sul costo della vita, sulla capacità delle nostre imprese di competere. E poi le minacce ibride, le pressioni migratorie, un'instabilità crescente e la conseguente necessità di rafforzare la sicurezza e la difesa europea. Sono chiaramente dossier diversi, però hanno una cosa in comune. Ci ricordano quanto quello che accade fuori dai nostri confini incida sempre di più sulla nostra vita quotidiana e metta alla prova la capacità della nostra nazione di difendere la propria prosperità e la propria sicurezza. Per questo in questi anni il Governo ha scelto di essere presente e attivo sulla scena internazionale con continuità e con una linea chiara, perché l'interesse nazionale si difende contribuendo a orientare le scelte che ci riguardano e non limitandosi a subirne le conseguenze. Vale in modo particolare in Europa ed è con questo spirito che l'Italia ha lavorato anche in vista del prossimo Consiglio europeo e che affronterà i principali temi all'ordine del giorno. Il primo tema sul quale voglio soffermarmi è la competitività. Il Consiglio europeo farà il punto sull'attuazione dell'agenda One Europe, One Market e sui progressi compiuti per approfondire il mercato unico, semplificare le regole, ridurre gli oneri amministrativi, velocizzare le procedure di pianificazione e di autorizzazione. Sono obiettivi sui quali l'Italia insiste da tempo, però la questione che oggi pesa più di tutto sulla competitività della nostra economia è un'altra, ed è il costo dell'energia. Lo abbiamo detto molte volte, non possiamo chiedere alle imprese europee di competere con i grandi attori globali e allo stesso tempo accettare che paghino strutturalmente l'energia molto più dei loro concorrenti. Né possiamo perseguire la transizione ambientale al prezzo della nostra base industriale. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, a maggior ragione nell'attuale quadro geopolitico. Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere un accordo in ambito G7 che ha previsto il rilascio sui mercati di un significativo quantitativo di carburante, anche per prevenire il rischio di un blocco delle esportazioni americane che avrebbe impattato pesantemente sulle nostre economie. Ma accanto a questo serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare in Europa, a partire dalla cosa più scontata, e cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando. Perché le nostre imprese affrontano oggi una concorrenza globale sempre più aggressiva e ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che sta regalando ai suoi concorrenti e il tempo per correggere la rotta non è infinito. È su questo che l'Italia ha concentrato il proprio lavoro. La scorsa settimana abbiamo promosso un nuovo confronto con i capi di Stato e di Governo maggiormente impegnati sulla competitività attorno a tre priorità: energia, semplificazioni e commercio internazionale. Proprio a seguito di questo coordinamento, insieme al cancelliere tedesco, al primo ministro belga, ho inviato a Bruxelles tre proposte semplici per facilitare e liberare gli investimenti: corsie prioritarie per i progetti strategici, un vero freno all'eccesso di burocrazia e una riduzione drastica degli obblighi di reporting, soprattutto per le piccole e medie imprese. Parallelamente, insieme alla Repubblica Ceca, abbiamo presentato diverse proposte puntuali, anche a carattere temporaneo, per ridurre il costo delle

ceramica e quel costo alla fine finisce nel prezzo di ciò che compriamo. Per questo abbiamo messo nero su bianco alcune proposte puntuali per correggere il sistema ETS, perché il prezzo della CO2 rifletta l'economia reale e non le logiche della finanza. E abbiamo chiesto di rinviare ancora l'ETS2, che dal 2028 scaricherebbe nuovi costi su famiglie e imprese. C'è poi un secondo problema che pesa direttamente sulle bollette. Il prezzo dell'elettricità è stabilito dal prezzo marginale, significa che di fatto l'intero prezzo lo fissa l'ultima centrale chiamata a produrre, quella col prezzo più alto, che molto spesso è una centrale a gas, che paga gli ETS. Così il costo della CO2 pagato da quella centrale si trasferisce sul prezzo di tutta l'elettricità, anche di quella prodotta da fonti rinnovabili. È un problema che, come capirete, riguarda l'Italia in modo particolare, perché voi, come sapete bene, il nostro mix energetico ha ancora una quota significativa di gas, una vulnerabilità che viene da lontano, sulla quale stiamo lavorando, tra le altre cose aumentando le rinnovabili come nessun governo aveva fatto prima di noi e riaprendo la strada al nucleare di nuova generazione per costruire un sistema più sicuro e meno dipendente dall'estero. Ma questi investimenti hanno bisogno di tempo e le soluzioni servono ora. Per questo io considero anche molto importante poter indicare una prospettiva concreta che porterebbe benefici in tempi rapidi. Al Consiglio europeo dello scorso marzo noi eravamo riusciti a inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con noi sul decreto bollette. Il confronto tecnico è stato intenso e costruttivo, ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee che ci consentirebbe di rendere operativa la nostra misura, riducendo il peso del costo della generazione a gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Ecco il risultato che ci interessa e per il quale lavoriamo, non una riga in più nelle conclusioni di un vertice, ma una bolletta più leggera per una famiglia, un costo in meno per un'impresa. Ci sono sviluppi anche sul regolamento europeo sul metano. Le nuove prescrizioni previste per gli importatori rischierebbero di restringere ulteriormente l'offerta disponibile e di produrre nuove pressioni sui prezzi. Per questo abbiamo chiesto una sospensione temporanea di alcuni obblighi. Quando abbiamo sollevato il problema nei mesi scorsi, la proposta sembrava molto difficile da far avanzare. Ora invece la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento e la consideriamo un'ottima notizia. Questi due esempi dimostrano un principio sul quale insistiamo dall'inizio. Se una regola alla prova dei fatti produce conseguenze che non erano state previste o aggrava una situazione di crisi, quella norma va corretta, perché noi non siamo qui per difendere le regole dalla realtà, noi siamo qui per difendere i cittadini da regole sbagliate e si può fare. Si può fare, grazie all'Italia è accaduto diverse volte, è accaduto ad esempio con la clausola di salvaguardia nazionale, quando l'Italia per prima ha chiesto che la flessibilità prevista per la difesa e la sicurezza potesse essere utilizzata anche per affrontare la crisi energetica e nonostante in pochi ci credessero, quella proposta è diventata una risposta a disposizione di tutti gli Stati membri. È quello che ci auguriamo accada anche con le nuove riflessioni che abbiamo posto sul terreno delle regole fiscali. Come sapete, ho scritto alla Presidente von der Leyen per chiedere due cose. La prima è che lo shock energetico inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee. E la seconda, che gli Stati nazionali possano utilizzare almeno una parte dell'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare misure temporanee e mirate a sostegno di imprese e famiglie, perché sarebbe oggettivamente difficile spiegare ai cittadini che per rispondere allo shock non possiamo neanche utilizzare le maggiori entrate che quello shock sta producendo. Sono proposte di buon senso, chiaramente sappiamo che non sarà facile trovare una convergenza, ma non per questo rinunciamo a porre con forza la questione. C'è infine il tema delle materie prime critiche, litio, cobalto, grafite, terre rare, servono alla transizione energetica, alla transizione digitale, alla difesa. E oggi l'Europa le importa quasi interamente, spesso solo da una nazione. Se noi non affrontiamo questo nodo, rischiamo di uscire da una

tendenza solo per entrare in un'altra. E questa è anche la ragione per cui l'Italia si è candidata a ospitare a Porto Marghera uno dei primi siti europei di stoccaggio strategico di queste materie, iniziativa che potrebbe diventare un progetto pilota europeo. Il filo che lega tutte queste iniziative, insomma, è semplice. L'Europa deve tornare a mettere la capacità di produrre al centro delle proprie scelte. Il Consiglio europeo vedrà in apertura il confronto con il presidente Zelensky. Siamo ovviamente al tema dell'Ucraina. Intanto la Russia ha avviato la sua nuova campagna d'autunno contro l'Ucraina. Incapace di avanzare sul fronte, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile. Centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro, come nell'orrenda strage di Kramatorsk. È una strategia con la quale la Russia punta a piegare il popolo ucraino con il terrore, il freddo e il buio, semplicemente perché non è riuscita a piegarlo sul campo di battaglia. I fatti del resto smentiscono la propaganda del Cremlino e anche quella di chi la porta qui in Italia. Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa. E continuo a ritenere che questo stallo sia l'unico strumento efficace che abbiamo per portare la Russia a un tavolo negoziale serio. So che su questo il dibattito è acceso, anche in quest'Aula, anche all'interno degli schieramenti, lo rispetto, perfino lo comprendo, perché nessuno in quest'Aula vuole la guerra. Tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore... Se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.

Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.

E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta, perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione. In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin al sedersi al tavolo delle trattative. Discorso diverso è una tregua tra le parti sulle centrali energetiche che l'Italia chiaramente sostiene. E ringraziamo il presidente Zelensky per aver immediatamente dichiarato la piena disponibilità ucraina in questo senso. Ci aspettiamo ora che la Russia faccia altrettanto e interrompa l'attacco alle centrali elettriche e energetiche ucraine. Dopodiché, in un momento così complesso, in cui tante variabili sfuggono al nostro controllo, c'è almeno una cosa che dipende da noi. Fare in modo che l'Europa non resti a guardare, perché le condizioni di una pace che riguarda il nostro continente e quindi la nostra sicurezza non possono essere scritte senza di noi. Per questo continuo a chiedere che i 27 individuino una figura autorevole con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. E se su un nome non si trova convergenza, siamo pronti anche a valutare soluzioni diverse. Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna nel famoso formato E3 ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti. Perché sarò onesta, considero secondario il tema di chi siede a quale tavolo, mi interessa a nome di chi si siede al tavolo e per dire cosa. Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni e parli con una voce sola, perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca. E di regali a Mosca di questi tempi ne abbiamo fatti abbastanza. Dopo di te, colleghi, quello che accade in Ucraina non resta in Ucraina. Il Consiglio europeo discuterà in modo specifico dell'escalation degli attacchi ibridi russi ed è giusto così, perché la minaccia ibrida è ormai diventata l'ennesimo nuovo normale di questa epoca travagliata. Il punto è che la guerra ibrida non si dichiara e non ha un fronte. Sono i droni che violano lo spazio aereo dei nostri partner e che sorvolano aeroporti e basi in diverse nazioni europee, sono i cavi sottomarini danneggiati nel Baltico, sono gli attacchi informatici a ospedali, porti, amministrazioni pubbliche, il sabotaggio delle reti ferroviarie, sono le campagne di disinformazione costruite per dividere le nostre opinioni pubbliche, per screditare esponenti politici considerati nemici, condizionare le elezioni, fino a vere e proprie forme di manipolazione dello spazio cognitivo, la strumentalizzazione dei migranti, spinti alle frontiere come armi di pressione. Un quadro di questo tipo richiede una risposta coordinata e l'Italia porterà a Bruxelles alcune priorità che considera fondamentali. Proteggere le nostre infrastrutture critiche, e qui penso a reti energetiche, cavi sottomarini, porti, aeroporti, domino subacqueo, nel quale l'Italia ha competenze di eccellenza. Sostenere l'industria italiana nel dare un contributo decisivo ai sistemi antidrone e antimissile. Ribadire che la sicurezza dei confini dell'Unione è indivisibile
E questo significa che mentre contribuiamo a sostenere il fianco est, non possiamo accettare che si perda di vista il fianco sud. Perché difendersi oggi non significa soltanto avere carri armati, difendersi significa un ospedale che continua a curare anche sotto un attacco informatico, una centrale che non si spegne, un aeroporto che non si ferma per un drone. Difendersi non è proteggere un'idea astratta di potenza, è proteggere la vita quotidiana dei cittadini. E questo mi porta al tema delle risorse. Come ho già detto, sicurezza ed energia sono due facce della stessa medaglia. Senza sicurezza l'energia costa di più, senza energia potrebbe non rimanere nulla da difendere. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che la clausola di salvaguardia nazionale potesse essere utilizzata non soltanto per le spese di difesa, ma anche per le misure necessarie ad affrontare la crisi energetica. Il risultato è che sul margine massimo dell'1,5% del prodotto interno lordo previsto dalla clausola, l'Italia ha deciso di utilizzare l'1,2% ripartito in parti uguali, lo 0,6% alle misure contro il caro energia, circa 14 miliardi di euro per famiglie vulnerabili e imprese energivore, e un altro 0,6% alla difesa e alla sicurezza. Abbiamo cioè scelto, dato il contesto, di non utilizzare tutto il margine previsto per la difesa. Ma ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono quindi soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se noi non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. Ma voglio dirlo a chi ci ascolta riprendendo un ragionamento del ministro Crosetto, che ringrazio. Ogni 100 euro che lo Stato spende per la difesa, circa 60 pagano gli stipendi di chi difende la nostra sicurezza, quasi 280.000 donne e uomini in divisa. Circa 10 euro servono a far funzionare le strutture ogni giorno, circa 30 vanno in investimenti. In un comparto industriale che dà lavoro a oltre 300.000 persone, spesso altamente qualificate, in migliaia di piccole e medie imprese diffuse in tutta Italia. Chi parla di spreco dovrebbe anche spiegare a quelle famiglie che il loro lavoro è inutile. E quando compriamo, cosa compriamo? Prevalentemente strumenti per difenderci, difesa aerea, sistemi antidroni, cybersicurezza, protezione delle infrastrutture, compriamo scudi. In ultimo, voglio ricordare che la sicurezza è anche precondizione per la prosperità. Nessuno investe in una nazione che non sa proteggere le sue reti, i suoi porti, i suoi dati. Nessuna impresa esporta se le rotte commerciali non sono sicure. Inoltre, investire in sicurezza significa difendere il risparmio, il lavoro e l'innovazione dei prossimi 20 anni. Una nazione che non investe nella propria sicurezza non sta risparmiando, sta rinviando il conto, e la storia insegna che quel conto alla fine arriva sempre molto più caro. Tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio c'è ovviamente anche il Medio Oriente. Forse il dossier nel quale si vede più chiaramente quanto gli equilibri internazionali incidano ormai direttamente sulla vita quotidiana delle nostre nazioni. Una settimana fa, mentre ero a Spalato con i leader delle nazioni del Med9, abbiamo ricordato i 3 anni del drammatico attacco del 7 ottobre 23. Un attacco barbaro che ha gettato l'intera regione nel caos. Credo che sia importante ricordarlo anche oggi, perché
perché qualsiasi legittimo approccio critico verso le azioni del governo israeliano nei 3 anni successivi non può e non deve mai farci dimenticare quello che è stato il più orrendo pogrom dai tempi della Shoah, pianificato ed eseguito da Hamas. Soprattutto in un momento in cui l'ombra dell'antisemitismo sembra rialzare la testa in molte nazioni. La sicurezza dello Stato di Israele quindi non può essere messa in discussione. Continuo a ritenere che con Israele sia necessario mantenere aperto un canale di dialogo. Dopodiché però ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria, a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese che è intollerabile. Come abbiamo scritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e altri partner, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali e ci opponiamo con forza a chi sostiene l'annessione e lo spostamento forzato della popolazione palestinese. Di fronte a questa situazione credo che l'Europa debba riprendersi lo spazio che può occupare e la finestra per farlo si aprirà inevitabilmente con l'insediamento del nuovo governo israeliano, chiunque dovesse vincere le elezioni. Sarà quello il momento per chiedere gesti capaci di invertire la spirale negativa da troppo tempo in atto e di riaprire in prospettiva un percorso politico di pace. Ci vorrà tempo, lo sappiamo, ma sappiamo altrettanto bene che se nei prossimi mesi assisteremo a un'espansione senza fine degli insediamenti in Cisgiordania, al crollo dell'autorità palestinese o alla ripresa della violenza a Gaza o nella stessa Cisgiordania, la soluzione dei due Stati diventerà impossibile e questo è un esito che non possiamo permetterci. Proporrò quindi di lavorare in Europa su alcune richieste precise che possano creare lo spazio per un ritorno al dialogo politico. Tra queste il trasferimento all'autorità palestinese delle entrate fiscali che Israele oggi trattiene e il congelamento dell'insediamento E1 sul quale ci siamo già espressi insieme ai nostri principali partner europei. A Gaza la situazione resta drammatica, servono più aiuti e servono in fretta e serve un'iniziativa politica per verificare se Hamas sia davvero disposta a deporre le armi. Sarebbe la svolta di cui abbiamo bisogno e aprirebbe la strada alla ricostruzione nell'interesse prima di tutto della popolazione civile. Continuiamo poi a credere e a lavorare per una pace vera tra Israele e Libano. Come sapete l'Italia ha ospitato diverse tornate negoziali e siamo pronti a farlo di nuovo. Sono convinta che la leadership libanese sia sinceramente pronta a sottoscrivere una pace giusta e duratura con Israele e noi siamo pronti a sostenerla anche con un'iniziativa franco-italiana per il dopo UNIFIL, per dotare le forze armate libanesi delle capacità necessarie ad affermare la sovranità del Libano su tutto il suo territorio. Al Consiglio europeo discuteremo anche della situazione in Iran e nel Golfo, a partire dalla libertà di navigazione a Hormuz e a Bab el-Mandeb, che per l'Europa rappresenta un interesse vitale. Le restrizioni e gli attacchi in questi due passaggi hanno avuto un effetto diretto sulla vita dei nostri cittadini, a cominciare dal prezzo dell'energia. Il governo si è impegnato a contenerne gli effetti e continuerà a farlo con ogni strumento a disposizione, ma una soluzione duratura passa necessariamente dal ripristino di una piena libertà di navigazione, senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie. Per questo credo che l'Europa debba impegnarsi in prima persona a partire dal rafforzamento dell'operazione Aspides nel Mar Rosso, che l'Italia oggi guida e che si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni. Servono più navi e servono ora. Dobbiamo poi approfondire il partenariato con le nazioni del Golfo. Europa e Golfo sono due aree legate da interessi sempre più stretti che per prosperare hanno bisogno di regole e di stabilità. L'Italia ha messo a disposizione delle nazioni della regione che lo hanno chiesto assetti per difendersi dagli attacchi ingiustificati dell'Iran e dei suoi alleati, attacchi che negli ultimi giorni hanno visto un'ulteriore escalation degli Houthi contro le infrastrutture energetiche saudite e che condanniamo con fermezza. Ma nella prossima fase la priorità dovrà essere un'altra, non dipendere più da un unico punto di passaggio. Significa costruire nuovi collegamenti tra Europa, Golfo e Asia, a partire dal corridoio IMEC, proteggere meglio porti, cavi sottomarini e infrastrutture energetiche, diversificare rotte e fornitori. Anche qui l'Italia, insieme alle sue imprese, sta facendo la propria parte, ma ora deve farla anche l'Europa. Un altro capitolo centrale del prossimo Consiglio europeo sarà il negoziato sul quadro finanziario pluriennale. Complesso e importante perché il bilancio dell'Unione non è un esercizio contabile, è lo strumento attraverso cui decidiamo concretamente
quali siano le priorità del futuro e quante risorse siamo disposti a mettere a disposizione di quelle priorità. In questi mesi abbiamo già ottenuto diversi risultati concreti rispetto alla proposta originaria della Commissione. Gli Stati membri avranno un ruolo più incisivo nella gestione dei nuovi strumenti, cioè le scelte di come usare le risorse non si faranno solo a Bruxelles. La politica agricola comune e la politica della pesca manterranno identità e tutele proprie, perché agricoltori e pescatori non possono diventare una voce qualsiasi in un fondo indistinto. Sullo Stato di diritto abbiamo ottenuto regole più chiare e oggettive per impedire che se ne faccia un uso politico. Nel nuovo Fondo europeo per la competitività ci saranno maggiori garanzie per le piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra economia, e i governi avranno più voce in capitolo nel definire le priorità dell'azione esterna dell'Unione. Sono risultati importanti, ma il negoziato è ancora molto lontano dalla sua conclusione. Anzi, entriamo ora nella fase più delicata, quella della trattativa sulla dimensione effettiva del bilancio e su dove trovare le risorse che servono. A monte c'è una questione di metodo che voglio ribadire anche qui. La presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l'obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio a questo obiettivo, ma deve essere chiaro che la data non può diventare più importante del contenuto. Non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una scadenza. Noi firmeremo un accordo solo quando sarà un accordo giusto per l'Italia. E che cosa significa nel merito? Significa innanzitutto costruire un bilancio che dia risposte chiare e concrete, significa finanziare adeguatamente le nuove priorità che tutti diciamo di considerare strategiche, senza sacrificare le politiche che rappresentano uno dei fondamenti del progetto europeo. Lo dico in maniera molto chiara: l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione. Agricoltura e pesca riguardano la nostra sicurezza alimentare, che è una componente essenziale dell'autonomia strategica europea. La coesione riguarda la capacità del mercato unico di funzionare senza lasciare indietro interi territori e conseguentemente indebolire anche la crescita complessiva. E dunque, a mio avviso, non c'è alcuna contraddizione tra politica tradizionale e nuove priorità. Al contrario, non esiste sicurezza senza sicurezza alimentare, non esiste vera competitività senza pari dignità tra i territori. Nei giorni scorsi la presidenza irlandese ha presentato una nuova proposta negoziale che prevede un bilancio di circa 1.622 miliardi di euro per il periodo 28-34 a prezzi costanti. Parliamo di un taglio di 108 miliardi di euro rispetto alla proposta di giugno e di oltre 140 miliardi rispetto a quella originaria della Commissione. Pur in presenza di tagli consistenti, sono state preservate le risorse complessive dei piani nazionali e regionali, che comprendono PAC e coesione. È un risultato molto importante e tutt'altro che scontato, al quale sono felice di poter dire che ha contribuito in modo decisivo la lettera congiunta dei 17 Stati membri amici della coesione, che è un'altra iniziativa avviata dall'Italia, stavolta insieme alla Romania. E proprio per continuare a lavorare su questa linea, insieme alla Romania ospiteremo a margine del Consiglio un nuovo incontro del gruppo. Sarà l'occasione per fare il punto sul negoziato e ribadire una posizione comune prima della fase decisiva. Resta poi la questione fondamentale, ovvero come finanziare le priorità che l'Europa si è data. Qui io credo che la domanda da cui partire non sia quanto debba essere grande il bilancio, ma piuttosto che cosa l'Europa considera irrinunciabile nei prossimi anni. Prima si definiscono gli obiettivi, poi si trova il modo di finanziarli, non il contrario. Dopodiché, sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione abbiamo diverse riserve, ma siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse a carico di cittadini e imprese europei. Riteniamo che si possa e si debba ragionare anche su un rimborso più graduale del debito contratto per Next Generation EU, perché i rimborsi non comprimano le altre politiche europee proprio negli anni in cui serve investire di più. E in generale credo che per finanziare priorità che sono strategiche per tutti noi nessuno strumento debba essere escluso a priori. Ci sono poi alcune questioni su cui per l'Italia il compromesso dovrà necessariamente migliorare.
La prima è la nostra posizione complessiva. La proposta della presidenza irlandese mantiene sostanzialmente invariati i criteri di ripartizione delle risorse che continuano a penalizzare la nostra nazione. Non possiamo accettare che l'Italia versi di più al bilancio europeo e allo stesso tempo riceva di meno. È una semplice questione di equità. La seconda riguarda i cosiddetti rebates, gli sconti sui contributi di cui godono alcuni Stati membri, sui quali la nuova proposta non registra alcun progresso. Trovo difficile spiegare perché proprio chi chiede di modernizzare il bilancio, cioè di ridurlo, pretenda di conservare i privilegi nati in un'altra fase dell'integrazione europea. Se la modernizzazione deve esserci, deve valere per tutti. E aggiungo che non si può pretendere che i sacrifici siano europei e i privilegi invece siano nazionali. La terza questione, che può sembrare tecnica, ma dice molto di come funziona l'Europa, è questa, ed è il principio secondo cui i fondi europei non possono finanziare attività che danneggiano in modo significativo l'ambiente. Principio, per carità, che può essere considerato giusto, ma le prime bozze delle regole applicative della Commissione rischiano di trasformarlo nell'esclusione automatica di interi settori, cioè proprio quello che i governi avevano deciso di evitare. Non possiamo chiedere a un'acciaieria di investire miliardi nella transizione, farle pagare le quote di CO2 e poi dirle che proprio perché è un'acciaieria non può accedere ai fondi europei per la decarbonizzazione. Né possiamo dire di voler rafforzare la sicurezza energetica e poi escludere in automatico le infrastrutture che servono a garantire questo processo. E voglio dire anche che le decisioni dei governi non sono bozze che la burocrazia può correggere a piacimento. Questa deriva per cui i capi di Stato e di governo prendono decisioni che poi le regole burocratiche puntualmente smontano è inaccettabile e va corretta. Anche da come verranno sciolti questi nodi dipenderà la nostra valutazione complessiva sul pacchetto, ma su questo, come dicevo, ci sarà modo di tornare. Il Consiglio europeo avrà una discussione strategica anche sul processo di allargamento e sulle riforme interne dell'Unione, tema al quale l'Italia attribuisce da sempre una grande importanza. Solo un'Europa riunificata, sostenuta da un solido consenso politico, può raggiungere la massa critica necessaria per restare competitiva, influente e sicura. A partire dai Balcani occidentali, naturalmente ciascun percorso ha le proprie caratteristiche, i propri tempi, le proprie condizioni, ma la prospettiva politica è la stessa: consolidare stabilmente l'ancoraggio europeo di nazioni che appartengono alla nostra storia. Noi sosteniamo un allargamento fondato sul principio del merito, su una responsabilità reciproca. Ai paesi candidati spetta realizzare le riforme necessarie e adeguarsi progressivamente alle regole europee. All'Unione, però, spetta riconoscere senza ritardi quei risultati con avanzamenti concreti. Ed è per questo che nel breve periodo la nostra priorità è sostenere con forza l'avanzamento del processo di Montenegro e Albania, perché il loro successo avrebbe un valore che va molto oltre i loro ma anche i nostri confini. Direbbe a tutta la regione che il processo di adesione è reale, che le riforme vengono premiate, che quando una nazione candidata fa la propria parte, l'Unione è capace di fare la propria. In ultimo, il Consiglio europeo avrà una discussione strategica sul governo dei flussi migratori. Ho rivendicato molte volte in quest'Aula come l'approccio europeo sul tema sia cambiato in questi anni in modo significativo. All'inizio in molti consideravano impossibile che temi come concentrarsi sulla prevenzione delle partenze piuttosto che sulla gestione degli arrivi, rafforzare la dimensione esterna, costruire partenariati con le nazioni di origine e di transito, rendere più efficaci i rimpatri, sviluppare soluzioni innovative, potessero diventare parte ordinaria del dibattito europeo. Ma così è stato. E questo cambio di approccio, al quale l'Italia ha dato un contributo decisivo, sta producendo risultati concreti. Non lo dice il governo, lo dicono i dati di Frontex. In 2 anni gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione si sono più che dimezzati. Quest'anno il calo prosegue, meno 35% nei primi 8 mesi rispetto allo scorso anno. Sul Mediterraneo centrale, cioè la rotta che coinvolge l'Italia, gli arrivi sono diminuiti di oltre la metà. Il problema non è risolto, certo, ma questi numeri dicono una cosa semplice.
L'alternativa alle porte aperte è sempre esistita, è sempre esistita, semplicemente per anni si è scelto di non perseguirla. Intendiamo andare avanti nella direzione avanzata senza abbassare la guardia, anche perché gli eventi di Ceuta della fine di luglio hanno dimostrato bene quanto velocemente possano prodursi situazioni di pressione eccezionale alle frontiere esterne. Alla luce di quei fatti, come sapete, l'Italia ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Spagna sulla base di una valutazione di sicurezza. E permettetemi di dire che considero abbastanza surreali le polemiche che ne sono seguite, soprattutto da parte di alcuni partiti di opposizione, evidentemente più attenti a difendere il governo spagnolo che la sicurezza ai confini italiani. Ricordo che il codice Schengen prevede espressamente la possibilità di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Si tratta di fatti di uno strumento utilizzato regolarmente. Dal 2026 a oggi gli Stati membri vi hanno fatto ricorso quasi 500 volte e in oltre 30 casi i controlli hanno riguardato direttamente l'Italia. La Francia, ad esempio, mantiene controlli alla frontiera con noi da oltre 10 anni e quindi è difficile, colleghi, sostenere che l'Italia non abbia il diritto di utilizzare uno strumento che nei suoi confronti è stato utilizzato decine di volte. Ricordo ai colleghi che l'Italia ha gli stessi doveri e gli stessi diritti degli altri Stati membri. Non accettiamo che difendere i confini sia un diritto per gli altri e una colpa quando riguarda l'Italia. Ceuta ci ha insegnato anche un'altra cosa. Una crisi alle frontiere non sempre nasce da sola. A volte viene costruita, i trafficanti la organizzano, i social l'amplificano, la disinformazione la alimenta. Chi usa persone disperate come arma di pressione sui nostri confini non sta solo forzando una frontiera, sta attaccando l'Europa e l'Europa deve dotarsi degli strumenti per rispondere. Sempre all'indomani dei fatti di Ceuta, lo scorso 1 agosto, insieme alla Danimarca, l'Italia ha promosso una lettera sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo europei su 27, con la quale abbiamo chiesto maggiore protezione delle frontiere esterne, un contrasto più deciso alle reti dei trafficanti, più rimpatri e una migliore capacità di anticipare e reagire a situazioni analoghe. E abbiamo chiesto di affrontare seriamente anche i fattori di attrazione, tra i quali annoveriamo anche le regolarizzazioni su larghissima scala. Naturalmente ogni Stato membro mantiene le proprie competenze e assume le proprie decisioni, ma viviamo in uno spazio integrato e la libertà con libertà di circolazione e frontiere comune, quello che uno Stato decide a casa propria non necessariamente resta a casa propria, può ricadere sugli altri e può compromettere la funzionalità di Schengen. Se passa il messaggio che un ingresso irregolare può trasformarsi successivamente in una permanenza legale, il rischio è alimentare nuove partenze, rafforzare il modello di affari dei trafficanti e vanificare parte degli sforzi che stiamo facendo per ridurre gli arrivi irregolari e non ce lo possiamo permettere. Poi ci sono i rimpatri. Per anni in Europa un decreto di espulsione è rimasto molto spesso un pezzo di carta. Oggi abbiamo strumenti più efficaci, anche grazie alle nuove regole europee, e i risultati si vedono. Quest'anno i rimpatri hanno raggiunto il livello più alto mai registrato nello stesso periodo e continuano a crescere. Ringrazio per questo il ministro Piantedosi, tutti coloro che lavorano ogni giorno per questo risultato, perché il messaggio deve arrivare chiaro: chi entra illegalmente in Italia non può contare di restarci. E poi c'è il lavoro lungo tutta la rotta. Grazie alla collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con Algeria, Libia e Tunisia, negli ultimi 2 anni circa 65.000 migranti sono tornati volontariamente nei loro paesi di origine, prima ancora di tentare di attraversare il Mediterraneo. Sono 65.000 persone che non hanno affidato la propria vita ai trafficanti. Ma perché questo modello funzioni? Ancora meglio, serve la massima collaborazione possibile da parte dei paesi terzi e quando questa collaborazione manca, l'Europa deve usare tutte le leve che ha: la diplomazia, la cooperazione, il commercio, i visti.
perché chi vuole essere nostro partner non può considerare i rimpatri un capitolo a parte. Serve ancora più ambizione sulla dimensione esterna, un migliore coordinamento con le iniziative nazionali, a partire dal piano Mattei per l'Africa, nato dalla convinzione che il rapporto tra Europa e Africa debba fondarsi su partenariati paritari, investimenti e crescita condivisa. Lo stesso vale per le soluzioni innovative. L'Italia ha aperto la strada con i centri in Albania e oggi i return hubs nei paesi terzi sono previsti dalle norme europee e sono molti gli stati membri che vogliono percorrere questa strada. Ora occorre passare all'attuazione. L'Unione deve sostenere chi vuole avviare progetti pilota con risorse, competenze e mezzi, nel pieno rispetto del diritto europeo e internazionale. Quelle risorse devono trovare posto anche nel prossimo bilancio europeo. Ne parleremo a margine del Consiglio europeo, anche nella consueta colazione di lavoro sulle soluzioni innovative in materia migratoria che, come sempre, abbiamo previsto insieme a Danimarca e Paesi Bassi. In conclusione, colleghi, al di là dei singoli dossier, il Consiglio europeo che ci attende ha un significato politico chiaro. Viviamo in un mondo in cui la sicurezza, la prosperità, molti equilibri che per anni abbiamo dato per acquisiti non sono più scontati. E l'Europa deve decidere come vuole starci. Può continuare a scrivere regole come se nulla fosse cambiato, oppure può guardare la realtà per quello che è e dotarsi degli strumenti per difendere la propria economia, la propria sicurezza, la propria libertà. Ed è quest'ultima l'Europa per cui lavoriamo. Un'Europa capace di tenere insieme transizione e industria, politiche tradizionali e nuove priorità, cooperazione con i partner e difesa dei propri confini. Un'Europa pragmatica che non ha paura di correggere le proprie scelte quando la realtà cambia. Un'Europa che concentra la sua forza sulle grandi sfide che nessuna nazione può affrontare da sola e sa farsi da parte dove le nazioni fanno meglio da sole. Un'Europa grande sulle grandi questioni, discreta su tutto il resto. E per anni ci hanno detto che per contare in Europa l'Italia doveva rinunciare a difendere i propri interessi. Abbiamo dimostrato il contrario, perché un'Europa forte ha bisogno di nazioni forti e si può lavorare per un'Europa più solida e credibile senza smettere neanche per un minuto di difendere l'Italia con orgoglio. Ed è con questo orgoglio che ancora una volta andrò a Bruxelles, con la stessa determinazione di milioni di italiani che ogni giorno lavorano, producono, innovano e tengono in piedi questa nazione, perché a loro dobbiamo un'Europa che li protegga invece di ostacolarli. E a loro voglio dire che ovunque si decida il loro futuro, l'Italia c'è per farvi sentire, per farsi sentire. Vi ringrazio.

0: Radio Radicale, siamo in diretta con il Senato della Repubblica, gli applausi.
1: Senatore Menia, grazie. Senatore Nicita, grazie. Bene, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri la consegna presso la Camera dei Deputati del testo delle comunicazioni testé rese, sospendo la seduta che riprenderà, diciamo indicativamente, alle 10.25. 10.20 con la discussione generale sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è sospesa, grazie.
0: E noi chiudiamo lo spazio dei programmi in convenzione.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Ancora in diretta Antonello De Fortuna, Roberta Iannuzzi, vediamo le notizie della giornata, il nostro notiziario quindi lo facciamo adesso in attesa della ripresa in Senato della diretta per il dibattito appunto sulle comunicazioni della Presidente Meloni. Vediamo il sommario, il DPFP, lo scostamento di bilancio, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, il tema giustizia e l'ipotesi di un nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, la situazione nelle relazioni industriali di fronte al rinnovo dei contratti, alla perdita di potere d'acquisto dei salari e poi la pillola di ADAPT di Valeria Manieri.
0: Dunque, la Camera e il Senato hanno votato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a prevedere con la manovra di bilancio interventi per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare di quelle più fragili, e le imprese, anche con strumenti che ne garantiscano la sicurezza energetica e a finanziare gli investimenti. Approvata anche la risoluzione di maggioranza che consente al Governo lo scostamento di bilancio, cioè di superare i limiti di deficit che sono stati già fissati. Per il Ministro dell'Economia Giorgetti è una scelta consapevole e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano. Il Ministro esclude una recessione e afferma: la debole crescita italiana è in linea purtroppo con la crescita modesta del vecchio continente. Sul debito ha detto: questo governo non l'ha creato ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. Ascoltiamo le considerazioni del senatore Raul Russo di Fratelli d'Italia, che al microfono di Sonia Martina si sofferma in particolare sul tema delle spese per la difesa.
4: Il soldo della difesa servono in che misura? Chiaramente tutti noi vorremmo vivere in un mondo dove non fossero necessarie le spese per la difesa e per gli armamenti, ma tant'è, ciò invece non è possibile. Ce lo dimostrano i fatti concreti, ce lo dimostra il fatto che nonostante si venga invocata sempre la via negoziale per risolvere i conflitti esistono e mai come in questi ultimi decenni, dopo la fine del bipolarismo USA-URSS, paradossalmente con la nascita del fenomeno della globalizzazione, invece esiste una dinamica conflittuale diffusa per il mondo, e in questo contesto una media potenza come quella della potenza italiana, che è comunque potenza manifatturiera, che quindi ha dei grossi interessi economici, non può rinunciare ad avere uno strumento militare, per semplicemente per difendere che cosa? Le proprie libertà e i propri traffici, le proprie libertà perché ci sono delle frontiere da difendere. Abbiamo un fenomeno sempre più inquietante, quello delle migrazioni clandestine, quindi servono anche forze di sicurezza per garantire questo, lo sappiamo perfettamente, quello che gli italiani vogliono, e anche forze militari e strumenti militari innovativi, perché ribadisco, la guerra adesso non si combatte con i carri armati, si combatte con gli hacker, si combatte con gli attacchi cibernetici, si combatte con l'utilizzo sempre più invasivo, pernicioso, sarei dire, dell'intelligenza artificiale. Nell'epoca dei carri armati oramai esistono droni che costano poche centinaia di euro, che hanno degli effetti devastanti, come sta dimostrando, ahimè, questo mega esperimento di quella dei droni che la guerra in Ucraina. Come in parte lo sta diventando anche il conflitto che esiste nel Golfo Persico. Allora, in questo contesto, quando per esempio, faccio un esempio banalissimo, tu devi difendere le tue navi dagli assalti dei droni che costano poche centinaia di euro, poche migliaia di euro, mandati dagli Houthi o dagli iraniani contro le nostre navi militari, come lo fai? A colpi di decreto, lo fai purtroppo utilizzando navi militari che hanno bisogno di munizioni, che hanno bisogno di essere adeguate tecnologicamente per poter rispondere alla minaccia. Quindi Le spese militari sono un fatto che servono.
3: Sullo stesso argomento ascoltiamo le riflessioni della deputata della Lega Silvana Comaroli, che al microfono di Lanfranco Palazzolo si sofferma anche sul lavoro del ministro Giorgetti.
5: Sicuramente il bicchiere è mezzo pieno, perché noi partiamo da questo contesto. Ci sono in atto due guerre. C'è una crisi energetica dai prodotti petroliferi che tutti i cittadini ne stanno risentendo. C'è poi l'inflazione che va a ricadere ancora sui cittadini. E nonostante questo contesto geopolitico internazionale non dovuto al nostro paese, ma che purtroppo subiamo gli effetti, nonostante tutto riusciamo a mantenere una crescita dell'1%. Viene riconosciuto anche il tasso che si sta aumentando, ma non sta aumentando a livelli esorbitanti grazie al lavoro fatto da questo governo, in modo particolare dal ministro Giorgetti, che con la sua serietà e il tenere le corde della borsa rigorose solo su cose che effettivamente servono alle nostre famiglie, soprattutto quelle che fanno più fatica, ha aiutato a garantire questa stabilità. Ora è ovvio, non si vuole nasconderci dietro il dito, non ci sono i problemi, ma la cosa, il fatto è questo, il fattore positivo li stiamo affrontando in modo dignitoso. Certo, potremmo fare molto, ma molto di più, però io ricordo che ci sono stati tempi nel passato in cui la situazione era peggiore. Immaginiamoci solo qualche anno fa, con l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse, cosa avrebbe voluto dire pagare un'enormità di tassi di interesse e quindi risorse sottratte invece a quelle azioni che invece servirebbero per la gente. E ha fatto benissimo il governo, e è per questo che a sottolineare l'aspetto del richiedere la clausola della salvaguardia, e ci ha chiesto se noi condividevamo, è per questo che abbiamo presentato questa mozione dove chiediamo, diciamo al governo di chiedere lo scostamento affinché con quelle risorse si riesca a far fronte ai problemi che hanno le famiglie.
0: Silvana Comaroli della Lega. Adesso ascoltiamo le considerazioni del deputato del Partito Democratico Virginio Merola con Lanfranco Palazzolo.
6: Ci aspettavamo questo voto, quindi questa non è una sorpresa. È una sorpresa il fatto che continuano a nascondere le divisioni all'interno della maggioranza. Perché un documento di programmazione finanziaria che fa tutto tranne che programmare e indicare gli obiettivi non può che lasciare spazio a un'ulteriore incertezza. Il nostro voto è stato contrario proprio per questi motivi, perché ci si aspetterebbe un'indicazione, una direzione di marcia. Quello che ci è stato detto è che la situazione internazionale è incerta, grazie, che ci sono molti problemi, che bisogna stare attenti al debito pubblico, ma non ci è stato detto ad esempio come in questo governo intende agire su quella che dovrebbe essere la leva principale in questa situazione, cioè sviluppo, aumentare la crescita del nostro paese. Quindi siamo molto preoccupati, perché questo significa non solo mantenere incertezza, ma anche accompagnare il declino di questo paese, che continua a non avere chiari obiettivi di politica industriale, in particolare per quanto riguarda l'energia, le politiche energetiche, che è un tema attualissimo visto quello che
7: ne
6: sta...
7: parlerete domani per il dibattito sul Consiglio europeo.
6: Esatto, domani oltretutto c'è anche questa discussione da fare. Quindi noi abbiamo espresso un voto contrario, perché non riteniamo di aver avuto indicazioni chiare di dove il governo vuole portare questo paese.
3: Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale in un mondo profondamente cambiato rispetto a quando furono creati, nel quale il multilateralismo è stato messo in discussione dall'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Su questo sentiamo il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istao, Istituto Adriano Olivetti di Ancona, nel corso della rubrica Capire per conoscere, condotta da Sonia Martina.
8: Cosa sono il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale? Sono le due più grandi istituzioni economico-finanziarie che furono di fatto stabilite dopo la Seconda Guerra Mondiale quando con il meeting a Yalta si spartì il mondo tra l'allora blocco sovietico e il resto del mondo dominato e guidato dall'Occidente. A Bretton Woods, per il mondo guidato e governato in un certo senso dall'Occidente, si stabilirono queste grandi istituzioni internazionali. Il Fondo Monetario Internazionale è l'istituzione finanziaria a diretto sostegno degli stati e la Banca Mondiale è la banca che dovrebbe e che ha in questi decenni finanziato progetti di investimento nei vari paesi del mondo. Questa cosa ha funzionato per 70 anni, basava tutto sul cosiddetto multilateralismo. Sopra le due istituzioni internazionali multilaterali c'era il G7, rappresenta ormai da anni un terzo del mondo e quindi non può decidere per conto degli altri due terzi. Su tutto questo è piovuto Donald Trump, il quale ha dichiarato subito, e lo pratica tutti i giorni, la fine del multilateralismo e pretende di guidare il mondo con il bilateralismo, e cioè io faccio l'accordo con chi mi pare e quando mi conviene, oppure faccio la guerra contro chi mi pare e se mi conviene. Il vero nodo di questo incontro a Bangkok in Thailandia di Banca Mondiale e Fondo Monetario è che in realtà oggi, senza una legittimazione politica di una governance mondiale, rischia di essere un accordo tra burocrati o comunque un'indicazione tra burocrati, oppure semplicemente un centro studi. Quindi, voglio dire, pur nell'importanza di questo incontro, è chiaro che in questa nuova condizione, senza la governance, senza linee guida, ma quali sono le decisioni e quali sono i soggetti in grado di prendere e concordare delle decisioni, non dico soluzioni definitive a ciascuno di quei problemi,
9: ma
8: gravi,
9: delle decisioni,
8: ma almeno delle decisioni nel frattempo.
0: Cambiamo argomento, parliamo di giustizia e dell'ipotesi di un nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, cioè per la gestione delle pene. Sul tema la senatrice della Lega Erika Stefani, capogruppo in Commissione Giustizia, ha organizzato un convegno con la finalità di una giustizia più inclusiva nell'ambito del programma Coesione Italia 2021-2027 che è cofinanziato dall'Unione Europea. Sonia Martina ha intervistato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari della Lega.
10: Intanto è un piano nazionale che segue le sperimentazioni dei precedenti governi, mette a disposizione 280 milioni di euro che vanno suddivisi tra tre direttrici principali che riguardano i detenuti, quindi coloro che sono all'interno dei nostri istituti. Per questi lo stanziamento è di 144 milioni. Poi il progetto che ovviamente segue invece coloro che sono in misura alternativa, e per questi ci sono 75 milioni stanziati, e ancora a completare l'opera i minori e giovani adulti, per loro sono stati stanziati ben quasi 30 milioni. Ovviamente un progetto nazionale, ovviamente un progetto che mira a rendere veramente operativo il percorso di recupero. Un percorso di recupero serio, fondato su formazione e lavoro, in maniera quindi in linea con l'articolo 27 della nostra Costituzione.
11: Quindi questi stanziamenti sono per la formazione e per...
10: Formazione, per il lavoro, ripeto, sia all'interno dei nostri istituti, sia all'esterno. E questo è un progetto finalmente nazionale, sul quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento, che permette di rendere effettivo e reale e concreto il reinserimento, perché abbiamo visto, i dati ci danno ragione, non sono dati raccolti da noi, ma sono dati, diciamo, che conosciamo ben tutti, il 98% di chi impara qualcosa all'interno di questo percorso, poi quando esce non delinque più.
3: Occupazione, qual è la situazione delle relazioni industriali di fronte a problemi come il rinnovo dei contratti e la perdita di potere d'acquisto dei salari? Sonia Martina lo ha chiesto al professor Tiziano Treu, esperto di diritto del lavoro, già presidente CNEL, nel corso della rubrica Economia e Lavoro.
9: Sembra che ci siano in corso tentativi seri, sia nell'ambito delle tre confederazioni sindacali, anche nei confronti di almeno Confindustria e Confcommercio, tentativi di mettere in fila un po' di principi in materia di contrattazione, di relazione industriale, per rendere un po' più certi alcuni punti di queste nostre relazioni così turbolente, in particolare per rendere più fluidi e sicuri i rinnovi contrattuali. Sappiamo che purtroppo i rinnovi contrattuali, e soprattutto nelle categorie più deboli dei servizi, faticano a tenere il passo, cioè arrivano sempre molto in ritardo, il che aggrava la perdita del salario dei lavoratori. Cioè già i contratti fanno fatica di per sé a starci dietro all'inflazione. Se poi hanno dei ritardi sistematici, è evidente che perdono molti passaggi, e anche poi se quando si chiudono i rinnovi c'è una qualche compensazione per il pregresso, non si riprende mai completamente. Infatti ho riguardato i dati di questi ultimi periodi di cui abbiamo pure parlato, e ho preso quelli di Banca Italia per essere sicuro che non erano dati faziosi, diciamo, che ancora la perdita dal 21 al 25 è, nonostante i rinnovi del 23, insomma, 22-23, l'industria ha perso solo il 5% salari reali, nella media, i servizi il 10%, quindi capirete che tra l'altro c'è questo dualismo. Perché, e questo è un grosso problema, ne abbiamo accennato, ma credo anche che gli economisti è bene che lo dicano a voce alta, cioè noi abbiamo un sistema di servizi privati, parliamo, che sono molto in ritardo, sia con l'innovazione, bassa produttività e quindi, tra virgolette, bassi salari. E vedete, mentre insomma l'industria grosso modo se la cava, anche qui perde, poi esporta, insomma, i servizi che sono protetti, non hanno concorrenza esterna e poca anche interna, sono fiacchi, e quindi la perdita si scarica sui salariati. Ecco. E quindi, nonostante qualche recupero, ripeto, non ci siamo ancora.
0: Così il professor Tiziano Treu. Continuiamo a parlare di lavoro e di relazioni industriali con ADAPT, a cura di Valeria Manieri.

0: capacità di attrazione. Insomma, titolo e occhiello già ci dicono qualcosa, ma andiamo più in profondità, Francesco.
1: Sì, abbiamo guardato con Adapt insieme a Lombarda nei mesi scorsi a un po' questa dinamica, ossia che le imprese sempre di più dicono di incontrare anche candidati interessanti e anche interessati alle posizioni che loro cercano. Parliamo di posizioni di ingresso medie che possono promettere anche delle buone carriere. Il punto è che in certe città, sicuramente Milano è una di queste, e in parte Roma, in parte Bologna. Ma è un fenomeno che si osserva sempre di più negli ambiti metropolitani, e poi finisce che non accettano questi lavori, non perché non siano interessati, non perché non scatti un matching, ma perché i costi degli affitti, per non parlare degli acquisti, di case in determinate città erodono una quota di salario troppo importante per potersi poi permettere una vita normale. Questo nonostante ci siano salari di ingresso appunto ormai un pochino più elevati rispetto al passato. Quindi non è, il tema dell'abitare non è più una questione che riguarda unicamente quelle fasce più a margine della società. Spesso abbiamo interpretato il tema dell'abitare come un problema che avevano i comuni nell'affrontare le periferie o le persone straniere o le persone che avevano perso il lavoro, ma diventa proprio un tema di competitività delle imprese, la possibilità o meno di riuscire ad attrarre e trattenere i talenti migliori, e le imprese si stanno muovendo, ovviamente con difficoltà, perché capite che quando si parla di welfare va bene, le imprese possono fare tanto, ma quando il welfare si lega alla questione dell'abitare, la dimensione, i volumi di risorse necessari per interventi veri comincia a diventare veramente importante. Fatto sta che alcune imprese supportano una quota di affitto dei neoassunti per 1, 2 o 3 anni. Altre imprese stanno riqualificando degli asset immobiliari già a loro disposizione per metterli a disposizione delle persone, magari nei primi 6 mesi in cui hanno il tempo di cercare una casa. Altre imprese fanno convenzioni con cooperative di edilizia convenzionata che hanno, diciamo, affitti convenzionati. E quindi sta diventando una nuova frontiera di welfare, non perché tutto un tratto le imprese sono diventate buone e gli interessa il tema dell'abitare, ma perché capiscono che perdono o rischiano di perdere per strada talenti
0: Certo.
1: fondamentali che se oggi si perdono per strada diventano meno competitive. Quindi ci sembra una nuova frontiera da guardare con attenzione.
0: Assolutamente, abbiamo visto che è un tema che tra l'altro per altri versi sta esplodendo da tempo un po' ovunque in Europa, è esploso recentemente con gli affitti, il caro affitti in Spagna, con
1: Assolutamente.
0: la vicenda di Mari Carmen, addirittura insomma c'è caduto un governo e si riandrà alle elezioni il prossimo 29 novembre. Ora, in Italia non siamo ancora a quel punto, ma è evidente che c'è insomma una grande pressione su questo tema. Ci vuole grande attenzione, c'è questa attenzione che ci racconti anche da parte delle imprese, soprattutto in quei centri, in quelle città dove appunto il tema affitti è già insomma un tema molto caldo, pensiamo a Milano, ma non solo. Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt, alla prossima pillola, al prossimo spazio
1: Grazie, alla
0: economico.
1: prossima.
2: E questa era la voce di Valeria Manieri. Allora, noi siamo in attesa di ricollegarci con il Senato, dove questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reso le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, ha definito molto rischiosa l'intesa annunciata da Trump per l'acquisto di gasolio russo. Secondo la Presidente, l'accordo rafforza Mosca, indebolisce le sanzioni ed è una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina e ha chiesto una risposta europea coordinata e rapida sul costo dell'energia. Ha anche proposto che i 27 indichino una figura con mandato comune per i negoziati. Il dibattito alla Camera è in programma invece nel pomeriggio, con il voto sulle risoluzioni. Adesso riprenderà il Senato a breve.
3: Le autorità turche hanno fatto irruzione nella sede di una delle poche emittenti locali non allineate con il governo e hanno nominato un amministratore fiduciario per la gestione nell'ambito di un'indagine su presunti casi di corruzione. Gruppi per la libertà di stampa e partiti di opposizione hanno condannato la mossa contro Halk TV, definendola l'ennesimo tentativo del governo di mettere a tacere le voci dell'opposizione. Le trasmissioni dell'emittente sono state temporaneamente sospese, queste le ultime, da Istanbul.
2: E domani, come detto, si apre a Bruxelles il Consiglio.

0: Secondo diplomatici europei citati da Politico, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che è in campagna elettorale per il voto anticipato del 29 novembre, si scontrerà con Giorgia Meloni sull'immigrazione. Sánchez rivendicherà il calo del 74% degli arrivi sulla rotta atlantica. Sul bilancio europeo 2028-2034, la proposta della presidenza irlandese non soddisfa la Germania. Oggi a Bruxelles è attesa anche Marine Le Pen, candidata all'Eliseo del Rassemblement National, che chiede di ridurre il contributo francese, anche considerata la situazione della Francia per il deficit.
1: Andiamo invece in Ucraina perché alcuni militari dei vertici dell'esercito ucraino hanno riferito di aver riscontrato restrizioni nella notte del 14 ottobre relative alla versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink. Nota come Star Shield, questa versione offre velocità più elevate ed è fondamentale per le operazioni con i droni, riferisce la stampa ucraina. Il media ucraino scrive che secondo alcune fonti SpaceX di Musk potrebbe avere adottato queste misure su richiesta dell'amministrazione Trump, vista la pressione aumentata dalla Casa Bianca sull'Ucraina per aveva anticipato un armistizio, un cessate il fuoco sugli attacchi riguardo alle strutture energetiche. Cosa che però non si è, nei fatti, non si è verificata.
0: Allora, il presidente ucraino Zelensky sarà oggi a Downing Street nel tardo pomeriggio per incontrare il primo ministro laburista Andy Burnham, che ha promesso un sostegno solido come la roccia all'Ucraina. Ricordiamo che anche in Germania alle 14 il cancelliere Friedrich Merz terrà al Bundestag una dichiarazione di governo in vista del Consiglio europeo, parlerà di Ucraina, Cina, bilancio europeo e migrazione. Nello stesso pomeriggio giurerà Alexander Schweizer, socialdemocratico, nuovo ministro del lavoro dopo le dimissioni di Bärbel Bas. A Berlino, socialdemocratici e verdi hanno sospeso le trattative per una coalizione con la Linke. La Linke, infatti, ha accolto nel suo gruppo la consigliera che viene contestata, Vanessa Emde, contro l'impegno che aveva preso.
1: Allora, in attesa appunto della ripresa del dibattito, anzi dell'inizio del dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in Senato, Palazzo Madama, vediamo cosa ha detto Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni. Intanto ha parlato anche di una nuova proposta negoziale della presidenza irlandese per il bilancio pluriennale 2028-2024 che prevede dei
0: 2028-2034
1: 34 prevede circa 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti, con una riduzione in sostanza di 108 miliardi rispetto alla proposta di giugno e oltre 140 miliardi rispetto a quella originaria della Commissione europea. Ha detto la Meloni, pur in presenza di tagli così consistenti, sono state preservate le risorse complessive dei piani nazionali e regionali che comprendono PAC e coesione, quindi in sostanza, insomma, cioè, questa battaglia poi sui contributi, sulla riduzione dei contributi, mette molti paesi a confronto, dalla Germania alla Francia, e
0: paesi
1: questo.
0: frugali come la
1: Esatto.
0: Germania, con appunto la prospettiva che anche in Francia, dove potrebbe vincere Marine Le Pen alle prossime presidenziali, insomma, viene data per già qualificata al secondo turno, potrebbe appunto appoggiare questa riduzione, sebbene per ragioni diverse. A proposito della Francia, c'è la notizia che ieri un ragazzo di 14 anni ha sparato contro il preside, un insegnante del suo collegio a Aubagne, vicino a Marsiglia. Il ministro dell'Interno ha detto che il ragazzo apparterrebbe alla True Crime Community, una comunità online che esalta gli autori di stragi, e per questo se ne occupa la Procura Nazionale Antiterrorismo. I manifestanti a sostegno dei licei ieri erano 161.500 secondo il Ministero e 480.000 secondo gli organizzatori, quindi continuano le manifestazioni degli studenti, che naturalmente, almeno a quanto pare, non hanno niente a che vedere con questo episodio
1: No,
0: di ieri.
1: però tra l'altro si sta preparando una grande manifestazione per sabato prossimo, dove scenderanno in piazza anche i cosiddetti gilet gialli a sostegno degli studenti. Questo potrebbe creare più di, anzi sta creando più di qualche preoccupazione per quanto riguarda l'ordine pubblico, quindi diciamo sono giorni difficili non solo per Parigi, anche per le maggiori città francesi.
0: C'è anche un'altra notizia che arriva sempre dall'Unione Europea. Il commissario europeo al commercio, Maroš Šefčovič, ha ottenuto a Pechino un accordo per ridurre in modo netto le importazioni di auto ibride cinesi. È la prima concessione cinese dopo le minacce di guerra commerciale di 2 settimane fa. Al vertice di domani la Commissione dovrebbe ricevere il mandato per preparare nuovi strumenti di difesa commerciale proposti da Germania e Francia. Io ricordo che siamo in attesa che Giorgia Meloni torni al Senato, dove si aprirà il dibattito con il voto sulle risoluzioni in vista del Consiglio europeo dopo le comunicazioni della Presidente. Antonella.
1: Tu parlavi di politica cinese, io volevo parlare di quella invece degli Stati Uniti, perché Donald Trump è tornato a scrivere, più che a parlare, a scrivere su tutto della Groenlandia. La Groenlandia è degli Stati Uniti, questo ha scritto, e dispone di riserve di petrolio più consistenti che in qualunque altra regione del mondo, e gli Stati Uniti sono pronti a iniziare l'estrazione, così ha scritto. Secondo gli esperti, la quantità di petrolio facilmente accessibile è di gran lunga superiore a quella presente in qualsiasi altra parte del mondo, ha aggiunto Trump, e quindi inizierà, così ha sostenuto, una massiccia operazione estrattiva, un'esplorazione per petrolio, gas e minerali, appunto, in quantità, secondo Trump, facilmente raggiungibile. Non è proprio così, perché insomma sono sicuramente giacimenti importanti, ma bisogna vedere intanto la qualità dei materiali che si estrarranno, e poi insomma questa facilità insomma è difficile da immaginare. Siamo ancora in attesa di collegarci con il Senato, allora abbiamo una intervista.
0: Sì, che possiamo andare ad ascoltare, un'intervista sugli stabilimenti ex Ilva realizzata al nostro Lanfranco Palazzolo con il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco.
2: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del futuro dell'Ilva e in particolare degli stabilimenti del suo territorio, perché sappiamo che ci sono stati 2 pronunciamenti del Tribunale di Milano sulla chiusura dell'Alto Forno a Taranto. Questo comprometterebbe anche gli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Il sindaco di Genova, Salis, è intervenuta dicendo che gli stabilimenti locali e anche in Piemonte possono andare avanti anche da soli. È possibile questo, e che cosa auspica in vista del pronunciamento della Cassazione?
3: Io direi una cosa: intanto vorrei evitare che la questione dell'Ilva, che è una questione di una gravità.
0: Ascolteremo in un altro momento l'intervista, perché stanno riprendendo i lavori al Senato.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 3 minuti.
6: Signor Presidente del Senato, signora Presidente del Consiglio, non vorrei Mario Monti, deludere nessuno se esprimo sincera soddisfazione e ottimismo. Sì, perché stiamo insieme consolidando, Governo e Parlamento, una prassi di confronto profondo e civile su un tema cruciale, la nostra appartenenza all'Unione Europea, che fino a non molti anni fa non avveniva e che in diversi Stati membri tuttora non avviene. L'obbligo per il Presidente del Consiglio di riferire alle Camere prima di ogni Consiglio europeo venne introdotto con la legge Moavero nel 2012 dal governo che presiedetti e, signora Presidente, dalla nostra maggioranza, compreso il suo voto favorevole il 27 novembre del 2012. Quindi possiamo insieme rallegrarci, credo, della maturazione collettiva che questa prassi sta comportando, e voglio anche darle atto che in questi 4 anni lei si è sempre impegnata profondamente e molto seriamente in questo dibattito, e io la ringrazio anche personalmente. E esprimo anche soddisfazione per l'evoluzione che abbiamo osservato in lei in questi anni sull'Europa nel merito. Ho molto apprezzato le parti sull'Ucraina e sull'Iran del suo intervento e anche le critiche che ha mosso alle scelte del Presidente Trump, e queste mi inducono a ricorrere a una parabola evangelica, quella della pagliuzza e della trave. né gli occhi dell'Europa né gli occhi degli Stati Uniti sono esenti da frammenti suscettibili di osservazione. Avevamo avuto fino a qualche tempo fa l'impressione che lei fosse più adusa all'osservazione mirata delle pagliuzze negli occhi dell'Unione Europea che di qualche trave negli occhi del Presidente Trump. Ma devo dire che stiamo notando una evoluzione incoraggiante. Lei ha notato in particolare come sull'Ucraina e sull'Iran alcuni dei guai recenti siano venuti da scelte della politica estera americana. La mia seconda osservazione è che condivido profondamente quello che lei ha detto di recente. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì. Naturalmente gli italiani non sono né ignoranti né smemorati, quindi sanno bene che questa è stata la condotta dell'Italia anche prima di lei. E comunque apprezzo che questo sia il suo atteggiamento. Vorrei solo esortarla, se posso, a non trasformare una certa capacità di vedere criticamente le scelte dell'Unione Europea e di influenzarle nel senso dell'interesse nazionale d'Italia con un'osservazione un po' acritica, mi pare, delle scelte della Germania. Stiamo attenti a non avere, non dico la sindrome di Stoccolma, ma una sorta di sindrome di Berlino, perché io ho visto l'Italia, e l'ho notato ogni volta pubblicamente con preoccupazione, accostata alla Germania nel favorire la flessibilità sugli aiuti di Stato alle imprese, cosa di cui, sì, nel marzo del 2023 e anche nel documento di febbraio, cosa di cui, come sappiamo, la Germania può avvalersi anche a danno delle imprese italiane. E poi addirittura Germania, per quanto riguarda, ho concluso Presidente, per quanto riguarda il mercato unico dei capitali è leggermente patetico. Abbiamo visto l'atteggiamento della Germania a sostegno di Commerzbank contro Unicredit, abbiamo visto, e io sono allibito che l'Italia abbia lasciato passare questo la settimana scorsa al Consiglio Ecofin, che è stato accettato un compromesso di supervisione sulle borse, che però lascia fuori la borsa tedesca. Ecco, stiamo attenti, perché so bene che al pubblico più fedele che lei ha in questo momento in Italia, che è quello degli industriali, fa piacere l'accostamento con la Germania, anche perché lì trovano una sponda a tanta retorica anti-regolatoria e anti-transizione verde, ma stiamo attenti perché ci stiamo mettendo con la parte più trampiana d'Europa, che crea maggiore difficoltà ad un'Europa che vada verso. Presidente, meno di un minuto. La volta scorsa, in questa occasione, lei mi è parsa, credo sia parsa a tutti, molto preoccupata dell'onorevole Vannacci. Ha dedicato buona parte del suo intervento a questo, con una sorta di assillo esistenziale e politico. Ecco, secondo me non deve. Io ho avuto occasione di avere, diciamo, uno scambio di opinioni con l'onorevole Vannacci e non c'è proprio necessità di temerlo. Se le opinioni che noi riscontriamo in lei, sempre più mature sul tema europeo, sono sincere e lei è pronta a battersi per quelle, non tema Vannacci, faccia fare a qualcuno dei suoi la fatica di leggere questo ponderoso programma e si sgretola da sé, quindi non rincorretelo, combattetelo. Grazie.
5: La ringrazio. Senatore Terzi di Sant'Agata.
7: Grazie Presidente, e ho sentito un ringraziamento e apprezzamento per la relazione del Presidente del Consiglio.
1: Fratelli d'Italia.
7: Credo che di per sé le cose che ha detto il Presidente del Consiglio dimostrano un dato fondamentale per la riunione di oggi, che l'Italia e il Presidente Meloni in particolare, si è dimostrata in questi 4 anni un leader indiscutibile nell'Unione Europea, nella solidarietà dall'Occidente, nella creazione di coesione all'interno dell'Unione Europea e all'interno del mondo occidentale. Ecco, io vorrei concentrarmi sulla competitività. Competitività perché l'Unione deve dare, unita alle gravi distorsioni economiche e commerciali che danneggiano le nostre produzioni. Il Presidente Meloni, assieme al Cancelliere Merz e al Primo Ministro belga De Wever, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa per imprimere un'accelerazione all'agenda economica dell'Unione, a partire da energia, digitale, un'accelerazione tale da rilanciare investimenti, rendere competitive le nostre imprese. La Presidente Meloni ha illustrato nei dettagli quanto sia vitale chiarire il problema degli ETS, è stato chiarito in via di soluzione il problema del metano, la nomenclatura che viene data alle diverse componenti della questione energetica che tocca poi tutti gli aspetti della geopolitica internazionale. Aveva l'Italia ancora prima firmato con altri 21 Stati membri il documento degli amici della coesione e ora il governo chiede interventi europei coordinati per alleggerire quella pressione economica che sentiamo su famiglie e imprese. E questo, ha detto il Presidente Meloni al MED 9, non certo per essere allegri, ma perché ridurre l'impatto dei costi legati al sistema ETS, sostenere i settori industriali più energivori e ancora di vedere quegli oneri burocratici sproporzionati, significa dare una vera mano al nostro sistema produttivo. Sui prezzi dell'energia occorre ridurre le dipendenze. È assolutamente necessario scongiurare ad ogni costo indebolimenti strutturali della nostra capacità industriale. A volte l'Europa e gli europei sottovalutano, signor Presidente, sottovalutano il loro straordinario potenziale. Il PIL complessivo dei 27 paesi europei è secondo solo a quello americano e l'Unione Europea è il perno di una rete strategica di alleanze fondate sulla certezza delle regole, sulla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone rappresentiamo noi europei oltre la metà della ricchezza mondiale, oltre ad essere un fortissimo elemento, un magnete di attrazione della scienza, della libertà, della cultura e tutte cose che significano anche la nostra sicurezza. Quindi dovrebbe essere un incoraggiamento il discorso del Presidente del Consiglio oggi per tutti, per avere maggior fiducia e ottimismo nell'Europa, nell'Occidente e nel futuro delle nostre nazioni. Oggi voteremo una risoluzione che impegna il Governo a mantenere la giusta pressione sulle istituzioni europee, in attuazione dell'Industrial Accelerator Act e del 28esimo regime, obiettivi nell'interesse nazionale e in quello europeo. Signor Presidente, quando il Governo riduce la pressione fiscale, taglia il bollo auto, apre un dialogo costruttivo con i fornitori e produttori di energia, il Governo agisce nel comune interesse di tutti e prende posizioni ferme e lo fa nell'interesse di tutti i cittadini. Pensiamo in particolare all'intelligenza artificiale. È vero che gli Stati Uniti insistono per mantenere un loro sviluppo basato su impegni esclusivamente volontari, uno sviluppo dell'intelligenza artificiale solo sul volontarismo delle maggiori aziende dell'informatica. Ciò che li ha fatti sottoscrivere, sotto la loro responsabilità, a questi presidenti, con presa d'atto del Presidente del Consiglio, un documento qualche giorno fa. Tali impegni soggiacciono, peraltro, all'accertamento che l'amministrazione deve effettuare sulla compatibilità di quei prodotti con la loro sicurezza nazionale. Quindi non sembra trattarsi completamente di quel far west che molti paventano. Vi è chi vede in tutto questo, invece, un oggettivo allineamento fra sicurezza dell'intelligenza artificiale in Europa e quella dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Un allineamento sì pure iniziale, perché è tutta la materia molto più definita normativamente da una solida situazione, un solido pensiero europeo su tutto questo, che è incentrato, il Presidente Meloni lo riafferma ad ogni passo di questo percorso, incentrato sulla invalicabile prioritaria attenzione alle garanzie per la persona umana, assicurando al tempo stesso che questa straordinaria tecnologia possa procedere il più rapidamente possibile e diffondersi in tutta l'industria e l'economia e la realtà europea. E quindi la crescita dell'economia, dei salari, del benessere di un paese manifatturiero come l'Italia dipende certamente dalle politiche del governo, ma trova sempre la sua forza portante nell'impegno e nella fiducia di lavoratori e imprenditori. E questa fiducia c'è, l'ha dimostrato l'Asso Lombarda, lo dimostra Confindustria, lo dimostrano le organizzazioni di categoria. Questa fiducia la sentiamo internazionalmente, nei contatti parlamentari, nell'atteggiamento delle maggiori confederazioni industriali straniere, negli investitori, nei flussi di investimento e in quello che la stampa specializzata economica soprattutto nota ogni giorno sulla leadership dell'Italia guidata dal presidente Meloni. È ovvio che c'è un elefante nella stanza. Lo vediamo nel settore automobilistico, nella componentistica, nell'estrazione e raffinazione di metalli e minerali critici, nell'acciaio, nell'industria chimica e farmaceutica. C'è un elefante nella stanza perché il crescente controllo cinese su questi settori strategici getta forti ombre sulle catene globali del valore. La qualità dei nostri rapporti economici con la Cina deve perciò restare e resterà, io credo, nell'agenda europea a lungo. È un nodo tra i più cruciali nella grande questione della competitività. Il commissario Šefčovič, appena rientrato da Pechino, ha dichiarato che la Cina ha accettato di ridurre gli export di auto ibride verso l'UE e che quindi un primo passo verso un maggiore equilibrio c'è stato, ma che è necessario attendere che le dichiarazioni di intenti siano tradotte in fatti concreti. È purtroppo dal 2009 che Pechino inonda le filiere del valore con aiuti di Stato, è dal 2015 che ha iniziato a produrre massicciamente auto elettriche destinate all'export, è dal 2021 che è in mano 3/4 della raffinazione mondiale di litio, cobalto e grafite. La Cina è anche il primo produttore mondiale di principi attivi farmaceutici, l'80% delle forniture europee di ingredienti e precursori proviene da Pechino. Sono fatti risaputi da tempo, ma c'è un fatto nuovo nel panorama europeo e globale, ma soprattutto in quello europeo, che ultimamente anche tra chi per anni ha visto in questa relazione commerciale soltanto benefici e non rischi, tutti questi fatti sono diventati motivo di allarme. È maturata su questo punto una nuova convergenza tra politica e mondo dell'impresa, a tutto campo. Con la missione Šefčovič l'Europa certamente ha avuto l'opportunità per riaffermare i suoi principi. Siamo, come indica anche la risoluzione di maggioranza, per il consolidamento di politiche europee intese a far maturare con la Cina un rapporto di cooperazione realmente tra uguali, esattamente l'opposto che volerci chiudere su noi stessi o alzare muri. Grazie.
5: La ringrazio anche per il perfetto rispetto del tempo che raccomando a tutti. Prima di dare la parola al senatore Bergesio, credo di fare cosa anche a nome di tutti, a nome dell'intero Senato, vorrei far giungere a Papa Leone XIV i più affettuosi auguri e la nostra più stretta vicinanza.

0: Grazie. Grazie. Senatore Bergesio.
1: Grazie.
2: Della Lega.
1: Signor Presidente del Consiglio, l'Europa, come lei ben ha detto prima, è chiamata a scelte decisive, ma diciamolo chiaramente, non può continuare a imporre sacrifici a chi lavora, produce e tiene in piedi la nostra economia. Noi abbiamo bisogno di un'Unione Europea che sostenga cittadini e imprese, anziché soffocarli con burocrazia, vincoli e costi insostenibili. Presidente, parto dalla politica agricola comune. Bene la posizione dell'Italia, che lei ha espresso nel corso del suo puntuale intervento, sul no al fondo unico. La proposta di bilancio europeo che ho letto nel dossier parlamentare prevederebbe, che è una proposta, una riduzione dell'11,5% in termini reali, tra cui il sostegno al reddito per l'agricoltura e la pesca. È un taglio che sappiamo bene è assolutamente inaccettabile. Voglio ricordare, Presidente, che siamo stati anche noi a indicare con chiarezza da subito la strada, salvaguardare le risorse della politica agricola comune, garantire l'autonomia e impedire che gli agricoltori e i pescatori paghino il prezzo delle scelte scellerate di Bruxelles. È una battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione e che oggi le chiediamo di continuare con la stessa determinazione a portarla avanti in Europa. Noi non possiamo pretendere standard di qualità sempre più elevati, sempre più severi, sottraendo poi i mezzi necessari a chi garantisce le nostre produzioni e il cibo in tavola. Servono finanziamenti certi, meno burocrazie, maggiore libertà per chi lavora. E servono anche, me lo lasci dire, risposte concrete alle emergenze climatiche. Siccità, alluvioni, grandinate hanno devastato interi territori e creato danni per oltre 3 miliardi di euro solo nel nostro Paese. Ci vuole un piano straordinario europeo per la prevenzione, per le infrastrutture idriche, assicurazioni accessibili con indennizi rapidi per chi subisce queste calamità. Non possiamo lasciare soli i nostri agricoltori e i nostri pescatori e cercare di correre ai ripari soltanto quando i danni sono ormai irreparabili. Altrettanto urgente è la crisi energetica. Famiglie, commercianti e imprese continuano a pagare bollette e carburanti troppo cari. Questo governo, grazie alla sua azione, ha già adottato misure concrete ed efficaci. Ricordiamo il price cap, la riduzione delle accise, i crediti d'imposta sui carburanti. Un esempio su tutti sono i nostri pescatori, che chiamano quasi quotidianamente per dire che il prezzo del carburante è diventato insostenibile. Occorre pertanto proseguire con sostegni mirati e investimenti strategici. Ma sia chiaro, Bruxelles non può predicare competitività e poi imporre costi che mettono fuori mercato le nostre aziende. E per questo chiediamo, come lei ha ben spiegato in precedenza, una riforma immediata dell'ETS capace di contenere il prezzo della CO2 e alleggerire le bollette. E naturalmente lo stesso discorso vale per il gas. Sull'immigrazione i dati mostrano una riduzione degli attraversamenti regolari del 35% nei primi 8 mesi del 2026, che raggiunge il 55% nel Mediterraneo centrale. Occorre rafforzare la cooperazione internazionale, contrastare i trafficanti e rendere più efficaci i rimpatri. Condividiamo il fatto che rispedire gli irregolari è fondamentale per far ritornare sicure le nostre città e i nostri paesi. La sicurezza è un diritto dei cittadini onesti, delle famiglie, di chi ogni mattina alza una serranda per lavorare. Signor Presidente Meloni, voglio concludere con un appello. Il Presidente Mattarella ha recentemente concesso la grazia a 3 persone, tra cui il gioielliere Guido Gianni, 66 anni. Oggi chiedo che venga valutata la stessa possibilità per Mario Roggero, 72 anni, vittima di una rapina, oggi detenuto nel carcere di Bollate. 88 giorni di carcere, 10 chili persi e non certo per una cura dimagrante. E mentre quest'uomo anziano resta drammaticamente solo dietro le sbarre, apprendiamo dagli organi di informazione che in 6 mesi sarebbero stati concessi circa 200 permessi premio a detenuti per reati per mafia. Sono situazioni giuridicamente diverse, certamente, lo capisco anch'io. Ma una domanda mi sorge spontanea. Quale messaggio stiamo dando ai cittadini onesti e per bene? perché leggere di permessi concessi a condannati per gravissimi reati mafiosi, mentre il povero Mario Roggero rimane in casa, suscita un interrogativo che grida vendetta. Roggero è una vittima, non è un delinquente, ma la giustizia deve sapere anche essere umana. Per questo rivolgiamo un rispettoso appello. Lo Stato deve essere inflessibile coi
0: criminali,
1: ma capace di clemenza quando le circostanze lo consentano. E me lo permetta, Presidente, la difesa deve essere sempre legittima. Grazie, Presidente.
0: La ringrazio. Dopo di lei è iscritto a parlare il senatore Orso Marzo.
2: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, lei il 15 e 16 ottobre, come ogni anno negli ultimi 4 anni, andrà nel Consiglio
3: di Fratelli d'Italia
2: e ci ha elencato, diciamo, nell'intervento di oggi i vari temi di questa agenda, un'agenda importante: competitività, guerra in Ucraina, nuovo bilancio pluriennale, situazione in Medio Oriente, sicurezza, migrazione, allargamento e riforme. E ci andrà ancora una volta negli ultimi 4 anni con la sua postura, la forza politica di chi, come lei ama spesso ripetere, porta in Europa ragionamenti di buon senso. Lo farà domani, come negli ultimi 4 anni, con un'autorevolezza conquistata sullo scenario internazionale, contro ogni pronostico. Anche ancora oggi il collega Monti si stupiva di questa approccio verso l'Europa, perché, voglio dire, il pronostico alla vigilia è che sarebbe stato un disastro annunciato. A quei pronostici noi abbiamo risposto quindi con il nostro lavoro, e mi permetto di dire, Presidente, e lo dico anche ai ministri, noi vi ringraziamo per il vostro lavoro, e vorrei fare un plauso al Parlamento in generale, ma a questi gruppi di centrodestra con il 100% di presenza in aula, ringrazio il Presidente Malan e il nostro gruppo, hanno garantito trasformazione di decreti per mettere a terra tutto quello che il Governo e il Parlamento sta facendo in questi anni. Lei lo fa ovviamente nel tempo storico più difficile, ci sono tutta una serie di fattori incastrati che, presi singolarmente uno per uno, avrebbero fatto tremare mani e polsi, diciamo, a grandi condottieri dell'Europa. Quindi lo fa in quella che è una, possiamo definire, una tempesta perfetta. Ma per noi che non crediamo alla cabala, questi fattori di questa tempesta perfetta non nascono per caso, nascono, diciamo, sono stati alimentati in questa Europa dei popoli, che per tanti anni è stata un'Europa economica più che un'Europa caratterizzata, diciamo, come un'unione politica. In questa tempesta perfetta lei continua ad avere, nonostante tutto, la fiducia di famiglie e imprese anche in questo tempo difficile, che non si lascia fare, come lei ha ben detto all'Assemblea degli Industriali, e credo che purtroppo alla vigilia delle elezioni ho continuato a vedere un po' di sorrisine su quelli che sottovalutano il valore dell'istituzione. Non sia l'opposizione contenta del ringraziamento, di questo sostegno reciproco, e anche le parole di Biffi, che le ha detto di quanto sono orgogliose, andando in giro per l'Italia, dove gli si aprono le porte, facendo semplicemente il nome di Giorgia Meloni. Ecco, lei fra tutti i temi, lo diceva anche il collega Terzi, che affronterà quello sensibile di queste settimane, quello della competitività dell'Europa, quindi che deve essere affrontata con politiche non deboli e passive, ma quindi con uno slogan, insomma, a lei molto caro, che appunto, che il declino non può essere una scelta. Quindi attuare e realizzare un'agenda, un'Europa, un mercato, dove offrire un'attenzione immediata ai prezzi dell'energia, alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi. Vedete, noi, oltre a fare i lavori in Parlamento, nei weekend con i colleghi parlamentari saremo anche in Calabria, dove ci sono delle emergenze, c'è gente manifesta, è giusto ascoltare, e saremo anche con i colleghi a parlare con gli agricoltori, con gli autotrasportatori, a spiegare quello che il governo ha fatto e a raccontare più da vicino quello che lei oggi sta dicendo a questo Parlamento e che andrà a fare in Europa in avanti, chiedendo ad esempio anche al nostro assessore regionale dell'agricoltura di fare di più, perché come sulla sanità l'agricoltura è diventato un fatto regionale, quindi abbiamo elementi e strumenti di flessibilità, e anche noi in ogni luogo, sindaci, regioni e tutti i rappresentanti istituzionali, possiamo fare di più. Quindi corro veloce perché non le rubo altro tempo. Presidente, in questa Europa, lo citava anche il collega Terzi, ci sono tanti elefanti nella stanza, L'aspetto più incompiuto è stato ad esempio quello di chi si è girato dall'altra parte per tanti anni e non ha visto un tema legato all'emergenza, alla difesa, non ha visto un tema legato, diciamo, alla difesa dei confini. E tutti noi ricorderemo, noi che ci piace definirci generazione Atreo, adesso c'è la generazione Fenix, quanto lei sia stata derisa in quel dicembre da Atreo, quando parlando di questi centri potevamo modificare e quindi sollevare la presenza dell'elefante nella stanza, ha ricordato che quei centri funzioneranno. E ancora lì c'era qualcuno che derideva. Che cosa è accaduto invece? Che l'Europa, questa Europa che lei vuole cambiare per rafforzare, ha messo in campo una nuova direttiva che alla fine utilizza, diciamo, per i centri e rimpatrio il modello italiano degli accordi Italia-Albania. Non aggiungo altri elementi tecnici, voglio ricordare a me stesso, Presidente, rispetto a questo momento storico, perché lo diceva chi ci ha preceduto, lei sta facendo la storia, lo sta facendo appunto in questa Europa che deve decidere di avere una funzione sempre più politica. Io voglio ricordare plasticamente, per noi che siamo una generazione Maastricht, dal 1992 in avanti questa Europa ha messo in campo tutta una serie di misure di razionalizzazione di bilancio, ha risposto alle crisi esterne, però plasticamente il senso di un'Europa che mancava, che lei sta dando partendo appunto dall'agenda sui migranti, lo farà domani anche sull'agenda sulla competitività, è quella foto triste del sorriso di Sarkozy e la Merkel, molti di voi lo ricorderanno, che guardava l'Italia che era una componente essenziale di quell'Europa. Allora l'auspicio, Presidente, con questo lavoro, con il lavoro che facciamo in Parlamento, la sua il suo autorevole indirizzo che parla di cose di buon senso e che questa Europa dei popoli, quindi chi la rappresenta, i capi di questi popoli, lei in primis possa ritrovare quella condivisione ideale, quella condivisione, diciamo, politica, anche spirituale, per guardare al futuro senza avere nostalgia del passato, quindi mettendo in campo delle azioni che, per dirlo per le persone a noi care, significa, come diceva Giorgio Almirante, non avere nostalgia dell'avvenire, quella che ci insegnava e quello che lei sta trasferendo con forza in questi anni all'Europa.
0: Grazie senatore Orsomarso. Senatore De Poli, facoltà di intervenire.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Signor Presidente del Consiglio, oggi l'Europa è davanti a una scelta decisiva: continuare a discutere di regole percentuali, come ricordava anche lei prima, oppure avere il coraggio
4: Civici d'Italia non moderati
3: i problemi dei cittadini, perché fuori da quest'aula c'è un'Italia che lavora, che produce, che fa sacrifici, ci sono famiglie preoccupate per le bollette, imprenditori che combattono ogni giorno contro il caro energia, giovani che chiedono un futuro e lavoratori che vogliono difendere il proprio posto di lavoro. E a queste persone dobbiamo dare risposte, non burocrazia, non ideologia, ma risposte. Presidente Meloni, lei porta al prossimo Consiglio europeo una richiesta chiara: maggiore flessibilità per affrontare l'emergenza energetica, sostenere la competitività e garantire la sicurezza, che non è una richiesta di favori a Bruxelles, è una richiesta di responsabilità all'Europa. Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere sui mercati internazionali con costi energetici insostenibili. Non possiamo parlare di rilancio industriale e poi lasciare soli artigiani, commercianti, agricoltori, piccole imprese. La competitività non è un privilegio delle imprese, è la condizione per difendere il lavoro, i salari e il benessere di tutti noi, delle nostre famiglie. Serve un'Europa che cambi passo, lo ricordava, che intervenga sull'energia, difenda la propria industria, investa sull'innovazione, e serve un'Europa capace di affrontare le grandi sfide internazionali. Parto da un fatto, perché la politica valgono i fatti più che tanti slogan o chiacchiere. La Commissione europea ha confermato la possibilità di usare la clausola di salvaguardia, 1-2%, ma noi l'abbiamo divisa in due, lo 0,6% per aiutare le nostre imprese, le nostre famiglie sul costo dell'energia, e l'altro per la nostra sicurezza. Molti dicevano che era impossibile, che non si arrivava mai, e invece con un lavoro fatto importante e paziente siamo arrivati anche a questo. Purtroppo le guerre, le tensioni in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina ci ricordano che la pace non è mai scontata. Non c'è libertà senza sicurezza, ma non c'è vera sicurezza senza pace. L'Europa deve essere protagonista della diplomazia, della sicurezza e della difesa dei propri cittadini. Presidente Meloni, lei ha dimostrato che l'Italia può sedersi ai tavoli internazionali con autorevolezza, finalmente, senza complessi di inferiorità e senza rinunciare alla propria identità. Presidente, vada in Europa a testa alta, con proposte serie, come fa sempre, con la forza delle proprie ragioni, le ragioni dell'Italia, dei propri cittadini. E sorprende che qualcuno dell'opposizione definisca un piattino la richiesta italiana di maggiore flessibilità. Vorrei ricordare, così, nel tempo, che nel 2019 anche al governo di allora, il governo Conte, scriveva a Bruxelles per difendere gli interessi nazionali. Giusto, corretto. Allora era responsabilità. Oggi sarebbe debolezza? Cambiamo idea sull'interesse nazionale soltanto perché cambia il colore di chi governa? Colleghi, qui non è in discussione una vittoria della maggioranza o una sconfitta dell'opposizione, qui in discussione la capacità dell'Italia di farsi ascoltare. Quando il Presidente del Consiglio siede al tavolo europeo, non rappresenta soltanto il governo, rappresenta l'Italia intera, rappresenta tutti i cittadini, rappresenta tutti noi. Noi crediamo profondamente nell'Europa, ma in un'Europa distante, fredda, fatta soltanto di vincoli. Crediamo nell'Europa dei popoli, delle famiglie, delle comunità e del lavoro. Un'Europa che metta la persona al centro e non i numeri al posto delle persone. Presidente Meloni, vada a Bruxelles con determinazione, non arretri di un passo nella difesa delle famiglie, delle imprese e del lavoro italiano. Perché l'Italia non chiede privilegi, chiede rispetto, responsabilità a un'Europa più forte, più giusta e più vicina ai cittadini. Presidente Meloni, continui così, perché difendere gli interessi dell'Italia non significa essere contro l'Europa, significa lavorare per un'Europa migliore. Grazie.
0: La ringrazio, senatore De Poli. La senatrice Maria Domenica Castellone, facoltà di intervenire.
4: Grazie Presidente, Presidente Meloni, Governo, colleghi. Presidente, come ha detto, in questo Consiglio europeo si discuterà di molti temi e si discuterà anche di se e come cambiare delle regole che lei...
5: Il Movimento 5 Stelle.
4: Io però le ricordo che lei quelle regole le ha scritte, che questa Europa è anche una vostra creazione. Questa è l'Europa della sua von der Leyen, è l'Europa del suo vicepresidente esecutivo Fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto nonostante ci costi 18 miliardi all'anno di tagli e tasse, ed è l'Europa del vostro piano di riarmo da 800 miliardi. Quindi questa è l'Europa. Avevate promesso agli italiani che la pacchia sarebbe finita in Europa e invece vi siete piegati ai vincoli europei, siete diventati i patrioti che hanno svenduto l'Italia sull'altare di un'economia di guerra. Oggi elemosinate flessibilità, ma era prevedibile che se si spendono 800 miliardi in euro in armi poi non ci sono soldi per sanità, per scuola, per tutto il resto. E non dica che anche i governi Conti hanno fatto lo stesso, perché sa benissimo che spendere 2 miliardi in più all'anno è diverso da arrivare al 5% di PIL in 10 anni e prevedere in 10 anni di spendere 100 miliardi all'anno. Lo sa benissimo che è diverso. Anche noi pensiamo che serva un'Europa in grado di difendersi, ma con una difesa comune europea, con un coordinamento, con un vero controllo democratico, perché comprare armi alla rinfusa, come succede oggi, non farà altro che produrre più frammentazione, più sprechi, più dipendenze. E se lei ritiene che anziché investire risorse in armamenti vadano spostate quelle risorse su altro, lo chieda. Anche io, come lei, penso che serva investire per esempio in sanità, che la vera sicurezza di un paese si misura anche dal funzionamento del suo servizio sanitario nazionale. Credo che la prevenzione sia sicurezza, che trattenere i giovani nel nostro paese sia autonomia strategica, e le assicuro che un paese con 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi è un paese abbandonato ed è un paese più vulnerabile. Quindi vado a chiedere questo. E anche per l'energia, Presidente, mi lasci dire che non c'è più tempo, e non c'è tempo neppure per i negazionismi climatici che tornano a parlare solo di energie fossili. Serve un energy fund per l'energia, serve tassare gli extra profitti e aiutare veramente famiglie e imprese. Così si misura l'interesse nazionale, non dalla propaganda e dai selfie. Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato per il nostro Paese quando, per esempio, Trump ha fatto guerra all'Europa con i dazi o quando ha dato il via alla guerra illegale in Iran? Ci avete perfino portato all'interno del Board of Peace, quel comitato d'affari di Trump e Netanyahu, perché Trump e Netanyahu chiaramente fanno gli interessi dei loro paesi. Lei invece deve fare gli interessi dell'Italia e non essere subalterna. Sull'Ucraina poi ritengo davvero grave che lei continui a parlare di resa ogni volta che si parla di negoziare la pace. Guardi che negoziare la pace è il contrario della resa. E allora bene sentir dire anche dalle sue parole che serve finalmente un mediatore europeo di pace. Noi diciamo che serve anche una conferenza di pace e che la pace, Presidente, è un processo attivo, non arriva passivamente. Lo diceva un bravissimo vescovo, Don Tonino Bello, la pace va osata e allora abbia il coraggio di osare la pace. Le chiedo solo un minuto in più, Presidente. In Medio Oriente chiaramente il diritto internazionale non può valere fino a un certo punto e la sua vicinanza a Trump e Netanyahu non può giustificare il genocidio a Gaza. Allora serve riconoscere lo Stato di Palestina prima che di quello Stato restino solo macerie e serve far arrivare senza filtri gli aiuti umanitari e poi un embargo totale di armi da e per Israele. Non ho tempo di parlare di sicurezza e immigrazione, però le dico un'ultima cosa. Porti in Europa queste proposte, la proposta veramente di lavorare per la pace, di investimenti comuni che rafforzino la giustizia sociale. Lei, Presidente, ha l'onore e l'onere di governare questo Paese. La smetta di fare campagna elettorale perché è ancora la Presidente di tutti gli italiani. E guardi, che la propaganda può farle vincere le elezioni, però se la propaganda diventa l'unico mezzo con cui si governa, poi la storia presenta il conto e le assicuro che il conto che stiamo pagando è già molto salato.
0: Bene, grazie. Senatore Dreosto, prego.
5: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, visto che quest'oggi parliamo di Consiglio europeo, mi permetta una premessa. Ho avuto l'onore di sedere al Parlamento europeo e so bene quali siano i tempi di intervento a Bruxelles. Cerco allora di essere breve, cercherò di utilizzare meno
6: della Lega
5: possibile e quelli che risparmio li lascio volentieri alle opposizioni, perché quando si parla di politica estera, ma non solo, più parlano e più diventano evidenti le loro divisioni. Io invece riassumerò il mio intervento in due parole. Strategic South, il fianco sud dell'alleanza, ma soprattutto il fianco sud dell'Europa. L'Europa guarda a est, lei ce l'ha ricordato, ci guarda anche l'Italia, il sostegno all'Ucraina, la ricerca di una pace giusta e duratura. Sono certamente dei riferimenti importanti e significativi, ma la sicurezza europea deve essere a 360 gradi. Non possiamo proteggere il fianco orientale e dimenticarci del Mediterraneo. Partiamo dall'immigrazione. Questo governo ha portato con forza il tema nell'agenda europea, eppure dobbiamo ancora convincere alcuni dei nostri partner europei del peso reale del Mediterraneo. Quando i flussi migratori vengono deliberatamente strumentalizzati, possono diventare un'arma ibrida contro i nostri Stati. Sì, proprio un'arma. Per questo, lo ha sottolineato anche lei, ma io voglio ribadirlo, difendere i confini significa difendere la sicurezza nazionale. E guardi, nei giorni scorsi, proprio lunedì, anche la Presidente von der Leyen ha parlato di migrazione come arma utilizzata di Hamas. Noi della Lega denunciamo questo ormai da parecchio tempo. Finalmente Bruxelles sembra riconoscerlo, temo purtroppo che sia un po' tardi. Ma il Mediterraneo, Presidente, non è solamente immigrazione, è la spina dorsale delle rotte commerciali, da Suez allo stretto di Bab el-Mandeb. Da lì passano le merci, le materie prime, l'energia. Se quelle rotte non sono sicure, a pagarne il prezzo sono le imprese e le famiglie italiane. E qui arriviamo alla competitività. Anche su questo lei ha fatto un significativo riferimento. Non possiamo chiedere alle nostre aziende di competere nel mondo imponendo loro energia costosa, burocrazia e vincoli che frenano la produzione. Serve un'Europa che investa, semplifichi e sostenga chi lavora. Anche il bilancio europeo 2028-2034 deve evidentemente riflettere queste priorità. Più attenzione alle infrastrutture, alla sicurezza, alle reti energetiche, ma attenzione senza sacrificare l'agricoltura e la coesione. E c'è poi il Medio Oriente, lì servono, lo sappiamo, diplomazia, stabilità, tutela dei civili e libertà di navigazione, così come servono anche attenzione ai Balcani occidentali. E per quanto riguarda l'allargamento, una riflessione va fatta, bisogna applicare le regole che già ci sono, e non bisogna lavorare solo su aspetti emozionali, perché la stabilità dell'Adriatico è la sicurezza europea. Presidente Meloni, la mia richiesta oggi è molto semplice: porti a quel tavolo questa verità, quella che anche oggi con fermezza ha dimostrato in quest'Aula. Non c'è un'Europa sicura senza un Mediterraneo sicuro. Il fianco sud non è la periferia d'Europa, ma è la sua prima linea, e su questa linea l'Italia non chiede di essere difesa, chiede di guidare in un quadrante strategico non solo per il nostro Paese, ma per tutto l'Occidente. Grazie.
6: Grazie, senatore Dreosto. Do la parola al senatore Del Rio.
7: Grazie, Presidente.
8: Il Partito Democratico.
7: Grazie delle sue comunicazioni. Anch'io, come il Presidente Monti, dico che sono in alcuni casi piacevolmente sorpreso delle sue affermazioni e che condivido, in altri ovviamente abbiamo una grande distanza. Io credo che però lei abbia acquisito la consapevolezza, qui in quest'Aula ci sono due ex Presidenti del Consiglio che questa consapevolezza l'hanno sempre testimoniata, il Presidente Monti e il Presidente Renzi. E non c'è il Presidente Berlusconi, ma anche lui ha sempre testimoniato l'importanza di un'Italia fortemente europeista, fortemente determinata a rafforzare l'Europa, perché solo il rafforzamento dell'Europa può consentire di difendere l'interesse nazionale. Questa è sempre stata la nostra idea, l'idea non di un'Europa della burocrazia, non un'Europa di Bruxelles, ma un'Europa dei popoli, un'Europa che sia forte, determinata, e in cui l'Italia svolge un ruolo di guida, e noi siamo orgogliosi se l'Italia riesce a influenzare le politiche europee. E credo che lei abbia capito che questo per l'Europa è un crocevia decisivo. Sta osservando le oscillazioni del nostro alleato americano, che non pare particolarmente interessato. Ecco, il Presidente Monti ha usato la metafora della trave, ma il nostro alleato americano non pare particolarmente interessato ad alleanze o ad accordi sulla base di quadri valoriali a difesa di interessi comuni, ma piuttosto sulla base di interessi, speriamo, nazionali o a volte persino personali. E quindi c'è una pretesa da parte dell'alleato di abbattere, e non solo da parte sua, di abbattere gli impegni assunti dopo la Seconda Guerra Mondiale, di agire al di fuori delle regole, di erodere la sovranità di altri stati nazionali e di erodere la credibilità di organismi internazionali. Questo giudizio va dato non per allontanarci dall'alleato, ma per avere più consapevolezza del nostro ruolo in questo momento storico. L'uso della forza ha esiti incontrollabili e imprevedibili, come dimostra la crisi energetica, e disse Simone Weil che la tentazione dell'eccesso è irresistibile. Ecco, questa è la verità. Allora occorre quindi una forza dell'Europa, una forza collettiva, una forza giusta e non una forza arbitraria. Proprio perché siamo orgogliosamente italiani possiamo essere orgogliosamente europei, cara Presidente. Non c'è competizione tra le due cose. Alcide De Gasperi e Aldo Moro erano orgogliosamente italiani e orgogliosamente europei. Credo che su questo possiamo convenire. Allora noi non stiamo con l'Ucraina perché ci conviene, ma perché pensiamo che la politica sia appunto non solo difendere l'interesse di se stessi, della propria economia, ma perché c'è un quadro di valori, di principi che sono fondanti di questa Unione Europea e su cui abbiamo costruito un sogno di pace e di convivenza. Abbiamo ancora l'ambizione di distinguere ciò che è bene da ciò che è male e questo ci differenzia oggi dall'America. Su questo non dobbiamo essere molto chiari. L'Europa, quindi, dicevo, si trova un crocevia della storia e quindi o si imbocca una strada di una più convinta e profonda integrazione culturale, sociale, politica, economica, oppure ci si condanna a un rapido declino. Come ha detto il primo ministro canadese, o si sta a tavola o si è nel menù. Ecco, io temo che a volte noi siamo nel menù, come italiani e come europei. Le decisioni passano sopra la nostra testa. E non possiamo delegare ad altri la decisione sul nostro futuro, sul futuro delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Abbiamo inaugurato da poco il palazzo dedicato a David Sassoli e David diceva che dobbiamo rendere la nostra unione più forte per rispondere alle esigenze appunto dei cittadini, alle loro preoccupazioni, al loro senso di smarrimento. Ecco, quindi l'Europa è nata non come un progetto di mercato, ma come un progetto di pace, in cui l'economia era ed è al servizio della giustizia e della pace, un'unione di popoli, non di burocrazia, che agisce come un solo Stato, che dovrebbe agire come un solo Stato, ha detto il Presidente Draghi. Io vorrei sapere se condividete questa affermazione. Non la condividete, lo so. E questa però è la differenza in questo momento storico. Questa è la differenza profonda, profonda. Quindi io credo che l'Italia dovrebbe chiedere all'Europa di avere di nuovo un'anima forte, di esercitare tutto il suo ruolo fino in fondo, di condividere politica estera, di difesa, di condividere appunto una serie di prospettive di rafforzamento. Allora, venendo qui oggi mi è venuto in mente, Presidente, ascoltandola, un episodio famoso della Bibbia, citato il Vangelo, io cito l'Antico Testamento, in cui la Bibbia, questo episodio si chiama l'episodio dell'asina di Balaam. Balaam era un profeta, un visionario, che viaggiava sulla sua asina

0: Sulla prima strada che io vedo dobbiamo correggere è il tema appunto di che cosa si fa per rendere l'Europa più forte sulla sua politica interna. Per esempio, lei ha parlato della crisi energetica. È evidente che reti energetiche collegate e globali, un progetto di una grande rete energetica collegata e globale, potrebbe portare a grandi risparmi per le nostre imprese. È evidente che il mercato unico dei capitali e l'unione bancaria potrebbe portare a grandi vantaggi per le nostre piccole e medie imprese. E mi faccio una domanda, la mancata ratifica del MES, professor Monti, forse non indebolisce questo progetto in un momento in cui il debito può diventare di nuovo una grande crisi? Allora io mi chiedo, queste cose, siamo disponibili come governo italiano, visto che lei ha criticato il taglio al bilancio europeo, siamo disponibili a dire che va aumentato il contributo per aumentare il budget europeo? Questa è la differenza tra essere europeisti e non esserlo. La prima strada è che queste decisioni, mercato unico dei capitali, unione bancaria, aumento del budget europeo, progetti comuni come è stato fatto con il PNRR e durante la crisi del Covid, queste sono le cose su cui l'Italia deve impegnare se stessa. Certo, vanno bene anche le cose che lei ha detto, non c'è dubbio, alcune cose io le condivido, ma alla fine questo è il punto. Sulla politica estera sarò velocissimo, seconda strada in cui l'asina cerca di correggere dove vuole andare il suo padrone. È evidente che noi abbiamo, finalmente salutiamo con grande piacere la missione europea per il Libano. Noi auspichiamo che questo sia un progetto di pace vero, serio, finalmente. Il presidente Aoun va appoggiato in tutti i suoi sforzi nel disarmo di Hezbollah, nel ristabilire piena sovranità e nell'avere i suoi confini ristabiliti col ritiro di Israele. Ecco, certo, però la politica estera in Libano, in Iran, come viene fatta se non superiamo l'unanimità? Se non superiamo la regola dell'unanimità, se non diamo vita a un nucleo di paesi che condividano la politica estera e di difesa comune. Questo è il punto, questo è lo scatto di qualità che richiede questo momento storico, come chiedono anche tanti altri paesi come Germania, Spagna, Francia, di fare questo salto di qualità sulla politica estera e di sicurezza comune. Da ultimo, mi consenta, Presidente, la questione della migrazione. Ecco, se su queste due strade precedenti l'asina ha deviato e crediamo che il padrone abbia capito che ci vuole più Europa, non meno Europa, sulla terza strada l'asina continua a prendere botte dal padrone. E perché la terza strada è quella della migrazione. Ora, nessuno di noi, noi non pensiamo, non abbiamo mai predicato le porte aperte, amici della destra, nessuno vuole che siano i trafficanti di uomini a decidere le politiche immigratorie. Attenzione, casomai noi abbiamo sempre detto che ci devono essere le navi pronte ad accogliere chi sta per affogare in mare e quindi abbiamo sempre ringraziato chi salva vite, questo sì, non abbiamo mai pensato che... Allora, però, attenzione, difendere i confini europei ha un senso parlare di confini europei proprio perché siamo europeisti. Poi noi abbiamo molte cose da dire che non si possa, per esempio, approfittare, che non abbiamo i confini con la Spagna per sospendere Schengen. È chiaro che la Francia sospende il confine con noi, abbiamo un confine terrestre, ma noi non abbiamo nessun confine con Ceuta, Presidente. Ma Presidente, non c'è il confine. Ma nessuno dice che Ceuta non è Schengen, ma non è così, amici, ma per favore, ma lo dico con molta serenità, ma per favore, Schengen è un grande valore, un valore che ha fondato l'Europa, non è un valore da ridiscutere perché a Ceuta succede una cosa, ma per favore, un conto è il confine terrestre. Ma insomma,
1: senatore, chiudiamo perché siamo a 2 minuti di tempo,
0: sì,
1: aggiunto.
0: Allora, Presidente, quindi, in sostanza, spero che anche su questo punto della migrazione venga sottratto alla propaganda e appunto alla competizione con Vannacci e finalmente si possa discutere di ingressi legali in questo paese di revisione della Bossi-Fini, perché di questo l'Italia e l'Europa hanno bisogno, non dei return hub o non di chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti umani che alcuni paesi dell'altra parte del Mediterraneo continuano a fare. Vanno bene gli accordi, ma vanno bene sotto la supervisione dell'UNHCR e dell'OIM, perché noi vogliamo che le due cose vadano insieme, controllo e diritti e dignità delle persone. Grazie.
1: Grazie senatore Del Rio. Senatore Barcaiuolo.
2: Grazie Presidente. Ma credo che il Consiglio europeo di domani e di dopodomani sia un Consiglio europeo molto importante, anche più di alcuni del passato. Perché
3: di Fratelli d'Italia. Ci
2: accorgiamo che viviamo in un mondo cambiato. È cambiato sul piano geopolitico, è cambiato sul piano energetico, sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento.

0: È cambiato sul piano industriale e tecnologico e cambierà ancora di più con le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. È cambiato sul piano della sicurezza. Io credo che gli italiani debbano essere soddisfatti che, al contrario di quello che è accaduto troppe volte in questa nazione, un Presidente del Consiglio non tornerà in Italia subendo magari decisioni illogiche, irrazionali, che troppo spesso in passato avevano messo in ginocchio le nostre imprese, la nostra industria, la nostra agricoltura, con qualche Presidente del Consiglio che allargava le braccia e a capochino diceva ce lo chiede l'Europa. Oggi abbiamo finalmente un Presidente del Consiglio che andrà domani a Bruxelles a testa alta affermando ciò che chiede l'Italia, perché l'Italia è paese fondante dell'Europa, fondativo dell'Europa. E ciò che il Presidente del Consiglio nel suo esaustivo intervento fatto oggi ha sottolineato delle priorità, alcune delle quali stanno già dando dei frutti. Penso al tema della migrazione, argomento completamente derubricato prima del 2022 dagli ordini del giorno dei consigli europei. Oggi è uno dei punti fondanti e i risultati del controllo delle frontiere esterne, della limitazione degli sbarchi e dell'allestimento dei centri nei paesi terzi vengono condivisi da tutta Europa, compresi da governi di colore diverso da quello italiano. È rimasta esclusivamente la sinistra italiana miope rispetto a questo tipo di posizionamento. E mi perdoni, collega Del Rio, diventa difficile credere non tanto lei, ma che parte della sua parte politica non abbia avuto come dogma quello delle porte aperte, quello di lisciare il pelo anche al business dell'immigrazione clandestina. Noi siamo riusciti ad arginare questo tipo di business perché determinate parole proprio dette qua a Roma da un esponente della sinistra, ce le ricordiamo tutti, rendono più gli immigrati della droga, e quindi certe cose non le dimentichiamo e certe scelte messe in atto politicamente nemmeno. Dopodiché io credo che ancora oggi, Presidente Castellone, mi dispiace risponderle da quel posto, ma evidentemente le rispondo per quello che ha detto quando era ovviamente seduta tra i suoi banchi e dai banchi del suo gruppo politico. A me diventa veramente ancora difficile comprendere, nonostante la spiegazione di quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che i soldi per le armi sono soldi che servono a tagliare qualcos'altro. Allora, al netto del fatto che le spese della difesa non sono spese per le armi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha detto il Ministro Crosetto, ma servono anche e soprattutto per tutelare la nostra sicurezza anche su quei domini di cui nessuno, comunque troppo poco spesso si parla, ovvero il dominio cyber, perché con un attacco cyber oggi possono essere messi in ginocchio il nostro sistema bancario, quindi possono bloccare l'accreditamento degli stipendi, bloccare i bancomat, si possono bloccare i nostri ospedali sia nella parte delle prenotazioni che nella parte di diagnostica, si possono bloccare i nostri trasporti, dai treni aerei fino alle banalità di bloccare dei semafori in qualche grande città. E allora è chiaro che investire nel difenderci da questo vuol dire difendere la nostra libertà, e vuol dire difendere la nostra libertà con numeri ben diversi da quelli che sono stati detti, perché gli accordi, continuo a sentire ripetere questo 5%, riguardano il 3,5% in 10 anni rispetto al 2 attuale, vuol dire lo 0,15% in più all'anno. E allora su questo, all'altro tema di cui nessuno parla, l'ha accennato il Presidente del Consiglio prima, altra cosa, noi dobbiamo avere il coraggio di difendere l'altro subdominio, quello sottomarino, da cui ricaviamo la totalità dei nostri approvvigionamenti energetici e la totalità delle nostre connessioni. E allora quelli sono investimenti che servono alla nostra produttività, servono al nostro lavoro, servono alla possibilità appunto di difendere quel benessere che in Italia, in Europa e in Occidente abbiamo ancora. E su questo una riflessione. Quando il Presidente del Consiglio ha parlato del posizionamento italiano rispetto alla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, tre quarti di questo emiciclo ha applaudito. Solo un gruppo presente in quest'aula non ha applaudito. Allora, al netto che io mi chiedo come, ma questi sono affari vostri, come si possa tentare di costruire alternative politiche quando ci sono divisioni così sostanziali rispetto al posizionamento dell'Italia. Perché io comprendo che qualcuno prova a costruire alternative algebriche, ma con l'algebra non si fa politica e con l'algebra non si governa con le idee, con le visioni d'insieme, con la prospettiva e con i valori.
1: Sono le 11:26 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta i lavori del Senato della Repubblica.
0: E anche riguarda ovviamente la difesa della nostra produttività, come è stato detto. Giusto, fondamentale, rivedere il sistema degli ETS che rischiano di mettere in ginocchio la nostra produttività. Giusto e fondamentale interrogarsi su quale ruolo l'Europa vuole avere in futuro. Se limitarsi a essere un mercato da regolamentare o se vuole, senatore Del Rio, costruire, questa sia la nostra idea, un'Europa confederale di nazioni sovrane che su alcuni grandi temi, l'approvvigionamento energetico, la politica estera, la lotta all'immigrazione, possa tornare a essere una potenza. Questa è l'indicazione che noi vogliamo dare. Siamo convinti che con il presidente Meloni questi interessi italiani verranno difesi e gli interessi italiani in questo campo coincidono in realtà anche con gli interessi europei. Ed è per questo che sono convinto, e nessuno la invidia su questo, presidente Meloni, che gli italiani, l'Italia, ma anche l'Europa e gli europei hanno una necessità, quello che lei resti a fare il presidente del Consiglio anche nei prossimi anni. Grazie.
2: Grazie senatore Barcaiuolo. Do la parola alla senatrice Furlan per 4 minuti.
3: Grazie presidente. Signora presidente, ho pochi minuti, quindi focalizzerò il mio intervento sulla questione della produzione industriale, della situazione dell'industria nel nostro paese.
1: Italia Viva.
3: Lei ha detto che il suo compito in Europa, io lo condivido, è anche quello di rivedere regole europee che possono essere davvero limitanti per la nostra produzione industriale. A partire dal sistema ETS, non c'è dubbio che noi dobbiamo riflettere su come rendere compatibili quelli che devono essere gli obiettivi di salute ambientale rispetto alla nostra produzione. E l'Europa deve cambiare alcune cose, io lo ripeto, lo condivido. E però questo non può esimere il governo a fare la sua parte, che è quella che manca rispetto alla produzione industriale. Noi in questi anni di suo governo abbiamo perso 7 punti di produzione industriale, una crisi che ha attraversato trasversalmente molti settori industriali. Non è soltanto una statistica. Dietro quei 7 punti ci sono imprese in crisi, imprese che hanno chiuso, lavoratori e lavoratrici che sono rimasti senza lavoro, con le loro famiglie ovviamente. Abbiamo visto crescere oltre il 43% la pressione industriale, ma non solo. Per il drenaggio fiscale tra il 2022 e il 2023 abbiamo sottratto alle buste paga dei lavoratori 25 miliardi e rispetto ai vostri dati previsionali per il 2026-27 se ne aggiungeranno oltre 13, ecco perché c'è un impoverimento del ceto medio e soprattutto dei lavoratori. E però quello a cui assistiamo è una mancanza totale di piano industriale e produttivo per il nostro paese. Questo non ve lo scrive l'Europa, presidente, questo lo vedete voi come governo di questo paese. E prendo il caso dell'Ilva. E le faccio una domanda, Presidente. Mentre lei festeggiava la longevità del suo governo, la capisco, avrei festeggiato anch'io. I lavoratori dell'indotto dell'Ilva ricevevano le lettere di licenziamento e i lavoratori di Genova, di Cornigliano, di Taranto, dell'Ilva ricevevano un messaggio chiaro: intanto iniziamo a spegnere i forni e Cornigliano, Novi Ligure, Reconigi da novembre sospendono la produzione. Allora, signora Presidente, ho pochissimo tempo. Quanto ancora dobbiamo aspettare perché finalmente abbiate un progetto industriale per l'acciaio? Ma le nostre aziende di automotive, di manifatturiero, le nostre infrastrutture dovranno andare all'estero a comprare l'acciaio? Un po' più di patriottismo nella difesa delle nostre produzioni lo vorremmo vedere, Presidente. Ora fate un decreto sugli ammortizzatori sociali e, per dire, aspettiamo la sentenza a spegnere definitivamente gli altoforni. Perché non avete fatto come ha fatto il governo Monti e come ha fatto il governo Renzi, accompagnare una produzione industriale con la difesa dell'ambiente, facendo un decreto che individua nell'Ilva una priorità di produzione nazionale? Siete ancora in tempo, Presidente, ma lo faccia, e lo faccia velocemente. Non servono le visite pastorali del ministro Urso, a cui abbiamo assistito in questi anni. Andava a dare sicurezza e serenità.
2: Senatrice, chiudiamo,
3: ma
2: per
3: su
2: favore.
3: Cosa? Che il progetto industriale non c'era e purtroppo è evidente. Quindi, Presidente, la mia domanda è questa: qual è il progetto industriale del governo per salvaguardare la produzione dell'acciaio nel nostro paese, acciaio importante e di qualità?
2: Grazie, senatrice Furlando. La parola alla senatrice Gelmini per 4 minuti.
4: Vediamo se si accende. Grazie, signor Presidente del Consiglio, ministri, colleghi. La complessità del prossimo Consiglio europeo è emerso dall'intervento del Presidente del Consiglio e anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Tutti i punti all'ordine del giorno rimandano a questioni decisive che l'Europa deve affrontare, perché mai come in questo momento l'Europa è chiamata a vincere una sfida per la sua esistenza. E due superpotenze, Cina e Russia, hanno messo nel mirino l'Europa, unitamente alla nostra democrazia, alla nostra libertà, alla nostra economia. E allora, di fronte a questa situazione, dovrebbe essere chiaro che da un lato l'aggressione russa all'Ucraina e dall'altra la pressione cinese, la pressione economica sui nostri mercati cercano di indebolire l'Europa, perché per quanto l'Europa abbia i suoi limiti, un'Europa unita rappresenta una minaccia per le autocrazie. E in questo contesto particolarmente difficile, le parole della Presidente del Consiglio sull'Ucraina sono parole nobili, parole chiare, che collocano l'Italia dalla parte giusta della storia. E sono parole che rappresentano uno spartiacque tra il populismo, la propaganda e la capacità, quando si governa, di assumersi le responsabilità, anche su temi difficili come la sicurezza e la difesa. E sicuramente non è da oggi che abbiamo compreso la capacità della Presidente del Consiglio, ma del Governo, di trattare la politica estera. Per noi moderati l'europeismo è un valore ed è un punto fermo, però essere europeisti oggi vuol dire rendersi conto che l'Europa è chiamata ad un cambio di passo. Sono lontani i tempi della visione di De Gasperi, di Schuman, di Adenauer. Quello che serve è un profondo cambio di passo. E allora, se c'è un governo come il governo italiano che si incarica in Europa di fare presente due questioni semplici ma importanti al tempo stesso: da un lato il costo insostenibile dell'energia per le nostre imprese, per le nostre famiglie, e dall'altro l'impennata dell'inflazione che i singoli stati da soli non sono in grado, non possono essere in grado di far fronte, ebbene il combinato disposto di questi due punti dà all'Europa l'opportunità non di essere più debole, ma di essere più forte, più vicina alle famiglie, più vicina alle imprese, insomma più capace di mettere al centro la persona. E devo dire che la postura che il governo italiano sta tenendo è proprio quello di dire anche dei no scomodi, e mi pare che con particolare riferimento all'Ucraina la proposta che la Presidente del Consiglio fa di un'Europa finalmente unita, capace di individuare uno o più negoziatori, è una strada che deve essere percorsa. Questo impegno in politica estera non è riconosciuto da tutte le forze politiche qui presenti, e però lei, Presidente, ha ricevuto proprio lunedì in Asso Lombarda, davanti ad una platea di imprenditori, di piccole e medie imprese, un riconoscimento importante. Lì non c'era la politica, c'era chi è in prima linea nel fronteggiare il difficile momento economico mondiale e che però ha ringraziato il governo per il lavoro fatto in materia di energia e anche in materia di politica estera. Allora il punto non è l'isolamento dell'Italia in Europa, semmai è e nemmeno la difficoltà nel dialogare con governi di sinistra, perché fuori dall'Europa il Regno Unito ha un governo laburista con cui il Presidente del Consiglio collabora, la Danimarca è stata decisiva in materia di migrazioni. Allora il problema non è il dialogo o l'isolamento in Europa, il problema è come si fa a dialogare con una sinistra italiana che è divisa su tutto e che anche sul tema dell'Ucraina prova ad inseguire i 5 Stelle e in questo modo perde di vista cosa vuol dire essere veramente europeisti e dalla parte giusta della storia. E allora io chiudo dicendo che in questo momento, per fortuna, alla guida dell'Italia c'è qualcuno che ha le idee chiare, che colloca l'Italia dalla parte giusta della storia e che soprattutto prova a dialogare con tutti coloro che possono condividere quello che è l'obiettivo del governo italiano, cioè la difesa dell'interesse nazionale. E da questo punto di vista noi ci auguriamo che il campo largo, dopo avere, come dire, superato le divisioni interne, almeno ci dica, nella malaugurata ipotesi in cui dovesse vincere le elezioni, quale sarà la posizione sull'Ucraina, se saranno finalmente in grado di avere una posizione unitaria. Non mi pare che oggi ci sia un'unica risoluzione, il centrodestra dall'altra parte invece avrà come sempre la capacità di votare un'unica risoluzione che ha due obiettivi, il rafforzamento dell'Europa e l'unità dell'Occidente.
2: Grazie senatrice Gelmini, do la parola al senatore Calenda.
5: Grazie Presidente. Io condivido, noi condividiamo in massima parte il discorso fatto dalla Presidente del Consiglio per ciò che concerne non solo l'Ucraina, ma anche la questione dirimente del costo dell'energia e del superamento del Green Deal, che per l'Europa è stata ed è una vera e propria scelta. E tuttavia provo ad andare oltre, Presidente. Ritengo che la situazione sia più grave di quella da lei descritta. Abbiamo in effetti da due giorni una mancanza di supporto all'intelligence ucraina, di supporto satellitare e di informazioni, che li rende completamente scoperti sia in termini di difesa che in termini di attacco. Chi lo sta facendo? Chi sta negando all'Ucraina questi dati fondamentali? Perché se fosse la NATO o tramite la NATO, beh, allora avremmo la prova che la NATO non è altro che un'emanazione degli Stati Uniti di Trump. E il secondo dato che ho colto nel suo discorso, pur sfumato, è la presa di coscienza di un fatto che è chiaro almeno per noi dall'inizio: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa, non vuole un'Europa capace di limitare il potere delle sue big tech, non vuole un'Europa capace di competere con il debito americano che è in condizioni di estrema difficoltà, non vuole un'Europa che sia indipendente, vuole un'Europa vassalla, e su questo è disponibile, è disposto, già l'ha fatto l'accordo con Putin, ne ha fatti tanti. Lei non ha menzionato, io avrei menzionato, il fatto che il Presidente della Repubblica francese ha chiamato tutti i partiti di opposizione in una seduta riservata per informarli dei rischi che la Francia corre, e al termine di quella riunione il partito di estrema destra francese, da sempre filo putiniano, è stato chiarissimo nel dire alla Russia che reagirà a qualunque attacco che possa arrivare. Insomma, la condizione, mi pare di capire, è tale, anche per i contatti che abbiamo avuto con gli ucraini nei giorni passati, per cui Putin aveva due alternative: o provare a sfondare in Donbass con armi nucleari tattiche, cosa che la Cina gli ha impedito di fare, oppure fare pressioni sull'Europa affinché il Donbass, quella parte di Donbass, gli venga dato. E per far questo, dopo le elezioni di midterm, io sono convinto che Putin metterà alla prova la NATO e l'Unione Europea con un attacco diretto a un paese dell'Unione. Questi sono i tempi che viviamo, nessuno di noi è contento di ciò. E allora, nel condividere quello che lei ha detto dal punto di vista ideale sull'Ucraina, nel pensare che da questa parte dell'emiciclo ci sia una confusione che talvolta sconfina nella propaganda a favore di Putin, le chiedo però che fine ha fatto il pacchetto di armi che dobbiamo mandare all'Ucraina. Perché se questo è quello che lei pensa sul conflitto russo-ucraino, allora dobbiamo mandare quel pacchetto e lo dobbiamo mandare subito. Le chiedo se lei pensa, per esempio, che dopo gli attacchi, ha visto che dopo gli attacchi fatti dagli ucraini ai Yandex, ai data center, è scesa la propaganda che infetta i nostri social. Noi abbiamo fatto una proposta da 2 anni per uno scudo democratico che cerchi di identificare le interferenze russe. Forse è il momento di farlo andare avanti, di farlo approvare, di modificarlo, di farlo vostro. In terzo luogo, lei non ritiene che bisogna chiedere ai segretari dei partiti di opposizione un incontro, di incontrarli e metterli a conoscenza delle reali consistenze delle minacce? Forse così tanti discorsi a vanvera che ho sentito anche da questo lato, ma non solo, penso al vostro lato dell'emiciclo, ogni tanto si sentono sul fatto che non c'è nessun rischio. Lei non pensa che sia utile incontrare i segretari dei partiti dell'opposizione e dire qual è la situazione di rischio reale? Guardi, i debiti, il debito pubblico mondiale è in una condizione di difficoltà enorme, la crisi in Medio Oriente peggiora e i rapporti con la Cina peggioreranno, perché la Cina deve vendere più prodotti a prezzi più bassi. I rapporti con gli Stati Uniti sono ai minimi storici e la Russia è pronta a testare le nostre difese. Lei può pensare che ci sia un'alternativa agli Stati Uniti d'Europa, ma la storia la metterà di fronte al fatto che questa alternativa non esiste. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Speriamo solo che in quel momento ci troveremo tutti pronti a fare il nostro dovere, perché saremo giudicati solo su quello dalle prossime generazioni, su nient'altro. Grazie mille.
2: Grazie senatore Calenda. Do la parola alla vicepresidente Ronzulli.
6: Grazie presidente. In un momento in cui l'Europa è chiamata a decidere su energia, sicurezza, su Ucraina, Medio Oriente, migrazioni, l'Italia arriva a Bruxelles con una voce chiara e forte. Che il governo abbia saputo interpretare
1: Forza Italia
6: con grande autorevolezza questo momento storico e senza tentennamenti, ma con una grandissima lucidità, è storia ormai, no? E guardate, non lo dice soltanto questa maggioranza, non lo dicono soltanto gli italiani, neppure gli imprenditori, come abbiamo sentito in questi giorni, no? Ma attenzione, non vorrei provocare qualche svenimento alla mia destra, ma a riconoscerlo è persino Luigi Di Maio, che per anni ha combattuto il centrodestra e ha definito la presenza del presidente Meloni al summit dei paesi del Golfo uno degli eventi più sottovalutati della politica estera italiana, sottolineando che era l'unica leader invitata insieme ai rappresentanti delle 6 monarchie sunnite. Una conferma del prestigio della leadership dell'Italia nella regione. Ecco, questa è la cartina di tornasole, perché il prestigio internazionale dell'Italia non si misura con gli slogan, ma con il peso del nostro paese sui tavoli che contano. Diciamolo con franchezza, se l'Italia oggi è protagonista sulla scena internazionale non è un caso, è frutto di una credibilità costruita e della stabilità garantita da questo governo, perché la stabilità non è un dettaglio, è ciò che permette all'Italia di contare nel mondo. E capisco che una parte di quest'Aula faccia fatica a riconoscerlo, del resto in questi anni non siete riusciti neanche a votare compatti una risoluzione e anche oggi lo stesso copione vi presentate ancora una volta divisi. Presidente del Consiglio, oggi ha toccato tanti punti, partirei dalla difesa perché in quest'Aula sembra che esistano soltanto due categorie, chi vuole la guerra, chi vuole la pace, e allora se sostiene gli investimenti nella difesa diventi subito un guerrafondaio. Come se difendersi significa riempirsi di mitra, invece significa parlare della nostra libertà, della nostra democrazia, della sicurezza dei cittadini, del futuro dei nostri figli, una libertà esposta a rischi concreti, le guerre, il terrorismo, le minacce ibride, gli attacchi alle infrastrutture critiche, l'instabilità internazionale. Ma davvero pensate che basti dichiararsi pacifisti per essere al sicuro? No, la questione è molto più seria degli slogan. Un paese che non investa nella propria sicurezza finisce per affidare ad altri la propria libertà. E poi basta con la solita demagogia che togliamo i soldi alla sanità per comprare armi mentre 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. Intanto andiamo a guardare dove si annidano le inefficienze e dove si accumulano le liste di attesa, dove i cittadini sono costretti a rinunciare a una visita, ad un esame. In Puglia, in Campania, in Sardegna, dove governate voi. Ma al di là di tutto, vorrei lasciarvi con un quesito da porvi stanotte. Quanto bisogna essere spregiudicate per usare la paura sulla salute delle persone come arma politica? Chiedetevelo stanotte. Vengo al tema dell'energia, perché qui misuro la distanza tra un'Europa che vuole essere competitiva e un'Europa che rischia di penalizzare le proprie imprese. L'ETS così com'è pesa sui costi dell'energia, penalizza la manifattura, crea squilibri agli stati membri, insomma il conto lo pagano le imprese che perdono competitività e le famiglie che devono sostenere bollette più care. Non possiamo chiedere alle nostre aziende di competere sui mercati globali con una mano legata dietro la schiena. La transizione ecologica deve essere un'opportunità, non una condanna per chi produce, investe e dà lavoro in Italia. E per questo sosteniamo l'impegno del Presidente Meloni a chiedere misure mirate e una revisione strutturata dell'ETS, perché l'Italia non va in Europa per alzare la mano e ratificare decisioni prese da altri. Ci va per difendere il lavoro, la competitività delle nostre imprese e gli interessi nazionali. Vengo alle migrazioni. Vogliamo un'Italia in cui chi sogna di diventare cittadino italiano possa farlo nel rispetto delle regole e dei nostri valori. Ma accoglienza e integrazione non possono significare tolleranza zero verso l'illegalità che danneggia tutti. Oggi il modello italiano fondato sul controllo delle frontiere, sui rimpatri più efficaci, sulla collaborazione con i paesi di origine e di transito è al centro del dibattito europeo, è un risultato di cui essere orgogliosi, non di cui scusarsi come fate voi. E a chi critica voglio chiedere, ma quando eravate al governo, quali accordi avete costruito? Perché non lo ricordo, quali risultati avete ottenuto? Neppure, perché parlare è facile, governare i flussi è un'altra cosa, è quello che stiamo facendo noi. Bene, siamo un anno dalle elezioni, da quella parte dovrebbe esserci, come la chiamate voi, l'alternativa. Un'alternativa chiara, credibile, pronta a governare, e invece c'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, nessun accordo sul programma. Ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione? E non accettiamo lezioni dalla professionista delle proteste Greta Thunberg, che però a protestare in Iran, a Cuba, in Corea del Nord ancora non l'abbiamo mai vista. Ieri in tandem con la New Entry, la signora albanese in cerca di visibilità per ottenere un seggio, forse ha definito fascista il governo italiano. E non accettiamo nemmeno lezioni da chi come Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate, ultimo arrivato nell'armata Brancaleone del Campo Largo, arriva a insultare milioni di italiani associando il voto al centrodestra all'evasione fiscale, il solito vizio della sinistra. Se non voti per loro non meriti di essere considerato un cittadino come tutti gli altri. E la cosa più grave è che mentre dispensate a chi non la pensa come voi patenti di ignoranza come Bonaccini, di fascismo come la Salis, di evasioni come Ruffini, pretendete anche di rappresentare gli italiani. Questo è davvero il colmo. E poi ci sono i modelli che la sinistra ogni volta fa proprie, che ci sbandiera in faccia con diritto di verità e che puntualmente si dimostrano fallimentari. Sanchez, che ormai vi vergognate a citare, ma fino a pochi giorni fa lo indicavate come l'esempio da seguire sul modello progressista da imitare, quello che avrebbe dovuto insegnare all'Europa come gestire i flussi, e invece quel modello ha prodotto crisi come quella di Ceuta, con decine di migliaia di arrivi in pochi giorni, morti, conseguenze sulla sicurezza in tutta Europa. O quello di Sanchez non è sicuramente l'unico modello, perché la Francia di Macron, quella di cui qualcuno si era innamorato perdutamente presentandola come l'Europa moderna, illuminata, oggi è paralizzata dalle proteste, dall'instabilità politica, dall'incapacità di decidere, un patto scellerato tra l'estrema sinistra e il radicalismo islamico. In Inghilterra i premier che cambiano la velocità della luce, tra governi che durano mesi e crisi continue, non è certo l'esempio di stabilità che ci viene sbandierato, e potremmo continuare con altri esperimenti progressisti che, dopo averli esaltati, vi siete affrettati a dimenticare. Ma oltre ai modelli ci resta un fatto. Resta che siete divisi su tutto, divisi, vi contraddite su tutto, sulla casa una parte vuole tutto pubblico e l'altra non sa nemmeno spiegare come finanziare l'edilizia senza scaricare i costi sui cittadini, sulla patrimoniale, chi la vuole subito e chi la teme perché sa che colpirebbe risparmi e imprese, sul nucleare, tra chi è sempre demonizzato e chi oggi invece di fronte al costo dell'energia non sa più neanche da che parte stare, sulla politica estera, sulle armi all'Ucraina, sulla sicurezza, sulle politiche migratorie. E tornando all'Europa, e concludo, Presidente, credo appunto che l'Europa non possa permettersi più di chiudersi in schemi rigidi che l'hanno già frenata in passato di fronte a una crisi energetica che arriva da fuori e che fa salire i prezzi e i conti pubblici. Servono forti scelte politiche e non deboli regole automatiche. Non si può scambiare la cautela per paralisi, né la disciplina di bilancio per una vera strategia di crescita. È in momenti come questi che si misura la credibilità di una leadership, nella chiarezza della linea, nel coraggio delle scelte e nella capacità di difendere la libertà e l'interesse nazionale. È la linea del Presidente Meloni, di questo governo, di questa maggioranza, una linea che mette al centro l'Italia finalmente. Grazie.
7: La ringrazio. Alessandra Maiorino, senatrice, prego.
8: Grazie Presidente La Russa, bentornato. Presidente Meloni, ben ritrovata. Ne sono successe di cose dall'ultima volta che ci siamo viste in quest'aula. Una delle ultime, per esempio, è che avrà sentito, hanno assegnato il premio Nobel per la pace a Navi Pillay, la giurista sudafricana che ha presieduto la Commissione per i diritti umani dell'ONU e ha documentato il genocidio a Gaza. Ho pensato a lei, sa, perché immagino che le sia dispiaciuto, perché lei voleva candidare al premio Nobel Donald Trump. Il 26 gennaio di quest'anno, a margine di un incontro Italia-Germania, rispondendo a un giornalista, lei affermava: spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi potremo anche noi finalmente candidare Donald Trump al Nobel per la pace. Quel Donald Trump che l'altro giorno ha beffato tutti, immagino anche lei Presidente, stringendo un accordo con l'aggressore Putin per farsi rifornire di gasolio in vista delle sue midterm, e sì, ha anche platealmente scaricato il presidente Zelensky, ha affermato che ora che l'Ucraina si trovi un nuovo leader. I più maligni hanno addirittura interpretato questa affermazione come una minaccia. Non risulta pervenuta la posizione del governo italiano al riguardo. Vuole illuminarci, Presidente? Perché sa, quando lei proponeva Donald Trump per il premio Nobel per la pace, Donald Trump aveva già sequestrato e deposto il presidente di uno Stato sovrano, il Venezuela, mettendo al suo posto la sua vice, molto più compiacente e comprensiva rispetto alle necessità petrolifere degli Stati Uniti. E anche in quel caso lei, Presidente, fu l'unico capo di governo di un paese europeo che giustificò quell'atto, parlando di natura difensiva e dicendo che fosse legittimo. Certo, a pensarci col senno del poi, che ingratitudine. A pensare come poi è stata trattata, nonostante questo suo ossequiosa soggezione, davvero, immagino ci sia rimasta malissimo, ma che vuol fare? La gratitudine non è di questo mondo, Presidente. Come che sia, non si può dire che lei non abbia imparato la lezione, perché quando poi Trump, sempre il suo candidato in pettore per il premio Nobel, ha scatenato il disastro di Hormuz che ancora stiamo pagando in maniera salatissima, lei ci ha regalato una perla della filosofia degli ignavi. Ha affermato laconica: non condanno e non condivido. Una roba da fare invidia a Don Abbondio. In compenso, noi sappiamo quali sono le ultime tendenze della moda, però all'Assemblea Generale dell'ONU ci ha mandato Tajani, come se l'ONU non avesse già abbastanza guai. Nel frattempo, tra un'assenza, un'omissione e un silenzio strategico, ha celebrato a settembre il governo più duraturo della Repubblica. E avete nel frattempo clamorosamente perso un referendum, cioè voi avevate pensato di mettere la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo e 15 milioni di italiani vi hanno detto giù le mani dall'indipendenza della magistratura. Voi ci siete rimasti male, ma una cosa l'avete capita, che la Costituzione, Presidente, è meglio che non la toccate, è meglio che la lasciate stare. E quindi, fatto sparire il progetto di premierato, la madre di tutte le riforme, avete riparato su un progetto un po' più modesto, ma avete pensato certamente più attuabile, una bella leggina elettorale che potesse sistemare le cose. Nel frattempo, all'orizzonte, purtroppo, compariva il ghigno sarcastico di Vannacci che vi ha gelato il sangue, ma come che sia, una legge elettorale che potesse erodere dall'interno gli equilibri tra governo e Parlamento, sfregiare le facoltà del Presidente della Repubblica, lasciare le donne in mare aperto senza scialuppa, ma tanto sanno notare di che cosa si lamentano, e istituire le preferenze alla Meloni, le preferenze figurative, cioè tu dimmi pure chi vorresti votare, tanto poi chi viene eletto lo decidiamo noi. Meraviglioso. E questo è l'unico risultato concreto che potete vantare in 4 anni e passa di governo. E dire che nel frattempo è circolato quel video, Presidente, l'avrà visto, è tornato ad essere virale un video del 2017 in cui lei dall'opposizione tuonava che una legge elettorale non si può approvare con la fiducia e che è scandaloso e che un governo che non ha la fiducia dei propri parlamentari non può chiedere poi la fiducia agli italiani, e voi ce ne avete messe 3 di fiducia e avete dovuto piazzare le vedette per controllare il voto libero dei vostri deputati e delle vostre deputate. Ora, Presidente, mi avvio alla fine. Qualche record l'avete segnato?
7: Sì.
8: Il record della pressione fiscale a oltre 42%. Gli italiani, da quando lei è al governo, hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto. Avete cercato di tenere i conti in ordine con la politica dell'austerità, ma gli unici conti in ordine, lo sa quali sono, Presidente? Sono quelli delle banche. Sono quelli delle banche che hanno guadagnato miliardi e miliardi. Sono quelli dei colossi energetici che hanno guadagnato miliardi e miliardi. I produttori delle armi che hanno incrementato le loro commesse di oltre il 63%.
7: Concluda.
8: Ma gli extra profitti non si possono toccare. Ora lei va a chiedere flessibilità in Europa dopo aver siglato il patto di stabilità e averlo anche venduto come una cosa buona. Presidente, non tutte le cose durature sono positive.
7: Grazie.
8: Alcune, come l'agonia, è meglio che finisca presto. Presidente, torni a casa e lasci governare chi ha intenzione di governare. Grazie.
7: Bene. Senatrice Stefana Pucciarelli. Stefania.
9: Grazie Presidente. Presidente Meloni, per un attimo mi sono smarrita
10: della Lega.
9: Pensavo... pensavo che gli Stati Uniti fossero parte dell'Unione Europea, perché chi mi ha preceduto ha solamente parlato di Trump, e quindi molto probabilmente nel prossimo Consiglio Europeo Trump dirà la propria. Molto probabilmente, ecco, questo tema in ambito scolastico avrebbe fatto bocciare chi lo aveva proposto. Lei, Presidente, ha ben rappresentato all'Aula ciò che verrà preso, ciò che verrà discusso nel prossimo Consiglio europeo, ha ben rappresentato le maggiori difficoltà che i cittadini e le imprese stanno vivendo, ma ha anche rappresentato le rigidità europee che devono essere, direi, superate. Lei ha fatto riferimento al Consiglio europeo di marzo, dove proprio grazie alla nostra iniziativa si era riusciti ad inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate proprio per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Proprio su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con l'Italia sul decreto bollette. Lei ha anche detto che vi è stato comunque un confronto tecnico, un confronto intenso e costruttivo, e che questo confronto ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee. Ecco, sono passati 8 mesi in cui l'Europa di fatto non è riuscita a decidere nulla, 8 mesi di mancate risposte europee per le famiglie e per le aziende sono un'eternità. E mentre a causa delle guerre direi che il mondo brucia, direi che l'economia brucia, l'Europa, oltre che a non dare risposte, si concentra sull'ETS. Cioè pensa a una nuova tassa che ricadrà sui fornitori, quindi sulla filiera, fino alle bollette e al pieno del carburante. Questa la consideriamo una risposta adeguata dell'Europa? Possiamo ritenere una risposta adeguata a chiedere ulteriori sacrifici a chi deve prendere l'auto per andare a lavorare, a quelle famiglie che non hanno i soldi per cambiare la caldaia, alle piccole imprese già schiacciate dai costi? Ecco, io non credo. E grazie, Presidente, per aver chiaramente spiegato a chi non l'avesse ancora capito che i soldi del SAFE che noi siamo stati autorizzati a spendere dall'Europa in difesa possono essere utilizzati solo per quella finalità. E come lei ha ben ricordato, se noi decidessimo di non utilizzarli, quei soldi non potrebbero essere usati in altro modo. Quindi sbandierare 420, come fa l'opposizione, che spendiamo soldi in armi anziché in sanità, dandoci dei guerrafondai, mente sapendo di mentire. E la cosa ancora più grave è che queste falsità vengono dette da chi ha avuto anche ruoli di governo. E come lei ha ben ricordato, sono gli stessi che durante il Covid hanno incrementato di 15 miliardi le spese in difesa. Sono gli stessi che ora si lamentano, che oggi ritengono inutili i soldi impiegati nel comparto difesa, soldi che servono in larga parte a pagare gli stipendi del personale, ma che quel personale è stato utilizzato durante il lockdown munendolo di droni alla caccia del cittadino evaso da casa a fare jogging sulla spiaggia. Ecco perché su temi così delicati, su temi che di fatto sono sulla pelle dei cittadini, mettere in contrapposizione difesa e sanità, sfruttando il disagio che stanno vivendo i cittadini, trattandoli come allocchi, qualifica in modo chiaro chi usa questi argomenti. Cari colleghi del campo minato, se c'è qualcuno con cui prendersela sul tema difesa è l'Europa, non è questo governo. Quindi anziché venire qui a farci la morale, attivatevi in Europa, iniziate finalmente a fare una cosa alla quale non siete abituati sicuramente a fare, cioè quella di tutelare gli interessi degli italiani che da sempre sono al centro della politica della Lega, sono al centro dell'azione di questo governo. È evidente che questo comporta prendere delle posizioni quando le cose non vanno, come lei, Presidente Meloni, giustamente ha rimarcato. L'Italia non è un'Europa per dire sempre sì. E vede, Presidente, per questo noi abbiamo già ricevuto delle minacce velate da parte dell'ex Premier e Commissario Gentiloni, il quale ha già anticipato che chi dice la sua e cerca di tutelare gli interessi della propria nazione rischia di fare... rischia di fare la fine dell'Ungheria. Ecco, questo è chiaro quello che è l'attività della sinistra a livello europeo, buona solamente a fare gli interessi degli altri ed è nemica dell'Italia. Questo governo invece a testa alta continuerà a portare le istanze dei propri concittadini con un senso di concretezza, di pragmatismo, di responsabilità e di lealtà, ma proprio nell'ottica di poter far crescere l'Europa, nell'ottica di un'Europa dei popoli, vicina alla gente e non quell'Europa che di fatto mette in difficoltà gli Stati. Grazie Presidente.
7: Grazie a lei. Senatore Alfieri, tocca a lei.
10: Sì, grazie Presidente. Nel fare gli auguri
11: del Partito Democratico
10: Presidente del Consiglio in vista di un Consiglio europeo importante, noi ribadiamo con forza, l'ha fatto il collega Del Rio precedentemente, il fatto che un'Europa più forte, più autorevole, serve a tutelare al meglio gli interessi del nostro Paese. Ci fa piacere che dopo anni di euroscetticismo anche i partiti di maggioranza, in particolare il Presidente del Consiglio, abbia fatto dei passi in avanti in questa direzione. Ma lo diciamo sinceramente perché noi apprezziamo la capacità di manovra che ha messo in campo la Presidente del Consiglio su alcuni format, anche a geometria variabile in Europa, costruendo alleanze per difendere gli interessi del nostro Paese. Ma c'è un punto debole di fondo che noi vogliamo mettere in evidenza. Non funziona quel giochino, che sta diventando un po' stucchevole, per cui quando io porto a casa un risultato è merito mio, quando non lo porto a casa è colpa di quei cattivoni burocrati di Bruxelles. Non funziona così. L'Europa non è un progetto alla carta in cui prendo quello che mi piace e lascio e butto via quello che invece non è di mio gradimento. E questo è particolarmente vero quando noi ragioniamo di come rafforzare la soggettività europea. Io penso che sia anche lei, Presidente del Consiglio, interessata a farlo, ha parlato dell'inviato europeo da questo punto di vista e quindi io penso che gli sforzi siano quelli. Quali sono gli strumenti che ci permettono di rafforzare l'Europa, di dargli maggiore soggettività europea? Quando noi parliamo di politica commerciale c'è Šefčovič che ci rappresenta tutti e va a negoziare con Trump. Quando si tratta di politica estera e di difesa europea siamo più deboli e lei sa benissimo come finiscono i consigli europei quando si parla dei temi più delicati riguardo le crisi internazionali, con quella frasetta, e il mio sogno è di provare a superarla in futuro, che dice così: Europe is deeply concerned. Ma della preoccupazione degli europei, le donne e i bambini sotto le macerie a Gaza, i palestinesi che vengono cacciati dai coloni violenti, non si fanno niente, non se ne fanno niente le donne e i bambini che ha citato prima su quel pullman che è stato bombardato dai missili russi, non se ne fanno niente le donne afghane che abbiamo dovuto abbandonare quando gli Stati Uniti se ne sono andati perché come europei non eravamo in grado di rimanere, perché non avevamo la costellazione satellitare idonea a controllare i movimenti, non avevamo la mobilità militare, non avevamo l'intelligence sul posto, perché non c'è una politica estera e di difesa comune. E allora c'è un unico modo per lavorare in quella direzione della contraddizione del suo discorso. Basta veti, basta decidere all'unanimità, estendiamo il voto a maggioranza qualificata. È la battaglia che portano avanti i principali partiti a livello europeo. E da questo punto di vista ho citato la necessità di un inviato europeo. Siamo d'accordo che ci si debba sedere al tavolo delle principali crisi internazionali, non possiamo lasciare solo a Trump, a Putin, Xi Jinping il fatto di farlo, anche perché di Trump non ci si può più fidare, penso che anche voi abbiate aperto gli occhi, mette sullo stesso piano l'aggredito, l'aggressore, e lasciamo anche a Xi Jinping il fatto di giocare a geometria variabile dentro la nuova concezione imposta da Trump, per cui ormai concepisce le relazioni internazionali dentro una dimensione bilaterale basata sui rapporti di forza, a volte su rapporti solo affaristici. Quindi la stella polare di Trump sono gli affari suoi prima ancora che gli interessi degli americani. Noi non possiamo stare a quel gioco. Mi sembra che insomma qualche passo in avanti l'abbiate fatto, perché ho sentito delle parole incoraggianti da questo punto di vista. Ma per fare cosa? Perché l'inviato europeo è una bella cosa, ma per fare cosa? L'iniziativa diplomatica per arrivare al cessate il fuoco. Io penso che qui serva uno sforzo innovativo, anche di fantasia, riprendendo il meglio delle esperienze passate. La politica estera italiana è sempre stata sulla frontiera, sia dentro il mondo arabo, sia all'interno dello scontro durante la guerra fredda. perché non prendere un'iniziativa importante all'interno dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, per lanciare una grande conferenza per ridisegnare l'architettura della sicurezza europea? Vuol dire parlare di Artico, di un nuovo trattato sull'Artico, le rotte che si libereranno, e da questo punto di vista sono rotte che portano ricchezza, che sono più convenienti, lo sfruttamento congiunto delle risorse in quell'area, vuol dire parlare di spazio per evitare di farci la guerra anche lassù, vuol dire ragionare di aprire una nuova stagione sui trattati di disarmo, perché guardare, parlare di disarmo non è in contraddizione con le spese di difesa che ci servono per investire appunto sullo spazio, per la cyber security, per rispondere agli attacchi ibridi o per ragionare sulla difesa antiaerea e antidrone, che sono spese che noi dovremo farle a livello europeo per garantire economie di scala e interoperabilità. Ma il disarmo serve perché è un segnale anche ai russi che siamo disponibili a ragionare sulla diminuzione di quegli ordigni con le testate nucleari tattiche, ad esempio, che sono piazzate nei paesi europei, sono piazzate in Russia, a ragionare di diminuire in maniera bilanciata questi tipi di dispositivi ad arma non è in contraddizione col tema delle spese per la difesa e di investire anche nella NATO. Facciamolo. È l'unico modo per allargare il perimetro del negoziato, perché se stiamo dentro il perimetro negoziale ucraino sappiamo che lo scambio territori, garanzie di sicurezza non sta funzionando. E fino a quando non si arriverà al cessate il fuoco, noi continueremo a sostenere il popolo ucraino, perché non possiamo permettere che quei missili cadano sulla testa di civili inermi. Non possiamo voltare lo sguardo dall'altra parte. Ognuno ha le sue, non preoccupatevi delle vostre divisioni, perché voi state governando. E allora sul Medio Oriente,
7: si rivolga a me, grazie.
10: Sul Medio Oriente noi abbiamo apprezzato i passi in avanti anche sulle parole nette, chiare sulle violenze dei coloni, sulla violazione delle regole, delle risoluzioni internazionali per quanto riguarda gli insediamenti illegali. Però lo devo dire al Presidente del Consiglio, bisogna poi essere coerenti, perché non bastano le declamazioni, non bastano gli annunci, bisogna essere coerenti. Li vogliamo o no sanzionare i ministri estremisti israeliani e le associazioni che raccolgono i soldi in giro per l'Europa per sostenere quegli insediamenti illegali? E non mi dite che, come fa Don Abbondio, ministro degli esteri, che dice ma a livello europeo ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Gli altri paesi simbolicamente, Spagna, Francia, Inghilterra, i paesi nordici, le hanno messe a livello nazionale quelle sanzioni, hanno colpito individualmente quei coloni e quelle associazioni che vanno a chiedere soldi in giro per l'Europa con i travel ban e bloccando i conti finanziari. E lo stesso sul Libano. Io penso che sul Libano si sia fatto un passo in avanti, bene, che so com'è, questa è colpa di Trump, fatevene una ragione, che sono stati tagliati i soldi all'Agenzia delle Nazioni Unite, non siamo più in grado di rimanere come UNIFIL, bene che l'Europa con uno scatto d'orgoglio ed è un pezzo di costruzione della difesa europea abbia lavorato per una nuova missione, sono contento che l'Italia la sostenga e siamo un po' meno contenti che in maniera poco trasparente si sia avviato un dispositivo nazionale in Arabia Saudita, in una zona di guerra dove gli Houthi stanno sparando sui sauditi senza passare dal Parlamento. Quella missione che era stata pensata per Daesh, per lottare contro Daesh, si è conclusa il 30 settembre perché Trump si è ritirato completamente. Noi abbiamo deciso di rimanere in un teatro di guerra con 4 Eurofighter, con quasi 500 uomini, con un aereo radar Gulfstream di ultima generazione, senza passare dal Parlamento. Io lo trovo scandaloso e non sto discutendo nel merito, perché noi dobbiamo starci per dare una mano. Da ultimo, ha parlato di Balcani. Condivido il fatto che noi si debba accelerare su Albania e Montenegro, ma non dobbiamo lasciare indietro gli altri paesi. Ci sono spinte nazionalistiche crescenti.
7: Si avvia a concludere.
10: Si voterà in Serbia settimana prossima, si è votato in Bosnia, i partiti nazionalisti hanno trovato nuovo vigore, nuova spinta, non solo per quello che è successo, la morte di Mladic, la vice di Karadzic, ma perché ci sono potenze straniere che stanno incidendo nel dibattito interno. E non sto parlando solo dei russi, che hanno da anni un'influenza politica e culturale. Anche gli Stati Uniti giocano in Bosnia e in Serbia. Non a caso in Bosnia e in Repubblica Srpska hanno tolto le sanzioni perché il figlio di Trump sta facendo affari con il figlio di Dodik. Una cosa inaccettabile. Inaccettabile che un partner indebolisca l'Europa in uno dei teatri più delicati.
11: Vado a chiudere, ultima battuta.
7: No, ecco, vede, uno può chiudere l'argomento e io do tempo, le ho dato un minuto in l'ultima più. Frase. Non può aprire un altro argomento nei tempi
11: l'ultima
7: di chiusura.
11: Frase.
7: Concluda, grazie.
11: Concludo dicendo che la prospettiva europea è l'unico modo per evitare che i nazionalismi si affrontino nei Balcani, perché la storia dell'Europa insiste che nessuno è maggioranza, anche il popolo più grande, quello tedesco, ha accettato le regole del gioco, è l'unico modo per rispettare principi.
7: Grazie.

proprio durante la discussione di quello che un tempo si chiamava il DEF, l'opposizione ci raccontava tutta tronfia che avevano una posizione unitaria con un documento solo. Questa unità è durata come un gatto in tangenziale, come diceva qualcuno, perché oggi quando si parla di strategia, quando si parla di Europa, quando si parla di ciò che sarà l'Italia anche nei rapporti con l'Occidente e con la NATO, tutti in ordine sparso. Ed è normale che quindi si parla di altre cose, insomma, ho sentito la collega Maiorino parlare di Trump. Pensavo che cominciasse da quando il presidente Conte, nella trasmissione di qualche anno fa, raccontava la sua personale e grande amicizia e simpatia con il presidente Trump, tanto da raccontare i grandi successi del presidente Trump negli Stati Uniti. Si è dimenticato di raccontarlo e vabbè, però insomma anche questo, no, bisogna dirlo, come raccontare tutto quello che succede in Palestina e a Gaza e pensare che sia colpa di un governo. Voglio solo ricordare che non Giorgia Meloni, non questo governo, Abu Mazen, che penso sia un personaggio che della Palestina ne sappia qualche cosa, è venuto in questo paese a raccontare che l'Italia è il paese che maggiormente ha aiutato la Palestina in questa crisi. Raccontiamole queste cose, perché insomma penso che abbiano necessità ogni tanto le verità di essere appunto sottolineate. Così come nella nostra risoluzione noi parliamo di un tema che è diventato importantissimo in tutti gli stati dell'Unione, tanto addirittura da far cadere l'illuminatissimo e progressista modello della sinistra europea, ovviamente faccio riferimento al governo Sanchez in Spagna, che non ha saputo dare risposte alle emergenze abitative, soprattutto delle fasce popolari. Lo dico perché la nostra risoluzione parte proprio dalle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre scorso su questo tema e fa bene il governo italiano a raccontare in Europa quanto fatto in questo ambito. 100.000 alloggi previsti per l'emergenza abitativa, 60.000 che in realtà già esisterebbero e che potrebbero essere messi a disposizione delle persone e delle famiglie, ma che invece sono fatiscenti, non hanno l'abitabilità e che solo questo governo ha deciso di finanziare e ristrutturare per darlo a chi ha davvero emergenza delle case, insieme a 40.000 alloggi nuovi, cosa che non si vedeva dagli anni 50 in questa nazione. Ma è soprattutto importante raccontarlo in Europa, perché non vorremmo che il nostro piano sulla casa fosse confuso con quello di alcuni rappresentanti nel Parlamento europeo della sinistra italiana sulle politiche sulla casa, che prediligono le occupazioni abusive, come fanno i rappresentanti di AVS come l'onorevole Salis appunto in Parlamento europeo, come sono tutelate da alcuni sindaci del Partito Democratico in tante città, a Roma, dove chi occupa abusivamente case ed immobili viene assolutamente tutelato, il riferimento a Spin Time o altri soggetti è totalmente voluto. E al tempo stesso dire no anche all'Unione Europea sulle politiche abitative, che pensa di risolverlo con alcune equazioni algebriche per far capire quanto deve costare un affitto o meno in alcune città o in alcuni addirittura quartieri di città dei nostri paesi. Ecco, come diceva lei, Presidente, proteggere i cittadini da regole sbagliate. In un Parlamento ovviamente occorre parlare, ma sarebbe anche utile saper ascoltare. E quando sento qualcuno che parla o ha parlato di comprare armi alla rinfusa, io non riesco proprio a capire, rispetto anche a quanto detto dalla Presidente del Consiglio nella sua relazione, come si possa confondere una politica per la difesa, una politica per la sicurezza, rispetto a comprare armi alla rinfusa. Come si suol dire, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Vedete, con quei soldi, con quei finanziamenti, sono già state raccontate queste cose, ma voglio parlare di questioni pratiche. Con quei soldi, a Torre Annunziata, l'esercito italiano ha abbattuto il fortino della Camorra e ha restituito quello spazio ai cittadini. Quando c'è qualcuno che non depista, la lotta alla mafia si fa sul serio e per davvero. Con quei soldi si intervengono sui pronti soccorso che sono stati oggetto di attacchi cyber, dove le persone hanno rischiato di morire se non fossero state appunto protette grazie a questi fondi e grazie a questi interventi. Con questi fondi e con questi interventi lavoriamo sulle nostre ferrovie per evitare che, come è già successo in passato, alcuni attacchi cyber rischiano di bloccare completamente il traffico ferroviario di persone e di merci, oltre che quindi
capire

0: che quali sono i danni economici che questo comporta. Ecco, questo tipo di iniziative, questi tipo di fondi e di risorse servono a proteggere la comunità, a rafforzare la legalità, a costruire il futuro. Di questo noi parliamo quando interveniamo su questi settori. Chiudo con un tema internazionale, un tema europeo, anche se magari non è all'ordine del giorno del Consiglio europeo, ma che penso sia importante per tutti quanti noi, per il valore che ha. Nei testi e nelle analisi dell'OSCE, la scuola italiana batte la scuola francese, tedesca e la socialistissima Spagna per la capacità di apprendimento e comprensione dei nostri ragazzi, ma soprattutto per aver restituito e recuperato 500.000 di ragazzi che stavano disertando la scuola. Ecco, è la dispersione scolastica che questo governo combatte e che vince, al contrario di tanti altri, che sa recuperare i ragazzi alla scuola, che sa lo fa responsabilizzando le famiglie, valorizzando i docenti e l'istituzione scolastica e indicando ai giovani la strada della cultura, della legalità e dell'impegno. Ho finito, Presidente. E anche in questo avrete, cari amici dell'opposizione, un tema in meno per fare convegni e manifestazioni, per fare chiacchiere, insomma, senza mai risolvere i problemi. A quello, per la verità, ci pensa il governo Meloni, a dare risposte, a risposte serie e concrete. Avanti ancora e con orgoglio, Presidente.
1: Grazie anche per il rispetto del tempo. Bene, mi pare sì, abbiamo concluso la discussione generale e quindi comunico che sono state presentate diverse proposte di risoluzione. La numero 1 dei senatori tutti di maggioranza, Terzi di Sant'Agata, Satta, Murelli, Rosso e De Poli. La numero 2 della senatrice Paita ed altri. La numero 3 del senatore Boccia ed altre. La numero 4 del senatore Pirondini, 5 Stelle ed altre. La numero 5 del senatore De Cristoforo ed altre, gruppo misto. La numero 6, anche questa di maggioranza, tutti i partiti di maggioranza, Gasparri, Barcaiolo, Centinaio, Rossi e Petrenga. La numero 7 dei senatori Calenda e Lombardo. A posto? Che succede? Vabbè, non tocca a voi commentarlo. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Grazie, Presidente.
2: Redattore di Cale in diretta dal Senato.
3: Scusate. Grazie Presidente e ringrazio i colleghi che sono i senatori che sono intervenuti in questo dibattito che ho trovato per gran parte anche insomma su toni che capiscono diciamo qual è il contesto nel quale noi stiamo operando. Sarò abbastanza breve. Come al solito cercherò di dare qualche risposta che non ho già dato nella mia relazione e in alcuni casi anche nelle altre volte che sono venuta in quest'Aula, partendo dal senatore Monti e dalla diciamo valutazione che il senatore Monti faceva circa il fatto che io vedrei più pagliuzze negli occhi dell'Europa che non in quelli di altri alleati. Guardi, senatore Monti, io mi considero e sono una persona libera, sono una persona che non ha conti da saldare, che non ha niente di cui dover ringraziare qualcuno. Questo mi porta a dire banalmente quello che penso. Perché l'Europa è più facilmente oggetto del mio intervento? Perché noi in Europa stiamo e l'Europa è dove noi possiamo incidere molto di più. Chiaramente abbiamo anche i nostri rapporti di alleanza con gli Stati Uniti, il G7, il Patto Atlantico, tutti lo sappiamo, ma il nostro ambito è l'Europa ed è normale, come ho detto anche nella mia relazione, che una nazione che ha fondato l'Europa, che è una delle nazioni più, diciamo, forti in Europa dica la propria per migliorare quello che in Europa non funziona, perché io credo che questo sia il modo di dare una mano. E voglio dirle anche che, diciamo, questa, anche quello che lei diceva circa il rapporto con la Germania, senatore Monti, io trovo sempre un po', non so come dirlo, mi mette sempre un po' in difficoltà questa tendenza che si ha nella lettura della politica estera a ritenere che si debbano avere degli alleati, o che si abbiano degli alleati, e che quegli alleati siano definiti, rispetto a quegli alleati si debba, diciamo, eseguire pedissequamente quello che fanno. Per cui, se siamo alleati degli Stati Uniti, dobbiamo fare tendenzialmente tutto quello che dicono gli Stati Uniti; se stiamo in Europa o siamo europeisti, dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che dice l'Europa; dentro l'Europa tendenzialmente dovremmo essere d'accordo con Francia e Germania, per cui se facciamo delle iniziative con la Germania noi faremo tutto quello che vuole la Germania. Non è il mio modo di leggere la politica estera. Le faccio l'esempio di quello che è accaduto nelle ultime settimane, perché nelle ultime settimane noi abbiamo varato, messo per iscritto e presentato delle proposte di semplificazione in vista di questo Consiglio europeo con la Germania e il Belgio. Abbiamo messo nero su bianco delle proposte di modifica di ETS con la Repubblica Ceca. Su immigrazione, come lei sa, abbiamo un tavolo e abbiamo promosso una lettera che è stata poi sottoscritta da 22 Stati membri con la Danimarca e il Belgio. Sulla coesione abbiamo avviato un tavolo, gli amici della coesione, con la Romania, che ha dato vita a un'altra lettera firmata da 17 Stati membri che, ringraziando Dio, ha consentito che si presentasse una nuova nego box nella quale non venivano tagliati i fondi alla coesione e alla PAC, nonostante ci fosse un taglio complessivo nel bilancio. Dopodiché, con la Grecia abbiamo presentato una lettera nella quale chiedevamo di intervenire nella vicenda dell'inflazione. Allora, come lei vede, noi non abbiamo un alleato ricorrente. L'unica cosa che è ricorrente in questa vicenda è il protagonismo e la centralità dell'Italia. E io credo che questo sia quello che l'Italia deve fare anche per il bene dell'Europa. Collega Bergesio, volevo solamente ricordare, perché sono d'accordo sul tema della messa in sicurezza del territorio e del ruolo che l'Europa può giocare sulla messa in sicurezza del territorio, che lei saprà che, grazie al lavoro particolarmente del vicepresidente Fitto, nella riprogrammazione dei fondi di coesione è stato previsto anche questo obiettivo, in particolare per quello che riguarda il tema della resilienza idrica e della prevenzione del dissesto. Collega Castellone, i vostri conti sulla difesa sono, tanto per cambiare, totalmente sballati. Il resto, stiamo ancora pagando per i conti che abbiamo sbagliato in passato. Le segnalo che i fondi che il Movimento 5 Stelle, quando era al governo, ha investito sulla difesa non erano 2 miliardi in più, sì, all'anno. Potremmo, diciamo, velocemente mettere insieme la sottoscrizione, come dicevo, di un aumento delle spese che valeva 15 miliardi. Tra il 19 e il 22 sono stati approvati 22 schemi, ma tanto perché, diciamo, chi ci ascolta da casa possa valutare e giudicare la serietà delle contestazioni che vengono mosse. Dicevo, tra il 19 e il 22 approvati 22 schemi di decreto ministeriale per un valore complessivo che va da 9 a 10 miliardi di euro, poi è stato istituito un fondo da 12,5 miliardi di euro per ammodernare la difesa, che poi è arrivato a 25 miliardi di euro. Ma non è questo che mi interessa dire. La domanda che io voglio fare è: perché non avete il coraggio di rivendicarlo? Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Perché io questo faccio, noi questo facciamo. E sapete perché noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto? Perché non ce ne vergogniamo. Perché quando ci vergogniamo di qualcosa non la facciamo. Per cui, se c'è qualcuno che ha fatto delle cose oggi e non le rivendica, vuol dire che se ne vergogna, ma se ne vergogna non doveva farle. Credo che questo sia il modo di operare per una politica seria. Collega Del Rio, anche io devo dire che sono piacevolmente colpita, diciamo così, dal fatto che diciamo oggi ci sia, a volte si riesca a fare un dibattito sull'Europa che è un po' meno ideologico di quello che abbiamo letto negli anni scorsi. Perché partiamo da un presupposto semplice. Voi ritenete legittimamente che il processo di un'unificazione federale sia il processo che rafforza l'Europa? Noi riteniamo legittimamente che non lo sia e che il processo che rafforza l'Europa è quello più vicino a un'Europa confederale, cioè l'idea che gli Stati membri, nazioni libere, possano condividere il loro destino e il loro lavoro su alcune grandi materie, ma che secondo un principio di sussidiarietà, peraltro l'unico che non è stato seriamente applicato nei trattati europei, diciamo, Bruxelles non fa quello che Roma può fare meglio, ok? Noi pensiamo che questa sia una costruzione migliore, è legittimo. Perché per anni non è stato legittimo discutere di questo. Per anni una costruzione europea che ha tra i propri padri fondatori, voglio dire, De Gaulle, ok, quindi non esattamente degli anti-europeisti, non si è potuto parlare. E chiunque ha tentato di porre questa questione è stato trattato come un nemico dell'Europa, come un sovranista di cui liberarsi, da abbattere, da combattere. Allora è ovvio che i dibattiti ideologici non aiutano. E ho imparato una cosa, senatore Del Rio. Quando di un tema non si può discutere, è perché qualcuno ritiene di avere un'argomentazione debole. È l'idea che ho avuto e che ho anche di questo dibattito europeo, poiché alcune cose palesemente non tornano nella costruzione europea che noi stiamo vivendo, si è preferito per anni criminalizzare chi provava a fare un'altra proposta piuttosto che entrare nel merito. Ma io penso che quando si tenta di criminalizzare qualcuno che cerca con lucidità di dare le risposte, non si faccia mai il bene della politica e della democrazia. E questo vale anche per quello che lei dice relativamente all'aumento del bilancio. Intanto le dico che le ricordo che non siamo noi che stiamo dando battaglia contro un bilancio che potrebbe essere ambizioso. Però quando lei mi chiede, ma voi siete favorevole ad aumentare il bilancio, io le devo per forza rispondere, dipende per fare cosa. E dipende da chi decide come si utilizzano quelle risorse, senatore Del Rio, perché quando questo governo, ma anche lei se domani tornasse al governo, spende delle risorse dei cittadini, e beh, i cittadini sono in grado di controllare e di giudicare e di votare, si chiama democrazia. Ma se noi ci limitassimo a trasferire tutte le nostre risorse o molte più risorse a una Commissione europea che spende quelle risorse senza avere, come abbiamo noi, dietro le sue spalle il consenso dei cittadini e il mandato parlamentare, beh, non so se faremo qualcosa di utile per i nostri cittadini. È il motivo per cui pongo la questione burocratica, che non è propaganda da campagna elettorale, è noi siamo politici eletti dai propri cittadini per rispondere a quei cittadini. È un bene, indipendentemente da chi governi una nazione, ed è un bene che noi dobbiamo preservare. Vi devo segnalare che ho visto molte volte questo meccanismo violato. Vi devo segnalare che molte volte noi abbiamo fatto delle riunioni interminabili per discutere di una virgola nelle conclusioni di una riunione del Consiglio europeo, per poi vedere le nostre decisioni smontate in palazzi nei quali nessuno conosce neanche i nomi e cognomi di chi l'ha deciso. E non è un problema mio, senatore, è un problema nostro, è un problema del funzionamento della nostra democrazia, è un problema che dovremmo affrontare insieme. Dopodiché, sulla migrazione lei diceva che non siete per le porte aperte, vabbè, voglio, diciamo, sorvolo su questo, però diceva noi ci siamo limitati a ringraziare chi salvava le vite. E chiaramente, senatore, chiunque salvi delle vite va ringraziato. È diverso però quando ci si mette a fare il traghetto d'accordo con i trafficanti di esseri umani per fare il trasbordo da una costa all'altra del Mar Mediterraneo. In ultimo, sulla citazione delle sacre scritture, e torno mezzo passo indietro rispetto alla migrazione, lei citava le sacre scritture e citava l'episodio dell'asino di Balaam. Le rispondo tornando al tema dell'Europa con un'altra episodio, sempre la Sacra Scrittura, che secondo me è molto adeguato a questo contesto, ed è quello della Torre di Babele. Perché vede, senatore Del Rio, il mio sforzo è fare sì che gli uomini non contino meno dei mattoni che servono a costruire una utopica torre, cioè che le regole siano al servizio degli europei e non gli europei al servizio delle regole. Senatrice Furlan, intanto è tornata sul tema il cosiddetto fiscal drag, dicendo che il governo avrebbe sottratto miliardi e miliardi di euro ai lavoratori, ai pensionati, che quindi dovrebbe trovare il modo di restituire queste risorse. Solo che, senatrice, lei dovrebbe sapere che questa narrazione è stata già abbondantemente smentita da diversi istituti e analisi, non dal governo, non dalla sottoscritta. Lo ha fatto anche da ultimo la Banca Centrale Europea, che ha messo nero su bianco il fatto che attraverso gli interventi di sostegno al reddito, dalla riforma dell'IRPEF, chiaramente la decontribuzione, che sono stati fatti in questi anni, questo loro governo ha restituito più di quanto ha preso attraverso il drenaggio fiscale, aiutando in particolar modo i lavoratori dipendenti. Sull'ILVA, lei diceva, perché non avete fatto il decreto di Renzi, di Monti? Però mi consenta di chiederle, senatrice Furlan, ma se questi decreti sono stati così risolutivi, perché ci stiamo ancora occupando dell'ILVA? No, perché io le devo dire che la situazione che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati al governo dell'ex ILVA era drammatica. E allora forse queste vostre risolutive risposte non hanno risolto il problema, e quindi il problema ce lo siamo dovuto e ce lo siamo ovviamente caricato noi, che ci siamo assunti la responsabilità di... Colleghi, mi rispondete?
1: Senatrice Paita, grazie.
3: Che ci siamo assunti la responsabilità di estromettere il socio di maggioranza, ArcelorMittal, sorvolo sui patti parasociali secretati che erano stati sottoscritti, e abbiamo nominato una nuova terna di amministratori per superare i problemi gravi che venivano segnalati dalle organizzazioni sindacali e che erano reali. Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa, cercando nuovi acquirenti che fossero affidabili. Abbiamo trovato sul nostro percorso diversi ostacoli, alcuni di carattere ideologico. Penso all'opposizione dell'amministrazione di Taranto alla nave rigassificatrice, che ha fatto sfumare l'interesse di Baku Steel. Abbiamo trovato, come sapete, ostacoli giudiziari, fino al recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato lo spegnimento degli impianti a caldo.
1: Senatore Turco, è tranquillo.
3: Nonostante gli amministratori stessero puntualmente dando attuazione alle numerose e rigorose prescrizioni ambientali e sanitarie che erano state imposte dall'AIA nel 2025, sorvolo francamente sulla coerenza logica di questi provvedimenti giudiziari. Mi basta ricordare la critica serrata a cui li ha sottoposti pochi giorni fa la Procura Generale della Corte di Cassazione. Il nostro obiettivo chiaramente è dare continuità alla produzione dell'acciaio in Italia, non cedere alle interdizioni, al tempo stesso garantire l'occupazione di chi finora ha lavorato in Ilva in una cornice di pieno rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. Seguiamo chiaramente l'andamento della gara in corso per non pregiudicare il mantenimento degli impianti. Proprio ieri abbiamo, come sapete, varato un nuovo decreto legge, si compone di 3 parti. Una parte dedicata a un pacchetto di tutele sociali, cioè di misure che sono ovviamente volte a fronteggiare gli eventi occupazionali della crisi, assicurando strumenti di sostegno al reddito, strumenti di tutela dei livelli occupazionali. Tra l'altro, per la prima volta ci occupiamo anche dell'indotto. Il capo 2 autorizza i commissari straordinari a mettere in condizioni di riscaldo gli altoforni, in modo da chiaramente non pregiudicare la funzionalità fino alla pubblicazione della pronuncia, della motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione relativa all'impugnativa all'impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Milano. Il capo 3 sono misure che servono a rafforzare il coordinamento pubblico degli investimenti nelle aree della ex Ilva. Si applicano per queste realtà anche le misure, le procedure accelerate come la ZES. È prevista la nomina di una struttura commissariale, la semplificazione e l'accelerazione dell'accesso ai contratti di sviluppo per gli investimenti, orientandone gli effetti occupazionali verso i lavoratori coinvolti dalla crisi. Rifinanziamento del Tecnopolo di Taranto, industriali e tecnici specializzati. Come vedete, è un impegno molto ampio, molto complesso e non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia. Dopodiché, collega Furlan, vabbè, ma non è che tanto io non la capisco, lei può prendere la parola e può rispondere.
1: Vi prego, vi prego.
3: E rispondere.
1: Senatore Turco, la richiamo all'ordine. Senatore. Dopo il richiamo all'ordine sapete qual è il prossimo provvedimento. Prego.
3: Dopodiché, dicevo, una cosa è l'Ilva e un'altra è in assoluto la produzione dell'acciaio, che ricordo che in questi mesi non è, e che in questi anni non è diminuita in Italia, ma è aumentata, e parliamo ovviamente di acciaio green, quindi sono due materie, senatrice, diverse. Senatore Calenda, rischio di un attacco.
1: Basta adesso però, non è necessario intervenire continuamente sugli altri interventi. Grazie. Prosegua, Presidente.
3: Sono certa che abbiate delle soluzioni migliori anche per il tema dell'Ilva, mi chiedo perché non le abbiate messe in campo quando eravate al governo, ma in ogni caso sono certa che le elencherete quando prendere la parola, invece quando prendete la parola di spendere i vostri 10 minuti per insultare alla cieca il governo perché ritenete che sia più sensato. Immagino che ci darete le vostre soluzioni.
2: ...12.43 in diretta dal Senato.
3: Ho quasi finito, colleghi. Senatore Calenda, su quello che riguarda il tema del rischio di un attacco russo, guardi, io vedo il moltiplicarsi delle provocazioni come le vedono tutti, però devo dirle che le considero per l'appunto provocazioni, cioè quando qualcuno ti provoca tendenzialmente lo fa per avere una reazione. Allora noi dobbiamo chiederci perché qualcuno sta provocando per avere una reazione. E la mia personale risposta, posso sbagliare come sempre chiaramente, è che Putin provoca l'Europa perché deve distogliere l'attenzione. Deve distogliere l'attenzione sull'andamento del conflitto sul campo, della guerra in Ucraina sul campo, e cerca un nuovo nemico. E quel nuovo nemico potrebbe essere l'Europa. Allora, io lo dico per dire, chiaramente noi dobbiamo fare allerta, monitorare, fare tutto quello che stiamo facendo, però io non sono per dare a Putin questo vantaggio. Penso, come ho già detto, che noi dobbiamo dimostrare sangue freddo particolarmente in questo momento. Per quello che riguarda lo scudo contro le interferenze, intanto vi ringrazio, la ringrazio perché siete stati i primi, se non vado errata, a porre la questione, a porla in Parlamento, a porla al Copasir. Come sa, il governo si è attivato, so che il sottosegretario Mantovano è stato in audizione proprio al Copasir per riferire su, in ordine al lavoro che l'intelligence sta portando avanti, e ogni proposta in questo senso ovviamente è benvenuta, credo che sia nell'interesse di tutti. Alla vigilia di una campagna elettorale nella quale chiaramente molti potrebbero essere gli spoiler interessati a interferire nelle nostre dinamiche parlamentari. Sul coinvolgimento dell'opposizione, senatore Calenda, come lei sa, abbiamo già tentato, io non sono contraria, come ho già detto e come ho già dimostrato. Per quello che riguarda l'Ucraina, diciamo, non mi vorrei infilare in una dinamica che mi sembra già abbastanza complessa di suo, e quindi diciamo lascerei per ora l'opposizione a cercare di, diciamo così, comporre, ecco, una posizione che sarò molto contenta di poter confrontare. Collega Alfieri, velocemente sull'Arabia Saudita, nelle audizioni il ministro Crosetto e il capo di Stato Maggiore della Difesa hanno parlato di un ridislocamento di forze che non erano più in grado di operare in Kuwait e in Iraq, trasferite in Arabia Saudita perché allora ritenuta più idonea. Siamo rimasti anche in virtù della risoluzione del 5 marzo per il sostegno ai paesi di solito attaccati all'Iran, quindi tecnicamente noi abbiamo, diciamo, seguito tutto quello che c'era da fare sul piano regolamentare. Chiaramente io capisco bene quello che lei dice e penso che il ministro Crosetto non abbia alcuna difficoltà, se necessario, a tornare in Parlamento, fare una valutazione più complessiva, avere anche un voto, un mandato parlamentare. Credo che siamo uno dei pochi temi su cui forse siamo d'accordo in quest'Aula, è la centralità in questo momento dei paesi del Golfo, le relazioni tra Europa e paesi del Golfo. Dopodiché, senatrice Maiorino, e chiudo, come ho già detto, insomma, sono, ogni volta che vengo in quest'Aula da parte vostra io sento solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare il lavoro che cerchiamo da fare. Non so se siate davvero convinti che questo, diciamo così, nasconda il fatto che oggettivamente non sapete cosa proporre, cosa fare, cosa dire, dove andate. Penso che questi insulti non coprano la difficoltà del vostro posizionamento, penso che questi insulti non coprano la pochezza delle vostre soluzioni, penso che gli italiani vedano quello che state facendo e non credo che chi ci guarda si senta rassicurato da questa guerra nel fango, lotta nel fango nella quale vorreste trascinare il Parlamento della Repubblica Italiana. Però una cosa gliela dico sulla legge elettorale, sulle preferenze, senatrice Maiorino, ma se le preferenze vi piacciono così tanto, perché non le avete messe quando eravate al governo? Perché vede, io penso che sia molto chiara la ragione per la quale siete così arrabbiati per la nuova legge elettorale, perché con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono.
1: Senatore Pirondini, nuova... lei è iscritto a parlare dopo. Quando perché parlerà con la nuova... sarà contento se la interromperanno in continuazione. Non potrò bloccarli poi. Prego, Presidente.
3: Ho finito tanto, Presidente. Con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono. Con la nuova legge elettorale voi dovete dichiarare prima di andare al voto alleanze, candidato premier e programma. Mi rendo conto della difficoltà. Del resto il vostro partito è guidato da un signore che, se queste regole ci fossero state prima, alla presidenza del Consiglio dei Ministri non ci poteva arrivare.

0: Bene, grazie. Chiedo al Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Gliele ricordo, la numero uno, o forse non c'è bisogno che gliele ricordi? Me le dice lei direttamente, dai.
1: Grazie Presidente. Il Governo accetta le distinte risoluzioni numero uno a firma Terzi, Satta, Morelli, Rosso, De Poli e la numero sei a firma Barcaiuolo, Centinaio, Rosso, Lombardo. La risoluzione numero due a firma dei senatori Paita ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 3 a firma dei senatori Boccia e altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 4 a firma del senatore Pirondini ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 5 a firma dei senatori De Cristofaro ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. Per quanto riguarda la risoluzione numero 7 a firma dei senatori Calenda ed altri, riteniamo che sulle premesse e sugli impegni complessivamente richiesti vi siano dei pareri contrari, però vogliamo evidenziare al contempo che la risoluzione contiene alcuni impegni in materia di sostegno all'Ucraina, di competitività del mercato unico e di riforma degli ETS, nonché con riguardo alla situazione in Medio Oriente, che sono in linea con quanto previsto dalla risoluzione di maggioranza. In particolare voglio qui citare gli impegni 4, 5, 6 e 14, ma anche, pur con diverse sfumature, gli impegni 15, 10, 17 e 19, che ritengo possano, veda poi la Presidenza, ma comunque per la maggioranza, essere considerati assorbiti.
0: Grazie. Su che cosa, Presidente Boccia?
2: Presidente, sull'ordine dei lavori e sui pareri appena dati dal Ministro Foti.
0: Sui pareri, credo dopo, quando farà la dichiarazione di voto. Sull'ordine dei lavori mi dica.
2: È pregiudiziale.
3: Boccia del Partito Democratico.
2: Per la prima volta in questa legislatura la maggioranza, io mi appello a lei.
0: Perché mi dica il motivo per cui chiede sull'ordine dei lavori. Non può fare un commento su quello che avviene per la prima volta. Adesso siamo in dichiarazione di voto.
2: Se mi consente di parlare, forse ci capiamo. Per la prima volta all'inizio di questa legislatura la maggioranza, in sede di dibattito sul Consiglio europeo, presenta due risoluzioni diverse fatte dallo stesso gruppo parlamentare. Signor Presidente, le chiedo di valutare la non ammissibilità della seconda, o meglio.
0: La ringrazio, è molto chiaro, la ringrazio. La ringrazio. Ho già valutato, perché correttamente lei mi aveva fatto anticipare questa osservazione. Mi meraviglio che lei non abbia ricordato che l'articolo 105 dice: a conclusione delle comunicazioni del governo, ciascun senatore può presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione. Naturalmente, se venisse preclusa dal contenuto di altre, non sarebbe votabile. In questo caso abbiamo esaminato con attenzione la sesta, mi pare che è quella Barcaiuolo, Gasparri, Barcaiuolo, Centinaio, non è preclusa dalla numero uno, risponde al dettato dell'articolo 105, e cioè che ciascun senatore, non ciascun gruppo, ciascun senatore. Quindi io non capisco questa sua obiezione, mi lasci dire. Se poi una difficoltà di votarla, questo non dipende dal regolamento, non dipende dal regolamento. No, ma lei, ho detto se, if in inglese, if, ok. Allora va bene, va bene. Chiedo, il Ministro ha già dato, avrete tutto il tempo che il regolamento vi dà. È questo che mi ha un po' meravigliato, perché questi argomenti, conoscendo lei il regolamento, li può benissimo esporre nella dichiarazione di voto che sarà da qui a qualche minuto. La parola a Julia Unterberger, prego. Senatrice Unterberger, parli.
4: Sì, grazie Presidente. Bene che la Presidente Meloni inizia il suo intervento sull'Europa, ma ne parla con una grande contraddizione. Richiama le grandi
3: autonomie
4: europee, dice che l'Italia da sola non può affrontare la crisi energetica. È vero, del resto nessuna delle grandi crisi degli ultimi anni avrebbe potuto essere affrontata da un paese da solo. Pensiamo al Covid, alle guerre, alla crisi climatica. Ma allora ci si deve comportare di conseguenza. Il sovranismo è una contraddizione in sé col pensiero alla base dell'Unione Europea.
0: Senatore Renzi, non la capisco. Che vuole? Non vedo dove sia il problema. Senatrice Unterberger, vada avanti. Che vuole?
4: Allora ci si deve comportare di conseguenza. Il sovranismo è una contraddizione in sé col pensiero alla base dell'Unione Europea. Anche se la Presidente Meloni lo nega e ritiene che l'affermazione sia ideologica, perché è tutto ideologico quello che non pensa lei, è evidente che sia così. Da una parte sottolinea che i sacrifici europei non possono trasformarsi in vantaggi per i singoli stati, giusto? Se però questi vantaggi vanno all'Italia, allora la burocrazia europea non deve intervenire. Quale delle due allora? Si decida e soprattutto cambi la sua posizione sul voto all'unanimità in Europa. Anche alla luce dell'ingresso di nuovi paesi dell'Est, che sostiene con convinzione il principio dell'unanimità, non è più sostenibile. Chiede poi all'Europa di intervenire sul ITS2. Sostiene che non c'entri nulla col cambiamento climatico. Una affermazione surreale, come direbbe lei. Si tratta dello strumento più importante dell'Unione Europea per ridurre le emissioni nocive. Avete rinviato al 2038 la chiusura delle centrali a carbone e sperate di rendere queste fonti meno antieconomiche con il rinvio dell'ITS? Nella lotta alla crisi climatica continuate a guardare al passato anziché al futuro. Sin dall'invasione russa dell'Ucraina avete pensato solo a sostituire il gas russo con quello di altri paesi, con l'effetto che l'Italia è il paese europeo più dipendente dal gas e più colpito dalle fluttuazioni dei prezzi. Sostiene che il suo governo sia quello che ha fatto di più per le energie rinnovabili. Ma su quali basi può fare un'affermazione del genere? Proprio le rinnovabili rappresentano uno dei punti più deboli della politica energetica di questo governo. Nei 4 anni del governo più longevo d'Italia, la percentuale di gas per produrre energia è rimasta più o meno invariata. Mentre in Spagna in 6 anni la percentuale delle rinnovabili è cresciuta del 12%, in Italia appena del 4%. Questo con conseguenze visibili a tutti. L'elettricità in Spagna costa più o meno la metà di quella in Italia. L'approccio di questo governo alle questioni ambientali, che la Presidente continua a considerare ideologiche, dimostra una grave mancanza di lungimiranza. Basti pensare che nel 2025 i costi del cambiamento climatico in Italia sono stati pari a 15 miliardi di euro, 3 volte la cifra per la quale oggi vorreste chiedere ulteriore flessibilità in Europa. Di questa richiesta la Presidente ha parlato poco, in compenso si legge molto sui giornali e il dubbio che si tratti di risorse da utilizzare per misure elettorali è molto forte. Già abbiamo uno dei debiti più alti d'Europa e non dobbiamo dimenticare che questa sua richiesta si aggiunge a margini di bilancio su cui l'Europa ha già dato il via libera, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa. In più 8 miliardi ottenuti attraverso il programma SAFE. Per non parlare delle risorse del PNRR che in gran parte dovranno essere restituite nei prossimi anni. Siamo cioè in una situazione dove pagheremo più interessi che investimenti nella formazione dei giovani. E qui arriviamo a una parola che sembra aver perso centralità, la crescita. Si continua a discutere di vincoli, di saldi, di pochi decimali di PIL, quasi ci fosse abituati all'idea che questa sia ormai la dimensione dell'Italia. Anche le scelte di politica economica finiscono così per concentrarsi su interventi di breve periodo. Si discute del taglio delle accise più che della composizione del mix energetico, del bollo auto più che del rafforzamento del trasporto pubblico, delle aliquote IRPEF più che di una maggiore equità fiscale tra redditi da lavoro, profitti e rendite. Presidente Meloni, noi siamo tra quelli che ritengono che l'Ucraina non possa essere lasciata sola. Gli aiuti economici e militari restano necessari per arrivare, speriamo presto, a una pace realmente negoziata. E apprezziamo il suo impegno e la sua linearità sulla questione. Anche noi siamo per aumentare la difesa comune. Però già prima degli impegni di aumento della spesa assunti in sede NATO, i paesi europei destinavano complessivamente 700 miliardi di dollari l'anno fino a farne la seconda potenza mondiale. Il problema è la frammentazione. Abbiamo programmi di armamento che si sovrappongono, sistemi tecnologici differenti, industrie organizzate prevalentemente su base nazionale. E continuiamo a spendere separatamente anche quando le esigenze di sicurezza sono comuni. Penso che proprio l'Italia, sempre in considerazione del suo elevato debito pubblico, avrebbe tutto l'interesse a promuovere con maggiore convinzione la difesa comune europea. Per quanto riguarda la migrazione, anche noi pensiamo che i confini devono essere tutelati e i rimpatri rafforzati. Io aggiungerei un elemento in più, ossia il contrasto a quella microcriminalità che vede protagonisti soprattutto gli immigrati irregolari. Tuttavia, il suo richiamo a Ceuta è completamente fuori luogo. Surreali non erano le polemiche, ma la decisione di sospendere Schengen con la Spagna per persone che non erano in Europa ma in Africa. Ha creato un pericoloso precedente. Altri paesi potrebbero fare altrettanto con l'Italia per gli sbarchi a Lampedusa. È questa l'Europa che vogliamo? Io credo di no. E concludo con la questione con cui ho iniziato. Per un'Europa più forte non si può pretendere solo solidarietà, la si deve anche dare. Grazie.
0: La ringrazio. Allora siamo al senatore Renzi, prego.
5: Grazie Presidente. Signora Italia Viva. Del Consiglio, onorevoli colleghi, il dibattito è stato a tratti molto interessante, in altri momenti un po' meno, perché penso che il vero tema del dibattito, quello più discusso, anche per scelta della Presidente del Consiglio, sia che tipo di visione abbiamo dell'Europa. E su questo la Presidente Meloni rivendica una posizione diversa da quella di larga parte del centro-sinistra, in modo del tutto legittimo. Temo tuttavia che vi sia una contraddizione insanabile nel racconto della Presidente del Consiglio, la quale è saggia a parlare di Europa, perché quando si trova a parlare di quotidianità, di ILVA, di debito, di pressione fiscale, va in difficoltà. Quando sta sulle questioni alte europee può compattare una maggioranza che si dice sovranista e poi mi pare abbastanza inconcludente. Dov'è la contraddizione insanabile a cui facevo riferimento? Il discorso di Meloni di oggi, fatto ad Atreju 2022, è tecnicamente perfetto. Io non lo condivido dall'A alla Z, ma è tecnicamente perfetto. Giorgia Meloni ci dipinge un'Europa che è un Moloch della burocrazia, che è la causa dei problemi e che di conseguenza deve essere cambiata perché altrimenti non sta nello scenario globale. Questa posizione, onorevoli colleghi del centro-sinistra, non è la mia, ma è coerente. Dov'è l'elemento di contraddizione della Presidente del Consiglio? È laddove rivendica nello stesso discorso che in questi 4 anni il governo più longevo della storia repubblicana, ed è un dato di fatto che il governo più longevo della storia repubblicana, ha impattato in modo straordinariamente potente in Europa. Perché costantemente lei dice, da quando ci siamo noi, finalmente la voce della nazione è tornata. Delle due l'una, o l'Europa è questo disastro che la Presidente racconta, e allora la Presidente del Consiglio in questi 4 anni, quando è andata a Bruxelles, ha fatto un sacco di breakfast, colazioni, incontri, formati, c'è un tedesco, un danese, un belga, sembra una barzelletta ma non fa ridere. Il Consiglio in questi, quindi, in questi 4 anni lei ha fallito in Europa, oppure l'Europa non è questa roba qua. Cioè, questa è una visione, Presidente, un po' da Gigi Proietti. Ve l'avete, abbiamo tutti in mente l'immagine straordinaria dell'avvocato di Gigi Proietti, no? Quando c'è qualcosa che funziona, l'avvocato si rivendica il risultato. La dico, come dire, contando sullo spirito ironico della Presidente e anche senza mai scadere nella volgarità. Ma questa è la Meloni in Europa. Quando qualcosa va bene, arriva il PNRR, abbiamo portato a casa il PNRR, perché senza PNRR noi avremmo la recessione. Senza PNRR la crescita del PIL non sarebbe quella, peraltro abbastanza deludente, che è stata. Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia Proietti Meloni dà la colpa agli altri. Allora, questo meccanismo, Presidente, funziona forse in campagna elettorale, ma c'ha il piccolo difetto che, purtroppo, dico io, lei da 4 anni che è lì. E in questi 4 anni non ci può raccontare di aver semplicemente fatto tanti formati diversi. Lei in questi 4 anni ha fallito alla prova del cambiamento dell'Europa ed è stata aiutata dall'Europa nei momenti chiave, compresi in quelli di cui non ha parlato. Qual è il momento più grave? Io mi sarei aspettato da parte sua, Presidente, un'analisi seria, geopolitica, sulla crisi del debito. Ora, non sono in condizioni di dire se la crisi del debito, che se parte in Europa parte dalla Francia e non dall'Italia, già questo diciamo, speriamo che non parta, però dovesse partire è meglio che parta da un altro paese e non dall'Italia. Ma la crisi del debito, secondo me, è una crisi complicata dagli Stati Uniti, prima ancora che dall'Europa. Perché? Perché gli Stati Uniti, con Trump, hanno fatto perdere valore, direi, mi permetta questo termine, signor Presidente, morale al tema del dollaro. Cioè il dollaro ha perso importanza perché? Perché con Trump e le scelte geopolitiche di Trump si vede con più difficoltà l'America come il faro, il punto di riferimento anche economico. Se aggiungi che Trump fa debito come se non ci fosse un domani, al punto che alle elezioni di midterm propone e promette di dare $5,000 a tutti gli americani ove egli vinca le elezioni di midterm negli stati chiave, questo vorrebbe dire più o meno, faccio un conto occhio, $1 trilioni, più o meno, magari sono qualcosa meno, un conto che ho fatto io con i ragazzi del team. Allora, se è così, è evidente che il debito fuori controllo è quello degli Stati Uniti prima ancora della Francia, e se c'è un problema nel debito degli Stati Uniti, lì sì che non c'è Italia che tenga, Europa che tenga. Di fronte a questo è un po' mancata l'analisi, cioè io sono curioso di capire come la Presidente Meloni andrà al G20 di Miami, che è un passaggio fondamentale. Ne capisco forse la prudenza, ne capisco forse la prudenza in questa fase. Beh, sì, sì, però il tema fondamentale è che in questa fase capisco la prudenza di non voler rompere del tutto i rapporti col Presidente Trump. Però rimane un fatto politico, colleghi del centrodestra. Ma ve lo ricordate cosa avete detto negli ultimi 2 anni dopo la vittoria di Donald Trump? Ci avete raccontato, a cominciare dal profeta Salvini, che quando c'è da fare una previsione, ragazzi, è una certezza, è un punto di riferimento. Basta avere la previsione di Salvini e sapere che succederà il contrario. Salvini ci ha detto, da quando c'è Trump non ci saranno più guerre, e come dire, peggio che un oracolo, peggio che le previsioni sugli sportivi. Ci avete detto che con Trump si sarebbe aperta una fase di stabilizzazione monetaria e mondiale, e di fronte a tutto quello che è successo, amici cari, noi siamo invece in una condizione in cui Trump ha distrutto non soltanto il mondo, ma soprattutto l'Occidente. Su questo l'unica cosa certa è che sul debito non c'è una parola, Presidente del Consiglio. C'è però un fatto, che ieri abbiamo approvato ora non mi ricordo più come si chiama, il documento di programmazione economica e finanziaria, mi sono perso negli acronimi, ai miei tempi era il DEF, DPF, non mi ricordo come si chiama, Giorgetti è venuto qui, ci ha fatto tutto l'elenco e ha detto noi non abbiamo fatto più debito. Siamo andati a vedere a pagina 4 di un malloppo di 1500 pagine, nel 2023, primo anno pieno della Meloni, il debito PIL era al 134,9%, quest'anno è al 138,5%. Allora, di fronte a questo, voi non avete fatto nessun debito in più, ma il fatto è che il debito italiano è più alto di quello di quando era al primo anno di governo. La colpa di chi è? E qui vengo all'altro film che vorrei citarle, dove Proietti non era un film, John Belushi. Io sull'Ilva, Presidente, l'ho vista in versione Blues Brothers, le mancavano soltanto gli occhiali scuri, perché quando la Furlan ha posto un tema sull'Ilva, che è un tema complicato, lei prima è partita con un evergreen colpa di Monti Renzi, e va bene, Zoff, Gentile, Cabrini, Collovatici, cioè diamo la colpa sempre, ma non mi stupisco perché ancora non si dia la colpa alle evidenti responsabilità di De Pretis, di Crispi, cioè, c'è una evidente responsabilità nella storia di questo paese, è sempre colpa di quelli di prima, che è in contraddizione col fatto che da 4 anni ci state voi. Ci sono stati 12 decreti sull'Ilva, 12 decreti, 8 diretti e 4 collegati. C'è stata una serie di misure che voi avete preso sull'Ilva, ma c'è un fatto simbolico perché i dati contano. Il 4 settembre del 2026, quando a Bari il governo Meloni festeggiava il record di longevità, nelle stesse ore, a 100 chilometri di distanza, a Taranto, partivano 2.495 lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai dell'Ilva e che non sono state firmate né da Agostino De Previs né da Mario Monti, ma dalla incapacità di un governo che ha Urso al Ministero dello Sviluppo Economico di affrontare il principale problema di crisi aziendale. È colpa vostra se l'Ilva è in queste condizioni, non dovete sempre essere la colpa al passato. E lei cosa ha detto? Il taxi, la lavanderia, il funerale, la versione straordinaria di John Belushi, che io trovo davvero affascinante. In tutto il suo dibattito però è mancato quello che di solito lei sa fare meglio, l'analisi politica. Lei dice rapporti con i paesi del Golfo, che si fa? Si dà corso a quelle riflessioni che si stanno facendo su un rapporto più stretto tra GCC e Unione Europea? È un'ipotesi, ha un senso in questo momento di crisi anche all'interno dei paesi del Golfo? Lei dice formato e tre può andar bene purché parlino anche il nostro nome. No, no, il formato e tre non va bene. Può andar bene il formato e due, Francia e Germania, perché storicamente hanno un rapporto. Ma il formato e tre di tutti i paesi del G7 europei, tranne l'Italia, è inaccettabile a qualsiasi livello, Presidente. E quando qualche governo che prima di me lo ha fatto sulla vicenda degli accordi di Vienna per l'Iran, stiamo parlando della seconda decade del 2000, in quella fase noi che eravamo fuori abbiamo battuto i pugni in modo costante perché non era accettabile che ci fosse un paese come l'Italia fuori dai rapporti fondamentali e dal tavolo che conta. Presidente, sull'energia, e finisco Presidente, mi rimane un minuto, salto una serie di passaggi che dovevo fare e finisco per dire... Sarebbe interessante, scusate, lo faremo. L'ETS abbia il coraggio di dire con chiarezza la sua posizione e porti, inutile che faccia dei singoli. Vada avanti in modo serio sull'ETS e dica davvero quello che pensa di dover fare anche rispetto al nostro mondo imprenditoriale. Però c'è un punto fondamentale sul quale, finendo, voglio dare solidarietà alla Presidente del Consiglio. Perché alla Presidente del Consiglio si possono contestare tante cose. Io, diciamo, non me ne faccio mancare. Però almeno c'ha il coraggio di affrontare una visione, affermare una campagna elettorale nella quale comunque sarà un bel crostino. C'è una cosa, Presidente, quando lei però prova a fare le prime mosse di campagna elettorale non deve guardare a noi, perché quelli che si mettono a sabotarla sono i suoi. Lei, io me la immagino a Palazzo Chigi inventarsi la mossa del burka per le scuole lo stesso giorno in cui Tajani se n'è uscito con la minigonna. Ecco, se lei mette la regola per cui si deve levare il burka e Tajani ridà il burka a tutte le donne italiane, Presidente, la solidarietà gliela diamo, perché lei può fare la campagna elettorale migliore, ma quelli che la contrastano innanzitutto siedono accanto a lei in Consiglio dei Ministri. Piena e profonda solidarietà.
0: Le ho dato un minuto in più. Micaela Biancofiori, senatrice, a lei la parola.
6: Grazie Grazie Presidente.
0: Abbiamo chiamato.
6: Mi tocca sempre fare, come dire, una sorta di dissit con l'opposizione, in particolar modo poi con il senatore Renzi. Però nel frattempo volevo ringraziare il senatore Nicita che prima, mentre facevamo la standing ovation meritata al presidente Meloni, ha detto bis, bis, bis, bis. Esattamente. Bis è quello che noi otterremo grazie ai cittadini italiani che hanno ascoltato questa Meloni, che sanno che presidente del
7: Consiglio. Moderati.
6: Per la verità lo sanno anche i cittadini europei, per la verità lo sanno anche le istituzioni europee con grande evidenza, visto che se c'è oggi un leader in Italia e in Europa, e lo sapete benissimo anche voi ed è per quello che vi agitate tanto ed è per quello che invece che parlare di quello che era il sunto, di quelle che erano le necessità e di quelli che erano gli obiettivi di questo Consiglio europeo, avete parlato di tutto tranne che di questo, ovviamente, perché sono temi che il presidente Meloni affronta con caparbietà, affronta a viso aperto, affronta con le sue capacità e soprattutto con la sua autorevolezza, e questa cosa ovviamente vi lascia perplessi e vi lascia, come dire, come sdraiati per terra, per dire la sincera verità. Vengo poi appunto al presidente Renzi. Io ogni tanto veramente mi cascano le braccia, perché ha detto con molta chiarezza che lui non condivide quello che ha detto il presidente Meloni, e quindi ci ha detto con estrema chiarezza che lui non condivide la difesa dei cittadini italiani, non condivide la difesa dell'interesse nazionale che la presidente Meloni

0: è del tutto evidente che quello che sta facendo il Premier Meloni, io purtroppo ho poco tempo perché l'ho concesso ovviamente ai miei colleghi del gruppo, ma quello che sta facendo il governo Meloni e il Premier Meloni è evidentemente riconosciuto dai cittadini del nostro paese, ma ribadisco, è riconosciuto anche dai cittadini europei, perché non è un caso che l'Europa sta cambiando proprio sotto l'egida di questa donna. Ed è con grande evidenza che forse Presidente Meloni, si parla tanto della sua ascesa al Quirinale, forse sarebbe bene perché per cambiare questa Europa lei diventasse il Presidente della Commissione Europea. Io glielo auguro, perché lo auguro alla mia Europa, nella quale ho sempre molto creduto e nella quale credo che credano non solo gli italiani ma tutti i cittadini europei. Ma tutti i cittadini europei non sono d'accordo, e ha ragione ancora una volta il Presidente Meloni, sulle regole che stanno asfissiando, che stanno uccidendo, che stanno comprimendo questo nostro bellissimo continente e soprattutto questo bellissimo progetto dell'Unione Europea di pace, di benessere, di competitività, di crescita che i nostri padri fondanti si sono inventati. E qua, Presidente, io le ribadisco sempre che per dare un cambiamento alle regole, per cambiare le regole, forse bisognerebbe cambiare anche l'anima di questa Europa. Io credo che lei, appunto, che è così ascoltata realmente, che ne dicano loro nell'Unione Europea, dai suoi colleghi dell'Unione Europea, così come ascoltata in tutto il mondo, dovrebbe promuovere una nuova iniziativa attraverso la Costituzione Europea, perché è evidente che se non ci diamo una Costituzione, se non ci diamo un codice di leggi comuni, se non ridiamo un'anima a questa Europa non potrà mai essere coesa come noi, come si auspicano appunto i cittadini e come vorrebbero, perché se no, altrimenti, come lei ha ben detto, rimane semplicemente un quacervo di regole, di cavilli, di burocrazia che la gente, che ormai disgusta i cittadini. Ribadisco, Presidente, io questo gruppo non può che dire sì a quello che è il suo mandato in Europa e non può che condividere le risoluzioni che sono state presentate, ma perché mai come oggi c'è stata una tale determinazione nel battersi per le cose giuste, per le cose corrette, per le cose positive che servono a questa Europa per essere, come ha detto lei benissimo, competitiva. E lei lo sta facendo a testa alta, lo ha fatto ovviamente nel fascicolo dell'immigrazione, lì chi soltanto voi potete negare che con voi c'erano 500.000 sbarchi e che con noi si sono ridotti dell'80% e che ovviamente ci sono stati il raddoppio, se non il triplo dei rimpatri. Ma come si fa a non vedere che a dettare la linea in Europa è stata Giorgia Meloni, è stato il governo del nostro governo di centrodestra, mentre voi non avete saputo ottenere uno spillo dall'Unione Europea? Poi certo, abbiamo firmato il patto di stabilità, per forza facciamo parte dell'Unione Europea, ma è stato modificato sotto la l'egida appunto del governo Meloni. Non è che si può dire no a tutto, ma bisogna battersi ovviamente per modificare quelle che sono le finalità ovviamente di un'Europa che, così come concepita, non può fare da contraltare né agli Stati Uniti, né ai paesi dell'Est, né agli altri continenti, con grande evidenza. Per poi parlare appunto della sicurezza, è la finalità di un governo è quello di dover proteggere i propri cittadini, e quindi dovreste essere contenti, mentre voi siete riusciti a votare anche contro ovviamente i 14 miliardi che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione, metà per salvaguardare le tasche dei cittadini, che delle quali abbiamo sentito chiaramente da Renzi non gli interessa niente, e metà ovviamente per la difesa, perché la difesa vuol dire... Presidente, l'ho detto che avevo pochissimo tempo e questo mi dispiace. Quindi, Presidente, continui così, a testa alta, perché tanto non è la mia parola, è quella dei cittadini che l'appoggiano in tutto e per tutto. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Prima di dare la parola alla Presidente Stefania Craxi, mi corre...
2: Amagni,
1: chiedo scusa. Purtroppo il Presidente Meloni deve lasciarci perché è attesa dal Presidente della Repubblica, come sapete, insieme al ministro Foti. Ma sottosegretario del Presidente, c'è il ministro dei rapporti col Parlamento che riferirà puntigliosamente. La parola al senatore Magni.
3: Grazie Presidente, ho capito che oggi è iniziata la campagna elettorale, visto che è stata approvata
4: l'Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Quindi... E quindi ho sentito molti comizi, in particolare il Presidente del Consiglio, poi ci torno.

0: Ovviamente vorrei ritornare su questo punto e domani la Presidente del Consiglio andrà a Bruxelles anche per chiedere lo scostamento di bilancio nei margini. Però c'è un problema, le famiglie italiane questi margini li hanno già finiti perché hanno tagliato la spesa, hanno consumato i propri risparmi, rimandato le cure, faticato a pagare l'affitto. Questo è il paese che dovrebbe portare al tavolo europeo, il paese dei salari bassi e delle bollette alte. Avete promesso di abolire le accise, non avete mantenuto la promessa. Fare il pieno è diventato una trattenuta sullo stipendio e lo paghiamo due volte. Lo paghiamo al distributore e lo paghiamo al supermercato. E intanto la pressione fiscale è arrivata al 43,5%. Questo è il risultato delle politiche del governo Meloni. Dovremmo portare questo a Bruxelles, perché queste sono le fatiche che hanno di fronte gli italiani. E le famiglie stringono la cinghia e voi non intervenite sugli extraprofitti, perché in questo periodo ovviamente ci sono quelli che hanno guadagnato molti soldi da questo punto di vista, però quelli non si toccano, non si affrontano, si fa tutto un altro ragionamento. Ma vede, Presidente Meloni, c'è una questione ancora più grande che dobbiamo affrontare ed è quella che sulla quale la storia ci giudicherà tutti noi. I nostri padri, dopo le due guerre mondiali, avevano detto mai più guerre. Avevano costruito e hanno iniziato a costruire l'Europa proprio perché i loro figli non dovessero conoscere il nuovo errore della guerra. E oggi abbiamo la guerra dentro casa, in Ucraina, nel cuore dell'Europa. E assistiamo fermi e muti al genocidio del popolo palestinese. Di fronte a questi fatti, io non ho visto che parlava, non ho nessuna vergogna di rivendicare che non ho mai votato a favore delle armi all'Ucraina, perché abbiamo sempre pensato come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra che le armi chiamano armi e siamo di fronte alla storia, 4 anni di questo problema. Ora il dato è questo, è il dato vero sostanzialmente che siamo di fronte, e quindi questa è la cosa che ci dobbiamo porre. Allora, al di là delle chiacchiere, bisogna fare un salto di qualità. Ad esempio, bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina, perché solo così si può pensare forse che esistono due popoli e due Stati. Però questo non è mai stato fatto, anzi è sempre stato, né tutte le proposte che abbiamo avanzato, è sempre stato respinto. E quindi vuol dire che si decide di lasciare la situazione, si parla di Palestina, però si lasciano la situazione in cui avviene un genocidio quotidiano su questa cosa. Per affrontare questo tema bisogna rilanciare il diritto internazionale e invece, in sostanza, per affrontare il problema delle popolazioni colpite. E invece assistiamo e abbiamo, cioè questo governo ha avallato tutte, diciamo, le violazioni internazionali, a partire ad esempio dal famoso arresto di al-Masri, cioè quindi in sostanza, cioè questo, riportandolo in Libia, ma il fatto che tutte, addirittura avete inneggiato al nuovo federatore Trump che risolveva tutte le cose e tutti oggi. Se siamo di fronte al fatto che Hormuz è chiuso lo stretto, è perché gli Stati Uniti d'America, il governo, cioè il presidente Trump, ha deciso di fare la guerra all'Iran e quindi bombardare in modo, cioè senza nessuna regola internazionale, ha deciso unilateralmente in questa direzione. E questo su cosa si dice? Perché come si risolve questo problema? Che anche la situazione geopolitica ormai è instabile in tutto in quella parte del mondo. Questo è. Ci sono stati atti che hanno provocato sostanzialmente questa cosa. L'Europa deve invece ritornare a essere protagonista della diplomazia, deve promuovere il cessato il fuoco, aprire un vero negoziato, lavorare per una conferenza internazionale di pace che garantisca la sovranità dell'Ucraina e la sicurezza di tutti. Certo, ho sentito nell'intervento della Presidente Meloni che vogliamo, diciamo, andare forse in questa direzione, però sono parole, perché l'unico che ha tenuto aperto questa strada, bisogna riconoscere, è il Vaticano, che da sempre ha tenuto aperta una strada da questo punto di vista. Invece voi avete sempre detto che bisognava prima conquistare, addirittura si è stato teorizzato all'inizio la vittoria sul campo dal punto di vista di quanto avviene in Ucraina. E quindi si è sbagliato fin dall'inizio in questa impostazione. E si sbaglia tuttora, perché ad esempio il fatto che la pace non si costruisce aspettando che finisca la guerra, ma bisogna costruirla. Allora la cosa che non bisognerebbe fare è spendere i quattrini sulla questione degli armamenti. E siamo invece al fatto che le spese militari in Italia sono stati 34 miliardi nel 2026. Gli acquisti degli armamenti arrivano a 13 miliardi. Noi Alleanza Verdi di Sinistra siamo totalmente contrari anche all'impegno che voi volete portare, che vi siete impegnati a portare al 5% del PIL delle spese per la difesa. Presidente Meloni, a Bruxelles porti una politica di pace, porti una proposta che vada in questa direzione, chieda all'Europa di riconoscere lo Stato di Palestina e proponga davvero una soluzione diplomatica per quanto riguarda l'Ucraina. I nostri padri ci hanno consegnato un'Europa nata con quella promessa che richiamavo prima. Noi abbiamo il dovere di non tradire quella promessa. La sicurezza non la si costruisce con le armi, si costruisce con la diplomazia, con il diritto internazionale e con la giustizia sociale. Gli italiani e gli europei hanno bisogno di un futuro di pace, non di un debito da pagare per la corsa al riarmo. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Craxi. Prego, ne ha facoltà.
2: Presidente, onorevoli senatori, c'è una parola che attraversa tutte le questioni che discuterà il Consiglio europeo. Una parola che unisce economia, politica estera, sicurezza, energia e difesa. Quella parola è crescita, perché senza Italia. Crescita non si impoverisce soltanto l'economia, si indebolisce l'Europa. E se ci fermassimo solo al rigore dei numeri, alle polverose discipline di bilancio, il rischio sarebbe quello di avere tanti conti in ordine, ma società più povere, più insicure, più conflittuali. In un mondo che corre, noi non possiamo restare al palo. L'Europa non può affrontare le sfide del XXI secolo guardando il proprio ombelico, pensando a normare fino all'asfissia il mercato interno. Mentre le altre grandi potenze sostengono le proprie imprese, investono nelle tecnologie strategiche, difendono le proprie filiere industriali, non possiamo rischiare di restare intrappolati in dogmi che rallentano decisioni e investimenti. Per questo la competitività non è soltanto una questione economica, è una questione politica e di scelta per il futuro. Ma parlare di crescita significa affrontare anche il tema della governance europea. Noi crediamo nella responsabilità dei conti pubblici, crediamo che la serietà di bilancio sia un valore, che la sostenibilità del debito rappresenti una garanzia per le future generazioni. Ma la realtà deve sempre prevalere sui dogmi. E la realtà ci dice che oggi l'inflazione e i costi energetici stanno producendo effetti significativi sui bilanci degli Stati membri, effetti che non derivano dalle scelte dei governi, ma da fattori esterni, geopolitici e internazionali. Forza Italia sostiene da mesi la necessità di introdurre margini di flessibilità nell'applicazione delle regole europee. Non chiediamo scorciatoie, ma regole ragionevoli. Non servono nuovi falchi del rigore, serve buon senso. Il nuovo patto di stabilità è stato un passo in avanti, ma può funzionare in tempi normali, non certo quando l'emergenza prende il sopravvento. Infatti, se l'aumento della spesa deriva dall'impatto dell'inflazione e dei costi energetici, non è accettabile trattare questa situazione come se fosse il prodotto della scelta discrezionale dei governi. Se il fine è la crescita, la competitività, bisogna essere conseguenziali e dare agli Stati membri gli strumenti per sostenere il loro tessuto produttivo. Serve un cambio della visione economica europea, capace di accompagnare gli investimenti strategici di cui abbiamo bisogno. Lo sosteniamo in Italia, lo sosteniamo in Europa, lo sosteniamo nella nostra famiglia politica, il Partito Popolare Europeo. E per questo voglio dirlo con chiarezza, Presidente Meloni, sulla battaglia della flessibilità, che significa più soldi per imprese e cittadini, noi siamo più che mai determinati, perché la nostra battaglia è la battaglia per un'Europa diversa, per quell'Europa che serve e che ancora non c'è. E non è un'Europa che rinuncia alle responsabilità, ma è un'Europa che comprende che senza crescita ogni equilibrio finanziario diventa più fragile. È un'Europa che deve investire, innovare, produrre, che sappia immaginare nuove forme di finanziamento a partire dal debito comune. È un'Europa che difende la propria industria e che torna a credere nella propria capacità di creare ricchezza. Il tema della flessibilità si lega poi all'emergenza energetica. Nel contesto internazionale che conosciamo, la competitività europea non si difende solamente con più risorse, ma anche evitando normative che finiscono per paralizzare le nostre imprese. Per questo le parole del commissario Hoekstra, che ancora 2 giorni fa escludeva ogni correzione, ogni rinvio dell'ETS2, sono irricevibili. Sono un errore politico e un errore strategico, frutto di retaggi ideologici che l'Europa non può permettersi e che non permetteremo più. Nessuno mette in discussione gli obiettivi climatici, ma come possiamo competere con la Cina ed alcune economie emergenti se continuiamo ad aumentare costi e vincoli per il nostro sistema produttivo? Come possiamo rafforzare la nostra industria se strumenti pensati per accompagnare la transizione ambientale si trasformano in elementi di svantaggio competitivo? Serve guardare alla realtà così com'è e non come la vorremmo. E occorre impedire che il mercato delle quote di emissione continui a essere terreno di speculazione finanziaria e scarichi nuovi costi su imprese e famiglie. Una politica ambientale che rende l'Europa non solo meno competitiva, ma di fatto deindustrializzata, non tutela meglio l'ambiente, ma sicuramente indebolisce la nostra capacità produttiva. Così si favorisce chi fuori ha meno vincoli, burocrazia, chi vuole invadere i nostri mercati. Se si vuole semplificare, come si dice, si parte da qua, da regole che non siano fuori dal tempo e che ci mettono fuori dalla storia. Ma la crescita è anche la precondizione della proiezione internazionale dell'Europa. Un continente economicamente debole è inevitabilmente meno influente sul piano geopolitico. Al contrario, un'Europa che cresce e compete è un'Europa più forte, più autonoma, più autorevole, più capace di difendere i propri interessi, il proprio modello di sviluppo, i propri valori. Vale innanzitutto per l'Ucraina, che continueremo a sostenere nella difesa della sua libertà, perché pace e libertà non sono alternative, ma pace resa lo sono. E noi non vogliamo mai più vedere i carri armati cambiare con la forza i confini dell'Europa. Conservo nel mio secondo nome, Anastasia, la figlia dello zar, il ricordo indelebile dell'indignazione che pervase la mia famiglia, socialista, quando i carri armati sovietici spensero nel sangue la lotta alle libertà del popolo ungherese, giustiziando Imre Nagy, l'eroe della rivolta di Budapest, mentre i comunisti italiani, la cui storia a sinistra rivendicate, stavano con i carri armati di Mosca. Per questo sosteniamo la nomina di un inviato che rappresenti l'intera Unione. Le grandi scelte devono essere comuni, non il risultato di iniziative di singole capitali o di tavoli ristretti. Vale poi per il Medio Oriente, i cui conflitti sono causa dell'emergenza energetica, dove la stabilizzazione della regione e la tutela delle libertà di navigazione rappresentano per noi interessi strategici. Dobbiamo però abbandonare l'illusione che la sicurezza possa essere garantita da altri o senza costi, e questo vale per l'Italia, ma vale anche per l'Europa. Se vogliamo proteggere le nostre rotte commerciali, il nostro export, i nostri approvvigionamenti energetici e quindi la nostra economia, dobbiamo essere pronti ad assumerci responsabilità e oneri. Non servono le indignazioni delle anime belle o le dichiarazioni di principio, servono decisioni, determinazioni e il coraggio di sostenerle. Colleghe e colleghi, l'Europa è davanti a un bivio: inseguire gli eventi o tornare protagonista, accettare il declino o rilanciare crescita, innovazione, competitività e sicurezza. È con questo spirito che Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, augurando a lei, Presidente del Consiglio, buon lavoro, perché quando l'Italia si presenta forte e credibile in Europa, a vincere non è una parte politica, ma è l'intera nazione e con essa l'Europa stessa. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Pirondini, prego.
3: Grazie Presidente, Presidente Meloni. Arrivo al Consiglio europeo, però non posso non iniziare dal confutare alcune delle menzogne che anche oggi abbiamo ascoltato, dette dalla Presidente del Consiglio. La prima è su Ilva. La Presidente del Consiglio ha detto che sorvola su certi patti parasociali segretati. Ce li fa vedere questi patti parasociali segretati? Perché non esistono, Presidente Meloni. E se li ha, li tiri fuori e li faccia vedere. E sa perché non esistono? Perché i governi non possono fare patti sociali, eventualmente avrebbero potuto farli in Vitalia e ArcelorMittal, non il governo. E poi c'è un'altra cosa che la Presidente del Consiglio non sa e della quale non si è accorta. Non si è accorta che tra il governo Meloni e il governo Conte 2, questo rispetto all'accusa di abbiamo ereditato un disastro su Ilva, tra il governo Meloni e il governo Conte 2 c'è stato un altro governo che si chiamava governo Draghi, il ministro dello sviluppo economico e il suo ministro dell'economia si chiama Giancarlo Giorgetti, per cui se ha dei problemi su Ilva chiami Giorgetti, che è il passante per antonomasia, lui non sa mai niente. Detto questo, arriviamo al Consiglio europeo. Allora, al Consiglio europeo la Presidente del Consiglio Meloni ci arriva con la Francia che parla di scuola, la Spagna che parla di casa e il governo italiano che parla invece di una legge elettorale fatta per imbullonare ancora di più questa maggioranza alle poltrone e far sì che la Meloni e i suoi amici tornino qua anche al prossimo giro. Questa è la priorità del governo italiano. Tra l'altro, sulla legge elettorale, e vorrei aprire una parentesi, la Presidente del Consiglio, lei ha detto: voi di una minoranza questa legge elettorale non la volete. Le do una notizia: la legge elettorale non la voleva la sua maggioranza, che alla Camera le ha votato contro. Siete voi che non la volevate. Detto questo, quando avete approvato la legge elettorale, qualcuno del suo partito, Presidente Meloni, ha detto: è nata oggi la Terza Repubblica. Ora io le do una notizia ferale. Nessuno vi ricorderà come gli ideatori della Terza Repubblica, tutti vi ricorderanno come gli odiatori della Costituzione italiana, perché nessuno ha odiato la Costituzione italiana come l'avete odiata voi in questi 4 anni. E l'avete odiata con dei messaggi plastici, visibili, con delle azioni concrete. Avete attaccato continuamente tutte le istituzioni parlamentari repubblicane. Avete attaccato la magistratura con quella vergogna di riforma della giustizia alla quale 15 milioni di italiani hanno detto no. Avete attaccato anche la Corte dei Conti. Avete attaccato il Presidente della Repubblica. Avete svilito il Parlamento. Lo avete totalmente svuotato del suo senso. Ma Presidente Meloni, come fa uno Stato europeo a fidarsi di un governo che riduce il Parlamento a, quando va bene, a una stanza in cui pigiare i bottoni che ti dice il tuo capo di partito e quando va male ad un luogo in cui schermare un'indagine di mafia di una procura italiana rispetto ai rapporti tra un prestanome della Camorra e l'ex sottosegretario alla giustizia di questo governo? Presidente Meloni, lei riesce finalmente a dire una parola sul caso del Mastro? Lei è la Presidente del Consiglio che ha nominato sottosegretario alla giustizia, responsabile alle carceri, una persona che ha fondato una società con la figlia 18enne di un prestanome della Camorra e non ha detto neanche una parola. La vuol dire una parola, Presidente Meloni? Sì o no? Dica anche non condivido, non condanno, cioè dica qualcosa anche a caso, ma dica qualcosa. C'era un esponente della destra italiana, un esponente storico, che diceva, utilizzava una metafora, secondo me perfetta per raccontare la postura che devono avere i dirigenti di partito rispetto ai propri iscritti. La frase era questa: se uno è un ladro deve andare in carcere, ma se il ladro è uno dei nostri, deve prendere l'ergastolo. Sa chi diceva questa frase? Era Giorgio Almirante, che credo che si vergogni pure lui di come avete gestito e di come avete voltato le spalle anche alla vostra storia. E se proprio non vuole dire niente, almeno ci tranquillizzi sul fatto che non intestate un aeroporto anche a Del Masto, perché insomma sulle intitolazioni agli aeroporti avete oggettivamente dei problemi. Presidente, vada al Consiglio europeo, dica che gli italiani non ce la fanno più, dica che gli italiani stanno pagando il carburante 2,50 euro, cioè, e voi rispetto a questo non avete fatto niente, vi siete appellati al descalzellum, cioè avete aspettato che l'amministratore delegato di Eni mettesse un tetto al costo del carburante, perché questo governo non ha fatto niente, ma addirittura quando Eni, furbescamente, perché non sono esattamente dei benefattori, quando furbescamente Eni mette un tetto al costo del carburante, il governo cosa fa? Toglie lo sconto che aveva messo sulle accise di 0,6 centesimi, così alzate ancora di più le tasse sul carburante, e questo è il contributo che il governo italiano ha dato sul costo del carburante, cioè alzarlo ancora di più. Ma tra l'altro, con tutti questi problemi, il caro carburante, il caro della spesa, il caro vita, il caro energia, ieri mattina siete venuti in quest'aula a chiedere uno scostamento di bilancio di 14 miliardi di euro, soldi a debito. Per fare cosa? Per ridurre le accise, per la scuola, per la sanità? No. Per comprare nuove armi. Ma è questa l'Europa che volete, Presidente Meloni? È un'Europa che volete con la Germania armata fino ai denti, mentre Evidenza sogna fa il 44%? È questa l'Europa che sognate? Sì, probabilmente voi sì, perché vi piacciono anche quelli di AfD, però a noi no. Cioè, non possiamo concepire che si vada in quella direzione. E tra l'altro mi faccia dire, lei stamattina ha detto una cosa vera per sostenere una tesi falsa, cosa che gli riesce sempre benissimo, cioè ha detto l'opposizione mente quando dice che i soldi che prendiamo per le armi sono tolti alla sanità, alla scuola, perché sono soldi vincolati alle armi. Formalmente è vero che sono soldi destinati alle armi, ma sono soldi a debito, e quando li dovrà restituire quei soldi, dove li andrà a prendere? Li toglierà alla scuola e alla sanità. Quindi anche oggi non siamo noi che abbiamo mentito, ma è lei che ha mentito, come fa ogni volta che viene in quest'aula. Peraltro questa cosa l'ha detta anche ieri il Fondo Monetario Internazionale, che ha detto che i soldi per le armi verranno tolti dalla spesa sociale, quindi diciamo che siamo in ottima compagnia. Ma soprattutto lei stamattina ha aperto dicendo serve un mediatore per il tavolo russo-ucraina. Le diamo il benvenuto, sono 4 anni che glielo diciamo. Ma a parte questo, poi ha aperto dicendo la centralità dell'Italia, l'importanza internazionale dell'Italia, se non facciamo qualcosa noi non si muove niente nel mondo. Poi quando si arriva al tavolo diplomatico per l'Ucraina le ha detto vabbè, ma anche se l'Italia non c'è fa lo stesso, ci mandiamo la Francia, la Germania, il Regno Unito, se noi non ci siamo fa lo stesso. Noi siamo contrari alla resa dell'Ucraina, ma siamo contrari anche alla resa dell'Italia, perché lei stamattina è venuta qua ad arrendersi, ad alzare bandiera bianca e a dire che se l'Italia non c'è ai tavoli diplomatici fa lo stesso, e questa è la centralità dell'Italia sui tavoli internazionali. Quindi quando andrà in questo consesso europeo, Presidente Meloni, dica anche che l'Italia ha la Costituzione più bella del mondo, e che all'articolo 11 la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, e siccome l'Italia ripudia la guerra non parteciperà alla follia del riarmo da 800 miliardi che veramente grida vendetta con il nostro paese in queste condizioni. Vada a dire che gli italiani non ce la fanno più, che sono sempre più poveri, che hanno smesso di curarsi, che ci sono milioni di italiani che lavorano ma sono comunque poveri. E già che c'è, quando andrà in questo consesso europeo, e visto che dovrete parlare anche del Medio Oriente, se ci vuole rendere minimamente orgogliosi di essere la Presidente di tutti gli italiani, vada a dire anche che l'Italia riconosce lo Stato di Palestina. Dica anche che l'Italia interromperà tutti i rapporti commerciali con il governo genocida di Netanyahu, un criminale di guerra. E dica anche che l'alleanza con gli Stati Uniti non è in discussione, nessuno la mette in discussione. Quello che si mette in discussione è la postura con cui l'Italia deve stare in quell'alleanza. Deve starci con la testa alta e con la schiena dritta, non a subire come sta facendo lei. Trump sono 4 anni, la sta turlupinando in tutti i modi. Trump l'ha presa in giro in tutti i modi, l'ha usata. E lei ha sempre detto sì. Le ha detto di comprare il gas americano, ha comprato il gas americano. Le ha detto di comprare le armi americane, ha comprato le armi americane. Ci ha vincolato a non comprare il gas russo, proprio lui fa gli accordi con l'aggressore Putin per comprare il gasolio russo. E va bene così. Vi ha messo i dazi al 10%, avete detto, ma che grande opportunità questi dazi. Grazie Donald, ma mettici anche al 15%, non c'è nessun problema. vi ha indotto ad arrivare a spendere il 5% di PIL per comprare armi. Lei lo sa quanto è il 5% di PIL? Vuol dire che oggi l'Italia spende 45 miliardi all'anno e il 5% del PIL vuol dire entro il 2035 arrivare a spendere complessivi 500 miliardi di euro. Quando il Movimento 5 Stelle faceva una proposta arrivavano miliardi di giornalisti a chiedere ma le coperture, i soldi dove sono? Lei 500 miliardi in 10 anni per le armi, dove li trova? Ce lo può far sapere? Dove sono questi 500 miliardi per le armi? E il suo rapporto con Trump racconta tutto quanto, racconta che di fatto lei ha sempre subito il rapporto con Trump e più lui ci ha preso a ceffoni più lei l'ha ringraziato, addirittura invece di arrabbiarsi e dire guarda che io sono la Presidente del Consiglio italiana, portaci rispetto, mentre lui ci prendeva a schiaffi lei ha detto candidiamo Trump al premio Nobel per la pace, che è un modo molto particolare da patrioti di difendere il proprio paese. Però le diamo una brutta notizia, Presidente Meloni, anche quest'anno Trump non ha vinto il premio Nobel, lo ha vinto Navi Pillay, questa magistrata sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale, la quale è stata premiata perché ha detto la verità su Gaza, ha detto che a Gaza c'era e c'è ancora in corso un genocidio. E lei per prima si è stupita del fatto che sia stata premiata perché ha detto la verità. Però vede, Presidente, questo è un mondo dove ormai dire la verità è strano, è straordinario, è rivoluzionario. Ma se la condizio per vincere il premio Nobel per la pace è dire la verità, la voglio tranquillizzare, perché né lei, né Trump, né Netanyahu correte il rischio di vincere alcunché.
1: Proseguiamo con il senatore Romeo. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, Presidente del Consiglio, io capisco, anzi capiamo che ci possono essere delle idee differenti, ci mancherebbe altro, siamo in politica, ognuno rappresentante del proprio partito, però io gradirei che ci fosse un po' più di rispetto nei confronti della Presidente del Consiglio, del nostro governo, per il ruolo e la credibilità a livello internazionale che hanno portato il nostro paese ad essere un paese credibile con una postura di grande rispetto da parte di tutti i paesi. Per venire al tema della giornata, Consiglio europeo del 15-16 ottobre, l'Europa è davanti ad un bivio: o continuare a inseguire le ideologie oppure invece cercare di risolvere i problemi reali dei paesi e dei cittadini. L'Italia con questo governo la sua scelta l'ha già fatta e sul tema dell'energia, che è il tema principale attuale, serve da parte dell'Unione Europea un'azione decisa e forte per contenere i prezzi, abbandonando l'ideologia del New Green Deal, sostanzialmente del Green Deal, che sta spegnendo le nostre fabbriche e le sta consegnando, in alcuni casi regalandole ad attori stranieri, spesso che provengono dal Medio Oriente, e questo è veramente un grosso problema per il nostro paese, tenendo presente poi che, e questo l'Unione Europea lo deve capire, che la crisi del Medio Oriente penalizza soprattutto due paesi come Italia e Germania, che sono due paesi industrializzati che dipendono molto dai combustibili fossili, le due manifatture d'Europa. Se le due manifatture d'Europa dovessero cadere, cade tutta l'Europa intera. Questo dovrebbe far capire che non basta, e capiamo e siamo felici e soddisfatti della flessibilità che è stata concessa, ma non è sufficiente, serve assolutamente di più. E l'Italia, da questo punto di vista, tutto quello che poteva fare l'ha fatto. Non dimentichiamoci, ha agito sul taglio delle accise, interventi volontari delle compagnie petrolifere, il credito d'imposta agli autotrasportatori, il bonus bollette che se sommati arriva fino a 315 euro annui per le famiglie con maggiore fragilità, il rilancio del nucleare, battaglia storica portata avanti dalla Lega con grande forza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso tocca all'Europa fare la sua parte. E sulle fonti rinnovabili, visto che c'è in aula la senatrice Untenberger, ricordo che da ottobre 2022 ad aprile 2026 la potenza installata di rinnovabili dal nostro governo è aumentata di 24 gigawatt. Nella scorsa legislatura, dove ci sono stati diversi governi di centrosinistra, questa potenza in 5 anni è stata aumentata solo di 8 gigawatt. Quindi altro che dire che non abbiamo fatto nulla sulle fonti rinnovabili, abbiamo fatto meglio di qualsiasi altro governo. Questa è la verità, sono dati certi forniti dalle società energetiche. Tema Ucraina. Per andare veloci, gli Stati Uniti, ovviamente con l'accordo con Mosca fatto sul diesel russo, hanno fatto intendere che loro stanno già pensando al dopoguerra. Forse siamo noi che da questo punto di vista siamo un po' indietro. Cominciamo come Unione Europea anche noi a capire che l'unica strada può essere quella di arrivare più presto ad una tregua, ad una pace. Non può essere la pace un auspicio lontano. Deve essere la nostra priorità politica, perché ogni mese di guerra in più è un mese di energia più cara, di imprese in difficoltà, di economia comunque instabile, che crea problematiche a tutto il settore e naturalmente a cascata a tutti i cittadini, con un aumento sempre più importante dell'inflazione, il carrello della spesa e tutto quanto. Abbiamo aiutato, anzi, non dimenticando, perché questo è importante, che sostenere l'Ucraina e lavorare per la pace non sono due strade opposte, sono un'unica strada, quella che anche molti ucraini ci chiedono. Abbiamo aiutato Kiev a resistere? Bene, oggi dobbiamo aiutarla a vincere la guerra, a che si abbia una soluzione duratura, garanzie stabili per il futuro di questo paese. E non è un cedimento, è la scelta più coraggiosa che l'Unione Europea possa fare. E con la credibilità che si è costruita la nostra Presidente del Consiglio, l'Italia può essere veramente protagonista anche su questo fronte, così come in Medio Oriente, dove c'è pieno sostegno alla diplomazia del governo con i partner della regione, ovviamente per ridurre le tensioni, ma soprattutto anche per stabilire una volta per tutte la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb. È qui che entra in gioco il tema della difesa, sì, perché sono spese sacrosante quelle che vengono utilizzate, per esempio, per potenziare la nostra marina militare che deve scortare le navi mercantili. Queste sì che sono spese giuste, perché se quelle materie prime non arrivano, se quelle merci non arrivano, se non arriva il gas, l'Italia intera si ferma. E guardate che alcuni paesi europei, e questo dobbiamo la fa capire tanto sul tema della solidarietà, guadagnano dalla chiusura del Mar Rosso, perché le navi circumnavigano l'Africa e arrivano prima nei porti atlantici. Questa non è solidarietà europea, è per questo che l'Italia deve pretendere e non chiedere il potenziamento e il rafforzamento di Aspides. Questo significa difendere l'interesse nazionale, questo è parlare seriamente di difesa. Così come è importante anche rafforzare, sempre in termini di difesa, le nostre infrastrutture strategiche. Ha detto bene la Premier Meloni. Ci sono stati ultimamente attacchi cibernetici che sono aumentati del 50%, ci sono stati dei sabotaggi a nostre infrastrutture, ci sono veramente degli interventi, hanno tentato di sabotare cavi sottomarini, infrastrutture strategiche sono porti, aeroporti, ospedali, tutto quello di cui abbiamo necessità ed esigenza, ed è qui che bisogna, significa spendere bene le risorse per la nostra difesa, compreso il controllo dei confini, perché quello che è successo a Ceuta conferma che l'immigrazione, quello che diciamo noi da 2 anni, può essere utilizzata come arma ibrida per destabilizzare i paesi europei. Adesso l'ha scoperto anche Ursula von der Leyen. Benvenuta, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Chiudo sul tema dell'immigrazione, perché da ventremolle dell'Europa l'Italia è passata a modello d'Europa, e in questo passaggio ricordiamo anche tutto il lavoro che è stato fatto ovviamente dal nostro ministro Salvini quando era ministro dell'Interno, che ha dato già i primi segnali di un'Unione Europea che dormiva e pensava semplicemente che l'Italia dovesse essere solo ed esclusivamente lei a doversi far carico di accogliere tutti i migranti. Oggi abbiamo il regolamento rimpatri, più rimpatri, centri nei paesi terzi, cioè ciò che dicevano fosse impossibile, oggi lo propone la stessa Europa. Questa è la vittoria di questo governo. E ricordiamo che gli sbarchi sono diminuiti con noi al governo, meno 55% sul 2025, meno 85% sul 2023, meno 60% rispetto al 2022, e i rimpatri sono aumentati di 20-25% ogni anno, quest'anno quasi raddoppiati. Non sono slogan questi sono numeri e fatti concreti, ed è giusto che noi lo ricordiamo. Dal campo largo sono arrivate solo contestazioni, zero proposte, anzi addirittura un'idea in realtà ce l'avevano ed era quella delle porte aperte. L'hanno sperimentata e gli italiani per fortuna l'hanno bocciata. Di questo siamo sicuramente fieri. Per chiudere, l'Italia quindi va a Bruxelles, ma a testa alta, perché su energia, pace, mari, confini non abbiamo lezioni da prendere da nessuno. La Lega c'è, compatta e leale, avanti su tutta la linea. Buon lavoro alla nostra Presidente e al nostro governo. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Prego, ne ha facoltà.
5: Del Partito Democratico.
6: Grazie. Presidente, la maggioranza non ce la fa. Il nervosismo ormai caratterizza ogni azione e questa forzatura regolamentare, Presidente, glielo voglio dire ora perché sin da ora le chiedo la parola prima del voto, questa forzatura regolamentare che spero rientri non aiuta le relazioni tra maggioranza e opposizione in quest'aula. Vedete, è dall'inizio della legislatura, Presidente Malan, che vi chiediamo almeno sulle regole del gioco di non fare forzature, di non appropriarvi delle regole, non sono vostre. Presidente, al di là delle sfumature, delle quali parleremo prima del voto, c'è un tema di rispetto delle prassi e soprattutto anche di un confronto che avviene alla luce del sole. Noi probabilmente, Presidente Ronzulli, non ci ritroveremo mai sulla visione d'Europa, anche perché dopo aver ascoltato gli interventi della maggioranza, tutti chiaramente in linea con la Presidente del Consiglio, è evidente che la differenza è proprio nella principale dichiarazione della Presidente del Consiglio. La Presidente del Consiglio ci ha ricordato qui che noi stiamo in Europa. No, Presidente Meloni, noi siamo l'Europa, è diverso, è sostanziale, la differenza è profonda dal ritenere che noi stiamo in Europa e noi siamo l'Europa. E non potete trasformare l'Europa nell'alibi dei vostri fallimenti. Ve lo hanno ricordato per il gruppo del Partito Democratico i senatori Del Rio e Alfieri, e le risposte anche confuse dalla Presidente del Consiglio, soprattutto su Babele, devo dire, dove si confondevano le lingue, ma la Presidente deve aver sottostimato l'umiltà di coloro che in qualche modo hanno costruito questa risposta al senatore Del Rio. Quello che voglio dirle, Presidente, è che noi tra pochi giorni, lo abbiamo detto più volte in quest'aula, abbiamo ribadito ieri al Presidente Giorgetti, questo governo compirà 4 anni. 4 anni attraversati dalla guerra in Ucraina, dal Medio Oriente in fiamme, dalla crisi energetica, dai dazi americani richiamati da tutti i gruppi di opposizione, dalla progressiva dissoluzione dell'ordine internazionale che abbiamo conosciuto e toccato con mano in questi 4 anni non semplici. Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto, e anche oggi non è arrivata la risposta, è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa. Non è un'entità estranea. Capisco che è un'entità estranea per gli eredi dei partiti da cui provenite, ma vi garantisco che non è un'entità estranea. L'Europa è il luogo nel quale l'Italia decide, partecipa, esercita responsabilità. E voi da 4 anni sedete al tavolo di quelle decisioni. Oggi la Presidente del Consiglio ci ha parlato come se fosse il primo giorno di legislatura. E poi rivendicare ogni risultato come vittoria personale, attribuendo tutte le difficoltà a Bruxelles. Gliel'ha ricordato il senatore Pirondini prima, così come il senatore Renzi, dà la plastica immagine delle contraddizioni in cui vivete ogni giorno voi nazionalisti. Promettete di restituire un potere vacuo ai popoli, ma finite sistematicamente per indebolire le istituzioni attraverso le quali quei popoli potrebbero esercitarlo, quel potere. Trump, non ci voglio tornare, ci sono tornati tutti, e francamente penso che il fatto che la Presidente del Consiglio oggi timidamente abbia preso le distanze, io penso che più di là non si può chiedere alla Presidente del Consiglio, non può andare oltre. Certamente lei dice che chi sostiene che più sicurezza significhi meno ospedali mente sapendo di farlo. Allora, andiamo ai numeri, che sono gli unici che non sono contestabili. Al vertice NATO, imposto dal vostro amico Trump, avete sottoscritto l'impegno a portare la spesa per la difesa e sicurezza fino al 5% del PIL entro il 2035. Ora, almeno a noi che proviamo a coniugare ogni giorno lettura e scrittura, la flessibilità europea sui conti pubblici per la difesa arriva fino al 2028. Ora, ci può spiegare la Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia o il Ministro Foti se il Fondo Sanitario Nazionale intanto con voi al governo è passato al 6,14 nel 2026 e al netto dell'inflazione il finanziamento è tornato ai livelli del 2010, come può entro le date di scadenza degli impegni NATO assunti il Fondo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale può aumentare? Se ce lo spiegate, almeno ci diamo una spiegazione, almeno noi. Nel frattempo Istat ha ribadito che 5,8 milioni qui di persone hanno rinunciato a visitarsi, hanno rinunciato agli esami già programmati. La sintesi, Presidente Ronzulli, è che per il centrodestra oggi al governo, per la destra oggi al governo, la difesa viene prima della sanità, perché per voi viene prima il 5% del PIL alla NATO, per noi viene prima il 7% del PIL alla sanità. Questa è la differenza. Quando aumenta il costo dell'energia diminuisce il salario reale, quando un'impresa perde competitività, un territorio perde lavoro, quando si taglia la coesione non si riduce solo una voce di bilancio ma si allarga la distanza tra i cittadini europei. Abbiamo chiesto, sia in discussione generale che ieri a Giorgetti, qual è la strategia per ridurre la dipendenza del paese. Ci saremmo aspettati una strategia sulle reti, sugli accumuli, sulle rinnovabili, sulle infrastrutture comuni, sugli acquisti coordinati, su un vero mercato europeo dell'energia. Niente, niente di tutto questo. La Presidente ci ha raccontato di mediazioni, di trattative, come se fosse il primo mese di governo. Dopo 4 anni ci sembra un po' poco, Presidente Meloni. Lei dice che chi racconta che più sicurezza non incide sulle risorse per la sanità, in qualche modo sta barando. Beh, non ci dica che in valore assoluto cresce al netto dell'inflazione, perché guardi, Presidente, bisognerebbe spiegarlo a tutte coloro, a tutti coloro che in questi giorni, in molti ospedali, Presidente Ronzulli, le garantisco che accade soprattutto anche nella ricca Lombardia, perché noi non abbiamo dimenticato quando la ricca Lombardia, solo perché servivano infermieri e medici che si sedevano accanto delle persone anziane con un termometro, non era in grado di farlo e crollò davanti al paese. Per risolvere quei problemi andarono da sud medici in pensione, anestesisti, infettivologi, rianimatori, gratis, in nome e per conto della protezione civile, per aiutare la ricca sanità lombarda privata che di fronte ad una cosa tanto antica quanto il sostegno alla sanità territoriale era crollata. Quindi, Presidente Ronzulli, quando fa queste valutazioni, ci pensi almeno due volte. Il PNRR è arrivato alla conclusione e noi dobbiamo porci una domanda: cosa accadrà dopo? Ma non ve la ponete, perché il PNRR lo avete trovato, lo avete di fatto sprecato, perché gli effetti sugli investimenti privati, sull'occupazione su scala locale, sul PIL in generale sono stati quelli che avete visto. Il paese è fermo allo zero virgola ed è fermo allo zero virgola nonostante il PNRR. Il progresso tecnologico, Presidente, corre anche senza di noi. Il progresso sociale invece no. Il progresso sociale è una scelta politica che avete deciso di non fare. E mentre l'Europa ha sempre cercato la forza dell'unità, voi avete diviso l'Italia e lo avete fatto anche nel Consiglio dei Ministri di ieri, approvando un incomprensibile spacca Italia dopo che la Consulta l'aveva bloccato. Dovete dirci che cosa c'entra l'autonomia differenziata di Calderoli. Ministro, ci dia un segno. Dopo che è stata bocciata sonoramente dalla Consulta in questo scorcio di legislatura. Presidente, è evidente che la dipendenza oggi, se pensiamo all'Europa che vorremmo, non passa attraverso solo i territori occupati, ma attraverso tutti i temi che abbiamo trattato qui, dall'energia alla difesa, ai dati, all'intelligenza artificiale, alla conoscenza. E chi non dispone di queste capacità può scrivere tutte le regole che vuole, può lamentarsi di tutta la burocrazia che vuole, ma se non ha un'idea di sviluppo non porta il nostro paese da nessuna parte. Nessun paese europeo possiede la scala di Stati Uniti e Cina. L'Europa sì, l'Italia no. Per questo la sovranità europea non è la cancellazione delle sovranità nazionali. Dovete convincervene ad un certo punto che la sovranità europea è lo strumento attraverso il quale le nostre democrazie possono recuperare poteri che hanno già perduto nei fatti. Se la Presidente del Consiglio non si accorge, andando a Bruxelles, che la sovranità l'ha già persa su alcuni temi, è evidente che non sta facendo l'interesse degli italiani. Presidente, ho davvero chiuso.
1: Sì, siamo al terzo minuto. Prego.
6: Ho davvero chiuso. 80 anni fa i fondatori misero in comune carbone e acciaio, ciò che aveva portato gli europei ai conflitti. Oggi dobbiamo mettere in comune ciò che consentirà agli europei di essere liberi. Difesa, sicurezza, energia, conoscenza, tecnologia e la capacità democratica di governarle. Condividere sovranità non significa perderla, come in maniera ossessiva continuate a dire, ma significa recuperare insieme il potere di decidere il nostro futuro. Grazie.
1: Grazie, senatore Boccia. Sono particolarmente lusingata di aver ricevuto 5 citazioni nel suo intervento. Capirà bene che non posso rispondere in questo momento perché ho troppo rispetto della Presidenza, ma sono certa che ci saranno tempi e modi. E per l'ultimo intervento il senatore Malan. Prego.
5: Grazie. Di Fratelli d'Italia.
7: Signori ministri, rappresentanti del governo, colleghi, con il governo Meloni l'Italia è più forte in Europa e lo è innanzitutto perché c'è un Presidente del Consiglio che, come ci ha detto nel suo intervento, ritiene che l'Italia in Europa abbia gli stessi diritti degli altri stati membri dell'Unione Europea e non debba andare al traino di nessuno, e se in Europa ci sono delle regole sbagliate vanno cambiate. Chi invece pensa che andare in Europa vuol dire chinare la testa, stare al traino di Francia, Germania e altri stati che peraltro non stanno navigando molto bene e fanno i loro interessi, ovviamente, allora evidentemente questa è la differenza che viene fatta dal governo Meloni. Ma oltre a questo, in questi 4 anni sono emersi dei dati che fanno oggettivamente l'Italia più forte proprio a livello europeo. Questo governo ha ereditato un deficit annuo dell'8,1%, è stato nell'ultimo anno del 3,08%, e questo nonostante la pesantissima eredità che abbiamo avuto, perché in questi anni si è pagato il super bonus, si sono pagati gli impegni di spesa, o meglio di non entrate, che sono stati fatti in precedenza. Lo spread, altra cosa evidentemente molto importante nei confronti con gli altri stati europei, che era del 233 mediamente nell'anno precedente all'inizio del lavoro di questo governo, è stato in media a 80 punti e in questo momento c'è una fiammata per cui è lievemente al di sopra, comunque poca sopra i 100, mentre invece, ripeto, col governo precedente, nell'anno precedente era 233. La nostra bilancia commerciale è passata ad avere un deficit di 34 miliardi ad avere un surplus di oltre 50 miliardi e l'Italia è diventato il quarto esportatore. Le energie rinnovabili, nelle energie rinnovabili l'Italia ha avuto un incremento molto superiore, come già stato detto, molto superiore a quanto avveniva prima, ed ora è sopra, per la prima volta, è sopra la media europea. Queste sono cose che ci rendono più forti in Europa, come il fatto che l'Italia è al primo posto nell'attuazione del PNRR, al primo posto tra i 27 stati dell'Unione Europea. Questo grazie all'azione di tutto il governo, del ministro Foti e di tutti quanti, e non solo del governo, dopo che ci era stato detto che non si poteva cambiare e che l'Italia sarebbe andata malissimo. Esattamente al contrario, l'abbiamo cambiato rendendolo attinente alle esigenze vere. Anche qui prima vengono le esigenze e poi vengono le regole, che se non sono quelle giuste si cambiano. Ebbene, anche questo ci ha reso più forti a livello europeo, e non si tratta soltanto di risultati internazionali fatti a prezzo magari di sacrifici imposti. Ricordiamo l'eurotassa, ricordiamo altri provvedimenti che dovevano salvare l'Italia, mentre invece hanno avuto l'effetto opposto. Ricordiamo i risultati ottenuti in questi anni, che anche questi ci rendono più forti, perché siamo credibili. 1.300.000 lavoratori a tempo indeterminato in più, record di occupazione femminile, record di occupazione giovanile, il bonus mamme, bonus nido, bonus nascite, l'esonero contributivo al 100% per le madri di 3 o più figli, 100.000 nuovi alloggi con il piano casa, 60.000 altri alloggi riqualificati, un taglio del 2% dell'IRPEF fino a 50.000 euro di reddito. I contratti che hanno rinnovato, i contratti pubblici che sono stati rinnovati con dei consistenti aumenti in tutti i comparti, il calo dell'80% degli sbarchi, l'aumento del 60% dei rimpatri di immigrati non regolari, i reati in calo, gli omicidi il 40% in meno, i fondi per la sanità, siccome si continua a parlare di questi tagli, i fondi per la sanità che sono passati da 126 miliardi a 143 miliardi. Ma il PIL, ma il rapporto, ma l'inflazione? Bene, 126 miliardi del 2022 equivalgono, calcolata l'inflazione, a 135 miliardi di oggi, e oggi invece sono 143 miliardi, per cui i fondi per la sanità sono aumentati e anche di parecchio, nonostante le menzogne ripetute mille volte. Il turismo. Nel turismo l'Italia ha superato la Francia, c'è il record di presenze, c'è un record delle esportazioni dell'agroalimentare, gli investimenti in agricoltura che nel 2020, nel 2022 erano stati di 1,7 miliardi, tra il 2023 e il 2025 sono stati di 16,8 miliardi. Dunque abbiamo dei forti motivi per poter andare in Europa e anche in Italia naturalmente a testa alta, e a livello europeo questo governo ha lavorato nell'ottica dell'interesse nazionale e non dell'osservanza di regole stupide o pensate per altre epoche, e ha fatto la differenza. Questo grazie alla coraggio, all'ambizione, alla determinazione, alla credibilità del nostro Presidente del Consiglio e dell'intero Governo, ed ha agito in modo decisivo, e questa è una grande differenza. E sono d'accordo con chi, con il collega Boccia, che ha parlato prima di me, dicendo che c'è una grossa differenza. Indubbiamente c'è proprio una grossa differenza a livello di politiche europee. Questo governo si è battuto perché l'Unione Europea faccia del contrasto all'immigrazione clandestina una priorità, e non semplicemente della redistribuzione di coloro che inevitabilmente, ritenevano, inevitabilmente devono arrivare da noi. Altri governi invece farebbero evidentemente l'opposto, tant'è vero che si oppongono a qualunque forma di riduzione o di gestione dell'immigrazione clandestina. Le politiche green, il Green Deal, che ha fatto danni e continua a fare danni enormi al settore automobilistico, all'agricoltura, dove c'erano personaggi come Tim

0: Ora, di fronte a queste cose, poi vediamo, ascoltiamo parlare d'altro e magari dire cose che non stanno né in cielo né in terra e soprattutto non stanno nella verità. Per esempio, abbiamo sentito almeno altre due volte la favola della Presidente del Consiglio Meloni che si sarebbe battuta per il premio Nobel a Donald Trump. Addirittura c'è stato fatto passare quasi come una citazione testuale. Ebbene, quello che realmente disse in quell'occasione, su domanda di un giornalista che gli diceva: ma cosa ne dice della proposta sul Presidente Trump? Disse: se riuscisse a fare la differenza garantendo una pace giusta e duratura, in particolare per l'Ucraina, allora potrebbe anche essere un candidato per il Nobel, cosa ben diversa dalla descrizione che ne è stata data. Però per forza, quando la realtà non piace, bisogna raccontarne un altro. Oppure, collega Pirondini, lei ha fatto anche una bella citazione, ha parlato dei ladri, ha parlato una frase di Almirante. Ma le ricordo che l'onorevole Del Mastro non è neppure indagato.
1: Senatore Malan, si rivolga a me, lo ripeta guardando me, lo ripeta.
0: Io mi rivolgo a lei applicando il regolamento della Camera, ma comunque ricordo a chi ha collegato.
1: No, scusate, ma non ho capito, senatore Pirondini, senatrice Pirro, l'ho già ripreso io. Ma... e poi si è rivolto a me, basta, andiamo avanti, dai.
0: Allora, visto che la cosa disturba, lo ripeto, l'onorevole Del Mastro per quella vicenda non è neppure indagato, mentre invece il senatore Scarpinato resta, e l'onorevole Del Mastro si è dimesso. Il senatore Scarpinato resta nella commissione antimafia, pur avendo tutta la possibilità di dimettersi, nonostante nell'atto ufficiale di un giudice, non di un militante di Fratelli d'Italia,
1: senatore Licheri,
0: nonostante nell'atto ufficiale di un giudice ci sia scritto che ha svolto attività depistante. Allora, avrei voluto, però purtroppo le interruzioni non mi danno il tempo, avrei voluto parlare di ciò che è accaduto a Reggio Emilia in questi giorni. Una vergogna totale, un atto aperto di antisemitismo portato avanti da una società a partecipazione e controllata dal Comune di Reggio Emilia. Chiedere una dichiarazione di dissociazione a un insegnante perché è ebreo, che magari vive a 10.000 chilometri da Israele come quelli americani, è una vergogna assoluta che noi non accettiamo in nessun modo. Ma tornando a parlare dell'argomento, i senatori di Fratelli d'Italia sono fieri di aver sostenuto e di continuare a sostenere il governo, sono fieri di essere rappresentati nel prossimo Consiglio europeo dalla Presidente Giorgia Meloni e pertanto voteranno a favore di entrambe le risoluzioni che abbiamo presentato, sottolineando che la seconda non è una risoluzione alternativa, ma è su un punto specifico sul quale speriamo che ci sia una espressione più vasta di quella che è la maggioranza.
1: Grazie. Senatore Boccia, sull'ordine dei lavori?
2: Sì.
3: Il Partito Democratico.
2: Avevo anticipato sull'ordine dei lavori e purtroppo devo confutare questa dichiarazione del Presidente Malan, perché...
1: No, questo non può. No, ma non è che il regolamento uno lo applica come ha voglia. Lei mi ha chiesto di intervenire sull'ordine...
2: Presidente Malan.
1: Presidente Boccia, Presidente. Lei mi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e io le lascio la parola per intervenire sull'ordine dei lavori. Proceda.
2: Il Presidente Malan, in sede di dichiarazione di voto, ha completato intervenendo sull'ordine dei lavori, parlando di due risoluzioni che noi contestiamo. Presidente, e ora mi rivolgo a lei, attraverso lei al Presidente La Russa, mettendo al voto la seconda risoluzione di maggioranza, precipitosamente predisposta per chissà quale calcolo disperato della maggioranza, state violando il principio del ne bis in idem sostanziale. Non solo il secondo testo è completamente assorbito dalle premesse e dagli impegni della prima risoluzione di maggioranza, ma entrambe si riferiscono alla relazione del Presidente del Consiglio che abbiamo ascoltato.

0: stamattina. Chiedere in sostanza, Presidente, che l'Aula si esprima per due volte in approvazione della medesima relazione al Presidente del Consiglio, Presidente, cinque punti della risoluzione numero 6 sono già contenuti nella prima risoluzione terzi. Noi ci saremmo aspettati che questa risoluzione avesse assorbito la risoluzione Barcaiolo. Questa cosa il ministro Foti non ce l'ha segnalata, evidentemente non ha avuto tempo o con molta fretta ha letto questa risoluzione arrivata fuori tempo massimo. Per questa ragione, Presidente, ci auguriamo che la Presidenza intervenga, perché se non dovesse intervenire stiamo fissando un precedente, cioè che ogni senatore, quando si chiude il dibattito e ci sono un attimo prima dei pareri, può presentare una propria risoluzione. Io non penso sia utile per la prosecuzione della legislatura, lascio alla Presidenza la possibilità di valutarlo. È evidente che, siccome non condividiamo il metodo, per noi quella risoluzione non è assolutamente votabile. Grazie.
1: Senatrice Paita, sullo stesso argomento?
2: Grazie.
1: Prego.
3: Italia Viva.
2: Colleghi, no, veramente in questo caso siamo di fronte a un precedente che vi pregherei di valutare, perché poi i precedenti determinano la conseguenza che in futuro anche altri utilizzino, diciamo, il medesimo presupposto. Avete una risoluzione ed è vostro diritto avere una risoluzione complessa. Ci sta pure che voi vi siate dimenticati di aggiungere un punto nella risoluzione. Nessuno qui fa un problema, diciamo, rispetto a questo. È però davvero, come dire, sbagliato, ma questo lo dico fuori dalla polemica, immaginare che le stesse forze politiche che presentano una risoluzione poi ne aggiungano un'altra. Tecnicamente è possibile, perché si parla di senatori, ma al lato pratico, e non c'è bisogno sempre di essere maleducati, sto argomentando senza polemiche, senza arroganza, non sto facendo propaganda, sto cercando di ragionare nell'aula per offrire il mio ragionamento alla Presidente, che fino a questo momento si è rivelata comprensiva anche dell'ascolto delle nostre esigenze. Poi starà lei a valutare, ci mancherebbe altro, però visto che lei ci ha consentito di parlare, io volevo argomentarvi come, perché ragiono così. E cioè, seppur tecnicamente ogni senatore può poi presentare un'altra risoluzione, se questa risoluzione insiste sugli stessi punti perché è assorbibile, diventa, diciamo, un precedente assolutamente sbagliato per il futuro, ragione per la quale nessuno chiede a voi di rinunciare a questo ulteriore argomento, ma vi stiamo proponendo di assorbirlo nella vostra, diciamo, risoluzione originaria. Questo rende tutto molto più chiaro. D'altro canto, quei temi sono temi che magari ognuno di noi ha anche nelle proprie risoluzioni, ma è, come dire, un precedente che non creerei, perché altrimenti, diciamo, in futuro può essere utilizzato allo stesso modo. Poi capisco che possa, diciamo, non interessare e che i precedenti voi li ragionate nell'ottica di rimanere pur sempre voi la maggioranza all'interno di questo Parlamento, però attenzione, perché stare nelle istituzioni significa anche, diciamo, non tirare le istituzioni sempre, diciamo, verso logiche che poi possano essere sbagliate anche in un futuro. Quindi io, Presidente, la ringrazio se vorrà tener di conto degli argomenti che io e il collega Boccia abbiamo voluto offrirle.
1: Grazie, ha chiesto di parlare. Ah no, senatore Licheri, prego.
4: Grazie Presidente, no, solo per dirle al lato pratico di che cosa stiamo parlando sull'ordine dei lavori. Al punto numero 11 della risoluzione numero 1 si dice: a garantire la continuità del sostegno alla popolazione ucraina e a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta ad una pace giusta e duratura nel pieno rispetto della sovranità, eccetera. L'impegno che chiede la risoluzione numero 6 e a continuare a sostenere ogni sforzo affinché l'Unione Europea promuova e sostenga attivamente ogni iniziativa diplomatica concreta finalizzata al raggiungimento di una tregua immediata. siamo dentro il principio dell'assorbimento, che se noi violiamo una volta, noi qui siamo in 200, noi potremmo fare 200 risoluzioni tutte uguali. E questo naturalmente porterebbe a sovvertire quello che è il principio dell'economia dei sistemi procedurali. Quindi concettualmente si esprimono lo stesso significato ma con una formula diversa. Punto. Più chiaro di così credo che davvero venga difficile spiegarlo.
1: Sì, grazie. Solo per completezza, mancava un pezzo di una tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, così almeno l'abbiamo letta tutta. Ha chiesto di parlare Gasparri, che è il primo firmatario della numero 6. Prego.
5: Allora, sulla questione della presentazione di mozioni da parte dei senatori ha già parlato prima il Presidente del Senato. Poi la Presidenza può assumere tutte le iniziative che vuole. Io vado alla sostanza del tema.
3: Di Forza Italia.
5: Sia stata fatta una lettura parziale che si è fermata, come ha colto la Presidente Ronzulli, alla parola tregua. Perché la... Eh? Che succede? Vabbè, non c'è bisogno, Zaffi, qua già... Allora, il Presidente Ronzulli ha rilevato come la lettura è stata parziale, perché questo atto parlamentare richiama un tema molto attuale, molto drammatico e sul quale io mi aspetto il voto unanime dell'Assemblea, perché non si occupa della questione ucraina nella sua complessità e generalità, come viene menzionata al punto 11, tragedia della quale tutti siamo consapevoli. Si è creato in queste settimane un problema specifico di bombardamenti reciproci di infrastrutture energetiche. Tralascio qui, perché è un intervento sull'ordine dei lavori, tutte le questioni dell'energia, del diesel e company. Quest'ordine del giorno quindi invita il governo specificamente, lo impegna ad... Posso parlare o potete parlare solo voi? Guardate, tanto non è che mi preoccupa più di tanto, il tempo c'è. Per cui c'è l'impegno a una tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina al fine di intervenire in soccorso della popolazione civile già duramente rovata da 5 anni di guerra. Perché i bombardamenti alle infrastrutture energetiche alla vigilia dell'inverno creano una situazione che soprattutto il popolo ucraino non può certamente affrontare con serenità. Quindi, in termini regolamentari, ha parlato prima il Presidente della Russia. I contenuti sono questi e sono diversi e integrativi del punto 11. Se poi qualcuno vuole che gli ucraini muoiano di freddo, voti contro questa mia proposta per il governo.
1: Bene, grazie. Andiamo avanti perché, come ha detto il senatore Gasparri, il presidente senatore e senatore Sensi, la prego. Senatore Sensi, scusi, ma ognuno... Senatore Sensi, la richiamo all'ordine, per cortesia. Cioè, ogni gruppo si è praticamente espresso, non c'è bisogno di parlare fuori microfono perché tanto non la sentono da casa. Senatore Sensi, da casa non la possono neanche sentire, quindi diventa un'interlocuzione sterile tra me e lei. Andiamo avanti, il Presidente del Senato si è già espresso, Senatore De Carlo, adesso basta. Il Presidente del Senato si è già espresso e ha già citato anche il regolamento, quindi avverto, senatrice Paita, avverto che il Ministro per gli Affari Europei, mi servono gli occhiali, onorevole Foti, ha accettato le proposte di risoluzione 1, Terzi, Sant'Agata, Satta, Morelli, Rosso e De Poli, e numero 6, Gasparri, Barcaiuolo, Centinaio, Rosso, Petrenga, mentre ha espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione 2, Paita ed altri, numero 3, Boccia ed altri, numero 4, Pirondini ed altri, numero 5, De Cristoforo ed altri, e su alcune parti della proposta di risoluzione numero 7, Calenda e Lombardo. Laddove approvate le proposte di risoluzione numero 1 e numero 6, saranno precluse, ovvero in parte assorbite, le restanti proposte. Passiamo alla votazione, quindi, della proposta di risoluzione numero 1, Terzi di Sant'Agata, Satta, Morelli, Rosso, De Poli. Senatore Boccia, prego.
6: Chiedo il voto.
3: Il PD.
6: Risoluzione numero 1, quella
1: terza. Allora la chiedo, certo, proprio gruppo, il nome del gruppo. Il sistema è pronto? Ancora no. La votazione è aperta sulla numero 1. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato approva. Senatore Romeo, a nome del gruppo.
7: Sì, grazie. A nome del gruppo chiedo la votazione elettronica anche per la mozione numero, la risoluzione 6. Numero 7.
1: 6, numero 6?
4: 6.
1: 6. Allora passiamo alla votazione elettronica della proposta di risoluzione numero 6. Gasparri, Barcaiolo, Centinaio, Rossi e Petrenga, la votazione è aperta. Tremendo. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Si sono così concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è sospesa fino alle ore 16:30.
3: Sono le 14:33, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in diretta i lavori del Senato con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre e avete sentito il dibattito e poi l'approvazione delle risoluzioni della risoluzione di maggioranza. È tutto per la diretta da Palazzo Madama, restate in ascolto di Radio Radicale.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Siamo all'appuntamento con il notiziario con Stefano Chiarelli in regia, Andrea Billau in studio, che riprendiamo proprio ancora dal dibattito che abbiamo seguito sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. Meloni in sintesi ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Ancora ha detto i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio dell'Unione Europea, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa, non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Questo molto in sintesi quanto ha detto la Presidente del Consiglio, ma vediamo alcuni commenti sia dalle agenzie sia registrati. In questi anni abbiamo visto quanto sia importante avere i fondamentali dei conti in ordine, ma non perché ce lo chieda l'Europa, ma per l'Italia e il suo debito pubblico spaventoso. Dobbiamo essere molto attenti perché abbiamo visto in passato come la speculazione finanziaria possa partire in poco tempo provocando danni enormi. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. Se sale lo spread noi abbiamo un riverbero direttamente sul costo del debito e quindi meno risorse per i cittadini. Noi di Forza Italia siamo in prima linea all'interno del Partito Popolare Europeo, intestandoci a livello europeo la battaglia per un'Europa diversa da quella che abbiamo conosciuto ai tempi di Timmermans. Se l'Unione Europea si indebolisce nel mondo si causano problemi sociali con le industrie che andrebbero in difficoltà avendo come risultato milioni di disoccupati. Patuanelli del Movimento, l'ex ministro del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, per l'ennesima volta anche oggi in aula Meloni mente su Ilva, ha parlato di patti parasociali segretati, ma siccome quell'accordo di coinvestimento l'ho sottoscritto attraverso il governo in una fase delicata per il paese, non ci sono patti parasociali né tantomeno segretati, se li ha li pubblichi può desecretarli. Questo ha detto Patuanelli. Poi durante il notiziario ritorneremo proprio sulla questione ex Ilva. Intanto Scurria di Fratelli d'Italia: come sempre avviene in queste situazioni la maggioranza ha un'unica risoluzione, mentre quando si parla di Europa e di ciò che sarà l'Italia la sinistra va in ordine sparso. Nella nostra risoluzione affrontiamo temi importanti, dagli alloggi popolari alla difesa, passando per la scuola. Nella nostra nazione il governo Meloni sta lavorando per destinare 100.000 alloggi all'emergenza abitativa. È importante raccontarlo in Unione Europea perché il nostro piano casa non sia confuso con le occupazioni abusive di Salis e compagni, come avviene in tanti comuni governati dalla sinistra. Quando sento qualcuno che parla di comprare armi alla rinfusa non riesco a capire come questo si possa confondere con una seria politica per la sicurezza e la difesa. Con quei soldi proteggiamo le nostre comunità, a Torre Annunziata combattiamo la camorra, si interviene sul pronto soccorso vittime di attacchi cyber, così come lavoriamo sulle nostre ferrovie. Secondo l'OCSE la scuola italiana batte molti paesi europei per qualità di apprendimento e abbiamo recuperato 500.000 di ragazzi che stavano disertando le lezioni, e anche sulla scuola poi ritorneremo. Intanto un commento sul prossimo vertice appunto europeo del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dice: l'Europa ha bisogno di un bilancio ambizioso che investa nelle persone e nel futuro del nostro continente senza gravare la prossima generazione con il debito di oggi. È così che l'Europa può rimanere competitiva, rafforzare la nostra sicurezza, consolidare la nostra capacità di agire e rispondere alle preoccupazioni delle persone. Questo in un tweet in cui riferisce di un incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa alla vigilia appunto del vertice dell'Unione europea di domani e venerdì. Ma sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, ora ascoltiamo una serie di interviste. La prima è di Sonia Martina con Paolo Tosato, senatore della Lega.
9: Allora, Radio Radicale, siamo con il senatore Tosato della Lega e in questo momento il Presidente del Consiglio sta portando il discorso alla Camera dei Deputati. Qua è terminato in aula al Senato, poi ci sarà il dibattito in vista del Consiglio europeo. Allora, io le chiedo un primo commento a questo discorso, mi vorrei fermare un attimo sull'Ucraina.
10: Ma è stato un intervento che a noi è piaciuto, innanzitutto per la consueta chiarezza e anche per la determinazione con la quale il Presidente del Consiglio ha stabilito la linea di condotta dell'Italia in Europa, cercando di farsi rispettare, far rispettare il nostro Paese con i partner europei su tanti temi che noi stanno a cuore, dalla PAC all'immigrazione, ai rapporti internazionali, quindi dal nostro punto di vista assolutamente favorevoli a questo approccio nei confronti dell'Europa, che non deve essere di sudditanza ma di far rispettare il nostro paese, le esigenze del nostro paese, mettendo anche in evidenza certe contraddizioni, certi comportamenti di nostri partner che predicano in un modo, ci fanno la lezione e poi pretendono privilegi che non possono chiedere. Sul tema dell'Ucraina condivido il fatto che l'esito di questa guerra non può essere la resa dell'Ucraina, però ci vuole realismo, e quindi mi ha fatto piacere a tutti noi che parallelamente alla necessità di fornire armi di difesa agli ucraini che si stanno difendendo da un'aggressione del loro paese, deve iniziare anche un percorso diplomatico che è fondamentale, perché non si può pensare o illudersi che l'esito di questa guerra sarà il ritorno dell'Ucraina che noi conosciamo prima dell'intervento russo. Ci vuole realismo e credo che sia nell'interesse di tutti affrontare la difesa del paese aggredito, ma al contempo aprire un tavolo efficace. Come ha detto la Presidente del Consiglio, a prescindere da chi sarà l'interlocutore europeo, ma che ci sia una linea comune che vada in questa direzione.
9: E tra l'altro ha detto la Presidente del Consiglio, ha detto che sia poi comunque una persona scelta da tutti i paesi, no? E ha fatto l'esempio delle tre, ad esempio, che appunto dice, ma insomma poi alla fine ci si disperde. Ha parlato molto della questione burocrazia e anche di quanto le regole, perché in effetti è così, scritte in tempi molto diversi, oggi di fatto creano grossi problemi, insomma comunque sono di blocco per appunto poi magari attuare anche delle decisioni. In tutto questo io le chiedo se la questione ad esempio del diritto di veto, no, di cui ad esempio questa maggioranza è contraria, non sarebbe, perché cambiare le regole con ogni paese che può mettere un diritto di veto, lei capisce insomma che mi sembra veramente complicato.
10: Ma attualmente esiste questa regola a livello europeo che senza l'accordo di tutti i paesi su alcune decisioni non ci possa essere un intervento efficace. È un tema importante, ma io credo che quello che ha messo in evidenza precedentemente, quello del ruolo della burocrazia europea, oggi lo sia di più. Abbiamo tutti la sensazione che a livello europeo a volte chi comanda sia la burocrazia franco-tedesca in particolare, e che non abbiano la visione politica di comprendere che a fronte di scenari nuovi bisogna anche saper fare retromarcia e cambiare la rotta. L'abbiamo visto sul Green New Deal, una forzatura in un momento inopportuno che ha messo in crisi settori importanti dell'industria europea, anche tedesca, in particolare di conseguenza italiana, perché noi forniamo componentistica, e quindi che la politica prenda un ruolo più forte rispetto alle decisioni europee è un tema che noi sposiamo da sempre come Lega, e quindi ci ha fatto particolarmente piacere questo accenno. Sul potere di veto è un tema di cui si parla da tempo, è difficile trovare oggi una soluzione, ma onestamente io oggi non la vedo come una priorità, cioè non colgo che la crisi che stiamo vivendo derivi da questo elemento, deriva da altri, da decisioni sbagliate,
9: ma no, certo,
10: e da una mancanza di leadership a livello europeo.
9: Io dico non la crisi di oggi, però sicuramente certe regole costruite insomma in altri tempi, con tutto un altro contesto anche internazionale, è bene cambiarle, però lei sa bene che cambiare una cosa in Europa è difficilissimo, e poi comunque alla fine richiede, no, il consenso di 27. Già, non so, lei quando magari deve organizzare una cena con 30 persone è voglio dire, molte volte è complicato, perché uno può, l'altro uno può, io poso, io c'ho questo, io c'ho quello, e quindi insomma chiedevo insomma del diritto di veto. Ha parlato poi molto anche della questione energetica, è tornata sulla questione degli ETS e anche sugli ETS2, no?
10: Sì, sono temi importanti, ovviamente quelli energetici è il tema del momento, di fatto l'Europa è in crisi soprattutto perché non ha autosufficienza nella produzione energetica, ci sono mercati bloccati che vanno dall'Ucraina allo stretto di Hormuz, e ovviamente ne pagano poi le conseguenze le nostre industrie, il nostro sistema produttivo, anche tutti i cittadini. L'inflazione è il vero problema che sta colpendo in particolare il nostro paese. Ricordo in aggiunta che noi non abbiamo, a differenza di Francia e Spagna, centrali nucleari, e questa è una mancanza che rende meno competitivo il nostro paese. Recentemente abbiamo approvato un provvedimento che va in questa direzione, che riteniamo fondamentale. È ovvio, ci vuole tempo per creare queste nuove centrali di nuova generazione, con tutti gli elementi di sicurezza e di limitazione delle scorie che producono, ma è una strada, io ritengo, obbligata, altrimenti rischiamo non solo un impoverimento a livello industriale, ma un costo della vita insostenibile per i cittadini.
9: Senatore Tosato, la ringrazio tantissimo. Grazie della Lega, buon lavoro.
10: Grazie a Radio.
3: E adesso continuiamo ad andare avanti con questi commenti sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del vertice che inizia domani, del vertice europeo, e ascoltiamo ora Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, sempre al microfono di Sonia Martina.
9: Con Graziano Del Rio del Partito Democratico, Presidente del Comitato Schengen, parliamo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo, e lei ha fatto un interessante intervento in aula. Intanto le chiedo il commento al discorso di Giorgia Meloni.
11: Ma la Presidente Meloni ha detto alcune cose importanti che rappresentano anche un cambiamento rispetto alla politica di solito perseguita da questo governo. Cioè, oggi abbiamo visto una Presidente Meloni che si rende conto che i problemi si risolvono in Europa, l'interesse nazionale si risolve con più Europa, non con meno Europa. Certamente non l'Europa della burocrazia, ma l'Europa dei popoli, certamente. L'Europa che prende decisioni in politica estera, che decide il mercato unico dei capitali, l'unione bancaria, cioè che rafforza se stessa, perché solo rafforzando se stessa può proteggere le piccole e medie imprese. L'emissione di debito comune durante il Covid ha salvato l'Italia. I paesi più fragili si salvano, specialmente se c'è più Europa. Oggi la Meloni ha fatto intravedere questa cosa. Ora io mi chiedo però se questa consapevolezza si traduca in atti concreti. Vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il rapporto Draghi? Vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il mercato unico dei capitali e l'unione bancaria? Vogliamo aumentare il budget dell'Unione Europea, che oggi ha un budget miserrimo rispetto a quello degli Stati nazionali? Cioè, i problemi non vengono dall'Europa, vengono dagli Stati che non cedono sovranità all'Europa. Questo è il punto chiave del mio ragionamento. Su una questione rimaniamo ancora molto distanti, il tema dell'immigrazione, nel senso che è ovvio che un'Europa federale, un'Europa forte, deve avere i suoi confini, non può permettersi che le politiche migratorie vengano decise da trafficanti di uomini, da criminali, ma è altrettanto vero che proprio perché la vigilanza dei confini ha già consentito una diminuzione drastica dell'immigrazione illegale, dobbiamo chiederci se il modo migliore per affrontare il problema non sia quello invece di favorire un'immigrazione regolare. Quando i canali regolari saranno sicuri e legali, a questo punto l'immigrazione irregolare perderà la sua forza di attrazione. In Italia non si entra perché non si può entrare legalmente, perché il decreto flussi è un fallimento da un punto di vista di rispondere alle esigenze delle imprese, anche se è un po' migliorato, ma quindi bisogna affrontare il problema non più per fare la competizione con Vannacci, ma per difendere davvero l'interesse nazionale.
9: Quindi via la Bossi-Fini. C'è la questione.
11: Quindi via la Bossi-Fini, certo, la Bossi-Fini va cambiata non tanto perché si chiama Bossi-Fini, ma perché è stata fatta in un periodo storico in cui l'esigenza era quella di diminuire, di sorvegliare gli immigrati, non quella di aiutarci a costruire un paese più forte, più solido.
9: Allora, questa però posizione sull'Europa oggi, voglio dire, ho sentito effettivamente molto, sembra veramente molto, la Presidente sono consapevole di un'importanza europea che quando era l'opposizione sicuramente non aveva, però c'è la questione del diritto di veto, no? Cioè che questa maggioranza, Fratelli d'Italia, sono contrari. Io mi chiedo come tu possa in 27 paesi, infatti voglio dire non riescono mai a combinare quasi niente, proprio perché ognuno ha un diritto di veto.
11: Sì, alcune questioni sono, per esempio, su una strada giusta come il sostegno al Libano, lo sforzo di pace in Libano con una missione europea che sostituirà appunto UNIFIL, che è stato indebolito moltissimo dalla posizione del Presidente americano. Quindi abbiamo bisogno di aumentare la forza in politica estera dell'Europa. Noi forniamo aiuti all'Ucraina, forniamo aiuti al Libano, alla Palestina, ma non riusciamo a essere mai ai tavoli dove si decide, diciamo, la ricostruzione, la pace, il dialogo, eccetera. Quindi la politica estera è importante. Se non si supera la regola dell'unanimità, se non si costruisce un nucleo forte di paesi, come è successo con l'euro, come è successo con Schengen, un nucleo di paesi che al di fuori e al di là dei trattati costituiscono una politica estera e di difesa comune, è molto difficile con gli attuali ritmi riuscire a pesare rispetto agli imperi vari. Quindi il tema è, ancora una volta, la domanda è: ma si vuole o non si vuole superare l'unanimità, questa regola che blocca ogni decisione in politica estera? E se non si vuole superare l'unanimità, si vuole o non si vuole dare vita a un gruppo di paesi che guidino comunque la politica estera e la difesa comune? Se Spagna, Francia, Italia, Germania e Polonia si unissero, avremmo già il 70% della popolazione europea. Quindi non è necessario fare tutto insieme, tutti e 27, secondo molti esperti, basterebbe appunto sfruttare le occasioni che adesso già sono presenti.
9: Sì, quei paesi che fanno da traino, ho capito. E presentate un'unica risoluzione con il campo largo? O...
11: No, adesso questo è in itinere, grazie, buongiorno.
9: Grazie a Graziano Del Rio.
3: E adesso ascoltiamo, sempre sullo stesso tema, Carlo Calenda. Le dichiarazioni sono state raccolte sempre da Sonia Martina.
12: Sì, io condivido assolutamente la linea sull'Ucraina, anche la linea sulla questione della follia del Green Deal e di tenere ancora questa linea mentre abbiamo un prezzo dell'energia fuori controllo e chiudono le imprese. Quindi, insomma, una parte del discorso di Meloni è assolutamente condivisibile, mancano però, e quindi, perché il pacchetto di armi all'Ucraina non se ne hanno più notizie. La Meloni dice, insiste sul fatto che l'Europa non funziona, ci si mette troppo tempo a decidere del bilancio, ma ci si mette troppo tempo perché c'è il diritto di veto che Meloni sostiene. Quindi da un lato è arrivata la conclusione, finalmente, che la strada poi non è nell'amicizia con Trump, che anzi ha criticato, non è nel trovare altre amene collaborazioni, ma la strada è l'Europa. Quello che non riesce a dire è quello che è chiaro a tutti, cioè che l'Europa diventa una grande potenza federale che agisce insieme, o perirà, anche perché oggi e ieri gli ucraini non hanno più avuto accesso all'intelligence, sia per avvertire i loro cittadini degli attacchi in arrivo, sia per portare attacchi verso il territorio russo. E questo è un input degli americani, ma è un input che paralizza la NATO. E quindi tutti noi oggi dovremmo avere la consapevolezza del fatto che dopo le elezioni di midterm il rischio di avere un attacco sul suolo europeo da parte della Russia e il rischio che la NATO si sfili, la NATO intendendosi gli Stati Uniti, è elevatissimo. Dunque Meloni, le premesse del discorso di Meloni sono condivisibili, ma non c'è mai la conclusione. Mi direte che dal campo largo non sono condivisibili neanche le premesse, quindi insomma.
13: Quindi più vicino a Meloni.
12: No, no, dico solo che in quel caso lì non ci sono premesse, perché ci sono cinque diverse posizioni che vengono rappresentate oggi. Però la situazione è davvero serissima. Io credo che questo non sia ancora compreso in quest'Aula.
13: Grazie,
9: grazie a Carlo Calenda.
3: E adesso passiamo a un'intervista realizzata sempre da Sonia Martina con Raffaella Paita, senatrice e presidente del gruppo di Italia Viva Casa Riformista.
9: Con la presidente del gruppo di Italia Viva Casa Riformista, Raffaella Paita, le chiedo un commento subito dell'intervento del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.
14: Ma ho trovato una Meloni, diciamo, molto scarica di argomenti. La speaker si racconta che problemi ci sono nel mondo, il problema che ha è che non offre soluzioni e soprattutto descrive un paese sempre più ai margini delle scelte che contano e delle scelte che aiuterebbero anche il nostro paese. Mi ha colpito il passaggio nel quale, per esempio, critica per i formati europei che a suo modo di vedere escluderebbero il paese. Rammento, diciamo, che si è autoescluso, nel senso che lei ha portato l'Italia fuori, diciamo, da quel circuito di paesi che decidono, che contano, che hanno, diciamo, un'iniziativa comune per svariate ragioni, e oggi si lamenta di una scelta che lei stessa in qualche modo ha determinato, voluto. L'ho sentita anche molto, diciamo, priva di pathos, ecco, cioè non mi è sembrata veramente molto molto poco sul pezzo. Non, una Meloni così, diciamo, debole negli argomenti negli ultimi anni.
9: Ecco, questo che stride quello che lei mi dice con gli applausi. Ha ricevuto tanti applausi.
14: Stride, anzi, gli applausi sono esattamente
9: a quello che lei dice,
14: la risposta che serve a coprire proposte, di idee, l'esaurimento di una fase.
9: Noi abbiamo fatto l'esaurimento di una fase.
14: Si è esaurita, certo. Una fase, sanno benissimo che c'è una percezione, come dire, di debolezza nell'impostazione, sanno anche perfettamente che Vannacci li rincorre, che hanno, diciamo, che il paese ha perso credibilità e centralità, e quindi coprono l'applausometro tutta questa, diciamo, fragilità di visione, ma è psicologicamente qualcosa di comprensibile. Bisogna stare attenti a non confondere gli applausi con i voti e con il consenso popolare, che secondo me è meglio.
9: Certo, insomma, questi sono applausi della maggioranza, quindi. Però insomma, su molti argomenti ha detto, ma noi abbiamo portato in Europa la discussione, ad esempio, abbiamo portato in Europa il modello, abbiamo aperto dibattiti, abbiamo.
14: Vedo gente e faccio cose, si diceva, no? Cioè sì, vanno in Europa, portano i problemi, tornano a casa e non li hanno risolti. Io. Cioè, sugli ETS non ha portato a casa uno straccio di risultato, sul decoupling non ha portato a casa uno straccio di risultato, sull'immigrazione il paese è sempre più isolato, sul patto di stabilità hanno votato un patto e oggi se ne lamentano, i conti li hanno sbagliati, l'inflazione corre, gli stipendi degli italiani sono diciamo calati perché il potere d'acquisto è diminuito in funzione dell'inflazione, dei rincari dei costi dell'energia, il debito pubblico è aumentato, le rate per il debito pubblico ormai sono spaventose, la produzione industriale è diminuita, la pressione fiscale è aumentata notevolmente. Come dire, non so sinceramente di cosa gioire, gli italiani non lo sanno più e quindi possono anche applaudire, però non siamo alla ruota della fortuna, siamo diciamo al governo del paese.
9: Si è lamentata molto della questione burocrazia e appunto di vecchie regole scritte in momenti completamente diversi. Ecco, secondo lei, quindi bisogna assolutamente chiedere cambiamenti, ha fatto un lungo discorso sulla competitività, eccetera, eccetera, però io mi dico, con una posizione di contraria a togliere il diritto di veto, come potrai mai fare tutti questi cambiamenti? O,
14: sì. In Europa, come dire, è vero che c'è un eccesso. È altresì vero che se noi vogliamo cambiare le regole europee dobbiamo avere un'Europa che istituzionalmente abbia la possibilità di decidere di più, quindi per esempio non si capisce perché lei sia contro alla elezione diretta della Presidente dell'Europa oppure diciamo all'eliminazione del diritto di veto come appunto lei ricordava. Quanto al nostro paese dovrebbe forse dare esempio, ci sono 1700 progetti di energia rinnovabile bloccati e sono fondi del PNRR che l'Europa ci ha dato, perché Meloni su questo, sulle infrastrutture come le ferrovie, non prova a semplificare le regole del nostro paese? Perché è giusto criticare quando il problema poi ce l'hai nel tuo paese, magari l'esempio non guasterebbe.
9: Grazie Raffaella Paita, buon lavoro.
3: E veniamo all'ultimo commento che è stato raccolto dai nostri corrispondenti parlamentari dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio al Senato sul Consiglio europeo di domani. E ascoltiamo adesso Lanfranco Palazzolo con Edoardo Ziello, deputato di Futuro Nazionale.
15: Radio Radicale, i parlamentari di Futuro Nazionale hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa parlamentare in piazza Montecitorio sul dibattito che è in corso al Senato sulle che poi si svolgerà anche nel pomeriggio alla Camera sul prossimo Consiglio europeo. I parlamentari di Futuro Nazionale nella persona dell'onorevole Edoardo Ziello hanno espresso una valutazione negativa sulla risoluzione di maggioranza e hanno criticato le valutazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'accordo tra Stati Uniti e Ucraina e il fatto che nella risoluzione non è presente un passaggio che per loro era importante che riguardava la destinazione dei fondi per l'Ucraina alle famiglie italiane e hanno accusato Giorgia Meloni di essere diciamo democristiana e di aver abbandonato la vera destra. Queste le valutazioni dell'onorevole Edoardo Ziello in piazza Montecitorio questa mattina.
16: Noi auspicavamo che il potenziale di risorse che la Meloni aveva messo a disposizione per l'Ucraina sarebbe stato distratto e inviato al comparto di bilancio per le famiglie italiane, cosa che purtroppo nella risoluzione non c'è scritto e quindi noi voteremo contro.
17: Meloni vi ha preferito Cateno De Luca?
16: Evidentemente Meloni preferisce la Democrazia Cristiana alla destra vera.
18: Oggi con il flash mob cosa avete voluto...
16: Abbiamo voluto testimoniare la vicinanza alle migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, imprenditori che sono sempre più in difficoltà per via del rincaro dei costi del carburante e dell'energia e soprattutto per dire ancora una volta che siamo l'unico partito di destra contrario all'invio di armi e soldi a Zelensky, perché quelle risorse le potremmo utilizzare per risolvere i problemi degli italiani e non per continuare una guerra che non è nostra e che non ci riguarda, perché l'interesse nazionale non è sostenere l'Ucraina, l'interesse nazionale è quello di chiudere il prima possibile il conflitto che è in corso. E chi dice c'è il problema che la Russia potrebbe attaccare l'Unione Europea mente sapendo di mentire. Questo perché basta banalmente guardare la spesa in armi dell'Unione Europea che sovrasta quella russa di più del doppio, perché l'Unione Europea spende più di 400 miliardi ogni anno di spesa militare, a differenza della Russia che spende circa 190 miliardi di euro all'anno.
3: Così dunque nelle dichiarazioni raccolte dal deputato di Futuro Nazionale Ziello, raccolte da Lanfranco Palazzolo. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di politica estera. Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv, Sumy. E a questo risponde l'ira di Zelensky. La Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. E comunque un drone ha colpito un data center appartenente a Sberbank, uno dei maggiori istituti di credito russi. Lo ha dichiarato un dirigente dell'azienda, precisando tuttavia che i sistemi e i servizi della banca sono rimasti operativi. E questo dunque l'ultimo episodio di una campagna di rappresaglia ucraina mirata alle infrastrutture internet russe. A proposito di internet, le restrizioni all'uso di Starlink privano Kiev della possibilità di impiegare droni intercettori per proteggere lo spazio aereo ucraino dai droni Shahed. Lo ha scritto sui propri profili social il consigliere della presidenza ucraina Serili Flash Bekrenestov, dopo aver annunciato che SpaceX ha limitato la velocità operativa dei propri terminali Starlink in movimento. Le nostre forze di difesa non hanno ricevuto alcun preavviso riguardo a tali limitazioni, il che ha portato all'interruzione di diverse missioni, sottolineando che questa decisione è legata all'attuale situazione politica. Mark Rutte, il segretario della NATO, dice: finché resteremo uniti all'interno della NATO saremo più forti di qualsiasi minaccia la Russia possa avanzare. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO in un discorso all'Università di Tallinn. La Russia sta attaccando brutalmente l'Ucraina, sta vessando l'Europa con attacchi ibridi e continua a rappresentare una minaccia a lungo termine per la NATO. Tuttavia dobbiamo ricordare che agisce in questo modo non perché sia forte, ma perché è debole, non perché stia vincendo, ma perché è disperata. Passiamo al Medio Oriente. Coloni israeliani hanno dato fuoco nelle prime ore di questa mattina a una moschea, a un ulivo e a un'autovettura nel villaggio di Mikmas, a est di Ramallah, in Cisgiordania. Secondo quanto rimarca Arez, l'incendio doloso è avvenuto poche ore dopo che il consiglio del villaggio ha annunciato l'intenzione di avviare una causa civile negli Stati Uniti per conto di cittadini americani residenti nel villaggio, vittime di attacchi da parte dei coloni. Torniamo nel nostro paese. Nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il Centro Studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte: È una crescita fragile, per il prossimo anno si ferma al più 0,6. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile. Adesso abbiamo detto che ci saremmo occupati anche dell'ex Silva e ascoltiamo questa intervista realizzata da Gianfranco Palazzolo con Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia.
19: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del futuro dell'Ilva e in particolare degli stabilimenti del suo territorio, perché sappiamo che ci sono stati due pronunciamenti del Tribunale di Milano sulla chiusura dell'altoforno a Taranto. Questo comprometterebbe anche gli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Il sindaco di Genova, Salis, è intervenuta dicendo che gli stabilimenti locali e anche in Piemonte possono andare avanti anche da soli. È possibile questo? E che cosa auspica in vista del pronunciamento della Cassazione?
20: Io direi una cosa, intanto vorrei evitare che la questione dell'Ilva, che è una questione di una gravità straordinaria per il nostro paese, possa venire strumentalizzata da destra, da sinistra o dal centro. La questione Ilva viene da lontano e di responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, devono essere divise equamente da tutta la classe politica italiana che ha governato in questi ultimi decenni, non anni, decenni. Quindi togliamo già qualsiasi tipo di speculazione che in questo momento può essere importante per la prossima campagna elettorale. Quello che si è fatto fino ad oggi evidentemente costituisce la radice della situazione attuale. Quello che penso è che, lo dico con grande chiarezza, che l'unica possibilità veramente di riprendere un discorso serio, concreto, è quello che la Cassazione bocci l'attuale sentenza o comunque la sospenda per poter dare la possibilità all'Ilva, ai forni dell'Ilva di Taranto, di riprendere l'attività che oggi purtroppo è drammaticamente chiusa. Le altre soluzioni mi lasciano molto ma molto perplessi, perché le vedo con le gambe corte, senza possibilità poi di una reale proseguimento, senza costi incredibili, perché l'industria deve essere un fatto che porta benessere evidentemente al paese e non un costo. Il fatto stesso che comunque la Cassazione si riunisca così velocemente rispetto a tante altre situazioni
19: mi fa pensare che possano ribaltare.
20: Voglio sperarlo, forse sono un inguaribile ottimista, in questo caso lo vorrei essere veramente, e voglio pensare che la Cassazione intervenga e che quindi il governo a questo punto sì dovrà fare, e sta cercando di fare ovviamente già adesso, tutto quello che è possibile per riprendere un'attività completa, cioè dall'altoforno fino evidentemente a quello che si fa a Genova o a Novi Ligure.
19: Sarebbe assurdo perdere, diciamo, l'industria dell'acciaio per dei pronunciamenti della magistratura?
20: Sì, è chiaro che la magistratura purtroppo interviene su carenze, evidentemente, bisogna dire le cose come sono, su carenze che la classe politica e coloro i quali hanno governato questa situazione in questi anni hanno manifestato. Ora però credo che la Cassazione, voglio sperarlo veramente, si sappia assumere una responsabilità importante, e credo che sicuramente anche la Cassazione non può fare quello che crede, ma evidentemente io penso che voglio essere, come dico,
19: ottimista,
20: perché è troppo importante per il nostro paese. Qui si tratta veramente dell'avvenire dell'industria italiana, qui non stiamo parlando di una questione che riguarda, pur a me interessa particolarmente, Genova, Novi Ligure, la mia città natale, quindi chiaramente sono particolarmente interessato a questa situazione, però è un fatto nazionale e che quindi deve essere considerato veramente esiziale per la nostra industria. Io sono ottimista e sono altrettanto ottimista questa volta, ma voglio sperare che il governo sappia trovare la situazione migliore per
19: il futuro di questa azienda,
20: che è fondamentale per il paese.
19: Bene, grazie. mi auguro che le sue valutazioni vengano ascoltate.
20: Non sono io che devo essere ascoltato, ma il paese evidentemente che deve essere ascoltato.
19: Grazie come sempre a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
3: L'intervista era di Gianfranco Palazzolo. Passiamo a altre notizie che riguardano la politica estera, però partendo dal ministro della difesa italiano Crosetto, che dice: l'Italia assume nuovamente la guida della missione NATO KFOR in una fase delicata per il Kosovo, in un quadro di sicurezza stabile ma fragile. Il compito sarà garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento, tutelando tutte le comunità e guidando l'evoluzione della postura di KFOR verso una presenza più flessibile, meno statica e concentrata nelle aree sensibili. Da oltre 25 anni le forze armate italiane operano qui per contribuire a garantire stabilità nonché difesa della democrazia e della libertà. La sfida sarà adeguare il dispositivo alle condizioni sul terreno, mantenendo una postura credibile e la capacità di prevenire tensioni e intervenire rapidamente. E questo per quanto riguarda il Kosovo. Ankara, la Turchia: la polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto la sua trasmissione in diretta. È stato nominato un amministratore per prendere il controllo del canale. Etiopia: le truppe dell'esercito federale etiope sono avanzate fino alla città di Zalambessa, al confine con l'Eritrea, precedentemente controllata dai ribelli del Tigray. L'offensiva alimenta i timori di un nuovo conflitto tra i due paesi del Corno d'Africa. Non è chiaro se le forze eritree e i ribelli fossero ancora presenti nella località al momento dell'avanzata. L'arrivo dell'esercito a Zalambessa, città di circa 15.000 abitanti, rientra nell'operazione del governo di Addis Abeba contro l'alleanza ribelle guidata dal Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. I combattimenti, ripresi a settembre, hanno riacceso il conflitto che tra il 2020 e il 2022 aveva provocato centinaia di migliaia di morti. Torniamo, restiamo in Africa, ma nell'enclave o esclave, come meglio si dice, spagnola di Ceuta. Le forze armate spagnole hanno intercettato delle comunicazioni in cui la marina militare marocchina ordinava dei pescherecci di entrare nelle acque territoriali spagnole durante la crisi migratoria nell'enclave di Ceuta, e quanto riporta il quotidiano spagnolo ABC citando fonti militari. Uno striscione lungo 80 metri aperto sul Parlamento europeo con il messaggio «Bruciare gas rovina l'Europa», e un secondo con scritto «Guerra e povertà, crisi climatica, bruciare gas ci ruba il futuro». Con fumo artificiale per simulare un incendio. In contemporanea si sono svolte altre azioni fuori e dentro il Palazzo dell'Europarlamento. È così che decine di attiviste e attivisti provenienti da 17 paesi diversi, inclusa l'Italia, si sono mobilitati oggi a Bruxelles per chiedere alle istituzioni europee di mettere fine alla dipendenza del gas fossile e proteggere le persone dall'aumento dei costi energetici. Oggi Greenpeace Belgio ha pubblicato una nuova analisi secondo cui tra marzo e agosto 2026, in appena 6 mesi, l'aumento dei prezzi dell'energia ha comportato per ogni famiglia dell'Unione Europea una spesa aggiuntiva media di circa 300 euro rispetto al 2021, cioè prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Adesso leggiamo questa dichiarazione del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Grimaldi, che dice: Israele scheda le manifestazioni pro-Palestina in Italia, il governo Meloni tace. Così Marco Grimaldi, presentando una nuova interrogazione alla Presidente del Consiglio, al titolare della Farnesina Antonio Tajani e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, su cui appunto si attende una risposta. Il JSOC, il Centro Israeliano per il Monitoraggio dell'Antisemitismo in seno al Ministero Israeliano per gli Affari della Diaspora, spiega l'esponente Rosso Verde, trasforma ogni corteo in una riga di database. Giorno, ora, indirizzo, latitudine, longitudine, distanza da ambasciate e da asset israeliani, organizzatori, follower, like, livello di rischio. E dice Grimaldi: lo avevo già denunciato a settembre 2025, E da allora non abbiamo ricevuto alcuna risposta. A novembre anche l'Unione Europea con Callas aveva parlato di ingerenza straniera da respingere. Ora, avverte il deputato, emerge un nuovo dossier, Global Protest, October 7, 394 eventi schedati in 43 paesi, 24 in Italia, tra questi anche Roma il 10 ottobre al Colosseo dei giovani palestinesi, UDAP e Movimento Studenti Palestinesi, bollato come rischio alto. E poi Torino, la manifestazione di Piazza Castello a rischio medio. Siamo di fronte, conclude Grimaldi, a un atto di schedatura di cittadini, attivisti e organizzazioni italiane da parte di un governo straniero. Un'ingerenza inaccettabile. Veniamo a un altro argomento. Dopo l'Associazione Nazionale dei Magistrati Minorili, diverse importanti associazioni a tutela dell'infanzia e adolescenza, numerosi garanti dell'infanzia regionali, arrivano oggi contro l'operato della garante nazionale Terragni, le parole chiare e forti del gruppo CRC Network, composto da oltre 100 associazioni che da 25 anni monitora l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Sono parole preoccupate, di dura critica del metodo e nel merito alla decisione di abbandonare ENOC, la rete europea che raccoglie tutte le autorità garanti dell'infanzia, 44 istituzioni indipendenti di 34 paesi, membri del Consiglio

0: un momento ancora, perché ci sentivamo dalla camera con cui tra poco ci collegheremo dei segnali. Stavamo però leggendo appunto questa. Ecco, hanno detto appunto che alle 15.25 riprenderà la seduta. Allora noi continuiamo il notiziario e rileggiamo dall'inizio questo. Questa agenzia da Milano, quest'ANSA, non basta che il gesto. Scusate. Niente, ci sono comunicazioni dalla regia che non comprendiamo. Allora, non basta che il gesto sia simbolicamente riconducibile al bagaglio ideologico del fascismo, ma nel contesto in cui viene compiuto deve essere concretamente idoneo a provocare adesioni e consensi favorevoli alla riorganizzazione del partito disciolto. E in questo caso concreto si tratta di condotte commemorative rivolte esclusivamente ai defunti in senso di omaggio, non accompagnate da elementi di proselitismo, di riorganizzazione e che non hanno rilevanza penale. Così la seconda sezione della Corte d'Appello di Milano, giudici Manzi, Fasano, Bernazzani, motiva la conferma del 10 luglio delle assoluzioni perché il fatto non sussiste di 23 militanti di estrema destra imputanti per manifestazione fascista per avere risposto alla chiamata del presente e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto come ogni anno il 29 aprile 2019 alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso da un comando di avanguardia operaia nel 75, imputati difesi tra gli altri dagli avvocati Antonio Radelli, Enrico Giarda e Luca Procaccini. Adesso ci occupiamo di autonomia differenziata. Ci occupiamo dell'autonomia differenziata con questa intervista di Sonia Martina con Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico.
1: Con la senatrice Valeria Valente del Partito Democratico e membro della prima commissione, quindi gli affari costituzionali, vogliamo parlare dell'autonomia differenziata perché pare che il Consiglio dei Ministri venga approvato l'ultimo atto per quelle regioni su cui si erano fatte le preintese, che sono appunto la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e il Veneto. Allora io ricordo che prima bisognava fare i livelli essenziali delle prestazioni. E quindi le chiedo l'opinione.
2: Sì, intanto ancora una volta un baratto nella maggioranza, un ricatto. Vediamo forse la leadership di Giorgia Meloni per l'ennesima volta offuscarsi di fronte alle richieste e un po' ai diktat, agli out delle sue forze di maggioranza. L'abbiamo visto già in diversi passaggi, questo l'ennesimo, Salvini ha alzato la voce, Giorgia Meloni cede e questo in barba intanto sicuramente alla pronuncia della Corte Costituzionale che aveva messo un grande stop a questa riforma, dei limiti e dei paletti ben precisi, aggirati puntualmente con disegni di legge, iniziative del governo che, ai quali evidentemente sta stretta questa carta costituzionale e anche l'esercizio della Corte. Noi ci siamo trovati infatti prima in Commissione Affari Costituzionali le preintese, adesso siamo in discussione dei famosi LEP, continuiamo intervenendo su questi disegni di legge a dire che nei fatti sono soltanto escamotage che però non rispondono a quanto richiesto dalla Corte ma soprattutto a quanto affermato dai principi di fondo della nostra carta costituzionale. I LEP per esempio non possono essere intesi come un prerequisito in termini semplicemente di definizione, non devono essere definiti LEP per passare all'autonomia, devono essere realizzati concretamente, quindi finanziati, fatti, cioè effettivamente noi dobbiamo avere i stessi uguali, omogenei livelli di tutte le prestazioni che garantiscono diritti civili e politici in tutto il paese per poter devolvere alle regioni particolari forme di autonomia. Ecco, questo forse evidentemente è un principio che sta stretto o comunque fanno fatica a capire. Noi continueremo una battaglia che non solo divide il paese ma lo ripetiamo anche intervenendo in queste ore in commissione. La battaglia sull'autonomia differenziata non è soltanto una battaglia di giustizia sociale, che pure di per sé penso rappresenterebbe una battaglia giusta da sola, ma è anche una battaglia per rendere il paese un paese più competitivo sul terreno della crescita, un paese che va a due velocità e un paese meno competitivo. E forse dovrebbe essere chiaro a tutti quanto è importante mettere in forza in questo momento di stop dell'economia e di difficoltà a fare l'ennesima manovra finanziaria, di rimettere in moto finalmente la locomotiva paese.
1: Allora, cede alla richiesta di Salvini, un Salvini per carità che passerà un congresso, l'ennesimo congresso, va bene insomma, così dove verrà rivotato. Però insomma indubbiamente è un Salvini in difficoltà, quindi non capisco qual è lo scambio, nel senso che

0: partito che potrebbe agevolare Salvini perché magari porta a casa, poi come dice lei non so quanto durerà la legislatura e non so se poi di fatto si andrà da qualche parte con queste quattro regioni, però magari per lui, visto che anche la questione Nord...
1: Ma io credo una leadership fondamentalmente quella di Giorgia Meloni offuscata in questa ultima fase di legislatura, cerca di ritrovare un po', come dire, di appeal, ma fa fatica secondo me innanzitutto per le contraddizioni nel contesto internazionale, oggettivamente in difficoltà con la sua maggioranza, certo. Per tenere una linea europeista probabilmente penso che a Salvini stia stretta, e quindi in qualche modo per mantenere lì, peraltro contraddicendosi, ricordiamo sempre l'amica di Trump, poi dopo si emancipa da Trump, adesso diciamo Trump Russia, mi sembra, quindi una Giorgia Meloni che fa fatica a ricollocarsi lì e che probabilmente, pensando che quella ovviamente è una strada abbastanza obbligata e costretta per quanto le scende male, poi deve cedere su un altro tema. L'abbiamo vista cedere, no? Nella legge elettorale avrebbe voluto mettersi insomma e il tema delle preferenze ha ceduto, e il tema della legge sul consenso ha ceduto, cioè l'abbiamo vista cedere, ecco. Quindi direi una leadership che prova a tenere insieme una maggioranza molto eterogenea, molto divisa sui grandi temi, poi però cerca con la sua, diciamo, come dire, capacità, questo le va riconosciuto, no? Forse comunicativa, di coprire, perché siamo sempre molto spesso a parlare, questo diciamocelo, delle divisioni del partito, del campo largo, dell'alleanza democratica e progressista, che sono veramente poca cosa rispetto forse alle divisioni e distingue, alla diciamo distanza abissale su questioni di fondo della maggioranza. In modo particolare, ripeto, secondo me si coprono così forse i fallimenti di governo, perché poi alla fine un governo e una maggioranza in difficoltà, perché tutte le grandi riforme, le grandi sfide, da quella economica a quella delle riforme istituzionali, le ha sostanzialmente fallite, e quindi Giorgia Meloni sente evidentemente su di sé il peso di questo fallimento, cerca di tenere insieme come può, ma evidentemente una persona, una leadership in difficoltà che corre ai ripari come può.
0: Grazie, grazie a Valeria Valente, buon lavoro.
2: Intervista era di Sonia Martina, siamo in attesa che riprendano i lavori della Camera dei Deputati, dove ci saranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Intanto che attendiamo che riprendano i lavori, vediamo alcune agenzie. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato, poco prima di ricevere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di voler tentare di ricucire i rapporti tra quest'ultimo e Donald Trump al fine di ripristinare il sostegno. Al momento devo gettare con cautela le basi per il riavvicinamento, ha affermato il primo ministro durante un question time a Westminster prima di accogliere il leader ucraino a Downing Street nel pomeriggio. È questo ruolo che intendo svolgere, quello giusto per me in questo momento. Ascolterò il presidente Zelensky e non lascerà il Regno Unito a mani vuote. Nel corso dell'incontro Burnham dovrebbe promettere di accelerare la fornitura di missili essenziali per la difesa aerea nelle prossime settimane e invitare i partner internazionali a rafforzare le sanzioni contro la Russia. Ci colleghiamo in diretta con il Senato.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale.
2: Scusate, con la Camera dei Deputati.
3: Marco Pannella.
4: 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta il Presidente del Consiglio dei Ministri ha consegnato il testo delle comunicazioni. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. È iscritta a parlare la deputata De Monte. Prego, deputata.
5: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, l'appuntamento del prossimo Consiglio europeo riveste un'importanza fondamentale e a 4 anni dall'insediamento di questo governo possiamo dirlo con chiarezza. Sono state
2: Forza Italia.
5: Emergenze senza precedenti. anni letteralmente senza tregua, nei quali abbiamo assistito a uno scenario globale sempre più infiammato. In questo contesto c'è stato un valore aggiunto decisivo per il Paese, la stabilità politica ed esecutiva. Aver garantito la continuità del governo è un risultato di cui trarre beneficio tutti senza distinzioni di parte. Non si tratta di un primato della maggioranza, ma di una risorsa concreta che produce impatti positivi per l'intera nazione, per i cittadini, per le famiglie, per il nostro sistema produttivo. In passato la continua alternanza dei presidenti del Consiglio nei consessi europei è stata una debolezza. Ogni volta bisognava ricostruire relazioni, posizionare il Paese e riscrivere le strategie da zero, facendo perdere posizioni all'Italia rispetto a partner capaci di garantire continuità pluriennale. La stabilità non è una vittoria di un partito, ma la forza delle istituzioni. È con questa solidità che ci si appresta quindi ad affrontare il prossimo Consiglio europeo sullo sfondo di un quadro internazionale estremamente delicato. L'Unione Europea ha compiuto passi avanti significativi nel consolidamento del mercato unico, nella garanzia di una concorrenza equa, nell'apertura di nuovi accordi commerciali. In questo solco si inserisce l'eccellente lavoro svolto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringraziamo, e che ha rafforzato il ruolo della nostra rete diplomatica, delle nostre ambasciate all'estero, trasformandole in un supporto dinamico ed efficace per le nostre imprese. Un modello virtuoso che merita di essere valorizzato anche a livello europeo. E in quest'ottica sottolineo la centralità della conclusione dell'accordo Mercosur. Integrare un mercato di 700 milioni di abitanti significa spalancare concrete opportunità di crescita per la nostra economia. Tuttavia, se l'Europa è nata per garantire la pace e lo sviluppo economico tra nazioni uscite da guerre sanguinose, non dobbiamo dimenticare che da sola non può governare dinamiche globali. Ciò che possiamo e dobbiamo fare è modulare le nostre politiche per renderle coerenti con le sfide del nostro tempo. In primo luogo, confermando un sostegno saldo e incrollabile all'Ucraina. L'Ucraina ha subito l'aggressione russa e ha bisogno non solo della nostra solidarietà, ma dei mezzi concreti per potersi difendere. E l'abbiamo detto più volte, Presidente, in quest'Aula. Difendere l'Ucraina significa difendere i confini e la sicurezza dell'Europa stessa. Specie a fronte delle recenti e inaccettabili violazioni dello spazio aereo che hanno coinvolto anche Stati membri dell'Unione Europea. Le crisi sono molteplici, a partire dall'area del Golfo, del Medio Oriente, dove si gioca una vera e propria guerra economica con il blocco dei canali di traffico navale, con pesanti ricadute sui prezzi dell'energia, dei carburanti e sulle spinte inflattive. Ed è fondamentale, Presidente, garantire sempre la libertà di navigazione e la sicurezza marittima, perché laddove c'è una loro limitazione si aprono nuove vie di traffico altrove, come sta già concretamente avvenendo nella via artica della Seta. Proprio in questo contesto geografico e politico, dove tutto ha forti ripercussioni economiche, non possiamo e non dobbiamo rimanere in silenzio di fronte a quanto sta accadendo ancora in Iran. Esprimiamo la nostra più ferma e intransigente condanna per la spietata repressione attuata dal regime ai danni del popolo iraniano e in particolare delle donne e dei giovani che chiedono solo libertà, dignità e diritti fondamentali. L'Europa deve far sentire la propria voce con forte determinazione, sostenendo senza esitazioni chi lotta per la propria libertà. E l'attenzione deve rimanere altissima anche su Yemen, Gaza, Cisgiordania e Libano. Questo mi porta direttamente a uno dei temi centrali del prossimo Consiglio europeo, la nostra difesa comune. Quanto accaduto in Lituania e le ripetute violazioni dello spazio aereo degli Stati membri, unitamente all'intensificarsi delle minacce ibride e degli atti di sabotaggio, dimostrano quanto sia urgente accelerare la prontezza della difesa europea. Cogliamo quindi con grande favore la presentazione del primo rapporto annuale dell'Agenzia europea della difesa. Chi pensa che la responsabilità dell'impatto di queste crisi sia del governo italiano dimostra di non avere la minima visione di ciò che accade oltre i nostri confini. Di fronte a stravolgimenti di questa portata occorre responsabilità e la capacità di fare squadra come sistema paese. E questo approccio, Presidente, deve valere anche sul tema dell'immigrazione. Dobbiamo continuare ad agire sulle cause profonde per sconfiggere il traffico di esseri umani. Non possiamo tollerare che l'ingresso in Europa sia gestito e sfruttato da organizzazioni criminali prive di scrupoli. Serve un controllo reale ed efficace delle frontiere esterne dell'Unione per prevenire e contrastare la migrazione irregolare, sempre nel rispetto del diritto europeo e internazionale. Un altro pilastro fondamentale riguarda l'allargamento dell'Unione Europea e le sue strategie di lungo periodo. Per tutte queste ragioni si richiede un quadro finanziario pluriennale 28-35 che non sia un mero esercizio contabile. Dobbiamo individuare strumenti capaci di rendere l'Europa un polo d'attrazione per gli investimenti e stimolare la creazione di posti di lavoro e di rafforzare la competitività delle nostre imprese sui mercati globali. Al tempo stesso non dobbiamo snaturare le politiche storiche e strategiche dell'Unione Europea, a partire dalla politica agricola comune. La PAC deve garantire agli agricoltori europei un sostegno al reddito certo e prevedibile, una riduzione della burocrazia e una reale parità di condizioni a livello internazionale. Come Forza Italia, all'interno del Partito Popolare Europeo, sosteniamo con fermezza che la politica agricola comune debba rimanere tale, preservando ambizioni, finanziamenti e governance. Lo stesso principio vale per la politica di coesione. È fondamentale mantenere la sua funzione primaria di supporto alle regioni meno sviluppate, alle aree insulari e a quelle ultraperiferiche. La coesione deve confermarsi come uno dei principali motori di investimento a lungo termine dell'Unione. In questo processo le autorità locali e regionali devono conservare un ruolo centrale e giuridicamente tutelato. Non accetteremo mai impostazioni centralistiche che portino a marginalizzare i nostri territori. Infine, nello strumento di bilancio, come lei Presidente ha già giustamente osservato, serve una flessibilità intelligente per rispondere con tempestività alle emergenze. Ma i meccanismi di flessibilità non devono replicare modelli burocratici o ipercentralizzati. Devono basarsi su obiettivi realistici e proporzionati a tutela delle aree strategiche d'Europa. In questa visione la competitività deve rappresentare la vera priorità strategica. Occorre sostenere con decisione l'innovazione, le industrie chiave e le infrastrutture transfrontaliere. Il mercato unico deve essere pienamente operativo e chiediamo con forza che vi sia il completamento dell'unione dei mercati e dei capitali attraverso strumenti capaci di fare da catalizzatore per gli investimenti privati. Solo così, Presidente, potremo costruire l'Europa del futuro, con la forza delle idee, con la coesione dei territori e con il coraggio delle scelte. È con questa visione che Forza Italia rinnova il proprio convinto sostegno a questo governo e all'azione che lei, Presidente, si appresta a condurre al prossimo Consiglio europeo. Grazie.
4: Grazie, deputata De Monte. Salutiamo le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Trabian, provincia di Palermo. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Deputata Ravetto, prego.
6: Grazie Presidente. Presidente Meloni, recentemente in un convegno pubblico lei ha dichiarato che l'Italia non siede ai tavoli europei per dire sempre sì. Benissimo, Presidente. Noi di Futuro Nazionale oggi in quest'Aula stiamo a chiederle però quanti e quali no abbiate detto sinora. Perché vede, Presidente, in questo momento storico dire di no all'Europa è spesso dire di sì alla nazione. Il 9 ottobre Trump ha allentato temporaneamente le sanzioni sul gasolio russo per contenere i prezzi dei carburanti americani. Il Financial Times il 13 luglio ha scritto che nei primi 6 mesi l'Unione Europea ha acquistato 10 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto dalla Russia per un valore di 6 miliardi di euro e tra i principali acquirenti ci sarebbero Francia, Belgio e Spagna. E noi, Presidente Meloni, quando è che voi sceglierete di mettere al centro delle vostre decisioni l'interesse dei cittadini italiani? Quanto alle sanzioni alla Russia, avete compiuto una valutazione sui costi e sull'efficacia di queste sanzioni? Perché le sanzioni sono strumenti di politica estera, non sono atti di fede, si giudicano dai risultati, non dalle intenzioni. E qual è l'unico risultato delle sanzioni russe per noi oggi, Presidente? Che non hanno fermato la guerra, ma hanno fermato le nostre fabbriche. Oggi lei ha dichiarato che la resa dell'Ucraina non sarebbe vera pace. Vero, Presidente, ma continuare a finanziare da 4 anni e mezzo con assegni in bianco Kiev ha portato a una vera pace? Non crede che sia arrivato il momento di attivarsi in Europa per una vera fase diplomatica? Qual è la strategia dell'Europa per uscire da questa guerra? E soprattutto quanto ci è costato e ci continuerà a costare? Perché dagli impegni bilaterali europei, tra finanziamenti, forniture, risulta che l'Italia abbia già smobilitato 19 miliardi e mezzo e che le esposizioni debitorie potrebbero arrivare fino a 30 miliardi. E che cosa fa il Consiglio a cui lei sta andando? Continua in questa strada, continua a dire che darà flessibilità per l'acquisto di nuove armi. Il progetto il SAFE statuirà 8 miliardi per l'acquisto di droni, di missili. Allora, Presidente Meloni, chi li ripagherà questi debiti? La von der Leyen? No, li ripagheranno gli italiani, li ripagheranno i figli degli italiani, li ripagheranno gli italiani che devono ancora nascere. Vede, per i nostri agricoltori, per coloro che coltivano la terra, che sostengono il paese, sacrifici. Per acquistare le armi, miliardi a debito. Quali no avete detto sull'energia, Presidente Meloni? Perché i famosi ETS, da una parte Bruxelles ci dice che si impegna a alleggerire gli oneri sulle industrie, dall'altra dice che utilizzerà quella parte di proventi delle quote di emissioni per il bilancio europeo. Ma allora, vogliamo ridurre questi costi o vogliamo avvantaggiarci di queste risorse come entrate? Presidente, lei ha utilizzato le accise mobili. Le ha utilizzate per calmierare i prezzi, ma sono stati provvedimenti temporanei con delle scadenze e dei rinnovi incerti. Le sembra normale che un cittadino italiano debba decidere se fare il pieno oggi o aspettare il prossimo decreto? Noi crediamo che ci voglia una misura che dia certezza, un tetto nazionale ai prezzi, avallato dall'Europa, che sia formato da un mix di accise mobili, strutturale, insieme a delle risorse destinate. Presidente, il principio della nazione, il principio dell'interesse nazionale non può essere sacrosanto e irrinunciabile quando si sta all'opposizione e diventare negoziabile quando si sta al governo. La nostra risoluzione parte da una scena che vediamo tutti i giorni, un padre di famiglia che va a fare il pieno alla pompa di benzina, guarda il prezzo e pensa quanto gli rimarrà per pagare le bollette, per pagare i libri ai figli, per la sua famiglia. Ecco, la nostra risoluzione non parte dalle cancellerie di Bruxelles, dai salotti di Bruxelles, parte dal portafoglio degli italiani.
4: Grazie, deputata Ravetto. Deputata Carfagna, prego.
7: Grazie Presidente.
2: Di noi moderati.
7: Signora Presidente del Consiglio, inizio subito con il dire che è una forza moderata, popolare, soprattutto europeista come noi moderati, non può che apprezzare la linea da lei espressa nelle comunicazioni che ha reso al Senato. Ci riconosciamo, ci ritroviamo pienamente in essa, principalmente per due ragioni. Intanto per l'analisi corretta dello scenario con cui facciamo i conti, che vede messi in discussione equilibri che per decenni abbiamo dato per scontati e quindi la consapevolezza che soltanto una nuova assunzione di responsabilità collettiva da parte dell'Europa può davvero salvaguardare gli interessi nazionali. Se volessimo riassumere in uno slogan questa linea, potremmo dire che gli interessi nazionali si difendono stando in Europa, naturalmente un'Europa che va cambiata e riformata, e non stando fuori dall'Europa, e noi non possiamo naturalmente che condividere questa linea. E la seconda ragione per cui ci ritroviamo nella sua relazione è che condividiamo pienamente la richiesta di una risposta europea che lei ha definito coordinata e rapida alla crisi energetica che deriva dalla guerra del Golfo. Una risposta che deve avere il coraggio di cambiare le regole, perché è la realtà che ci impone di farlo, lo ricordava lei, non può essere la realtà a dover assecondare le regole, ma sono le regole a dover assecondare la realtà, lo diciamo proprio da europeisti convinti che l'Europa debba però rappresentare un'opportunità e non un ostacolo alla vita quotidiana di cittadini, famiglie e imprese. Ecco perché lo dico chiaramente, noi sosteniamo la richiesta che lei ha avanzato anche in forma scritta alla Presidente Ursula von der Leyen, di ottenere maggiore flessibilità per proteggere i cittadini dall'aumento del costo della vita. Lo dico chiaramente, per noi moderati questa sarà la priorità delle priorità. Su questo punto, sulla difesa dei cittadini dalla corsa dei prezzi, sulla difesa del potere di acquisto dei cittadini, noi faremo una battaglia con proposte e iniziative anche in vista della prossima legge di bilancio. Peraltro, questa richiesta che lei ha avanzato viene fatta da un governo che ha fatto della prudenza nella gestione dei conti pubblici la cifra della sua politica economica, e quindi questo ci mette nelle condizioni di poter chiedere all'Unione Europea con credibilità una riflessione seria che serve sulla flessibilità per proteggere i cittadini dall'emergenza energetica e inflazionistica. Nessuno può accusare questa maggioranza di interpretare la solita Italia, quella che in passato ha cercato scorciatoie oppure ha finanziato bonus elettorali per comprare il consenso. In questi 4 anni questa maggioranza, questo governo hanno dimostrato rigore e attenzione anche agli zero virgola, e se oggi chiediamo flessibilità è perché le vecchie regole non sono più adeguate a tutelare il ceto medio, le famiglie, le imprese grandi e piccole che davanti a ogni bolletta si chiedono se questa volta ce la faranno oppure no. Certo, in un paese normale, ho seguito il suo intervento, ho seguito naturalmente anche parte del dibattito al Senato, in un paese normale questa richiesta avrebbe un appoggio trasversale, sarebbe una richiesta di tutti. Da noi questo non succede. L'opposizione contesta anche questo approccio, non si capisce in nome di cosa, o meglio, si capisce molto bene in nome di cosa, perché l'opposizione e le opposizioni sperano che l'aumento dei costi, la crescita dell'inflazione possa mettere in difficoltà il governo, chi se ne importa se allo stesso tempo mette in difficoltà le famiglie. La cosa importante è che possa nelle loro speranze erodere il consenso di questa maggioranza e favorire le sinistre nella corsa elettorale. È una logica che conosciamo bene, l'abbiamo vista applicare in tutti i passaggi complicati della vita nazionale, no? È la logica del tanto meglio, tanto peggio. In ogni partita complicata che avrebbe richiesto, in omaggio al principio di una buona politica, l'apporto anche delle opposizioni, non per rafforzare il governo, ma per rafforzare il paese, le opposizioni non ci sono state. Non ci sono state nel migliore dei casi, sono state di intralcio invece nel peggiore dei casi. Penso per esempio al tema dell'immigrazione. Avete cercato di boicottare il governo quando in Europa chiedeva un nuovo approccio contro l'immigrazione illegale. Lo avete accusato di deriva illiberale, autoritaria, di crudeltà, di razzismo. La cosa, diciamo, simpatica è che siete stati smentiti dalla stessa Europa, che ha fatto proprio l'approccio italiano e addirittura ha cambiato le regole nella direzione indicata dall'Italia, a dimostrazione che le regole si possono e si devono cambiare. E proprio ieri, in una dichiarazione, Ursula von der Leyen ha rivendicato i risultati, le ha detto sostanziali e costanti, del nuovo approccio europeo sull'immigrazione: un crollo degli sbarchi, una diminuzione dei movimenti secondari e soprattutto l'aumento dei rimpatri. Ma penso anche al fatto che avete intralciato ogni scelta energetica alternativa, il nucleare, ma anche le rinnovabili, l'eolico in Sardegna e in tutte le altre regioni governate dalla sinistra. In teoria siete i paladini delle energie rinnovabili, nella pratica invece siete incapaci di realizzarli e siete paladini dei veti. Avete detto no alla revisione dell'IRPEF, al taglio del cuneo fiscale, al giusto salario, al bollo auto, sia mai che si possa ridurre o abolire una tassa. D'altronde siete paladini della patrimoniale, dello slogan anche i ricchi piangono, poi bisogna intendersi su cosa si intende appunto per ricchi, quindi mi rendo conto, insomma, che la riduzione di una tassa o l'abolizione di un balzello particolarmente odioso vi crei qualche problema. Avete contestato persino l'intesa con i grandi gruppi energetici per calmierare il prezzo dei carburanti e ora sperate sotto sotto che l'Europa respinga la legittima richiesta, non solo italiana, di affrontare tempi eccezionali con misure eccezionali, prima fra tutte un allentamento dei vincoli di bilancio. Ma noi pensiamo che se l'Unione Europea abbia ascoltato l'Italia su partite delicate e complesse come l'energia, la difesa, l'immigrazione, anche questa volta siamo fiduciosi che l'Europa possa ascoltare l'Italia e soprattutto, come sull'immigrazione, cambiare le regole nella direzione indicata dall'Italia con buona pace della sinistra. Quindi il nostro invito, Presidente, è ad andare avanti. Avrà il sostegno di tanti italiani che non sono prigionieri delle gabbie ideologiche, avrà il sostegno di quelle famiglie e di quelle imprese che si alzano al mattino, si rimboccano le maniche e vanno avanti per costruire il proprio presente e il proprio futuro, e nel nostro piccolo avrà il nostro sostegno convinto e leale, non per dovere di schieramento, non per dovere d'ufficio, ma perché siamo convinti che la strada che lei ha indicato anche questa mattina al Senato e che porterà al prossimo Consiglio europeo sia quella giusta per affrontare le crisi e per uscirne più forti. Grazie.
4: Grazie deputata Carfagna. Deputata Gadda, prego.
8: Grazie Presidente. Presidente Meloni, sto ascoltando con cura
2: di Italia Viva.
8: Questo dibattito. Italia Viva non è chiusa, non fa parte di nessuna gabbia ideologica. Io credo che oggi tutti noi, maggioranza e opposizione, e le maggioranze che ci saranno tra qualche mese, dobbiamo pensare un po' meno alle campagne elettorali e un po' di più agli effetti che le nostre politiche hanno. Io credo, Presidente Meloni, che l'Italia abbia perso un'opportunità in questi quattro anni, perché proprio per la ragione che voi appunto raccontate spesso della stabilità, il vostro è il governo più stabile della storia repubblicana, io credo che non abbiate lavorato a sufficienza per l'aggregazione europea. L'Europa dovrà affrontare, sta affrontando al prossimo Consiglio europeo tematiche fondamentali che riguardano anche la vita quotidiana dei cittadini, l'energia, la difesa, il fenomeno migratorio, le politiche legate alla competitività e alla sostenibilità. Il punto è che l'Europa non può più essere il mercato di contrattazione di interessi singoli. E quindi c'è un primo punto che noi le proponiamo come Italia Viva nella nostra risoluzione. Bisogna superare il meccanismo di scelta in Europa, perché il potere di veto di singoli paesi non ha portato in questi anni a un principio di maturità nelle scelte. E rispetto ai temi importanti che avrete all'ordine del giorno, io mi permetto di sottoporne uno in particolare, perché nel suo intervento al Senato e nell'intervento che ha depositato oggi alla Camera, lei cita la parola sicurezza giustamente nelle sue diverse accezioni, la sicurezza internazionale data dal contesto geopolitico, la sicurezza energetica, la sicurezza legata alla protezione dei confini. Io voglio addentrarmi nel mio intervento sul tema della sicurezza alimentare, che non riguarda soltanto la politica agricola comune, che è la politica più longeva in Europa, ma riguarda anche la possibilità di accesso al cibo delle popolazioni europee. La politica agricola comune non è soltanto una questione di risorse, e noi sosteniamo la battaglia che si sta facendo in Europa per mantenere le risorse della politica agricola comune, ma credo che dobbiamo anche fare su questo un passo in più, perché, vede Presidente, spesso si citano i numeri importanti, straordinari delle nostre esportazioni, dell'esportazione dei prodotti a denominazione, le nostre DOP, le nostre IGP. Il punto è che l'agricoltura italiana ed europea non è soltanto questo. Dobbiamo iniziare a chiederci quelle risorse che devono essere mantenute, che sono tutt'altro che messe in sicurezza, in che cosa devono essere utilizzate, perché noi abbiamo delle eccellenze, ma abbiamo le filiere agricole in grandissime difficoltà determinate dagli effetti dei dazi di Trump, dalle politiche aggressive della Cina, dagli effetti dei cambiamenti climatici. E la politica agricola comune deve essere il luogo dove l'innovazione trova spazio, dove il ricambio generazionale non è soltanto una parola da declinare, da richiamare, ma bisogna declinarla anche nelle opportunità, negli investimenti che vengono fatti. Investimenti soprattutto su due ordini di ragioni. Innanzitutto gli investimenti idrici. Il nostro, nonostante le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trattiene soltanto il 10% delle risorse idriche, con estreme differenze lungo lo stivale e con estreme difficoltà che quest'estate le nostre filiere agricole hanno vissuto. Quindi non possiamo non mettere in calendario un piano straordinario di investimenti, di messa in sicurezza e soprattutto di gestione di una risorsa preziosa come è l'acqua. E dall'altro lato c'è il tema dell'innovazione, perché non esiste agricoltura resiliente, non esiste agricoltura in grado di affrontare le sfide appunto dei cambiamenti climatici e della necessità di produrre produzioni in quantità e qualità che sia, che possa fare a meno degli investimenti in tecnologia e innovazione. Transizione 5.0 ha avuto un rallentamento in questi anni e soprattutto ce l'ha avuto in agricoltura. Siamo ancora ben lontani dall'aver digitalizzato e aver consentito di raggiungere appunto la tecnologia, la banda larga, la banda ultralarga in tante aree marginali del nostro paese. Quindi io le chiedo un investimento particolare in questo, nelle vostre scelte che farete in legge di bilancio, ma anche in come appunto la politica agricola comune dovrà essere declinata nei prossimi mesi. E un'ultima richiesta che è anche una proposta: se c'è una misura che in Europa e in Italia ha funzionato, che integra la risposta ai bisogni con la necessità di sostenere comparti in crisi, è legata appunto ai fondi sugli aiuti alimentari nazionali ed europei. Io credo che queste risorse debbano essere aumentate, perché domani l'Istat ci riconsegnerà i numeri della povertà e purtroppo la povertà nel nostro paese in Europa è aumentata. 5,7 milioni di persone sono in condizioni di difficoltà economica, a cui si aggiungono le persone che ogni giorno, le cosiddette persone della classe media, faticano a comporre il carrello della spesa. E quindi io credo che si possano trovare degli strumenti e delle risposte, anche strumenti di cui l'Unione Europea si è già dotata, per esempio appunto i fondi sugli aiuti alimentari. Quindi nell'agenda che avrete nei prossimi giorni, credo che anche questo debba essere un punto interessante da porre all'ordine del giorno.
4: Grazie deputata Gadda. Onorevole Giglio Vigna, prego.
9: Grazie Presidente, Governo, Premier, benvenuti in Parlamento. Sulla sicurezza non esiste solo il fronte est.
2: La Lega
9: lo ribadiamo, l'abbiamo inserito nella nostra risoluzione di maggioranza. Esiste anche il fronte sud: lotta all'immigrazione clandestina, avanti a rafforzare la battaglia contro gli sbarchi, contro i trafficanti di esseri umani, contro chi ha in questi anni trasformato il Mediterraneo in un cimitero di sangue. Ed esiste anche il fronte interno, ovviamente, ovvero la sicurezza delle nostre città, la sicurezza delle nostre strade. Ecco, noi vorremmo che questi tre scenari fossero messi sullo stesso piano e quindi da un lato far capire agli amici, ai partner dei paesi del nord, dell'est Europa, preoccupati per la situazione sul fronte est, che per noi il fronte sud non è secondario, è prioritario e per noi è tanto importante quanto il fronte est, il fronte interno, il presidio delle nostre strade. Ritorno ancora una volta sull'argomento e sul tema di strade sicure, rafforzamento di quell'incredibile strumento che è strade sicure, grazie ai nostri soldati, grazie alle nostre soldatesse che ogni giorno presidiano le nostre strade, oltre ovviamente grazie a tutto quello che fanno i nostri militari all'estero. Quanto provato a fare in Spagna dal governo socialista Sanchez, e passo all'argomento abitazioni, case, altro argomento caldissimo nell'Unione Europea, è qualcosa di aberrante, un attacco alla proprietà privata, un attacco tra l'altro in un paese con una forte sensibilità verso il tema della casa di proprietà, come d'altronde anche il nostro, come d'altronde anche l'Italia. Quanto provato a fare dai socialisti in Spagna è qualcosa che va oltre ogni commento politico, e io penso che le urne puniranno fortemente il Partito Socialista sul tema delle case e d'altra parte va sull'onda di case green, di quell'altra folle idea socialista della Commissione europea. Anche il tema case è all'interno della nostra risoluzione e dobbiamo far capire all'Europa che è la via che stiamo trovando in Italia, rigenerazione energetica, rigenerazione urbana, piano casa e qualche cosa di assolutamente saggio ed è una via da perseguire e non quelle follie socialiste che abbiamo visto in Spagna e che di fatto hanno fatto cadere il governo Sanchez, che si è ritirato ma di fatto è caduto sotto la follia di queste sue idee. Sulla transizione verde torniamo a dire che una transizione verde, una politica ambientalista ipergreen, radicale alla Greta Thunberg è qualcosa di lesivo per il nostro sistema produttivo. L'Italia e la Lega è per la via della neutralità tecnologica, il sistema degli ETS è assolutamente da rivedere se non addirittura da smantellare, qualcosa di pericolosissimo l'idea di andare verso gli ETS2. Noi dobbiamo interrogarci perché il sistema degli ETS, che ricorda molto quello delle quote latte di 20-25 anni fa, esiste ed esiste solo in Europa, perché non esiste nel resto del mondo. D'altra parte anche la messa in discussione del sistema PAC, per come lo conosciamo, e delle politiche di coesione, dei fondi di coesione, per come li conosciamo, questa discussione esiste solo nell'Unione Europea, non esiste nel resto del mondo. Il resto del mondo sta finanziando la propria agricoltura. E d'altra parte, e l'abbiamo inserito anche nella nostra risoluzione, il tema PAC, ma abbiamo parlato anche di quadro normativo, di semplificazione, della necessità di semplificare questo quadro normativo europeo così centralizzato, così burocratico, così ostico verso le nostre imprese, verso i cittadini, verso il sistema produttivo. E allora dobbiamo chiederci perché il mondo va verso la semplificazione e perché invece solo l'Unione Europea va verso un sistema sempre più complicato di regole, sempre più articolato di regole, sempre più difficoltoso. Sulla pace la Lega chiede che la via diplomatica sia la via privilegiata, ma d'altra parte è quello che sta chiedendo anche l'Italia e lo stiamo chiedendo da molto, molto tempo. Ecco, in questo momento non dobbiamo nascondercelo, non dobbiamo far finta di niente. L'Europa è isolata dal punto di vista della pace in Ucraina, dello scenario est. L'Europa in questo momento purtroppo è isolata e allora l'Italia deve continuare a spingere su tutti i tavoli possibili e immaginabili la via della soluzione diplomatica. Aiuti alle imprese, tutele al sistema produttivo. Dicevo, la rigidità, esiste un sistema così rigido nel resto del mondo? No. E allora perché solo l'Europa ha un sistema così rigido, mentre il resto del mondo in questo momento di crisi energetiche e di crisi sociali sta andando verso la flessibilità? E allora chiediamo all'Europa, e lo chiediamo con gran forza dai banchi della Lega, flessibilità per combattere l'inflazione, flessibilità per andare incontro alle esigenze
10: dei nostri cittadini, flessibilità per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese. Questo è il momento in cui i parametri, i numeri, le regoline dei bilanci e le normette europee devono essere superate in nome della flessibilità, in nome della necessità delle nostre imprese e dei nostri cittadini semplicemente di respirare, di andare avanti, perché questo è un grande paese ed è uno dei più grandi paesi produttori del mondo e abbiamo bisogno di queste politiche, non di rigidità. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di una flessibilità dal canto della sussidiarietà. Sussidiarietà è un termine che sembra tecnico, ma in realtà è un termine molto politico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa non deve legiferare su tutto, non deve legiferare su qualsiasi argomento. Gli stati nazionali devono avere la possibilità di legiferare sulle materie che gli competono e quindi certi strumenti come i regolamenti, gli atti delegati che l'Europa sta continuando a portare avanti da anni devono essere sostituiti da strumenti più morbidi. Oggi noi dobbiamo porci questa domanda, perché l'Europa va in una direzione mentre il resto del mondo va in un'altra direzione? Perché l'Europa sceglie il centralismo, la rigidità di tassare le proprie imprese, mentre dall'altra parte il resto del mondo va verso la decentralizzazione, la flessibilità, gli aiuti alle imprese? Chi sta sbagliando? Chi sta sbagliando? L'Unione Europea o il resto del mondo? Allora siamo in tanti in Europa a cercare di cambiare la direzione, continuiamo, Ministro Meloni, Presidente Meloni, a portare il buon senso dell'Italia sui tanti tavoli europei, se necessario scontrandoci con la Commissione. Siamo molto orgogliosi di questa risoluzione, siamo contenti delle sue comunicazioni perché vediamo sia in quello che abbiamo scritto noi come Parlamento, sia in quello che ha detto lei come governo, molto buon senso. La Lega su questi temi continua il suo presidio, continua la sua battaglia per Grazie. Il Paese e per i nostri cittadini. Grazie.
4: Grazie onorevole Giglio Vigna. Onorevole Rosato, prego.
11: Grazie Presidente, Presidente Meloni, signori del Governo, colleghi. Sarebbe bello e interessante discutere in quest'Aula oggi delle riforme delle Nazioni Unite, di avvenimenti di collaborazione e cooperazione tra i diversi paesi, di cose che insomma portino a vedere come noi vorremmo il mondo nei prossimi 40 anni. Purtroppo siamo ancora a dover discutere di scenari di guerra che coinvolgono il nostro paese e coinvolgono il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io, Presidente, devo dire che il suo intervento è stato un intervento molto condivisibile e sarei ipocrita a dover trovare motivi di polemica.
2: Di azione.
11: Ha detto delle cose che stanno nell'interesse del nostro Paese, le ha dette in maniera seria e quindi di conseguenza dirò le cose su cui io penso che il Governo debba fare dei passi avanti e debba dimostrare più coraggio. Perché poi in politica bisogna essere consapevoli che non tutto è facile e soprattutto nei momenti in cui si governa non tutto è facile. E bisogna avere la coscienza che ci sono delle cose più difficili da spiegare ai nostri concittadini, come tutto quello che riguarda la necessità di armare questo nostro Paese, la difficoltà di spiegare che bisogna difendere l'Ucraina fino in fondo, sapendo che c'è chi anche all'interno della sua maggioranza su questi temi specula, pensando di guadagnare un vantaggio magari marginale ma elettorale. E io invece penso che dobbiamo essere consapevoli tutti qui che Mosca vuole la guerra, che Mosca vuole andare avanti in questa guerra, che non ha nessun interesse di ascoltare neanche Trump, su cui i nostri giudizi saranno anche molto diversi in quest'Aula, quando propone qualsiasi tipo di tregua. Mosca vuole la guerra e noi dobbiamo continuare a difendere l'Ucraina fino in fondo. Come si difende un paese aggredito? Si difende mandandogli gli strumenti per fare la guerra difensiva. Gli ucraini sono i primi che vorrebbero non fare la guerra. Io ci sono stato tante volte in Ucraina. Non vogliono la guerra, vogliono la pace. Bisognerebbe che qualcuno spieghi che la trattativa non va fatta con gli ucraini. E gli ucraini non accetteranno mai la resa, perché hanno una spina dorsale e hanno la schiena dritta. E sanno che cos'è il gioco russo. E quindi non cederanno mai. Quindi, signora Presidente, io penso che sia molto importante continuare a sostenere l'Ucraina. Le dico anche che sarebbe molto importante fare il decreto armi che decida che cosa invia il nostro paese lì. E il fatto che non lo facciamo per noi è un motivo di preoccupazione, perché ci sono delle cose che noi potremmo fare, e lei lo sa, e noi non lo stiamo facendo. Poi, signor Presidente, questo non è solo una discussione che riguarda l'Ucraina, ma riguarda anche come noi vogliamo porci rispetto a tutto quello che avviene sul nostro continente, sul confine est. Ha ragione il collega Vigna che prima diceva c'è anche il fronte sud, che noi consideriamo un fronte importante sotto il profilo della difesa, sotto il profilo della responsabilità che l'Italia ha al centro del Mediterraneo, sotto il profilo delle ingerenze dei paesi ostili anche a noi che hanno in Africa. E il fatto che ci siano degli aeroporti russi in Libia non è un fatto secondario per noi, è un fatto che sono molto più vicini di quanto qualcuno immagina, sono vicinissimi, sono sul nostro confine e sono aeroporti di un paese nemico, ostile, che ogni giorno lo Stato russo attacca l'Italia, l'attacca sul dominio cyber, ma ci attacca ogni giorno lo Stato russo. E non prenderne atto e dire come alcuni partiti filoputiniani che sono in questo Parlamento. Ci sono partiti filoputiniani, collega. Se siete filoputiniani, ci sono partiti filotrampiani, ci sono partiti filoputiniani. Voi purtroppo, dico io, per la nostra democrazia siete un partito filoputiniano. Mi dispiace moltissimo che ciò avvenga. Mi dispiace moltissimo che ciò avvenga. E mi dispiace che lo facciate senza capire il danno che fate alla nostra democrazia. Ci sono ingerenze nella politica e io apprezzo la responsabilità di questo governo, che vogliamo vedere che però arrivi fino in fondo, di assumersi la necessità di fare uno scudo democratico sui rischi di ingerenze nella politica da parte di altri paesi ostili a noi, che non sono solo la Russia naturalmente, e non è una cosa contingente in questo momento, ma è un sistema di cui l'Europa, l'Italia debbano dotarsi per evitare ingerenze nella politica. E questo è un impegno che noi abbiamo preso, registrato e che crediamo vada portato fino in fondo. Solo due titoli ancora. La prima è sull'energia. È vero, anche noi lo diciamo con forza, lo diciamo da tempo, bisogna cambiare il sistema europeo, bisogna gli ETS, ci sono tante cose da fare, eccetera, ma ci sono tante cose che dobbiamo fare noi, qui in questo paese, che deve fare il governo e che dobbiamo fare noi come Parlamento, cambiando la regolamentazione che c'è in questo paese, dove ci sono nicchie, grandi sacche di privilegi per le compagnie energetiche che vivono alle spalle dei cittadini e delle imprese italiane che pagano delle bollette esagerate a fronte di utili esagerati. Io ho molto apprezzato Eni e quello che ne è seguito rispetto al prezzo della benzina. Non ho apprezzato il fatto che non abbiamo fatto niente sulle bollette elettriche su questo profilo. E penso che su questo c'è una sfida che va portata fino in fondo, difficile, perché il potere di questi soggetti che sono fuori dalla politica non è un potere indifferente, e li esercitano fino in fondo, però la politica deve fare cose coraggiose. Chiudo con l'ultima questione che riguarda, ce ne sarebbero tante, che riguarda il diritto di veto. Non riusciamo, abbiamo denunciato, non riusciamo a discutere una mozione sul diritto di veto, e quindi ci stiamo rassegnando al fatto che non si possa discutere una mozione sul diritto di veto. Però dico una cosa, lo dico per spiegare anche a chi è qui il nostro punto di vista. Il diritto di veto è quella cosa in cui ognuno di noi che sta in un condominio pensa legittimamente che non sarà mai l'assemblea del condominio a determinare come io arredo casa mia. Però non vorremmo, nessuno di noi, che ci sia un diritto di veto per chiunque dei condomini per decidere di fare le facciate. Allora noi non vogliamo togliere il diritto di veto per decidere come arrediamo casa nostra, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo regolamentare il nostro paese, però vogliamo togliere il diritto di veto per decidere come fare le facciate dell'Europa, perché altrimenti, come abbiamo vissuto tante volte, noi non riusciamo a fare le facciate del nostro Europa. Grazie.
4: Grazie onorevole Rosato. Onorevole De Idda, prego.
12: Presidente Meloni, governo, colleghi, la devo ringraziare perché in Europa qualcosa è già cambiato, oltre alle parole, adesso ci sono i fatti, perché nelle scorse settimane la Commissione europea ha già aperto la possibilità di cambiare l'ETS e questa è una vittoria italiana, perché l'ETS è quella tassa odiosa che sta martoriando i consumatori, fa alzare veramente l'inflazione. Oggi Confcommercio ha denunciato che costa più l'ETS che il biglietto della nave per le isole. Ma chi è che non vuole cambiare questa regola? Mentre tutti stanno chiedendo di cambiare questa regola dell'ETS, anche l'Europa forse si è convinta, la segretaria del PD e il PD dice no, non si cambia l'ETS, bisogna pagare, chi inquina paga, poi al massimo poi ridistribuiremo gli utili, quello che entra, a chi viene penalizzato.
2: I Fratelli d'Italia.
12: L'ETS esiste da anni e nessuno ha mai visto un euro, ma anzi continuano a aumentare i prezzi, perché adesso entrerà in vigore l'ETS 2 agli autotrasportatori e chi pagherà questo prezzo? Pagheranno i consumatori che pagheranno di più i prodotti che arrivano nelle zone più periferiche, nelle isole, nelle grandi città. E ci sarà qualcuno che qui si alzerà e dirà ma colpa invece del governo che non fa niente contro il rincaro dei prezzi. Io ho lanciato un appello e gli armatori l'hanno sottoscritto, tutti l'hanno sottoscritto, le compagnie aeree, gli autotrasportatori. Il fronte italiano si è unito a chiedere all'Europa di cancellare queste ETS. Di cancellare questa tassa occulta che ha portato un rincaro, ma ovviamente la sinistra si schiera sempre dalla parte di chi? Di chi? Ma chi inquina deve pagare e ovviamente hanno detto di no, ma non solo questo, si parla di rinnovabili, di energia. A me in Sardegna devo subire l'attacco che sono a favore delle rinnovabili, quando invece qui in quest'Aula ci accusano esattamente il contrario la sinistra. Chiedete alla sinistra in Toscana, chiedete in Sardegna se sono favorevoli alle rinnovabili. È l'unica regione che ha fatto una legge moratoria è la Sardegna, retta dai 5 Stelle. Però è la destra quella che è contro le rinnovabili ed ecco la grande ipocrisia, perché qui a Bruxelles dicono viva le rinnovabili, semplifichiamo, e in Sardegna dicono no, è la destra, è Giorgia Meloni che invece vuole invadere di pale eoliche e vuole l'energia per gli interessi delle grandi major. Decidetevi, siete un partito federalista, voi dite no contro il federalismo, ma però poi ognuno delle regioni fa quello che vuole. Ed ecco poi la coerenza. Noi, guardi, noi siamo il partito Fratelli d'Italia che ha sempre sostenuto, anche in campagna elettorale, quando era all'opposizione, di essere a favore dell'aumento delle spese militari. Siamo sempre stati a favore delle spese militari, perché mi dispiace che non c'è il ministro Guerini. Quando io ero in Commissione di Difesa era un'opposizione che diceva e spingeva il governo, quando c'era il ministro Trenta, a dire che era una necessità. E poi le voglio dire, Presidente Meloni, anche a chi dice che noi siamo sempre stati nemici della Russia a prescindere. Nel 2013 Fratelli d'Italia era una piccola forza politica, ma non ha mai dichiarato guerra alla Russia, ma ha sempre dimostrato serietà dicendo che doveva essere più vicina all'Europa e più lontana dalla Cina. Ha cercato un dialogo, ha cercato anche magari tutto questo Parlamento, anche dopo il 2018, ha cercato un dialogo con la Russia. Ma qual è il discrimine? Che quando poi un paese invade con 60 chilometri, 80 chilometri di blindati un paese europeo, è ovvio che non, il dialogo finisce, la pace finisce e deve cercare di mettere un freno. E questo, ecco la grande differenza, sapere il momento del dialogo, cercare il dialogo e capire anche di chi fidarsi e chi non fidarsi. E chi non è affidabile magari a intavolare una trattativa di pace. Ma tornando alle spese militari, io le faccio dei complimenti anche come leader di partito, perché a differenza, noi durante il dibattito della legge elettorale ci hanno rivolto tantissime accuse, eravamo dei burattini, eravamo dei sorvegliati, eravamo degli arrivisti che avevano paura di perdere la poltrona. Ma chi viene dalla nostra storia, Presidente Meloni, e lei la rappresentante, ha sempre saputo che sappiamo dibattere al nostro interno. Figuratevi su grandi problemi Israele e Palestina, sulle armi, figuratevi sulla legge elettorale. Lei ci ha sempre dimostrato grande democrazia al nostro interno tollerando le grandi differenze. Peccato che c'è un movimento qui che la scorsa legislatura in Commissione Difesa la presiedeva, aveva un sottosegretario, aveva un ministro, votava con noi la legge Deida per rinviare i tagli agli organici della difesa di Montiano a Memoria. Peccato che poi non li ha ricandidato uno, li ha cancellati dalla propria storia per rifarsi una virginità. Lei non ha mai fatto questo, neanche quello che chi pensava diversamente da lei, non ha mai epurato nessuno.

0: E non andate nelle caserme, come non andate degli armatori, del settore trasporti a dire che siete con loro. Perché tutte quelle tasse europee in Europa è Fratelli d'Italia con il vicepresidente Fitto che ha inaugurato la strategia delle isole e che sta aprendo finalmente la possibilità di cambiare il TS. E Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, ho guardato una donna ai vertici. E concludo dicendo, ricollego alla legge elettorale, e ringrazio la Presidente Boldrini una cosa, io sono orgoglioso ogni volta di portare i visitatori alla Camera dei Deputati, nella stanza degli specchi, perché è vero, c'erano tre specchi, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidente del Senato. Stranamente, Presidente del Senato, una rappresentante di Forza Italia, Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Chissà perché nei tre vertici nazionali più importanti, due sono donne di centrodestra, non avevano avuto bisogno di quota rosa, non hanno avuto bisogno di niente, è la comunità che le ha scelte, la grande comunità di Fratelli d'Italia che lei rappresenta e che le dà la fiducia per andare in Europa a continuare il cambiamento. E le chiedo anche, ecco, il fronte sud, l'Algeria è un grande partner, abbiamo un grande alleato, c'è un problema di immigrazione per la Sardegna che gli sbarchi continuano. Ecco, noi abbiamo fiducia, non abbiamo bisogno di strillare o scoprire che oggi il problema migratorio è un problema come sta facendo il sindaco di Cagliari che dice attenzione, ci sono gli immigrati che delinquono. Ah, grazie, gli AWS, adesso se ne accorge, da anni, grazie mille. Presidente.
1: Grazie onorevole De Idda. Colleghi, colleghi, per favore, così possiamo continuare. L'onorevole De Luca, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli
3: colleghi. Il Partito Democratico.
2: Il prossimo Consiglio europeo si svolge in una fase estremamente complessa. Siamo dinanzi a un pericoloso crinale della storia, con il rischio del baratro dietro l'angolo. E la dimensione europea, Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. Sono le parole illuminanti del Presidente della Repubblica Mattarella, che ringraziamo per il suo straordinario ruolo di garante della nostra collocazione europeista. Questa è la nostra linea, che condividiamo in pieno. Lei, Presidente, arriva qui con la solita lista delle cose da fare. Il problema è che non è più credibile. Lei guida l'Italia e va in Europa, partecipa ai principali vertici ormai da 4 anni. Non può continuare a fare due parti in commedia, scaricando sempre su altre le responsabilità. Capisco che le fa ridere quello che dico, ma è la realtà. Se abbiamo la pressione fiscale ai massimi da 11 anni a questa parte, i salari più bassi d'Europa e 4 milioni di lavoratori poveri, le bollette più alte del continente, 2 milioni e 4 di famiglie in povertà energetica, se abbiamo i carburanti alle stelle, una sanità finanziata in proporzione ai minimi da 15 anni e 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, se cresciamo, mi dispiace, un terzo della media europea e purtroppo un quinto della Spagna, nonostante il PNRR che voi non avete votato e voluto, non è colpa dell'Europa, non è colpa dei burocrati di Bruxelles, dei migranti di Ceuta, dell'Istat o di una congiuntura astrale, è colpa della vostra incapacità di governare. Questa è la realtà. Assumetevi almeno le responsabilità una volta per tutte. Invece di autocelebrarvi, dovreste scusarvi con gli italiani per le danni e le promesse tradite. Lei doveva essere protagonista a Bruxelles in questi anni. Si è comportato un po' da equilibrista e un po' da opinionista. Un po' per le vostre divisioni interne, spaccature interne, e un po' per la sua cultura sovranista che fa parte di lei e non abbandona. La sua ricetta è semplice. Vogliamo un'Europa che faccia meno e meglio. Oggi si è parlato di un'Europa discreta, che è un'espressione interessante, ma cosa deve accadere di più nel mondo per capire che è una posizione antistorica ed autolesionista? Un'Europa che fa meno è un'Europa che fa peggio, Presidente, è un'Europa che non incide sugli scenari internazionali, che non è in grado di difendere la nostra tenuta economica, sociale e le comunità. La vostra ambiguità europeista, quindi, non è un valore, è un errore storico e ci ha portato a una pericolosa irrilevanza. I fatti sono chiari. Oggi ha parlato di minacce ibride russe. Bene, nei giorni scorsi però le ricordiamo che si è discusso in Europa di come difendere le prossime elezioni e la democrazia proprio dalle ingerenze russe. Il suo governo si è mostrato spaccato e lei è rimasta afona. 12 paesi hanno poi chiesto di rafforzare con un documento, non a parole, la presenza strategica nell'Artico contro le minacce proprio della Russia. L'Italia non pervenuta. Una domanda, Presidente. Ma non le imbarazza questo cedimento a giorni alterni alle posizioni filoputiniane della Lega o alla propaganda di Futuro Nazionale? Non crede sia un errore venire qui e parlare di lotta alle minacce ibride russe e poi scomparire quando si tratta di votare i documenti ufficiali o di sottoscrivere le lettere ufficiali? Sui fatti.

0: 11 stati hanno firmato un accordo, un documento per eliminare il diritto di veto. La riforma più importante per il futuro dell'Europa. L'Italia ancora una volta assente e ieri divisa in aula. Ma com'è possibile non capire che siamo noi più interessati a eliminare questa forma di ricatto politico, soprattutto in ambito economico e fiscale? Il veto non è più una garanzia, è una paralisi della democrazia europea, è un danno per i nostri interessi nazionali. Non ci si può lamentare delle mancate decisioni europee anche sulla flessibilità e poi difendere lo strumento che paralizza queste stesse decisioni. Ci vuole coerenza sulle posizioni. Su Trump avete raggiunto poi l'apoteosi, siete scomparsi quando ha minacciato di invadere la Groenlandia, scomparsi sui dazi che non sono un'opportunità, sono una calamità per la nostra economia, scomparsi quando ha proposto con Putin un piano irricevibile sull'Ucraina e avete accettato invece l'aumento irrealizzabile delle spese militari al 5% in sede NATO, continuando a perseguire la strada dei riarmi nazionali scoordinati invece di costruire una vera e propria difesa comune europea. Presidente, lei doveva fare da pontiera, si è ritrovata a fare da portabandiera di Trump, peraltro neppure ricambiata, lasciando l'Italia alla deriva e lasciandolo in un angolo irrilevante da un punto di vista europeo ed internazionale. Sull'Ucraina ribadiamo un concetto per noi fondamentale: il popolo aggredito va sostenuto fino in fondo con ogni forma di assistenza necessaria. Per noi è un messaggio, è un punto dirimente. È indispensabile ovviamente però un maggiore sforzo diplomatico, mancato finora, con un inviato unico e una soluzione di pace sul modello della nuova Helsinki, consapevoli di una linea rossa: qualunque intesa non può essere una resa, con buona pace anche del suo amico Trump, e non si costruisce senza Kiev e senza Bruxelles. Sul Medio Oriente il vostro atteggiamento per noi resta intollerabile. Il diritto internazionale, guardate, non vale fino a un certo punto, vale sempre e dovunque, che sia chiaro, che sia chiaro. Basta tentennare. Sospendete i rapporti commerciali con i coloni violenti, promuovete l'embargo totale delle armi, togliete il veto alla sospensione dell'accordo di associazione con Israele e soprattutto riconoscete subito lo Stato di Palestina, come hanno fatto oltre 150 paesi nel mondo. La vostra ambiguità verso Trump e Netanyahu non è neutralità, è subalternità e complicità. Del resto, neppure sulle sanzioni annunciate alla Corte Penale Internazionale abbiamo sentito parole di condanna netta, al di là di una lettera di stile. Il Nobel per la pace, Presidente, è stato assegnato, come lei saprà, a una donna straordinaria, Navai Pillay. Le cui battaglie noi condividiamo in pieno, altro che Trump, cui voleva lei proporre il premio Nobel per la pace. Ma non sono tollerabili le ritorsioni del Presidente americano. La Corte Penale Internazionale va difesa con azioni sostanziali e non con dichiarazioni formali, anche attivando il regolamento di blocco, se necessario. Quanto poi ai temi economici, è bene che mettiate da parte anche lì un po' di propaganda, non se ne può più. Attaccate e chiedete ogni giorno deroghe al patto di stabilità. Molto sommessamente ci permettiamo di ricordarle che quel patto lo ha firmato lei, Presidente, non l'ha subito, lo ha negoziato, accettato e sottoscritto. Siamo noi che l'abbiamo contestato da subito e abbiamo chiesto da subito una revisione integrale. Anche sull'energia avete perso 4 anni, ci permettiamo di dire, ma dove siete stati finora? La Commissione ha battuto un colpo e ha concesso la clausola di salvaguardia nazionale fino allo 0,6% del PIL per 3 anni, quasi 14 miliardi di disponibilità economica per l'Italia che voi avete deciso di utilizzare. Avete esultato, bene, ma avete capito che sono risorse per investimenti strutturali rinnovabili, decarbonizzazione green, la vostra criptonite, quello che voi avete contestato in questi anni, rallentando gli investimenti nelle rinnovabili, l'esatto opposto di quello che avete fatto finora. Lei mi verrà a dire, come ha fatto in altre occasioni, sono aumentati. Il tema è che sono aumentati gli investimenti meno di quanto avrebbero dovuto, tant'è che avete cancellato anche 1 miliardo di euro dal PNRR destinato alle comunità energetiche, che sono in enorme ritardo. Mi dispiace, ma questa è la realtà. Anche nel vostro documento programmatico non c'è nulla su come usare la flessibilità. La Segretaria Nazionale Lichtlein ha fatto proposte concrete. Invece di farvi scrivere i documenti a ChatGPT, ascoltate le indicazioni del PD e fate qualche passo avanti, come anche sugli ETS, su cui ci vorrebbe serietà. Già la Commissione ha proposto degli avanzamenti per aggiornare, in particolare la parte sulla finanziarizzazione. Non va sostenuto però, va modificato, ma non va smantellato quel sistema. Invece di fare propaganda, ci dica piuttosto e dice alle aziende italiane dove sono finiti i 9 miliardi di euro incassati al 2022 con gli ETS che dovevate investire nel sistema produttivo italiano per la decarbonizzazione e sono scomparsi. così come i 25 miliardi previsti per i dazi che non sono visti. Infine, il bilancio europeo. La presidenza irlandese ha tagliato dell'8% la proposta della Commissione, una posizione per noi irricevibile. Sui fondi per la PAC ci risparmia anche lì il gioco delle tre carte. Presidente, la Commissione già ipotizza nella sua proposta tagli del 20% per i fondi destinati alla coesione e all'agricoltura, circa 20 miliardi a rischio per l'Italia. La proposta irlandese conferma questi tagli e ne aggiunge anche altri sulla dotazione per le emergenze agricole. Questa è la realtà, non avete salvato proprio nulla finora. Allora, se vuole dire qualche no alla possibilità di dirlo ora per difendere il nostro comparto agricolo e la nostra coesione e il mezzogiorno, invece di firmare con un baratto politico le intese sulla pelle del sud e del mezzogiorno, difenda almeno i fondi di coesione a livello europeo che servono per il nostro mezzogiorno e per la nostra unità nazionale. Faccia questo. Grazie. Se vuole difendere l'unità nazionale, chiudo, noi non vi consentiremo di portarci indietro. Difendere un'Europa forte non è un pericolo per la sovranità, è l'unico modo per contare in futuro nel mondo che verrà. Noi vi batteremo alle prossime elezioni per rimettere l'Italia dalla parte giusta della storia e difendere davvero i nostri interessi nazionali.
1: Grazie onorevole De Luca. Onorevole Bonelli, prego.
2: Di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Signora Presidente, lei ha detto che il suo governo è qui per difendere i cittadini dalle regole sbagliate dell'Europa. Purtroppo dopo 4 anni dobbiamo constatare che oggi sono gli italiani a dover difendersi dal suo governo. E partiamo dall'energia, a cui lei ha dedicato un'ampia parte del suo intervento. Lunedì lei al convegno di Assolombarda ha detto che servono risposte strutturali. Ha ragione, sono d'accordo con lei, ma c'è un problema, anche io sono all'opposizione, lei governa da 4 anni e dopo 4 anni viene a dirci che l'Italia ha bisogno di risposte strutturali sull'energia. Lei ha ammesso di aver sbagliato da questo punto di vista. Quelle cose le doveva dire 4 anni, perché forse quando si è candidata non aveva ben le idee chiare da questo punto di vista. Ci ha detto anche che ha speso 60 miliardi di euro per l'energia. Sa qual è il risultato, signora Presidente? Che dal 1 ottobre la luce per le famiglie vulnerabili è aumentata del 37%, il gas costa il 91% in più dal settembre del 2021, più del record della crisi del 2022. L'inflazione è al 4,2% e l'energia è a più 22%. Un risultato qualcuno l'ha ottenuto, sì. Eni nel primo semestre ha aumentato gli utili del 43%, le faccio la grazia di non ricordarle, ma quello che gli utili che tutte le società hanno fatto in questi 4 anni, che acquistano e distribuiscono gas, pari a 80 miliardi di euro. Lei è venuta qui a dare la colpa all'ETS, ma lei, noi siamo abituati, la colpa è sempre degli altri, e un po' mi ricorda Calimero, non se la ricorda quella bellissima pubblicità, è un'ingiustizia, poi arrivava l'olandesina e metteva a posto tutto quanto, adesso arriverà la tedesca e metterà a posto anche lei, visto che questa proposta lei la sostiene insieme alla Repubblica Ceca, che ha una quantità di produzione di energia da carbone inaccettabile. Ma io le smonto pubblicamente le bugie che lei ha detto su questo punto, perché vede, la CO2 di cui lei ha parlato pesa solo per il 3% sul caro energia, il resto lo fa il gas, quel gas su cui lei ha costruito una totale dipendenza dell'Italia, compreso quel piano Mattei di cui tanto lei si vanta, che è una forma, a noi lo ribadiamo come Alleanza Verdi e Sinistra, molto predatoria delle risorse naturali dell'Africa, dimenticando che la guerra oggi sta determinando un condizionamento geopolitico incredibile sull'energia, e lei invece di puntare sui processi di elettrificazione del nostro paese, di modernizzare, di innovare, fa una battaglia contro l'ETS. Sa però che lei i soldi dell'ETS non li ha usati per abbassare le bollette e per finanziare i processi di modernizzazione, a tal punto che solo il 9% di quelle risorse le ha utilizzato. La restante parte lei l'ha utilizzata per ripianare il debito. Ma lei pensa di fare politica energetica ed economica in questo modo? Lei sta portando indietro l'Italia. Quindi dica la verità. però c'è una persona che oggi le ha dato ragione, signora Presidente, ed è l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, che ha detto bisogna eliminare l'ETS. Sa quali sono le conseguenze, signora Presidente, qui il ministro Pichetto Fratin agli uffici che le potranno confermare, ma sicuramente non daranno mai ragione a Bonelli, perché Bonelli è, come dire, un talebano o quant'altro, ma in realtà ho l'impressione che i talebani siano di fronte a me in questo momento. Ebbene, ha detto che l'ETS deve essere eliminato, ma le conseguenze dell'eliminazione dell'ETS saranno che con il prezzo così alto il gas continuerà a salire e chi fa profitti continuerà a far profitti e le famiglie che ci stanno vedendo e che stanno soffrendo continueranno a pagare sempre di più l'energia. Le è chiaro questo? State condannando l'Italia gli italiani a pagare sempre di più l'energia, compresi quegli agricoltori che protestano in tutta Italia, contrattori, e bloccano le strade, che non li vediamo nessuna televisione, perché non si può far vedere coloro i quali protestano contro il governo Meloni, anche perché poi, siccome io so che lei è persona attenta sul tema dei prezzi, signora Presidente, ma lei pensa che il tema energetico oggi sia disgiunto anche ad esempio dalle questioni dell'agricoltura? Ma chi va al mercato e fa la spesa sa oggi che cosa significa l'aumento dei prezzi? Lei sa quanto è arrivato il costo del pomodoro datterino al chilo? Stanno 8 euro al chilo. Ma lei sa che l'insalata sfusa oggi, nel 2025, stava tra 1,50 euro e 2,70 euro e oggi è arrivato quasi a 4,50 euro. Questo significa che oggi una pensionata deve andare a pensare alle foglie di lattuga. È un problema serio. So che le fa ridere, ma francamente magari non stava ridendo per me. Sono sicuro che non stava ridendo per me, quindi la assolvo, ecco, da questo punto di vista, anche io, se io sto parlando con lei. Sa, io stavo parlando con lei. E quindi, andando avanti, c'è una questione, signora Presidente, che è il tema delle rinnovabili. Le spiego perché voi non avete fatto il record di nulla. Il vostro piano nazionale di energia e clima, di cui il Presidente Pichetto Fratin, prevede al 2030 l'installazione di 131 gigawatt. Noi siamo a 81 gigawatt. Siamo in ritardo con gli obiettivi, state marciando al ritmo di circa 7 gigawatt l'anno, ne dovremmo mettere 10, lei avrebbe la capacità di esercitare i poteri sostitutivi, non lo fa, e invece che cosa avete fatto? Avete tagliato i fondi alle comunità energetiche rinnovabili, gli avete levato 1,5 miliardi, e questa è la vera questione. Però lei di clima, signora Presidente, lei non ha pronunciato la parola clima. Di fronte al disastro climatico che abbiamo di fronte, a quello che abbiamo passato in questa estate, che ha amplificato le differenze sociali con le fasce più deboli, con gli anziani che hanno schiumato purtroppo, mi scuso per il termine, ma hanno vissuto una fase di grande difficoltà legata al fatto che non si possono comprare i condizionatori, legato al fatto che non possono accenderli perché l'energia elettrica costa tanto. Ecco, di fronte a questo lei assolutamente è, come dire, indifferente, non ha dedicato una parola su questo. La vostra battaglia è fermare il Green Deal, e questa è la vostra battaglia, altro che, diciamo, ambientalismo ideologico. Il suo l'ambientalismo ideologico al servizio di quei poteri che oggi si sono assolutamente, come dire, rafforzati in questo paese. Guardi, chiuda, signora Presidente, concludo, signor Presidente, lei quando ha fatto il suo intervento di introduzione all'inizio del suo governo si è definita l'underdog che è riuscita a sconfiggere i poteri. Ebbene, io posso dirle che oggi lei, non lei, non vorrei essere scambiato e non voglio essere offensivo perché ho grande rispetto per il ruolo che lei rivolge, ma lei ha trasformato il suo governo oggi in lapdog, e lei sa benissimo che cosa significa nel lapdog di quei poteri, ovvero nel cagnolino dei salotti dei poteri forti che hanno oggi accumulato renditi finanziari, interessi, e in questo senso c'è un problema molto molto serio per il nostro paese, perché lei ha mentito. Grazie. Su alcune questioni a partire dalla transizione ecologica.
1: Grazie onorevole Bonelli. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
4: Grazie Presidente. Guardi Presidente Meloni, noi oggi usciamo dalla dinamica opposizione-governo e siamo qui a dirle che abbiamo condiviso diverse parti del suo ragionamento. Quando lei dice dobbiamo cambiare l'Europa non deve attuare delle regole e dimenticare la realtà, tutto molto condivisibile. Se fossimo a ottobre del 22, non del 1922, che l'ottobre del 1922 so che può suscitare delle nostalgie, no, a ottobre del 2022, siamo a ottobre del 2026, non è più tempo di propositi, è tempo di fatti. Voi avete contrattato una manovra di bilancio e una deroga agli obiettivi europei per avere una manovra sull'energia e l'Europa ha detto: bene, volete una manovra sull'energia, però dovete investire 14 miliardi in armi. Quindi voi avete accettato il fatto che per avere la deroga sull'energia indebitare questo paese in 14 miliardi di armi. Non vi pareva il vero, perché in un colpo solo potevate avere un minimo di flessibilità, nell'altro accontentare gli ex datori di lavoro dell'ex lobbista, il ministro Crosetto. Quindi veramente due piccioni in una fava, con una fava. Però vede, quando le deroghe europee scadranno, quegli investimenti peseranno sul bilancio e sì, dovrete fare una scelta. Ce lo dice oggi il Fondo Monetario Internazionale e anche l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, perché quegli investimenti ci saranno, quel debito ci sarà e allora la scelta sarà: dove andremo a tagliare? In scuola, in sanità, in welfare, in ricerca? Quella sarà la scelta che lascerete al futuro. E oggi lei dice che l'investimento in difesa è anche un investimento in lavoro. Andiamolo a vedere l'investimento in lavoro che fate. 7,2 miliardi per 132 carri armati Leopard, 4,5 miliardi per programmi missilistici, 3,2 miliardi per caccia di sesta generazione e nella relazione che accompagna tutti questi acquisti scrivete che queste tecnologie sono in grado di massimizzare la letalità e la potenza di fuoco. Quando noi parlavamo di potenza di fuoco figurata, parlavamo di aiuti alle imprese e ai cittadini, non a questa potenza di fuoco. E lei dirà anche che ci sono migliaia di persone che lavorano in queste fabbriche. Bene, a queste persone non dobbiamo dirgli voi dovete o portare il pane a casa o non andare a lavorare, dovremo dargli una scelta tra lavorare in settori che non siano quelli dove magari fanno i sacrifici per mandare i figli a scuola, all'università e allo stesso tempo a quei figli gli diciamo che gli stiamo preparando una guerra. E a noi, guardi, fa piacere che lei cita sempre gli investimenti dei governi Conte, noi ci fa piacere che abbia l'ossessione del presidente Conte perché capiamo che ne teme il raffronto, però vede, noi le diciamo chiaramente, guardi, che qui nessuno ha mai detto dobbiamo mettere i fiori nei nostri cannoni, Però un conto è come abbiamo fatto noi, investire in cybersicurezza, in fare degli investimenti, in ringiovanire il personale. Un conto è vedere che l'unico settore in cui in questo paese sia chiaro l'investimento e ci si mette una montagna di soldi è quello militare. E presidente Meloni, lei può rigirare le cifre come volete, ma voi avete fatto l'investimento in armi più grande dal dopoguerra ad oggi. Questo è indiscutibile. Le armi che continuano a essere al centro del dibattito sull'Ucraina. Lei oggi ha rispolverato addirittura un vecchio concetto di berlusconiana memoria, la paura dei comunisti, ha parlato dell'imperialismo sovietico, qualcuna nostalgia del muro di Berlino. Vede, Presidente, noi sappiamo benissimo che la Russia è imperialismo. Sappiamo anche che gli Stati Uniti sono imperialismo. Per noi sono imperialismo entrambi, li chiamiamo nel solito modo, solamente che lei quando deve parlare dell'imperialismo degli Stati Uniti dice: beh, in Venezuela lottano per la democrazia, in Iran non condanno e non condivido, addirittura assolviamo un genocidio. Perché le do una notizia, tutti i paesi europei hanno sanzionato Israele, sa chi sono gli unici che non l'hanno fatto? Noi. E quindi per noi l'imperialismo è sempre tale. Lei oggi si è raccontata come la donna libera che non ha conti da saldare. Se lei non vede queste cose, evidentemente di conti da saldare ne ha molti, ne ha moltissimi verso determinati ambienti. Il problema è che non mette il conto a nome Meloni, lo mette a nome Italia. E sulle armi, guardate, noi ci siamo veramente stufati di questo concetto, ovvero noi mandiamo armi per difendere il popolo ucraino, mentre chi invece dice di non mandare le armi al popolo ucraino è perché vuole lasciare gli ucraini in balia di Putin e costringerli a una resa. Voi state raccontando questa cosa da 5 anni, ok? 5 anni. Benissimo, l'Ucraina però non è quella di 5 anni fa. Oggi l'Ucraina è il più grande polo di fabbricazione e di sviluppo di armi che c'è in Europa. Perché quando facevate le conferenze di ricostruzione dell'Ucraina spacciandole per piani Marshall, in realtà preparavate il piatto per Rheinmetall, Leonardo, Bay System, Northrop Grumman, l'immancabile Palantir che c'è sempre, ovvero l'hub di investimento più colossale che c'è in Europa e forse nel mondo. E allora noi vi chiediamo questo una buona volta per tutte. La prima parte del vostro ragionamento è: inviamo armi e poi facciamo la trattativa. La prima parte l'avete messa in atto e la state mettendo in atto da 5 anni. Quando arriva la seconda parte? Quella della trattativa. Ci dice un passo, uno, che lei e l'Europa ha fatto in questi anni per fare la seconda parte del ragionamento, quella della trattativa, se ce ne dice uno. Perché voi ripetete sempre a mantra il concetto di pace giusta. Allora, il concetto di pace giusta non esiste in natura, Presidente Meloni. Non esiste nella storia dell'umanità un concetto di pace giusta. E ci volete dire qual è l'obiettivo di tutto questo? Perché noi discutiamo da 5 anni di questa roba senza sapere qual è l'obiettivo. L'obiettivo è congelare la linea del fronte, l'obiettivo è riconquistare i territori che ha occupato Putin, l'obiettivo è far guerra alla Russia. Qual è l'obiettivo? Perché se uno sa qual è l'obiettivo, sa anche la strategia qual è. Adesso ci sembra che l'unico obiettivo di questa strategia è far vincere coloro i quali sono gli unici e veri vincitori di questa guerra, i produttori d'armi. Che hanno vinto sta guerra senza neanche far esplodere una munizione. Lei oggi va in Europa per questi produttori di armi, ancora a questi produttori di armi che con la logica del riarm e la logica delle armi all'Ucraina, con l'Ucraina gli abbiamo detto: guardate, la tragedia dell'Ucraina è l'antipasto, il riarm è il piano principale. È il piatto principale, è il riarm quello da cui si arricchiranno e fa tutto parte di una logica. Noi oggi diciamo: se vogliamo smetterla con questa follia bellicista, il primo passo è fermare l'arma in Ucraina, il secondo è distruggere quel piano di riarm. Questa è l'unica cosa da fare. E quelle persone che in questi settimane, in questi mesi stanno scendendo in piazza in tutto il continente, lo sanno che il continente che avete costruito è un continente oramai vecchio, senza un piano industriale, senza nulla di nulla. Lei domani, lo sappiamo cosa andrà a fare, andrà a elemosinare qualche spicciolo per la sua campagna elettorale. Nella catastrofe sociale ed economica ci avete già messo, non vi permetteremo di metterci nella catastrofe umana più tragica, che è quella della guerra.
1: Grazie onorevole Ricciardi. Colleghi, così possiamo continuare. Onorevole Marattin, prego.
5: Grazie Presidente. Presidente Meloni, le 3 domande del Partito Liberal Democratico oggi sono 4 perché c'è stata l'inflazione, quindi mi perdonerà.
6: Del gruppo misto.
5: Cosa ne pensa dell'intesa raggiunta in Europa sulla vigilanza sui mercati dei capitali? Noi abbiamo ottenuto un successo come Paese, la nomina di Carlo Comporti, un italiano alla guida dell'ESMA, è un successo del Paese, ma quell'intesa è ancora troppo timida secondo noi. Se no, noi continuiamo sempre a leggere i rapporti Draghi, Letta, eccetera, che dicono unifichiamo più velocemente il mercato dei capitali, poi quando si va a fare le cose pratiche sono sempre passi troppo timidi. Lei cosa ne pensa? Seconda domanda. Ci sono 5 milioni di italiani che da qualche tempo a questa parte hanno una mensilità all'anno in più, 1.800 euro, praticamente detassata. Sono i premi di produttività che il governo Renzi detassò al 10% 10 anni fa e che lei lo scorso anno ha detassato all'1% in una mossa che abbiamo condiviso. Noi le proponiamo 2 cose. Primo, estendiamo quella stessa disciplina a tutti i rinnovi contrattuali fatti dalla contrattazione decentrata. Laddove imprese e lavoratori si mettono d'accordo per fare più, per fare meglio, lo Stato alzi le mani e lasci tutto a loro. O altrimenti interveniamo sulla circolare che ancora regola cos'è un premio e cosa no, che è una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2018. Produttività non vuol sol dire risultati di bilancio in più, vuol anche dire efficienza in più, progetti di contenimento dei costi, eccetera. Altra proposta, Presidente, noi abbiamo dei soldi bloccati per dimezzare le tasse per 5 anni alle aziende che fanno il reshoring, cioè riportano la produzione in Italia. Sono bloccati perché la Commissione europea dice, oh, questo è aiuto di Stato. Noi le proponiamo di prendere quegli stessi soldi e dare lo stesso incentivo a 2 microimprese che si fondono, perché con una dimensione di impresa così piccola come abbiamo noi, salari alti non li riusciremo mai a pagare. Quindi i soldi che già avete in bilancio per un incentivo che la Commissione sta bloccando, secondo me giustamente, mettiamoli a 2 o più microimprese che si fondono. 5 anni di dimezzamento delle tasse, sono già soldi bilanci. L'ultima cosa, Presidente, mi dica che Gianni Trovati del Sole 24 Ore ha torto quando ha scritto che ci avete ripensato pure quest'anno sull'abbassare l'aliquota IRPEF al 33% per chi guadagna 50.000 euro. Quelli sono gente che guadagnano 2.500 euro al mese, hanno un'aliquota del 43%. All'estero quell'aliquota sta su chi guadagna 10.000 euro. 12.000 euro, non 2.005. Se noi continuiamo a massacrare il ceto medio in questo modo, questo paese a crescere non ci tornerà mai. Mi dica per favore che Gianni Trovati, bravissimo giornalista, ha torto. Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Deputata Lucaselli, prego.
6: Di Fratelli d'Italia.
7: Grazie Presidente. Vengo subito al merito dell'intervento, però Presidente Meloni, una domanda, no? Perché ascoltando gli interventi dei colleghi dell'opposizione mi è venuto in mente, lei se la ricorda la Beata Quartina? Io credo che i colleghi romani un po' ce l'abbiano in mente Alberto Sordi, no? Ecco, allora, i colleghi della sinistra hanno la sindrome della Beata Quartina. Partiamo da questo. E lo dico perché io mi sarei aspettata, devo dire, insomma, con un po' di ottimismo, che oggi la opposizione, il campo largo, il campo larghissimo che è in questo Parlamento potesse finalmente dimostrare innanzitutto un po' di amor di patria e poi un po' di serietà, no? Perché siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un momento estremamente delicato, ma in questo momento estremamente delicato le opposizioni non riescono ad essere serie e ad affrontare seriamente quello che è una sfida che il governo italiano, che il presidente Meloni andrà ad affrontare domani in Europa. Una delle tante sfide in realtà affrontate in questi anni, ma indubbiamente una delle più significative. E vedete, quando parliamo dei temi che si affronteranno a Bruxelles a partire da domani, non possiamo dimenticare quello che è successo ieri però in quest'aula, no? Perché ho sentito la richiesta di investimenti, ho sentito la richiesta di lungimiranza sulle politiche energetiche e allora mi viene da chiedere ai colleghi, ieri in quest'aula abbiamo votato lo scostamento per 14 miliardi che vuol dire dare all'Italia finalmente una programmazione strutturale sull'energia, cioè una politica energetica che non è mai stata fatta prima. E le opposizioni hanno votato contro, cioè sostanzialmente le opposizioni ieri hanno detto agli italiani 14 miliardi per l'energia e per aiutarvi, no, noi non li vogliamo. Ecco, questo diciamo, insomma, ce lo dovevamo aspettare perché le opposizioni hanno un concetto di interesse nazionale e di amor di patria un po' distante da quello nostro, da quello di Fratelli d'Italia. Eppure la sfida che si affronterà domani è una sfida estremamente, estremamente complessa. Quando il presidente Meloni poneva per prima in Europa il problema dell'energia, la sinistra italiana, con appunto il solito senso di interesse nazionale, diceva che era tutto inutile. Poi c'è stato Hormuz che è stato chiuso, il petrolio ha superato i $100 a barile, i prezzi al distributore sono schizzati e il governo italiano è riuscito ad ottenere che la clausola venisse applicata, quindi quella già prevista per la difesa e la sicurezza, venisse applicata anche sull'energia. Ecco, nonostante questo, le opposizioni continuano a dire no. perché la politica energetica del campo largo, e questo insomma mi pare abbastanza evidente da quello che abbiamo ascoltato in quest'aula, è la politica del no, no al gas, no al nucleare, no alle raffinerie, le rinnovabili vanno bene soltanto se vengono utilizzate come slogan, ma poi quando devono essere messe in atto nei territori governati dalla sinistra, mamma mia, se ne scappano perché assolutamente non le vogliono. E quindi la domanda che ci poniamo oggi è, e anzi la domanda che pongo ai colleghi dell'opposizione è, qual è la politica energetica che voi avete in mente? Perché mentre questo governo si preoccupa di differenziare le fonti energetiche, la sinistra cosa propone? Io, diciamo, un'idea me la sono fatta e credo che, secondo la sinistra, si debba ritornare alle candele, alle pietre focaie, perché alternative non ce ne sono quando parlate di energia. Certo, bisogna guardare anche il lato positivo, indubbiamente il lato positivo è che finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra, sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale, e questo oramai è assolutamente chiaro. E invece la battaglia che il governo porterà domani in Europa non è soltanto sacrosanta, ma è assolutamente doverosa perché gli shock ormai sono diventati la regola, la normalità, e l'Europa deve imparare ad affrontare questi shock, deve imparare a cambiare, anche rivedendo se stessa. E questo lo può fare, perché non possiamo immaginare che oggi problemi nuovi, inaspettati, vengano affrontati con regole che probabilmente neanche 10 anni fa andavano bene. Insomma, è un po' come un medico che cerca di aiutare un malato con un antibiotico che non è quello corretto, e quindi invece di portarlo verso la guarigione in realtà lo sta indebolendo sempre di più. Questo è quello che fa l'Europa, e lo dico anche in virtù di una considerazione che, diciamo, financo i colleghi dei 5 Stelle potranno capire. Allora, quando parliamo di inflazione, dobbiamo tenere a mente che quella media europea, l'inflazione di base media europea è al 2,5, in Italia è all'1,7, il che vuol dire che oggi noi abbiamo una inflazione determinata dall'offerta, non dalla domanda. E qui credo che si debba fare un'altra riflessione, perché per quanto le banche centrali siano ovviamente indipendenti e autonome, cosa che rispettiamo, io credo che si debba iniziare a riflettere se la politica dell'aumento dei tassi sia una politica effettivamente efficace. Io ricordo che nel 2011 non fu così, ricordo che lo stesso Draghi fu costretto a intervenire più e più volte sui tassi, riabbassandoli. Ecco, io non vorrei che oggi venisse portata avanti una politica dei tassi che in realtà non risolverebbe il problema, perché aumentare i tassi non riapre lo stretto, non abbassa il prezzo del gas e non porta una nave in più nei nostri porti, rende soltanto più cari i mutui delle famiglie e il credito delle imprese, e frena la crescita proprio quando invece la crescita deve essere sostenuta. Allora, signor Presidente, Fratelli d'Italia sostiene con convinzione la sua azione e voterà a favore delle risoluzioni di maggioranza, perché questa Europa che ha dimenticato se stessa, la sua storia e si perde nella burocrazia, a questa Europa serve sicuramente la sua determinazione, la sua coerenza e il suo coraggio. Grazie.
1: Grazie deputata Lucaselli. Onorevole Provenzano, prego.
6: Del Partito Democratico.
8: Grazie Presidente. Non so se sia una strategia del caos, come dice un grande scrittore americano. Fumo negli occhi per non parlare della guerra all'Iran, con le sue conseguenze devastanti sul costo della vita, ma quando nelle stesse ore da oltreoceano giungevano le notizie di un accordo sul gasolio russo e dell'atrocità di giustiziare un uomo in diretta streaming, a me è parso che l'Europa in questo tempo fosse chiamata a fronteggiare qualcosa che somiglia a una bancarotta morale dell'Occidente. Solo che la Presidente Meloni, che può dire? Lei, che è il responsabile di questa bancarotta morale, giuridica e politica, lo candidava al Nobel per la pace solo pochi mesi fa. La pace, oggi ne ha parlato di Ucraina, di una guerra di aggressione che ha portato un numero incalcolato di vittime, che è durata già più della prima guerra mondiale e che rischia drammaticamente di avvicinarsi per durata alla seconda. Vede Presidente, noi siamo al fianco dell'Ucraina perché per noi il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite, valgono sempre, non fino a un certo punto. E smettere di aiutarli ad autodifendersi non avrebbe portato alla pace, ma alla resa all'aggressore. Questo però non significa che si debba aspettare che cada l'ultimo missile per lavorare a una pace. La pace è una costruzione politica e diplomatica, un lavoro difficile, anche perché Putin è sempre pronto a sabotarlo, ma necessario. E l'Italia in questo lavoro c'è sempre stata, per tradizione e per vocazione, ma non con lei, sempre più fredda, sempre più in difficoltà nella sua maggioranza e per l'oggettiva convergenza tra Trump, Putin, che sono insieme a Netanyahu i capi di una destra sempre prestema a livello mondiale che anche voi avete nutrito in patria. Parla da mesi di un inviato unico europeo e noi siamo d'accordo, ma vogliamo sapere con chi ha lavorato per indicarlo, Presidente. Ora apre un mandato per Francia, Germania e Gran Bretagna. Guardi, se lo lasci dire, noi non siamo felici che lei non sia lì, ma di chi è la responsabilità, Presidente? Lei agli incontri non andava, forse perché non la vezzeggiavano abbastanza come allora faceva Trump, faceva l'offesa, Presidente, invece avrebbe dovuto fare politica. Un'Italia che non c'è in un'Europa senza ambizione. Questa è la sintesi non solo del suo intervento, ma della sua intera politica. Presidente, se lei parla io non la sento senza microfono, avrà tutto il tempo per replicare. Non c'era l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? Ma certo, come faceva a parlare di multilateralismo, dell'impegno storico dell'Italia per il diritto internazionale, senza entrare in conflitto diretto con Trump? Sul Medio Oriente, che cosa diceva? Che siamo l'unico grande paese a non riconoscere lo Stato di Palestina e che non ha introdotto sanzioni nei confronti delle colonie illegali perché ogni volta che c'è da fare qualcosa contro Netanyahu non l'avete fatto! Sul Libano siamo stati spettatori, sulla guerra illegale all'Iran, contraria ai nostri principi e ai nostri interessi. Ora parla di missioni europee perché tanto a pagare il prezzo delle scelte di Trump e Netanyahu siamo sempre noi. Sempre meglio comunque di quando avete mandato in Arabia Saudita una missione militare senza passare dal Parlamento. Un vulnus democratico, Presidente, che anche oggi lei ha riconosciuto in qualche modo. La verità è che siete rimasti al non condivido e non condanno, un manifesto di ignavia. E invece di andare all'ONU dov'era, Presidente? Era in CDM a dichiarare guerra ai bambini nelle scuole e a fare polemica sul burka. Fumo negli occhi, strategia del caos, anche qui. Siete un governo di trampisti minori, questa è la verità, Presidente. E nel caos rientra anche la sua polemica con l'Europa. L'altro giorno all'Assemblea di Assolombarda ha detto l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, servono risposte strutturali. E allora le abbiamo dato una notizia oggi, Presidente. In Europa, da 4 anni, c'è lei, il vicepresidente esecutivo della Commissione, del suo partito. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi. Se l'Italia è ferma, Presidente, la produzione industriale crolla, sarà colpa dell'Europa? Se la Spagna, il Portogallo, persino la Grecia sono andati tanto meglio di noi, di chi è la responsabilità? O si trovano da qualche parte, da qualche altra parte nel globo terrestre? Il problema è che lei in Europa fa le domande sbagliate, fa le battaglie sbagliate, con gli alleati sbagliati, ha inseguito la sua ossessione sui migranti arrivando persino a sospendere Schengen su Ceuta e bastava avere in mano una cartina geografica per capire che non c'entrava nulla e lo ha fatto per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Ma pensa che quegli italiani che sono rimasti in fila per ore in coda ai controlli negli aeroporti spagnoli siano tutti scemi?
9: Lo ha fatto per propaganda, per unirsi all'attacco speculativo contro Sanchez dell'estrema destra israeliana, dei russi e del mondo MAGA, perché questo siete, trumpisti minori. E quali sarebbero i suoi no all'Europa, Presidente? Glieli dico io quali sono i no. Ha detto no alla sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele, un favore a Netanyahu. Ha detto no a rivedere il diritto di veto, un favore a Orban. Ha detto no a una reazione degna ai dazi, un favore a Trump e ai grandi capitalisti digitali. Poi ha detto sempre solo sì, Presidente. Gli strumenti del Green Deal li avete negoziati in gran parte voi. È contro i meccanismi di finanziarizzazione degli ETS? Guardi, glielo dico io, lo dico anche a voi, giusto? E perché non avete lavorato su questo, seriamente, invece di promettere inutilmente di smantellare tutto? Perché ne utilizzavate gli introiti per fare cassa, invece che per la transizione, per abbassare il costo dell'energia? A proposito dell'energia, nel 2025 l'elettricità all'ingrosso in Italia costava in media il doppio di quello che costava nella Spagna del tanto detestato Sanchez. Ora chiede flessibilità sui conti. Ma è lei che ha detto sì a un pessimo patto di stabilità e crescita. Giorgetti vede nuvoloni, il Fondo Monetario Internazionale parla dei rischi per la crescita globale, e in Europa la battaglia per gli investimenti comuni. Con chi la stiamo facendo? Per un bilancio all'altezza delle nostre esigenze comunitarie e nazionali. Con chi la facciamo? Oggi lei si è precostituita un alibi anche per un compromesso al ribasso sul bilancio, e Fitto porterà la responsabilità storica non solo di ridurre le risorse della coesione, ma di nazionalizzarle, cioè di toglierle ai territori. E c'è un sì che pesa più di tutti, Presidente. Un'ipoteca sui futuri governi e le nuove generazioni. Il sì al riarmo nazionale. Per questo ieri avevate chiesto l'indebitamento, non per i bisogni dei cittadini. Per questo ci siamo uniti come tutte le opposizioni, con un controprogramma economico e finanziario. Avete detto sì al 5% di PIL per le spese militari, per compiacere Trump e per comprare americano. Una strada che ci porta lontano dalla costruzione di una vera difesa europea, che, visto che parlava di sicurezza, è quello che ci serve per renderci indipendenti dai Musk, dai Thiel, dai grandi capitalisti digitali alleati e registi del caos. E chiudo su questo, Presidente, a proposito di sicurezza. Ma vogliamo discutere di quei capi mafia che dalle carceri o mentre nell'esecuzione della pena continuano a tessere le loro trame criminali? Noi abbiamo chiesto di farlo in commissione antimafia, siamo pronti a introdurre norme, non basta presentare un disegno di legge, quando volete li approvate con urgenza i decreti o imponete al Parlamento le vostre priorità, come sulla legge elettorale. Prima ho detto che l'Europa non ha ambizione, e chiudo su questo. Io non do la colpa a lei, la responsabilità è dei nazionalisti e della commissione che vi viene dietro, ma lei tutte le ambizioni all'Europa le ha tolte, perché ne ha solo una, quella di rimanere al potere. Io ho finito il mio tempo, ma anche lei sta finendo il suo, Presidente.
1: Grazie, grazie onorevole Provenzano. Per favore, colleghi, ascoltiamo l'onorevole Scerra, prego.
10: Grazie Presidente, nel poco tempo a disposizione mi soffermerò soprattutto sui temi economici. Il Ministro Giorgetti, anche lei l'ha confermato, sostiene che c'è una trattativa con l'Unione Europea per ottenere un minimo di flessibilità. Ma io dico, Presidente, voglio andare al sodo. Adesso che siamo alla fine della legislatura, le chiediamo un briciolo di onestà intellettuale. Ammette davanti agli italiani e al Parlamento che sottoscrivere quel patto di stabilità e crescita, che ci costa 12 miliardi di euro all'anno, è stato un errore enorme da parte del suo governo? Ce l'ha questo
6: del Movimento 5 Stelle?
10: Voi nel 2024 avete acconsentito che l'economia del Paese fosse legata mani e piedi da vincoli austeri europei, e poi adesso che si avvicinano le elezioni, nella fase finale del vostro mandato, andate in Europa a pietire un briciolo di flessibilità. Questo state facendo, Presidente Meloni. Questa è un'umiliazione che gli italiani non merita nell'ennesima capovolta del vostro governo. Nei giorni in cui avete sottoscritto questo patto di stabilità, addirittura alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia dicevano che quel patto avrebbe liberato 35 miliardi di euro. Ci pare di rivivere la promessa sua dei 25 miliardi di euro per i dazi che lei avrebbe messo a disposizione delle imprese italiane? Ma quello che le chiedo è: dove sono questi 35 miliardi di euro, Presidente Meloni? Dove sono? In questi anni, dal 2012 ad oggi, e lo diciamo con orgoglio, c'è stata una forza politica che da sempre ha detto che i vincoli del patto di stabilità erano da cambiare radicalmente. Questa forza politica, con coerenza, diciamo che è il Movimento 5 Stelle, e ve l'abbiamo ribadito anche in questa legislatura, quando Giorgetti addirittura parlava di buon compromesso. Cosa c'è di buono in questo compromesso? Mi dica lei. E adesso abbiamo inserito una modifica profonda del patto di stabilità e crescita anche nel documento programmatico di finanza pubblica, e sarà una parte importante del programma del campo progressista che noi orgogliosamente rivendichiamo, Presidente. Andiamo avanti su quella che è la situazione economica. È evidente che questi tentativi goffi di ottenere questo briciolo di flessibilità derivano dalla consapevolezza di un quadro economico del nostro Paese che è disastroso. Non voglio elencare tutti i numeri, ma mi basta dire crescita zero virgola, mi basta dire una pressione fiscale che è arrivata al 43,5%, dice l'Istat, e non è colpa dell'Istat, è colpa della vostra incapacità, Presidente. Il governo Meloni è il governo delle tasse. Io mi chiedo come chi ha votato in passato centrodestra possa appoggiare il governo che ha portato la pressione fiscale al 43,5%, qualcosa di vergognoso. E continuando sulla situazione economica del Paese, abbiamo un Paese che non cresce, non avete un piano industriale, 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, i salari dei lavoratori, il potere d'acquisto dei lavoratori è decresciuto negli ultimi 5 anni di circa il 10%. Con lei, Presidente Meloni, le aziende producono meno e i lavoratori sono più poveri. Questo è il governo Meloni. In questo scenario desolante, l'instabilità geopolitica è ovvio che ha fatto alzare i prezzi dell'energia di circa il 25% nell'ultimo anno. Vede, Presidente, un'altra domanda che mi permetto di farle, ma lei è disposta quantomeno ad ammettere che non aver condannato quell'attacco unilaterale da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran è stato probabilmente l'errore più grande di questo governo? E lo è stato, Presidente, perché qui due sono le cose, due sono le possibilità. O lei non aveva compreso la gravità di quello che stava succedendo, o lei, avendolo compreso, ha scelto di assecondare le follie di Trump e di andare contro gli interessi del nostro Paese. Per una persona che si definisce patriota, direi che è il peggio. Quando andremo al governo, Presidente, noi vogliamo annullare completamente questo piano di riarmo. Ci andremo, Presidente. Ci andremo, Presidente. Vogliamo annullare il piano di riarmo che voi avete sottoscritto. 800 miliardi di euro noi li vogliamo mettere per l'industria europea, per tutelarla, e soprattutto li vogliamo mettere per supportare cittadini e aziende. Noi siamo vicini a quei lavoratori, a quel tessuto produttivo che in questo momento sta protestando, e sta protestando perché c'è un governo inerme di fronte al caro bollette e al caro energia, di cui vi dovete vergognare. Noi ai tavoli europei abbiamo dimostrato in passato che abbiamo l'autorevolezza e la capacità di cambiare lo stato delle cose. Noi siamo stati in grado di portare 200 miliardi di euro per questo Paese, noi siamo stati in grado di fare un piano da 750 milioni di euro basato sulla condivisione di debito comune, un picco di integrazione europea, Presidente.
1: Chiuda.
10: Noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che si è battuto per 60 milioni di italiani e che ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Con lei non siamo orgogliosi di esserlo, ma lo saremo nel 2027, quando lei non ci sarà più.
1: Grazie.
10: Alla Presidenza del Consiglio.
1: Grazie, onorevole Scerra. Onorevole Della Vidova, prego.
11: Grazie, signor Presidente. Signora Presidente, in sintesi.
6: Benedetto Della Vedova, gruppo misto più Europa, Stati Uniti d'Europa.
11: Su Putin, anche riferimenti alla guerra ibrida e alla guerra cognitiva che già sono un deliberato attacco all'Europa. Mi sarei aspettato un giudizio più netto e severo su Trump, l'immagine di un Occidente vile, pronto a sacrificare non solo Zelensky, ma gli ucraini, la loro libertà, la loro democrazia, la loro aspirazione all'Europa, in cambio di un disegno, quello che unisce Trump e Putin, che ha un unico vero obiettivo, la sovranità europea. Però ho apprezzato anche che lei dica ci vuole che l'Europa esprima un'unica voce. Anzi, lei ha detto una cosa importante, forse anche le tre. Io avrei sperato che ci fosse le quattro, ma c'è le tre per ragioni che non sto a riprendere. Ma questo come si concilia con il diritto di veto che lei pervicacemente difende contro qualsiasi sovranità europea che possa esprimersi in decisioni tempestive? Lei difende il diritto di veto, difendendo il diritto di veto, combatte qualsiasi ipotesi di una politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. Sul bilancio difenda la posizione della Commissione Europea, già è il minimo sindacale. Dica al suo collega Merz che oltre a firmare le lettere per la competitività, qualche risorsa all'Unione Europea e alla Commissione Europea va lasciata, perché altrimenti a farne le spese sarà il futuro, perché lei sa benissimo che i fondi di coesione per l'agricoltura non sarà possibile toglierli, anzi li volete nazionalizzare facendo un disastro, e a pagare saranno gli investimenti per la competitività, la ricerca, l'innovazione tecnologica. E sempre sul bilancio, lei ha detto che non vuole un uso politico del diritto rispetto allo Stato di diritto. Cos'è? Una difesa preventiva degli Orban futuri, prossimi venturi? Cioè lei sta dicendo che i fondi europei debbano andare a tutti, anche chi, come stava facendo Orban, per cui lei ha fatto campagna, costruisce una democratura, un regime alternativo a quello su cui si basa l'Europa? È questo che voleva dire quando dice no all'uso politico dei fondi? Chiudo. L'Italia in questi quattro anni, grazie alla stabilità, a tutte le cose che lei richiama sempre, poteva avere un ruolo di guida nell'Unione Europea e non ce l'ha avuto e non ce l'ha, tant'è che lei oggi, e chiudo signor Presidente, torna con la retorica della burocrazia, parla dell'Europa come fosse un mostro a cui lei è estranea. Lei da quattro anni è uno dei principali player, o meglio, avrebbe potuto essere uno dei principali player. Non cominci la campagna elettorale di nuovo all'attacco dell'Unione Europea e a usare l'Unione Europea come capo espiatorio. Questo non è sincero nei confronti degli italiani.
1: Grazie, grazie onorevole Della Vedova. Onorevole Lo Perfido, prego.
0: Grazie signor Presidente. Prima di entrare nel merito, desideriamo rivolgere al Santo Padre un pensiero di affettuosa vicinanza, un sincero augurio di pronta guarigione, un sentimento che siamo certi accomuna tutta quest'Aula, e auspichiamo che possa presto riprendere pienamente la sua missione e il suo impegno per la pace. Presidente Meloni, la ringraziamo per il quadro che ci ha illustrato, davvero, ma soprattutto non accettiamo lezioni di diritto parlamentare o di etica rispetto alla questione del ridislocamento dei nostri militari
6: Fratelli d'Italia
0: da parte di una coalizione seduta da quella parte dell'Aula che non ha battuto ciglio per autorizzare l'uso delle basi italiane per andare a bombardare Belgrado nel nome dei diritti umani, uccidendo decine, centinaia di civili. Il quadro, dicevamo, Presidente, un quadro che se guardiamo al passato era ben diverso. Un'Italia che spesso subiva decisioni prese altrove, con presidenti del Consiglio che tornavano dagli italiani allargando le braccia e giustificando sacrifici e tagli dicevano «ce lo chiede l'Europa». Ebbene, abbiamo anche in quel periodo visto sorrisini rivolti al nostro Paese e una parte della sinistra che si compiaceva di questi sorrisini fatta nei confronti del nostro Paese. Bene, da parte nostra mai un sorriso di compiacimento contro il nostro Paese, perché il nostro Paese viene prima di tutto, prima ancora degli interessi di parte e di partito. Presidente, lei presenterà l'Italia e i suoi interlocutori con l'autorevolezza di chi guida il governo più longevo della storia repubblicana. Abbiamo capito che vi dà fastidio, ma questa è la storia repubblicana. Con una maggioranza coesa, un mandato chiaro, difendere i lavoratori, le famiglie, le imprese, il Made in Italy e il ruolo della nostra nazione nel Mediterraneo e nel mondo. Un'autorevolezza che lei, noi abbiamo costruito con il lavoro di questi quattro anni. Nonostante un contesto internazionale da far tremare i polsi, che ha fatto cadere come birilli le maggioranze dei principali paesi europei, quelli che erano modelli vostri, lei ha guidato un governo che è riuscito a risanare i conti pubblici, destinare risorse alle famiglie meno abbienti, liberare risorse per le imprese, generare più di 1 milione di posti di lavoro, raggiungere il record di contratto a tempo indeterminato, toccare il record dell'occupazione femminile e rinnovare, attenzione cara sinistra, ben 48 contratti del pubblico impiego. E il deficit, cari amici, è sceso dall'8,1% al 3,1% nel rapporto con il PIL. E tutto questo la sinistra continuava a cercare modelli stranieri. Prima Starmer, poi Sanchez, ora Mamdani, che probabilmente vedendo le sorti dei primi due inizierà a darsi una grattatina. Noi abbiamo dimostrato che invece il modello della politica può essere proprio qua. Può essere questa maggioranza, può essere questo governo. Le riforme si possono fare e i trend in Italia e in Europa si possono invertire. Anche sulla casa. Abbiamo visto in questi giorni esponenti dell'opposizione andare fuori a cercare di protestare insieme agli studenti che sono qua fuori nelle tende per il caro affitti. Ebbene, guardate, non soltanto il governo Meloni ha annunciato un piano casa per più di 100.000 alloggi in 10 anni, ma abbiamo

0: all'Europa. Abbiamo dimostrato che si può invertire la linea. Controlli alle frontiere, contrasto agli scafisti e ai passeur, return hub. Perché a decidere, con il governo Meloni, decidere chi entra in Italia, chi entra in Europa, non sono gli scafisti, ma sono le istituzioni, è il nostro governo e sono le nostre forze dell'ordine. E questo è il motivo per cui lei, con la forza di queste scelte, oggi va in Europa a far valere le proprie ragioni. E quindi, cara Presidente, mentre un tempo i Presidenti del Consiglio tornavano dall'Europa e dicevano ce lo chiede l'Europa, lei oggi ascolta l'Italia, va in Europa e dice quello che noi chiediamo ce lo chiedono gli italiani. E questo è il modo di fare politica nell'interesse del nostro Paese e questo è il modo di fare politica per fare in modo che l'Europa risponda agli interessi dei Paesi membri. E lo chiediamo proprio perché noi crediamo nell'Europa, un'Europa che sia tutrice degli interessi degli italiani, delle aziende, dei lavoratori, che sia in grado di mettere in sicurezza i confini. E certo questo, grazie al governo Meloni, l'Europa ha dimostrato che si può fare. L'Europa che deve tutelare le nostre imprese. Guardate, noi abbiamo visto, cara Presidente, andare presso gli industriali della Lombardia per ascoltare. Da una parte dell'aula, dall'altra parte dell'aula, c'è qualcuno che reputa gli imprenditori, gli industriali, le partite IVA come evasori e meritevoli soltanto di patrimoniali. Da questa parte invece c'è chi crede che le imprese, gli imprenditori siano lo scheletro di questo Paese, coloro i quali grazie a questo governo hanno appunto fatto ripartire l'economia nonostante condizioni veramente difficili. Ecco allora che siamo certi che in Europa farà anche gli interessi degli imprenditori, farà in modo che non ci si aggrappi a regole, perché l'obiettivo non sono il mantenimento delle regole, ma l'obiettivo è fare in modo che l'economia europea riparta. E allora tutti hanno parlato dell'ETS, io credo che grazie a questo governo, grazie al centrodestra, in Italia e in Europa, si può fare in modo che l'Europa, le imprese europee non muoiano per l'ETS, ma anzi che sia l'ETS a morire, per fare in modo che con nuove regole siano le imprese italiane a ripartire. E lo dico grazie anche a quanto ho ascoltato nelle interrogazioni poco fa, e penso ad Electrolux per esempio, penso alle tante aziende che devono essere concorrenziali stando in Europa, con questo governo lo possiamo sperare. E mi avvio alla conclusione. Ovviamente parlando anche della politica estera. Guardate, io capisco avere posizioni politiche, ma a questo punto capisco anche perché avete il limite di 2 mandati. A furia di fare tante giravolte, dopo più di 2 mandati non sapreste più come giustificarvi davanti agli occhi degli italiani. Siete voi che avete finanziato lo stanziamento più grande della storia repubblicana in armi. Avete stanziato 15 miliardi di euro durante il Covid e nonostante non ci fosse la guerra in Ucraina. L'ipocrisia è da quella parte. Da questa parte c'è chi invece ha capito che il difendere, investire in difesa significa significa difendere gli interessi degli interessi italiani, significa difendere il lavoro italiano, significa fare in modo che anche grazie alla difesa ci possano essere posti di lavoro che contribuiscono appunto alla protezione e alla tutela degli interessi degli italiani. E concludo Presidente, l'Ucraina, noi non voltiamo le spalle agli ucraini, anche perché non vogliamo una nuova Budapest, non una nuova Praga, non vogliamo la libertà dei carri armati, non confondiamo la resa con la pace, vogliamo una pace che garantisca libertà e democrazia. Con questa coerenza e fermezza ci presentiamo con lei, Presidente, in Europa. Grazie per assumersi la responsabilità delle scelte, per metterci la faccia, per governare secondo il programma presentato agli italiani. Con quella coerenza ogni mattina ci guardiamo allo specchio senza nessun timore. Da questa parte dell'Aula, Presidente, riceverà un mandato chiaro. Continui a difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani, e gli italiani sono con lei. Grazie.
1: Grazie. È così conclusa la discussione. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Zielo ed altri numero 6300, Braga ed altri numero 6301, Riccardo Ricciardi ed altri numero 6302, Boschi ed altri numero 6303, Zanella ed altri numero 6304, Maggi e Della Vedova numero 6305, Mantovani, Candiani, Rossello e Carfagna numero 6306, Calovini, Billi, Deborah Bergamini e Lupi numero 6307 e Ricchetti ed altri numero 6308. i relativi testi sono in distribuzione.

0: Ha facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.
1: La ringrazio, Presidente, per la gioia del collega Giachetti. Sarò molto breve e cercherò soprattutto di dare qualche spunto che non è già stato oggetto della mia relazione e delle mie repliche di questa mattina, come sempre replicando soprattutto agli argomenti delle opposizioni, quindi insomma mi concentrerò sul campo larghissimo, mettiamola così, partendo dalla collega Ravetto. Collega Ravetto, sul tema del gas russo io riporto quello che è già stato in varie occasioni spiegato da me, ma ancora diciamo meglio di me è stato spiegato ad esempio dall'amministratore delegato di Eni Descalzi. Il gas russo non costa meno agli italiani, costa meno ai russi, che è una cosa diversa. Immagino che lei sappia che il prezzo del gas in Europa è stabilito dalla borsa olandese del TTF. Quando arriva viene venduto a un unico prezzo. Anche negli anni di maggiore importazione del gas russo in Italia, la componente russa è stata inferiore al 40% del totale, significa che il prezzo era stabilito prevalentemente da altri fornitori. Quindi una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo, almeno non per diversi anni. E quindi la mia domanda è abbastanza semplice, ma se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo? Perché voi siete liberi di difendere gli interessi che volete, ma se difendete interessi che non sono quelli italiani, non mi fate la morale sulla difesa degli interessi italiani. E mi consenta di aggiungere, collega Ravetto, che quello che noi stiamo facendo sull'Ucraina è quello che c'è scritto nel nostro programma, nel programma con il quale ci siamo presentati al cospetto degli italiani nel 2022 e siamo stati eletti, anche lei e tutti i suoi colleghi. Ora, vede, io sono certa che il cambio di posizione in finale di legislatura sia genuino e non sia, diciamo così, determinato dal rischio di una mancata rielezione nei partiti nei quali eravate stati rieletti, ma in questo caso sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare e mi perdonerà se questo rende le sue argomentazioni per me meno interessanti. Collega Gadda, non sono d'accordo sul tema, l'ho detto tante volte, del superamento dell'unanimità, lo dico per la collega Gadda, ma è un tema che è tornato negli interventi di diversi colleghi. Credo che l'Europa debba essere inclusiva e non impositiva, credo che esistano degli strumenti migliori che possono creare, diciamo, un equilibrio tra l'efficacia, l'efficienza e l'inclusività rispetto a quello che si propone col superamento del voto di unanimità. Uno è, diciamo, la storica costruzione europea che cerchiamo di portare avanti, cioè un modello più simile a quello confederale piuttosto che a quello federale, un'Europa che faccia meno, perché non è vero che se fa di meno fa peggio, io penso che sia esattamente il contrario, il problema è che se l'Europa pretende di fare tutto non riesce a farlo adeguatamente e se pretende di fare tutto è anche molto più difficile trovare convergenze tra gli Stati membri, mentre se l'Europa concentrasse le sue energie sulle grandi questioni sulle quali oggettivamente gli Stati nazionali non competono da sole, probabilmente sarebbe molto più facile trovare delle convergenze. Se invece noi vogliamo un'Europa tentacolare che entri nella nostra vita e decida tutto della nostra vita, come capite, essendo, e io la considero una ricchezza, le nazioni europee molto diverse tra loro e credo che questa specificità vada valorizzata, è più difficile trovare delle convergenze. L'altro strumento di cui disponiamo sono, l'ho già detto, è quello della cooperazione rafforzata, strumento previsto nei trattati che consente ad una serie di paesi volontariamente, liberamente di fare passi avanti nella loro, diciamo, integrazione, è uno degli strumenti che non sono stati dal mio punto di vista adeguatamente utilizzati, oggi se ne comincia a parlare e mi pare uno strumento più efficace di quelli che state proponendo. Dopodiché, collega Rosato, sono molto d'accordo su quello che diceva sulla presenza russa in Africa, in particolare. Come lei sa, è una questione che l'Italia ha posto dall'inizio di questo, diciamo, di questa esperienza di governo. L'ho fatto io personalmente in tutti i consessi possibili e immaginabili, l'ho fatto dal G7 all'Unione Europea, arrivando alla NATO, cioè all'Alleanza Atlantica. Dopodiché è la ragione per la quale abbiamo tante volte rivendicato a livello europeo e a livello atlantico che, mentre noi eravamo disponibili a offrire il nostro contributo sul fianco est, consideravamo inaccettabile e un errore strategico che non si prestasse la stessa attenzione al fianco sud, perché in una guerra che è sempre più, diciamo, in una instabilità nella quale, diciamo, gli strumenti ibridi sono sempre più presenti, chiaramente bisogna difendere tutti i fianchi dell'alleanza, ma è anche un lavoro che abbiamo, diciamo, una priorità che abbiamo portato avanti dando il buon esempio. Piano Mattei per l'Africa, mi dispiace, molto contestato dalle opposizioni, secondo me davvero ingiustamente, perché io credo che sia una strategia che l'Italia dovrebbe portare avanti anche domani, quando questo governo dovesse non esserci più. Credo che sia nel nostro interesse. I paesi africani preferiscono cooperare con noi piuttosto che farlo con altre potenze che sono molto convincenti all'inizio, ma poi lasciano poco. Chiaramente, se il nostro approccio è quello di fare carità o, nella migliore delle ipotesi, diciamo, dare buoni consigli e non cooperare effettivamente, altri hanno argomenti più convincenti. E quindi noi abbiamo cercato di dare il buon esempio con il Piano Mattei. Sono contenta che oggi sia una strategia condivisa anche da tante altre nazioni, alcune anche molto distanti da noi, geograficamente parlando, che però capiscono quanto sia strategico oggi dialogare con il continente. E quindi questa è una riflessione che lei ha fatto, che volevo fare mia. Collega Deida, la ringrazio molto per il suo intervento e la ringrazio per aver ricordato una delle tante ipocrisie alle quali assistiamo, e cioè il fatto che noi abbiamo dei partiti dell'opposizione che, quando veniamo qua, ci accusano di non fare abbastanza sulle rinnovabili e poi, quando tentiamo di fare di più sulle rinnovabili e governano delle regioni, ci bloccano la possibilità di fare di più sulle rinnovabili. Mi piacerebbe sapere quale sia la posizione tanto del PD e del Movimento, quanto del Movimento 5 Stelle, perché è quello che sperimentiamo ogni giorno. Collega Marattin, l'estensione della misura di detassazione del premio è chiaramente interessante, non glielo devo dire, è qualcosa che noi abbiamo abbiamo varato, e sul tema dell'estensione sono in linea di principio favorevole. Sono ovviamente più che favorevole all'estensione dell'aliquota al 33% per chi ha fino a 50.000 euro di reddito. Considero interessante anche la proposta sugli incentivi alla fusione, anche se non sono molto d'accordo sullo strumento, sul vettore che lei utilizzerebbe, perché preferirei, diciamo, non rinunciare ai meccanismi di incentivo di chi fa reshoring, cioè di chi riporta la sua produzione in Italia. Su questo io non sono d'accordo con lei, non penso che la Commissione europea abbia ragione, ma sono sicuramente d'accordo quando, e considero interessante quello che lei dice sugli incentivi alla fusione. Sono tutte misure che secondo me vale la pena di approfondire, alcune le stiamo già approfondendo perché chiaramente siamo nei giorni in cui si discutono le misure della legge di bilancio, chiaramente molto dipende dalle risorse delle quali potremo disporre e quindi anche ovviamente di quello di cui stiamo parlando in queste ore. Sulla vicenda del mercato di capitali, penso che noi abbiamo bisogno di mercati dei capitali europei più integrati, che siano capaci di mobilitare il risparmio, che siano capaci di sostenere gli investimenti delle nostre imprese. Credo in questo senso che il compromesso raggiunto all'Ecofin, che l'Italia, come lei sa, ha sostenuto, vada nella giusta direzione, rafforza il ruolo e la responsabilità dell'ESMA, concentra la vigilanza europea dove può produrre un reale valore aggiunto, però allo stesso tempo salvaguarda adeguatamente le competenze e il coinvolgimento delle autorità nazionali, che chiaramente conoscono meglio i rispettivi mercati. Era questo un punto al quale l'Italia teneva particolarmente. Ovviamente il negoziato legislativo è ancora in corso, l'intesa raggiunta, come lei sa, riguarda per ora la posizione del Consiglio, e quindi percorso ancora lungo. Per noi non è ancora un testo perfetto, lavoriamo per ottenere ulteriori miglioramenti nella successiva fase di negoziato con il Parlamento europeo, con la Commissione. Approfitto anche io per fare le mie congratulazioni a Carlo Comporti per la sua elezione alla presidenza dell'ESMA e rivolgergli gli auguri di buon lavoro da parte ovviamente del Parlamento, del Governo, ma in questo caso presumo anche del Parlamento. Collega Ricciardi, quando voi parlavate di potenza di fuoco lo facevate per le imprese? Non è esatto. Quando voi avete varato il provvedimento che Conte definì potenza di fuoco, cioè 400 miliardi di euro di garanzie statali per i prestiti, lo avete fatto non per le imprese, lo avete fatto per le banche, che hanno rinegoziato per la stragrande maggioranza dei prestiti che avevano già erogato con la garanzia dello Stato. Questo è quello che è accaduto. Dopodiché prendo atto delle vostre posizioni, prendo atto anche delle sue posizioni sul tema dell'imperialismo americano. Vi chiederei di essere conseguenti su questo, perché chiaramente se parliamo di imperialismo americano penso anche che ci dobbiate dire qual è, nel caso in cui doveste tornare al governo, la posizione dell'Italia rispetto all'Alleanza Atlantica, se ritenete che l'Italia dovrebbe abbandonare l'Alleanza Atlantica o se ritenete invece di no, perché non credo si possa stare col piede in tutte le scarpe, non credo che da una parte si possa dire che gli americani sono degli imperialisti e poi correre da Zampolli a pranzo per dire agli americani no, guardate un po' come abbiamo già visto fare con la Merkel in altri tempi. Diciamo che sull'Ucraina, sempre collega Ricciardi, al Senato noi abbiamo presentato una risoluzione che chiede, molto, molto snella, molto asciutta, che chiede di sostenere una tregua energetica tra Russia e Ucraina e quindi la conseguente cessazione degli attacchi russi alle centrali elettriche ucraine e ucraini alle raffinerie russe. Campo Largo ha abbandonato l'Aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa e mi chiedo perché. Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà di difendere posizioni nell'interesse italiano.

0: Collega Bonelli, ho detto ad Asso Lombarda che servono risposte strutturali e non ho concluso lì il mio intervento. Allora non so se lei è stato distratto quando sono arrivato a questo punto del mio intervento ad Asso Lombarda o se volontariamente non ha riportato anche i provvedimenti strutturali che questo governo ha preso in questi anni sul tema dell'energia, dal decreto bollette fino ad arrivare alla riapertura del nucleare. Dopodiché io e lei non siamo d'accordo, io e voi non siamo d'accordo, non mi è chiarissimo quale sia, diciamo, la proposta dei Verdi per l'energia, perché il petrolio no, il gas no, il nucleare no, sulle rinnovabili no, comunque non abbiamo fatto abbastanza, temo che ci rimangano solamente le candele, ma insomma noi, diciamo, vorremmo dare delle risposte un po' più efficaci. Dopodiché no, io sono molto seria, sto chiedendo visto che vi candidate a governare la nazione, chiedo, oltre a delle critiche, quali sono le proposte alternative. Io penso che la soluzione per questa nazione sia favorire il mix energetico. Abbiamo lavorato in questo senso, ok? Abbiamo lavorato sulle rinnovabili, più 40% di produzione di rinnovabili. Collega Provenzano ci dice non è abbastanza, è comunque molto meglio di quello che è stato fatto dai governi dove c'erano anche, diciamo, queste grandi tendenze ambientaliste. Abbiamo fatto quindi meglio di quanto sia stato fatto in passato. Il nucleare abbiamo riaperto, sul petrolio si è visto, cioè stiamo cercando di produrre un mix energetico. Voi non siete d'accordo sul mix energetico, prima o poi spero che ci direte anche come pensate di garantire l'approvvigionamento energetico della nostra nazione nell'attuale contesto. Questo sto dicendo. Perché io e noi abbiamo già detto quale sia la nostra risposta. Dopodiché, sull'ETS, lei ha detto che noi abbiamo usato i soldi degli ETS per abbattere le bollette e per modernizzare, che avremmo utilizzato a questo scopo solo il 9% dei proventi dell'ETS, non sono i dati che risultano a me. I dati che ho io dicono che gli introiti degli ETS sono stati utilizzati per il 50% dal MEF nella decarbonizzazione dei fabbricati e per il 50% è utilizzato in processi di decarbonizzazione da parte del MASE, del MIMIT e del MIT. Quindi le risorse degli ETS vengono utilizzati per gli scopi e per le finalità per i quali sono previsti. Dopodiché, come sempre, come le ho detto tante volte, perché su questo continuiamo a ripeterci sia io che lei, la nostra battaglia non è contro la transizione ecologica, la nostra battaglia è sempre stata contro la transizione ideologica, perché collega Bonelli, quando una acciaieria chiude in Europa e noi importiamo acciaio da nazioni che non hanno neanche lontanamente i nostri standard ambientali, ma questo ambiente lo stiamo difendendo oppure no? Perché le emissioni sono globali, non è che se tu le fermi da una parte e le valorizzi dall'altra non ti arrivano comunque. È questo che io considero irragionevole nelle attuali risposte che si danno. È questo che io considero irragionevole.
1: Onorevoli, non si urla, per cortesia. Onorevole Donno, silenzio. Facciamo proseguire la Presidente del Consiglio, grazie.
0: Collega Provenzano dice a me, noi siamo a fianco dell'Ucraina. Amica, scusate, collega Provenzano, non è che lo deve dire a me, temo che lo debba dire, diciamo, da quelle parti, ok? Temo che lo debba dire da quelle parti, perché, diciamo, dire a noi che io ho delle difficoltà nella maggioranza a sostenere l'Ucraina, sono 4 anni che questo governo ha oggettivamente una posizione chiara nel sostegno all'Ucraina, voglio dire, facile, qui c'è una maggioranza ancora prima di avere delle posizioni, mi pare che oggettivamente i problemi siano da un'altra parte. Dopodiché, collega Provenzano, vorrei sapere che cosa intendeva quando ha detto che io non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava. Ora vede, vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Allora, io non so, diciamo, come devo interpretare questo atteggiamento, perché una cosa è non essere d'accordo con la mia linea politica. Io sono una persona che fa politica da 35 anni. Non sono arrivata dove sono arrivata con le carezze e con le moine. Ci sono arrivata combattendo, ci sono arrivata con le mie idee, ci sono arrivata dimostrando il mio valore, ci sono arrivata con il consenso dei cittadini. E lei non utilizzerebbe questo tono con un collega maschio, collega Boldrini. Mi pare il caso che cominciamo a fare i conti con una certa misoginia che ha impedito infatti alla sinistra in Italia di mettere le donne dove, o di consentire alle donne di arrivare dove meritavano. Collega De Luca, lei mente. Collega De Luca mente sull'Artico. Non ricordo, anzi sono onesta, chiedo scusa, non ricordo se l'ha detto il collega Provenzano o il collega De Luca, ma in ogni caso non è vero. Sull'Artico noi abbiamo sottoscritto il documento che ne è uscito. Ricordo che ancora prima del vertice l'Italia ha varato una sua strategia per l'Artico, tra le pochissime nazioni europee, l'unica dell'Europa del Sud. Sui dazi un accordo c'è stato anche grazie all'Italia. Sulla Groenlandia ci siamo schierati con assoluta chiarezza e quindi mi dispiace che si debbano dire delle falsità per sostenere una centralità che l'Italia secondo voi non avrebbe. Dopodiché sono certa che voi sareste in grado di fare meglio. Sono certa che portereste pace, che portereste prosperità, che mettereste tutti d'accordo. Ma se posso darvi un consiglio, prima di provare a mettere d'accordo Putin e Trump, provate a mettere d'accordo Maggi e Fratoianni in un'unica risoluzione. Grazie.
1: Grazie. Colleghi, ha facoltà di intervenire il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Colleghi, per cortesia, non abbiamo finito, per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. Prego, collega Foti.
2: Sì, signor Presidente.
1: Ministro, mi scusi.
2: Signor Presidente, in relazione alle risoluzioni presentate, ovviamente in tutte le risoluzioni c'è anche qualche punto che coincide o comunque sotto il profilo sostanziale ha aspetti che riguardano anche le risoluzioni di maggioranza, pur tuttavia la prevalenza degli elementi negativi nelle stesse mi porta ad esprimere parere contrario alla risoluzione 6301, parere contrario sulle premesse e sugli impegni alla risoluzione 6302, alla proposta di risoluzione 6303, alla proposta di risoluzione 6304, alla proposta di risoluzione 6305, scusatemi c'è un errore. Vabbè. 6300. Allora cito i nomi così faccio prima.
1: Sì, grazie
2: alla
1: Ministro.
2: Risoluzione 6300, primo firmatario onorevole Ziello. Alla risoluzione 6301, primo firmatario l'onorevole Braga. Alla risoluzione 6303, primo firmatario l'onorevole Ricciardi.
1: Che è la 6302, quella dell'onorevole Ricciardi.
2: Vabbè,
1: Va bene, comunque prosegua.
2: Alla risoluzione, se è giusto, 6303, prima firmataria l'onorevole Zanella.
1: No. Allora, l'onorevole Zanella, prego, no, ma glielo dico, è 6304.
2: Che avete dato, se poi date delle cose sbagliate, ma questi sono atti della Camera. Prego.
1: No, non si preoccupi, onorevole Foti.
2: No, mi preoccupo.
1: Va bene dire la prima firmataria, così abbiamo il quadro chiaro.
2: Allora, 6305, onorevole Mantovani.
1: È la 6306, quella dell'onorevole Mantovani.
2: Allora, 6,
1: lei dica 300... solo il primo firmatario, che così poi noi sappiamo quali sono.
2: Non so se i due di maggioranza hanno gli stessi firmatari, è per quello che diventa difficile.
1: No, non hanno gli stessi firmatari.
2: Allora,
1: due di maggioranza.
2: Primo firmatario, onorevole Mantovani, parere favorevole. Primo firmatario, l'onorevole Maggi, parere contrario, sempre premesse e dispositivo. Primo firmatario, l'onorevole Calovini, parere favorevole. Primo firmatario, l'onorevole Ricchetti, è un po' più dettagliata e quindi leggo quelli che sono i pareri. Parere contrario sugli impegni 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21 e 22. Parere favorevole sugli impegni 4, 5, 6 e 14. Parere favorevole con riformulazione sull'impegno numero 15, previa espunzione della parola pienamente. Parere favorevole sull'impegno numero 16 con la seguente riformulazione: a promuovere la ricostruzione di un pilastro europeo della NATO credibile e interoperabile e una strategia di contrasto alle minacce ibride a sostegno delle prerogative nazionali. Parere favorevole sull'impegno 17, previa espunzione delle parole e conseguentemente fino alla fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 19, previa espunzione delle parole anziché fino alla fine del periodo.
1: Sulle premesse?
2: Contrario. Premesse sempre contrarie.
1: Bene, grazie Ministro Foti. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Maggi, ne ha facoltà.
3: Riccardo Maggi, gruppo misto Più Europa, Stati Uniti d'Europa.
4: Sinceramente la solidarietà per l'attacco che ha ricevuto poco fa dalla portavoce del ministro degli esteri russo, che le ha detto che non dovrebbe essere affar suo la questione dell'accordo sul gasolio russo. Io penso che debba essere affare del governo italiano, del Parlamento italiano, così come di tutte le istituzioni europee e di tutti i cittadini europei. Ma con la stessa fermezza voglio dirle: non venga a fare la morale a noi, avendo al suo fianco, al governo, un vicepresidente del Consiglio, Salvini, che ha commentato diversamente da lei, dicendo che abbiamo aiutato fin troppo l'Ucraina e non potremo farlo all'infinito, e dicendo che lui non vede il pericolo dei militari russi che arrivano a Milano. Beh, certo, se dovessero voler arrivare in treno non arriveranno mai, e siamo sicurissimi da questo punto di vista. Ma non venite a fare la morale a noi e ci risparmi il gioco delle doppie, triple risoluzioni di maggioranza. Vede, noi avremmo voluto ascoltare oggi delle risposte a delle domande semplici e chiare. Gliele dico sinteticamente. Lei è favorevole o contraria a un'Unione Europea dell'energia, con reti integrate, acquisti comuni e riserve strategiche? La risposta dovrebbe essere nel fallimento o nella insufficienza delle misure tampone adottate finora, che hanno avuto costi elevati per famiglie e imprese senza risolvere un problema strutturale. È favorevole agli acquisti comuni di idrocarburi, come è avvenuto ad esempio per i vaccini, per evitare che i paesi europei si facciano concorrenza tra loro? Stati Uniti e Cina agiscono da potenze continentali. Noi continuiamo a muoverci come 27 piccoli staterelli alla deriva e paghiamo anche un alto prezzo in bolletta per questo. È favorevole ad accelerare sulle rinnovabili? Avete utilizzato le risorse del Repower EU e del Next Generation EU per altre cose e non per questa finalità strategica? È favorevole a un bilancio europeo più ambizioso, a nuove risorse proprie per il completamento dell'unione bancaria e del mercato dei capitali, attuando quelle riforme indicate nei rapporti Letta e Draghi? È favorevole a superare il potere di veto in politica estera? L'Italia è l'unica tra i paesi fondatori che si è tirata indietro. Come possiamo essere credibili nel chiedere che l'Europa faccia di più se lei non è favorevole come capo del governo neanche a questo avanzamento di importanza strutturale? Veda, glielo dico con le parole sarcastiche che ha usato spesso Emma Bonino, che diceva che non si può avere l'Europa alla carta. Un pezzo di questo, un pezzo di quello, concludo Presidente, alla bisogna. Voi Presidente Meloni invocate l'Europa quando siete con l'acqua alla gola, ma la attaccate ogni giorno per quello che non fa, spesso proprio perché voi o altri alleati vostri sovranisti le impediscono di farlo. Noi tutte queste risposte non le abbiamo trovate e quindi continuiamo a ritenere che lei in seno al Consiglio europeo, anche al prossimo Consiglio europeo, perda un'occasione per difendere gli interessi italiani.
5: Grazie onorevole Maggi. Onorevole Stigar, prego.
6: Presidente, l'Europa sarà giudicata dalla sua capacità di garantire sicurezza, libertà e prospettive di crescita.
3: Gruppo misto minoranze linguistiche.
6: La fiducia dei cittadini e la credibilità delle nostre istituzioni. È con questo criterio che la Südtiroler Volkspartei, nella tradizione autonomista europeista, valuta le comunicazioni della Presidente del Consiglio e le rispettive risoluzioni di maggioranza. Riconosciamo convergenze importanti sulla competitività, sul sostegno all'Ucraina, sulla difesa dell'agricoltura e sulla coesione. Ci guida una convinzione: l'interesse del Paese si difende costruendo una capacità europea di agire. Nessuno Stato europeo da solo ha la forza necessaria per governare queste sfide. Parto dall'energia perché qui la geopolitica entra nei bilanci delle famiglie e nelle decisioni delle aziende. Condividiamo l'urgenza di ridurne il costo, salvaguardando gli investimenti che possono liberarci dalle nostre vulnerabilità. Il sistema ETS può essere corretto, contrastando dinamiche speculative e oscillazioni destabilizzanti. Va preservato un prezzo della CO2 prevedibile, capace a orientare gli investimenti verso tecnologie pulite. Per l'elettricità servono contratti di lungo periodo, reti, accumuli e autorizzazioni più rapide. Il minor costo delle rinnovabili deve tradursi in un beneficio concreto per chi consuma. La transizione deve rafforzare la nostra capacità produttiva, chiudere una fabbrica europea per importare gli stessi prodotti da impianti più inquinanti significa perdere lavoro senza proteggere il clima. Anche sulla flessibilità di bilancio serve precisione. Una deroga ai vincoli di spesa concede margini ma non crea entrate. Le spese aggiuntive devono essere finanziate e possono aumentare il debito. Sostegni temporanei e mirati sono quindi una scelta di responsabilità anche verso le prossime generazioni. Semplificare è necessario, ma la competitività richiede anche mercati, dei capitali integrati e strumenti comuni per gli investimenti strategici. Sul bilancio dell'Unione condividiamo la difesa dell'agricoltura e della coesione. Aggiungiamo un punto essenziale: il ruolo delle regioni e delle province autonome. Un maggiore protagonismo dei governi nazionali deve accompagnarsi a garanzie effettive per i territori. La sussidiarietà vale a Bruxelles, ma vale anche a Roma. L'agricoltura di montagna, i servizi nelle valli, la cooperazione transfrontaliera richiedono decisioni vicine alle comunità. Sull'Ucraina la nostra posizione è inequivocabile. Occorre assicurare tutto il nostro sostegno politico, finanziario, umanitario e militare. Sono in gioco la libertà di un popolo, la democrazia e la sicurezza dell'Europa. Sostenere Kiev lavorare alla pace sono impegni coerenti. Servono pressione su Mosca, iniziativa diplomatica europea e garanzie credibili perché l'Ucraina possa negoziare senza essere costretta alla resa. Una difesa europea più integrata deve rendere efficaci ogni euro investito attraverso capacità comuni e acquisti coordinati. In Medio Oriente, sicurezza di Israele, condanna di Hamas, protezione dei civili palestinesi e soluzione dei due Stati devono guidare una politica coerente. Sull'immigrazione servono frontiere esterne controllate, contrasto ai trafficanti, rimpatri efficaci e rispetto del diritto di asilo. Servono anche ingressi legali per lavoro e percorsi esigenti di integrazione. Per una terra di confine come la nostra, Schengen è una conquista quotidiana. I controlli interni devono restare eccezionali, proporzionati e temporanei. Signora Presidente, riconosciamo le convergenze e voteremo a favore della risoluzione di maggioranza dedicata all'Ucraina. Su questo il nostro impegno è fermo: difendere il diritto contro la forza e costruire una pace giusta e duratura. Sulla risoluzione generale di maggioranza esprimeremo un'astensione costruttiva con la disponibilità a sostenere ogni passo concreto coerente con queste priorità.
5: Grazie onorevole Stiger. Onorevole Ziello, prego.
7: Grazie Presidente. Presidente Meloni, prima di iniziare...
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
7: Sono obbligato a replicarle perché, vede, il prezzo del gas si forma sulla base della quantità che viene immessa nel mercato e non dall'ideologia di chi lo vuole determinare all'interno dello stesso. Inoltre, si parla di programma. Nel programma però c'era scritto... quello con cui siamo stati eletti noi di centrodestra nel 2022, di garantire l'interesse nazionale in politica estera e sulla parte dell'Ucraina di raggiungere una pace che evidentemente con questo meccanismo di invio di armi e miliardi non si può raggiungere. E poi sulla parte del trasformismo, Presidente del Consiglio, ma come? Non è lei che nel 2012 uscì dal Popolo della Libertà per fondare Fratelli d'Italia? Per una questione di dissidio e di non condivisione della linea politica che stava portando avanti quel partito. Ed è esattamente quello che ho fatto io, quello che ha fatto l'onorevole Sasso e quello che hanno fatto i miei colleghi che ci hanno seguito, perché evidentemente la Lega e altri partiti di centrodestra hanno perso la Trebisonda e hanno tradito le promesse fatte proprio in quel programma su cui il Presidente del Consiglio ci attacca goffamente. Ma prima di entrare all'interno delle comunicazioni, è importante per noi di Futuro Nazionale con Vannacci di manifestare tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle migliaia di agricoltori, pescatori, allevatori, imprenditori che stanno manifestando in tutta Italia per denunciare con forza i problemi che stanno registrando nei propri bilanci a causa del caro carburanti. E veniamo proprio alla questione dell'interesse nazionale, perché vede Presidente Meloni, la sua tenacia nella difesa di un amico indifendibile è umanamente ammirevole, ma politicamente non è condivisibile, perché quella persona che lei, Presidente, reputa come amica dell'Italia si chiama Volodymyr Zelensky, il quale, signore, poteva fermare la guerra in Ucraina e può farlo tuttora in qualsiasi momento, accettando una cattiva pace di oggi che sarebbe sicuramente migliore di una cattiva pace domani. E invece, signor Presidente del Consiglio, il suo amico Zelensky continua ad attaccare in profondità del territorio russo, perché non è soltanto la Russia che con la propria artiglieria attacca il territorio ucraino, ma è anche l'Ucraina che con le armi che lei, Presidente, invia insieme alla sua alleata von der Leyen in Ucraina, quando attacca in profondità del territorio russo, colpisce raffinerie, impianti di stoccaggio, infrastrutture energetiche, e quando colpisce, distrugge, incendia quelle strutture, non fa soltanto un danno a Putin, lo fa al mercato globale. Un incendio di una raffineria russa uguale aumento del costo del carburante in Italia, Presidente del Consiglio. Quindi l'interesse nazionale è drammaticamente in ballo sulla questione della guerra in Ucraina, ma da un punto di vista diverso rispetto al suo. Per noi, e lo abbiamo scritto a chiare lettere, vogliamo vedere con il tabulato dei voti quali saranno i tipi di voti che verranno espressi soprattutto dalla Lega e da altri partiti di maggioranza. Noi lo abbiamo scritto nero su bianco: interruzione immediata di armi e miliardi a Zelensky e utilizzo della linea Vannacci, che evidentemente a Trump gli fanno la rassegna stampa dall'Italia, avrà visto quello che dice il generale Vannacci e ha attuato la sua linea, cioè cosa? Mandare al diavolo le sanzioni alla Russia e sottoscrivere un accordo commerciale per 3 milioni di tonnellate immediate di gasolio nel mercato degli Stati Uniti, che andranno a ridurre drasticamente i prezzi del carburante negli Stati Uniti stessi. Questa è la linea che vogliamo tenere ed è questa che contiene l'interesse nazionale, Presidente del Consiglio. E quando ci accusa di far parte di un campo larghissimo, tra l'altro utilizza addirittura anche le parole di sua sorella che vengono rilasciate contro il generale Vannacci su alcuni principali quotidiani a livello nazionale, io le dico: un conto è accusare questo con delle parole, un altro conto però sono i fatti, perché l'unico campo largo che esiste qui dentro è quello legato all'invio di armi, soldi a Zelensky per finanziare una guerra che affama le nostre famiglie italiane e che continua ad alimentare un sistema corrotto in Ucraina, perché avete visto che fine fanno quei miliardi di euro? Vanno a finanziare le ville degli oligarchi di Zelensky, tra cui alcune ville anche in Italia, e diciamo servizi sanitari in alcune ville, di un certo tipo, ovviamente servizi sanitari di lusso, per non dire water d'oro. Ed è una vergogna, perché quei soldi degli italiani sono stati spesi in questa maniera indegna. E vado avanti, perché vede, Presidente, lei che una volta diciamo cercava di essere in una vocazione di resistenza verso la Francia, in una forma anche di competizione con quella nazione, adesso mi stupisce vederla ogni volta al fianco del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e ad altri leader europei che evidentemente hanno come idea quella di creare una grande restaurazione di un periodo storico che sicuramente è avvincente, ma non lo è da un punto di vista dell'interesse del nostro paese. E penso al periodo napoleonico, perché qui quelli che dicono di andare avanti con la guerra ad oltranza con l'Ucraina evidentemente si sono ammalati di napoleonite, però il problema è che non è che stanno vincendo la battaglia di Austerlitz, stanno direttamente andando a Waterloo da questo punto di vista. Il problema è che ci mandano in una sconfitta a livello nazionale. E quando, Presidente, lei dice c'è un rischio che la Russia possa attaccare l'Italia e l'Unione Europea, lei sta mentendo sapendo di mentire, perché sa bene che la Russia non potrebbe permettersi un'invasione su larga scala ai danni dell'Unione Europea, per il semplice fatto che l'Unione Europea nel suo complesso spende la bellezza di 418 miliardi di euro contro i 190 miliardi che la Russia spende ogni anno in armamenti. Chi volete prendere in giro? Evidentemente sono due le cose. O Presidente Meloni, lei purtroppo ha accanto dei consiglieri che non sanno nemmeno quale sia la differenza tra un tosaerba e un carro armato, oppure ha consiglieri che hanno interessi verso il sistema ucraino. Magari qualche ministro o qualche sottosegretario che, diciamo, è particolarmente legato a delle personalità dell'Ucraina, chi lo sa. E vengo e concludo, signor Presidente, alla questione migratoria. Meno male che ultimamente gli sbarchi sono diminuiti, ma dal 2023 a oggi sono arrivati 315.104 immigrati e rispetto a questi sono stati fatti soltanto 23.469 rimpatri. pari al 7,44%. Avevate promesso, visto che si parla di programma, il blocco navale, avete fatto il blocco navale al contrario. Servirebbe una soluzione immediata che è il decreto remigrazione. Chiamate Vannacci, ve lo spiega lui, c'ha il testo pronto, anziché fare accordi con la Democrazia Cristiana.
5: Grazie, onorevole Zillo. Deputata Madia, prego.
8: Grazie, Presidente. Io, con tutto il rispetto che ho per quest'Aula, non so se sia ancora utile continuare questa discussione, non so se sia ancora utile fare raccomandazioni alla Presidente...
3: Marianna Madia, Italia Viva, Casa Riformista.
8: ...a Bruxelles. E io credo che il motivo sia abbastanza evidente a tutti, sotto gli occhi di tutti. La Presidente Meloni è ormai chiusa nel suo orticello interno, tra le dinamiche della sua maggioranza, i problemi di potere del suo governo... Tra gli slogan, perché sì, Giorgia Meloni sta provando gli slogan della prossima campagna elettorale nella quale si deciderà del suo destino. Ma fuori da qui tutto sta cambiando rapidamente e l'Europa prova a governare questi cambiamenti, l'intelligenza artificiale, l'energia, la politica estera e di difesa, ma è rallentata, è in difficoltà, è ingabbiata in quel meccanismo istituzionale europeo che ancora prevede il diritto di veto e che il governo Meloni si ostina a difendere a Bruxelles, come se stesse difendendo la democrazia di chi esercita quel veto. Non è così, l'Europa non può reggersi sui veti perché sui veti muore la democrazia. Ma c'è una cosa di cui siamo certi, l'Italia è ferma. L'Italia è immobile, l'Italia è inattiva, l'Italia è incapace di assumere qualunque iniziativa internazionale. Io purtroppo l'immagine che ho del mio paese è quella di uno scalatore su una parete di montagna che non riesce più a salire, che ormai scivola verso il basso e che non ha più né la forza né la capacità di riprendere la salita. Da quando si è esaurito il PNRR, tutti gli indicatori economici e sociali peggiorano. Peggiorano gli indici demografici, sprofonda il potere d'acquisto delle famiglie, diminuiscono gli italiani che riescono a curarsi, in 4 anni la produzione industriale scende di 7 punti e c'è un'unica cosa che cresce ovviamente insieme al prezzo dell'energia, della benzina e del gasolio, e quell'unica cosa che cresce è la pressione fiscale che arriva al 43,5%, un record storico, colpendo il ceto medio, e io credo che questo sia il più grave e vergognoso tradimento del centrodestra agli italiani. Ecco, se il Paese fosse davvero governato, noi avremmo preso l'iniziativa, in casa e fuori. Non avremmo fatto sì che rimanessimo incastrati nella procedura di infrazione, non avremmo perso tempo con misure cerotto, con misure tampone, come quelle sull'energia, che iniziano e già sono finite. E invece noi dobbiamo assistere in questi giorni a uno spettacolo tanto indicativo quanto deprimente, perché proprio il governo dei sovranisti, cioè proprio tutti coloro che per anni hanno sbraitato sull'orgoglio nazionale, sul facciamo tutto noi, sull'Europa cattiva, oggi hanno un unico interesse, un unico punto vero all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio europeo, mentre c'è il rischio di un'escalation militare, mentre l'Occidente si divide tra chi tratta con Putin e chi invece aumenta le sanzioni, mentre i governi rafforzano i piani di difesa cibernetica, c'è un'unica cosa che interessa a questo governo, al prossimo Consiglio europeo, ed è quella di avere un po' più di flessibilità, di avere un po' di miliardi da spendere nella prossima campagna elettorale, la degna fine della legislatura dei sovranisti. L'Italia col cappello in mano che chiede soldi all'Europa. Io davvero spero che questa legislatura finisca presto. E lo spero perché l'Italia ha bisogno di ritrovare un governo capace di mettere l'Italia in Europa e nel mondo dove è sempre stata, capace di fare delle scelte, capace di assumere delle iniziative strategiche. Ha detto il presidente Draghi a Zurigo qualche tempo fa che l'Europa non potrà ritrovare una via di crescita economica e sociale senza un massiccio piano in intelligenza artificiale per provare almeno minimamente a competere con i giganti che sopravanzano. Io mi chiedo dove sta il governo italiano in questa azione, in questa discussione. Da quando avete perso il referendum costituzionale, per mesi avete parlato solo di legge elettorale e intanto noi, il nostro paese è fuori da tutto, noi siamo fuori da tutto. Siamo prima di tutto fuori dal gruppo dei volenterosi che si difendono dalla minaccia ibrida russa. Non è l'asilo Mariuccia, presidente Meloni, il gruppo dei volenterosi. E in ogni caso io so che lei è con l'Ucraina e non ho nulla da dire su ciò che lei oggi ha detto sull'Ucraina, ma mi guardi Presidente, anche lei deve guardare, provo a imitarla bene, da questa parte e io le chiedo dov'è il decreto interministeriale che dovrebbe fare il governo a sostegno dell'Ucraina che ancora non vediamo, forse perché sta subendo le pressioni dei suoi alleati e dei suoi forse futuri alleati di futuro nazionale. Siamo poi fuori dal gruppo degli 11 paesi, tra cui Francia e Germania, che hanno chiesto di superare l'unanimità. Ha detto il presidente, il ministro per caso degli esteri Antonio Tajani, che lui in linea di principio sarebbe stato anche d'accordo ai contenuti di quella lettera, ma la firma del governo italiano non c'è e non c'è perché gli alleati non erano d'accordo. Siamo fuori, Presidente, dal gruppo di paesi, il movimento, lo ha chiamato il presidente francese, che ha deciso di non chinare la testa rispetto allo strapotere delle piattaforme digitali che ormai è evidente che mettono i loro interessi prima della salute psicofisica dei bambini e che vedono in un rafforzamento dell'Europa un intralcio al loro potere e ai loro interessi. Ma l'Italia di Giorgia Meloni in tutte queste cose non c'è, preferisce stare ferma, preferisce stare immobile e forse lo capisco anche, Presidente, quando lei ha provato a svolgere un ruolo a livello internazionale, a fare da mediatrice tra gli Stati Uniti di Trump e l'Europa, ha creato un danno all'Europa, un danno all'Italia, un danno alla sua propria immagine. E d'altra parte capisco anche che state fermi, perché quando parla il ministro degli esteri, recentemente durante l'Assemblea Generale dell'ONU, è riuscito a far fare un servizio alla CNN sull'Italia, non sui temi dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma sul dibattito che lega la lunghezza delle gonne delle donne alla loro affidabilità. O forse state fermi perché, lo posso anche capire, l'immobilismo di governo vi ha premiato, siete il governo più longevo e pensate che magari stare fermi anche a livello europeo e internazionale possa convenirmi. Ma vede, Presidente, non è così. Non è così perché fuori da qui chi sta fermo viene messo ai margini, come paese inutile, come paese sconfitto. E io credo che presto ai margini vi metteranno anche i cittadini elettori alle prossime elezioni politiche e dunque io non posso che fare in chiusura un auspicio e il mio auspicio è che questo sia uno dei suoi ultimi viaggi a Bruxelles come Premier e che presto l'Italia possa avere un altro governo.
5: Grazie deputata Madia. Onorevole Lupi, prego.
9: Grazie signor Presidente, grazie onorevoli
4: No, sorrido per... siamo scaramantici tutti, ecco, credo che siamo un paese scaramantico, signor Presidente del Consiglio. Grazie. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente del Consiglio, il Consiglio europeo a cui lei domani parteciperà a nome del nostro Paese giunge all'inizio, e questo mi sembra una sottolineatura importante, del quinto anno della legislatura e dell'esperienza del governo che noi insieme a lei portiamo avanti. Ed è significativo che questo...
3: Maurizio Lupi, Noi Moderati, Maie, Centro Popolare.
4: ...nel dire sin da subito la condivisione della sua relazione, della sua replica e delle mozioni presentate dalla maggioranza da parte di Noi Moderati. Dicevo, ed è significativo che questo passaggio temporale avvenga con un importante appuntamento a livello internazionale. Perché se c'è stato un fattore determinante dell'azione governativa in questi quattro anni, e credo lo sarà anche negli ultimi 12 mesi, è stata proprio la politica estera, la posizione assunta dall'Italia in Europa e nei rapporti internazionali. Mi permetto di citare una sua recente affermazione a Milano: per me la politica estera non è un'alternativa alla politica interna, ma è uno dei suoi strumenti più efficaci. Ogni relazione che stringiamo, ogni accordo che firmiamo, spiamana la strada a chi viene dopo, le imprese, i lavoratori, i prodotti italiani. E alla fine si traduce in crescita, in lavoro, in benessere dentro i nostri confini nazionali. Per Noi Moderati, nati e formati nella storia e nella tradizione del popolarismo europeo, non è una novità. La politica estera è sempre la chiave della politica interna. E questa è stata una delle grandi lezioni di Alcide De Gasperi. Da lì a cascata, nel lavoro di Alcide De Gasperi, nacquero il piano Marshall, la NATO, il ruolo dell'Italia nella contrapposizione tra i due blocchi. A distanza di 80 anni la realtà è cambiata, anche se purtroppo ombre ci potrebbero far ritornare a prima di quel 1946, una guerra ancora in atto nel cuore dell'Europa, una guerra nel Golfo, nel cuore del Mediterraneo. Ma la sfida è sempre la stessa. L'Italia deve tornare per famiglie e imprese a dare le condizioni perché famiglie e imprese tornino ad essere protagonisti per costruire il futuro. E a livello internazionale, infatti, che occorre affrontare i problemi, lei lo ha fatto nella sua relazione, che maggiormente affliggono oggi la vita della nostra economia, cioè la vita quotidiana dei cittadini italiani, primo fra tutti il costo dell'energia. C'è un livello, e qui mi permetto di correggerla, signor Presidente, c'è un livello del problema dell'energia che ha indubbie responsabilità nazionali, e su questo il Governo, non è su questo che vogliamo correggerla, ha fatto il possibile, dalla crescita alle rinnovabili, sino a creare le condizioni per un ritorno all'energia nucleare, sino all'aumento di aumentare la volontà di capacità estrattiva di gas e petrolio inspiegabilmente lasciati infruttiferi per decenni. Sulle rinnovabili ha fatto bene a ricordare anche i risultati concreti che questo governo ha raggiunto. Ricordo anche

AWS propone all'interno del campo largo che nel 2040 tutta la produzione di energia sia al 100% di rinnovabili, al di là poi ovviamente di eliminare per sprecare meno gasolio, meno petrolio, ovviamente il volo Milano-Roma, ma questo è un particolare per obbligare tutti gli italiani a prendere il treno che può andare a Roma. Ma la domanda è sempre una e una sola, ed è questa la cultura di governo: è un obiettivo praticabile, è un obiettivo realizzabile per le sfide che aspettano l'Italia da qui ai prossimi 20 anni, per le sfide che occorrono? Ci sono paesi in Europa che raggiungono o hanno raggiunto questo tipo di obiettivo? Le rispondo io, signor Presidente, sì. Le dico quali sono questi paesi. L'Islanda ha il 100% di energia prodotta da energie rinnovabili. Quanti abitanti ha l'Islanda? Lo dico per chi non lo sa, con tutto il rispetto degli islandesi. 400.000. Quanto è il prodotto interno lordo dell'Islanda? 35 miliardi. Poi abbiamo la Norvegia, che ha 5,6 milioni di abitanti e ha 500 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo. Poi abbiamo l'Albania, 2,8 milioni di abitanti, 27 miliardi. E infine la Danimarca, che non ha il 100%, ma ha solo l'85-90%, che ha 410 miliardi di PIL prodotto. Per un paese come l'Italia, che oggi ha quasi 2.400 miliardi di PIL, che ha sfide enormi davanti, i data center, l'intelligenza artificiale, un paese industriale come il nostro e manifatturiero, di cui tutti noi, compreso AWS, dice dobbiamo sostenere lo sviluppo e la crescita. È realizzabile e pensabile che il 100% dell'energia sia prodotto da energie rinnovabili? È una proposta seria, è una proposta che aiuta famiglie e imprese, è una proposta che caratterizza l'azione di governo? Ecco, questa la risposta è nei fatti, non è possibile. C'è sempre un mix di energie che deve essere prodotto, di cui le rinnovabili possono rappresentare una quota importante, il 60, il 65%, ma l'altra quota di energia deve essere fatta dal nucleare, e qui noi siamo con coraggio finalmente tornati a riattivare il nucleare nel nostro paese, e poi ovviamente la quota che sempre c'è dedicata al gas. Ricordo tra l'altro che gli Stati Uniti d'America hanno il 36% solo di quote di energia rinnovabili. Perché tutto questo elencare numeri? Perché è la caratteristica del governo e della proposta politica, che deve essere diversa, certamente, con visioni diverse, ma realista, concreta, perché l'interesse che qui c'è in gioco e che si gioca nella credibilità dell'Italia nello scenario internazionale è esattamente l'interesse delle nostre famiglie e delle nostre imprese. E noi di questo ci siamo assunti la responsabilità, ed è per questo che siamo tornati a volere che l'Italia sia protagonista sullo scenario internazionale, perché la quota di lavoro che spetta all'Italia la dobbiamo fare e la stiamo facendo. Ma poi c'è tutta la scommessa ovviamente legata alla quota europea, e anche qui, siccome ci piace partire dai numeri e dalla realtà, lei ha fatto benissimo a sottolineare la questione dell'ETS, perché indipendentemente dall'acronimo, che magari nessuno capisce, chi ci ascolta, che cos'è l'ETS, è banale, è molto semplice, e se leggiamo i numeri forse capiamo che questa sfida dovrebbe interessare alla maggioranza, al centrodestra, ma dovrebbe interessare a tutto questo Parlamento, anche a coloro che vogliono fare della sostenibilità uno dei punti fondamentali per guardare alla qualità della vita del futuro. Cosa è accaduto in questi anni? In 10 anni l'Europa ha ridotto le sue emissioni di CO2 da 1 miliardo e 900 milioni di tonnellate all'anno a 1 miliardo l'anno. 500 di queste tonnellate vengono in gran parte dalla sostituzione del carbone con il gas nelle centrali elettriche e in parte minori dalle rinnovabili. Gli altri 400 milioni di tonnellate derivano da 200 milioni dall'applicazione di tecnologie che riducono l'emissione carbonica, e attenzione, gli altri 200 milioni derivano da chiusure e delocalizzazioni di impianti di produzione, che vuol dire perdite di posti di lavoro, che in Europa sono stati calcolate in 1 milione di posti di lavoro a livello europeo. Ma che cosa è accaduto contemporaneamente? Lo dico a chi ci ascolta: in Cina negli ultimi 5 anni si sono fatti certamente ingenti investimenti nelle rinnovabili, ma si sono anche installate 300 nuove centrali a carbone che emettono, solo queste 300 centrali a carbone, dai 2 ai 2,5 miliardi di tonnellate di CO2.

0: contro il miliardo di tonnellate dell'Europa che ha ridotto di 900. Non ci deve stupire allora, e lo dico, che la CO2 cresca del 3% l'anno nel mondo. E allora la sfida, dove la giochiamo? Con quali criteri la affrontiamo? È la responsabilità della politica e di chi governa, partendo da chi vuole mettere al centro il bene comune del proprio paese e che si gioca all'interno anche del grande continente europeo. Dove arriva? Sull'energia, e concludo, mi permetto un ultimo nota bene. E lo dico con forza e con chiarezza proprio per la forza politica che rappresento, noi moderati. Ogni problema va sempre affrontato all'interno del quadro politico in cui si forma. Vagheggiare, allora, l'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore. Ed è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini. È un errore che sconfessa tutta la nostra politica estera. È un errore che sconfessa la stessa azione dell'Unione Europea che, sul sostegno dell'aggredito rispetto all'aggressore russo, ha dimostrato, oltre che unità di intenti, anche una certa efficacia. Concludo. Concluda, perché credo che il tempo, signor Presidente, mi sono fatto prendere dai numeri, ma i numeri, la mia mamma insegnava che carta canta, tutte le opinioni sono belle, bellissime, possiamo prenderci, discutere, accaparrarci, eccetera, difendere, no, ma poi alla fine è la realtà che è testarda, e la realtà ci dice dove noi dobbiamo andare, e il realismo è ovviamente il connotato, un realismo pieno di passione, pieno di ideali, pieno di valore, pieno di una politica che mette al centro la persona e ovviamente le libertà che possono esprimersi nel nostro Paese. Allora concludo il mandato del nostro Parlamento, che attraverso la risoluzione a cui noi moderati darà il suo voto favorevole, è quello di andare avanti con forza, con ostinazione, di rappresentare nel Consiglio europeo di domani questa solidarietà di fatto rispetto ai problemi di cui abbiamo parlato. E questo è il vero interesse nazionale che siamo chiamati a difendere, grazie al voto degli italiani che in questi 5 anni ci hanno attribuito, a lei e a noi, questa responsabilità.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Fratoianni, prego.
2: Grazie signor Presidente. Signora Presidente del Consiglio.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Che oggi nelle repliche ha consegnato al Parlamento della Repubblica il suo comizio abituale, un comizio dai toni alti, sempre più alti, momento dopo momento, è il segno di un nervosismo, io la capisco, signora Presidente, è comprensibile. Questo Paese, quello che governa ormai da 4 anni, è il Paese nel quale gli stipendi, i salari degli italiani hanno perso il 9,2% del loro potere d'acquisto. È come se uno stipendio, anzi un po' più di uno stipendio al mese, fosse evaporato, fosse improvvisamente scomparso. Questo Paese, quello che lei governa da 4 anni, l'Italia, è il Paese nel quale ormai 6 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure perché non se lo possono permettere, in cui 6 milioni di italiani sono in povertà assoluta. Sono tutti numeri che segnano un trend in crescita. Questo, signora Presidente, il Paese che governa da 4 anni, è il Paese in cui abbiamo sfondato ogni record nella fuga dei nostri giovani, non nell'emergenza immigrazione, ma nell'emergenza immigrazione. Ragazzi e ragazze che hanno studiato, si sono formati a spese, giustamente aggiungo io, della collettività e che scappano via dai nostri confini perché questo Paese, il suo Paese, quello che lei governa, non è in grado di garantirgli un futuro dignitoso. Questo, signora Presidente, è il Paese nel quale la spesa sanitaria ha toccato il punto più basso in relazione al PIL. È il Paese nel quale abbiamo registrato il crollo e il record nel crollo della produzione industriale. La pressione fiscale è la più alta degli ultimi 10 anni. È inverno pieno, inverno demografico. Il 62% degli italiani e delle italiane che non fanno figli e che sono stati intervistati su questo punto dichiarano, pensi un po', che la scelta di non fare figli ha ragioni di carattere economico. Non se lo possono permettere, gli mette ansia mettere al mondo un figlio. Questo Paese è il Paese in cui benzina e gasolio sono stabilmente ormai da giorni sopra i 2 euro al litro. Potremmo andare avanti a lungo. Tutto questo comprensibilmente giustifica il suo nervosismo, ma non giustifica l'assenza di una risposta, né la confusione con cui lei guarda al mondo preparandosi ancora una volta ad andare a Bruxelles per affrontare il Consiglio europeo. Ha raccontato qui a quest'Aula e agli italiani e alle italiane che questo mondo è attraversato da guerre, crisi che rendono l'instabilità un fattore pesante anche dal punto di vista delle conseguenze che sul terreno economico scarica su tutti e tutte noi, e ha aggiunto che proprio per questo, perché siamo consapevoli di questa grave instabilità, noi da ormai diversi anni andiamo in Europa con una linea chiara. Bene, ecco, vorrei un po' discutere di questa linea e della sua chiarezza, perché mi resta qualche dubbio. Non so se la linea chiara alla quale si riferisce è quella che l'ha portata candidamente a dichiarare che di fronte alla guerra illegale di Trump e di Netanyahu all'Iran, che è parte rilevantissima dell'instabilità e dello shock energetico che sta sconvolgendo la vita di famiglie e imprese in questo paese, lei non condannava e non approvava. Non so se è questa la chiarezza a cui voleva riferirsi. Non so se la chiarezza di fronte alle grandi crisi che sconvolgono il mondo, all'instabilità terribile del Medio Oriente che le comunico non è il frutto di una imprevedibile scossa tellurica ma di scelte politiche e comportamenti precisi, si riferiva al modo con cui intende affrontare la crisi a Gaza, in Cisgiordania. Nella sua relazione al Senato ha detto, l'ho letto nero su bianco, sta scritto qui, che è molto preoccupata per l'aumento delle politiche di annessione e degli insediamenti illegali di Israele, parole importanti, che bisogna essere preoccupati perché il rischio è che tra un po' la prospettiva dei due popoli per i due stati, quella che ha sempre dichiarato essere l'unica possibile soluzione per la pace in quell'area martoriata del nostro mondo, quella in cui si è compiuto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese e sarebbe bene ricordarcelo giorno dopo giorno. Bene, non so se questa sua preoccupazione ha a che fare con la linea chiara che ha tenuto in Europa, impedendo lei col suo voto e col suo governo, il governo italiano decisivo in questo frangente, che l'Europa facesse l'unica cosa utile per sviluppare un'efficace pressione diplomatica contro il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, cioè sospendere l'accordo di associazione tra la UE e Israele, costruire un'efficace pressione con gli strumenti che la diplomazia conferiscono all'Europa. Ma abbiamo capito che per lei l'Europa è un ostacolo, meno fa e meglio è. Infatti l'Europa sta facendo poco, quasi nulla. Avete detto no al superamento del diritto di veto, consegnando l'Europa ad una condizione inevitabilmente residuale nel mondo che si riorganizza sulla traccia della guerra, perché questo è quello che sta accadendo. Infatti l'Europa dentro questa crisi una sola cosa riesce a fare, unita: aumentare drasticamente la spesa militare con un piano di riarmo che finanzierà il riarmo degli eserciti nazionali senza nessuna capacità di incidere sull'efficienza di una moderna difesa europea. Ecco, il riarmo, questa sì è la cifra del suo governo, del vostro governo. Ha detto sì in un battibaleno, in uno schiocco di dita, all'ordine dell'amico americano, del capo del mondo MAGA, di Donald Trump, quello per cui proponeva addirittura il premio Nobel per la pace, quello che in queste ore ha siglato un accordo con Putin per riaprire i canali commerciali come se niente fosse. Lei lo ha definito un errore? Una scelta poco opportuna? Direi che è qualcosa di più, è la condanna dell'Ucraina, è la condanna dell'Ucraina ad una pace degli affari invece che alla possibilità di una svolta diplomatica in grado da un lato di fermare il macello della guerra e dall'altro di ricostruire un po' di quel diritto internazionale che il suo amico Donald Trump si incarica di demolire giorno per giorno. Ecco, di fronte a tutto questo la scelta sua, del suo governo, è stata appunto quella di obbedire all'ordine americano. Il 5% sul PIL della spesa militare per la NATO significa 500 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Avete voglia a raccontare al Paese che questa scelta pericolosa e folle non è in alternativa col sostegno al sistema sanitario nazionale pubblico, al sistema di istruzione, alle politiche di innovazione, ai salari, agli stipendi, alle pensioni, cioè a tutto quello che ha a che fare con le preoccupazioni naturali e normali dei cittadini e delle cittadine di questo paese. Quella scelta, come le scelte che caratterizzano il vostro governo, sono l'antitesi rispetto alla possibilità di rispondere ai bisogni degli italiani. Ma d'altronde, le vostre vostre scelte non sono il frutto di un incidente di percorso e nemmeno di un'incapacità. Io non lo penso affatto, sono scelte politicamente ponderate, precise, seguono una strategia. Vede, lei di fronte alla crisi energetica e all'aumento del costo dei carburanti ha scelto di impegnare 2,5 miliardi e ha anche detto che li metterà strutturalmente a bilancio. Significa che ce li porteremo avanti, tendenzialmente, diciamo, all'infinito per eliminare il bollo auto. E poi ha detto alla sinistra, ma insomma, che vi piace pagare il bollo, non piace a nessuno, solo che con 2,5 miliardi, glielo segnalo, avrebbe potuto rendere gratuito per tutti i cittadini italiani per un anno intero e dunque strutturalmente per sempre il trasporto pubblico locale, magari implementando un'idea della mobilità non fondata sull'auto privata, capace di incrociare la transizione e magari anche di incidere più significativamente sulle tasche dei cittadini di questo paese, oppure avrebbe potuto investirli per potenziare quel trasporto pubblico locale che è ancora troppo fragile, anche qui per scelte politiche e non per incidenti di percorso. Ma la sua, lo ripeto, è una scelta precisa, è la scelta di chi vuole la transizione ecologica ma non la transizione ideologica. Adesso, signora Presidente, l'unica transizione ideologica che ho visto di questi tempi è la sua, quella di chi è passato dal patriottismo e dall'interesse nazionale all'interesse di Donald Trump, di un altro paese, di un'altra patria. Questa sì è una transizione ideologica niente male, una di quelle transizioni ideologiche che rendono chiaro come talvolta, diciamo, la subalternità di interessi altrui è in grado di scacciare persino una lunga tradizione di culture politiche e di idee che lei ha indubbiamente rappresentato per molto tempo. Oggi lei e il suo governo siete diventati altro e dovreste però fare i conti con un paese che non ce la fa, porvi il problema di dare risposte. Noi sì, vogliamo la transizione ecologica perché è una necessità di fronte a un mondo travolto da una crisi climatica a cui non bastano le risposte di un governo che da un lato mette 0 euro e dall'altro affronta il tema con le battute del Presidente del Senato. Quello che ha detto ai Caraibi ha fatto sempre caldo, ci abitueremo. Come ha detto Giorgio Parisi, se va avanti così ci abitueremo al Camposanto. Noi non vogliamo abituarci al Camposanto, vogliamo una transizione giusta e per questo chiediamo che la transizione, come il costo della crisi che milioni di italiani stanno attraversando, sia pagata non da chi ha sempre pagato, ma da chi quella crisi l'ha provocata e da chi su quella crisi si è arricchito, come sempre accade nelle crisi. Nelle crisi accade sempre così: qualcuno fa enormi profitti, la maggioranza fatica ad arrivare alla fine della settimana. Ecco, chiedere qualcosa in più a chi ha sviluppato enormi extraprofitti invece che aspettare i regali di qualche anima buona tra le grandi imprese energetiche sarebbe stata scelta saggia, ma voi avete detto no. Andare nella direzione di tutelare lo stipendio degli italiani sarebbe scelta saggia e necessaria, ma voi avete detto no alle nostre proposte e ad ogni possibile inversione di tendenza. Finisco, Presidente. Infine, non si preoccupi della fatica che mettiamo nella costruzione delle nostre risoluzioni tra me, il collega Maggi, gli altri colleghi e le altre colleghe dell'opposizione. Se l'unica cosa che le resta è investire nella speranza che le divisioni permangano e aiutino lei, come già accadde nel 2022, a vincere le elezioni senza un'alternativa alla sua speranza, è mal risposta. Saremo uniti e unite, costruiremo un'alternativa, grazie, una proposta, una coalizione che vincerà le elezioni e restituirà speranza a questo paese e all'Europa intera.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Deputata Bonetti, prego.
3: Azione per Renew Europe.
4: Presidente, in premessa ai contenuti di questo dibattito, anche io ho due ragioni per le quali esprimerle la mia e la nostra solidarietà. La prima, per le inaccettabili parole che le sono state rivolte dalla portavoce del governo russo. Presidente, lei ha ben fatto a denunciare come negativo l'accordo di Trump e Putin, è affar suo perché è affare nostro dell'Italia e dell'Europa. E il secondo motivo riguarda il suo stigmatizzare la presenza in quest'aula di un linguaggio di svilimento misogino, dai lapdog ai vezzeggiamenti, e su questo torno sulle ragioni per le quali io personalmente ho fatto una battaglia per difendere la presenza delle donne in questo Parlamento, e non l'ho fatto, Presidente, per preservare, come qualcuno dal suo partito mi ha accusato, la mia poltrona o la poltrona delle altre colleghe, ma per preservare la presenza e il ruolo delle donne in questo Parlamento che hanno svolto dall'inizio della storia della Repubblica, anche nella tutela di un linguaggio che non offendesse le donne in quest'Aula e fuori di qua. Questo è stato l'oggetto dell'intervento a titolo personale di Angela Maria Guidi Cingolani, la prima donna a prendere la parola in questa Assemblea Costituente a luglio del 1946. Detto questo, Presidente, noi abbiamo apprezzato la postura del suo discorso, abbiamo apprezzato le parole che ha usato nel ribadire il posizionamento dell'Italia a sostegno dell'Ucraina, nella costruzione di una solida azione europea a difesa del nostro continente, nelle proposte che ha avanzato e che avanzerà per contrastare l'enorme questione del costo dell'energia che grava sulle imprese e sulle famiglie. Sono le idee che Azione sta tenacemente portando avanti, che anche il nostro segretario Calenda ha portato al tavolo di discussione con il governo e con le altre forze politiche. Siccome siamo una forza seria, riconosciamo e apprezziamo quando il governo le accoglie, così come la ringraziamo sentitamente del fatto che ha riconosciuto e accolto la nostra proposta di introdurre uno scudo democratico a difesa del processo democratico. E lasciatemi dire che, visto le parole che abbiamo sentito echeggiare oggi in quest'Aula, ne abbiamo decisamente bisogno di questo scudo democratico. Da donna dell'opposizione ho apprezzato particolarmente la chiarezza dimostrativa con cui ha argomentato perché le spese per la difesa siano necessarie per custodire la libertà, la democrazia, la coesione sociale del nostro Paese. Ma questo è un compito che appartiene a tutti noi, che noi riconosciamo appartiene a tutti noi, e quindi la semplificazione mentitrice di chi mette in opposizione le spese della difesa per le spese per la sanità, per la coesione sociale, ecco, altro non fa che rinnegare questo impegno. Ma proprio in virtù di questa chiarezza, che noi le riconosciamo, ci sconcerta e ci offende invece l'arroganza con cui la sua maggioranza ci ha impedito di discutere in quest'Aula di uno dei punti oggi in oggetto del dibattito, cioè il diritto di veto. Su questo invece noi, Presidente, la pensiamo diversamente da lei, ed è lecito che questo sia in democrazia. Pensiamo che l'Europa debba essere fatta più solida, più forte, non contrapponendo la dimensione europea da quella dello Stato. Vogliamo un'Europa decidente e federata, perché pensiamo che solo in questo modo l'Europa sappia non solo coordinare e regolare, ma anche agire, generare, proteggere. Noi la pensiamo come un suo alleato, Forza Italia, sul punto del diritto di veto, che la pensa diversamente da lei e dalla Lega. Allora, siccome la vostra maggioranza è orgogliosamente sicura della scelta che sta facendo di governare unita in Italia e divisa in Europa, io domando: ma perché non possiamo parlare serenamente in quest'Aula delle differenze che anche avete tra di voi, per esempio sul diritto di veto, come si fa in una democrazia matura? Questo impedimento ci lascia sconcertati ed è una delle ragioni per le quali noi ci asterremo sulla vostra mozione. La seconda è perché, al di là della chiarezza delle sue parole, la domanda è: dopo cosa accadrà? Perché è vero che adesso la sua autorevolezza e fermezza sulla difesa dell'Ucraina ha tenuto la barra dritta del governo, che le riconosciamo. Ma mentre lei parlava, il suo vice premier a Bruxelles ha detto: vabbè, sì, li abbiamo aiutati a Kiev, però basta, non è che li possiamo aiutare all'infinito. Cioè, mentre lei parlava, arrivavano le agenzie del viceministro Salvini che la contraddiceva. Allora, è in virtù di questa contraddizione che mi sembra molto motivato il nostro voto di astensione oggi, pur riconoscendole invece una condivisione di massima sulle linee, in particolare della politica sulla difesa estera e del sostegno della difesa dell'Ucraina. Detto questo, arrivo alle altre dichiarazioni di voto che è doveroso fare. Noi voteremo contro la mozione di AVS e dei 5 Stelle. Ci asterremo sulla risoluzione del Partito Democratico, in alcune parti condivisibile, in altre invece abbiamo visioni e distanze significative. Voteremo a favore delle risoluzioni di Italia Viva e di Più Europa. Perché quello che abbiamo visto oggi rispetto alla giornata di ieri è stata l'ulteriore metamorfosi. Ieri abbiamo visto i partiti del campo largo, anche la parte riformista, un po' posseduta dalla figura del presidente Conte, che giustamente ieri nel pomeriggio ha rivendicato con orgoglio che aveva non solo influenzato ma sostanzialmente portato tutto il campo largo a firmare una mozione che contraddiceva l'identità e la visione stessa di questi partiti. Noi siamo molto contenti perché oggi invece la parte riformista di questo campo largo è tornata ad assumere l'identità che ha e a scrivere appunto una risoluzione che noi condividiamo e che voteremo, su quale voteremo a favore. Su questo, tornando anche sui punti che invece noi poniamo e portiamo avanti, ma lasciatemi concludere questo primo ragionamento e poi arrivo invece alla parte sulla nostra risoluzione, facendo un altro ragionamento politico. Ecco, oggi noi ci siamo trovati un po' al dibattimento su da che parte deve stare il centro, se a destra o a sinistra. Siccome mi sembra evidente, colleghi di Forza Italia, colleghi di Italia Viva, colleghi di Più Europa, colleghi della parte di chi si riconosce in una tradizione di centro, che la pensiamo uguale, uniti per esempio sul tema europeo, della politica europea, l'invito è unico, forse il centro deve tornare a fare il centro e a fare il centro anche per sostenere in un Parlamento quella politica che porta il Paese nell'ancoraggio giusto a livello europeo. E qual è questa politica che noi abbiamo scritto nella nostra risoluzione? Ringraziamo il Ministro Foti anche per averne accolto delle parti che ovviamente sono in linea con l'azione che il Governo sta portando avanti. Noi vogliamo continuare a difendere il continente europeo, difendendo senza se e senza ma la popolazione ucraina. Non abbiamo paura e non ci vergogniamo a dire, come ci ha chiesto il ministro Cosetto, che serve inviare delle armi per difendere quella popolazione che oggi è massacrata dai bombardamenti della Russia. Pensiamo che si debba fortemente insistere per un'azione europea anche di sanzioni nei confronti della Russia, e utilizzando eventualmente anche quelli che sono i beni russi congelati. Pensiamo che la difesa europea vada perseguita in modo forte, costante ma pragmatico, quindi non ci riconosciamo in chi dice nessuna arma, nessuna risorsa agli eserciti nazionali, solo quando avremo un esercito europeo. L'esercito europeo e la difesa europea la si fa rafforzando le difese nazionali e obbligandole ad avere una condivisione, una compartecipazione di un'azione comune, strategica e sinergica a livello europeo. Insistiamo nel dire che serve una revisione del Green Deal, perché serve una politica industriale che torni a far marciare la competitività delle imprese italiane, non disconoscendo gli obiettivi sulla transizione climatica, ma perseguendo quel mix strategico fondamentale delle rinnovabili con il nucleare e riportando l'Italia e l'Europa a quella autonomia strategica anche di innovazione e di competitività. Su questo siamo d'accordo con voi che gli ETS vadano sospesi e ci auguriamo che non solo nel prossimo Consiglio europeo, Presidente, lei rappresenti questa visione anche di unità nazionale, ma che la prossima legge di bilancio, che chiederà un rigore e una determinazione nelle scelte da fare anche a livello italiano per la diminuzione dei costi dell'energia, lo faccia con questa visione strategica e sinergica che solo nel contesto di un'Unione Europea più forte e più coesa può vedere anche l'Italia più forte. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Presidente Conte, prego.
5: Presidente, Presidente Meloni, gentili colleghi. Presidente Meloni, bentornata. Con il caro carburante, col crollo dei salari reali, le famiglie e le imprese in ginocchio, lei ho visto che si è molto concentrata al Senato anche qui per accusare me e il Movimento 5
3: Stelle. Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle.
5: In particolare ha detto che con questa legge elettorale io non sarei mai stato eletto Presidente del Consiglio. Non deve aver letto la legge che avete scritto, perché c'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica e se poi non si raggiunge il premio di maggioranza la studi meglio. Mentre forse alludeva al fatto che io provengo dalla società civile, mentre lei fa politica, questo di mestiere, da quando aveva 16 anni, legittimo. Però veda la differenza. Io dalla società civile ho fatto due governi con molte difficoltà, maggioranze molto delicate. In soli 2 anni ho realizzato l'80% del programma annunciato agli elettori. Lei 4 anni, una maggioranza stabilissima, la più longeva non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori, e non consideri la legge elettorale, quella non era il programma, quella l'ha fatto per imbullonarsi a quella poltrona. Questa è la sostanza della democrazia, faccia la differenza tra me e lei. Democrazia parlamentare contro capocrazia. Governo di uno solo, pieni poteri e poi lui fa quel che vuole. Veniamo alle spese militari. Ha contestato che ha aumentato le spese militari, certo, non l'ho mai negato. Siamo arrivati all'1,4, 1,5%, non certo al 2. Lei il 2 l'ha superato e ha firmato per il 5% a spese degli italiani. Si ricordi che molte di quelle spese sono state aggiuntive durante la pandemia per i nostri militari, che hanno difeso e protetto gli italiani per strada, negli ospedali, durante la pandemia. Mentre voi eravate i disertori della patria durante la pandemia. Abbia rispetto almeno per i nostri militari. Prima ha chiesto come mai le forze d'opposizione non sottoscrivono la seconda risoluzione. Pensate di essere furbi in maggioranza. Non la sottoscriviamo perché a un certo punto addirittura scrivete che il governo italiano si è costantemente impegnato per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Ma quando? Durante la telefonata con i due comici? Ultimamente l'abbiamo vista sparire dappertutto, non si è presentata, è sparita pure davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite, eppure lei sa che è importante per un paese del G7 parlare dal palazzo di vetro. Non si è presentata, cosa aveva? Un certo imbarazzo? Forse perché ha voltato le spalle a 20.000 bambini trucidati a Gaza? Forse perché non si è schierata sulla guerra illegale in Iran? Forse perché l'Italia è stata deferita per il caso al-Masri davanti alla Corte Penale Internazionale per violazione del diritto internazionale? Certo che è scappata. Ha preferito il protocollo Schettino. Ieri avete fatto scappare pure la manovra dal Consiglio dei Ministri. È sparita, non si sa dov'è. Non sapete che pesci prendere. E stamattina dalle sue parole abbiamo appreso che l'Italia è scappata pure dal tavolo delle trattative. Non sapete più come impostarle, cosa fare, l'Europa, formato E3. Ma guardate che frattanto famiglie e imprese pagano a caro prezzo la vostra incertezza. Domani si presenterà al Consiglio europeo. Ha scritto l'ennesima letterina all'Europa, si è presentata col piattino in mano, ma che vuole che le dicano? Probabilmente le diranno, cara Meloni, guarda che tu ci stai chiedendo adesso più soldi perché c'è la campagna elettorale, ma forse questa richiesta se la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia all'Italia per scuola e sanità, mentre ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Forse la stessa penna con cui, caro Meloni, hai firmato anche l'impegno al 5% del PIL che dirotterà l'economia verso il riarmo. Riarmo è un'economia di guerra. Lei si vanta di essere stabile, addirittura guida del convoglio europeo. Ma come mai nei passaggi importanti sta sempre nella carrozza di coda a firmare tutto quel che arriva? E il risultato sono 14 miliardi in più in 2 anni e nemmeno 6 centesimi per il taglio del carburante. Ma non voglio fermarmi oltre sui macroscopici errori, gli italiani li conoscono, li stanno vivendo sulla propria pelle. Ha detto che non abbiamo proposte, ne abbiamo tante, lei fa orecchie da mercante. Se oggi una lettera, un Presidente del Consiglio italiano con la schiena dritta dovrebbe scrivere all'Europa, le do qualche suggerimento. Potrebbe scrivere che l'Italia crede fermamente nell'Europa, ma non come alleanza di guerra, come un progetto di pace, in armonia con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che denuncia la guerra illegale in Iran e non intende fornire nessun sostegno. E quanto all'Ucraina, che Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo, ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori e apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo, bomba dopo bomba, una guerra mondiale in casa. Cara Europa, potrebbe scrivere, vogliamo una nuova conferenza internazionale di pace nello spirito di Helsinki. E se trattiamo la fine della guerra, possiamo anche far cadere il piano di riarmo, che sta consentendo a ciascun paese di riarmarsi per proprio conto. Sa che cosa succederà? Porterà a dividere l'Europa e a far rivivere pericolosi nazionalismi. Impegniamoci invece per una difesa europea, con investimenti a fattor comune e risparmio sostanziale di spesa. E quegli 800 miliardi per il riarmo, sapete che li facciamo? Li deviamo. Sì, li deviamo sulla crescita perché le imprese italiane crollano da 3 anni. Li deviamo su un'agenzia per l'intelligenza artificiale che dia regole e politiche che formino i lavoratori, anziché licenziarli. Su un piano casa che garantisca il diritto dei giovani a restare. I giovani che sono qui a 50 metri nelle tende contro il caro affitti. Sulle infrastrutture che è davvero necessario per gli italiani, non certo bloccando 13 miliardi e mezzo su un ponte sullo stretto, la cui prima pietra è un'inchiesta per corruzione. Mettiamo quelle risorse sul nuovo PNRR per rinnovabili, energia e sanità. Non si può avere la sanità in lista di attesa dietro i carri armati. E cambiamo registro. Prendiamo risorse agli extra profitti, a banche e colossi energetici, per risarcire famiglie schiacciate dall'inflazione e dalle tasse record. Abbiamo il record di poveri assoluti, lei non se ne cura, cara Europa, potrebbe scrivere. Imponi sanzioni d'embargo delle armi al governo criminale di Netanyahu e nessuna legge potrà impedirci di criticare quel governo criminale. E sull'immigrazione rivediamo quel patto, non se ne vanti. Non si può lasciare tutto a carico dell'Italia, serve una reale, effettiva responsabilità condivisa. E chiudiamo qui lo scontro con la Spagna. Le ricordo che la Spagna è stata a fianco a lei, a noi, nel 2023, mentre lei ha vissuto, era in affanno sul record di sbarchi a Lampedusa, non se lo dimentichi. Cara Europa, potrebbe concludere. Tutti insieme possiamo costruire solidarietà, piani condivisi di disarmo, percorsi di pace ed effettiva sicurezza. Voltiamo pagina. Vede, io lo so, non c'è speranza che lei possa scrivere o sostenere una lettera del genere, ma l'Italia non può permettersi di perdere la speranza. Ho visto anche che ha preso a inaugurare tante opere, alcune opere che abbiamo realizzato col PNRR, i soldi che abbiamo portato da Bruxelles, con tanti altri colleghi e anche delle altre forze di opposizione. Guardi, sono davvero contento di queste inaugurazioni. Però tenga conto che quelli sono asili, scuole, infrastrutture civili che servono alla nostra cittadinanza, sono cantieri speranza. Ecco perché noi non ci potevamo mai rassegnare a realizzare invece i cantieri di guerra. Tenga conto che andremo in un futuro in cui taglieremo nastri davanti a mega fabbriche di munizioni, mentre in Germania si affaccia l'incubo dei neonazisti al governo. E allora dico, riprendiamoci il futuro. Ma ci riprendiamo, guardi, con la democrazia, con la partecipazione, non con la capocrazia, donna o uomo solo al comando, con un'alleanza per la Costituzione. Al futuro che avete firmato voi, noi diciamo no, oggi, sempre.
1: Bravo. Grazie Presidente Conte. Colleghi. Colleghi, un attimo, un po' di silenzio cortesemente. Colleghi, per favore, se non riusciamo ad andare avanti. Deputata Rossello, prego.
6: Signor Presidente, Presidente del Consiglio Meloni, onorevoli colleghi, le sensibilità e gli interessi degli Stati membri che si riuniranno nel Consiglio dei prossimi giorni sono differenti, ma questo d'altra parte fa parte della storia europea, proprio per la divergenza che c'è sempre negli anni su sicurezza e economia nei nostri paesi. Tuttavia le comunicazioni che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri sono molto ferme e chiare. Non sempre è facile e lo sappiamo bene, Guerra in Ucraina. Beh, resta una delle questioni decisive per la sicurezza del nostro continente. Dopo oltre 4 anni di conflitto occorre continuare. L'Unione Europea deve sostenere gli sforzi diplomatici in questa direzione, fermo restando che qualsiasi accordo dovrà effettivamente essere rispettato dalle parti. È importante che l'Unione possa partecipare con una propria voce al percorso negoziale. Bene il sostegno a questa esigenza, anche attraverso la proposta di una rappresentanza europea e unitaria sostenuta dal ministro Tajani e dal presidente Meloni. Ecco, tutti parlano di una pace giusta. La presidente del Consiglio dei Ministri ha parlato di una pace vera. È molto più proprio questa definizione, se pensiamo che dovrebbe essere una pace misericordiosa, a dire il vero, che volga lo sguardo a coloro che si affacciano a un inverno freddo e buio, sotto i bombardamenti, dove nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare alla speranza e a patire al punto di desiderare di accorciare la propria vita per le sofferenze inflittegli in casa propria e nel proprio paese. La guerra ha mostrato quanto la sicurezza europea si è esposta anche a minacce che non si fermano ai confini fisici dei territori. Penso agli attacchi informatici, ai tentativi di interferenza esterna, alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Sono tutti rischi che riguardano i servizi essenziali, le imprese, le istituzioni e la stessa integrità dei processi democratici. Il prossimo anno nei diversi paesi europei saranno chiamati importanti appuntamenti elettorali e questo è un tema che procede di pari passo alla tutela dalla guerra. La protezione delle istituzioni democratiche dalle ingerenze esterne merita quindi una particolare attenzione nel pieno rispetto delle competenze nazionali e delle libertà fondamentali e dei diritti. Nuovi diritti si affacciano, nuove codificazioni ne devono discendere, evolvendo ed elevando anche i programmi nazionali ed europei. Sul terreno della difesa, Forza Italia conferma la centralità dell'Alleanza Atlantica e la necessità di rafforzarne il pilastro europeo. L'Italia partecipa già con uomini e mezzi alla sicurezza comune, come dimostra l'impegno della nostra aeronautica nelle missioni NATO di sorveglianza e difesa dello spazio aereo degli alleati. Le capacità necessarie alla sicurezza del continente dipendono da ricerca, sviluppo di nuove tecnologie, possibilità di realizzare programmi comuni e di coinvolgere le imprese delle diverse filiere produttive. Apprezziamo quindi l'indicazione di accelerare il passaggio dall'innovazione tecnologica alla sua applicazione concreta per rafforzare la capacità di difesa degli Stati membri, valorizzando anche competenze di piccole e medie imprese. Anche la prospettiva europea dei Balcani occidentali contribuisce alla stabilità del continente e il percorso di adesione deve mantenere criteri chiari fondati sul merito e sui progressi effettivamente compiuti dai paesi candidati. In questo quadro meritano attenzione i passi avanti del Montenegro e le prospettive di altri paesi della regione. Il prossimo Consiglio europeo dovrà affrontare anche le questioni della crescita economica e delle prospettive del sistema produttivo europeo. A me non risulta che lei, Presidente del Consiglio, vada col piattino in mano. A me risulta una cosa diversa. 2 giorni fa, in Asso Lombarda, ben 7.000 imprese con un PIL pari al 12% del Paese hanno dichiarato che lei è un valore aggiunto. E questa, per noi che eravamo presenti, è stato motivo di orgoglio, perché le piccole imprese, medie imprese, in particolare quelle italiane, hanno bisogno di essere appoggiate e la competitività si misura ogni giorno attraverso problemi molto concreti. Come lei dall'altra parte ha declinato benissimo nella sua ottima relazione, ottima perché tutti noi l'abbiamo condivisa, semplificazione, costo dell'energia, disponibilità di finanziamenti, possibilità di innovare e di competere sui mercati internazionali. Noi abbiamo apprezzato le risposte che lei ha fornito alle preoccupazioni e alle sollecitazioni che giungono dalle imprese e anche l'obiettivo di internazionalizzazione che lei ha spiegato in termini di competitività, ma anche di bilanciamento con i costi della coesione e le necessità per la coesione. Noi riteniamo che quando lei andrà in Consiglio europeo potrebbe ad esempio sottolineare quell'aspetto che abbiamo nelle aree urbane, dove abbiamo necessità, e questo è anche a Parigi e Londra, non è soltanto a Milano o a Roma, di intervenire con distribuzioni periferiche che rafforzino le relazioni fra imprese, professioni, servizi, territorio, capitale umano, non badando solo alle cifre, ma intervenendo sui vari infrastrutturali. E accanto alle misure immediate occorre lavorare sulle condizioni strutturali, reti, infrastrutture, maggiori interconnessioni fra Stati membri, diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento. Anche la questione abitativa merita attenzione e mi sembra che con quello che avevamo di possibilità qualcosa è stato. D'altra parte ci sono anche delle coperte corte e l'Unione Europea deve sostenere gli interventi nazionali ed essere disponibile anche a rivedere quei provvedimenti che sono stati dettati da altre stagioni. Il reclamo sociale sulla maggiore sensibilità e attenzione alla formazione e alla sicurezza conferma l'urgenza di queste impostazioni ed è fattuale la dimostrazione della straordinaria capacità italiana di aver retto a fronte di una congiuntura internazionale senza precedenti. Questo anche per la risposta dei mercati confortati dalla stabilità di governo. Non credo che sia un obiettivo raggiunto con così grande facilità, ognuno di noi ingoia dei rospi, ma lo deve fare nell'interesse del Paese. Questa confidenza va nutrita per sostenere le stime che vedono le proiezioni del nostro PIL. L'Europa deve cambiare paradigma. L'industria non deve essere soggetto da tassare o da sovraccaricare con vincoli burocratici. Serve una politica industriale comune che sostenga attivamente chi produce. Forse sarebbe una bella soddisfazione riuscire ad avere anche un piano un po' più ambizioso, esteso e continuativo per le politiche industriali. Sulla competitività si gioca la capacità di sbloccare anche la flessibilità dei conti pubblici legati agli investimenti strategici e sul finanziamento strutturale delle nuove frontiere tecnologiche, a partire dall'intelligenza artificiale applicata ai processi manifatturieri. Se ne sta parlando tutti i contesti, dal nord al sud, solo così potremo trasformare la tenuta in una crescita robusta e duratura, aiutata da politiche commerciali e internazionalizzazione come quelle messe a terra e portate avanti in tandem dal nostro ministro Antonio Tajani con la sua guida, Presidente. La questione energetica rimane particolarmente urgente. Prezzi elevati, instabili, incidono sulle famiglie. Possono determinare la rinuncia a molti investimenti o la perdita di produzione industriale difficilmente recuperabile. Per questo condividiamo l'iniziativa sui costi dell'energia, ma anche la revisione più equilibrata del sistema ETS, sul quale non mi dilungo perché già la collega Craxi si è espressa in Senato. Il sistema bancario, ebbene qui una parentesi sulla quale bisognerebbe poi approfondire, perché abbiamo pagato molto in Italia, in economia italiana, per iniziative europee che dovrebbero essere riequilibrate. La sua forza e la sua credibilità ci potrà aiutare nei prossimi consigli. L'Europa deve sostenere la ricerca, favorire l'applicazione di nuove tecnologie con una struttura industriale articolata e una forte presenza di piccole e medie imprese. Il negoziato che ci aspetta sarà difficile e dovrà tenere conto di esigenze molto ampie e posizioni nazionali differenti anche sulla quantità complessiva delle risorse da mettere a disposizione. Vorremmo soffermarci su molti temi come la politica di coesione sulla quale lei sta resistendo sia per le politiche agricole che della pesca, oppure anche sulle tensioni in Medio Oriente o anche sul tema dell'immigrazione. Come ad esempio ha descritto il fenomeno di Ceuta in questa relazione, è veramente molto chiaro ed efficace, spero che abbia la giusta pubblicità. Bene, su questi strumenti noi ci vorremmo fermare e dirle che siamo a confermarle la piena fiducia sia per la sua azione che per le sue intenzioni e dichiariamo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie.
1: Grazie deputata Rossello. Prima di dare la parola al collega, una comunicazione di servizio, poiché nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre avrà luogo nell'aula della Camera lo svolgimento della 28ª conferenza europea dei presidenti di Parlamento, invito tutti i deputati, una volta concluse le votazioni, a liberare i cassetti e lo scranno così da favorire le operazioni di preparazione dell'aula. Vi ringrazio per questo. E allora, onorevole Candiani, prego.
7: Grazie Presidente. Presidente Meloni, non ho preparato un intervento scritto come chi mi seguirà negli interventi in questa
3: Stefano dichiarazione. Candiani della Lega.
7: Ritengo che il dibattito parlamentare si debba arricchire di quello che viene detto e quindi non debba essere semplicemente un andare a recitare una stentata ormai azione di propaganda appunto fine a se stessa. Ecco, questo dovrebbe essere il centro del contenuto. Purtroppo abbiamo sentito anche prima delle affermazioni fatte squisitamente fini a colpire il governo nel suo operato e anche ad offendere l'azione che stanno con difficoltà facendo i suoi ministri per dare una risposta ai problemi del Paese. Basterebbe, guardi, per dire che la Lega voterà a favore della risoluzione fare questo confronto. Vedi, Presidente, questa è la risoluzione di maggioranza e questo è quello che propone l'opposizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono è la loro posizione unita, la loro posizione unitaria. Di chi peraltro è anche la sfacciataggine di dire adesso noi siamo divisi, loro, siamo divisi, però quando poi andremo al governo saremo uniti. O pigliate per i fondelli adesso, o piglierete per i fondelli italiani domani. Non è che c'è molto da aggiungere in mezzo. Dopodiché, che noi abbiamo posizioni che siano all'interno della maggioranza distinte in merito alla gestione dell'Europa, questa è cosa nota. Noi non partecipiamo all'Unione del Partito Popolare Europeo, ma non è niente di nuovo. Ma soprattutto lo facciamo con uno spirito realmente europeista. A me piace ricordare che nelle tessere della Lega di 15-20 anni fa, quando altri non sapevano neanche come era fatta la bandiera dell'Europa, c'era il simbolo della bandierina dell'Europa. Perché quell'Europa doveva dare le risposte a tutte le aporie, a tutti i problemi, a tutti i problemi irrisolti delle nazioni europee. E purtroppo l'evoluzione che abbiamo poi potuto vedere in questi anni ha prodotto invece un qualcosa di estremamente differente e distante rispetto all'esigenza dei popoli europei. C'è chi fa dichiarazione di principio e si dichiara europeista convinto. Ma mi fa piacere, quindi lo dico anche al collega De Luca, ma si prendono la responsabilità da europeisti convinti di giustificare tutte le difficoltà in cui ci ha messo l'Unione Europea con la gestione a matrice sinistra verdi all'interno dell'Unione Europea, a partire dal ritardo tecnologico e digitale, per cui l'Unione Europea oggi è totalmente fuori dalla partita per l'intelligenza artificiale, al contrario di Stati Uniti e Cina. O per non parlare dell'eccesso di regolamentazione che rende impossibile la partenza delle start-up e delle imprese innovative in Europa, o l'ondata di fallimenti aziendali che nel corso del 2026 sono arrivati al 5,7% nel secondo trimestre, un segnale di quanto è in difficoltà il tessuto produttivo europeo. Per non parlare della crisi energetica, dei prezzi di energia fuori controllo fino a 3 volte superiori rispetto a quelli di Stati Uniti e Cina. E Presidente, con una considerazione che vada anche nel merito, perché noi abbiamo fatto delle scelte di campo riguardo al sostegno all'Ucraina, scelte di campo che diventano ovviamente sempre più difficili e sempre più pesanti dal punto di vista economico e dello sforzo che stiamo facendo. Però sarebbe ipocrita nascondere che in Europa ci sono ancora paesi che continuano ad importare il gas metano dalla Russia, senza avere per nulla interrotto quelle forniture di cui noi ci siamo privati, con una differenza enorme nel costo dell'energia, per cui alla fine scopriamo, semplicemente andando a vedere i dati del mese di marzo scorso, che in Italia e in Europa sono stati importati 1,3 miliardi di euro di controvalore di gas russo. E il singolo maggiore esportatore è la Spagna, la stessa Spagna di cui poi loro ci indicano come riferimento e come punto esaltante del riferimento della politica della sinistra europea, con 355 milioni di euro, con un aumento del 124% rispetto al mese di febbraio. o ancora gli altri paesi importatori di gas dalla Russia sono ancora la Francia per 250 milioni di euro e il Belgio per circa 200 milioni di euro, eccetera. Poi un inciso, non so se le sarà capitato, Presidente Meloni, di assistere o di sentire, non ne vale la pena, glielo garantisco, qualche televisione italiana con qualche talk show della sera, magari quello sui canali che vanno da 6 in avanti. Ci sono delle situazioni che sono imbarazzanti, perché senti i commentatori di sinistra non riuscire a giustificare, a spiegare perché ci sono le piazze in Spagna infiammate, le piazze francesi infiammate e in Italia no. Non se ne danno pace, non riescono proprio a giustificare, dove governano loro e dove loro danno l'esempio, i paesi sono esplosi. Allora forse dovrebbero iniziare, prima di puntare il dito agli altri e prima di venire a fare la predica, a capire che cosa nelle politiche europee fatte a sinistra hanno fallito, a partire dall'immigrazione incontrollata, a partire dalla negazione che la sicurezza è un valore aggiunto per chi vuole vivere in un paese civile, non è un fardello da nascondere nell'armadio. Questo è quello che è successo quando la sinistra è andata al governo, abbiamo visto le realtà trasformarsi da sicura in insicure. E poi c'è il grande tema della transizione ecologica. Fino a quando l'Europa non abbandonerà la visione ideologica del Green Deal, noi saremo sempre in difficoltà nel competere non solo con gli altri paesi, ma nel tenere il passo anche rispetto al nostro recente passato, perché abbiamo dei costi, dei balzelli, l'ha sentito l'altro giorno all'assemblea di Assolombarda, che sono insostenibili. Noi oggi siamo paradossalmente vincolati a degli accordi europei che ci obbligano a dismettere produzioni in Italia per andare a importare dalla Cina quello che in Cina ha prodotto con maggior danno ambientale rispetto a quello che sarebbe stato prodotto in Italia. Un paradosso totale. Ecco, questo è quello per cui noi diciamo vada in Europa e faccia capire che questa è la direzione sbagliata per la stessa Unione Europea e per gli italiani e per gli altri paesi europei. Ci sono circostanze che debbono essere ovviamente chiarite, quella sui conti europei è indubbiamente la partita più difficile. Il governo sta facendo un ottimo lavoro tenuto conto del contesto nel quale siamo inseriti. C'è una guerra che nessuno avrebbe voluto tra Ucraina e Russia, c'è un conflitto che nessuno avrebbe voluto in Medio Oriente. Indubbiamente, ancora una volta, dobbiamo sottolineare che la posizione europea in un caso e nell'altro è totalmente evanescente. Quindi lamentarsi di queste situazioni, ma avendo dall'altra parte un governo europeo che non è capace di esprimere una posizione che riesca a incidere su questi conflitti, è quello che si dice un totale fallimento. Presidente, bisogna pretendere dall'Unione Europea, dalla Commissione, quella flessibilità che va messa in relazione alla difficile situazione internazionale che stiamo vivendo. Noi non stiamo chiedendo di avere flessibilità perché abbiamo i conti in disordine. I conti erano in disordine qualche anno fa. I conti oggi dell'Italia sono il meglio che si può avere in Europa e con la condizione internazionale di contorno. Oggi il grande osservato in Europa è la Francia, dove il rapporto deficit-PIL sì è arrivato al 5%. Quello che le chiediamo è questo, quindi, di portare la posizione del governo italiano in maniera chiara, di portare il buon lavoro fatto dai suoi ministri, a partire dal ministro Giorgetti, che ringraziamo per l'impegno messo nella chiusura dei saldi di bilancio, e quello di far capire che l'Italia è rappresentata da una maggioranza che esprime una risoluzione, che sottoscrive convintamente, che contiene dei punti importanti di crescita e di progresso per tutti. E dall'altra parte c'è una cozzaglia di sinistra che si presenta puntando il dito e accusando, e poi presenta una, due, tre, quattro, cinque e sei risoluzioni differenti che non si voteranno uno con l'altro, perché non sono d'accordo su niente.
8: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Schlein, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Beh, non sono sorpresa, anche oggi la Presidente Meloni è venuta a raccontarci che è sempre colpa di qualcun altro, ma con il governo più longevo poteva almeno oggi prendersi mezza responsabilità dei fallimenti in cui ha portato.
10: Elie Schlein, Partito Democratico.
9: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Ci sono gli studenti accampati nelle tende qui fuori, e se Carmelo ci ha raccontato di guadagnare 800 euro come commesso part-time in un centro commerciale e di spenderne 600 per l'affitto, è senza dubbio colpa di qualcun altro, non vostra, che non avete mai regolamentato gli affitti brevi, che avete cancellato il fondo per l'affitto, che avete usato i fondi del PNRR per arricchire gli studentati privati, vero Presidente? Se 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe, sicuramente non è colpa dei vostri tagli alla sanità pubblica. Se i lavoratori ex Ilva sono in sciopero, è sicuramente colpa di qualcun altro. Guardi, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla, non avete neanche raccolto i rilievi del Tribunale che aveva detto che cosa bisognava fare sull'amianto e sulle polveri sottili, non ci avete messo un euro, anzi, avete tolto gli unici fondi pubblici che erano disponibili per i forni elettrici. Traduco, avete fatto passare il tempo per poi scaricare

Ottima, Presidente. Ma allora, se è sempre colpa di qualcun altro, Presidente, ma lei che cosa sta lì a fare se non è mai in grado di fare nulla per gli italiani? È venuta anche oggi a raccontarci che vuole proteggere gli italiani dalle minacce esterne e dalle regole sbagliate. La domanda è: chi li proteggerà da voi e dai vostri fallimenti? E lo dovremo fare noi dopo 4 anni del governo più lungo e più inconcludente della storia repubblicana. È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo Paese. La produzione industriale cala da 3 anni, senza uno straccio di politica industriale. Oggi è venuta a dirci, l'ho sentita prima al Senato, che siete sempre impegnati per la semplificazione. Non se ne è accorto nessuno, Presidente. Siete voi che avete incasinato Transizione 5.0. Siete sempre voi che ancora non avete accolto la proposta unitaria delle opposizioni di estendere l'autorizzazione unica su modello ZES a tutta l'Italia sulla doppia transizione ecologica e digitale. Datevi quindi una mossa. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Vi informo che le tasse e la pressione fiscale sono al record degli ultimi 12 anni, al 43%. Parlavo prima degli stipendi che sono tra i più bassi, eppure avete bloccato voi la nostra proposta unitaria per un salario minimo in questo Paese. E sul costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, Presidente, non è colpa dell'ETS, perché quello c'è in tutta l'Europa. Ma in Spagna e Germania le bollette sono molto più basse. Mentre lei chiede di sospendere l'ETS sapendo che non succederà, sa chi si sta occupando di cambiarlo, riuscendo a ottenere delle norme che mettono dei benchmark specifici per aiutare il settore della ceramica in difficoltà? Noi, e senza il vostro aiuto. Questa è la verità. Perché poi abolire l'ETS e fare la guerra ideologica alle rinnovabili vuol dire solo comprare più gas da Trump e quindi essere più dipendenti, non certo meno dipendenti. E guardi, l'Italia non è nemmeno uscita in anticipo dalla procedura di infrazione. La regina dell'austerità ha fallito anche questo obiettivo, ma anche questo non è mica colpa sua, è colpa dell'Istat che conta troppo bene. Questa è la risposta che ha dato, cioè il Paese ha la febbre e lei se la prende con il termometro, Presidente. Ora, se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, non potete più incolpare nessun altro. E devo dirle, Presidente, che lei ha sprecato veramente un'occasione storica, perché guardi che maggioranza aveva qua. Poteva cambiare tutto, poteva fare riforme coraggiose, non è riuscita a farne una che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Questa è la verità con cui ogni giorno loro devono fare i conti. La sua unica priorità è stato cambiare questa legge elettorale. Avete tenuto il Parlamento ostaggio di 5 mesi per cambiarla, perché voi vi vantate tanto della vostra stabilità, ma poi dovete per forza cambiare la legge che vi ha dato quella stabilità. Sa perché? Perché avete paura di perdere, Presidente, perché la novità siamo noi, con un'alleanza progressista unita. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel. Negli ultimi mesi quindi abbiamo visto questo, una Italia sempre più assente, quando dovrebbe essere alla guida di una svolta, perché guardate, davanti al ritorno delle guerre, della logica di potenza, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e la crisi climatica, abbiamo bisogno di un salto in avanti dell'integrazione europea. Se non lo capite, Presidente, siete complici di quelli che vorrebbero relegare l'Europa e quindi l'Italia al margine della storia. Noi invece abbiamo un'idea molto chiara, nessuna di queste sfide è alla portata dei singoli stati, per questo serve un nuovo Next Generation EU che sia un piano industriale, sociale, energetico, ambientale dell'Unione Europea. Serve proseguire quegli investimenti anche per un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. Ascoltavo le preoccupazioni del collega Candiani prima di me. Ma certo, non siamo mica costretti a scegliere tra due modelli che non ci assomigliano, quello cinese e quello americano. Serve un modello europeo.

0: di intelligenza artificiale che possa redistribuire i benefici a tutta la società, anziché concentrare sempre più potere, ricchezza e conoscenza nelle mani di pochi colossi privati. E al contempo un piano che dia vita a una vera difesa comune europea, che non è la folle corsa al riarmo di 27 diversi stati con 27 diversi eserciti ancora scoordinati. E guardi che se lei, Presidente, è contraria alla difesa comune ma accetta di aumentare la spesa militare al 5% perché l'ha chiesto Trump, ora con 14 miliardi a debito su cui le opposizioni compattamente hanno votato contro, ecco, se lei fa questo e al contempo sta aumentando la spesa militare e rifiuta la difesa comune, sta facendo solo una cosa, comprare più armi da Trump, che ci rende più dipendenti, non meno, Presidente. Le vostre scelte danneggiano l'interesse nazionale e frenano l'Unione Europea. E guardi che per questo, per tutti questi obiettivi del presente e del futuro, serve un bilancio europeo più forte, più ambizioso. E io l'ho ascoltata stamattina e non sono riuscita a capire, Presidente, se lei contrasterà i tagli drastici che i suoi colleghi stanno proponendo al Consiglio Europeo, perché è lì che si vede la differenza. Voi con la vostra ideologia state segando il ramo su cui siamo tutti seduti, su cui è seduta tutta l'Italia. E intanto sulla politica estera a Gaza si continua a morire. Si muore delle armi dell'esercito israeliano e si muore per mancanza di aiuti umanitari. Non c'è stato il ritiro israeliano, non c'è stato il disarmo dei terroristi di Hamas. Che cosa state facendo voi per passare dalla tregua alla pace? Perché Regno Unito, Francia, Canada e altri 11 paesi hanno deciso di vietare il commercio dei prodotti illegali dalle colonie illegali. E devo dire che lei poteva fare la stessa scelta, come una nostra proposta di legge unitaria prevede. E invece avete deciso di dire di no perché dovrebbe essere l'Europa a fare queste scelte, l'ha detto il ministro Tajani. Beh, ecco, la verità è che siete voi a bloccare l'Europa con il veto per la sospensione dell'accordo UE-Israele. Quindi mettetevi d'accordo con voi stessi, forse perché i vostri consiglieri paragonano Gaza alla riviera romagnola senza vergogna? Se volete lavorare per la pace bisogna riconoscere lo Stato di Palestina accanto a quello di Israele e sanzionare i crimini di Netanyahu. Non chiedete nemmeno più di porre fine alla guerra illegale voluta da Trump in Iran perché avete paura di altri tweet, altre sfuriate. E nel frattempo il presidente americano ha fatto un accordo con Putin sul gasolio che non è soltanto rischioso, Presidente, è un cinico accordo fatto sulla pelle degli ucraini. Questa è la verità. Proprio mentre si intensifica l'offensiva di Trump, noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea per ottenere una tregua e per ottenere anche un negoziato con una pace giusta. Un negoziato per cui serve un negoziatore europeo e non serve, Presidente, cedere a un formato intergovernativo guidato da altri, come lei oggi ha detto. Serve una politica estera comune dell'Unione Europea. 11 paesi hanno firmato per superare l'unanimità ed è una vergogna che l'Italia, il paese di De Gasperi, di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, non abbia firmato con loro, perché è esattamente quello che ci serve per riuscire a incidere e a costruire la pace intorno a noi. Noi lo faremo perché abbiamo un'idea chiara, non vogliamo un'Italia che aspetta che decidano altri, Presidente, ma un'Italia che guidi gli altri a fare ciò che ogni paese da solo non può fare.
1: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Trancassini, ne ha facoltà.
2: Di Fratelli d'Italia.
3: Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti di governo, onorevoli colleghi, lei, Presidente, si recherà per l'ennesima volta nei giorni prossimi a Bruxelles a rappresentare l'Italia. Abbiamo letto le sue comunicazioni e noi che facciamo il tifo per l'Italia siamo tranquilli, sereni, sappiamo che ancora una volta il Presidente Meloni rappresenterà a testa alta la nostra nazione. Il Presidente Meloni andrà al Consiglio Europeo per l'ennesima volta dal 2022 e lì nel Consiglio Europeo ha conosciuto 5 primi ministri francesi, 4 britannici, 2 tedeschi e così via discorrendo. Lo dico perché la stabilità, Presidente, lei lo sa bene, a qualche collega sfugge, è molto importante in chiave nazionale, ma anche e soprattutto in chiave internazionale e in chiave europea. E non è un caso che il governo più longevo della storia sia di centrodestra, perché lo è anche il secondo, perché lo è anche il terzo. I governi più longevi della nostra storia sono tutti di centrodestra. È un caso? No, perché da una parte c'è una coalizione, una condivisione di programma, un lavoro di costruzione e, permettetemi di dirlo, sempre guidati dall'interesse della nazione, mentre dall'altra parte c'è un cartello elettorale. E quel cartello elettorale qualche volta vi ha fatto vincere, quasi mai, qualche volta siete andati al governo, quasi sempre, con gli inciuci di palazzo, ma poi alla fine, alla prova del 9, e cioè quando arrivano i problemi seri, naufragate. E la dimostrazione, Presidente, è oggi data dalle emozioni. Io non faccio una bella figura con lei, che so insomma essere una secchiona, ma io non ci ho fatto a leggere 78 pagine di mozioni del centrosinistra, 5 mozioni, la qualunque, i ma anche si sprecano. Tant'è vero che poi ovviamente voteremo per parti e virgole separati. Allora lì dove tu cerchi il campo largo, in realtà trovi il campo degli orti. Ma la domanda, per tornare seri, che io faccio soprattutto ai colleghi di centrosinistra: ma voi provate ad immaginare se adesso, no, vi si realizza un sogno e al posto del presidente Meloni ci fosse uno di voi, tanto lì davvero uno vale uno, con che cosa andate in Europa? Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi nazionali e internazionali? Quale le risposte sull'energia? Quella di Fratoianni o quella di Italia Viva? Ecco, io credo che questi temi ce li dobbiamo porre, e io penso invece, Presidente, che lei in questi anni ha fatto molto bene. Potremmo raccontare e dire tutti i successi, potremmo parlare del 1.300.000 posti di lavoro, però in Europa c'è una cosa che secondo me rivela quanti sono stati i successi raggiunti dal governo Meloni, e cioè che non si sente più parlare di Ursula von der Leyen, non c'è più. Era l'icona della sinistra, era la persona che in qualche modo lo doveva mettere in riga. Nel momento in cui ha cominciato a collaborare, perché non siamo più andati in Europa a chiedere quello che dovevamo fare, ma siamo andati a dire quello che vogliamo fare, nel momento in cui la Ursula von der Leyen ha cominciato a ragionare con l'Italia, ad accettare le nostre politiche sull'immigrazione, è stata immediatamente declassata e l'interim del Partito Democratico lo hanno affidato a Sanchez. Ora, tra l'altro, a novembre si vota, se dovesse perdere ci saranno le primarie in Europa per l'interim del nuovo leader della sinistra. Faccio, come ha fatto lei, un appello alla centrosinistra e alla buona fede del centrosinistra di votare la nostra mozione, la nostra risoluzione, con la quale chiediamo una tregua energetica su Russia-Ucraina per smettere di bombardare le centrali elettriche. Sono scappati al Senato, non l'hanno votata. Ho sentito il Presidente Conte dire che è una truffa votasse contro, perché l'ultimo posto nella Divina Commedia, nell'Inferno, viene dato agli ignavi da Dante. E io penso che un ex Presidente del Consiglio dovrebbe dare seguito. Se ha coraggio, votasse contro. Purtroppo, o per fortuna, noi che eravamo abituati a parlare all'inizio delle dichiarazioni di voto, parlare per ultimi ti stravolge un po' quello che è il tuo discorso. E allora una risposta al collega Ziello, suo tramite, la devo dare, perché gli difetta un po' la storia del nostro partito. Noi siamo nati nel 2012 votando contro il governo Monti, non un governo di destra come è il governo Meloni. E votammo contro e cominciò un percorso difficile, lungo, tortuoso, lunghissimo, difficilissimo. Mentre invece voi, lo dico con profondo rispetto sempre suo tramite, avete la credibilità di... Mi ricordate quel film nel quale c'era uno che passava da una curva all'altra? Insomma, voi avete la credibilità del tifoso che a un derby passa da una curva all'altra tra il primo e il secondo tempo. Si fa fatica. si fa fatica, fatelo magari, fate passare qualche mese, perché passare dall'esaltazione del ministro Valditara a insulti al ministro Valditara, come fa insomma il collega Sasso, è difficile diciamo starvi dietro. Quanto al presidente Conte, sempre suo tramite, allora scopro che ha realizzato l'80% del programma, a parte che gli ricordo che diciamo che ha governato con tutti i programmi tranne col nostro, quindi non si è capito qual è il programma che lui ha attuato. Ma penso, presidente Meloni, che se questa percentuale gliela dà gli stessi che gli dicono che vinceranno le elezioni, noi siamo tranquilli, perché lui dice che ha realizzato l'80%. Sulle spese militari hanno corretto un po' il tiro, non so se ci avete fatto caso, perché il collega Ricciardi ha parlato di cybersicurezza, il presidente Conte ha parlato che loro pagavano gli stipendi, non è così, fate una ricerchina, ci vuole un minuto. Missili, elicotteri, F-35, e non c'era la guerra, non dovevamo difendere i confini nazionali, onorevole Conte, pacifista a Strasburgo e atlantista a Palazzo Chigi. Quanto alla battuta sul treno, e cioè che la presidente Meloni siede sull'ultimo vagone del treno in Europa, guardi, io non lo so, ma non ci appassiona. Diciamo che da quando è nato questo partito, da quando io lavoro con Giorgia Meloni, il tema non è mai stato in quale carrozza stare, ma dove dovevamo andare, quanto era lungo il tragitto e quanto sarebbe stato difficile raggiungerlo. Mentre lei, presidente Conte, appena è uscito dal suo studio legale, è salito su ogni treno che è passato. Su ogni treno! Lo ritroveremo a Ottaviano, a Re di Roma, prima o poi. Poi, lei se le cerca, perché ci viene a dire a noi un uomo solo al comando al presidente Meloni. Un uomo solo al comando, lei, una figura mitologica, il decretauro, metà uomo e metà DPCM. Dovevamo aspettare la sera per capire dove saremmo andati. E poi una considerazione, siete qui a pontificare, a dirci gli stipendi, le cose, fatevelo dire, 174 miliardi la zavorra che ci avete lasciato. Questo equivale a 5 finanziarie, e poi venite qua e anziché fare come il figlio il prodigo che vi fate bastare l'abbraccio, volete pure mettere le mani sulla successiva finanziaria, insomma ce n'è abbastanza. Io, presidente, dato che sento la campanella, mi avvio a concludere e penso, presidente, che noi siamo ottimisti. Noi siamo convinti che lei continuerà a rappresentare l'Europa a testa alta, siamo ottimisti anche nei confronti dell'opposizione, perché pensiamo che lo faranno ancora per tanti anni, ma penso anche, presidente, che adesso i nostri avversari ci regaleranno comunque una bella visione, perché appena cominceremo a votare, su quel display comparirà il tricolore bianco, rosso e verde delle loro divisioni. Viva l'Italia, presidente!
1: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per una precisazione sui pareri il ministro Foti? Calmi. Prego, ministro. Silenzio.
4: No, mi scuso perché evidentemente c'è stato un po' di confusione nella lettura dei pareri. Sulla risoluzione 6307 a prima firma Calovini volevo chiedere, propongo una riformulazione nel senso di espungere le premesse.
1: L'onorevole Calovini è d'accordo? D'accordo. Passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Pongo in votazione la risoluzione Ziello e altre numero 6300 con il parere contrario. La votazione è aperta. Vediamo. Trancassini. E va Trancassini. Trancassini ha votato. Avete votato tutti? Onorevole Foti. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 7, contrari 294. La Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Braga ed altri numero 6301. Avverto che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse del primo e del ventunesimo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 105, contrari 184, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e il primo capoverso del dispositivo, con il parere contrario, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? Che succede? La votazione è chiusa. Favorevoli 63, contrari 183, la Camera respinge. Pongo in votazione il ventunesimo capoverso del dispositivo con il parere contrario. La votazione è aperta. Silenzio, la votazione è chiusa. Silenzio, colleghi. Favorevoli 98, contrari 184, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Riccardo Rizzardi ed altri numero 6302. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse e del secondo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. Colleghi, silenzio. Grazie. La votazione è chiusa. Favorevoli 100, contrari 203, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e il secondo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. Colleghi, per cortesia. Colleghi, per cortesia. La votazione è chiusa. Favorevoli 45, contrari 200, la Camera respinge. Passiamo alla colleghi, passiamo alla votazione della risoluzione Boschi ed altri numero 6303. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, all'eccezione delle premesse del quinto e del quindicesimo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 72, contrari 229, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse, il quinto e il quindicesimo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 21, contrari 229, la Camera respinge. Colleghi, ricordo che non si fanno foto e video in aula, cortesemente. Passiamo alla votazione della risoluzione Zanella ed altri numero 6304. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse e dei capoversi secondo e sesto del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 99, contrari 200, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e i capoversi secondo e sesto del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 44 contro i 201, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Maggi e della Vedova numero 6305 con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 72 contro i 229, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Mantovani, Candiani, Rossello e Carfagna numero 6306 con il parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 176, contrari 115. La Camera approva. Pongo in votazione la risoluzione Calovini, Billi, Deborah Bergamini e Lupi numero 6307 come riformulata con il parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è a posto? È chiusa. Favorevoli 186, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo alla votazione della risoluzione Richetti ed altri numero 6308. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Avverto altresì che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione i capoversi 4, 14, 16 come riformulato e 17 come riformulato del dispositivo. Con il parere favorevole la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 194, contrari 52, la Camera approva. Pongo in votazione i capoversi 5, 6, 15 come riformulato e 19 come riformulato del dispositivo con il parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 194, contrari 105, la Camera approva. Pongo in votazione il 18 capoverso del dispositivo con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 18, contrari 278, la Camera respinge. Pongo in votazione la restante parte della risoluzione con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 17, contrari 230, la Camera respinge. Sono così esaurite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. Aspettiamo un attimo. Comunico che nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2026 l'ottava Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici ha approvato con modificazioni in sede legislativa la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Padovani ed altri con il seguente titolo: modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209. Comunico che in data 14 ottobre 26 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Gianpietro Zinzi in sostituzione del deputato Alberto Bagnai cessato dal mandato parlamentare. Avverto che con lettera in data odierna il Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo della commissione medesima, di posticipare di una settimana l'avvio dell'esame in assemblea, attualmente previsto per la seduta di lunedì 19 ottobre, della proposta di legge numero 1822. Pertanto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale della proposta di legge numero 1822 sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 26 ottobre, dopo la discussione generale del decreto legge recante misure urgenti sul costo dei carburanti e in materia fiscale, mentre il relativo seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 27 ottobre, dopo l'eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti nella settimana precedente non conclusi. C'è l'onorevole Madia per una precisazione sul voto. Prego, onorevole.
2: Italia Viva, Casa Riformista.
5: Grazie Presidente, solo una precisazione alla votazione 36. Il mio gruppo voleva esprimere un voto favorevole, tutti i colleghi ed io volevamo esprimere un voto favorevole.
1: Grazie, onorevole Madia, ne prendiamo atto. Colleghi, abbiamo ancora degli interventi di fine seduta, quindi chiedo chi vuole rimanere che rimanga ascoltando i colleghi, per cortesia, vi ringrazio. Ha chiesto di intervenire per intervento di fine seduta l'onorevole Carmina, ne ha facoltà, non c'è. Vabbè, se non la vediamo, niente. Allora l'onorevole Borrelli.
2: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Grazie Presidente. Volevo segnalare a quest'Aula, visto che è di questi giorni, anzi proprio dell'altro giorno, il nuovo codice sulla strada. Noi, questo governo cambia codice della strada alla velocità della luce, dove però ancora una volta non è prevista la tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri. È previsto tutto tranne l'uguaglianza per i cittadini del nostro Paese, che sono uguali davanti alla legge ma non uguali davanti alle assicurazioni, a cui vengono fatti altri regali da questo governo. Però, per sfortuna dello stesso governo, proprio nel giorno in cui ha fatto il nuovo decreto, sono usciti fuori i dati, non di Borrelli, dei meridionali, dei napoletani, ma del Garante Nazionale degli Assicurati, il professor Coviello, e dell'esperto SNA Paolo Belgas, che hanno messo assieme i dati del PRA, dell'ACE e dell'Istat, quindi non dati estranei, ed è emerso incredibilmente che le città dove si commettono meno sinistri sono Palermo e Napoli. Tartassate vergognosamente per fare un piacere alle compagnie di assicurazione, emerge che con appena 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli, i due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri delle città del nord, dove però, grazie al fatto che non si vuole fare una norma equa, si continua a pagare di meno. Quindi chi fa meno incidenti paga di più solo per un motivo, perché ha la residenza nel sud del nostro paese, e noi continueremo a combattere contro questa ingiustizia.
1: Grazie. C'è l'onorevole Carmina? No. L'onorevole Donno? No. Vabbè. Diamo quindi le tu... Ah, non avevo segnato. Tucci? Non è segnato. Però vabbè, se volevo fare un intervento di fine seduta. Prego, prego, dai. Visto che due non ci sono, prego.
7: Sì, approfittiamo di questo, però era segnato, vabbè, comunque. Presidente, intanto la ringrazio. Intervengo in aula questa sera per portare nuovamente all'attenzione di quest'aula la manifestazione in presidio stabile che si sta tenendo in Calabria, ma ormai in tutta Italia, da parte degli agricoltori. Ormai sono 15 giorni che questi lavoratori, che sono di fatto una delle colonne portanti di quello che è la struttura del Paese e del sistema agricoltura in Italia, sono in manifestazione. Perché intervengo stasera, Presidente? Perché nuovamente, come Movimento 5 Stelle, voglio portare all'attenzione di quest'Aula questa manifestazione. L'abbiamo fatto la settimana scorsa con il collega Caramiello in un question time, l'abbiamo fatto la settimana ancora prima con la collega Orrico, sempre in intervento di fine seduta, lo rifaremo domani mattina con un'interrogazione a prima firma della collega Baldino. La nostra collega Elisa Scutellà in Regione Calabria è permanentemente attiva in queste manifestazioni. Insomma, il Movimento 5 Stelle è sempre presente e anche stasera vogliamo nuovamente portare all'attenzione di tutti questa manifestazione. Il discorso qual è, Presidente? Questa manifestazione è partita dalla Calabria ma ormai riguarda tutta l'Italia, a breve si estenderà anche agli autotrasportatori. Questa manifestazione non sta avendo nessuno spazio mediatico. In televisione, i nostri telegiornali, i nostri organi di informazione non stanno dando nessuna visibilità a questi manifestanti. Allora, noi siamo qui a dire chiaro e forte che il Movimento 5 Stelle è dalla loro parte. Abbiamo proposto delle soluzioni la settimana scorsa con il Question Time. Ve le riproponiamo e se mi permette ancora due secondi, Presidente, voglio leggere alcune delle richieste che il Movimento Territori e Agricoltura presente in Calabria ha fatto avere ai vari tavoli competenti. Hanno chiesto l'obbligo di utilizzo delle materie prime in Italia, il consumo dei prodotti nazionali va privilegiato, il Made in Italy, quello che è stato il vostro cavallo di battaglia, loro vi stanno chiedendo di privilegiare il Made in Italy. Hanno chiesto un tavolo tecnico e neanche quello riescono a ottenere. Hanno chiesto interventi strutturali perché non si accontentano più degli sconti quotidiani che alla giornata di qualche centesimo sul gasolio agricolo, Presidente, che le ricordo è passato nel giro di due mesi da 90 centesimi a 1,70 euro al litro. Questa cosa qui ricade sull'intera filiera dell'agricoltura e finisce dritto dritto come costo nelle tasche degli italiani, perché quando si va a fare la spesa sono loro che pagano tutto e gli agricoltori sono arrivati a una situazione di fame assoluta. Come hanno detto loro, lavorano per pagare i debiti, nient'altro. È una cosa che non possiamo più tollerare, quindi le chiedo di portare ai ministri competenti questa situazione perché è diventata un'urgenza nazionale. A breve bloccheranno il paese e fanno anche bene. Grazie.
1: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 19 ottobre 26, ore 11, discussione generale del decreto legge recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, discussione generale della proposta di legge in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Discussione generale della proposta di legge in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Discussione generale della proposta di legge recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d'importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Discussione generale del disegno di legge recante istituzione del Registro Nazionale degli Orfani per Crimini Domestici. La seduta è tolta.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 19:58 minuti, sono così concluse le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera sul Consiglio Europeo del prossimo 15 e 16 ottobre che abbiamo seguito in diretta e adesso torniamo a parlare del documento programmatico di finanza pubblica e della prossima manovra di bilancio con l'intervista di Sonia Martina al senatore della Lega Marco Dreosto.
9: Della Lega, segretario della terza commissione, vogliamo tornare a parlare della giornata di ieri quando c'è stato il dibattito sul documento programmatico di finanza pubblica. Perché? Perché il senatore Dreosto ha fatto un intervento dove ha parlato della flat tax per le partite IVA, ha parlato di quelli che sono i vostri punti, ad esempio della sicurezza, che ci vogliono più persone nella strada, più militari, credo, non so se ha parlato di assunzioni, poi me lo ricorderà lei, e come ha detto in questo periodo molte volte anche il leader Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, eccetera, ministro dei trasporti, di farsi utilizzare gli extra profitti delle banche per, insomma, dare una mano al paese, e, insomma, magari ne viene fuori qualcosa in più nella legge di bilancio.
10: Senatore.
11: Sì, grazie intanto per l'intervista. Sicuramente è stata una giornata importante dove abbiamo avuto l'occasione di riproporre quelli che sono i temi che la Lega porterà avanti per la legge di bilancio 2026, e quindi sicuramente il tema della flat tax, quindi dare l'opportunità a artigiani, imprese, liberi professionisti di avere una flat tax a 100.000 euro. Questo amplierebbe il numero di persone che potrebbero accedervi, ma agevolerebbe anche lo Stato, perché si tratta di imposte certe che arrivano in entrata. Abbiamo parlato delle pensioni, dove chiediamo sostanzialmente che ci sia la possibilità di andare in pensione anche prima dei 67 anni, questo evidentemente su forma volontaria, e qui ringrazio il sottosegretario Durigon, l'ho ringraziato anche ieri, perché ha fatto uno studio preciso sull'analisi proprio di quelli che sarebbero i costi e benefici di questo tipo di operazione. Poi evidentemente esiste anche il tema delle coperture, che servirebbero tra l'altro anche per un altro tema, che è quello dell'implemento dei militari per l'operazione Strade Sicure. Noi chiediamo che vengano implementati da 6.800 a 10.000, è stata approvata una risoluzione alla Camera dei Deputati in Commissione Difesa a maggioranza che determina questa cosa, ora si tratta di trovare le risorse. Per tutte queste operazioni ovviamente noi auspicheremmo che ci fosse una disponibilità da parte dei grandi istituti, visto che negli ultimi anni gli utili ottenuti sono di altissimo livello, penso che anche quest'anno finiremo sui 50 miliardi di utili per il sistema bancario, di poter dare appunto un contributo, così come è stato fatto per esempio da alcune aziende energetiche che hanno prospettato la diminuzione delle bollette per i cittadini, ma anche la diminuzione dei carburanti attraverso il price cap, anche le banche potrebbero ovviamente. Io so che c'è un'interlocuzione in corso tra il governo che c'è operativo, ce l'ha detto anche il ministro Giorgetti, e auspichiamo ovviamente che questo sia possibile. Poi lei prima mi ha chiesto del presidente Monti, il presidente Monti ha fatto un intervento dove ha non criticato, ma insomma ha posto la questione anche lui su quello che lui ha voluto definire extra profitti. A me non piace chiamarli extra profitti, direi profitti generati anche da una fase congiunturale. Lui ha voluto soffermarsi in particolare sul fatto che questi profitti siano determinati da un sistema di diciamo fiscale, organizzativo, di poca concorrenza. Guardi, può essere tutto. Io penso che il presidente Monti abbia avuto l'occasione di essere presidente del Consiglio anche in un momento difficile per questo paese, e quindi di poter pensare gli stesso a quelli che potevano essere meccanismi per recuperare risorse per lo Stato. L'ha fatto in modo assolutamente per noi sbagliato, andando a mettere le mani nelle tasche degli italiani, e quindi oggi mi risulta difficile accettare una osservazione che vada in questo senso.
9: Certo, anche perché se non mi ricordo male è il governo di Elsa Fornero, no?
11: Esatto, ecco, è esattamente quel governo Fornero, che ha introdotto non solo la legge Fornero ma anche altre norme particolarmente di politica restrittiva per il paese, che non hanno assolutamente migliorato la situazione economica, anzi quel governo poi ebbe un esito fatale che ci portò di nuovo ad elezioni, perché evidentemente in una fase comunque congiunturale complicata politiche restrittive sono assolutamente negative. C'è stato un grande danno, perché molte persone purtroppo hanno perso in quel momento da una sera all'altra la possibilità di andare in pensione, e quindi oggi ancora ora scontiamo quell'iniziativa alla quale noi stiamo lavorando. Quindi per noi la legge Fornero deve essere superata, in parte abbiamo iniziato a lavorarci già dall'inizio di questa legislatura, contenendo quelli che sono gli aumenti del periodo pensionabile. Anche lo scorso anno abbiamo tolto il mese che era previsto, e contiamo quest'anno di confermarlo e di ridurre gli ulteriori due mesi, ma l'auspicio che abbiamo è proprio quello di avere una norma che permetta a chi evidentemente ne ha requisiti, quindi che sia col sistema misto contributivo retributivo, di poter andare in pensione, ovviamente volontariamente, perché come dice il nostro leader Matteo Salvini è giusto che se una persona si sente in grado, a piacere e vuole continuare a lavorare, deve poterlo fare.
9: Senta, io adesso ovviamente ieri il ministro Giorgetti e ha fatto un intervento dove appunto ha parlato di responsabilità, di prudenza, insomma la coperta è sicuramente corta. Non è credo uno dei vostri punti, però c'era la questione del taglio dell'IRPEF che vedevo che stamattina, non lo so, vedevo che il Tajani diceva no, bisogna assolutamente farlo perché insomma appunto la coperta è corta. Lei non crede che, perché insomma poi io credo che certi dati lo dimostrino, no? Che il ceto medio, perché poi io sento dire molte volte, ma no, noi per il ceto medio abbiamo fatto tantissimo, però insomma il ceto medio, io ero un ex ceto medio, insomma quindi me ne posso anche parlare, sono un ceto medio che sta scivolando sicuramente dall'altra parte, allora se è stato fatto qualcosa di sufficiente o anche lei ritiene che vada aiutato?
11: Assolutamente, ritengo che bisogna aiutare chi evidentemente è effettivamente in difficoltà, ma utilizzando degli strumenti anche che vadano a verificare quelle che sono le condizionalità che sono poste, ad esempio per gli aiuti e per i bonus. Faccio un esempio, persone sostanzialmente che hanno redditi molto bassi e qui potrei entrare su dinamiche anche particolari che conosco, che sono quelle per esempio di alcuni stranieri che avendo molti familiari riescono a contenere il proprio reddito, poi hanno agevolazioni che vanno dai bonus comunali ai bonus nazionali, ai bonus bollette, bonus affitto, è tutta una serie di agevolazioni che si cumulano ma che non risultano nessun effetto, per cui noi proporremo un'iniziativa parlamentare, probabilmente già in legge di bilancio, che vada a verificare il cumulo dei bonus che vengono percepiti dalle persone, proprio per non creare quella disparità di trattamento tra chi riesce ad ottenerli perché ha un reddito molto basso, giustificato anche dal fatto, poi le potrei raccontare delle rimesse che ci sono degli stranieri all'estero, ma questo magari in un altro momento, perché è una cosa che abbiamo approfondito e su cui abbiamo anche fatto una norma, e a discapito di quella fascia media, diciamo, che magari è la famiglia con due figli che non riesce ad accedere a nessuna risorsa, proprio perché nelle graduatorie che vengono poi stilate per la concessione dei benefici risulta, potrei fare l'esempio per esempio delle case per gli alloggi popolari, risultano sempre in posizione svantaggiata, e quindi ritengo che sì, il governo debba intervenire ulteriormente, lo ha già fatto lo scorso anno con un ridimensionamento delle aliquote, un ampliamento della fascia fiscale per dare l'opportunità anche a chi percepisce un reddito un po' superiore di avere un'aliquota fiscale più bassa. Penso che questo strumento vada ulteriormente fatto, messo in atto. È chiaro che, guardi, l'ho detto anche ieri nel mio intervento, noi proprio per in linea con quelle che è la visione e la buona amministrazione e la buona tenuta dei conti del ministro Giorgetti, dobbiamo fare tutte queste operazioni, che sono tante, assicurandoci la copertura. Da qui anche la richiesta all'Europa di avere la possibilità di ampliare la nostra possibilità di spesa, ma anche il trovare risorse come quella ad esempio di una parte dei profitti, piccola parte dei profitti, che parliamo ovviamente di una piccola parte dei profitti delle grandi aziende che hanno generato utili anche a vantaggio di quella che è la con il vantaggio ottenuto dalla situazione congiunturale internazionale, ad esempio sull'energia.
9: Grazie, grazie davvero a Marco De Osto, buon lavoro senatore.
2: Grazie, grazie. Ora invece torniamo sull'intesa fra il presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio. Enrico Salvatore ne ha parlato con Davide Tabarelli.
10: Radio Radicale, la mossa di Donald Trump sul gasolio russo rischia di essere inutile, se non addirittura dannosa, è quanto sostiene Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in un'analisi pubblicata sul Sole 24 Ore. Ecco, con lui cerchiamo di capire cosa sta accadendo sui mercati energetici e quali conseguenze dobbiamo aspettarci. Professore, eccoci, grazie.
12: Grazie a voi.
10: Allora, perché... Eccoci qui.
12: C'è una crisi, ecco.
10: C'è la crisi, esatto. Perché definisce la mossa di Trump inutile e persino dannosa?
12: Perché certamente più quantità fanno bene in questo momento al mercato, perché c'è una crisi di ammanco fisico di partite di gasolio, di petrolio, ma soprattutto di gasolio. Pertanto la promessa fa bene. Tuttavia, come è stata fatta questo accordo, una svendita dell'Ucraina, testimonia che c'è crisi profonda, che c'è panico quasi, E pertanto se abbiamo avuto qualche riduzione anche per altre ragioni sui prezzi, poi dopo le aspettative rialziste vengono alimentate questo tipo di decisioni.
10: E le quantità di gasolio promesse da Putin sono marginali rispetto alla domanda mondiale, sembra di capire, si tratta quindi di un'operazione più politica che economica?
12: Sì, ma tra l'altro che non se ne capisce l'utilità, perché appunto prima di tutto le quantità, Trump ha bisogno di ridurre i prezzi del gasolio negli Stati Uniti, il prezzo originale viene determinato nel mercato internazionale che ha dei vasi comunicanti, pertanto l'importante è trovare delle quantità da esportare, sono venute meno circa 1,8 milioni barili al giorno con la chiusura di Hormuz e con il bombardamento delle raffinerie della Russia, 1,8 milioni su un consumo globale di diesel di 28 milioni. Ecco, quello che ha promesso per ottobre e anche novembre, dicembre, Putin sono circa 0,1, cioè 0,1 rispetto a 1,8 che manca rispetto a un consumo globale di 28 rispetto a quello che consumano gli Stati Uniti, 4, insomma sono delle quantità marginali, fra l'altro non è detto che ce le abbia, anzi non ce ne ha, perché comunque se le avesse avuto avrebbe già venduto da un pezzo tutto quello che ha.
10: Qual è il problema reale del mercato? Perché il gasolio è aumentato molto più del petrolio greggio.
12: Ma il problema è banalmente il fatto che il prodotto che manca di più, perché per varie ragioni, perché ricordiamoci sempre che il petrolio tal quale non viene usato, è la materia prima per fare benzina, kerosene degli aerei, diesel, non solo delle macchine ma quelli dei camion, dei trattori, delle ruspe, dei cantieri, delle navi. Ecco, il gasolio è il prodotto più importante all'interno del petrolio, noi ne consumiamo circa 100 milioni di barili al giorno di petrolio raffinato però, e 28 milioni riguardo al diesel, che è quello più importante, ad esempio la benzina è molto meno, intorno ai 17-18 e così via, il kerosene. E dentro nel Golfo Persico, che più o meno è chiuso adesso, c'era una grande produzione di gasolio e anche esportazione, così anche la Russia esportava quasi 1 milione di barili al giorno di gasolio prima della guerra, prima di essere bombardata nelle raffinerie. Pertanto c'è un ammanco fisico, ecco, del gasolio, che è il prodotto più domandato nel mondo. Pertanto è per questo che il prezzo del gasolio è raddoppiato, mentre il prezzo del petrolio è aumentato del 50%, ecco, da prima della guerra.
10: Credo domanda banalissima, ma mi sembra un po' un paradosso che Trump, dopo aver cercato di indebolire economicamente Mosca, finisca per rivolgersi proprio a Putin. Che cosa ne pensa, professore?
12: Ma sì, è un paradosso, perché poi dopo Putin ha bisogno delle esportazioni di petrolio, sono sempre la loro principale entrata. C'è da dire che qualcuno anche qua da noi da tempo dice che dovremmo riprendere le importazioni di energia dalla Russia, che non è solo il gasolio, non è solo petrolio, noi abbiamo un problema soprattutto col gas per il prossimo inverno, come però l'abbiamo da 5 anni ormai, dall'agosto del 2021, che prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, che abbiamo dei problemi di forniture di gas dalla Russia, che contava per il 40% della nostra domanda di gas, perciò come dire, il bicchiere è mezzo pieno, cioè non siamo temprati, ecco, noi europei, purtroppo dobbiamo andare verso un inverno che sarà ancora di prezzi alti, probabilmente, di prezzi alti sia dei carburanti ma anche delle bollette, pertanto dobbiamo prepararci.
10: Allora, prendiamo il giornale dove appunto stavo leggendo il suo articolo, no? Dove lei parla anche di scorte europee sufficienti per appena 16 giorni. Ma con l'inverno alle porte rischiamo soltanto nuovi rincari o anche una carenza fisica di carburante?
12: Cioè, quando i prezzi vanno su di molto è implicito, cioè se un prezzo raddoppia perché c'è la paura di carenza, perciò la possibilità, per quanto estrema, esiste. Poi dopo una quantificazione di questa possibilità è difficile darla con precisione. Tuttavia c'è questa possibilità, ovviamente non dobbiamo pensare subito agli shock energetici degli anni 70, però qualcosa del genere potrebbe capitare, con il caso peggiore, e io però non do oltre il 20%, insomma, però dobbiamo anche prepararci a questa carenza fisica.
10: Quali conseguenze dobbiamo aspettarci invece per l'economia italiana, soprattutto per trasporti, imprese e inflazione?
12: in crescita come lo è da settimane, da mesi, siamo intorno al 3-1%, andremo anche forse al 4%. Da una parte si tratta di valori relativamente bassi rispetto anche a quelli del 22 che sono andati oltre il 10%, valori bassi rispetto a quello che ci insegnava l'università quando Keynes diceva che un 5% di inflazione è salutare per l'economia. E nel contesto attuale di grande finanziarizzazione di tutta l'economia globale e con, che anche poi vuol dire un grande debito europeo e in particolare italiano, le cose sono un po' più complicate, perché se va sul 3%, 4% i tassi di interesse di finanziamento del nostro debito pubblico aumentano, noi ricordiamoci spendiamo più di 70 miliardi di euro all'anno solo per ripagare il gigantesco debito, perché è il nostro fardello, il fardello della nostra economia. Pertanto questo è il problema, magra consolazione di nuovo riguarda tutto il mondo, ma noi siamo italiani e in parte europei siamo più esposti perché abbiamo più debito.
10: L'ultima cosa, veramente, quali prospettive vede per i prossimi mesi e che cosa dovrebbe accadere per riportare, diciamo così, prezzi alla normalità?
12: Guardi, oggi c'è il sole, sono ottimista, cambio umore facilmente, dico che appena chiusa questa crisi abbiamo un futuro pieno di energia, abbondante, come bene o male sono stati gli ultimi 100 anni, cioè ogni tanto ci sono delle crisi, sono momentanee, però dobbiamo passare attraverso questo stretto di Hormuz, cioè deve arrivare la pace, in Iran che è una grande civiltà, popolo persiano, 90 milioni di persone, soprattutto giovani, assieme a tutto il resto dell'area medio orientale, dove c'è grande cultura, grande crescita, la grande religione musulmana in Arabia Saudita, che è il paese sotto attacco adesso, e c'è questo conflitto con Israele che va risolto dal 1967, no, dal 47, insomma è una cosa ormai quasi secolare, però dobbiamo risolvere, dopodiché abbiamo un futuro roseo, ecco, bisogna essere ottimisti, lavorare però per la pace.
10: Meno male, professore, siamo d'accordo. Allora, nel frattempo la ringraziamo, grazie a Davide Tabarelli, che è presidente di Nomisma Energia, lo ricordiamo per essere stato con noi e per averci aiutato a comprendere le dinamiche, le prospettive del mercato energetico. Grazie professore, buon lavoro.
12: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Radicale 20 e 17 minuti, torniamo alle comunicazioni della Presidente Meloni alla Camera, poco fa, concluse poco fa, le abbiamo seguite in diretta, sentiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo le considerazioni di Maurizio Lupi e di Dieter Steger.
13: E Radio Radicale con Maurizio Lupi, dopo la replica di Giorgia Meloni e prima del voto sulle risoluzioni che già sono state approvate anche al Senato. Allora, tutto si può dire tranne che Giorgia Meloni non si presenterà domani al Consiglio europeo con le idee non chiare, perché insomma ha chiarito tante cose e anche quello che vuole fare nei confronti dell'Unione europea. Allora, come ha trovato il suo intervento qui e soprattutto la postura con la quale si presenterà in Europa?
14: Beh, l'intervento mi è sembrato quello della relazione al Parlamento di grande livello istituzionale, come sono stati i 4 anni di interventi e di azioni in politica estera da parte della Presidente Meloni. Anzi, la politica estera è tornata dopo tanti anni ad essere al centro dell'azione della politica di un governo, sapendo che ormai, come diceva De Gasperi, la politica estera condiziona di fatto la politica italiana e si vede nei temi. Nella replica poi è tornata la Meloni più leader politico della coalizione e di un partito. Però mi sembra che le questioni siano sul tavolo, sono importanti. Sicurezza e energia sono la faccia, due facce della stessa medaglia. Sull'energia ovviamente ci sono temi che sono affrontati dalle politiche interne, ma tutto ciò che sta accadendo è condizionato da un'azione che deve essere fatta ovviamente dall'Unione Europea. E da questo punto di vista la richiesta di flessibilità sulla sicurezza e sull'energia che l'Europa ha accettato da parte dell'Italia anche nei contenuti che abbiamo mandato, e cioè di aiutare famiglie e imprese, va nella direzione giusta. Il tema importante è quello legato all'inflazione che è conseguenza diretta di quello che sta accadendo. L'inflazione, ricordo, che ci porterà a pagare gli interessi sul nostro debito dai 97 miliardi, le previsioni sono quasi 107 miliardi di euro che vengono tolti a sanità, a insegnamento, a rilancio alla scuola, al rilancio dell'economia, delle imprese, ad azioni del welfare. Contemporaneamente, per esempio, un altro dato fondamentale sull'inflazione è che aumentano tutti i costi legati alle opere pubbliche che sono fondamentali per il rilancio. E quindi una richiesta di flessibilità sul tema dell'inflazione è una richiesta che va nella direzione di capire che questo è il momento di aiutare la crescita. Ma non è un problema solo dell'Europa, ma è un po' dell'Italia, ma è di tutta l'Europa. Credo che queste, mi sembra che lo slogan sintetico possa essere: non ci possono essere regole vecchie per sfide nuove, le regole si devono adeguare alle sfide nuove del momento.
13: Ecco, ritiene che la trattativa sul bilancio dell'Unione Europea possa essere la leva decisiva per vincere questa battaglia in sede europea?
14: Ma intanto ritengo che l'Italia non sia isolata e che da sempre ormai è diventata ad essere una delle nazioni.

0: Insomma, la Meloni è intervenuta su un aspetto tecnico che riguardava l'accordo Stati Uniti-Russia, invitando i parlamentari a dimettersi. Insomma, si può dire più chiaro di così?
1: La musica per le nostre orecchie, che come noi moderati sin da subito abbiamo detto che noi moderati e il futuro nazionale è incompatibile con la proposta politica, non solo di noi moderati, ma di tutto il centrodestra, che si è messa fuori dalla coalizione, ma che non solo si è messa fuori dalla coalizione, ma che non è parte della coalizione di centrodestra. Farà la sua legittima strada, mi sembra che la forza dell'intervento della Presidente del Consiglio lo abbia ribadito con nettezza e chiarezza, nonostante ho visto che, per esempio, nell'ultimo periodo Vannacci, al di là dell'essere impegnato ovviamente nella sfida agonistica di biathlon con Renzi sulla maratona e poi sulle miglia nautiche,
0: Quella sulla maratona la vincerebbe lei, però. Quella sì.
1: quella sì, ma siamo concentrati sulla legge di bilancio, voglio dire, sia come si è visto, tentativamente ritornando a dire voglio allearmi, voglio rientrare, ci ha cambiato i toni, viva la Meloni, eccetera. Mi sembra che oggi la Meloni abbia posto una pietra definitiva sul fatto che, per chi aveva ancora dubbi, che il futuro nazionale andrà per la sua strada e ovviamente i cittadini italiani sapranno scegliere le prossime elezioni se dare i voti al centrodestra oppure alla sinistra attraverso Vannacci.
0: Voglio dire un'ultima cosa sulle risoluzioni delle opposizioni 5.
1: Ancora una volta si è visto che il campo largo è unito solo da una cosa, nel cercare di battere il centrodestra e non invece dal un programma che può essere alternativo al centrodestra, di cui, come abbiamo detto sin dall'inizio in questo dialogo e chiacchierata con voi, è fondamentale. La politica estera, la divisione in politica estera vuol dire che non avrai mai la possibilità di attuare qualunque programma economico, perché abbiamo visto come incide sulla politica delle famiglie, per le imprese, sul costo dell'energia e sulla vita quotidiana di ogni cittadino.
0: Grazie Maurizio Lupi. E Radio Radicale con Dete Steger, della Südtiroler Volkspartei, io lo definisco anche popolare europeo perché insomma è legato a quel gruppo europeo. Parliamo del dibattito sul Consiglio europeo. Allora io le volevo chiedere insomma se si aspettava questa valutazione del Presidente del Consiglio su questo accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Allora, come la definirebbe una scelta? Me lo dica lei, ecco.
2: Se parliamo del discorso intero e poi vengo alle
0: Sì,
2: singole cose,
0: certo.
2: io devo dire che riconosco, che riconosciamo convergenze importanti sia sulla competitività, come anche sul sostegno all'Ucraina, come sul tema dell'energia. Lì c'è qualche punto che noi vorremmo, la direzione è quella giusta per noi, qualche punto va rivisto sugli ETS. E anche su quanto riguarda la sua posizione sull'Israele, io penso su queste tematiche di politica estera e anche di politica economica, le convergenze sono abbastanza forti, devo dire.
0: Lei ha avvertito che di trovarsi di fronte a un presidente del Consiglio di destra, leggendo il suo intervento,
2: Posso dirlo?
0: sì.
2: Posso dirlo? Io mi sono visto un presidente del Consiglio, però con uno spirito che io definirei draghiano, cioè nel senso di politica estera e politica europea come punti centrali della politica nazionale, e dove si capisce, e questo va veramente detto, che la presidente Meloni, io penso almeno, così come sento parlarle, capisce che il paese ha bisogno dell'Europa, ossia di un'Europa forte, che i popoli, che le nazioni sole non saranno mai in grado di risolvere le problematiche che oggigiorno si vedono all'ordine del giorno in tutto il mondo. E quindi io sono abbastanza sorpreso, ma non è la prima volta. Io penso negli ultimi anni,
0: Positivamente.
2: positivamente, perché negli ultimi anni Meloni ha fatto una politica estera, una politica europea non molto lontana dalle politiche del Partito Popolare Europeo al quale io appartengo.
0: La cosa sull'accordo sul gasolio che lei ha definito tra Putin e Trump, che ha definito rischioso, questo se l'aspettava?
2: No, ma è giusto e non solo pericoloso.

0: anche una cosa incredibile, no? Perché qua tu che ti poni come il presidente, riferendomi a Trump, che vuole chiudere ogni guerra al mondo, e poi fai un patto con l'aggressore che li aiuta a continuare la guerra perché li porta entrate. Questa è una cosa, io dico veramente,
1: Forse neanche Machiavelli.
0: sì, neanche Machiavelli l'avrebbe fatta probabilmente, ma veramente è paradossale. Però che lei l'abbia pronunciato nel suo intervento, io lo trovo giusto.
1: Vuole dire qualcosa anche sul bilancio europeo? Giorgia Meloni è venuta al Senato e ha detto: noi questo accordo sul bilancio europeo non lo firmiamo con la presidenza irlandese fino a quando non troveremo delle condizioni che non penalizzino l'Italia. Si va verso un braccio di ferro.
0: Sì, andrà verso un braccio di ferro, a me dispiace perché adesso ci vorrebbe veramente una sintonia dei punti di vista. Io spero che si arrivi a una soluzione. La posizione nel merito della Meloni è quella giusta, io penso, in questo momento. Importante solo in tutte le politiche di bilancio nazionali, europee, che quando tu ti dai più flessibilità, devi capire che più flessibilità non vuol dire nuove entrate, ma vuol dire semmai nuovo debito, e quindi devono essere misure per le quali tu utilizzi questi fondi mirate e temporanee, perché noi abbiamo anche una responsabilità verso le generazioni future, e questo mi sembra la cosa più importante. Flessibilità sì, però bisogna fare attenzione, perché flessibilità infatti non vuol dire nuove entrate, anzi vuol dire nuovo debito.
1: Certo, grazie a Dete Steger della Sutirol Fospartai,
0: Molto
1: grazie.
0: volentieri.
2: Radio Radicale 20 e 28 minuti e iniziamo con un paio di minuti di anticipo il nostro notiziario serale. Federico Punzi, studio Grudasin, regia. Partiamo dalle condizioni di salute di Papa Leone XIV, primo giorno dopo l'operazione alla Gemelli per asportare un tumore maligno al polmone, ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione a pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Valori nella norma per il tipo di intervento eseguito, sta bene, l'umore è buono, la degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è di fare un viaggio in Sud America, dal 6 novembre, vedremo, ha detto ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Il Papa ha inoltre concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, riferiscono fonti vaticane. E ora l'Ucraina, nessuna tregua, nemmeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e Lusk, con morti e feriti. Bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli USA, accusa Zelensky, che oggi è stato nel Regno Unito, ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra. A preoccupare Kiev la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence USA, vitali per la difesa aerea, e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Ma Donald Trump ha negato pubblicamente che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. L'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, scrive Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione. Trump è piuttosto infuriato, potrebbe ordinarlo, ha detto questo funzionario, aggiungendo che il direttore della CIA, John Ratcliffe, è contrario all'idea. Trump è stato chiaro, dice. Invece il segretario generale della NATO Mark Rutte in conferenza stampa a Tallinn sul supporto all'Ucraina, in particolare alle limitazioni all'uso dei satelliti Starlink per le forze armate ucraine. Credo che il presidente sia stato molto chiaro ieri quando ha rilasciato brevi dichiarazioni ai media mentre lasciava la Casa Bianca e ha affermato che la condivisione di informazioni di intelligence non si è interrotta. Intanto Zelensky dice di essersi sentito tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin. L'ha detto in un'intervista all'anchorman britannico Piers Morgan sul suo canale YouTube. Sì, davvero, ho detto tra noi, ma la faccenda è un po' più complessa della semplice questione delle mie emozioni e dei miei sentimenti. Se sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, ha affermato Zelensky, che ha lanciato anche un messaggio a Elon Musk, convinto che il servizio sia stato limitato per danneggiarlo a fronte degli attacchi russi. È un grande errore, morirà gente. L'Ucraina pronta a qualsiasi tipo di cessate il fuoco, ha ribadito Zelensky nell'incontro col premier britannico Burnham a Londra. Oggi abbiamo subito attacchi massicci, è un peccato che abbiamo anche alcune difficoltà. E ancora, contiamo sulla partnership con gli Stati Uniti, vogliamo solo essere molto onesti, molto chiari di essere partner forti, così Zelensky. Ma ora torniamo in Italia e torniamo a parlare delle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. L'Aula della Camera ha approvato le due risoluzioni di maggioranza in vista del Consiglio. Il ministro Tommaso Foti, prima del voto, aveva chiesto alla maggioranza di stralciare, di espungere le premesse della seconda risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, che è passata con 186 voti a favore e nessun contrario, in quanto le opposizioni non hanno preso parte al voto. Opposizioni che invece si sono astenute, astensioni incrociate sulla parte delle risoluzioni, delle loro risoluzioni. Il PD si è astenuto sulla parte delle risoluzioni del Movimento 5 Stelle e di AVS in cui si parla di Ucraina. Allo stesso modo AVS e 5 Stelle si sono astenuti nella parte di risoluzione del PD che riguardava l'Ucraina. Nelle passate votazioni il voto era stato invece contrario da entrambe le parti. Il nodo resta sempre l'invio di armi, ma sia da parte del PD che degli alleati si fa notare che le formulazioni sono cambiate rispetto a quelle del passato. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente USA al leader ucraino. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece dal Movimento 5 Stelle e AVS, e la replica di Mosca non sono fatti suoi, mentre presidente Zelensky ringrazia. Anche al Senato, ok alle due risoluzioni di maggioranza, mentre le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, il campo largo ma in ordine sparso. Tanto che la Meloni attacca: prima di provare a mettere d'accordo Putin e Trump, provate a mettere d'accordo Maggi e Fratoianni su un'unica risoluzione. Salvini fa notare: non possiamo sostenere Kiev all'infinito, a fine guerra servirà a comprare il gas dove costa meno, ha detto il leader della Lega. Rispondendo a Provenzano del PD, Giorgia Meloni: faccio politica da 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con carezze e moine, ma combattendo con le mie idee, dimostrando il mio valore e con il consenso dei cittadini. Lei non userebbe questo tono con un collega maschio, aggiunge la Premier, che poi, rispondendo invece a Marattin, si dice più che favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, oltre l'attuale soglia delle 50.000 euro di reddito. Gli attacchi delle opposizioni e l'Eschlein: le vostre scelte danneggiano l'interesse nazionale e frenano l'UE. La sua unica priorità è stata cambiare questa legge elettorale. Avete tenuto il Parlamento ostaggio per 5 mesi perché avete paura di perdere. La novità siamo noi. Non considere la legge elettorale, quella non era nel programma, dice Giuseppe Conte, l'ha fatta per imbullonarsi alla poltrona, dice così appunto il premier, scusate, l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle. E a proposito delle dichiarazioni, delle comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, Lanfranco Palazzolo ha raccolto le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
3: Radio Radicale col Ministro Pichetto Fratin al dibattito sul Consiglio europeo che si apre domani. Allora, cosa chiedete per quanto riguarda l'energia e soprattutto che tipo di flessibilità vi aspettate, perché insomma sono mesi che siete in trattativa per un provvedimento sulle bollette. Volevo chiederle insomma se pensa che in questo Consiglio europeo la Meloni riesca ad imporsi.
4: Non è una questione di imporsi, si tratta di chiarire un attimino quali che possono essere gli spazi d'azione, tenendo conto che Noi stiamo intervenendo in una situazione che è difficile a livello geopolitico, a livello di modalità di normalmente di dipendenza energetica, siamo un paese che dipende molto dall'estero, e quindi si tratta di capire anche come possiamo intervenire rispetto agli spazi dello scostamento, rispetto a quello che è il concetto di investimenti previsto dagli spazi di scostamento, e come tutto questo possiamo ribaltarlo sulle bollette. Questo è il concetto di flessibilità che si chiede, peraltro anche rispetto a un quadro di spesa che vede anche un'inflazione che ha inciso su tutto il sistema dei prezzi, quindi possibilità di azione, di movimento riguarda il fronte, complessivamente il fronte di bilancio e il fronte energetico, dello scostamento energetico, sia la NEC quindi che la parte anche di difesa.
3: Lei è ottimista per quanto riguarda la trattativa con la Commissione europea? Che cosa le dice un po' la vigilia che stiamo vivendo, e anche il fatto che il Presidente del Consiglio si è presentato a questo appuntamento in Parlamento ribadendo la valutazione negativa sull'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio?
4: Sì, diciamo che dell'accordo.
3: Cioè, questa è una prova di grande lealtà politica.
4: Infatti noi abbiamo un percorso, abbiamo una posizione in ambito Unione Europea, coerente con le ultime posizioni assunte dall'Unione Europea, e naturalmente abbiamo anche espresso quella che è la nostra posizione rispetto alla questione ucraina, dove non c'è discussione sulla posizione a fianco dell'Ucraina.
3: Ritiene che i soldi della flessibilità sull'energia possano essere anche utilizzati per diminuire il costo dei carburanti? Questo potrebbe essere un aiuto in un momento particolare in cui si chiede sacrifici a tutti?
4: Questa sarà una valutazione, perché l'obiettivo del provvedimento riguarda l'energia pulita, quindi riguarda la decarbonizzazione. Possono essere fatte azioni collaterali anche di decarbonizzazione che incidono sul sistema, però naturalmente tutto questo prima deve esserci il confronto e poi le valutazioni.
3: Senta, com'è informata secondo lei l'opposizione? Perché ho visto che ha discusso prima con Bonelli su dei dati che lui aveva dato e lei li aveva un po'...
4: Ma diciamo, ognuno deve avere il suo ruolo, quindi anche il ruolo dell'opposizione, là dove ci sono spazi di valutazione e interpretazione ci sono estremizzazioni anche di espressione, però non giudico i livelli di informazione.
3: Pensa che abbia fatto bene? L'ultima domanda che le faccio, la Meloni a dire che aspettiamo di vedere un bilancio dell'Unione Europea più favorevole al nostro paese prima di dare l'ok?
4: Certamente, perché diciamo, l'Unione Europea è cambiata molto nell'approccio, quindi questo bisogna riconoscerlo. Molto realismo, credo che un ruolo importante in tutto questo l'abbia avuto l'Italia, anche nel concorrere alla lettura della situazione europea rispetto alle guerre che abbiamo alle porte.
3: Grazie al Ministro Pichetto Fratin.
4: A voi.
2: E ora le altre interviste sulle comunicazioni della Premier Meloni a Gian Giacomo Calovini, Raffaele Nevi e Nicola Fratoianni al microfono di Lanfranco Palazzolo e infine Luca Pirondini al microfono di Sonia Martina.
3: E Radio Radicale con Gian Giacomo Calovini dopo la replica di Giorgia Meloni al dibattito sul Consiglio europeo. Allora, il dibattito è stato diciamo rapido nei due rami del Parlamento, però insomma mi sembra che il Presidente del Consiglio sia stato molto chiaro anche sulle alleanze del futuro, perché la replica sul futuro nazionale penso che abbia gelato i parlamentari di Futuro Nazionale con la risposta alla Ravetto. Allora, com'è andata complessivamente?
5: È andata molto bene, nel senso che Giorgia Meloni ha risposto in modo chiaro ad una serie di considerazioni che sono state fatte da parlamentari, da colleghi di maggioranza e di opposizione. Io credo che la vigilia del Consiglio europeo di oggi il dibattito si sia focalizzato su due grandi tematiche. La prima è legata al tema energetico e a tutte le conseguenze, il caro carburante, il caro energia, che ovviamente colpisce in modo distinto cittadini, famiglie e imprese, e poi dopo c'è la tematica di quella che è un po' l'alleanza a livello internazionale.
3: Quindi ci sono due risoluzioni di
5: Sì, ci sono due risoluzioni, ma penso che esattamente, ma penso che poi al di là delle risoluzioni siano quelli i temi che il Presidente del Consiglio ha voluto toccare in modo importante, in modo concreto. Per quanto riguarda l'energia, è chiaro che non c'è un atteggiamento ideologico che noi dobbiamo cercare di seguire, perché come ha detto giustamente Giorgia Meloni, noi dobbiamo far fronte a questa crisi energetica che sta colpendo l'Italia e tutta l'Europa in questo momento. Dobbiamo cercare di calmerare i prezzi ed è quello che stiamo facendo con un dialogo con le compagnie petrolifere e soprattutto cercando di mantenere questa politica di diversificazione energetica, che è poi l'unica strada che in questa fase si può seguire. Per quanto riguarda le alleanze, riteniamo innanzitutto che il nostro posizionamento nei confronti di Kiev e dell'Ucraina non è mutato, ed è doveroso sottolinearlo, perché riteniamo che sia coerente con quella che è stata la linea del governo negli ultimi 4 anni, e perché riteniamo che comunque sia una guerra che purtroppo ha conseguenze ancora importanti e soprattutto è una guerra che ha minacce nei confronti dei cittadini europei e anche dei cittadini italiani. Cerchiamo di dialogare il più possibile con gli Stati Uniti, perché poi dopo sono nostri alleati naturali, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico che anche dal punto di vista economico e commerciale. Poi è chiaro che le tematiche toccate sono molteplici.
1: Lei è d'accordo con quello che ha detto il Presidente del Consiglio sui prezzi del gasolio in merito allo sblocco dell'accordo tra Russia e Stati Uniti, nel senso che pensa che effettivamente ci sarebbe stato un beneficio, oppure le motivazioni tecniche che ha utilizzato il Presidente del Consiglio erano...
5: Io sto innanzitutto, e credo lo stia anche il Presidente del Consiglio, alle considerazioni tecniche, e cioè il fatto che questo sblocco, che ha avuto tanto eco dal punto di vista comunicativo, abbia poi dopo delle conseguenze irrisorie, perché se è vero che questo sblocco di fatto permette di fornire tonnellate di greggio pari alla richiesta americana di qualche giorno, è chiaro che poi dopo non cambia nulla, non avrà conseguenze ed effetti immediati e neanche futuri nel confronto dei prezzi. È più una sorta di dire: voglio dialogare con la Russia. Bene, ma cioè questo che cosa porta poi dopo in concreto? Non ha effetto, come dicevo, positivo nei confronti di aziende e di famiglie, non ha effetto di abbassamento di prezzo, ha forse la considerazione di poter dire: ricomincio un dialogo con la Russia. Tanto tempo che Donald Trump e gli Stati Uniti in un qualche modo cercano un dialogo con la Russia, ma purtroppo questo dialogo, presunto o no, non ha portato alle conseguenze che tutti noi ci auspichiamo, e cioè la cessazione del conflitto in Ucraina, con, ricordiamolo sempre, la possibilità di salvare la vita anche a centinaia, migliaia di persone, soprattutto civili, e poi dopo conseguenze positive dal punto di vista economico e commerciale.
1: Lei è ottimista per la trattativa sull'energia? E soprattutto perché insomma c'è un provvedimento importante che vorrebbe fare il governo, che deve essere sbloccato e che è importante ottenere sul punto degli ETS. Allora, ritiene che l'Unione Europea insomma debba ascoltare il governo italiano? Insomma, abbiamo visto che paesi...
5: Io credo che l'Unione Europea, ancor prima che ascoltare il governo italiano, debba ascoltare i cittadini europei, i cittadini italiani, che oggettivamente stanno pagando, è inutile nasconderci dietro un dito, scelte sbagliate in campo energetico adottate negli ultimi decenni e fortemente volute da Bruxelles. Punto. Ora, la Germania non può decidere di chiudere centrali nucleari e poi dopo ricorrere al carbone. Abbiamo attuato un Green Deal ideologico che ha portato a crisi impressionanti dal punto di vista industriale, con conseguenze di perdita di lavori, cassa integrazione, e con la logica poi conseguenza che ci troviamo oggi a dover importare auto cinesi, e su cui stiamo intervenendo per mettere un blocco, perché altrimenti sarebbero troppe. Cioè, è chiaro che sono stati fatti dei grandissimi errori che oggi tutti i cittadini europei pagano le conseguenze. Giorgia Meloni non ha la bacchetta magica, ma Giorgia Meloni ha l'intelligenza e il pragmatismo per arrivare a Bruxelles e dire: fermi tutti, dobbiamo intervenire nel medio e lungo periodo, con scelte nuove sicuramente, senza bloccare alcun tipo di transizione ecologica, perché di certo nessuno è contrario, ma è chiaro che dobbiamo intervenire anche nell'immediatezza, e cioè trovare delle formule che permettano, come dicevo prima, un abbassamento dei costi dell'energia da poter subito far toccare concretamente con mano ai cittadini e alle imprese europee.
1: Pensa che la partita sul bilancio europeo potremmo...
5: È chiaro che servono strumenti di questo tipo, come ho detto, non possiamo adottare e pensare di seguire strade che possono avere conseguenze tra 3 anni, 5 anni, 10 anni. L'emergenza a cui dobbiamo far fronte è un'emergenza immediata e quindi servono strumenti immediati come potrebbero essere appunto quelli scostamenti di bilancio.
3: Grazie a Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
5: Grazie a voi.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Raffaele Nevi, di portavoce di Forza Italia, per parlare del dibattito sul Consiglio europeo. Insomma, abbiamo visto anche la replica di Giorgia Meloni dopo l'intervento di stamattina al Senato. Se dovesse definire un po' questo intervento e anche il complesso, diciamo, dei contenuti presentati dall'esecutivo in vista di questo vertice, che cosa direbbe?
6: Ma semplicemente perfetto, nel senso che lei ha rivendicato tutte le iniziative che stiamo cercando di portare avanti per cambiare questa Europa, per farla diventare finalmente un'Europa dei popoli e non un'Europa della burocrazia, delle regole ottuse, della rigidità senza senso, dei bilanci degli stati, quindi cioè una visione a 360 gradi pienamente condivisibile. Sono esattamente le nostre idee che stanno facendosi breccia nel dibattito italiano e anche europeo, e quindi è assolutamente positivo. Ha messo in evidenza tra l'altro la inconsistenza totale della sinistra, che dice cose e si contraddice nello stesso momento, insomma, no? Dice che bisogna aiutare l'Ucraina ma non bisogna più mandare armi, quindi, cioè, o comunque strumenti di difesa, quindi cioè, proprio propaganda becera, a volte completamente sganciata dalla realtà, che lei ha massacrato nel dibattito in un modo incredibile.
3: Ecco, la critica sull'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia è stato un atto, noi vediamo che periodicamente molti chiedono alla Meloni di sconfessare Trump, di attaccarlo, insomma, qui mi sembra...
6: Noi dobbiamo fare le cose giuste, quando Trump fa cose giuste anche per il nostro paese, noi diciamo bravo Trump, quando Trump dice cose sbagliate perché sono oggettivamente cose controproducenti, tra l'altro anche per gli Stati Uniti, noi lo diciamo, schiena dritta, diciamo, questo è il punto fondamentale della nostra politica estera, quindi abbiamo lodato Trump quando ha provato a mettere pace chiamando gli attori nel Medio Oriente, a Gaza, a Israele, ha fatto cessare almeno le ostilità lì, e poi però diciamo che non va bene quando mette i dazi, quando pensa di conquistare la Groenlandia o fa la guerra all'Iran.
3: Pensa che il nostro governo riuscirà in qualche modo a imporsi sull'Unione Europea, sia sulla flessibilità sull'energia che sul bilancio dell'Unione Europea?
6: Ma già si è imposto. Noi abbiamo oggi ieri votato lo scostamento di bilancio, che significa maggiore flessibilità per energia e spese della difesa, che sono fuori dal patto di stabilità. Significa che non abbiamo sacrificato altre spese e abbiamo invece fatto un'azione che ha portato l'Europa a capire che bisogna aiutare di più gli Stati nazionali a conseguire quegli obiettivi di sovranità europea positiva che sono fondamentali per far contare l'Europa di più nel mondo. Semplice il discorso. E quindi sulla base di questo, adesso prendendo atto dei problemi che soprattutto sono derivanti dall'inflazione, cerchiamo di far capire all'Europa che serve fare ancora di più e magari allentare anche un po' i vincoli del patto di stabilità per tamponare una situazione gravissima che purtroppo non è causata da incapacità dei singoli governi, ma da fattori esogeni, addirittura estranei anche alle logiche europee. Quindi è semplice, il fatto che ci sia un governo con i fondamentali in ordine dà molta più autorevolezza all'azione del governo stesso in Europa.
3: L'ultima cosa, oggi è apparso chiaro a tutti che un futuro accordo, un futuro accordo con FN non si fa col partito di Vannacci.
6: Questo lo deve chiedere a loro, perché votano contro la fiducia sconfessando le loro idee.
3: Ma se io lo chiedo a lei, lei lo vorrebbe fare un accordo con loro?
6: Assolutamente no, io non posso fare accordi con chi vota contro il progetto, il programma, le idee che loro stessi hanno condiviso fino a un certo punto e poi sono passati all'opposizione, perché votare contro la fiducia significa passare all'opposizione, e hanno aggiunto i loro voti a chi vuole far cadere il governo Meloni, lasciando l'Italia in balia della peggiore sinistra di sempre.
3: Grazie a Raffaele Nevi di Forza Italia. Radio Radicale con Nicola Fratoianni, dopo il suo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni. Allora, come è andato questo dibattito sul Consiglio europeo? Come ha trovato la posizione dell'Italia, che si trova in difficoltà sulla flessibilità, e ha criticato, non so se lei l'ha interpretato come una critica a Trump, ha in qualche modo definito negativamente l'accordo tra Russia e Stati Uniti sul gasolio russo?
7: Sì, diciamo una definizione piuttosto tiepida, quella di Giorgia Meloni, come sempre quando si tratta di Donald Trump. L'amico americano non si tocca, questo è il punto, e non si tocca anche quando le sue scelte sono esplicitamente contrarie al nostro interesse nazionale, all'interesse dell'Europa, in questo caso sulla pelle dell'Ucraina. Ma che Trump e Putin fossero due grandi amici lo sapevamo, lo avevamo segnalato da tempo, ed è per questo che da tempo chiediamo che l'Europa metta in campo una svolta, un'iniziativa diplomatica che non consegni l'Ucraina alla pace delle armi, ma che aiuti l'Ucraina ad uscire dal macello della guerra con una pace fondata sulla diplomazia e sulla giustizia, per quanto sia possibile quando c'è una guerra. La verità è che Giorgia Meloni ci attacca e accusa noi della sinistra ecologista di essere per la transizione ideologica. Ripete questa battuta un po' trita e ritrita ormai, ma l'unica transizione ideologica che vedo è la sua, quella di chi si è professata per una vita patriota e legata all'interesse nazionale, e oggi invece sposa l'interesse nazionale di altri, in questo caso Donald Trump, dicendo sì all'aumento della spesa militare al 5% sul PIL. La verità è che non dà una risposta alla crisi che attraversano gli italiani, e questo è il motivo del suo nervosismo che oggi abbiamo ancora una volta misurato in aula.
3: Almeno sull'attacco che ha fatto a Futuro Nazionale si sarà trovato d'accordo?
7: Ma insomma sì, ma sono le schermaglie.
3: Lei si è sentito per un attimo meloniano in quella
7: no. Siamo di fronte allo scontro evidente, diciamo, nelle frattaglie di una destra che si scompone e che si rincorre. La verità è che sarebbe stato più interessante se quell'attacco avesse riguardato il cuore della proposta politica di Vannacci, che invece è molto simile a quello con cui Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi. Lei non diceva rimigrazione ma blocco navale, ma la sostanza è sempre quella. Però quando la rincorsa per ragioni elettorali domina la scelta politica, poi il risultato è questo, uno scontro tutto legato alla categoria del tradimento, che è una categoria, diciamo, che in politica emerge quando la crisi, diciamo, si fa più evidente.
3: Sulla flessibilità il governo italiano la spunterà o vede una partita difficile su questo, sull'energia? E il fatto che abbia utilizzato il Presidente del Consiglio il bilancio europeo per avviare una trattativa su questo punto le sembra efficace o è un segno di debolezza a suo modo di vedere?
7: Questo vedremo. Intanto questo governo si impegna ad investire 14 miliardi di euro con la flessibilità in armi, questo mi pare un disastro senza limiti, anche perché la flessibilità energetica è una flessibilità che impone, secondo le regole europee, di fare le scelte che fino ad ora Giorgia Meloni si è rifiutata di fare, cioè investire sulla transizione. Il tema è come farà a usare risorse orientate e vincolate a quel tipo di investimenti per distribuire mancette.
3: Ultima cosa, dopo il Consiglio europeo ci sarà una schiarita per la quale avranno le idee chiare per fare la legge di bilancio, che mi sembra ieri sia stata un po'...
7: Ma ce lo auguriamo, doveva essere pronta in queste ore e ancora non se ne sa nulla.
3: Grazie come sempre a Nicola Fratoianni.
8: Radio Radicale con il presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini. Parliamo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. A lei.
9: Il solito discorso di Giorgia Meloni, che viene qua, dice tutto e non dice nulla, che utilizza anche elementi veri ma per sostenere poi tesi false, no? Ad esempio lei ha detto oggi che non è vero che i soldi che prendono per le armi vengono esatto. tolti alla scuola o alla sanità.
8: Perché lui dice quei soldi ce li danno solo per la difesa.
9: È una cosa tecnicamente vera, cioè è vero che quei soldi sono vincolati alla difesa, ma sono soldi a debito e poi vanno restituiti. Quindi la domanda a fare al Presidente del Consiglio è: quei soldi sono vincolati alle armi, poi come li restituisci? Dove li prendi i soldi per restituirli quei 14 miliardi? Glielo dico io, li prenderà dalla scuola, li prenderà dalla sanità. Quindi, come al solito, è venuta in aula a mentire, a dire che fa l'interesse dell'Italia, ma continua a fare l'interesse di qualunque altro paese, soprattutto degli Stati Uniti, ma mai dell'Italia.
8: Eppure nei confronti degli Stati Uniti ha criticato le ultime mosse, no, del presidente Trump, rispetto ad esempio alla questione sanzioni Russia sul gasolio. Ha detto: io la trovo una decisione molto rischiosa, perché ridà insomma in qualche modo un riconoscimento alla Russia. E anche la questione invece della tregua energetica che aveva annunciato Trump, che l'Ucraina è disposta, ma non si sa bene invece la Russia. Ha criticato insomma un po' queste mosse, anche se ha confermato le alleanze, no?
9: Ma l'alleanza con gli Stati Uniti nessuno la mette in discussione, noi mettiamo in discussione la postura con cui avere questa alleanza, che per noi dovrebbe essere a testa alta e a schiena dritta. Hanno detto loro che sono patrioti, in realtà sono 4 anni che la Meloni si fa turlupinare da Trump gli ha fatto comprare il gas americano, gli ha fatto comprare le armi americane, l'ha di fatto indotta a fare l'impegno per il 5% del PIL per comprare armi, che sono 500 miliardi aggiuntivi nei prossimi 9 anni. Trump ci ha vincolato di fatto a non prendere il gas russo, mentre lui invece può comprare il diesel dalla Russia. Quindi Trump sta facendo gli interessi degli Stati Uniti, e Giorgia Meloni sì, sono 4 anni che si fa fregare, e non solo lo critica, perché diciamo che quella di oggi non la definirei una critica, la definirei un buffetto ad un qualcosa che lui stenta, lei spera possa tornare suo amico, perché questo è il suo obiettivo, perché vuole accreditare se stessa, non fare gli interessi degli italiani. Addirittura lo ha candidato al premio Nobel per la pace. Per fortuna, come dire, chi dà il premio Nobel per la pace ha fatto una scelta decisamente migliore rispetto agli auspici di Giorgia Meloni, che voleva Donald Trump, uno che invade altri paesi sovrani e va a fare guerre in altri paesi sovrani, come ha fatto in Iran.
8: Senta, la questione invece di Israele, che so che è un tema che su cui voi siete molto sensibili, Israele, Palestina, Cisgiordania, Libano.
9: Noi crediamo che la Presidente del Consiglio, se volesse rendere orgogliosi gli italiani di essere italiani, dovrebbe andare al Consiglio europeo e, visto che parleranno di Medio Oriente, dire che l'Italia riconosce lo Stato di Palestina, che l'Italia interrompe i rapporti commerciali con uno Stato genocida, con un governo genocida come quello di Netanyahu, ma non farà nulla di tutto questo. Purtroppo diciamo è soggiogata sia da Trump che da Netanyahu, è evidente che non è meno libera di poter dire quello che pensa, perché anche lei sa che a Gaza era ed è in corso un genocidio, ma non riesce nemmeno a pronunciare questa parola.
8: Le posso chiedere quante risoluzioni presentate, se presentate una risoluzione unitaria del campo largo o se andate in ordine sparso?
9: No, credo che oggi ne presenteremo diverse. Ieri siamo riusciti sul DPFP a presentarne una unitaria, insomma è stato molto importante. Sullo scostamento di bilancio abbiamo presentato una unitaria. È chiaro che il tema del come interrompere la guerra tra Russia e Ucraina continua ad essere un tema di grande discussione, quindi trovo che sia anche corretto presentarsi, come dire, in modo sincero alle persone e presentare un documento, non un'unitaria che non dica niente, ma più documenti che specificano chiaramente quali sono le posizioni. La nostra è che continuare a mandare armi in Ucraina non fa altro che prolungare una guerra che serve all'economia di alcuni paesi, ma che non serve alle persone che continuano a morire.
8: Grazie. Grazie Presidente del Movimento 5 Stelle, buon lavoro.
2: Radio Radicale 20 e 59 minuti, termina qui il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Grudas che ha curato la regia. Adesso apriamo la nostra programmazione serale con lo speciale giustizia.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue. L'ascolto del processo a carico di Salvatore Baiardo, che si sta celebrando davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduto dalla dottoressa Anna Favi. Continuiamo l'ascolto dell'udienza dell'8 luglio, che ha visto una sfilata di collaboratori di giustizia. Completeremo dunque l'esame testimoniale di Gaspare Spaduzza, a seguire Emanuele Cilona e Ciro Vara. Baiardo, l'unico imputato in questo processo, è un ex genetaio di Omegna e precedentemente già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. In questo processo dovrà rispondere dell'accusa formulata dalla pubblica accusa di Firenze, che ha ottenuto rinvio a giudizio con la qualificazione di reato di favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra. L'assunto dei pubblici ministeri di Firenze, Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, sostiene Baiardo abbia imbastito una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia e anche di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'altra qualificazione di reato, la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, rimanda all'accusa che nasce dalle dichiarazioni di Baiardo, personaggio reso celebre in televisione da Massimo Giletti, relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti ha sempre confermato di aver visto con i suoi occhi lo scatto che gli è stato esibito da Baiardo, ma l'imputato poi a un certo punto ne ha negato l'esistenza stessa della foto, additando come bugiardo il conduttore al tempo del talk La 7, non è l'Arena, facendo scattare appunto questa contestazione di calunnia. Ma come avete capito dall'elenco dei testimoni che andremo a sentire, in realtà questa sfilata di pentiti riguarda un filone storico della Procura di Firenze legata alle indagini sui mandanti esterni delle stragi, in particolar modo quella del 92, che riguarda il distretto del capoluogo toscano con la strage di Via dei Georgofili. E però la Procura di Firenze ha proseguito in questi anni queste indagini, che sono state fermate il 4 giugno scorso dal Tribunale di Firenze nell'ufficio del GIP della dottoressa Patrizia Martucci, che ne ha disposto l'archiviazione delle accuse sia per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi per assenza di prove su concreti contatti o rapporti tra Dell'Utri e Berlusconi con Cosa Nostra. Sostanzialmente un processo che vede sul banco degli imputati un personaggio come Baiardo è diventato l'occasione per far entrare dalla porta di servizio tutta un'attività istruttoria che invece è stata sostanzialmente fermata a giugno dal giudice per le indagini preliminari con l'archiviazione. E quindi da qui ripartiamo, perché questo giro appunto di escursioni testimoniali riguardano pentiti che già sono stati sentiti anche in procedimenti sul cosiddetto filone trattativa, tanto a Palermo quanto a Reggio Calabria nella cosiddetta trattativa Calabra. E quindi non resta che ricedere la parola laddove sostanzialmente ci siamo fermati, nell'esame testimoniale tenuto dall'ufficio della pubblica accusa, rappresentato in aula dall'IPM Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, mentre il collegio difensivo dell'imputato Baiardo è affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Ma ripartiamo laddove ancora la pubblica accusa formulava domande a Gaspare Spaduzza, che è un personaggio importante, ex killer di fiducia dei boss stragisti Giuseppe Filippo Graviano, poi collaboratore di giustizia, ma soprattutto ha smontato il falso impianto accusatorio sulla strage di Via D'Amelio basata sul falso collaboratore di giustizia Scarantino. E Spaduzza, personaggio importante perché il logista, il trasportatore dell'esplosivo sia della 126 utilizzata per eliminare Paolo Borsellino e gli agenti scorta il 19 luglio del 92, ma anche ha trasportato lo stesso, con la stessa mansioni diremmo, l'esplosivo che è stato utilizzato per la strage di Via dei Georgofili a Firenze. Allora ripartiamo laddove ci siamo fermati un paio di puntate dello speciale giustizia fa.
11: Senta, lei prima ha fatto riferimento al carcere di Tolmezzo. È stato detenuto a Tolmezzo in passato, giusto?
12: Sì, sì, è fatto.
11: E a Tolmezzo c'erano anche i fratelli Graviano?
12: Sì, lì quando siamo arrivati, sicuramente hanno aperto quel carcere per noi, ci troviamo io e i fratelli Graviano. Quindi andavo all'inizio a passeggio con Giuseppe Graviano, poi Giuseppe Graviano è stato è stato trasferito per un problema di salute a Mondigliano e poi andavo a passeggio con Filippo Graviano.
11: Quando si era a passeggio con Giuseppe, quando ha visto e si è incontrato a Tolmezzo con Giuseppe Graviano, Giuseppe Graviano ha parlato del suo arresto, ha chiesto informazioni su come era avvenuto l'arresto? Ne avete parlato comunque?
12: Sì, perché dopo l'arresto dei fratelli Graviano noi abbiamo iniziato a indagare da dove è partita la sociata. Quindi reputavamo un po' responsabili di Pezzo Cannella del loro arresto. Quindi quando lui, la prima cosa che mi chiede è comandava la questione dei soldi.
11: Comandava la questione?
12: Dei soldi di un costruttore, perché il pallino che hanno loro è quello solo dei soldi, altre cose, sentimenti, amicizia, quello è tutta spazzatura. Comunque gli dissi che noi ritenevamo che c'entrasse il Cannella e lui mi smentisce che non è opera di Cannella, quindi era convinto ed è convinto di quando ci siamo lasciati che qualcuno se l'è venduto, ma non ha escluso a priori quello che era i nostri pensieri di quello che era Cannella, quello che si era venduto.
11: Qualcuno l'ha venduto? Gli ha detto chi?
12: No, ma è che era convinto che qualcuno se l'è venduto.
11: Ma questo qualcuno le ha detto che apparteneva a Cosa Nostra?
12: No, ma già se escludiamo a Fiore, perché gli unici che sapessero là era il Cannella e Giorgio Pizzo. Quindi quando tu esclude Giorgio Pizzo là, lui sta vedeva... ma manco ci passava per il pensiero, nemmeno a noi è passato per il pensiero che Giorgio Pizzo potesse essere, quindi in teoria ha escluso Cosa Nostra.
11: Quindi ha escluso una soffiata da Cosa Nostra?
12: Sì, esatto.
11: Lei conosce Salvatore Baiardo?
12: No, ho conosciuto di cronaca negli ultimi anni. Come è stato si è esposto mediaticamente.
11: Non ho capito?
12: L'ho conosciuto in virtù di televisione, non l'ho mai conosciuto e nemmeno sapevo della sua esistenza. Sapevo un particolare perché gli contestavo quando ci siamo incontrati, ma perché hai messo in mezzo un amico nostro che doveva dichiarare della sua amicizia. Lui mi ha detto, dice, praticamente a me mi serviva perché se condannano lui va a prendere 4-5 anni, se condannano a me vado a prendere le case, perché cioè, tu di Cosa Nostra, un capo mafia, non puoi mettere in mezzo un altro soggetto, dichiarare questo mi ha ospitato, perché è un'infamia, è un'infamità. Invece il discorso che faceva lui, perché loro fanno sempre discorsi...
13: Signor Spaduzza, le posso chiedere di essere un pochino più chiaro e anche di mettere i soggetti? Riprendendo questo discorso, l'abbiamo capito un po' troppo poco, lei è un po' implicito in certe cose.
12: E allora, vado a memoria, quindi cerco di cose di 30 anni fa...
13: Certo, ora a prescindere dall'esattezza dei ricordi, ma chi parla e anche le cose che dice, un po' allora, cosa ci sfugge.
12: Avevamo discusso, perché hai messo nel mezzo Santino, Russo, uno del Brancaccio, per dichiarare che l'avevo ospitato, una cosa del genere, in un processo.
13: Questo e è lui, lei che lo chiede?
12: Sì, chiedo con ragione, ma perché tu hai tirato in ballo a Santino Rosso questa storia?
11: Ma lo chiede a chi?
12: A Giuseppe Graviano.
13: Ah, quindi, in che occasione?
12: E mentre siamo lì a Tolmezzo.
13: Bene, mentre lei è a Tolmezzo, a pastiglio all'ora d'aria con Graviano, gli chiede perché Graviano avesse messo nel mezzo chi?
12: Santino Rosso, un ragazzo non adesso non ricordo le circostanze.
13: E chi era? Stato
12: uno di Brancaccio. Non so se l'avesse ospitato o avesse dato. Doveva dichiarare qualcosa che non era per ripetere. E lui, cioè Giuseppe Draviano, mi dice a me, il ragionamento che faceva lui. Se condannano lui, va a prendere 4-5 anni. Se condannano me, vado a prendere l'ergastolo. Quindi quando questo signor Baiardo va a dichiarare che è attentato a Andrea Medio, il Graviano si trovasse assieme a lui, sta dicendo il passo perché era con me. Quindi non so se a questo punto lui ha usato la stessa tecnica come la possiamo dire o anche con questo signore che io non conosco.
13: Cioè lei dice, siccome Graviano aveva cercato di trovare uno che dichiarasse una cosa falsa per escludere il suo coinvolgimento in qualcosa che poteva dargli l'ergastolo, la stessa cosa ha fatto con Baiardo, dice lei?
12: Suppongo, non ho per certezza, però siccome conoscendo
13: però la mente, io lo chiedo,
12: la mente diabolica di Giuseppe Graviano, tutto posso immaginare.
13: Ma dicevo, lei conoscenza personale con Baiardo l'ha avuta, l'ha vista, mai visti, ha mai ricevuto soldi da lui?
12: No, no, per niente. Poi non so se questa è un'altra, sicuramente un'altra capacità che gli ha messo in bocca il suo principale. Siccome dall'inizio che cerca di calunniarmi.
13: Il maestro principale chi sarebbe?
12: Giuseppe Graviano, la famiglia Graviano.
13: Senta, ma lei sapeva che Graviano fosse a Omegna? Fosse stato a
12: Omegna? No, per niente.
13: Ma è questo paese, questa cittadina, l'aveva sentita menzionare in passato?
12: No, mai. Omegna mai. Adesso non ho ricordo, ma penso di no.
13: Ma la figura di Giuseppe Drago?
12: Ah sì, c'è un particolare. Così, sì, mi viene in mente una cosa. Era arrivata notizia che Drago, hanno c'era la fidanzata di Giovanni Drago, che c'era notizia che si trovasse in Toscana, si chiama Buonconvento, la località. Quindi c'era questa indicazione che di quello che di chi la portava, secondo me era realistica. Quindi c'era questa possibilità di andare lì in Toscana a cercare di capire se effettivamente si trovasse in Toscana. Tant'è
13: questo quando si colloca, di quando sta parlando lei?
12: Sto parlando io del fratelli Graviano, Giuseppe era fuori, quindi estate del 93.
13: Estate del 93.
12: Sì. Perché c'è un particolare che sicuramente sarà menzionato dal servizio protezione, perché mentre avvenivano queste perlustrazioni, che il Benedetto Graviano ha incrociato la cognata di Giovanni Drago.
13: Ma la ricerca di questo Drago da parte di Graviano era perché, per quale motivo?
12: Graviano era un pezzo di costola della famiglia Graviano. Che quando ha capito di che passi erano fatti i Graviano ha iniziato a collaborare, cosa che poi ho scoperto anche io, praticamente però l'ho scoperto.
13: Quindi lo cercavano perché ha iniziato a collaborare?
12: Sì, sì, ha iniziato a collaborare nel 90, dopo la strage di Ardamelio, mi sembra. Sì, sì.
13: Ma che ci fosse, che Drago fosse, oltre che in Toscana, gli hanno mai sentito parlare che poteva essere anche in Nord Italia?
12: No, io ho l'unico riferimento questo che ho menzionato poc'anzi.
13: A Tolmezzo poi incontra anche a colloqui anche con Filippo Graviano, cioè
12: sì, poi andiamo a passare, poi sto a me mi danno l'isolamento, no, diventa esecutiva la sentenza per l'omicidio di Don Puglisi, del teatro Puglisi. Quindi avevo chiesto alla direzione di applicarmi immediatamente l'isolamento, tant'è che mi hanno chiesto subito, mi hanno chiamato a rapporto se c'erano dei problemi con l'incolumità, se ero stato minacciato. No, no, gli ho detto, siccome inizio c'è un percorso personale, quindi desidero che mi si applichi più presto possibile l'isolamento di oggi. Cosa che mi è stata applicata di lì a poco, di inizio l'isolamento, e sono stato un po' separato. Però poi quando ho finito l'isolamento di uno, vado di nuovo a passeggio con Filippo Graviano.
11: Con Filippo Graviano ha modo di commentare una lettera che aveva mandato Pippo Calò alla
12: Canissetta? Questo quando io sono isolato, che mi trovo a piano terra, no? Affacciandomi delle finestre, della finestra della sua cella, potevamo comunicare. Quindi ho sentito in televisione che il Calò aveva segnato questa cosa della dissociazione. Quindi gli chiedo, Felipe, come siamo combinati? Una cosa che io già mi ero un po' allontanato, quindi cercavo anche una cosa personale, adesso vediamo come sta storia. Quindi mi ha detto, lascia perdere, non è una cosa che ci interessa a noi. Quando poi ho finito l'isolamento che ci siamo visti, mi ha detto, abbiamo ripreso l'argomento di Pippo Calò. Mi diceva che ci sono state dei vari colloqui con dei magistrati della dissociazione, però lui mi dice che a noi non ci interessa la questione a Calò, perché ai fini magistrati non sappiamo cosa vogliono, c'è una collaborazione piena, quindi quello che si deve arrivare dalla politica.
11: Quindi la dissociazione non era una cosa che interessava?
12: Sì, esatto.
11: Senta, lei ha sentito parlare, ha conosciuto un certo Vincenzo Ferrara della famiglia Madonia?
12: No, Vincenzo?
11: Vincenzo Ferrara.
12: No, no, no. Vincenzo Ferrara... No, io conoscevo Vincenzo Ferrara, uno che aveva autotrasporto lì a Brancaccio.
11: Ma ricorda se ha avuto un appuntamento con questo Ferrara e poi non ci è andato?
12: No, questo Ferrara, l'unico Ferrara che io conosco, Vincenzo Ferrara, è quello di cui ci facevo da guardiano io in questa...
11: Altri soggetti con questo nome non gli dicono nulla, del clan Madonia?
12: Sì, prego.
14: Ecco, ci siamo.
11: Dicevo... altri soggetti con questo nome Ferrara del clan Madonia non le dice nulla?
12: No, l'unico Ferrara, Vincenzo Ferrara, è questo che aveva un deposito di spedizione a Brancaccio, di cui io facevo il guardiano, il pizzo praticamente sotto copertura, che era il guardiano.
11: Va bene.
12: Era di Villalba questo?
14: Sì.
12: Vincenzo Ferrara e spedizionieri, erano due fratelli spedizionieri. Se è l'unico Ferrara, che conosco è questo. Poi non so se sia imparentato con Madonia, ma nessuno, perché gli facevo pagare il pizzo.
15: Buongiorno signor Spatuzza, sono il dottor Gestri, le farò poche domande ad integrazione di quelle del collega.
12: Buongiorno dottor Gestri.
15: Senta, lei ha parlato da ultimo del colloquio, di questi contatti con Filippo Graviano, in cui avete discusso della dissociazione. Poi ha avuto anche occasione successivamente di chiedere, di rappresentare a Filippo Graviano di suoi colloqui invece con magistrati?
12: Sì, questo avviene che io... ho avuto un colloquio investigativo con all'epoca il dottor Vigna, buonanima.
15: Il dottor Vigna la sente in un colloquio investigativo come procuratore nazionale antimafia, come procuratore di Firenze, come si ricorda lei?
12: No, ne ho avuti io due all'inizio, uno con il dottor Grasso e l'ultimo che ho avuto con il dottor Vigna, perché c'è un particolare che ora racconterò.
15: Sì.
12: Quindi mi trasferiscono in un istituto quindi io vado lì anche perché dovevo fare un intervento alla cistifellea, vado lì per l'ospedale, sapevamo. Quindi invece mi portano in questo istituto.

0: un bel percorso, un ravvedimento, mi ero un po' allontanato, cercavo di riprogrammare la mia vita, quindi mi ha detto innanzitutto gli dico una cosa. Sono contento per lei che ha intrapreso questo cammino, sono felice, però se non mette il nero su bianco non vale niente. Dice, sono qui anche perché dice, sto andando in pensione. Se mi volevo portare anche in pensione questo traguardo che lei iniziasse una collaborazione. Io ho detto che non era mia intenzione collaborare con la giustizia, quindi ci siamo lasciati lì e sono rientrato a Tolmezzo. Rientrando a Tolmezzo, siccome sono stato sempre una persona onesta e pura, fino all'ultimo sono stato sempre onesto con loro. Purtroppo loro sono disonesti, ma io sono stato sempre onesto e sincero. Io ho detto, Filippo, ascolta, io ho avuto un colloquio con il dottor Vigna. Vedi che l'ho trovato disponibilissimo, molto attento ad ascoltarmi, quindi siccome aveva questo astio con la procura di Firenze o con i magistrati, lui, Filippo Graviano, gli disse che se potevamo, e quindi mi ha detto dice, che quello che vogliono loro lo sappiamo. Quindi è bene, perché Giuseppe Graviano non era più a Tolmezzo, era in un centro clinico di Secondigliano, mi sembra. Quindi dice, bene far sapere a Giuseppe Graviano che se non deve venire niente da dove noi l'aspettiamo, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati.
1: E
0: Quindi
1: lei?
0: di que mi
1: Sì,
0: scuso,
1: prego.
0: di questa esternazione che ho sentito in questi più ultimi anni. Tutto mi lascia pensare che penso che non sia sincera la collaborazione, ma lo spero anche se non sia sincera che venga.
1: Sì, ma quello che le volevo chiedere è, lei come comprende l'espressione che ci ha appena detto usa Filippo, cioè dobbiamo far sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare, parliamo con i magistrati.
0: Sì, siamo in alto, anche perché nella detenzione li vedevo a tutti gli stati fiducioso. Se no, noi sempre incutevano da cosa io, fiducioso, 4-5 anni di pesante e poi ce ne andiamo a casa,
1: No,
0: cioè no, la fiducia
1: mi
0: è tutto
1: scusi, ma non
0: dove
1: si sente bene. Se
0: no.
1: può, se può ripeterlo parlando forse un po' più lentamente.
0: No, una cosa che se a noi non interessava all'epoca con Pippo Palò, no, l'intraprendere la dissociazione, ed era scattata a priori, stiamo aspettando qualche cosa. Quando lui mi dice che è bene fare sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare, e io lo so da dove deve arrivare, cosa che io non ho mai parlato con Filippo Graviani. Filippo Graviano non sa dell'estinazione di suo fratello Abbandone, ma io lo
1: Certo,
0: so da dove arrivare qualcosa.
1: lei lo collega a quello che gli aveva detto il fratello Albardoni?
0: Esatto.
1: Un'altra cosa, sempre un elemento di dettaglio, ha parlato prima della riunione in cui per programmare l'attentato dei Giorgofili. Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano vi mostrano dei Deplian. Questi Deplian, ho compreso bene, riproducevano dei punti, dei monumenti, delle vie. Che cosa riproducevano?
0: No, riproducevano dei monumenti di cui la scelta poi è stato quello per l'obiettivo finale,
1: Ho
0: ma ce
1: capito.
0: n'erano tanti obiettivi sempre in Firenze.
1: E vi fu detto come erano stati individuati quegli obiettivi?
0: No, però si conosceva una certa dimestichezza, no?
1: Cioè,
0: Dei voi, di come parlano loro, cioè Filippo, no, Filippo Giuseppe Graviano, Massimo Messina Denaro, ma anche il Tagliavera, quindi erano più tipo che già loro conoscessero già gli obiettivi.
1: dimostravano, diciamo, di avere conoscenza di quegli obiettivi.

0: per come ve la raccontavano questa cosa?
1: Sì, anche perché ci eravamo noi premoniti, come ho detto stamattina, siccome era una zona sensibile, che non sicuramente erano inaccessibili con un mezzo normale, quindi dovevamo utilizzare un furgoncino, casomai quello camuffato dei carabinieri.
0: Lei ha detto che il furgoncino poi viene portato sul posto dall'Onigro, se non ho compreso male, no? Questo...
1: No, quello dei carabinieri poi è stato scattato a priori, mentre eravamo su Firenze, però già avevamo noi l'indizio era quello, che se ci sono problemi per accedere in queste siti possiamo utilizzare questo dei carabinieri. Poi i primi sopralluoghi che inizia a fare il Giuliano assieme a Lonegro si rendono conto che effettivamente potevamo benissimo utilizzare un mezzo civile.
0: Un altro salto a un'altra questione. Quando va al Bardone, lei ha detto che Giuseppe Graviano usa l'espressione questi quattro castri di socialisti. Le fa anche il nome di questi socialisti politici?
1: Allora, di quello che erano i preferenti, noi ci portavamo a quattro esponenti siciliani, di cui sono state elette, però i capilisti all'epoca erano Mattelli e Craxi. Il soggetto politico era quello.
0: Questa espressione lei dei quattro crasti socialisti la racconta fin dall'inizio della sua collaborazione.
1: Sì, ma già perché uno dei primi va a fare giù sapere, dall'inizio.
0: Diciamo, lei quando inizia, l'ha ricordato prima al collega, nel 2008?
1: Sì, io inizio, mi sembra giugno, 26 giugno del 2008.
0: Poi Graviano su questo incontro, sa che ha detto quello che ha detto?
1: Sì, noi vedete qual è la cosa che mi riempie un po' il cuore di gioia. Per la sostanza, anche se l'ha detto in un modo sicilianesco, mascariato, in parte conferma la dichiarazione.
0: In che senso?
1: E se lui dice che effettivamente ha avuto rapporti con questo signore, che lui ha girato tanti... L'esternazione, io li possiamo chiamare esternazione, ma per me sono delle verità mascariate. Fate sapere al soggetto che è un bilico, se collaborare oppure ottenere quello che stanno aspettando.
0: Cioè, se ho compreso bene, il fatto di aver detto che ha avuto rapporti con Berlusconi è una mezza ammissione di quello che ha detto a lei quel giorno al Bardoni?
1: Ma cioè, se lui mi contesta l'imbarrone di Done, come si chiama, e poi mi contesta quel passaggio che è fondamentale, e poi dice più di quello che ho detto io, a quel punto non bisogna essere un buon matematico, perché io guardo.
0: Quando sono stati fissati questi attentati, la data era stata sempre indicata da Graviano, da chi vi dava, diciamo, l'ordine di organizzarlo?
1: Ah, sporadicamente mi sembra quella l'unica che era stata programmata è stata quella degli attentati nelle chiese romane, Roma-Roma-Milano, perché poi l'abbiamo spostata per una settimana, un paio di giorni. È una cosa fondamentale, vorrei dire, il discorso 2 più 2 fanno 4. Vedete che a me mi hanno negato il programma di protezione, e quello provvisorio. Vedete che quando il TAR mi ha dato ragione, quando sono stati costretti a darmi il programma di protezione, io ho il programma di protezione che non è firmato dal sottosegretario all'epoca, magistrato Mantovani.
0: Mi scusi, lei dice il programma di protezione che è... nasce in conseguenza, la proposta di programma che nasce in conseguenza della sua collaborazione che inizia nel 2008, le viene negato?
1: Mi è stato negato, quello provvisorio, all'epoca mi hanno fatto la guerra. Quello che hanno detto i mezzi di informazione di Mediaset sulla mia persona e su mia mamma, i giornalisti, quale boia l'ha fatto rito.
0: Ho capito. Lei diciamo, lamenta che non ci fu questo programma provvisorio. Si ricorda se i pareri delle procure che l'avevano sentito furono positivi o contrari?
1: Tutte e quattro procure positive.
0: Tutte e quattro
1: hanno voluto chiudere questa falla che si era aperta, perché con la mia collaborazione chissà quanti sarebbero venuti dietro la mia collaborazione.
0: Ma quando lei ricorda quando gli fu rigettato questo programma? In che anno, in che mese?
1: Quando mi è stato negato, è la stessa sera, una cosa importantissima, che tutti gli atti della Commissione Servizio Protezione dovrebbero essere segregate. Alle 8 la notizia è stata data pubblicamente che non è stato messo nel programma di protezione, tant'è che alle 8:30 mi sono messo a scrivere, ho scritto ai magistrati che non è questo che impedisce la mia collaborazione, ma sono sempre disponibile a proseguire la mia collaborazione, programma o non programma. C'è la lettera IAT.
0: Il governo che c'era quando gli fu negato il programma, qual era?
1: No, ho sempre detto che se questo governo all'epoca, il governo Berlusconi, perché inizio il colloquio con il dottor Grasso, che ancora c'era si stavano programmando le elezioni. Quindi se queste elezioni avvenivano prima, io mi dispiace, ma non avrei mai iniziato, e sono felice che le ho iniziate, la volontà di iniziare a collaborare.
0: Senta, l'ultima domanda, signor Spatuzza. Lei ha detto, io non ho mai conosciuto Baiardo, quindi non gli ho mai portato denaro, non ho mai ricevuto denaro. Ma questo rapporto con Baiardo, chi lo poteva tenere dentro Cosa Nostra, dentro la famiglia di Brancaccio, per conto di Giuseppe Graviano, per quello che lei sa?
1: Non so niente, chi si muoveva in queste zone per conto dei Graviano non ne sono a conoscenza.
0: Lei ha conosciuto Fabio Tranchina?
1: Sì, Fabio Tranchina era quello che curava la latitanza di Giuseppe Graviano.
0: Sa dei rapporti fra Tranchina, fra Baiardo e Cesare Lupo?
1: No, so che Tranchina è cognato di Cesare Lupo.
0: Quindi fra Tranchina e Cesare Lupo, non fra Baiardo e Cesare Lupo, non sa niente.
1: No.
0: Grazie, non ho altre domande.
1: Grazie a voi, buon lavoro e una buona giornata.
2: La difesa.
3: Grazie Presidente, Avvocato Ventrella. Difesa Baiardo, buongiorno signor Spatuzza.
1: Buongiorno avvocato.
3: Solo alcune precisazioni, signor Spatuzza. Partirei dall'incontro a Campo Roccella. E lei ha detto è stato quando? Ottobre-novembre?
1: No, innanzitutto è Campo Felice di Roccella.
3: Campo Felice di Roccella, sì, mi scusi.
1: No, l'ho collocato sempre in una stagione bassa, non ho un punto di riferimento, ho detto bassa stagione, quindi il settembre, ottobre, novembre, l'ho collocato, l'unico punto di riferimento, cioè quello che quando è stato effettuato questo incontro, all'interno del villaggio non c'era nessuno, eravamo solo noi.
3: E senta, durante quell'incontro viene già, fra virgolette, data un'indicazione rispetto all'attentato dell'Olimpico o è un'indicazione generica?
1: No, carabiniere sul territorio romano, no, nessun Olimpico.
3: Ecco, e quando viene invece scelto l'obiettivo dell'Olimpio?
1: Quando io arrivo su Roma, in contatto lo Scalano, di cui ci ospitava, gli disse: aspetta, dobbiamo uccidere un po' di carabiniere. E mi aveva indicato qualche polmino, qualche posto di gioco, lì purtroppo gli dipendenti della quella fase che come minimo mi bastavano 100 carabinieri.
3: Ecco, ma
1: quindi allora possiamo andare a questo punto, tutti questi carabinieri li possiamo raggruppare all'Olimpico.
3: Quindi l'obiettivo dell'Olimpio viene scelto da voi quando siete già su Roma?
1: Sì, esatto.
3: Esatto. E a Campo Felice di Roccella invece come vi lasciate?
1: Vi lasciamo con il progetto, non l'esecutivo.
3: Ma avevate già una tempistica, avevate già stabilito un momento, avevate già stabilito quando iniziare la fase esecutiva? O era solo una
1: fase? La fase esecutiva, l'albo ci dà un progetto di attivarci per preparare tutto. Stata facendo poi...
3: Ma preparare tutto era riferibile, preparate tutto perché vogliamo fare questo attentato in questo periodo, cioè viene indicato un periodo oppure no?
1: No, iniziamo i preparativi per recuperare l'esplosivo, la macinatura.
3: Non viene dato un'indicazione temporale?
1: No, per niente.
3: Ok, e lei mi sembra di aver capito che poi da quel momento non vede più Graviano se non a Roma.
1: Sì, esatto.
3: Giusto? E l'incontro al Bardone invece quando viene fissato?
1: Ma qualche settimanella, un paio di giorni, non ho precisa. Se l'attentato avviene il 23 gennaio, il 22 gennaio.
3: Qualche settimana prima dell'incontro?
1: Sì, perché poi siamo andati... No, l'incontro avviene... 4-5 giorni prima, ma sto andando a casaccio, io faccio riferimento al 23 gennaio, quindi con dopo qualche settimana nella prima, 4-5 giorni prima.
3: E senta, arriviamo all'incontro al Bardone. Al Bardone, Graviano, lei ha detto era euforico, no? Quando le riferisce quelle frasi riguardanti abbiamo il paese fra le mani, giusto?
1: Sì,
3: ecco, ma le disse che aveva incontrato Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri?
1: No, per niente.
3: Non glielo disse questo?
1: No.
3: E le disse che Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri erano d'accordo nel fare l'attentato?
1: No, per niente. Però non so se... Io ho una deduzione mia, ma lui non ha detto niente.
3: Ecco.
1: Io mi fermo a quello che dice lui.
3: Beh.
2: Lei istituisce questa relazione, diciamo, per il contesto, per la vicinanza temporale,
1: esatto,
2: tra questa frase e poi l'esecuzione dell'attentato.
1: Esatto, sì.
3: E, senta, un'altra domanda. Dopo l'arresto di Graviano, cosa succede in Cosa Nostra? Chi diventa reggente?
1: In Cosa Nostra c'è una coesigenza temporanea tra Giuseppe Cannella e Giorgio Pizzo.
3: Vado a dettagliare tutto, signor Spatuzza, mi perdoni, tanto ho una circostanza precisa. Lei diventa reggente, se sì, in quale momento?
1: Io divento reggente... 95 mi sembra.
3: 95. E in quel momento lei era libero di spostarsi sul territorio? Anche nel continente?
1: E allora, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, tant'è che per il fallito attentato a Salvatore Contorno, io non ho documenti perché già ero latitante.
3: Sì, questo però siamo sempre nel 94, io mi riferisco a quando nel 95 lei diventa reggente. Aveva libertà di movimento in quel periodo? Sì, certo, però aveva libertà di movimento nel senso riusciva a muoversi, in questo senso la libertà di fatto, non che potesse muoversi liberamente, questo no.
1: Sì, l'unica volta che mi sono spostato dalla Sicilia, da latitante, sono stato a Roma assieme a un collaboratore di giustizia, ora collaboratore di giustizia, cioè Giovanni Garofano. L'unica volta che mi sono spostato dalla Sicilia.
3: Quindi solo una volta?
2: Sempre rimasto in Sicilia.
1: Sì, sì.
3: Lui è rimasto sempre in Sicilia.
1: Sì.
3: Senta, dopo il 1990, diciamo in quegli anni 90, 91, 92, Graviano, anche durante appunto il periodo delle stragi, era presente fisicamente a Palermo? E sì, e se sì, quando inizia a allontanarsi da Palermo?
1: Io posso dire tutte le volte che l'ho visto, poi se non c'era, non c'era mica chiedevo, se io avevo un'esigenza chiedevo, qui ci devo parlare, però devo dire che per l'attentato di Via D'Amelio abbiamo avuto incontri frequenti.
3: E dopo l'attentato di Via D'Amelio?
1: Dopo l'attentato di Via D'Amelio? Mi sembra che l'ho visto un'altra volta perché ci volevano parlare Pino Trago, il fratello di Giovanni Trago, adesso non tengo altri incontri.
3: Ma lei sa se Graviano era comunque presente a Palermo o sa se era fuori dalla Sicilia?
1: No, non chiedevo se c'era o non c'era, però io, se c'erano delle esigenze io chiedevo, anche perché c'era Filippo Graviano, quindi avevo più contatti diretti con Filippo Graviano.
3: Ma lei sa se Graviano si spostano verso il nord dopo il 92?
1: No, no, per niente.
3: E se doveva avere qualche indicazione da parte di Graviano, come faceva a comunicare con loro?
1: C'era Filippo Graviano, anche se si era un po' non latitante, perché il maxi processo si era chiuso, quindi aspettava lui il definitivo. Non dormiva più a casa, si era buttato mezzo latitante, quindi aveva un contatto più diretto con Filippo Graviano.
3: Quindi se non c'era Giuseppe, se comprendo bene, chiedeva a Filippo.
1: No, diciamo che era per una questione lavorativa, quello che era l'amministrazione, io avevo più contatti diretti con Filippo e con Vittorio Tutino, con Fabio Tanchina, questi erano i miei canali diretti, perché era libero Filippo Graviano.
3: Filippo Graviano era libero, ma se non c'erano nessuno dei due come facevo a contattarli in caso di urgenza?
1: No, un'urgenza, devo dire che io avevo piena facoltà che se c'era da prendere in un'emergenza una decisione di sopprimere o qualche cosa, mi potevo prendere la responsabilità direttamente. Però se c'era un'emergenza sapevo come a chi riferire. Avevo pure Sergio Pizzo e Fifetto Cannella che erano dei referenti.
3: Quindi eventualmente, se capisco bene, poteva fare a meno di consultare Giuseppe e Filippo Graviano per prendere decisioni direttamente sul territorio.
1: Sì, perché non della portata diciamo più a rischio era Giuseppe Graviano che Filippo Graviano.
3: Grazie, non ho altre domande.
1: Grazie a lei, una buona giornata e buon lavoro.
2: Una precisazione, quando lei ha detto non ho mai conosciuto Baiardo, volevo sapere anche se Graviano gliene ha mai parlato.
1: No, no, per niente, mai. Come ho detto stamattina, dalla zona che ho scoperto chi fosse il signor Baiardo.
2: E in relazione al fatto di essere stato arrestato a Milano, si è mai, ha mai parlato? Dove fosse nei giorni precedenti presso chi?
1: No, Filippo mi parlava.
2: Indicazione sul fatto perché era stato preso a Milano insieme a Filippo.
1: No, lui che ha intentato che qualcuno si è venduto.
2: Sì, ho capito, no, no, non facevo riferimento a questo che ce l'ha già detto, ma al fatto che lui si trovasse a Milano. Era una cosa, le ha mai parlato se era una cosa episodica il trovarsi là, no, oppure no?
1: No, ma nemmeno io sapevo che fosse a Milano.
2: Sì, ho capito. Nei colloqui successivi, diceva.
1: No, per niente.
2: Quando eravate in carcere ne avete riparlato, insomma.
1: No, nessun riferimento a quello.
2: Perché
1: che
2: quando,
1: sia...
2: quando Giuseppe Graviamo ipotizza o condivide con lei questa idea di essere stato venduto, non circostanzia la cosa?
1: No, che esclude Cosa Nostra sì, ma non ha fatto nessun riferimento quali siano i suoi sospetti. L'ho scoperto dall'Antonio da questi tempi.
2: Ho capito poco adesso, abbiamo capito poco le sue ultime parole, ci scusi, perché rimbomba un po'. Puoi ripetere l'ultima frase? Ho scoperto?
1: Qual era? No, di quello che lui ritiene che se l'è venduto, l'ho scoperto in questi ultimi tempi, rispetto a quello che sia la cronaca, perché. Anche perché lui sostiene, stiamo parlando di cronaca, sono pensieri personali, ma nemmeno voglio... che lui dice che era il nonno che curava i rapporti con Berlusconi, oppure il cugino Sacco che curava i rapporti con Berlusconi, cosa inesistente. L'unico che poteva curare i rapporti con Berlusconi o chi esso sia, sarebbe o Filippo Graviano o Giuseppe Graviano. Allora la questione di solito è là, non esce un cane con osso in bocca.
2: Non esce?
1: Cioè, non esce un cane con un osso in bocca, non fanno sfuggire niente, in altre parole.
2: Dovete terminare l'esame? Pubblici Ministeri? Allora possiamo chiudere il collegamento e terminando qui la deposizione. Grazie per la collaborazione a chi ce l'ha prestata.
4: Arrivederci.
1: Grazie a voi.
4: Buongiorno.
2: Bene, e quindi a questo punto dobbiamo chiedere al test le sue sole generalità, quindi nome, cognome, dove e quando è nato.
5: Sì, e Celone Emanuele, nato a Gela 1973.
2: Lei viene sentito ai sensi dell'articolo 197 bis del codice di procedura e quindi come testimone, seppur assistito da un difensore di cui non abbiamo... Ah, è presente in aula? Perfetto.
5: Sì,
2: l'avvocato è presente qui in aula e quindi... Bene, ci dica nome?
5: L'avvocato è Gianboccaro Vania, quella che c'è in aula dovrebbe essere una sostituta.
2: Perfetto, confermiamo che questa è la situazione. Bene, che c'è già la nomina sostituta. E, immagino che lei non abbia di fronte la dichiarazione di impegno del testimone e quindi se vuole la dico io e lei la conferma.
5: Sì.
2: Bene, quindi è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, salvo i limiti sulla sua responsabilità personale, ma insomma penso che lo sappia di già.
5: E io ho definito tutti i miei procedimenti penali.
2: Perfetto. Va bene, e quindi il pubblico può iniziare.
0: Grazie Presidente. Buongiorno signor Celona, sono il dottor Gestri della Procura di Firenze.
5: Buongiorno a lei.
0: Innanzitutto ci può spiegare se lei è stato appartenente a Cosa Nostra?
5: Sì, sono stato appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta e rappresentata da Piggio Madonia. Noi eravamo il gruppo di Gela composto dai fratelli Emanuello, Davide, Daniele, Nunzio e Alessandro.
0: Ha ricoperto anche dei ruoli per questa famiglia di Gela?
5: Sì, nel 99 sono diventato il reggente del clan, diciamo, per conto della famiglia Madonina.
0: Questo suo incarico di reggente si è ricollegato a un evento particolare?
5: Sì, c'erano stati una strage avvenuta che l'avevamo fatta noi di quattro morti nella zona di Vittoria. Poi ci sono stati diversi arresti dove hanno decapitato la nostra famiglia, per cui poi Daniele Emanuello, che era il super latitante all'epoca dei fatti, mi ha mandato a chiamare e da lì sono diventato uomo d'onore riservato, perché sennò non potevo reggere, diciamo, la reggenza, e più mi ha dato la reggenza insieme a Filippo Casciana.
0: Lei è stato condannato quindi per reati di mafia, anche per altri reati, se ce li può sinteticamente dire?
5: Poi sì, sì, sono stato condannato per diversi reati: associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti, e poi ho avuto rapporti con politici, imprenditori, e diciamo che ho fatto di tutto e di più.
0: Ecco, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia?
5: Ho collaborato dal 2002 da persona libera. Io mi sono presentato alle forze dell'ordine della squadra mobile di Caltanissetta e ho collaborato da persona libera, che avevo definito i miei procedimenti, e poi io mi sono riaperto i procedimenti a mio carico e a tutti gli altri che ho fatto arrivare, diciamo, mandati di cattura, ho fatto fare processi, condanne all'ergastolo e via dicendo.
0: Quindi anche lei ha subito processi e condanne in conseguenza di reati che ha ammesso e che non le erano stati contestati prima della sua collaborazione?
5: Sì, sì, sì, mi sono contestato, diciamo, duplice omicidio come mandante, tentativi di omicidio, traffico di stupefacenti che non ero neanche indagato. Sì.
0: Ho capito. Senta, signor Celona, si ricorda di aver inviato alla Procura di Firenze nel 2023 richieste di essere sentito dalla Procura stessa?
5: Sì, avevo mandato sì una richiesta per essere sentito nell'ambito delle stragi, diciamo, quelle che sono successe a Firenze, Milano.
0: Lei ricorda che cosa scrisse per spiegare la sua volontà di essere ascoltato?
5: Sì, volevo, siccome non ero mai sentito, ero sentito da diverse procure, perché ho collaborato con la procura Gela, Caltanissetta, Catania, Palermo, Busto Arsizio, Milano, Reggio Calabria, Napoli, ho collaborato con diverse, Genova, ho collaborato con diverse distrettuali antimafia. Diciamo, negli anni mi aspettavo che prima o poi anche Firenze mi avrebbe, diciamo, citato. Ho visto che non ha citato, ancora non mi aveva forse chiamato, forse perché non avevo reso dichiarazioni pertinenti. Ho fatto io una richiesta per essere sentito.
0: E la richiesta era motivata dal fatto che lei aveva preso circostanze che riteneva utili alle attività di indagine della Procura di Firenze?
5: Sì, io, come ho detto, che io ho fatto parte già come avvicinato dall'88-89 a Cosa Nostra. Poi ho subito diverse, diciamo, carcerazioni, se li vogliamo chiamare così, a parte che già io conoscevo diverse persone importanti fuori di cosa, però con la mia carcerazione ho conosciuto diversi, diciamo, appartenenti a Cosa Nostra, tra i quali Pippo Scaduto, Nino Vernengo, Pullarà, diciamo, potrei fare diverse, diciamo. Sì, sì.
0: Prego, scusi, l'ho interrotta.
5: Sì, e da lì, diciamo, ho appreso notizie riguardo quei nostri, diciamo, perché essendo che avevamo andavamo a lavorare assieme, si andava diciamo a passeggio o si parlava di tutti i fatti che noi avevamo fatto o che diciamo si poteva organizzare.
0: Quindi sono conoscenze che lei ha preso da altri detenuti nel corso delle sue carcerazioni, se ho compreso bene.
5: Sì, sì, sì. Anche quando ero latitante, nel 96, con i fratelli Emanuele, sì.
0: Partiamo un attimo dall'inizio. Lei nel 1993, all'epoca delle stragi continentali, della strage di Firenze, di Roma e di Milano, era in stato di detenzione o era libero?
5: Ero stato in detenzione a carcere di Caltanissetta.
0: E quando furono commesse le stragi, lei che era già, per quello che ho compreso, inserito in un ambiente criminale qualificato come quello di Cosa Nostra, cosa si pensò di quelle stragi?
5: Di quelle stragi ne parlavamo noi in carcere, perché allora faccio un passo indietro prima di arrivare là. Io quando ero fuori già si parlava per esempio dell'omicidio Lima, omicidio Borsellino, Falcone e via dicendo. E quando poi sono rientrato a carcere nel 93, abbiamo avuto modo di parlare di questo fatto delle stragi, che bisognava continuare diciamo una strategia verso lo Stato per farlo venire diciamo ai nostri, diciamo, siccome ci avevano garantito che facendo una strategia criminosa contro lo Stato ci veniva tolto, perché all'epoca avevano dato il 41 bis, cioè di qua c'era mio fratello Luigi a 41 bis, e avevano, a noi ci avevano dato l'alta sorveglianza, prima stavamo con quelli dei reati comuni e ci hanno portato in alta sorveglianza, e poi a chi ci mandava alla Sinara, a Pianosa, a chi di come me, per esempio a me mi hanno trasferito a carcere, all'epoca era Teramo, era carcere di Teramo. Per cui diciamo era per continuare la strategia mafiosa, sì.
0: Ecco, e questo dato che lei ci spiega che era necessario per realizzare una strategia, viene raccontato da chi a lei?
5: E Lorenzo Vaccaro, che era fratello di Domenico Vaccaro, vice rappresentante di Piggio Madonia, che poi Lorenzo Vaccaro, dopo qualche anno che è uscito dal carcere, ha preso lui il redine diciamo, della rappresentanza di Madonia, che poi viene ucciso dal fatto che noi dentro Cosa Nostra eravamo due linee, c'era la linea Provenzano e la linea Rina, Badarella e Brusca.
0: E ci arriviamo, ma che cosa le dice Vaccaro in ordine a questa strategia e a questa necessità diciamo di fare reati per realizzare quegli obiettivi di interesse dell'organizzazione, no? Che mi sembra siano relativi, sì, al trattamento penitenziario.
5: Sì, sì, Vaccaro ci ha spiegato questa cosa, che poi era un volere, perché lui aveva contatti direttamente, Vaccaro, con i rappresentanti di Palermo, che all'epoca come latitanza c'era Provenzano, c'era Bagarella, c'era diciamo Brusca. A noi ci è stato detto che per esempio tra il 93 e il 94, quando ci sono state le elezioni diciamo presidenziali, diciamo quelle diciamo nazionali, ci hanno stato mandato a dire da Palermo che bisognava votare Forza Italia e che il nostro referente era Marcello Dell'Utri.
0: Questo glielo spiega in carcere Vaccaro?
5: Sì, sì, sì, Vaccaro, sì, sì, Vaccaro.
0: E l'accordo, diciamo, proviene da Palermo?
5: Sì, tutto, la linea parte sempre da Palermo, non è che la potevamo fare noi, perché anche se mandava a Rina, era sempre quella era la linea, che poi la linea va in tutte le province, Caltanissetta, Catania e via dicendo.
0: Ecco, e questo invito a votare invece arriva sempre da Palermo?
5: Sì, sì, Lorenzo Vaccaro ha fatto diverse riunioni a carcere dove ci diceva di a noi come diciamo affiliate cosa, che alle nostre famiglie, amici, gli amici dei amici, che bisognava interessarsi a fare votare Forza Italia.
0: Ecco, questo invito lei lo ha accolto?
5: Sì, sì, io stesso all'epoca ancora non avevo neanche, come si dice, non avevo la cosa. Io ancora a quell'epoca avevo il diritto di votare e abbiamo votato tutti di Forza Italia, tant'è vero che mi hanno portato i miei familiari, se non ricordo se è stata mia mamma, e ci hanno portato delle cose per elettorali dove a noi ci hanno fatto votare dentro il carcere.
0: Le tessere, la tessera elettorale?
5: Sì, la tessera elettorale. Sì.
0: Ma lei che cosa sapeva di questa nuova formazione politica che veniva suggerita come formazione da votare?
5: Che questa formazione politica si era preso l'impegno che doveva diciamo ridimensionare tutto quello che avevano fatto le leggi speciali a quell'epoca, che avevano applicato tra il 92 e tra il 93 la legge Martelli-Scotti, se non ricordo male.
0: Fu chiaro con chi erano stati presi questi accordi nel racconto che le faceva Vaccaro?
5: Marcello Dell'Utri.
0: Queste cose lei le discute successivamente anche con altre persone?
5: Sì, ne discuto con i fratelli Emanuele quando ero in latitanza, perché io sono stato detenuto dal 92 al 96, se non ricordo, di gennaio, poi sono scarcerato, la legge che ha fatto il ministro Biondi, e quella del fatto che ci toglievano i comma, contra comma e via dicendo, e io rientravo in quella cosa. E mi hanno dato le scadenze a tempo mentre che facevo il processo e mi hanno scarcerato, per cui io mi hanno scarcerato e mi sono buttato la ditante e me ne sono andato con i fratelli Emanuello. Io con i fratelli
0: sì. Mi scusi, no, dicevo appunto, forse l'ho interrotta, ma anche quando esce dal carcere per questa scarcerazione, rifrequentando Emanuello, di Emanuello conferma che questa linea era una linea che conoscevano anche loro nel 90.
5: Sì, beh, era una linea che conoscevano loro, ma poi c'era anche all'epoca c'era Gino Liardo, c'era che poi è stato assassinato, sarebbe diciamo il confidente che all'epoca che era il rappresentante nostro, che della cosa. Io l'avevo incontrato 3-4 volte, ci eravamo incontrati a Gela.
0: Lei prima ha fatto riferimento, fra le sue conoscenze in carcere, anche a Pippo Scaduto.
5: Pippo Scaduto ci siamo conosciuti a carcere di Secondigliano tra il 2000 e il 2001.
0: E Pippo Scaduto chi era?
5: Pippo Scaduto è il capomandamento di Bagheria, e era lui diciamo il responsabile, dove... e lì ho conosciuto pure Lino Vernengo. Pippo Scaduto era anche la persona di fiducia di Bernardo Provenzano, di Pippo Madonia.
0: Il rapporto diciamo come dire di potere fra Pippo Scaduto e Pippo Madonia era equivalente o uno era più forte di un altro?
5: Allora, Madonia era il nostro rappresentante, per cui era il rappresentante provinciale. Quello Pippo Scaduto era un personaggio fortissimo, nel senso capomandamento significa che sei a capo a meno di tre paesi, capomandamento va a significare, perché noi ce l'avevamo a Gela, il capomandamento nostro, ed era responsabile Gela, Niscemi e Mazzarino. E per cui un capomandamento non comanda soltanto a Bagheria, ma c'ha altri paesi sotto la loro, come si chiama. Invece il rappresentante come Madonia c'ha tutta la provincia che fa parte. Per esempio il rappresentante di Palermo prima della cattura era Rina, era, per cui Rina faceva cosa.
0: Quindi Scaduto era vicino a Rina?
5: Era più, diciamo, alla Francia, diciamo, provenzano Madonia, però diciamo erano quelle, mi ha riscaduto e mi ha raccontato gli, diciamo, diversi omicidi che all'epoca avevano sciolto, diciamo, lì quando c'è stata la famosa guerra, diciamo, quella che c'è stata a Palermo, diciamo, tra Badalamenti, tra, diciamo, Rina, tra le cose. Mi ha raccontato un po' di cose e poi il discorso è caduto sopra diverse cose, diciamo, attuali che all'epoca si parlava di Forza Italia, di Berlusconi, di Dellucci.
0: Ecco, andiamo un attimo con calma. Pippo Scaduto, quindi ho capito bene, è in carcere con lei a Secondigliano.
5: Sì, Pippo Scaduto era stato arrestato per un traffico di stupefacenti e non ricordo se era stato condannato tra i 24 e i 25 anni di carcere e ci siamo conosciuti lì dentro.
0: Lei all'epoca era molto più giovane di Pippo Scaduto?
5: Sì, io ero giovanissimo, avevo, mi sa, sui 25-26 anni e lui mi sa che aveva, quando l'età che ho adesso io, se non mi sbaglio, 52-53 all'epoca, se non ricordo male, questa era l'età, 54, questo era
0: Lo sapeva Pippo Scaduto del suo legame con Madonia? Chi era lei, diciamo, per Madonia?
5: Sì, lui infatti quando ha saputo che io ero di Gela, prima lui, non essendo che mi conosceva, diciamo, ed ero, come si chiama, ha cercato, come dire, di conoscermi, ha cercato un po' di capire chi ero, chi non ero, mi faceva delle domande, tipo, non dico a trabocchetto, ma mi faceva un po' di domande, del Rinzevillo che dice, Don Rinzevillo, perché conosceva lui Don Rinzevillo, quello che dice, Barbieri che dice, Alessandro Barbieri, perché lui conosceva Alessandro Barbieri, insomma, mi faceva un po'. Poi lui ha capito che io ero un personaggio che effettivamente, diciamo, contavo, ero immenso, diciamo, a determinate situazioni. E allora ci siamo messi proprio a parlare di tutto e di più, diciamo, di traffico di stupefacenti, ci siamo messi a parlare delle cose e della linea che stava pigliando. Mi aveva detto che all'epoca Provenzano lo teneva lui, anche perché c'era sua figlia e suo nipote che venivano a fare i colloqui a lui e gli dicevano le cose, che la linea che stavano conducendo, ci passavano a qualche pizzino all'interno dal carcere e lui riusciva, non so come riusciva, riusciva, diciamo, ad avere notizie di prima. E infatti quando lui veniva dal colloquio ci portava notizie riguardando sempre la strategia che c'era a Palermo.
0: Cioè i legami che aveva all'esterno Pippo Scaduto vi consentivano di essere aggiornati anche su quello che c'era fuori?
5: Sì, lui era aggiornatissimo, sì.
0: Pippo Scaduto, così, dopo averla messa alla prova, aver cercato di capire chi era, le parla anche di politica?
5: Sì, abbiamo parlato del fatto, delle elezioni che c'erano state, del fatto che tutti noi e tutta, diciamo, la Sicilia aveva votato a Forza Italia perché c'era stato il nostro consenso. Non c'era mai stato, dice, una votazione del genere, mi diceva Pippo Scaduto, che in tutte le cose hanno vinto tutti gli uomini di Berlusconi, da tutte le parti, non c'è stata quando erano 90, per esempio, che dovevano salire, e sono saliti 95, per dire, no? Non è che non c'era mai stato in una fuori. Neanche quando avevamo votato all'epoca, quando c'è stata la rottura tra l'ADC e PSI, e c'è stato neanche quando c'è stato all'epoca quello.
0: E quando le parla di Forza Italia e di Berlusconi, le dice qualcosa in particolare, al di là del voto che voi avevate dato?
5: Ma dice che non si stava comportando come, diciamo, come erano previsti, diciamo, le cose. E questo dice un gurnuto, comincia a dire, questo però dice c'ha i piccioli, ci deve dare i piccioli.
0: E cosa vuol dire quando le dice, scusi, che questo ci deve dare i piccioli? Lei chiede qualcosa, si fa spiegare?
5: Perché Berlusconi aveva delle emittenti giù a Palermo, la TV, aveva i supermercati, la Standard, avevano, diciamo, legami anche con persone di Milano che salivano e scendevano, che erano di casa, se si può dire.
0: Non le dà spiegazioni però di dettaglio, mi sembra di capire, le fa questa esternazione.
5: Sì, più che altro era un'esternazione, dicendo, guarda, dice, questo dice è un cornuto, dice nel senso, doveva alleggerire il 41, doveva fare determinate situazioni, doveva fare. C'era stata quella legge che all'epoca, se lei si ricorda, la legge Bondi, che in un certo senso hanno fatto un decreto e poi gliel'hanno fatto ritirare, se si ricorda, e lì un pochettino si sono un po' ingavolati, diciamo, a parte di Cosa Nostra.
0: Lei poi ha avuto modo di parlare anche sempre di argomenti politici con altri esponenti di Cosa Nostra in stato di detenzione?
5: Sì, ho parlato con Nino Verdengo, che era lì insieme con Pippo Scaduto. Nel 96 io sono stato a carcere, tra il 96 e il 97 sono stato a carcere di Paola, dove lì ho conosciuto il figlio di Virga, quello di Trapani, era il capo famiglia a Trapani, Virga, e Vincenzo Virga. Io ho conosciuto il figlio Francesco, che a me è venuta, mi ricordo, la guardia, e mi è venuto a dire, dice, ce l'ho, è arrivato, dice, un paesano tuo, dice, che dobbiamo fare? E io ho detto, chi è? Come si chiama? Ha detto, dice, un certo Vincenzo Virga, dice, da Trapani. Ho capito che era il figlio di Vincenzo, e gli ho detto, sì, dico, fallo entrare, dico, nella mia stanza, dico, fallo mettere, dico, con me, dico, così almeno, perché cercavo un attimo di, come dire, di dargli dell'ospitalità, diciamolo così.
0: E con Francesco Virga crea un rapporto, diciamo, di confidenza? Parlate ancora di eventi stragisti?
5: Sì, con Francesco Virga, mano a mano che lui capisce che chi ero io di Gela, e capisce, diciamo, che di me io gli davo i consigli come potere, perché se non avevo capito male era il primo arresto che Francesco veniva in quel periodo, per cui cercavo perché eravamo sempre a Paola nella cosa dei calabresi, c'erano calabresi là, per cui cercavo i pugliesi, cercavo di dirgli come si doveva un pochettino, e da lì un pochettino mi ha cominciato un po' a parlare di politici, mi ha parlato, anche loro avevano portato come senatore mi sa, se non ricordo male, da lì, il senatore, mi parlava della loro Carcerciuzzo, che mi sa, avevano un'impresa di Carcerciuzzo, che mi sa che la magistratura a quell'epoca gliel'aveva, mi sa, sequestrato o gliel'aveva messa, diciamo, a regime di cosa, un po' si lamentava, perché ancora suo padre ancora era vivo e all'epoca suo padre era latitante.
0: E le fa riferimento appunto a rapporti, diciamo, fra ambienti di nuova politica e Cosa Nostra nell'organizzazione delle stragi, Virga, oppure no?
5: Sì, fa riferimento al fatto, diciamo, che loro avevano un rapporto proprio, come si dice, privilegiato con Forza Italia sempre, e che il fatto delle stragi diciamo, era risaputo, diciamo, da noi appartenenti a Cosa Nostra, che con la nascita del partito di Forza Italia del 94 si doveva, diciamo, tranquillizzare, a calmare un po', diciamo, gli eventi stragisti.
0: Le disse se Cosa Nostra aveva curato la fase esecutiva delle stragi, ma i posti in cui le stragi erano state fatte erano stati indicati da altri?
5: Lui esattamente, diciamo, ha detto che c'era una persona che indicava delle cose da colpire, più che altro da colpire, diciamo, perché all'epoca c'era pure Bagarella fuori, prima dell'elezione, perché Bagarella viene arrestato, se non ricordo male, in giugno 95, per cui finché c'era Bagarella si era stabilita con quella cosa.
0: Cosa Nostra non aveva mai colpito fuori dalla Sicilia, di questo parlavate?
5: Sì. E noi onestamente non avevo mai colpito, tant'è vero quando c'è stato, per esempio, il fatto quando avevano delle guardie, avevano malaccattato, mi sa, a dei detenuti di un certo livello, se non mi ricordo male, a Michele Greco o qualche altro. È arrivata un'ambasciata dove poi fuori il gruppo, mi sa, di Trapani, che, diciamo, che faceva parte, diciamo, avevano attentato alla guardia penitenziaria, se non ricordo male, o l'avevano ammazzato o l'avevano ferito, ora non mi ricordo. Comunque, diciamo, ci era stata questa cosa di qua, sì. No, ma comunque noi non avevamo mai colpito a livello, diciamo, grosso, diciamo, no, mai.
0: Ho capito. Non ho altre domande per la Presidente.
2: Passo alla difesa o è... Ah, ok, prego.
6: Buongiorno signor Celona, avvocato Bellezza, difesa Baiardo.
5: Buongiorno a lei.
6: Una prima domanda intanto. Lei conosce il signor Salvatore Baiardo?
5: No.
6: Faccio un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni di poc'anzi. Volevo comprendere. Lei ha dichiarato.
2: Il suo microfono, provi a cambiare con l'altro.
7: Questo mi sa che è quello cascato.
6: Proviamo ora? Meglio? Meglio?
2: No?
6: Io sento uguale lo stesso rumore strano.
2: Sì.
8: Si sente? No, mi sembra che sia.
2: Sì, invece sì, va bene, comunque allora. Si capisce, è solo fastidioso. Prego.
6: Dicevo, lei poc'anzi, se non ho compreso male, ha detto che era stato arrestato e poi scarcerato a seguito del decreto Biondi nel 94?
5: Sì, diciamo, la legge che avevano fatto, diciamo, quando c'era il presidente Berlusconi.
6: Ok. E da quel momento lei si è dato latitante?
5: E sono stato 4-5 mesi fuori per capire di nuovo gli equilibri come erano fuori, diciamo. Poi il mio avvocato mi aveva avvisato che mi stava arrivando una custodia cautelare fatta dalla Cassazione e mi ha detto, dici, vedi tu, dici, decidi tu quello che vuoi fare, e io mi sono buttato latitante.
6: E fino a quando è stato incarcerato?
5: È incarcerato, dice la prima, questa dal sì, 92, sì. Se non ricordo male, allora 92 ottobre e 96 gennaio, quindi se non ricordo male il 25 gennaio sono stato scarcerato.
6: Nel 96?
5: 96, sì.
6: E poi?
5: Poi, come ho detto, sono stato... diciamo di nuovo scarcerato, latitante, mi hanno riarrestato perché verso ottobre 96 e sono stato di nuovo incarcerato ottobre 96, non mi ricordo 7 ottobre 96 o 11, non mi ricordo, e fino a 98, dove sono stato assolto per un duplice omicidio il 27 gennaio del 98. Okay. Per cui ho fatto 96, ottobre, gennaio
6: 98.

0: del 2001, sono stato fuori circa 6-7 mesi fuori e sono stato rincarcerato per un residuo di pena che, se non ricordo male, era di 5-6 mesi, diciamo, tra maggio 2002, ottobre e settembre 2002.
1: Quando le vengono rivelati in carcere questi presunti accordi intercorsi tra l'organizzazione Cosa Nostra e la nascente Forza Italia, le viene anche raccontato quali erano gli accordi, cioè che tipo di accordi, su cosa verteva l'accordo?
0: Sì, lei deve calcolare fino, diciamo, fine dicembre, se non ricordo dicembre, gennaio, o gennaio del 94. Comunque siamo proprio quasi all'inizio diciamo, del 94, che da lì, diciamo, Lorenzo Vaccaro, ora non mi ricordo, un paio di mesi prima che si andava a votare, ora non mi ricordo quando si è votato, se si è votato a maggio, ad aprile, non so, so che si era votato nel 94 perché mi trovavo a carcere di Caltanissetta, dove all'epoca c'era Lorenzo Vaccaro, che sarebbe fratello di Mimì Vaccaro, e dove lui era il nostro portavoce con diciamo, i nostri referenti, che erano quelli di Palermo.
1: E quali erano gli accordi tra Cosa Nostra e Forza Italia? Gliel'hanno raccontato, cioè, cosa verteva questo
0: Sì,
1: accordo?
0: gli accordi erano che le misure, le cose urgenti che erano entrate dopo la morte di Falcone e Borsellino, che erano subito subentrate delle misure straordinarie, cioè di quali molti di noi sono stati portati a carcere di Pianosa, a Sinara, altri sono stati trasferiti, chi a Torino, chi a Milano, chi a Roma, chi nei vari carceri e via dicendo, e a chi avevano dato il 41,1, a chi avevano dato il 41,2, che poi a quelli che avevano dato il 0,2 gli viene revocato, che non gli viene, non so se è stato un decreto, ora non mi ricordo. Come faccio a ricordarmi dopo 35 anni, come faccio? Sono stati, diciamo, revocati, tra i quali mi ricordo l'avevano revocato pure mio fratello Luigi, il 41 bis.
2: Revocate quando?
0: E, se non ricordo male, è stato revocato dopo un anno e mezzo, un anno, 2 anni, non mi ricordo.
2: Da quando?
0: Stiamo a
2: Cioè,
0: parlare di.
2: a chi le ascrivono queste revoche? Cioè, questa decisione di revocarle?
0: Dottoressa, quelle diciamo, allora, il 41 funzionava così, ti
2: Cioè,
0: venivano
2: che siano state
0: notificate
2: revocate è un dato oggettivo, lo sappiamo.
0: sì.
2: Parlava a chi si doveva, parlava Vaccaro di chi aveva un po', diciamo,
0: Ah no, no, no,
2: sollecitato
0: compagnia.
2: quelle.
0: No, siccome io stavo parlando un po' della cosa, non se Vaccaro non ho mai parlato, Vaccaro aveva detto, dice, che poteva far decadere, diciamo, che il governo Berlusconi doveva pigliare l'impegno che doveva fare decadere, diciamo, un po' di cose, doveva alleggerire il 41, doveva, diciamo, allargare, diciamo, le maniglie che avevano stretto in precedenza,
2: Questo
0: perché
2: per un
0: avevano inserito.
2: patto o per proprio progetto politico?
0: No,
2: Vaccaro me
0: questo
2: lo
0: per un
2: spiega.
0: concetto. No, questo era un progetto politico, non era un. Diciamo, sì, aveva fatto un patto con il referente, diciamo, di Forza Italia, che era Dell'Utri. E
2: Chi aveva fatto un
0: all'epoca.
2: patto con Dell'Utri? Metteteci su.
0: Sì, ma i palermitani.
2: I palermitani avevano fatto un patto con Dell'Utri affinché il nuovo governo avesse poi adottato misure di revoca delle varie, diciamo, misure
0: Sì,
2: straordinarie.
0: sì. Naturalmente, diciamo, una volta che loro erano al governo, nel senso, uno prendeva gli impegni, ma doveva prima andare al governo, no?
2: Certo,
0: Perché
2: se
0: se uno
2: fossero
0: proponeva,
2: stati
0: dice,
2: eletti.
0: ancora, sì, ancora dice, se no, dice, che fa? Dice, ancora dice, non sei al governo, dice, ti chiede, no, doveva andare al governo, sì. Perché
2: Oh, questo.
0: all'epoca ci avevano inserito.

0: Se si ricorda bene, il 4 bis avevo inserito, il 4 bis a noi che avevamo il 416 bis ci veniva tolto ogni cosa, a
1: Considerate,
0: parte
1: avete
0: i
1: meno
0: giorni.
1: alternative.
0: Senti.
2: Io nessun'altra domanda.
1: Sì?
3: All'integrazione del collega. Sì, buongiorno signor Cerona, avvocato Ventrella, difesa Vaiardo.
0: Senti.
3: Senta, proprio ora rispondendo anche al presidente, mi sembra di aver capito che lei sente fare il nome di Marcello Dell'Utri da Vaccaro.
0: Sì, il primo che ce l'aveva fatto all'epoca, sì.
3: Ecco, quando è stato sentito nel 2023, il 16 ottobre, a pagina 6, lei riferisce invece una circostanza diversa. Dice, riferendosi appunto a questo accordo del 41 bis che doveva essere determinante, doveva essere ammorbidito su determinate faccende, e riferisce il braccio destro di Berlusconi. Il pubblico le chiede, mi scusi, ma questo braccio destro di Berlusconi chi è? Marcello Dell'Utri. E come ha saputo questa circostanza che ci sta riferendo? Questo non l'ho saputo in seguito, infatti io qui non stavo dichiarando, l'ho saputo in seguito che era stato Marcello Dell'Utri, diciamo con altri affiliati, quando mi sono incontrato con Pino Scaduto di Bagheria, che era capomandamento. E questo incontro con loro quando c'è stato? Mi sono incontrato nel 2000 nel carcere di Secondigliano. Quindi le chiedo, rispetto a quello che ha dichiarato nel 2023, da chi ha saputo la circostanza che fosse Marcello Dell'Utri? Da Baccaro
0: Io
3: o da Pippo Scaduto?
0: confermo sia quello che già, quello che ho dichiarato prima in precedenza, quello che lei mi sta dicendo, ma confermo pure perché quando a me mi è stato detto il nome di Marcello Dell'Utri, come si chiama, era perché all'epoca mi avevano detto che era il braccio destro, però poi ho saputo negli anni che era Marcello Dell'Utri, cosa, per cui confermo entrambe, ma confermo anche quello che ho detto precedentemente adesso.
3: Quindi il nome di Marcello Dell'Utri viene fatto come braccio destro nel 96 e il nome vero e proprio nel 2000 da Pippo Scaduto. Ho compreso bene?
0: Sì, diciamo che se poi sì, se può verificare, dire così, sì.
3: Senta, lei ne
4: Il
3: ha parlato
4: 93.
3: anche con qualcun altro di Marcello Dell'Utri? Ha avuto conferme anche da qualcun altro di Cosa Nostra?
0: Sì, l'ho detto poco fa, Francesco Virga,
3: E a
0: i
3: parte
0: fratelli
3: Francesco
0: Emanuele,
3: Virga?
0: abbiamo parlato pure della politica a livello nazionale, c'era all'epoca, e che loro,
3: No,
0: chi
3: no,
0: era, chi
3: anche
0: ha.
3: Francesco Virga, dico con qualcun altro, Virga, Emanuele.
0: Sì, fratello Emanuello e, se non ricordo male, i fratelli Cammarata, Pino e Vincenzo Cammarata.
3: E con Di Giacomo ne ha parlato?
0: Di Giacomo sì, di Giacomo ne ho parlato quando io ero collaboratore di giustizia a carcere di Sulmona, sì.
3: E quando ne ha parlato con Di Giacomo?
0: Giuseppe Di Giacomo ne abbiamo parlato nel 2011.
3: Senta, ma tutte queste circostanze che sta riferendo oggi, lei le aveva rappresentate anche in precedenza?
0: Avevo accennato qualcosa nel mio verbale illustrativo di qualcosa, però mi creda, io ho parlato forse di 120-150 omicidi tra strage e cose, no? Per cui, vi dico la verità, erano più concentrati a poter, diciamo, fare individuare, diciamo, i delitti delittuosi che non queste cose che erano magari risapute in seconda o in terza persona, diciamo, cose raccontate, e diciamo che le procure distrettuali si più andavano, se vogliamo dire, a solo.
3: Senta, perché quando viene sentito, sempre nel 2023, lei fa riferimento al verbale illustrativo, ma riferisce di non aver parlato di queste cose. Il dottor Tescaroli, quando lo sente, dice, innanzitutto le chiedo come mai non ha parlato prima di queste
0: Ma io non
3: circostanze.
0: sto dicendo, mi scusi, ma io non sto dicendo che non ho parlato, infatti lo sto a dire, ti ho detto in via generale qualcosa ci deve stare nel verbale illustrativo, di politica e di cose ne ho parlato.
3: ha parlato di politica, ma ha parlato di questi nominativi, di questi colloqui che ha avuto un...
0: No, nominativi no, all'epoca non me la sentivo, all'epoca non me la sentivo di fare... no, all'epoca non me la sentivo. Lei capisce che io come collaboratore di giustizia...
3: Gli
0: sto dando la risposta. Io come collaboratore di giustizia, quando io ho collaborato, se non ricordo male, c'era il governo proprio di Berlusconi, come il governo di Berlusconi. E come chi mi doveva approvare a me come collaboratore di giustizia, all'epoca c'era Alfredo Mantovano. Per cui... non so se lei mi capisce, se io mettevo il nome di Berlusconi, mettevo il nome di Berlusconi, era una mia considerazione.
3: Capisco perfettamente, ma il problema qui non è che lei ne parla nel 2010, ne parla nel 2023. Quindi se io faccio finire la domanda, se ho compreso bene, lei inizia la sua collaborazione nel 2002, giusto?
0: Sì.
3: Prima della collaborazione nel 96 e nel 2000 già ha queste notizie riguardanti Marcello Dell'Utri che dice aver appreso da Vaccaro e da Pippo Scaduto, giusto?
0: Pippo Scaduto nel 2000.
3: Nel 2010 ne parla con Di Giacomo.
0: 2010
3: ha già iniziato la sua collaborazione, però lei sente l'esigenza di contattare la Procura di Firenze dopo essere stato sentito, come ha riferito lei, da tutte, quasi tutte le procure d'Italia solo nel 2023, giusto?
0: Sì, perché
3: ho altre domande, grazie.
0: Ok.
1: Buonasera.
4: Sì, guardi, Presidente, una sola domanda. Signor Celona, forse lei stava finendo di spiegare al difensore, che però non aveva interesse a sapere. Effettivamente le chiedemmo all'epoca perché... aveva deciso soltanto a distanza di anni di mandare questa lettera e di raccontare i fatti che ha ripetuto oggi anche al Tribunale. Glielo richiedo ora, no? E perché lei manda quella lettera all'indirizzo della Procura di Firenze?
0: Ma era una forma di giustizia che volevo fare anche con me stesso, nel senso che io lo sapevo e volevo che anche, diciamo, mi volevo togliere queste cose, diciamo, di dosso, diciamo, perché in queste stragi sono morte anche dei bambini, sono morte, diciamo, a delle persone che, diciamo, secondo noi, diciamo, nel nostro codice non si meritavano di morire. Per cui quello mi ha portato, diciamo, a questa cosa di qua.
4: Ho capito, grazie, non ho altre domande.
5: Beh, ma perché proprio nel 2023 c'è un motivo? No, per concludere.
0: No, signor Presidente, no.
6: Ma lei nel 2023, non ho capito, era detenuto?
0: No, io nel 2023 ero libero. I miei procedimenti li ho finiti da parecchio tempo, per cui diciamo...
6: Quindi appunto, quando è che aveva definito la sua posizione detentiva?
0: Di che io sono stato libero?
6: Sì.
0: Libero, se non ricordo male del tutto, 2 anni fa, mi sa, 2 anni o 3 anni fa. Diciamo...
6: 2 anni prima.
5: 2 anni prima del 2023, dice?
0: No, in questi anni di qua, ora non ricordo esattamente.
5: Cioè,
0: no.
5: Ma allora appena scarcerato? Poi parla.
0: Sì, forse appena scarcerato, ora non glielo so dire, comunque sì. Ero libero, persona libera.
5: Sì, ma non da molto lei ci sta dicendo.
0: No, avevo finito la mia detenzione domiciliare, che è quella che io, diciamo, per gli altri condannati.
5: Quando lei si dichiara disponibile e poi parla con la Procura di Firenze, era da poco che era libero.
0: Sì, o ero libero o stavo finendo la mia detenzione. Non ricordo proprio diciamo...
5: Comunque l'ultima parte era in detenzione domiciliare, ha detto?
0: No, dico, o stavo definendo, dico, nel senso, ora non mi ricordo, io sono stato scarcerato a settembre, ora non mi ricordo se è stato 2 anni fa, non fosse settembre passato, ma l'altro anno. Per cui siamo nel 2026, calcola... Forse era ancora in detenzione domiciliare a quell'epoca, forse. Le vedo ancora 2 anni dietro.
5: Basta così? Possiamo allora chiudere qui la deposizione e terminare il collegamento. Ringraziamo della collaborazione.
0: Ok, grazie. Buona giornata.
7: Presidente, buonasera.
5: Buonasera. Non vi vedo, ma vi sento per ora. Ma
7: vede?
5: E ora ti sarà attivato anche il video, anche per noi.
8: Buongiorno, Presidente.
5: Buongiorno. E quindi io non sto vedendo chi mi sta parlando, ma...
8: L'avvocato Tornabene del foro di Caltanissetta.
5: E ora la vedo, perfetto. E quindi il test da sentire ora è Vara, vero?
8: Sì.
7: Sì, Presidente.
5: E quindi ci deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato.
9: Vara Ciro Gaetano, nato a Vallelunga Prattameno il 5 luglio 1949.
5: Anche questo test da sentire ai sensi del 197 bis del codice di procedura, quindi dovrà prestare l'impegno di rito. E lo ha di fronte a sé? No. Glielo leggo io, se non ha la formula. Glielo leggo, glielo dico e lei mi dice che conferma. La formula è: consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Lei conferma questo impegno?
9: Sì, confermo.
5: Perfetto, allora il pubblico ministero può cominciare.
7: Presidente, chiedo scusa, noi, io e la scorta possiamo uscire dalla stanza?
5: Certo.
7: Ok, grazie, ci sentiamo dopo. Okay.
4: Grazie Presidente, buongiorno signor Ciro Vara, sono Lorenzo Gestri della Procura di Firenze.
9: Buongiorno.
4: Può illustrare in via preliminare al Tribunale qual è stato il suo curriculum criminale, i fatti per i quali è stato condannato?
9: Sì, io sono entrato in Cosa Nostra la sera di Pasqua del 1980. E mi sono avvicinato a Cosa Nostra già alla fine degli anni 70 e soprattutto vicino alla famiglia Madonia, prima al padre Francesco e poi a Pidu Madonia, e sono stato affiliato alla famiglia di Vallelunga nell'80 e poi nell'82 fino al 2001 ho ricoperto la carica di rappresentante capo della famiglia di Vallelunga, e poi sia negli anni 80, dall'83 all'88, ho ricoperto la carica di capomandamento di quella zona del Nisseno, e poi tra l'89 e il 90 ho ricoperto la carica di vice rappresentante provinciale. Poi anche negli anni 90 mi volevano dare delle cariche a livello provinciale, ma non le ho accettate perché non c'era trasparenza sulla gestione delle istruzioni. Io sono stato condannato per associazione mafiosa nel processo Leopardo, con una sentenza definitiva a 9 anni come capo della famiglia di Vallelunga, e poi ho iniziato a collaborare il giorno di 5 dicembre del 2002 e io dovevo terminare la mia pena, che era di un residuo di quasi 2 anni, e ho iniziato a collaborare e mi sono autoaccusato di fatti gravissimi, diciamo, come omicidi e sequestro di persona, estorsioni e via dicendo.
4: Ecco, la data della sua collaborazione ha detto 2002?
9: 5 dicembre 2002.
4: Il mandamento di Vallelunga che territori ricomprende, giusto per capire?
9: Vallelunga, Villalba, Marianopoli, Resuttana, Santa Caterina, San Cataldo e anche Caltanissetta.
4: Caltanissetta. Ha detto che è stato proposto anche di assumere l'incarico di reggente provinciale della provincia di Caltanissetta, ho compreso bene?
9: Sì, sono stato capo del capo mandamento, mi alternavo con Gaetano Pacino tra l'83 e l'88, e poi ho avuto la carica anche di vice rappresentante provinciale 89-90. Poi negli anni 90, come ho detto, mi volevano dare delle cariche anche come quella di capo della provincia, di consigliere provinciale, ma non ho accettato perché non c'era trasparenza nella gestione delle estorsioni e non condividevo.
4: Chi era la persona che l'avrebbe voluta a carico della provincia?
9: Figlio Madonia, perché è il mio compaesano, compare, insomma, è lui che mi ha portato in Cosa Nostra.
4: Le è mai capitato di partecipare a riunioni della commissione regionale?
9: Sì, io in due circostanze ho partecipato a queste riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra, accompagnando Piddu Madonia, perché era il capo della provincia. E una prima volta nel novembre 82, quando ci sono state le dimissioni di Michele Greco come coordinatore, cioè capo della commissione regionale. A Caccamo questa riunione è stata, c'erano tutti i vari capi mafia delle province, sia quella di Trapani, di Agrigento, di Catania, di Caltanissetta e anche quelli di Palermo, perché per Palermo c'era Michele Greco e Nene Geragi, e poi per come eravamo a Caccamo c'era anche Ciccio Gentile che è entrato nella stanza dove si sono riuniti. Poi per Caltanissetta Piddu Madonia, per Agrigento Carmelo Colletti, per Trapani Francesco Messina Denaro e per Catania Francesco Mangioni, che era vicinissimo a Nitto Santa Paola. Poi la riunione è stata nel maggio 83, quando Rina è diventato capo di Cosa Nostra. Questa riunione è stata a Ribera, in cui c'era Rina, Bernardo Brusca per Palermo, per la provincia di Palermo, e poi sempre Carmelo Colletti, per Trapani sempre Francesco Messina Denaro, e per Catania Pippo Ferrera, detto Cavadducci. Per Caltanissetta Piddu Madonia.
4: Quindi le riunioni che determinano la fine della reggenza di Greco e l'inizio della reggenza di Rina.
9: Sì, quando Rina è stato nominato capo di Cosa Nostra regionale, poi ci sono state altre riunioni che io non ho partecipato ma che sono a conoscenza, come a Canicattini, Palermo, ma io non ero presente.
4: Ora se mai le chiedo, ma mi spieghi un attimo, la partecipazione a queste riunioni, visto che erano commissioni regionali, era riconosciuta la partecipazione ai rappresentanti delle commissioni provinciali? Lei perché c'era?
9: Io c'ero perché accompagnavo Madonia, ma non entravo nella stanza dove loro si riunivano e parlavano. Come anche in queste riunioni c'erano altri uomini d'onore che rimanevano fuori delle altre province.
4: Quindi ci va in qualità di accompagnatore, insomma, a queste riunioni?
9: Come?
4: Ci va in qualità di accompagnatore di Piddu Madonia a queste riunioni?
9: Sì, sì.
4: Ha accennato che ha saputo di altre riunioni della Commissione, ci può dire quelle più significative, quelle ad esempio, se c'è fra queste quella in cui è stata decisa la strategia stragista di Cosa Nostra?
9: Ma quella riunione che poi si è deciso dopo la sentenza del Maxis processo, che è stata nel febbraio 92. Ed è stata a Palermo, vicino alla clinica, ora in questo momento non ricordo, sulla strada che porta all'aeroporto di Palermo. E questa riunione è stata nel febbraio 92 e me ne hanno parlato diversi uomini d'onore. E anche Piddu Madonia, che si trovava a Bagheria nel dicembre 91. E siccome lui era solito andare al nord Italia, a Milano, in quella zona, in quel periodo di Natale, in quella circostanza invece è rimasto in Sicilia perché si aspettava la sentenza della Cassazione e ci doveva essere questo incontro, cioè, con i vertici di Cosa Nostra Sicilia.
4: La sentenza del maxi processo, per intendersi?
9: Sì, quella del 31 di gennaio 92.
4: Madonia, che rapporti aveva con Provenzano?
9: Madonia era l'ombra di Provenzano, era la persona di fiducia di Provenzano, erano rapporti stretti, contatti diretti, tant'è che quando pure è iniziata la latitanza di Madonia, a volte ero io che andavo a incontrare a Provenzano, sempre per conto di Madonia. Hanno trascorso pure periodo di natalizio insieme con le famiglie, con i figli, le mogli, cioè avevo rapporti pure di interessi economici, insomma, il Madonia era Provenzano in tutto e per tutto.
4: E quando ci furono le stragi siciliane, intendo quella in particolare in cui morì il dottor Borsellino, via D'Amelio, che reazione ci fu fra, innanzitutto la sua, se ha memoria di questa vicenda?
9: La reazione, niente, non, almeno io non ho nessuna, cioè, non ho niente da dire su questo aspetto, nel senso, reazione da parte di chi, io non riesco
4: no, nel
9: a capire.
4: Senso, se lei si è potuto confrontare sulla scelta di realizzare quella strage in quel periodo storico preciso, se questo fatto rappresentava per qualcuno di voi anche un aspetto che poteva determinare delle critiche per l'organizzazione.
9: Ma io nel tempo, nel carcere, un po' criticavo questa situazione, anche perché dopo qualche giorno si doveva discutere in Parlamento il decreto sul 41 bis, su queste cose, c'erano delle polemiche in Parlamento per questa legge che avevano presentato Martelli e Scotti. Io ero, da parte mia ero critico negli anni nei carceri, così ne parlavo con qualcuno, perché poi per quanto riguarda la situazione di questa strage, io mi ricordo che a Vallelunga c'era Leonardo Greco e si è andato a costituire qualche giorno prima della strage, era lì in una villetta di Vallelunga, io sono andato a salutarlo, era venuto Nino Gargano di Baieria, era un altro capomafia lì di Baieria, e gli ha detto la situazione che si stava verificando, e Greco, quando è uscito dalla stanza lì di quella villetta, mi ha salutato dicendomi ci vediamo tutti là, perché poi in effetti dopo quello che è successo si era capito che Gargano era andato lì per dire che stava succedendo un'altra strage, era una conoscenza di quello che stava succedendo.
4: Ma lei si confrontò su questo aspetto, cioè gli aspetti critici li esplicitò a qualcuno in quel periodo, si ricorda?
9: Ma io ne ho parlato nel carcere di Trapani con il dottore, quello di Menzoiuso, il dottore Napoli,
4: dottore
9: Giovanni Napoli.
4: Ma chi era il dottor Giovanni Napoli?
9: Sì, che era un dottore veterinario ed era un bellissimo biancheggiatore di Provenzano, che curava la latitanza di Provenzano a Menzoiuso, dal 94 fino al 98, quando è stato arrestato, anche se poi Provenzano è rimasto lì fino al 2001, quando è stato arrestato Benedetto Spera.
4: E cosa le disse Napoli quando lei gli parlò di questo, insomma, dubbio sulla tempestività della strage di via D'Amelio?
9: Ma quando abbiamo parlato di questa cosa nel carcere di Trapani, si commentava e si criticava da parte mia in particolare, e lui poi mi ha parlato che un mafioso di Prizzi, Prizzi, provincia di Palermo,
4: sì,
9: molto vicino a Riina e a Provenzano, anche perché Prizzi fa parte del mandamento di Corleone,
4: sì,
9: e questo signore che era Nino Combaretto, era un allevatore, un possidente agricolo, un agricoltore, gli ha detto a Giovanni Napoli che aveva avvicinato il presidente Pilarino Leto, che era il suocero del dottore Borsellino, e gli era andato a dire che suo genero si doveva mettere da parte. In quella situazione il presidente Pilarino Leto lo ha mandato a quel paese, cioè non ha voluto, cioè in quella circostanza era evidente, anche perché si parlava delle stragi, nelle stragi di Capace e poi di quella di Via D'Amelio, e il Napoli mi ha confidato questa circostanza.
4: E quindi Napoli le confida questa circostanza, lei come la comprende questa confidenza di Napoli, che Comparetto avrebbe fatto questo tentativo?
9: Ma io nel tempo l'ho interpretata nel modo che secondo me, cioè, si parlava del discorso che c'era quella trattativa in corso e Cosa Nostra si stava prodigando anche attraverso anche certe amicizie o rapporti o contatti, insomma, così l'ho interpretata.
4: Cioè l'ha interpretata nel tempo, ma questo dico, sì, nell'immediatezza invece come la comprende?
9: Ma guardi, nell'immediatezza io ripeto, cioè ero come dire sorpreso, perché dopo poche settimane della strage di Capaci era successa quest'altra strage, soprattutto perché c'erano queste polemiche e questo decreto legge depositato lì alla Camera. Ma poi io nel tempo questo discorso e questo contatto che mi ha raccontato Napoli, di questo Combaretto, io l'ho saputo nel 2000-2001 lì al carcere di Trapani.
4: E quindi dice, poi dopo con gli anni invece gli ho dato un significato diverso, ce lo può spiegare?
9: Sì, certo, quando poi ho iniziato a collaborare poi si è saputo che c'era questa situazione della trattativa e cose, ho capito anche con l'espressione di Napoli del discorso che stavamo facendo, ho percepito questo.
4: Ha percepito che mettersi da parte voleva essere un messaggio di che tipo per Borsellino?
9: Si riferiva che la frase che ha detto Combaretto al presidente Pilarino Leto di mettersi da parte si riferiva al discorso che c'era una trattativa in corso.
4: E Borsellino non era d'accordo con queste trattative, perché doveva mettersi da parte?
9: No, questo io non lo so, se Borsellino io non ho notizie, diciamo. Non posso. Era un discorso tra questo signore, Nino Combaretto, il mafioso uomo d'onore di Prizzi, e il presidente Pilarino Leto.
4: Queste cose lei dice, Napoli gliele dice in carcere a Trapani nel 2000, ho compreso bene?
9: Sì, 2000-2001, eravamo lì al carcere di Trapani.
4: Ma Giovanni Napoli che rapporti aveva, ci ha già detto ad esempio Provenzano, con Riina che rapporti aveva, se ce le aveva?
9: No, ce le aveva anche con Riina, perché ripeto, Prizzi e anche Mendoiuso, che è il paese di Napoli, fanno parte del mandamento di Corleone. Perciò, poi era un vederissimo soprattutto di Provenzano, ma lui pure mi parlava di incontri che faceva con Riina.
4: Ho capito. Lei all'epoca delle stragi, proprio di queste stragi che interessano invece più alla Procura di Firenze, quelle continentali, intendo 93-94, era detenuto o era libero?
9: No, io ero detenuto quando sono successe queste stragi, ero detenuto al carcere di Caltanissetta, perché mi sono costituito il 22 aprile del 93.
4: È rimasto detenuto fino a quando?
9: Fino al 16 settembre sempre dello stesso anno, perché sono stato scarcerato dal Tribunale della Libertà e poi sono stato in carcere nel 94, dal 19 luglio 94 fino al 22 dicembre sempre dello stesso anno, e poi sono stato detenuto dal 26 aprile 96 al 26 aprile 97, e poi sono stato detenuto dal 19 maggio 99 fino alla mia scarcerazione in detenzione domiciliare da collaboratore di giustizia nel 2004.
4: Nel periodo delle stragi di maggio 93, luglio 93, siccome lei è in carcere perché si costituisce a Caltanissetta fino a settembre 93, confronta con qualcuno, capisce qual era l'obiettivo che si era data a Cosa Nostra con quelle stragi?
9: Ah sì, in carcere soprattutto con Loreto Insin, che era un cugino di Madonia, così la mattina quando siamo andati lì all'ora d'aria, insomma, si parlava e si diceva che era una reazione da parte nostra, di Cosa Nostra, per cercare di perché c'era questa situazione del 41 bis, e, insomma, c'era tutta questa situazione ed era evidente che da parte nostra c'era soddisfazione per queste cose, perché Cosa Nostra dimostrava di avere una certa forza, diciamo, militare.
10: Dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato con quest'ultima esclusiva testimoniale del collaboratore Ciro Vara. Precedentemente abbiamo ascoltato anche e completato l'esame testimoniale di Gaspare Spaduzza e di Emanuele Cilora nell'ambito del processo in corso di svolgimento a Firenze davanti alla seconda sezione penale, guidato dalla dottoressa Anna Favi, nel processo che sta avvenendo sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, l'ex giataio di Omegna, in passato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Graviano. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto, restate con i programmi serali di Radio Radicale.
11: Questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
12: Ben ritrovati, appuntamento con Asiatica. Buonasera a chi ci ascolta, chi vi parla Valeria Manieri, ci è collegato da Pechino Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per la nostra emittente, co-conduttore di questa trasmissione, questa rubrica. Buonasera Francesco.
13: No, Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
12: Questa sera parleremo di India, anzi torniamo a parlare di India. Un po' di tempo fa avevamo iniziato a raccontarvi non solo le trasformazioni di questo paese, le sfide del governo appunto di Narendra Modi, le relazioni internazionali, ma più da vicino a quello che è diventato ormai un protagonista della vita politica del paese, il cosiddetto partito o movimento degli scarafaggi, un movimento di massa prevalentemente giovanile che era iniziato, insomma, alcuni mesi fa con richieste e manifestazioni che riguardavano soprattutto il tema della disoccupazione e dei concorsi pubblici truccati, il rapporto con le università. Nel mese di ottobre, diciamo, ci sono state alcune evoluzioni, anche il movimento ha iniziato a rivolgere la propria attenzione in generale al tema della partecipazione democratica e anche al tema delle liste elettorali, con alcune richieste di reintegro nelle liste elettorali di circa 130 milioni di nomi cancellati a seguito appunto di una controversa revisione operata dalle autorità, e ci sono poi appunto delle richieste specifiche, tra cui la richiesta delle dimissioni immediate del capo della commissione elettorale indiana, appunto accusata di pesanti irregolarità. Ma non solo, poi parleremo, ci sono anche richieste rispetto a interventi strutturali, ancora il tema dell'occupazione al centro, insomma è un movimento che sicuramente merita attenzione, che sta movimentando parecchio appunto la vita di una democrazia enorme, complessa, imperfetta come quella indiana. Ne parliamo non solo ovviamente con Francesco Radicioni, ma con Diego Maiorano, professore che ritroviamo davvero con piacere, docente di storia contemporanea dell'India all'Università degli Studi L'Orientale di Napoli. Ben trovato, professore.
14: Buonasera, grazie.
12: E allora Francesco, appunto, è un protagonista di primo piano in questo momento, il movimento o il partito degli scarafaggi in India.
13: Ma sì, Valeria, come ricordavi, solo una manciata di mesi dopo le grandi proteste in India contro le irregolarità nel sistema degli esami universitari, che erano terminate con una vittoria per il movimento o il partito degli scarafaggi, cioè con le dimissioni del ministro dell'istruzione, questo movimento animato soprattutto dalla generazione Z, cioè dai giovanissimi, è tornato a riempire nei giorni scorsi le strade di Delhi e delle altre principali città indiane, o per meglio dire ha provato a tornare a riempire le strade di Delhi e delle altre principali città indiane. Poi arriveremo su perché appunto è stato un tentativo di fatto. Come ricordavi, al centro di queste proteste c'è quello che è un pilastro per un paese che ama definirsi come la più grande democrazia del mondo, e cioè il diritto di voto. Questa controversa, molto controversa riforma, revisione delle liste elettorali ha portato alla cancellazione di 130 milioni, ripeto, 130 milioni, cioè tre Italia.
12: Esatto, quasi tre Italia.
13: Esatto, dalle liste elettorali, una mossa che le autorità hanno spiegato come necessaria per evitare la presenza di persone morte, di persone disperse, di persone che hanno cambiato la residenza, e che molti in India, soprattutto appunto le opposizioni, ritengono invece in qualche modo un tentativo da parte del BJP di Narendra Modi di in qualche modo provare a manipolare i risultati elettorali. Per esempio, una questione su cui molto si è parlato è che tra questi 130 milioni moltissimi in modo sproporzionato sono musulmani, mm-hmm, o vengono da
12: alcune zone del paese, immagino, no?
13: Sì, non solo, sono soprattutto, mi pare di capire, concentrati in alcune parti sociali, mm-hmm, e il sistema di reintegro per queste persone più povere può essere particolarmente complesso. Perché? Ma tutti i dettagli di questa cosa io li chiederei direttamente a Diego Maiorano.
14: La situazione l'hai descritta bene, era partita con un processo di revisione delle liste, che è un processo di routine, no? Lo fanno tutti gli stati del mondo, compreso l'Italia ovviamente, togliamo i morti, aggiungiamo chi si è trasferito, aggiungiamo chi è diventato maggiorenne, eccetera. Ma la differenza è stata che questa volta hanno fatto una special intensive revision, cioè una revisione speciale intensiva, che di fatto chiedeva, per rimanere nelle liste, di dimostrare che o si era nelle liste elettorali ai tempi della revisione precedente, che a seconda dello Stato, ma diciamo all'inizio degli anni 2000, oppure che i propri genitori o nonni stavano nelle liste elettorali, oppure che si era un nuovo elettore o che si era un nuovo elettore che si era trasferito da qualche altra parte, eccetera, tutta una serie di documenti. E questi documenti, c'era una lista di 12 documenti accettati, erano però difficili da ottenere, perché i due più utilizzati non venivano accettati come prova di cittadinanza, sostanzialmente. Quindi è come se qua in Italia non accettassero patente e carta d'identità e passaporto, ma richiedessero un certificato di iscrizione alle elementari. che effettivamente è uno dei certificati che veniva richiesto, e questo, o certificato di nascita. E questo per tantissimi indiani, specialmente gli strati più poveri, è difficile da ottenere, perché semplicemente non ce l'hanno, e qui i loro genitori non ce l'avevano, e quindi dimostrare che hai una certa cittadinanza senza documenti è obiettivamente difficile. E quindi molti sono stati esclusi per mancanza di documenti. Ora, fino a qualche mese fa, sì, secondo me si poteva sostenere che c'era stata incompetenza e magari uno scarso riguardo nei confronti degli strati più svantaggiati, ma non diciamo un dolo nel cancellare gli elettori. Ma tutto questo cambia il 23 settembre, quando un'inchiesta esplosiva di Indian Express, un quotidiano di Delhi, dimostra che ci sono state delle irregolarità nel modo in cui il capo della commissione elettorale ha modificato alcuni processi e che hanno poi portato a questa situazione, e che gli altri due della commissione elettorale, peraltro anche essi nominati dal governo, quindi non proprio degli attivisti per contro il governo, ecco, gli altri due avevano formalmente obiettato dicendo che questi cambiamenti andavano contro la legge. E questo ha portato all'esplodere delle proteste e a chiedere le dimissioni dal capo della commissione elettorale, mettendo ovviamente in grosse difficoltà il governo.
13: Mi pare di capire che ci sia anche proprio un elemento, che è quello che ricordavi un attimo fa, e cioè sull'indipendenza di istituzioni che dovrebbero essere terze rispetto all'esecutivo. Il caso della commissione elettorale, di cui appunto i manifestanti, il partito degli scarafaggi, a cui si sono adesso aggregate anche in modo più istituzionale le istituzioni parlamentari, è di fatto nominato dal governo, ma non è la sola istituzione formalmente terza in India, che mette anche questo un po' un'ipoteca, no? sul sistema della, appunto, del paese che ama definirsi la più grande democrazia del mondo.
14: Sì, esatto. E la commissione elettorale è stata sempre terza dall'indipendenza ad oggi, ma qualche anno fa il governo Modi ha cambiato le regole per la selezione dei tre commissari elettorali che supervisionano il processo elettorale e la regolarità del processo elettorale in tutta l'India, e dovrebbero appunto essere indipendenti e terzi, e ha cambiato le regole facendone nominare due dal governo e uno dall'opposizione, quindi di fatto viene una nomina governativa. E questo naturalmente già ha cambiato molto le regole, perché prima erano nominati da un panel composto da tre membri: il leader dell'opposizione, un membro del governo e il capo della Corte Suprema, il giudice capo della Corte Suprema. È stato sostituito il capo della Corte Suprema con un altro membro del governo. Ma poi, sì, appunto, come dicevi, questo si inserisce in un processo di più lungo periodo, dove la Corte Suprema è stata accusata di aver scelto di schierarsi con il governo in tutta una serie di casi, specialmente 4-5 che erano particolarmente importanti per il governo. Ci sono state delle rivelazioni della stampa che hanno fatto vedere come alcuni di questi giudici abbiano poi ottenuto dei posti dopo il loro pensionamento o in Parlamento o all'estero, posti governativi molto ben pagati e pieni di benefit. Ci sono stati altri casi in cui si è sospettato che alcuni giudici della Corte Suprema fossero anche ricattati da non si sa bene chi, tramite l'utilizzo di alcuni software spia. Insomma, c'erano tutta una serie di elementi che nessuno era una smoking gun, come si dice in inglese, una prova provata, ma comunque si puntava lì. E poi possiamo aggiungere il Parlamento, che il cui ruolo di supervisione al governo, come nella maggior parte delle democrazie contemporanee, a dire il vero, ha smesso di svolgere quella funzione. Gli organi di polizia, in particolare l'equivalente della Guardia di Finanza, l'Enforcement Directorate e l'equivalente della Polizia Centrale, diciamo, che hanno iniziato a aprire sempre più casi nei confronti di politici dell'opposizione. E così via, insomma, tutta una serie di istituzioni appunto
13: Ma
14: terze.
13: ricordiamo anche, insomma, il sistema dei media indiani è su questo particolare, insomma.
14: Certo, e il sistema dei media indiani che di nuovo ha questi due estremi. Da un lato c'è la stragrande maggioranza delle TV, dei giornali, sia in inglese che nelle lingue locali, e del tutto l'ecosistema digitale, dai podcast agli influencer, eccetera, che è schierato su posizioni governative, al punto da essere di fatto propaganda. E poi c'è l'altro estremo, che ci sono una serie di piccoli media indipendenti che rimangono a fare un lavoro coraggiosissimo e ci permette di sapere tutte le cose che stiamo raccontando, per la maggior parte in inglese. E che hanno un doppio ruolo, però. Da un lato servono anche al governo a dimostrare, ma guarda, c'è The Wire che pubblica un sacco di inchieste che ci danno fastidio, questo vuol dire che siamo una democrazia. E dall'altro effettivamente lo svolgono quel ruolo. Quindi è un po' una contraddizione che peraltro troviamo anche in altri sistemi parzialmente liberi, parzialmente autoritari.
12: Volevo fare una domanda a Diego Maiorano, e cioè, questo movimento o partito degli Scarafaggi, che ambizioni ha, secondo te, nel contesto dato appunto di questa democrazia che insomma si deve evidentemente rafforzare da più punti di vista?
14: Questo non lo so. Avevo anche, credo proprio in un'intervista con voi qualche mese fa, derubricato il movimento di Scarafaggi come poco più di un account Instagram. Mi ero sbagliato, chiaramente. Hanno dimostrato di avere invece una capacità organizzativa, una capacità di mobilitazione molto superiore alle aspettative e anche una capacità di instaurare rapporti con realtà locali, dai comitati studenteschi, sindacati studenteschi, adesso a quanto pare anche un grande sindacato degli agricoltori potrebbe aderire alla protesta e con tutti i partiti d'opposizione,
12: E anche di
14: soprattutto.
12: controllo sulla vita democratica, no? Perché
14: Sì.
12: insomma le proteste che stanno facendo sono sostanzialmente contro dinamiche corruttive o di appunto assenza di trasparenza in alcuni processi che vanno appunto dai concorsi alle liste elettorali, al rapporto stesso con il potere. Insomma, vanno a mettere, come si dice, le mani, il dito nella piaga, no? Su temi
14: Hanno anche
12: molto
14: fatto
12: delicati, no?
14: tutta una serie di video inchieste su Instagram sulle condizioni delle scuole nelle aree rurali. Quindi sì, per il momento si stanno focalizzando in temi di interesse pubblico e di fatto stanno mettendo in grave difficoltà il governo. Quindi secondo me l'ambizione, l'obiettivo è cacciare il governo. Come è successo in Bangladesh, in Sri Lanka, in Nepal, se vogliamo. In India è molto più complicato, e non credo che siamo vicini a una soluzione di questo tipo, anche perché il governo sta reagendo in maniera, secondo me, abbastanza intelligente. Per esempio, non ci sono stati morti, il che è ovviamente una cosa che fa aumentare la temperatura. Però è chiaro che l'obiettivo è quello, e in questo momento, comunque, politicamente il governo è in difficoltà. Hanno già consegnato il ministro dell'istruzione a luglio, adesso non possono consegnare un altro a meno che non si ammetta una forte debolezza nei confronti di quello che è appunto un movimento di piazza. Inoltre, che fai? Se fai dimettere il capo commissario elettorale, che succede a tutte le elezioni statali che sono state svolte sotto la sua supervisione, in particolare in Bengala, qualche mese fa, vinta da BJP per la prima volta? Sì, diciamo, ci sarebbe una grossa nube su appunto il processo elettorale, anche considerato il fatto che in Bengala soprattutto ci sono state centinaia di migliaia di appelli contro l'esclusione delle liste elettorali e la stragrandissima maggioranza di questi sono stati vinti, quindi erano elettori effettivamente che dovevano stare nelle liste elettorali, ma oramai le elezioni si sono concluse, quindi non hanno votato. Insomma, è un grosso, grosso, grosso ostacolo, un grosso, grosso problema per il governo in questo momento.
12: Ecco,
13: Sì, infatti questa è un po' la questione, cioè quest'estate il governo molto obtorto collo ha consentito, ha dato la testa, insomma, ha offerto la testa del ministro dell'istruzione ai manifestanti, in quello che sembrava in quel momento una mossa intelligente da parte dell'amministrazione Modi, cioè vi offro la testa del ministro dell'istruzione in cambio della promessa che voi bloccate le proteste. E così sembrava essere andata. Aveva quel rischio di dire e poi chiediamo la testa di Amit Shah, come già qualcuno aveva iniziato a dire, quindi del ministro del potentissimo ministro degli interni, il braccio destro, diciamo, di Modi, anche la faccia un po' più truce del BJP, se vogliamo appellarci all'ombroso, ma questa è un'altra storia, come dire. Questa volta sembra che almeno per il momento l'obiettivo del governo sia quello di colpire un altro pilastro del sistema democratico, cioè il diritto di manifestare. E lo abbiamo visto proprio nel weekend. Quando Delhi è stata praticamente una città militarizzata, c'erano, riprendo il dato preciso, ma se non mi ricordo male, 25.000, tra i 25.000 e i 30.000 poliziotti, mezzi della polizia per le strade. Di fatto impossibile manifestare, oltre 7.000 fermi di polizia che sono state per manifestanti fermati e caricati sui van della polizia, tra questi anche proprio i volti più noti del movimento degli scarafaggi fermati a Delhi, all'aeroporto di Delhi, mentre arrivavano da Mumbai.
14: Dentro
13: L'obiettivo del
14: l'aereo.
13: governo dentro l'aereo, esatto. L'obiettivo del governo sembra quello di non di fatto di impedire che queste manifestazioni possano copiare quelle di quest'estate. Capisco male?
14: No, sì, di fatto ci sono riusciti, hanno evitato la grande manifestazione del 10 ottobre, in quanto appunto hanno militarizzato, è l'unica parola che viene in mente, c'erano barricate ovunque, hanno chiuso 54 stazioni della metro, hanno cancellato 250 treni in arrivo alle stazioni di Delhi, quindi di fatto impedito alla stragrande maggioranza dei partecipanti di arrivare, hanno obbligato le linee aeree a pubblicare l'elenco dei passeggeri 48 ore in anticipo. E infatti alcuni passeggeri sono stati arrestati dentro l'aereo, come è il caso dei leader del partito degli Scarafaggi, e quindi la manifestazione di fatto non si è svolta, o meglio, vista l'impossibilità di raggiungere Jantar Mantar, che è questo luogo a Delhi designato come luogo delle proteste, dove avvengono tutte le grandi proteste nella capitale, i manifestanti si sono sparpagliati in altri punti della città, dando luogo a piccoli sit-in, flash mob di protesta qua e là, ma questo ha portato appunto ad arresti di massa, perché c'era in vigore una particolare clausola del codice penale indiano che vietava a gruppi più grandi di quattro persone di radunarsi. E questo ha portato appunto a queste migliaia di arresti, ma altri arresti sono stati fatti fuori da Delhi, treni che sono stati fermati e bene o male chiunque avesse meno di 30 anni veniva detenuto. Quindi hanno dimostrato un'efficienza glaciale nell'impedire lo svolgersi di questa manifestazione che non era stata autorizzata, perché era stato dato poco preavviso, ha detto la polizia. E questo è il motivo per il quale hanno potuto farlo. Però politicamente, ovviamente, hanno impedito lo svolgersi di questa manifestazione. C'è poi stata un'altra manifestazione di tutta l'opposizione qualche giorno dopo, che ha marciato verso la Corte Suprema, e questa invece è stata, è stato possibile svolgerla. Però sì, siamo in una situazione in cui si è fatto ampio utilizzo della detenzione preventiva per impedire l'esercizio di un diritto. E oggi, o ieri, i tre principali leader del movimento di Scarafaggi sono stati arrestati e detenuti per 5 giorni per aver violato l'ingresso a Jantar Mantar, questo posto delle proteste, e messo un tricolore. Simbolicamente adesso staranno 5 giorni in prigione.
12: Noi abbiamo 2 minuti, credo, Francesco, forse tre.
13: Sì, qualcosa in più. Quanto è spaventato davvero Narendra Modi di fronte a queste proteste? Perché noi sappiamo e l'abbiamo raccontato, tu citavi il caso delle elezioni in Bengal che nonostante tutto hanno rappresentato, insomma, nonostante diciamo così, le accortezze di cui ci davi conto all'inizio di questa manifestazione, però insomma, una grande vittoria.

0: Micià, il ministro dell'interno che nominavi prima. Quindi questo in genere è quello che fa quando aspetta che la tempesta passi, prima di prendere posizione nel momento in cui il grosso è passato. Quindi forse sta aspettando, forse sta aspettando invece di tirare fuori qualcosa dal cappello, una nuova iniziativa, una nuova politica pubblica particolarmente spettacolare, ma se ammettiamo che sia, se non spaventato, che non sappia bene che pesci pigliare, probabilmente la ragione principale è che primo sono i giovani a protestare e questo era una delle sezioni di popolazione chiave che lo ha portato al potere. Cioè, i giovani supportavano in maniera molto convinta Modi e il suo governo e quindi diciamo vacilla un po'. Secondo, capisce che è una cosa che riguarda tutti, il diritto di voto, che è molto caro a
1: Parte dei giovani,
0: tantissimi.
1: ma in realtà è molto, no?
0: Esatto. E i giovani
1: Capillare.
0: hanno genitori. E i genitori capiscono che stanno in qualche modo combattendo per un diritto che viene dato per scontato dagli indiani, che è dove la democrazia si è consolidata nel corso dei decenni. Quindi, e in più, se posso aggiungere un'ultima nota, questo movimento in molti casi sono irriverenti nei confronti del potere. Ci sono moltissimi meme, ci sono moltissimi cartelli che deridono Modi, Shah e Ganesh Kumar, il commissario elettorale. E questa è un po' una novità, perché in qualche modo dimostrano che non hanno paura. Ci sono anche delle bellissime foto di questi giovani ragazzi che vengono arrestati col sorriso sulle labbra. Che non può essere una coincidenza che tutti questi che vengono ripresi hanno tutti il sorriso nel momento in cui vengono trascinati con la forza dalla polizia. Probabilmente una mossa decisa a tavolino e che probabilmente induce l'effetto sperato.
1: Esatto, c'è ancora qualche carta che Modi può giocare, diciamo, per volgerla, non dico a proprio favore, ma insomma per cercare di ammorbidire la situazione.
0: Sicuramente. È uno molto abile, non so quale questa sia, ma sicuramente ha un tot di carte in mano che può
1: Giocare.
0: giocare.
1: Francesco.
2: Anche i manifestanti non sembrano intenzionati per il momento a, diciamo così, a interrompere queste proteste nei limiti della fattibilità, insomma, così come l'opposizione. Quindi che soluzione ci può essere?
0: La principale difficoltà alla quale va incontro il movimento è che sostenere un movimento di protesta a lungo è difficilissimo, perché la gente si stanca, perché la gente non ottiene immediatamente gli obiettivi che vuole, si sta combattendo comunque contro uno Stato molto capace, molto abile, quindi è una cosa difficile da fare e molto probabilmente scemerà. Soprattutto se il governo continua a gestirla nel modo intelligente in cui la sta gestendo, e cioè principalmente senza utilizzare la violenza, ma piuttosto prevenendo l'insorgere di situazioni potenzialmente violente. D'altro canto, ci sono appunto delle sorprese, delle carte nel cappello di Modi, oppure semplicemente degli eventi imprevisti che potrebbero far dimenticare la questione. Non so, partiamo di sì, un'altra crisi con il Pakistan sposterebbe immediatamente, per esempio, l'attenzione su problemi di sicurezza nazionale, che è una delle cose che unifica di solito. Quindi ci sono tantissime variabili e le elezioni sono ancora molto lontane, perché si voterà per il governo centrale nel 2029, anche se a gennaio ci sono le elezioni in Uttar Pradesh, che è il più popoloso degli stati indiani, 200 milioni e passa di abitanti, e quello sarà il primo grande test per capire se le proteste sono un fenomeno urbano, Delhi e qualche altra città, come i Bangalore, oppure se veramente hanno scalfito l'immagine di invincibilità del BJP e di Narendra Modi, soprattutto nel nord del paese.
2: Tra l'altro, tu citavi appunto elezioni in Uttar Pradesh, che dai microfoni di Asiatica seguiremo con attenzione, questo già ve lo preannunciamo, perché? Perché è

0: È stato il centro, è lo stato più popoloso dell'India, è lo stato più carico di contraddizioni per molti aspetti dell'India ed è la palestra politica, la vera palestra politica di Narendra Modi insieme allo storico stato del Gujarat, dove l'attuale primo ministro indiano è stato chief minister qualche anno fa, prima di diventare primo ministro. E che nelle ultime elezioni nazionali aveva visto alcuni movimenti significativi per la destra nazionalista indù. Quindi varrà assolutamente la pena seguire quelle elezioni locali in India con grande attenzione, anche perché l'attuale chief minister dell'Uttar Pradesh è una figura considerata in forte ascesa all'interno del BJP. Ricordiamo che, insomma, Narendra Modi ormai c'ha un'età, ma credo che dobbiamo fermarci,
1: Sì,
0: vero Valerio?
1: assolutamente. Grazie, grazie Francesco. Grazie Francesco Ladicioni, compagno di viaggio, co-conduttore di questa rubrica, collegato da Pechino. Grazie al professor Diego Maiorano dell'Orientale di Napoli. Noi ci ritroviamo il prossimo mercoledì sera, stesso posto, stessa ora, sempre su Radio Radicale, ancora a raccontarvi l'Asia sotto tanti punti di vista, scegliendo ovviamente o un'angolatura o un paese diverso su cui aggiornarci. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi qui su Radio Radicale.
2: Grazie, grazie dunque a Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Ora ascoltiamo War Room Business. Il tema di questa sera è questo: quanto sono vulnerabili le nostre scuole sul piano sismico. Marco Di Paola ne parla con Fabio Menardo di ISAC Antisismica.
3: Bentornati a War Room Business, la rubrica d'approfondimento economico di War Room. Con la ripartenza dell'anno scolastico e l'arrivo finalmente di temperature più miti, si è spento il dibattito sul caldo. Ricominceremo a parlarne la prossima primavera, sperando di avere i condizionatori nelle aule, mentre restano sempre purtroppo attuali gli interrogativi legati alla sicurezza strutturale delle nostre scuole. I dati più recenti ci dicono che il patrimonio edilizio scolastico italiano resta fortemente vulnerabile. Per esempio, secondo il rapporto di Cittadinanza Attiva, il 44% delle scuole si trova in zona ad elevata sismicità. Eppure le risorse economiche ci sarebbero per intervenire. Basti pensare che tra fondi ministeriali, bandi regionali, oltre 300 milioni di euro sono stati stanziati proprio per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico. Ma la vera sfida spesso è di natura tecnica, cioè come si può intervenire in un edificio esistente, che sia una scuola, un ospedale o un altro edificio di pubblica utilità, senza doverlo chiudere, evacuare senza fermarne le attività per mesi o addirittura per anni? Proprio per rispondere a questo interrogativo è nato ISAC Antisismica, società deep tech partita nel 2018 come spin-off della ricerca del Politecnico di Milano. E nel frattempo è diventata un riferimento nel settore, ha già raccolto oltre 21 milioni di euro di investimenti da fondi di venture capital, ha registrato brevetti in Europa, Stati Uniti e Cina e installato le proprie tecnologie su edifici iconici, come per esempio la nuova Torre Piloti del Porto di Genova. Quindi oggi la tecnologia ci consente di intervenire per proteggere preventivamente edifici ed evitare le chiusure. E allora perché non iniziare a farlo? Lo chiedo al mio ospite di oggi, ovvero Fabio Menardo, Head of Application Engineering di ISAC Antisismica. Buonasera ingegnere e benvenuto a War Room Business.
4: Buonasera e grazie per l'invito.
3: Allora, quindi la domanda che mi ponevo è: si può? La tecnologia ci consente oggi di intervenire almeno preventivamente per, come dire, contrastare i rischi sismici e non solo.
4: Sì, assolutamente. Diciamo, ISAC è nata proprio nel 2018, come diceva lei, con questo scopo. Lei prima citava le scuole, no? Le scuole. Insomma, devono andare avanti per anni e anni, contenendo appunto studenti, bambini, eccetera, ed è impensabile che oggi questi studenti nel 50, 60, 70% delle scuole italiane non sia protetta. Noi siamo nati proprio con questa mission, cioè cercare con delle tecnologie smart di proteggere scuole, ospedali, in modo appunto attivo, cioè rendendo le strutture intelligenti. Poi magari nel corso di intervista entreremo nel dettaglio. Quello che fa veramente la differenza è cercare di intervenire in queste strutture nella maniera meno invasiva possibile, sia in fase insomma di progettazione, ma soprattutto in fase di cantierizzazione.
3: A questo punto addentriamoci già nella tecnologia, perché l'obiettivo è chiaro: noi abbiamo bisogno di mandare i nostri figli a scuola, ovviamente di non sgomberare, uso questo termine bruttissimo, però è così, ospedali o altri edifici di pubblica utilità, di assicurare quindi la continuità, che sia scolastica, sanitaria o di altro. Per farlo la tecnologia, almeno quella che voi avete brevettato, tra l'altro non solo in Europa ma anche in Cina e negli Stati Uniti, ci consente di farlo. Quindi voi installate su edifici esistenti cosa?
4: Esatto, la tecnologia si chiama Active Mass Damper. Sostanzialmente noi installiamo queste macchine, queste masse che si muovono avanti e indietro, diciamo nelle parti alte degli edifici, quindi di una scuola o di un ospedale, e installiamo dei sensori, ok, in maniera poco invasiva, ok, e durante un sisma, ma non solo, anche durante vento, vibrazione, l'edificio oscilla, questi sensori captano appunto questa vibrazione, questa accelerazione, mandano questo input a un computer centrale che fa muovere queste macchine appunto che stanno in cima e riducono l'oscillazione andando a contrastare il movimento dell'edificio. Faccio sempre l'analogia con un qualcosa che utilizziamo tutti i giorni, le cuffie o gli auricolari che cancellano il rumore, ok? È un'analogia molto pertinente, perché il nostro sistema per i terremoti funziona allo stesso modo. Come gli auricolari registrano, diciamo, il rumore ambientale e generano un segnale di uguale intensità ma opposto per cancellare il rumore, noi facciamo esattamente la stessa cosa con le vibrazioni e quindi con i terremoti, in maniera non invasiva, e quindi consentendo cantieri, per esempio, molto veloci, che nel caso di una scuola rientra all'interno magari del periodo di fermo scolastico tra giugno, luglio e agosto. Ma anche se non dovesse rientrare in questi tre mesi, è comunque una tecnologia che va installata esternamente e di conseguenza non c'è mai il fermo operativo e tutte le attività possono continuare tranquillamente. Abbiamo installato, come diceva lei, anche su ospedali, e l'ospedale, mentre avviene l'installazione del nostro sistema, è operativo, cioè il chirurgo può continuare a operare, quindi senza problemi, insomma le degenze rimangono attive al 100%, i macchinari si possono continuare a utilizzare, TAC, radiografie, eccetera, e quindi diciamo il vero... la vera differenza con gli interventi soprattutto tradizionali è proprio questa, che noi permettiamo l'operatività e la funzionalità della struttura in cui installiamo, andando però a fare appunto protezione sismica e quindi andando a proteggere l'edificio in cui interveniamo.
3: Senta, ci può fare qualche esempio di qualche edificio o comunque qualche struttura in cui avete già installato le vostre tecnologie?
4: Assolutamente. Allora, spaziamo dal residenziale, dove abbiamo installato praticamente i nostri primi sistemi nel lontano 2021-2022, che sono appunto edifici residenziali in Campania, ma diciamo i nostri interventi più importanti sono stati appunto su una scuola in provincia di Pisa, a Buti nella fattispecie, dove tra l'altro ad agosto c'è stato anche un sisma, ok? E quindi diciamo i sensori hanno registrato e il sistema si è attivato per proteggere la scuola, quindi è stata diciamo la prima attivazione di un sistema attivo in Italia, in Europa e nel mondo per proteggere la scuola esistente. E poi abbiamo installato un altro caso sicuramente importante, l'ospedale San Martino di Genova, che conta appunto un passaggio di circa 9.000 persone al giorno, ok? lì abbiamo protetto due padiglioni molto importanti, che sono il padiglione delle specialità e il monoblocco. Vi dovete immaginare l'ospedale San Martino come una città nella città di Genova, e lì con una settantina di macchine siamo andati proprio a effettuare un miglioramento sismico a tutti gli effetti. E poi, vabbè, mi piace sempre citare il nostro, quello che per ora è il nostro progetto iconico della Torre dei Piloti di Genova, progettata da Renzo Piano, insomma architetto di fama mondiale. Il nostro sistema in quel caso non è stato installato per mitigare, diciamo, la parte sismica, ma per garantire il comfort dei piloti durante, insomma, l'operatività della struttura, che è assoggettata ad azioni da vento sostanzialmente. E in quel caso, diciamo, l'introduzione di un sistema come il nostro, appunto, ha permesso di garantire una leggerezza della torre, un'estetica della torre di un certo tipo, che altrimenti, insomma, andava rinforzata con dell'acciaio molto vistoso e molto pesante, ok? Quindi abbiamo permesso, un sistema come il nostro ha permesso di tenere, insomma, delle linee estetiche di un certo tipo che caratterizzano questa torre, che se non l'avete mai vista andate a vederla, perché questo parere personale è molto molto bella, insomma.
3: Senta Bernardo, ma lei ha citato prima che le prime installazioni avete fatto nel 2021, cioè pochi anni dopo la vostra nascita, che è, come ho citato prima, 2018, ma dal punto di vista, però voi nate come uno spin-off del Politecnico di Milano. Quindi i passaggi più importanti della vostra crescita, quindi anche dal punto di vista degli investimenti che avete ricevuto, quali sono stati?
4: Allora, diciamo sì che noi come azienda nasciamo come spin-off del Politecnico di Milano nel ormai lontano 2018, e diciamo l'azienda parte proprio addirittura da una tesi di laurea del nostro fondatore Alberto Bussini, ok? E si è sviluppata, diciamo, nei primi anni per sviluppare la tecnologia, cioè quello che è stato sostanzialmente il nostro primo prototipo. E diciamo che attraverso PoliHub, quindi incubatore di startup del Politecnico di Milano, abbiamo raccolto i primi soldi per sviluppare questo prototipo. E diciamo che soprattutto all'inizio non è stato banale, quindi i primi 2 o 3 anni sono proprio serviti per costruire il prototipo e iniziare a fare dei test sperimentali al vero, dove per test sperimentali intendo che abbiamo proprio costruito degli edifici su tavole vibranti in grado di simulare l'azione da terremoto, installando i nostri prototipi e dimostrando l'efficacia della tecnologia sia a livello tecnologico sia a livello scientifico. Dopo c'è stata, diciamo, una fase diversa, se vogliamo più complicata, dove abbiamo raccolto altri fondi per dimostrare quello che è sostanzialmente il product market fit, ok? Quindi, ok, il prototipo ce l'abbiamo, ma insomma, la risposta del mercato qual è? E lì, ovviamente, con un grandissimo lavoro anche di ricerca e di sviluppo, sia lato prodotto sia a livello applicazione del prodotto, abbiamo, diciamo, modificato questo prototipo, che nasceva come una macchina elettroidraulica, l'abbiamo trasformata in una macchina sostanzialmente elettrica, e da lì sostanzialmente abbiamo iniziato a vendere, a fare le prime installazioni, fino ad arrivare ad oggi, dove sostanzialmente abbiamo raccolto a marzo circa 2026 altri 14 milioni, ok, per arrivare a un totale di circa, come dice lei all'inizio, di 21 milioni, per permetterci di fare ulteriori step di crescita, che ovviamente sono molto diversi rispetto a quelli iniziali. Diciamo che i fondi che ci hanno accompagnato sono diversi, diciamo i più importanti e soprattutto i più recenti sono Cassa Depositi e Prestiti e 360 Capital, che comunque hanno creduto e continuano a credere in noi per portare avanti lo sviluppo di questa tecnologia e la creazione, mi permetto di dire, anche di una consapevolezza della prevenzione sismica che non è sempre facile, almeno nel nostro paese.
3: In generale tutto quello che è prevenzione, purtroppo dobbiamo sempre aspettare che capiti qualcosa che non dovrebbe capitare prima di intervenire. Senta, faccio un passo indietro, ma quindi la vulgata secondo cui fare impresa, nel vostro caso Deep Tech in Italia, sia molto complicato, è vero o non è vero dal vostro punto di vista?
4: Allora, rispondo proprio a livello personale, nel senso che sono in ISAC praticamente dall'inizio e è sicuramente molto complicato, nel senso, per esperienza personale noi ci siamo voluti inserire in un mercato addirittura che è quello dell'edilizia, che lo ha reso ancora più complicato, perché la startup sostanzialmente nasce come un qualcosa di molto veloce, cioè ritmi molto veloci, ecco, il mercato dell'edilizia, la burocrazia, esatto, sono invece qualcosa di diametralmente opposto, quindi molto lento e molto, diciamo, tradizionalista, ok? Se si unisce questo con quello di cui discutevamo prima, cioè che la prevenzione sismica, entrando nel tema della prevenzione, è comunque un qualcosa di complicato, ha reso tutto questo sicuramente molto complicato e per certi versi lo sta rendendo ancora complicato, nel senso che il tema di provare a fare cultura e creare questa consapevolezza di cui parlavo prima è un qualcosa che facciamo tutt'oggi e che continuiamo a fare ed è un po' anche la nostra mission, perché chiaramente da una parte c'è la protezione sismica attraverso la nostra tecnologia, dall'altra c'è la cultura della prevenzione che deve andare sicuramente a braccetto. Quindi sì, è sicuramente molto complicato. Quello che stiamo cercando di fare è anche quello di provare attraverso appunto i dialoghi con le committenze, che molto spesso sono le pubbliche amministrazioni e i progettisti, insomma, provare a velocizzare certe procedure. Non è facile, ovviamente, perché si tende sempre ad essere, come dicevo prima, molto tradizionalisti.
3: Qui, e questo mi faccio un inciso e me ne assumo tutta la responsabilità. Tra l'altro, voi siete trovati nel pieno dell'epopea drammatica, per quanto mi riguarda, del super bonus a proposito di tradizionalisti, quindi soldi dirottati altrove al posto che sulla prevenzione.
4: Sì, corretto. Sul super bonus si potrebbe parlare, diciamo, per un'ora e oltre. Diciamo che noi effettivamente ci ha toccati molto di più la fase del PNRR che non la fase del super bonus, nel senso che l'abbiamo toccata ma di striscio, perché eravamo ancora nel periodo di prototipazione test sostanzialmente. Okay. Quindi abbiamo toccato la coda, però effettivamente... sono molto allineato con quello che dice sul super bonus, sul 110. Sarebbe stata una buona occasione per effettivamente intervenire realmente sulle nostre strutture. Abbiamo perso, l'abbiamo un po' gettata via, in effetti.
3: Torniamo al valore della cultura della prevenzione, perché citando le scuole, dico un paio di dati: oltre il 50% delle nostre scuole ha più di 50 anni. Ci sono, come dicevo in apertura, fondi già stanziati per interventi messi in sicurezza. Allora, la domanda è, in parte ha già risposto citando la burocrazia, però, ma perché questi fondi faticano così tanto a scaricarsi a terra?
4: Allora, qua, diciamo, soprattutto per la parte di prevenzione e di protezione sismica, quindi di miglioramento sismico, secondo me ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è come dice lei, i fondi ci sono, ogni giorno quasi, soprattutto attualmente, escono dei bandi regionali. Il problema vero è che questi bandi hanno delle scadenze che sono troppo strette. Quindi, e questo lo stiamo toccando con mano, le regioni, ma anche i comuni, si trovano ad avere dei fondi ma senza avere magari un progetto in tasca, ok? E non avendo un progetto in tasca sostanzialmente non possono accedere a questi fondi perché i bandi hanno delle scadenze di un mese, due mesi, eccetera. Quindi questo, secondo me, è il primo vero tema. Il secondo tema, anche questo lo racconto perché abbiamo avuto a che fare in quest'ultimo anno con pubbliche amministrazioni, comuni, eccetera, che ci hanno raccontato che talvolta si ha quasi paura anche solo di andare a fare uno studio preliminare su una scuola, per esempio, su un ospedale, perché si ha paura di quello che verrà dopo, cioè dello scoprire che le nostre scuole e i nostri ospedali sono talmente vulnerabili che andrebbero chiusi, e quindi quasi c'è appunto paura di dire quasi non voglio saperlo, perché sostanzialmente poi le azioni a quel punto non posso più far finta di niente. Cito, cioè, per esempio,
3: è lo stesso ragionamento di uno che è arrivato a 40-50 anni, non fa gli screening medici che dovrebbe perché altrimenti scopre di avere chissà che.
4: Esatto. Esattamente così. Prima parlavamo di scuole, e secondo me i dati, riporto anche io qualche dato perché ritengo sia importante. Era uscito, se non sbaglio, l'articolo 20 bis del decreto legislativo 8 del 2017, che per quanto riguardava le scuole in zona 1 e zona 2, quindi i territori a più alta pericolosità sismica, era obbligatorio svolgere una vulnerabilità sismica. Ok? Vulnerabilità sismica è appunto quello di cui discutevamo, cioè una diagnosi della mia struttura che ci dice, ok, come sta, ok, a livello di
3: strutturale,
4: strutturale, a livello sismico. Ecco, le scadenze ovviamente erano 2018-2019, poi vabbè, in Italia con tutte le proroghe del caso si è andate avanti, ma ad oggi, ancora attualmente, il 71% delle scuole italiane non hanno svolto un'analisi di vulnerabilità, proprio per questo problema che dicevamo. È meglio forse non sapere, perché il giorno che so che io devo sgomberare, uso anche io questo termine, la scuola, io non ho i soldi per poterla sgomberare, non ho i soldi per poter intervenire, e soprattutto magari non ho neanche le strutture per spostare queste persone. E stiamo parlando della scuola, di un ospedale questo discorso addirittura non si potrebbe neanche fare, perché un ospedale deve continuare a essere operativo e non c'è alternativa.
3: Poi immagino ci sia, ma non vorrei addentrarmi, ci sia anche un discorso di responsabilità legale, cioè dal momento in cui c'è uno studio, un documento che dice che quella scuola ha tot criticità, l'amministratore pubblico si deve assumere la responsabilità di continuare le lezioni, e quindi se dovesse succedere qualcosa poi ne deve rispondere, però ripeto, non voglio addentrarmi.
4: È proprio così.
3: È così. Dal vostro punto di vista, però, Cina, avete brevetti in Cina, avete brevetti negli Stati Uniti, e lì cosa, come cambiano cambia la Cina?
4: Sì, diciamo che vabbè, la Cina sicuramente è molto chiusa. Noi diciamo, soprattutto come analisi di mercato, abbiamo approfondito sicuramente il mercato americano. Allora, in realtà cambia, ma in che modo? Cambia leggermente, nel senso che soprattutto gli Stati Uniti da questo punto di vista sono più avanti di noi, no? Faccio un parallelismo tecnico, ma per farle capire. Sostanzialmente, a livello di normative tecniche, per esempio, sono 20-25 anni più avanti di noi. Cioè noi oggi sostanzialmente utilizziamo normative tecniche che sono state, non dico copiate, però sicuramente vengono prese diciamo, il grosso viene preso da normative americane di 25-30 anni fa, e allo stesso modo, quindi di prevenzione sismica, sicuramente hanno una cultura leggermente più avanzata. Perché sicuramente è anche lì un territorio, soprattutto la parte della California, un territorio con una pericolosità sismica molto, molto elevata. E lì hanno iniziato a capire, ma ci arriveremo anche noi, che un conto è proteggere la struttura, dove per struttura io intendo proprio il telaio in cemento armato, il massimo la rimuratura all'edificio. Un conto è proteggere tutto quello che è elemento non strutturale, dove per elemento non strutturale noi possiamo pensare agli infissi, ai tramezzi interni, agli impianti, ok? E il contenuto, ok? Contenuto in un ospedale, una macchina per fare un attack, certo, costa di più che fare la struttura stessa in cemento armato, no? Ecco, loro lì da quel punto di vista sono molto più avanti, nel senso che hanno capito che quello che sostanzialmente è la vera mitigazione sismica sicuramente ha la quota parte di salvaguardia della vita umana e salvaguardia del collasso della struttura, ma di pari passo c'è anche la protezione per non strutturale e contenuto, che a livello economico sono quelli che impattano maggiormente una situazione appaltante un paese.
3: Ragiona in termini di prevenzione, di tutela dell'asset, dai, mettiamola così.
4: Sì, di tutela dell'asset, cito sempre, se durante un intervento chirurgico arriva un terremoto e si sgancia, scusate il termine, una lampada dalla sala operatoria e mi va in testa al paziente, anche quello sostanzialmente poi rientra in un concetto di sicurezza, ok? Non legato alla struttura, ma legato al contenuto. E in Italia, da questo punto di vista, insomma, dobbiamo imparare tanto. Questo, invece, negli Stati Uniti o in Nuova Zelanda, per esempio, dove sono ancora più avanzati, c'è già, e noi dobbiamo imparare da loro, ecco.
3: Stiamo per terminare il nostro tempo, un paio di curiosità ancora. Quindi quello su cui lavora voi, avete due piani a quanto ho capito, quello puramente tecnico, tecnologico, perché immagino che voi dobbiate adeguare la vostra tecnologia sulla base della tipicità dell'edificio, sulla pericolosità sismica o del vento e non solo. Poi c'è tutto invece la parte legata alla cultura della prevenzione, alla cultura anche per andare oltre a quello scetticismo, ecco, più o meno interessato, di cui parlavamo prima, che tocca questi argomenti. Quindi sono questi i due piani su cui voi agite.
4: Sì, corretto. Questi sono sicuramente due filoni. A livello di sviluppo business, noi chiaramente in questi ultimi anni stiamo ovviamente ragionando anche su espansione del mercato. Quindi lei prima citava gli Stati Uniti, per esempio, è un qualcosa che sicuramente ci interessa, e anche applicazioni su nuovi verticali, per esempio. La Torre dei Piloti non deve rimanere un progetto iconico, per esempio, e quindi in questi ultimi mesi, ma in quest'ultimo anno e mezzo, stiamo anche ragionando su questa cosa qua, senza dimenticarci tutto quello che è protezione sismica in Italia, ovviamente, e quello che diceva che per noi è importantissimo, fare cultura e affiancarci alle istituzioni, alle università, per portare avanti il verbo della prevenzione sismica.
3: E noi nel nostro spazio abbiamo provato a farlo. Ultimissima domanda: se ci dovessimo vedere tra un anno sempre qui nella War Room Business, lei sarebbe contento se Isaac...
4: Ma diciamo, se Isaac avesse fatto un altro passo importante, diciamo, nel trasformare la tecnologia, ok, innovativa, in qualcosa di sempre più riconosciuto a livello nazionale, ok, e non solo, e utilizzato sempre di più nel mondo delle costruzioni, e far crescere appunto la consapevolezza che la prevenzione sismica è un qualcosa di sempre più attuale e sempre più affrontabile. E poi, diciamo, quando si cresce così velocemente, ci tengo molto a dire anche questa cosa: è importante che lo sviluppo organizzativo, quindi anche la crescita delle persone, quindi lo sviluppo organizzativo in generale, accompagni questa crescita. E quindi tra un anno spero che saremo un team ancora più grande, ancora più motivato per raggiungere, insomma, questi obiettivi di cui abbiamo parlato.
3: E magari torneremo a parlarne sempre qui nella War Room Business. Intanto io ringrazio Fabio Menardo per essere stato con noi, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fino a qui, e l'appuntamento, come sempre, è in una delle prossime puntate di War Room Business. Buonasera, ingegnere, grazie.
4: Grazie mille.
2: Ecco, questa era War Room Business. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 15 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'attualità è ancora segnata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e più in particolare dall'ennesimo tradimento di Donald Trump che secondo gli ucraini ha interrotto la condivisione di informazioni di intelligence che permette in qualche modo di prepararsi e in parte intercettare i missili balistici russi lanciati contro le città ucraine. Non solo, anche Starlink, o meglio Starshield, ha subito delle manipolazioni che limitano la capacità dell'esercito ucraino di utilizzare questa connessione satellitare al fronte. Due aiuti importanti alla Russia di Vladimir Putin, con cui Trump ha concluso il famoso accordo sul diesel venerdì scorso. Di questo tema parlerà anche un Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, ma domani con Volodymyr Zelensky. Il Financial Times racconta tutto in un articolo del corrispondente da Kiev, Christopher Miller. L'Ucraina accecata dalle restrizioni a Starlink e dal buco in termini di intelligence, questo è il titolo del quotidiano della City. Altro tema d'attualità è legato in parte a tutto ciò perché ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti, l'inflazione americana che è salita al 3,7%, questo è il dato uscito ieri. E perché? Perché la guerra di Trump in Iran sta spingendo i prezzi verso l'alto. Su cosa ci concentreremo? Cosa cercheremo di approfondire? Parleremo sempre di Russia con un editoriale del Wall Street Journal sul messaggio della NATO a Putin. Combatteremo, è il commento a un discorso del comandante supremo alleato in Europa che ha presentato quello che viene definito il piano teoria della vittoria nel caso in cui Putin dovesse attaccare direttamente uno Stato membro della NATO. Il Journal dice che il generale Alexus Krinkevich ha inviato un forte messaggio di deterrenza, la domanda è se Trump sia d'accordo con questo messaggio. Poi approfondiremo il discorso che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto ad Atene, in Grecia, davanti al Partenone il 7 di ottobre. Le Monde pubblica un commento di Gilles Paris, la lezione di Rubio agli europei è contraddetta da 20 mesi di governo brutale e diplomazia erratica. E infine torneremo su un tema di cui ci occupiamo ogni tanto in questa rubrica, il post-Brexit, il tentativo di Regno Unito e Unione Europea di riavvicinarsi, con il primo ministro britannico Andy Burnham che sembra intenzionato a riprovare la formula del reset. Il Guardian saluta questo approccio in un editoriale dal titolo «Una dimostrazione di ambizione che era attesa da tempo». Il premier britannico ha ragione a ritenere che questo sia il momento giusto per spingere a favore di legami più stretti con l'Unione Europea. Partiamo però dalla NATO e dal discorso del generale Alexus Grinkevich, titolo di un editoriale del Wall Street Journal di ieri, il messaggio della NATO a Putin, combatteremo. Il generale invia un forte messaggio di deterrenza, la domanda è, Trump è d'accordo? Scrive il quotidiano economico americano, il paradosso dell'amministrazione Trump continua. Un giorno Trump compra diesel da Vladimir Putin che potrà così finanziare la sua brutale conquista dell'Ucraina. Il giorno dopo un generale americano mette in guardia Putin dall'espandere quella stessa guerra. Questa dicotomia è emersa alla luce del sole come mai prima d'ora questa settimana. A una conferenza a Varsavia lunedì Il comandante supremo alleato in Europa, il generale Alexis Grinkevich, ha presentato una teoria della vittoria nel caso in cui Putin dovesse decidere di attaccare un paese membro della NATO. Putin ha inviato droni in Europa per testare le difese e verificare se l'Occidente fa sul serio in termini di risposta. Il generale Grinkevich ha detto che la NATO non ha alcuna ambizione oltre a quella di preservare la pace, confutando così le bugie di Putin secondo cui l'alleanza, la NATO, costituirebbe una minaccia per lui. Ma, ha aggiunto il generale, nessuno deve scambiare la nostra natura difensiva per debolezza o mancanza di determinazione. Se qualcuno è così stolto da attaccarci, combatteremo. Quel qualcuno, spiega il Journal, è il Cremlino. La NATO sta finalmente riconoscendo che l'attuale campagna ibrida condotta dalla Russia, attraverso incursioni con droni, attacchi informatici, sabotaggio, potrebbe degenerare in una guerra più calda se Putin decidesse di correre questo rischio. Questo potrebbe includere un'incursione nei paesi baltici al confine con la Russia. Nonostante i suoi problemi in Ucraina, il dittatore russo potrebbe azzardare una mossa del genere nel caso in cui dovesse percepire un'occasione di smascherare la NATO come una tigre di carta. Il generale Grinkevich ha esposto quella che è la nuova strategia: bloccare, attenuare, sfondare per sconfiggere una forza d'invasione. La superiore capacità della NATO in materia di dati e sensori fa sì che Putin non ha il lusso di cogliere di sorpresa l'Occidente. La NATO ricorrerebbe a una potenza militare schiacciante, armi di precisione, ha spiegato il generale, così come a una combinazione di sensori e sistemi autonomi. La strategia attinge alle lezioni apprese in Ucraina e ricorda che l'Ucraina è diventata un alleato di prima linea in questo conflitto più ampio, anche se non fa parte formalmente della NATO. Stiamo imparando moltissimo dai nostri partner ucraini, ha detto il generale Grinkevich. Ciò che l'Ucraina ha imparato a caro prezzo un giorno potrebbe salvare vite americane ed europee. Il discorso del generale contribuisce, secondo il Journal, a controbilanciare altri segnali che provengono da Washington, quelli secondo i quali gli Stati Uniti sono pronti a lasciare l'Europa, così che l'Europa si occupi da sola dei suoi problemi. Potete scommettere che Putin ha ben preso nota dell'affermazione del generale Grinkevich, secondo cui se Putin dovesse raddoppiare i suoi sforzi impegnando soldati in uno scontro, l'alleanza colpirà qualsiasi cosa sostiene o controlla le forze di invasione. Una nota potenzialmente stonata, secondo il Journal, è arrivata quando il comandante della NATO ha precisato che l'alleanza non cercherà di infliggere una sconfitta strategica al nostro avversario, ma si concentrerà soltanto nello sconfiggere le truppe attaccanti. Forse è un modo di dire a Putin in anticipo che può provocare una guerra con la NATO, rimanendo al sicuro in termini di controllo sul potere in Russia. Il fatto è che la NATO non ha alcuna intenzione di marciare su Mosca, ma la deterrenza nei confronti di Putin significa anche convincerlo che rischia qualcosa di più delle sue truppe d'invasione. Il generale Grinkevich, prosegue poi il Wall Street Journal, ha detto che la NATO può contrastare qualsiasi mossa del nemico lungo tutta la scala dell'escalation e che l'alleanza non si lascerà dividere dalle minacce belliciste della Russia. Questo è un avvertimento importante riguardo a un eventuale ricorso russo alle armi nucleari. Putin spera che il suo arsenale di armi tattiche possa diventare lo scacco matto alla NATO in una guerra terrestre. Ma, prosegue poi il Journal, il passo più urgente per garantire che il generale Grinkevich non debba mai ordinare a soldati americani o europei di combattere Mosca, il passo più urgente è fermare Putin in Ucraina. Qui sta il problema. Il presidente Trump è confuso riguardo agli interessi americani in Ucraina. Il suo nuovo regalo a Putin, l'acquisto di diesel e il cessate il fuoco energetico che solo l'Ucraina ha rispettato, ne sono gli ultimi esempi. Le linee generali della nuova strategia NATO sollevano la questione centrale, cioè se l'amministrazione Trump intenda davvero portare avanti il ritiro delle truppe americane dall'Europa. Una questione più ampia riguarda anche la volontà politica di Trump di difendere l'Europa. Detto ciò, era tempo che l'alleanza aggiornasse, enunciasse pubblicamente la propria teoria della difesa europea in questa nuova era di guerra, come aveva fatto del resto durante la Guerra Fredda. Ciò che voglio fare, ha detto il generale Grinkevich, è rassicurare il miliardo di cittadini della nostra alleanza che la situazione è sotto controllo, così il Journal, che coglie soprattutto il messaggio di deterrenza, attenzione a non attaccare perché le conseguenze sarebbero molto pesanti. Sempre a proposito dell'amministrazione Trump, vale la pena leggere almeno in parte il commento pubblicato oggi da Le Monde, firmato da uno dei suoi editorialisti, Gilles Paris. La lezione di Marco Rubio agli europei ad Atene è contraddetta da 20 mesi di governo brutale e di diplomazia erratica. Il segretario di Stato americano ha fatto del nazionalismo il solo orizzonte del vecchio continente. Il discorso davanti al Partenone del 7 ottobre è contraddetto dalla politica caotica, o meglio senza bussola, di Trump, che è fondata sulle contro gli scontri e sui voltafaccia. Scrive Le Monde: ormai è diventata una cosa stancante. Gli eredi putativi di Trump sembrano considerare come un obbligo di venire a pronunciare dei discorsi sul vecchio continente, ciascuno a modo suo, una filippica per dire tutto il male che pensano di chi li ospita. E per rassicurare loro che non sono soltanto destinati a sparire, ma che sono destinati a una sparizione pietosa, che solo uno slancio consistente nel mimare il trumpismo permetterà di evitare. Lo ha fatto anche il segretario di Stato Marco Rubio ad Atene il 7 ottobre. L'ex senatore della Florida ha scelto di parlare al crepuscolo sulla collina dell'Apnice, Partenone come sfondo, una messa in scena di una sottigliezza pachidermica. Questo ex repubblicano ortodosso è un convertito al nazional conservatorismo che contraddistingue il secondo mandato Trump, non lesina gli sforzi per far dimenticare le sue prime convinzioni, come il suo sostegno nel 2013 a un progetto di riforma dell'immigrazione che prevedeva di regolarizzare i clandestini, un'eresia nell'era di Trump. Ad Atene Marco Rubio ha utilizzato una forma più amabile nel suo discorso, ma non ha modificato la sostanza, facendo del nazionalismo l'unico orizzonte per la sopravvivenza dell'Europa. Il segretario di Stato ha tratteggiato a larghi tratti un affresco che lega l'eredità ateniese al trumpismo, con una revisione storica considerevole. Ha ritratto questa eredità antica privandola di ogni forma di universalismo per ridurla a una forma di occidentalismo. Insomma, c'è stata davvero una falsificazione storica, vengono stigmatizzate le burocrazie mondiali come l'Unione Europea, non viene difeso l'atlantismo, la cavalcata di Rubbio nei grandi spazi della memoria non è stata coerente, e diversi studiosi vi hanno risposto. Ma il punto è un altro. La lezione di Rubbio agli europei forse è più digeribile di quella somministrata dal vicepresidente G.D. Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza nel febbraio del 2025, ma contraddice un bilancio di 20 mesi di governo brutale, di diplomazia erratica, schiacciata dalla funesta decisione di attaccare il regime iraniano il 28 febbraio, nonché da un torrente di scontri e controversie. L'Atene da cui Marco Rubbio ha voluto selettivamente trarre ispirazione è decisamente ben lontana dalla Casa Bianca, anche se si aggiungono le 24 colonne corinzie a un cantiere di una sala da ballo spropositata, così tra l'altro Gilles Paris su Le Monde. Il tempo è finito, però vi vogliamo segnalare anche un editoriale pubblicato ieri dal Guardian sul reset Brexit di Andy Burnham, il nuovo premier britannico, che ha mostrato ambizione, e la cosa viene salutata dal quotidiano britannico, sempre che la si consideri ambizione. Burnham ha ragione a ritenere che questo sia il momento giusto per spingere legami più stretti con l'Unione Europea. Il punto centrale qual è? Che il rischio politico che Burnham corre oggi è molto inferiore rispetto ai potenziali guadagni per il Regno Unito. Insomma, iniziare a disfare la Brexit è qualcosa di coraggioso, promette dividendi significativi per la sua premiership, ma, ed è la cosa più importante, anche per il paese. Ci fermiamo, una buona notte per chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale per chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Eccoci dunque all'apertura della programmazione notturna della nostra emittente. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. In apertura di questa programmazione notturna vi faremo ascoltare la conferenza stampa del 12 ottobre in cui sono stati illustrati i ricorsi alla legge elettorale. Questo è il primo appuntamento di questa sera, poi passeremo alla presentazione del numero 6 di giugno di quest'anno della rivista Mondo Operaio con un dossier dedicato all'ottantesimo anniversario della Repubblica. Al termine della presentazione del libro dal titolo 2043 all'ombra della croce e della mezzaluna di Corrado Felice Besozzi, al termine la presentazione di un altro libro, questa volta di Emanuele Bernardi, stampato da Donzelli, dal titolo Orrenda strage a Milano, Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale. Saremo così dunque intorno alle 6 circa del mattino, momento in cui torneremo sulla legge elettorale con un'intervista a Giacinto Della Cananea a cura di Cristiana Pugliese. Al termine passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli e poi Open Police, numeri alla mano. Poi riascolteremo la rassegna della stampa internazionale di David Carretta fino alle 7:10 circa, momento in cui ascolteremo Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Al termine post sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zavesova e poi dalle 7:30 come sempre l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque ora ascoltiamo la conferenza stampa per illustrare i ricorsi alla legge elettorale con Pietro Adami, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, esponenti della rete per un voto libero uguale. E poi Simona Bonafè, Maria Elena Boschi, Riccardo Maggi, Alessandra Maiorino, Filiberto Zaratti.
1: Allora, mi pare che sono le 13, avevamo fissato per quest'ora l'inizio della conferenza stampa. La conferenza stampa è sui ricorsi contro la legge elettorale e voi sapete chi interverrà, praticamente non in questo ordine, ma le persone presenti sono Pietro Adami, che è alla mia sinistra, Simona Bonafè, che pure è più in là, dovrebbe intervenire Maria Elena Boschi, Gianni Cuperlo per problemi familiari ha un problema molto serio e quindi non è presente, Enrico Grosso che è alla mia destra, Riccardo Maggi che è davanti a me, non c'è Alessandra Maiorino ma perché ha dei problemi, e c'è Colucci al posto suo, ci sono io e c'è Filiberto Zaratti. Anna Falcone, le ho chiesto di venire perché rappresenta in qualche modo il gruppo degli avvocati che naturalmente illustrerà le posizioni Pietro Adami. Allora, lo schema è questo, io presiedo, abbiamo l'obiettivo di arrivare dopo 40 minuti, parlando tutti, circa 4 minuti ciascuno, a lasciare un po' di spazio per le domande dei giornalisti. Allora, la legge approvata e promulgata e ha una data, legge 9 ottobre 2026, numero 180. Allora, questa è una riunione che chiamiamo della staffetta. La staffetta tra i parlamentari che hanno fatto opposizione molto forte a questa legge e la società civile. Noi ci attribuiamo in maniera impropria il nome di società civile. Noi rappresentiamo la rete per un voto libero e uguale. E naturalmente rappresentiamo anche altre persone, ma insomma in questo momento questa rete è molto importante. È una rete che serve per la mobilitazione nel Paese. È una legge gravemente incostituzionale. Oggi noi illustreremo la straordinaria macchina dei ricorsi. È un'espressione che vedrete, sentirete da Pietro Adami, ma insomma è una macchina dei ricorsi molto interessante. La reazione è forte, quella che noi adottiamo, ma vorrei dire che è la più civile, è l'esercizio dell'articolo 24 e non è disobbedienza civile, ma è la volontà, l'obiettivo di arrivare alla Corte Costituzionale, che si pronunci prima delle elezioni. Abbiamo avuto già un caso di una legge elettorale che è stata, diciamo, votata, con tutti noi hanno votato, e che è stata poi dichiarata incostituzionale, secondo noi questo non deve più accadere. Siamo 8, parleremo, come ho detto, 4 minuti ciascuno, e poi avremo spazio per delle domande. Allora, l'ordine che darò è il seguente. Ecco, è arrivata ora Maria Elena Boschi, poi dopo ti puoi sedere quando tra poco parlerai. Allora, l'ordine è il seguente. Il primo che parlerà è il professor Enrico Grosso, che voi conoscete. Enrico Grosso parlerà del tema dei contenuti dei ricorsi, cioè quindi i motivi di incostituzionalità. Anche lui avrà 4-5 minuti, va bene. Enrico, a te la parola.
2: Grazie, grazie a tutti. Ma io innanzitutto vorrei fare un paio di premesse. Il lavoro che stiamo facendo consiste sostanzialmente nella messa a disposizione di una bozza nella quale prospettiamo una serie di dubbi di legittimità costituzionale della legge elettorale, ma questa bozza poi sarà messa a disposizione di una rete di avvocati in tutta Italia come vi illustrerà meglio l'avvocato Adami, i cui naturalmente poi potranno usare questa bozza come credono, modificando, integrando, sopprimendo le parti sulle quali riterranno di voler intervenire. Io ho sempre detto dall'inizio, e ci tengo qui a ribadire, che poi è il singolo avvocato che sottoscrive il ricorso ad assumersi la responsabilità di quello che è scritto, e quindi deve essere ovviamente libero di redigere l'atto come ritiene e come gli sembra più efficace. Seconda premessa, il nostro è un contributo tecnico-giuridico. Questa legge può essere sottoposta a infinite critiche di ordine metodologico, di opportunità politica, di merito in relazione al tipo di rappresentanza politica che preconizza, al modello di governo che si propone di realizzare. Bene, tutte queste questioni, su cui ovviamente noi abbiamo una nostra posizione, non saranno oggetto del ricorso.

essere molto chiaro, se ci sarà consentito di sottoporre alla Corte i nostri dubbi, con grande rispetto e con grande considerazione del prezioso magistero che la Corte Costituzionale potrà dare, daremo tutti insieme un contributo in termini di legittimazione del sistema. Questa cosa non è banale, non la dico così per dire. Voglio dire, negli ultimi 20 anni sono state approvate 4 leggi elettorali, un'enormità, un caso unico nel mondo. E 2 di queste leggi elettorali sono già state dichiarate incostituzionali, un'enormità ancora più gigantesca, 2 su 4. Il Paese ha bisogno di essere rassicurato, ha bisogno di sapere che la legge fondamentale, quella che fonda e realizza in concreto il principio democratico e rappresentativo, è esente da ombre. E che dunque la democrazia politica, che è patrimonio di tutti i cittadini, funziona correttamente sotto tutti gli aspetti. Se la Corte, come noi auspichiamo, risolverà i dubbi che noi le sottoponiamo, quel rapporto sarà comunque rafforzato, quale che sia la sua risposta. Insomma, all'esito di questo passaggio, dopo le infinite polemiche politiche che hanno caratterizzato il dibattito che ha portato all'approvazione della legge, credo che saremo tutti più sereni e quindi tutti dovrebbero auspicare un intervento della Corte, quale che esso sia. Terza premessa, e questa ci tengo per ragioni anche di riconoscimento del lavoro collettivo che stiamo facendo, la bozza è il frutto appunto di un lavoro collettivo che ha coinvolto una serie di colleghi costituzionalisti che già avevano contribuito al dibattito parlamentare con le loro riflessioni offerte nel corso di lunghe audizioni parlamentari, cui i parlamentari, molti dei quali qui presenti, hanno assistito, e voglio quindi io qui ringraziare pubblicamente in particolare i professori e le professoresse Francesca Biondi, Marilisa D'Amico, Andrea Pertici, Lorenzo Spadaccini, Giulio Enea Vigevani e tutti gli altri colleghi che con i loro contributi scritti e orali hanno, diciamo, collaborato a sottoporre la legge a quell'esame critico che era necessario e che consente di alimentare costantemente il necessario controllo giuridico costituzionale sull'azione parlamentare. Detto questo, io qui ovviamente non posso entrare nel merito analitico di ragioni giuridiche che saranno argomentate in molte decine di pagine. Io vi do solo i titoli delle parti della legge che saranno oggetto di proposta di scrutinio alla Corte Costituzionale. Prima questione, il premio di maggioranza, la sua ragionevolezza e proporzionalità sia in termini numerici, eccessività rispetto alla tollerabilità della distorsione della rappresentanza politica proporzionale, sia sotto l'aspetto delle modalità della sua assegnazione attraverso un numero fisso di deputati e senatori. Quindi una serie di questioni riguarderà il premio di maggioranza. Un'altra serie di questioni riguarderà l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e la base elettorale regionale per il Senato. Camera e Senato sono eletti ciascuni dal proprio corpo elettorale. Questa legge lega insieme i risultati, facendo scattare il premio soltanto se lo stesso risultato viene raggiunto in entrambe le Camere. Questa cosa, secondo noi, presenta dei forti dubbi di costituzionalità, così come forti dubbi di costituzionalità presenta il fatto che il premio è calcolato su base assolutamente, necessariamente ed esclusivamente nazionale, sia in entrata sia in uscita anche al Senato, laddove una norma della Costituzione impone che il Senato sia eletto almeno nei suoi passaggi decisivi su base regionale. Terzo titolo, libertà di voto e selezione degli eletti. Una volta stabilito quanti e quali seggi spettano ciascuna lista, c'è un problema di riversamento di questi risultati sulle persone dei singoli candidati. Noi riteniamo che ci siano degli aspetti di incostituzionalità nelle modalità in cui i seggi, una volta stabiliti, sono assegnati ai singoli parlamentari, quindi la selezione degli eletti. Perché anche gli effetti del voto sugli eletti devono essere prevedibili dall'elettore nel momento in cui esprime il suo voto. E secondo noi questa legge non consente agli elettori di conoscere preventivamente con una ragionevole certezza quali saranno gli effetti del suo voto sull'elezione del

0: parlamentare che lui crede di contribuire ad eleggere. Quarto titolo, parità di accesso e misure di riequilibrio di genere. Qui non mi dilungo, c'è una parte della legge che ha completamente dimenticato il problema dell'equilibrio di genere, consentendo che tutti i capilista bloccati nei singoli collegi plurinominali possano essere anche di un genere solo, in un contesto in cui sappiamo già da adesso che la maggioranza dei parlamentari verrà estratta proprio da quei capilista, e questo evidentemente in una quota fondamentale degli eletti non garantirà una adeguata parità di genere, come più volte richiesto da una cospicua e unanime giurisprudenza costituzionale. Quinto titolo, indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio. Su questo voglio, se posso spendere un minuto, vorrei che fosse chiaro questo. Noi, diciamo, il ricorso verrà presentato da singoli elettori che rivendicano il loro diritto di voto, elettorato attivo e passivo. Gli elettori e coloro che intendono candidarsi alle elezioni hanno il diritto di, diciamo, di presentare liste con il programma politico che vogliono. Non esiste un obiettivo politico obbligatorio e vincolante che possa essere imposto da una legge elettorale. L'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio sembra preconizzare il fatto che ciascuna lista che si presenta alle elezioni debba obbligatoriamente candidarsi al governo, il che non è affatto obbligatorio. Vi sono liste che possono benissimo candidarsi alle elezioni per fare opposizione a qualunque governo. La natura obbligatoria, giuridicamente obbligatoria, a pena di esclusione, di liste che di indicare il candidato Presidente del Consiglio per ogni lista, secondo me è una forzatura. Poi c'è un secondo aspetto, che è quello delle prerogative del Presidente della Repubblica, che ovviamente è altrettanto e forse ancor più delicato, e che attiene al funzionamento della forma di governo in un contesto in cui alla legge elettorale non può essere consentito di condizionare ciò che è stabilito dalla Costituzione. Sesto titolo, accesso alle competizioni elettorali e sottoscrizione. La previsione di un numero minimo di sottoscrizioni abnorme per le liste che si trovino in determinate condizioni diverse da altre liste che invece sono esentate da questo obbligo, secondo noi rappresenta una violazione del diritto di pari accesso alla candidatura in relazione appunto al principio di ragionevolezza e proporzionalità. Su questo voglio dire, so benissimo che la previsione di un numero minimo di sottoscrizioni è considerata legittima dalla Corte Costituzionale per evitare un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di senso, ma questo deve essere ricondotto in termini di ragionevolezza. E 6.000 firme per ogni collegio elettorale, che significa quasi 300.000 firme per la Camera e più di 150.000 per il Senato a livello nazionale, secondo noi non è una misura ragionevole. Termino con un'avvertenza. Le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie. L'ordinamento deve disporre in ogni momento di una disciplina idonea a consentire il rinnovo delle Camere. Questo carattere non le sottrae al sindacato di costituzionalità, come ha detto la Corte, ma richiede ovviamente che l'eventuale accoglimento lasci in vigore una normativa immediatamente applicabile. Noi nei ricorsi abbiamo dimostrato perché tutti i profili di legittimità costituzionale che eccepiremo consentono alla Corte di eliminare quegli aspetti incostituzionali della legge, racciando per il resto la legge perfettamente idonea ad essere applicata. In altre parole, nessuno pensi che le nostre iniziative siano dirette a ripristinare la legge abrogata, quella ormai è abrogata. La legge sarà quella nuova, auspicabilmente depurata degli aspetti incostituzionali. Vi ringrazio.
1: Perfetto. Avete visto che non ho dato il tempo ad Enrico Grosso perché dava delle notizie. No, ma qui siamo a una conferenza stampa, quindi le notizie servono a tutti voi. Quindi adesso do la parola a Pietro Adami che affronta il secondo tema della nostra scaletta ideale, cioè come praticamente verranno presentati i ricorsi, in quali sedi, con quali avvocati, in quali termini. Questo è anche una cosa interessante perché molti si interrogano. Pietro, a te la parola. A te dovrò dare 4 minuti, 4 minuti e mezzo.
2: Ma me la caverò prima. Innanzitutto voglio dire di essere molto contento, onorato di essere stato coinvolto in questa iniziativa e devo ringraziare il professor Zaccaria e la professoressa Cabiddu di avere creato questa rete del voto libero uguale. Sono entrato subito a partecipare con entusiasmo e ritengo che sia stata una grande prova della società civile, della sua capacità non solo di mobilitarsi ma anche di organizzarsi, e quindi quando mi è stato assegnato un compito ingrato in un certo senso, che è quello della strutturazione del ricorso nei vari territori, l'ho preso volentieri, mi sono occupato di quello senza guardare intorno. L'obiettivo mio era quello di far lavorare il professor Grosso e il suo gruppo in maniera serena, senza doversi occupare di quello che stava succedendo e di strutturare il ricorso sui territori. In che cosa sono stato avvantaggiato? Sono stato avvantaggiato dal fatto che questa iniziativa era calda, era matura e c'erano già delle reti territoriali, e dobbiamo dirlo oggi, che in qualche modo avevano proposto precedentemente ricorsi. Oggi dobbiamo fare il nome di Felice Besostri, che è scomparso e che per primo ha intravisto, insieme ad Aldo Bossi, bisogna ricordarlo, questa strada, la possibilità di proporre il ricorso che noi oggi proponiamo, cioè un ricorso davanti al giudice civile per l'accertamento della lesione del diritto di voto, diritto politico e soggettivo di voto. Questo per capire che noi siamo entrati in una strada che era stata già esplorata e nel momento in cui mi è stato chiesto di costruire la rete territoriale degli avvocati, mi sono rivolto ad alcune reti già esistenti: la rete dei giuristi democratici, che era già diffusa sul territorio nazionale, la rete degli avvocati, che aveva seguito i ricorsi per Felice Besostri, e tanti altri gruppi, la rete degli avvocati che nasce, qui abbiamo Isabella De Angelis, quelli che erano stati gli avvocati per il no, che oggi si sono costituiti in un nuovo gruppo, ma ne parlerà lei, e questi gruppi sono stati essenziali per costruire la rete territoriale. L'obiettivo è un obiettivo molto ambizioso, ma vi posso dire che ci siamo, ed è quello di presentare i ricorsi nell'esatto giorno di entrata in vigore della legge, giorno 26 ottobre 2026. Il 26 ottobre 2026, che è un lunedì, la legge entra in vigore sabato, ma insomma sabato non posso chiedere ai miei colleghi di andare a descrivere i ricorsi. Lunedì 26 ottobre depositeremo i ricorsi in tutte le corti d'appello. Quindi il numero dei ricorsi, attenzione, come diceva il professor Grosso, i ricorsi non sono tutti uguali, i ricorsi sono differenziati, particolarmente si differenziano quelli delle regioni a statuto speciale, laddove ci sono minoranze linguistiche, dove vengono effettuati dei motivi di ricorso specifici perché ci sono delle lesioni sulle minoranze linguistiche. Nello stesso tempo è in redazione, non so se riusciremo a presentarlo proprio il 26, un ricorso per la circoscrizione estero, dove pure c'è una forte lesione per la circoscrizione estero. Allora, il numero totale dei ricorsi è 30. Complessivamente. Questi ricorsi, abbiamo un gruppo di avvocati, tutti volontari, che si sono offerti di partecipare, di patrocinare, di raccogliere le deleghe, ma di svolgere anche un lavoro, come posso dire, molto pratico sul campo, perché la raccolta delle procure è faticosa, perché ci sono cittadini, ovviamente semplici cittadini, cittadine, e poi ci sono persone, ne parlerà il professor Zaccaria, anche persone illustri, eminenti, di vari mondi, che hanno chiesto loro di firmare e di sottoscrivere il ricorso. La rete degli avvocati ad oggi raccoglie 99 avvocati sul territorio, che è un numero notevolissimo. Abbiamo dovuto chiudere le adesioni. Perché? Perché ovviamente le procure vanno raccolte con gli avvocati inseriti, e quindi non puoi continuare a inserire avvocati e raccogliere le procure nello stesso tempo, perché alcune procure sono state già rilasciate al collegio difensivo. Molti di questi avvocati hanno avuto già esperienza di questo tipo di ricorsi elettorali, e l'hanno messa, devo dire, a disposizione della rete. Però in realtà nel frattempo, nelle more dei vecchi ricorsi Besostri, come voi sapete, c'è stata una riforma del codice di procedura civile. Dunque noi abbiamo una azione nuova che tutto sommato ci viene a favore. L'azione che noi proponiamo è l'azione ex articolo 281 deces del codice di procedura civile. È un'azione di accertamento che si può proporre laddove non vi sia istruttoria da svolgere, cioè laddove gli elementi di fatto siano acclarati, cioè in questo caso noi la possiamo proporre. È un'azione quindi accelerata. Il Presidente del Tribunale entro 5 giorni assegna, il giudice assegnatario della causa entro 5 giorni fissa l'udienza, e come unico elemento di limite vi è il fatto che il ricorso viene notificato dopo la fissazione dell'udienza e almeno 40 giorni prima. Ragionevolmente dopo 50 giorni può essere fissata udienza. Però noi abbiamo questo elemento del 26 ottobre, e il 26 ottobre è un po' sfortunato, perché il 26 ottobre, diciamo 60 giorni dopo, è Santo Stefano sarebbe un bellissimo giorno per andare in tribunale a discutere l'udienza, però non credo che troveremo magistrati che vogliono fissarci il 26 ottobre, è normale, quindi quindi ragionevolmente queste udienze saranno a metà gennaio, tra il 10 e il 20 gennaio, se naturalmente saremo fortunati, perché poi dobbiamo essere fortunati che la causa viene assegnata a un giudice che ha un ruolo tutto sommato libero, disponibile, e ce la fissa. E questa è anche una delle ragioni per cui noi proponiamo un certo numero di ricorsi, perché comunque statisticamente andiamo a un giudice che arriveremo a un giudice che ci fissa l'udienza a metà gennaio. Dopodiché ovviamente a metà gennaio sì, dobbiamo arrivare.
1: No, volevo sapere per concludere.
2: Ah sì, per concludere, a questo punto in teoria il giudice alla prima udienza potrebbe, ha il potere di trattenere la causa in decisione sulla questione di costituzionalità e fare ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. Tutto questo, diciamo, il calcolo è tutto in astratto, come voi ben capite, un calcolo in astratto ha mille modi per andare male, però in astratto noi a metà gennaio arriviamo a un'udienza dove può essere rimessa la questione alla Corte Costituzionale. Poi ricordiamoci che un giudice ha bisogno di tempo per scrivere un'ordinanza, però è vero pure che lui si può preparare da prima, insomma, non è che la causa gli è stata assegnata da prima, quindi insomma nel giro di entro la fine di gennaio potremmo avere delle ordinanze. Le ordinanze saranno tutte uguali, non è detto, ci saranno tutti quanti che rimetteranno alla Corte, non è detto assolutamente. Quindi noi abbiamo una situazione che gestiremo ovviamente volta per volta, minuto per minuto, però in teoria, come posso dire, in teoria il piano può funzionare.
1: Grazie. Allora, questo era il secondo punto, siamo abbastanza in orario, sono le 13:24, io dovrei trattare due punti, ma li tratto in maniera proprio molto sintetica. I due punti che tratto io sono i ricorrenti e sono il fondo di solidarietà, quindi non vi preoccupate, non vi chiederemo dei soldi, ma però vi dirò come raccogliamo i soldi. Allora, i ricorrenti, mentre gli avvocati sono 99, ma ha detto un numero scaramantico, i ricorrenti l'altro giorno erano 400, ieri sono diventati 500. Allora, io sapevo che per i giornali leggere 500 nomi non è una cosa piacevolissima. Allora io mi limiterò a leggervi praticamente alcuni dei 54 ricorrenti, ma dei 400, perché voi sappiate che tipo di persone, società civile, noi abbiamo escluso, per ragioni non perché ci sono antipatici, ma i parlamentari in carica non firmeranno ricorsi perché hanno fatto la battaglia in Parlamento. Avevamo posto il problema anche per i magistrati, anche in pensione, questo per non condizionare i tribunali, ma abbiamo deciso che praticamente si deciderà caso per caso, perché ci sono alcuni magistrati in pensione che qui leggerò un nome di un magistrato in pensione, lo troverete voi, ma che hanno svolto e stanno svolgendo attività nella società civile. Allora, vi leggo i nomi, poi io lascerò un elenco per i giornalisti che eventualmente volessero leggere i nomi. Lucia Nunziata, Giovanni Bachelet, Maria Vittoria Ballestrero, Sergio Bartole, Pierluigi Bersani, Fausto Bertinotti, Rosi Bindi, Stefano Bonaga, Maria Agostina Cabiddu, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Cinzia Capano, Paolo Caretti, Gianrico Carofiglio, Pietro Ciarlo, Paolo Corsini, Guido Corso, Silvia Costa, Massimo D'Alema, Nando Dalla Chiesa, Elio De Capitani, Maurizio Di Giovanni, Giovanna De Minico, Ugo De Siervo, Tiziana Ferrario, Anna Finocchiaro, Rino Formica, Massimo Giannini, Agostino Giovagnoli, Giuseppe Giulietti, Nicola Grasso, Riccardo Guastini, Monica Guerritore, Marisa Laurito, Gad Lerner, Nicoletta Maraschio, Eugenio Mazzarella, Mario Morcone, Tommaso Montanari, Stefano Passigli, che è qui presente, Barbara Pollastrini, Romano Prodi, Sandro Ruotolo, Barbara Scaramucci, Carla Signoris, Armando Spataro, Donatella Astasio, Marco Tarquinio, Pasquale Tridico, Livia Turco, Giuseppe Verde, Gianfranco Viesti, Massimo Villone, Mauro Volpi e l'ultimo sono io in ordine alfabetico. Non ho citato, ma è importante che la citi, Anna Falcone non è tra i ricorrenti, lo era all'inizio, poi abbiamo chiesto ad Anna, che è avvocato, di affiancare Pietro Adami e gli altri 99, ce ne sono alcuni anche qui presenti, e la ringraziamo idealmente per il lavoro che sta facendo. Poi, l'ultima cosa, io lascerò un conto corrente della banca che è Costituzione e Democrazia, è il nome dell'associazione dei costituzionalisti che ha già raccolto un 4.000 euro, non è granché, ma Pietro Adami non ha detto una cosa che è importante. Gli avvocati operano gratuitamente, i ricorrenti non devono subire spese. Cioè, siccome è successo in passato che ci sono state condanne alle spese, noi facciamo un fondo di solidarietà per cui ciascun ricorrente che fosse condannato alle spese vedrà l'intervento di questo fondo di solidarietà. Quindi, naturalmente, per ora abbiamo 4.000 euro, ma abbiamo tempo fino a gennaio per raccogliere i soldi. Quindi questo è tutto. Adesso darei la parola, finito la parte, diciamo così, tecnica, ai parlamentari che sono presenti. Abbiamo chiesto di intervenire anche loro per 4 minuti, ma penso che ci aiuteranno. Allora, sarebbe prima Simona Bonafè, e poi darà il posto a Marilena Boschi. E poi naturalmente gli altri che sono presenti, e quindi parleranno tutti per testimoniare la staffetta, cioè loro hanno fatto il loro lavoro e ora ci consegnano la staffetta, perché la staffetta, cioè io corro piano ma gli altri corrono più veloci. A te.
3: Sì, grazie Roberto, ma io inizio questa... Aspettate che c'ho qualche... Inizio questa staffetta simbolica e poi passerò la parola ai colleghi. Ma noi abbiamo fatto, come è stato detto adesso dal professor Zaccaria e come avrete sicuramente visto, una battaglia molto dura, sia in commissione che in aula, che ha avuto l'esito che purtroppo anche quello avete visto, e abbiamo anche sempre detto che avremmo sostenuto la battaglia nel paese portata avanti dalla società civile, e questo è un po' il senso della nostra presenza qui. Che cosa contestiamo? Ma intanto abbiamo contestato il metodo di questa legge, una legge che è stata cambiata poco meno di un anno, adesso non sappiamo ancora quando sarà la data delle elezioni, ma insomma a poco meno di un anno dalle prossime elezioni, e la Commissione di Venezia ha sempre detto cose molto diverse anche per creare le condizioni per far conoscere la legge ai cittadini, e questo è un primo punto di metodo che abbiamo contestato, oltre al fatto che la modifica è stata fatta senza tenere minimamente in considerazione le proposte dell'opposizione, quindi è stata modificata per un interesse di parte e non per l'interesse generale. Sono state fatte delle modifiche, perché se no saremmo scorretti a non ammetterlo, ma voglio sottolineare che queste modifiche non hanno tenuto conto del nostro contributo, ma sono state fatte dopo l'audizione di alcuni professori in sede di commissione, e sulle questioni, diciamo così, palesemente incostituzionali hanno avuto modo di esprimersi, quindi questa legge elettorale ha preso in considerazione alcune cose. Peraltro noi la contestiamo anche molto nel merito, e a prescindere poi da come andrà il ricorso alla Corte Costituzionale, continuiamo a ritenere che non avvicini l'eletto all'elettore, anzi continuiamo a ritenere che le finte preferenze non creino le condizioni affinché l'elettore possa scegliere chi lo debba rappresentare in Parlamento. Continuiamo a contestare il listone bloccato del premio di maggioranza, lo stesso premio di maggioranza che mette in condizioni la coalizione che vince anche solo di un punto percentuale di avere un numero di seggi in Parlamento abnorme, e che insomma metta nelle mani della coalizione vincente un potere molto, molto, molto grande. Continuiamo a contestare l'introduzione del premierato mascherato, perché continuiamo a contestare l'introduzione del premierato mascherato per legge ordinaria, e secondo noi l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio lede le prerogative del Capo dello Stato, insieme ad altre questioni di cui ci avete sicuramente già sentito parlare, insomma il collegio mondo per gli italiani all'estero al Senato, e anche lì la sottoscrizione di firme, anche lì abnorme, per presentare le liste. Ecco, questi sono i temi sui quali ci siamo concentrati anche nella battaglia parlamentare, e che appunto in questa sorta di staffetta consegniamo alla società civile, e continueremo nel Paese a contestare questa legge elettorale, che secondo noi è una pessima legge elettorale.
1: Grazie Simona. La parola a Maria Elena Boschi, quindi seguiamo l'ordine, e quindi stiamo nei 4 minuti, Simona è stata anche meno, ma 4 minuti ci sono tutti.
4: Grazie, buongiorno. Sono fortunata perché oggi c'è l'ordine alfabetico, perché se è quello di consistenza dei gruppi sono sempre alla fine, quindi sono fortunata oggi. Buongiorno e grazie intanto ovviamente al professor Zaccaria, al professor Grosso, all'avvocato Adami per averci coinvolto e anche per aver assunto questa iniziativa insieme a tutti i vari colleghi e ai vari ricorrenti che stanno prestando, diciamo, la loro attività e il loro impegno in tutto il Paese. Poche considerazioni oltre a quelle di Simona Bonafè, che condivido, anche perché credo insomma che sia stato palese l'impegno comune delle opposizioni nel percorso parlamentare. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che i regolamenti ci mettono a disposizione come opposizione, devo dire non sono moltissimi, anche se abbiamo provato a sfruttarli tutti, e abbiamo anche condiviso le diciamo questioni a nostro avviso critiche in tema di legittimità costituzionale della legge, presentando anche delle questioni pregiudiziali di costituzionalità nei vari passaggi parlamentari, sia alla Camera che al Senato, come opposizioni. Quindi, pur avendo poi magari sensibilità diverse, i vari gruppi su alcuni profili che magari erano più sentiti da alcuni partiti o da altri, ma insomma condividendo l'impostazione. 2 semplici annotazioni. Una di metodo, nel senso che questa legge elettorale è una legge elettorale tagliata su misura sulle esigenze della maggioranza e dovrei dire principalmente della Presidente del Consiglio, della Presidente Meloni, per cercare di ottenere il risultato favorevole alle prossime elezioni. Lo dico perché è stato evidente che tutto il confronto sulla legge elettorale è avvenuto esclusivamente all'interno della maggioranza. Non c'è stato un vero coinvolgimento delle opposizioni, se non diciamo formale, nei passaggi parlamentari previsti, salvo poi ovviamente la questione della fiducia, ma non c'è stata la possibilità di un confronto vero, e lo avevamo visto anche sulla riforma costituzionale, quella sulla separazione delle carriere, ma anche sul premierato e in altre riforme che diciamo sono state poi messe da parte dal governo. E lo dico perché è una differenza importante rispetto anche alle ultime 2 leggi elettorali che sono state approvate da questo Parlamento. sia l'Italicum che il Rosatellum hanno visto in vari passaggi parlamentari, il Rosatellum anche nel voto finale, quindi anche nel testo definitivo, un coinvolgimento di un pezzo importante di quelle che erano allora le opposizioni e anche i voti di quelle opposizioni. Non dimentichiamo che Rosatellum è stato votato anche da Forza Italia e Lega, che è una differenza non da poco rispetto a una legge elettorale, questa, che invece è passata esclusivamente con i voti della maggioranza. Non ci sono stati partiti di opposizione che abbiano votato questa legge. Sui profili più critici, non torno su quello che ha detto Simona, che avete detto meglio di me nell'introduzione iniziale, anche il professor Grosso, uno in particolare che a me sta a cuore è il tema delle norme antidiscriminatorie per la parità di genere, che sono state completamente cancellate, perché insomma la farsa della terza preferenza e dell'alternanza esclusivamente nelle posizioni in lista che vanno con le preferenze è, diciamo, quasi una presa in giro, insomma non riuscirà ad ottenere nessun risultato concreto per favorire la partecipazione femminile, e a me dispiace da un lato perché è un passo indietro rispetto alle ultime leggi elettorali che avevamo approvato quando noi eravamo al governo, quindi insomma diciamo anche con un mio impegno in prima persona, ma anche con il sostegno e le richieste di tante colleghe delle allora opposizioni di andare in quel senso. Ricordo i loro interventi in aula, e adesso invece sembra non essere più così rilevante il tema della parità di genere. Secondo, perché a mio avviso la nostra Costituzione non si limita a dire all'articolo 51 che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono concorrere alle cariche elettive, ma dice qualcosa in più. Dice che la Repubblica con appositi provvedimenti deve promuovere le pari opportunità. Allora, una legge elettorale che non va in questa direzione, anzi che cancella i risultati ottenuti negli anni precedenti, a mio avviso va contro quello che è il dettato costituzionale, va contro il buon senso e va contro, secondo me, anche quella che è la rappresentazione della società oggi. Non voglio essere eccessivamente pessimista, perché poi i partiti hanno la responsabilità della composizione delle liste e ogni partito risponderà anche agli elettori delle scelte che farà rispetto alla composizione delle liste. Io posso parlare del mio, avremo più donne che uomini, ma penso sin d'ora di poter dire con un certo realismo che non sarà così per tutte le forze politiche, altrimenti il centrodestra non avrebbe avuto problemi ad approvare le nostre proposte, e che probabilmente avremo un Parlamento con una riduzione significativa della presenza femminile, che ancora oggi purtroppo comunque non è maggioritaria in Parlamento. Quindi lavoreremo per quello che è possibile fuori a questo punto dalle aule parlamentari per accompagnare i ricorsi che verranno fatti ovviamente da voi, dagli avvocati, anche con quelle che sono iniziative di sensibilizzazione per quanto possibile, per parlare alle persone, per spiegare come funzionerà questa legge e cosa non funziona di questa legge. Grazie.
1: Grazie. Ovviamente io non ho detto i partiti di appartenenza, ma voi li conoscete meglio di me, quindi rispetto al criterio presento Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle.
5: Grazie, raccogliamo questa staffetta. La nostra Costituzione prevede una serie di norme, attenzione,
1: sì.
5: Prevede una serie di norme che sono tese a determinare la centralità del Parlamento nel nostro ordinamento costituzionale, sono tese a stabilire un equilibrio delicatissimo e raffinatissimo tra gli organi dello Stato, tra i poteri dello Stato. Ebbene, questa legge, il Melonellum, che è una legge ordinaria ma di rilievo costituzionale, altera gravemente proprio questi elementi. E vi faccio subito un esempio. La indicazione del candidato Premier nelle liste elettorali, come possiamo pensare che non violi quelle che sono le attribuzioni del Presidente della Repubblica all'articolo 92? Non crea un vincolo giuridico probabilmente, ma sicuramente un vincolo sostanziale all'esercizio libero del diritto della più alta magistratura, dell'indicare il soggetto che possa avere quella maggioranza parlamentare per avere l'incarico di governo, viene evidentemente violato. E con ciò si violano anche le attribuzioni del Parlamento, perché si svuota di contenuto e di significato quello che è il voto di fiducia. Le maggioranze si formano in Parlamento ed è in Parlamento che si stabilisce chi possa rappresentare, chi possa avere la carica di governo. E quindi un'alterazione dei poteri del Presidente della Repubblica, un'alterazione dei poteri del Parlamento stesso. Il premio di maggioranza, premio di maggioranza fisso e abnorme. Come possiamo pensare che questo premio di maggioranza non incide su quella che è la dialettica che la nostra Costituzione impone tra i partiti di maggioranza e i partiti di opposizione quando vadano ad eleggere le più alte cariche istituzionali, come sarà nel 2017, e pensiamo alla carica del 2027, alla carica del Presidente della Repubblica? Come possiamo pensare che ci sia una maggioranza che in virtù di questo abnorme premio, peraltro fisso, possa prendere tutto e determinare le più alte cariche istituzionali? E questo confligge col dettato costituzionale, la necessaria concertazione nelle più alte regole dello Stato, per non parlare dei capilista bloccati, di queste preferenze che sono preferenze false. Avremo un Parlamento di nominati e questo impoverirà il Parlamento stesso e lo renderà sempre più debole. Così come questo abnorme numero di sottoscrizioni richieste per quelle forze che non siano rappresentate in Parlamento, ma siano ciononostante delle forze politiche, le quali avranno difficoltà di accesso alla competizione elettorale, non di accesso al Parlamento, di accesso a quella competizione che è preliminare alla possibilità di entrare legittimamente in Parlamento. Le opposizioni hanno fatto un lavoro unito rispetto a questi termini, abbiamo presentato emendamenti unitari sull'ultimo tema, quello delle firme, non abbiamo riscontrato l'adesione di Italia Viva sulle firme, appunto, sulla riduzione del numero di sottoscrizioni per la partecipazione alle liste elettorali. La filosofia di fondo è che il Parlamento venga eletto per trascinamento, non più cioè per indicazione rispetto ai singoli parlamentari, ma che sia la figura del leader di turno che possa trascinare elettivamente la maggioranza, la coalizione e dunque anche i parlamentari. Quindi si introduce un sistema di natura plebiscitaria che trova il suo centro nel capo, è cosiddetto il premierato di fatto che viene ad essere introdotto. Ed è assolutamente coerente questo sistema con le dichiarazioni rese dal capogruppo Donzelli, il quale ha detto che con questa legge chi prende un voto in più comanda il Paese. No, comanda, governa il Paese. E questa è la cosiddetta capocrazia che disvela una nostalgia verso il ventennio, una nostalgia che si pone in sé come anticostituzionale, una revisione della forma di governo che contrasta con la nostra Costituzione e che costituisce il tradimento del nucleo fondamentale della nostra Costituzione, che è profondamente democratica e profondamente antifascista. Per questo noi volentieri consegniamo questa staffetta della battaglia democratica e antifascista e la riprendiamo però al contempo come parte della più ampia battaglia che come campo progressista, che come alleanza per la Costituzione, noi faremo nel Paese per le prossime elezioni.
1: Grazie, ecco anche Alfonso è stato nei tempi. Adesso tocca a Riccardo Maggi, Alfonso lascia il posto a Zaratti, così almeno non perdiamo tempo nei cambi e anche Riccardo ci avrà più Europa naturalmente e avrà i suoi 4 minuti.
6: Grazie davvero a tutti voi. Io ci tengo a ringraziare particolarmente Roberto Zaccaria, Enrico Grosso, tutte le altre giuriste, gli altri giuristi, gli avvocati, perché rapidissimamente si è messo insieme questo coordinamento che è anche il frutto di diverse realtà preesistenti che hanno iniziato a collaborare per fare qualcosa che non è di una parte o dell'altra parte politica. Ci tengo molto a sottolineare e a riprendere quanto detto da Enrico Grosso in apertura. Si tratta di garantire alla nostra democrazia, che per molte ragioni è una democrazia gravemente malata, che vi sia un momento di accertamento di costituzionalità che rilegittima il sistema. Questo è il punto. Non stiamo qui a fare uno scontro che è di parte, stiamo tentando di dare un contributo data l'esperienza degli ultimi anni. Noi abbiamo avuto una serie di leggi elettorali incostituzionali, la norma fondamentale che deve garantire la rappresentanza e che deve garantire che il voto dei cittadini abbia il peso adeguato, non sia manipolato, non sia neutralizzato. La Corte Costituzionale lo ha detto in una sentenza, ma in diverse occasioni, in una sentenza promossa da noi nel 2021, L'azione di accertamento davanti al giudice ordinario è il rimedio utilizzabile purché esista l'interesse ad agire, mancando un precontenzioso specifico in materia elettorale, e ha detto che può e deve essere promossa largamente prima dell'indizione delle elezioni, perché altrimenti non sarebbe possibile ottenere la tutela tempestiva. La sentenza 48 del 2021. Perché è importante? Perché in questo momento il fattore tempo diventa decisivo. Ovviamente, cioè, noi dobbiamo chiedere tutti quanti che affinché vi sia questo accertamento e questa verifica non avvenga che si vada ad elezioni con questa legge prima che la Corte si pronunci. È stato ricordato l'avvocato Felice Besostri, senatore, avvocato, e fa piacere anche a me in questa occasione ricordarlo con un pensiero di affetto e di gratitudine, tanto che si parla oggi di metodo Besostri. E io ricordo sempre una battuta, l'ho fatta durante la discussione parlamentare, che lui mi fece, che col suo sarcasmo così amaro mi disse: a forza di volere delle leggi elettorali che ci diano la sera del voto l'indicazione su chi governa, arriveremo a delle leggi elettorali che ce le danno il giorno prima del voto. E ci stiamo arrivando con questo tipo di leggi a quel tipo di esito lì. È l'insieme degli elementi che creano una incostituzionalità complessiva, a nostro avviso. Il tentativo che hanno fatto nel cucinare questa norma è stato fare uno slalom tra i paletti che la Corte aveva messo nelle precedenti pronunce. E in alcuni casi ci sono riusciti, in altri decisamente no, ma è l'insieme di tutti questi elementi che crea una legge, a nostro avviso, profondamente incostituzionale. Tocco un punto diverso da quelli, approfondisco un punto diverso da quelli toccati dai colleghi, la questione dell'accesso alla competizione elettorale. Per noi è fondamentale, non solo perché siamo una piccola forza politica, e crediamo però che nella storia del nostro Paese le piccole forze politiche, a partire dal Partito d'Azione, ne dico una, dal ruolo che ebbero fin dalla Costituente, ma sono, come dire, il sale del pluralismo. Ma qui si vuole creare uno sbarramento insormontabile alla presentazione alle elezioni. E la motivazione qual è? Evitare, questo ci siamo sentiti ripetere, evitare che ci sia una proliferazione incontrollata delle liste. Ecco, io ho fornito a Roberto, a Enrico i dati, non esiste, non c'è. Abbiamo preso la serie storica delle elezioni dal 48 ad oggi, nel 2022 siamo arrivati quasi al minimo storico, vado a concludere, di liste, 23 liste, solo nel 76 erano state 21 liste, quindi non c'è questo allarme, non c'è questo pericolo. E chiudo davvero aggiungendo un'altra cosa: quasi tutte le opposizioni hanno fatto battaglia contro questo punto in Parlamento. Io l'ho fatto anche con un'iniziativa non violenta di digiuno portata avanti per 8 giorni, adesso lo scontro inevitabilmente si sposta sul terreno dei ricorsi, che noi dovremo accompagnare però da una mobilitazione nel Paese, una mobilitazione della società civile, dei cittadini che chiedono semplicemente di avere garanzia nel Paese, una mobilitazione della società civile, dei cittadini che chiedono semplicemente di avere garanzie che la legge elettorale sia costituzionale. Grazie.
1: Grazie. Adesso la parola a Filiberto Zaratti, che rappresenta AVS, quindi praticamente noi l'abbiamo incontrato durante le audizioni parlamentari e quindi lui ora è qui a consegnarci la staffetta. Hai 4 minuti e
7: grazie,
1: io chiudo.
7: Grazie, accendi e chiudi tu. Grazie professore, e devo dire che questa collaborazione con gli emeriti professori costituzionalisti che ci sono nel nostro Paese è stata una collaborazione molto proficua, perché gli argomenti che abbiamo potuto utilizzare noi nel dibattito parlamentare, la lunga lotta che abbiamo fatto contro questa legge, ecco, questi argomenti in gran parte sono frutto delle audizioni dei decine e decine di costituzionalisti che ci hanno permesso appunto di avere quelle armi che ci hanno permesso di portare avanti la nostra discussione. Quindi penso che sia assolutamente giusto in questo momento passare questa staffetta ai nostri costituzionalisti, agli avvocati, per mettere in campo quei ricorsi che la Corte speriamo possa affrontare con il massimo rispetto del giudizio della Corte. E voglio sottolineare alcuni aspetti che particolarmente ci hanno preoccupato durante questa discussione. a cominciare da quello del premio di maggioranza. Io vorrei sottolineare che lì vi è un elemento, diciamo, che inficia la rappresentanza reale dei partiti e delle liste, perché essendo stato introdotto il cap 220, cioè la forza che vincerà l'elezione non potrà avere più di 220 seggi, nel caso nel quale appunto questa forza avesse una percentuale che supera il 46%, i 70 dovrebbero essere defalcati. In realtà non sarà così, perché addirittura verranno eliminati, per garantire i bloccati, coloro che sono stati eletti con le preferenze, coloro che sono stati eletti nelle liste. Questo determina un ulteriore elemento di, come dire, insufficienza della rappresentanza, perché coloro che sono stati eletti direttamente rimarranno fuori, invece quelli dei 70 rimarranno in piedi. Credo che questo sia un ulteriore elemento di riflessione per dire quanto questa legge non affronti il problema della rappresentanza. Noi in discussione parlamentare abbiamo sollevato anche un problema serio rispetto all'utilizzo della fiducia su quegli articoli dove è possibile il voto segreto, perché dal nostro punto di vista il diritto alla segretezza del voto dei parlamentari è prevalente rispetto

0: rispetto al diritto del governo di porre la questione di fiducia, perché altrimenti attraverso il ricorso abnorme del voto di fiducia si elimina tutte le volte la possibilità dei deputati e dei senatori, dei deputati in questo caso, di appunto chiedere il voto segreto. E io infine penso che l'altro elemento che cambia forse in modo decisivo, e lo voglio dire, la natura del nostro Parlamento, della natura del nostro Stato in senso autoritario, è la norma sulla raccolta delle firme, perché fondamentalmente portando a 450.000 firme quelle che sono necessarie per presentare una lista, di fatto si crea una democrazia a numero chiuso, cioè soltanto coloro che sono rappresentanti in Parlamento potranno concorrere nuovamente, nessun'altra lista, nessun altro gruppo potrà mai effettivamente competere. Peraltro noi ci troviamo in una situazione nella quale non è che il nostro paese fosse un paese che nella raccolta delle firme fosse l'ultimo in Europa. Si dovevano già raccogliere 73.500 firme per presentare una lista alla Camera, la metà al Senato, quindi siamo sull'ordine superiore alle 100.000 firme necessarie a presentare le firme con il Rosatellum, quindi già moltissime. Ecco, portare a 6.000 firme al collegio plurinominale significa minare nel fondo la democrazia, la rappresentanza e la possibilità di, appunto, di dare a tutti l'accesso al Parlamento. Quindi noi ringraziamo i nostri amici professori, li seguiremo, chiudo con una battuta, a loro il lavoro, il dovere di presentare i ricorsi alla Corte e di giudicare, a noi quello invece nel Paese di fare una campagna che ci permetta comunque di prendere un voto in più per combattere questa destra conservatrice e dannosa per il Paese.
1: Bene, grazie, grazie anche a Zaratti. Allora, adesso io pensavo di lasciare più spazio ai giornalisti, però in qualche modo vorrei dare per due minuti la parola a Stefano Passiglia, al collega. No, no, può parlare anche dal posto, vero? Sì. Sì. Non importa, due minuti, perché Stefano Passiglia è stato uno dei maggiori esperti di sistemi elettorali, è anche editore, è un fiorentino, è un amico, quindi due minuti ce li hai.
2: Allora, vi parlo da politologo, perché non mi metto certo in competizione con gli grandi giuristi che si sono occupati del problema. Le leggi elettorali sono state al centro della riflessione politologica. Io non ho fatto vacanze quest'estate per scrivere questo piccolo libretto sui sistemi elettorali e esaminare la legge. Quindi mi concentro su tre punti della legge. Non ce la faccio, sono rapidissimo, sai, sui punti. Primo punto, premierato. No, anzi, partiamo dal premio di maggioranza. Primo punto, premio di maggioranza. Si dice, beh, ma in fondo c'è sempre stato, nel senso che la Corte lo ha già ammesso entro certi limiti. Qui i limiti perché sono abnormi? Perché i 70 vanno misurati sui 330, non sui 400. Quindi questo già porta il premio al 22%. Se poi misuriamo che si può vincere con due punti di percentuale, 165 più 2 fa 173, la coalizione che ha 173 seggi ne ha altri 70, questo è quasi il 40% rispetto agli eletti. Quindi abbiamo un premio di maggioranza assolutamente abnorme. Premierato. Premierato, al di là del rapporto con la Presidenza della Repubblica, guardate, apre in connessione proprio con la legge elettorale un altro problema. Tutte le forze politiche devono indicare un nome di premier. Questo apre la possibilità di appoggi esterni. La prossima legislatura sarà una legislatura di appoggi esterni. Ad esempio, figuriamo il rapporto, prendiamo in esame il rapporto futuro nazionale coalizione presente. Nulla vieta che il futuro nazionale indichi come Presidente del Consiglio l'onorevole Meloni, ma poi non entri, patto fatto precedentemente. Questo apre un grossissimo problema, perché vi potrebbe essere poi, è il problema più generale, se un gruppo si ritira che leva la fiducia al governo, gruppo che ha concorso in maniera determinante a fargli ottenere il premio, cosa succede? Ultimo punto, i tempi per l'approvazione. Gira voce nella società civile, vedete il Presidente l'ha subito firmata, quindi la legge è costituzionale. No, la legge non è manifestamente incostituzionale, il Presidente l'ha firmata per accelerare i tempi. Noi dobbiamo chiedere, senza tirare il Presidente per la giacca, ma scrivendolo forse sui giornali, io lo farò, che non si possa sciogliere il Parlamento prima della sentenza della Corte. Questa è una richiesta che se la società civile può fare ed è giusto faccia. Grazie.
1: Perfetto.
2: Grazie Roberto.
1: Buona notazione, ti avrei fatto pagare un contributo sul nostro conto corrente, ma non te lo faccio pagare più perché hai dato una notizia interessante. Allora, dico ai giornalisti e a coloro che fossero qui presenti. Allora, purtroppo qui per le regole noi dobbiamo chiudere tra pochi minuti, però lo schema è il seguente. Io lascio qui, per chi volesse leggere l'elenco dei ricorrenti, che ho letto rapidamente, lascio anche il conto corrente, ma questo naturalmente lo potete... No, datelo
3: dei giornalisti ci danno...
1: No, datelo degli amici, voglio dire, ma non importa, cioè, però voglio dire, io... Sì, attenzione, con calma. Adesso, se ci sono un paio di domande, Grosso e Adami rispondono. Io non rispondo a niente, in modo che siamo molto veloci. Io dirò chi risponde. Allora, ho visto una mano, due mani e tre mani. Una fiorentina là in fondo. Sempre fiorentini. Dai, allora, veloce.
4: Velocissima. Ha detto tutti i ricorsi portano a eventuali pronunciamenti che non siano soppressivi della legge. Lo dico male, lo dico perché per
1: capito,
4: la fretta.
1: Abbiamo capito.
4: Ad esempio, quello però del premio abnorme, qualora la Corte Costituzionale si pronunciasse, come fa a non, diciamo, far deragliare l'intera legge?
5: La legge già prevede un caso in cui il premio non scatti, qualora nessuna forza politica raggiunga la soglia, e quindi la legge è già perfettamente attrezzata da sola per funzionare con una distribuzione proporzionale di seggi. Se la Corte dichiara incostituzionale il premio, la legge funzionerà in maniera proporzionale. Ovviamente il Parlamento potrà benissimo intervenire ulteriormente per individuare nuovi meccanismi di diciamo razionalizzazione per favorire la cosiddetta governabilità. La Corte potrebbe limitarsi a dire che quel modo è incostituzionale e la legge è autoapplicativa, non ha nessun bisogno di ulteriori interventi.
1: Allora, prima il posto dietro, aspetta, il posto dietro che scuotevi la testa, quindi hai mezzo minuto per fare una domanda.
6: No, ma io rinuncio perché la domanda era esattamente questa.
1: Perfetto,
6: grazie.
1: D'accordo, rinuncio, allora si sta d'accordo. Uno e due.
7: La mia era su Giuliano Amato. Che l'altro giorno.
1: Sa che ce l'aspettavamo?
7: Lo so perché l'ho sentita quando è arrivato. Giuliano Amato, io subito gliel'ho
1: detto. Sa che ce l'aspettavamo, sì, però non, io non rispondo.
7: Vabbè, risponde il professore, non
1: sì,
7: lo so.
1: Sì, certo, qualcuno... d'accordo. Falla in mezzo minuto.
7: Sì, però. Ok. Molti dei miei colleghi costituzionalisti fanno con questa legge elettorale l'antico gioco che faceva tutto il Partito Comunista. Tutto quello che non mi piace è incostituzionale. Quindi un commento su questo. La seconda domanda è: la Consulta, quando si espresse sull'Italicum, comunque disse che era a favore dell'omogeneità tra Camera e Senato. Su questo ritenete che si pronunci sempre allo stesso modo o potrebbe cambiare idea? Grazie.
1: Risposta di Henry di Grosso.
5: Dunque, io sono sempre alieno alle personalizzazioni. È normale, è assolutamente fisiologico ed è anzi benvenuto che vi sia pluralismo delle idee anche tra i giuristi e che quindi alcuni possano ritenere diciamo non condivisibili le ragioni di incostituzionalità che altri giuristi invece ritengono condivisibili. Prendo atto dalla lettura di giornali che molti altri ex giudici costituzionali si sono invece pronunciati per l'incostituzionalità di parte di questa legge. È normale, è fisiologico e ribadisco quello che ho detto all'inizio. Quello che a noi preme è che la Corte Costituzionale sia messa nelle condizioni di decidere e che assuma una decisione dalla quale potremmo tutti ripartire. Il dibattito pubblico è incartato su un problema di fondo che riguarda la legittimazione delle istituzioni democratiche. Io mi auguro che la Corte Costituzionale sappia sciogliere questo nodo, anche se dovesse darci torto su alcune delle questioni che noi le poniamo.
1: Scusate, ma... aspetta un secondo, volevo solo dire su questa cosa. Lui non personalizza, io voglio soltanto dire che Enzo Cheli, che è l'allievo diciamo più anziano di Paolo Barile e Calamandrei, la scuola fiorentina, ha fatto un articolo su Repubblica che potete leggere e dà un giudizio molto netto sul fatto che qui si cambia la forma di governo. Ma Enzo Cheli, ve lo dico, io gli ho telefonato 4 volte per chiedere a Enzo Cheli di firmare i ricorsi. Enzo Cheli mi ha detto: Roberto, anche se io sono 20 anni che non sono più in Corte Costituzionale, non voglio firmare il ricorso perché non voglio condizionare con la mia firma gli attuali giudici costituzionali. È una forma che un giudice costituzionale in qualche modo può tener conto di non condizionare i suoi colleghi antichi o recenti. Quelli recenti sono più pericolosi.
5: Sulla seconda questione ovviamente c'è una parte che sarà sviluppata in maniera approfondita nel ricorso. L'unica cosa che posso anticipare è che è vero che la Corte preconizza una omogeneità tra la Camera e il Senato proprio al fine di non rendere irragionevoli eventuali distorsioni che dovrebbero produrre una maggiore stabilità di governo, ma che se sono effettuate solo in una Camera e non nell'altra, ovviamente quello non produrrebbero. Il problema qui però è diverso. Il problema è che in ogni caso il voto di una Camera non può essere fatto dipendere dalla volontà dei cittadini che formano l'altra Camera, perché la Costituzione presuppone 2 Camere totalmente indipendenti. Alcuni miei colleghi sostengono che questa struttura costituzionale, cioè il bicameralismo paritario perfetto, è incompatibile radicalmente con premi di maggioranza. Vedremo cosa ne penserà la Corte.
1: Allora c'è una domanda, io do le domande, però mi devono dire qui se possiamo continuare. Però scusa, la domanda ti vuoi presentare?
3: Nicola Corda, Rai Parlamento, velocissimo, immagino che la bozza non sia disponibile, però ci sono gli articoli che avete individuato, quali articoli avete individuato in conflitto?
5: Questo è impossibile anche soltanto dirlo a memoria. Quando voi avrete modo di vedere il ricorso, questa legge è scritta come fosse un sudoku, e quindi i riferimenti agli articoli sono impossibili da dire oralmente. Il comma 7 lettera A che modifica l'articolo 21, adesso sto inventando, ma è tutta scritta così la legge, quindi dirle adesso quali articoli, come numeri di articoli sono oggetto dei singoli profili di incostituzionalità è assolutamente impossibile. Stiamo facendo fatica anche per i giudici a scriverli in maniera corretta per poterci districare in una tecnica di redazione legislativa così complessa e farraginosa.
1: Grazie Enrico. Allora, un giornalista ti presenti? Sì, ho visto anche un altro, cioè, basta nome e cognome e testata.
8: Paolo Molinari Aggi. Volevo sapere, siccome è stato accennato dall'onorevole Maggi, Colucci, al diverso atteggiamento tenuto da Italia Viva in ordine alla raccolta delle firme, volevo capire se il partito a questo punto sosterrà l'abolizione di quel passaggio eventuale e se dovesse andare male se aiuterà i piccoli partiti a raccogliere le firme necessarie a presentarsi.
1: Posso dire solo che l'unico motivo di incostituzionalità che ha sottolineato Giuliana Amato è quello, quindi comunque in ogni caso c'è l'onorevole Boschi, se vuole rispondere risponde lei.
9: Ma per noi diciamo non è il profilo prioritario. Detto questo, ci sembra che le firme da raccogliere siano effettivamente un numero molto ampio, soprattutto in alcune regioni in rapporto alla popolazione, quindi capiamo diciamo le criticità che vengono indicate, quindi si può discutere, ovviamente il punto è il numero delle firme che è effettivamente molto ampio. Sulla questione in sé, per me diciamo non è così inedito che ci sia una differenziazione tra chi ha già dimostrato, candidandosi con il simbolo ed eleggendo in passato, di avere un consenso sul territorio e chi invece come formazione nuova deve raccogliere le firme per poter accedere alla competizione elettorale. Quindi qui per noi il punto è che sono tante le firme, non la questione in sé della possibile raccolta firme.
1: Grazie Maria Elena. Allora c'è spazio, abbiamo 2 minuti, mi hanno segnato, quindi aspetta, c'era prima un'altra. Sì,
10: vado.
1: Vai.
10: Velocissima, Serena Riformato, Repubblica.
1: 20 secondi per la domanda e 20 per la risposta.
10: Tra le criticità elencate.
1: Scusate.
10: Tra le criticità elencate, su quale scommettete maggiormente? Se ne può dire una che vi sembra più grave delle altre e con maggiori possibilità, diciamo, ricevere attenzioni dalla Corte Costituzionale.
1: Dicevano che se uno ne annicate cinque e poi dice una, secondo me si contraddice, però se vuol rispondere grosso...

0: Si scommette sul motivo che andrà in porto, però anche sul tribunale che andrà in porto. Vi voglio dire che sono aperte le scommesse su tutto. E io ho sempre detto, a quello che nessuno crede, è il piccolo luogo che ti porta, è il tribunale. Quindi noi sappiamo, insomma, abbiamo delle idee di quelli che saranno sicuramente, non saranno Roma, Milano, Torino. È qualcuno che è nascosto, che poi esce fuori alla fine come nelle corse di cavalli.
1: Comunque ci sarà, io credo, una certa gara tra i tribunali a vedere chi arriva primo. Io credo, farei delle scommesse che questa gara ci sarà. Dopodiché, Adami.
2: Quando pensate che la Corte si potrà esprimere? In base?
1: Questa domanda da prima, però adesso.
2: Questa è facile per
1: risponde,
2: voi.
1: Certo, io ti darei una risposta secca, però Adami, che è più diplomatico, te ne darà una più diplomatica.
0: No, non è diplomatica. Noi abbiamo detto che ragionevolmente a gennaio potremmo mettere a disposizione. Poi la Corte Costituzionale ha la possibilità di valutare l'urgenza di questa questione e di fissarla rapidamente. Noi, quello è il nostro calcolo, non faremmo tutto questo se non pensassimo di poter arrivare in tempo per le elezioni. Ma siccome le elezioni non sono neanche fissate, comunque diciamo entro la primavera noi potremmo avere l'udienza in Corte Costituzionale.
2: La primavera comincia il 15 di marzo, quindi prima il 15 di marzo?
0: Entro la primavera noi potremmo avere l'udienza. Entro la primavera. Tra marzo e giugno.
1: Non ci strapperete una data precisa, anche se io la.
3: Perché non dipende da noi.
1: Vabbè. Allora, volevo dire, ringrazio tutti, è stata una conferenza stampa interessante, avete vissuto un piccolo pezzo di cronaca. Arrivederci.
4: Ecco, questa era la conferenza stampa per illustrare i ricorsi alla legge elettorale. Passiamo al prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale, che è la presentazione del numero speciale della rivista Mondo Operaio dedicato all'80° anniversario della Repubblica, un dibattito organizzato dall'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana e dalla rivista Mondo Operaio. Sono intervenuti Mauro Ottaviano, che è il presidente di questa associazione, poi Cesare Pinelli, direttore della rivista Mondo Operaio, Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, Giancarlo Monina, professore ordinario di storia contemporanea all'Università Roma III, Titti Di Salvo, presidente del nono municipio di Roma, Antonio Tedesco, studioso, storico, direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni, Aldino Lombardi, storico della Resistenza. Ascoltiamo.
5: Allora, direi che possiamo cominciare. Siamo in attesa dell'arrivo di Svetlana Celli, ma comunque penso che è il caso comunque di cominciare, perché poi avremo una serie di interventi e quindi non possiamo fare nemmeno troppo tardi. A me è semplicemente il compito di introdurre questo incontro, di presentarci e di fare alcune considerazioni, cercherò di farle nel più breve tempo possibile. La prima questione ovviamente è questa iniziativa che noi abbiamo proposto, e fatto insieme a Mondo Operaio, la rivista che tutti voi conoscete, insieme alla nostra associazione, Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana, e si inquadra nelle iniziative che si stanno svolgendo in occasione dell'80° anniversario della Repubblica. Ne abbiamo fatte diverse, e questa è una riflessione importante. Io ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Cesare Pinelli per aver condiviso insieme a noi, Associazione della Repubblica, questa opportunità di fare questa riflessione e questo incontro di oggi. Ed è l'occasione anche per cimentare un rapporto tra la nostra associazione e la rivista Mondo Operaio, perché la nostra associazione, tra i suoi obiettivi fondamentali, ha anche quello di stabilire con tutto il mondo delle associazioni e delle fondazioni un rapporto di collaborazione, di scambio e via discorrendo. Dicevo un momento di riflessione, perché la rivista Mondo Operaio, con il numero 6 di giugno di quest'anno, fa una riflessione partendo da alcune pagine

0: della storia del nostro paese, in particolare della storia del, in particolare del Partito Socialista, del mondo socialista, della tradizione socialista, mettendo al centro quattro figure, due come Romita e Nenni, che sono stati protagonisti della nascita della Repubblica Italiana, e altre due figure come Benzoni, vice sindaco di Roma, e Severo Giannini, che è stato anche lui il ministro, però in epoca successiva. Però questa scelta mette in campo quattro figure della tradizione socialista, diverse tra loro, ma tutte che hanno contribuito, diciamo, alla nascita, allo sviluppo, all'insediamento e alle trasformazioni della nostra Repubblica. Solo brevemente per ricordare che, come dicevo, questa iniziativa si inquadra nell'ambito delle iniziative per l'80° anniversario della Repubblica. Noi come associazione abbiamo, dallo scorso anno, diciamo dalla fine dello scorso anno, abbiamo iniziato questa attività di celebrazioni sulla nascita della Repubblica. Abbiamo cominciato con la mostra che abbiamo fatto alla Vaccheria nel dicembre dello scorso anno, grazie anche alla nostra presidente Titti Di Salvo, e da quella circostanza abbiamo sviluppato una serie di iniziative rivolte proprio alla celebrazione dell'80° della nostra Repubblica. Mostra, in quella occasione abbiamo lanciato e costruito l'idea di una Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali, insieme ad altre associazioni e fondazioni. Abbiamo svolto iniziative nelle scuole, nelle università, abbiamo partecipato orgogliosamente alla battaglia per il no al referendum sulla giustizia, facendo delle iniziative in questo senso, e abbiamo partecipato alla festa della Resistenza, insieme anche a Cesare Pinelli abbiamo svolto al testaccio la presentazione della proposta di una mostra virtuale sulla Costituzione, e quindi abbiamo svolto diversi convegni sulla persona umana, l'ultimo che abbiamo svolto nel mese di settembre tra la Costituzione e le disuguaglianze, che abbiamo svolto a Palazzo Zuccari. Questo per dire che cosa? Che noi ci poniamo l'obiettivo, e questo lo abbiamo condiviso, lo condividiamo anche con iniziative come questa, di stimolare la conoscenza della storia, della memoria e soprattutto anche l'attualità dei principi e dei valori della nostra Repubblica e della Costituzione, e fare in modo che questi principi e questi valori abbiano una piena applicazione. Perché questo è il punto dell'oggi ed è sicuramente l'attualità che ci pongono anche una serie di riflessioni contenute anche negli articoli della nostra rivista. Il dossier di Mondo Operaio ci parla di un contributo del socialismo democratico alla nascita della Repubblica e della Costituzione. Ma non è solo un momento di celebrazioni, ma è un'occasione per un bilancio critico sulle istituzioni e sullo stesso contributo della tradizione socialista alla nascita e allo sviluppo della nostra Repubblica. Faccio alcune considerazioni del tutto personali e quindi consentitemi che farò delle considerazioni molto schematiche, perché non sono nemmeno un grandissimo esperto, quindi dopo di me ci saranno degli interventi che approfondiranno sicuramente molto meglio questo argomento. Tuttavia mi sentivo e mi sento di mettere alla vostra attenzione alcune considerazioni e alcune riflessioni. La prima è che secondo me tre sono i temi fondamentali che questi articoli ci pongono. Ecco Svetlana, Celi, ciao, buonasera. Noi abbiamo cominciato, 10 minuti e poi ti diamo la parola. Dicevo che secondo me tre sono i temi fondamentali che ci pongono questi articoli e che hanno una loro attualità nel porre queste questioni. Il primo è il legame indissolubile tra la democrazia rappresentativa e i diritti sociali. Mi sembra che questa questione venga posta, diciamo, trasversalmente in tutti gli articoli che, almeno da come li ho letti io, poi può darsi che mi sbaglio e di questo mi scuso, tuttavia l'interpretazione che io ho dato è un po' questa, questo legame indissolubile tra la democrazia rappresentativa e i diritti sociali. Il secondo è il rapporto tra la democrazia parlamentare e le spinte verso forme premierato o addirittura di autocrazia. Anche qui ci leggo una forte attualità nel messaggio che ci viene trasmesso in questi articoli. Terza questione, che mi sembra anch'essa che viene riproposta in questi articoli, è la ricomposizione delle fratture sociali ed economiche che hanno determinato disuguaglianze nel nostro Paese. Questo è ancora un tema fortemente presente nella nostra attualità. Basta pensare a tutto il discorso delle disuguaglianze, al problema della redistribuzione delle risorse e quant'altro, non voglio approfondire. Ma mi sembrano questi temi fondamentali che vengono trasversalmente affrontati negli articoli e che ci danno il senso di una grande attualità del messaggio. Cioè queste considerazioni che io ho appena fatto mi pare che ci dicono come questi articoli ci aiutino a comprendere non solo il passato, ma ci danno una mano a conoscere e ad affrontare il presente guardando al futuro. Ci sono appunto i quattro articoli scritti da Federico Fornaro, su Giuseppe Romita. Ricordo che Fornaro è praticamente un biografo della vita di Giuseppe Romita. Infatti lo sappiamo, avrebbe dovuto partecipare anche lui a questa iniziativa, però c'è seduta e quindi non può essere presente. Il Fornaro ci mette in evidenza questa figura di Romita soprattutto in un aspetto fondamentale, cioè quello della gestione del referendum del 2 giugno. Probabilmente questo aspetto è stato un po' sottovalutato nella storiografia del periodo, mentre invece il ruolo svolto da Romita come ministro degli interni, e ricordiamoci che Romita in quel momento era per la prima volta un socialista al ministero degli interni, e ha affrontato, diciamo, la gestione del referendum del 2 giugno in un clima post bellico, quindi con tutto quello che questo comporta, e per la prima volta era votavano milioni di persone, uomini e donne, per la prima volta. Quindi non a caso fu chiamato architetto operativo del referendum del 2 giugno. Quindi viene messo in evidenza questo aspetto della figura di Fornaro come aspetto fondamentale di una persona che forse è stato anche in qualche misura sottovalutato. Nel PSI svolse un ruolo fondamentalmente legato all'autonomia socialista, si caratterizzò per questo, non approfondisco più di tanto. Voglio solo ricordare che ebbe, e qui io ci ho riflettuto, secondo me ci sarebbe da riflettere ancora, ebbe un conflitto molto aspro con Nenni e Togliatti sulla questione della sostituzione dei prefetti nominati durante la Resistenza. Cioè, mentre Nenni e Togliatti volevano mantenere i prefetti nominati durante la Resistenza, l'idea di Romita fu quella di sostituire questi prefetti lavorando per una, tra virgolette, normalizzazione, istituzionalizzazione, quindi immaginando di più i prefetti come riprendendo le carriere e così via. La preoccupazione di Nenni e Togliatti era che questo avrebbe rimesso, diciamo, in gioco un vecchio apparato. E questa è una riflessione, secondo me, sull'attività, sulle scelte fatte da Romita, che andrebbe, diciamo, valutata con maggiore attenzione. Di Benzoni cerco di andare il più rapidamente possibile. Qui viene ripreso un articolo del 2016 e pone anche qui una questione molto interessante: il dualismo tra altruismo e opportunismo. Anche qui Benzoni lo scrive nel 2016, ma pensate a quanto è attuale ancora questo argomento, no? Altruismo e opportunismo. Quindi questo dualismo, è chiaro che Benzoni vede nell'altruismo, diciamo, l'obiettivo fondamentale, e non a caso si pone anche in contrasto con, all'interno del Partito Socialista, in particolare nel suo libro sul craxismo, dove Benzoni fa un'analisi molto critica del craxismo, affermando che lo spostamento, diciamo, della politica craxiana faceva perdere la identità e la tradizione del Partito Socialista Italiano. Anche qui merita sicuramente un punto di riferimento molto interessante. Oltre al fatto che Benzoni, i meno giovani si ricordano Benzoni come nostro vice sindaco qui a Roma, io me lo ricordo, ci incontrammo anche quando era sindaco a Argan, ha svolto un ruolo importante sia con Argan che con Petroselli, e sicuramente è stato un grande assertore dell'unità della sinistra e in particolare dell'unità tra l'allora Partito Comunista e il Partito Socialista. Questo lo pose anche in contrasto all'interno del Partito Socialista, ma qui non approfondisco. Antonio Tedesco, che è qui presente, che lo ringrazio per la sua presenza, scrive questo articolo intitolandolo "Grazie Nenni, padre della Repubblica", pensando a Nenni come motore ideale e politico della scelta repubblicana. Segnala Tedesco l'affermazione di Nenni: o la Repubblica o il caos, che sta a significare come Nenni vedeva nella Repubblica la forza fondamentale di trasformazione e quant'altro. E non solo Tedesco dà una nuova dignità anche all'operato di Nenni nella nascita della Repubblica Italiana e della sua trasformazione, rendendogli omaggio e merito, ma individua nella politica di Nenni di quel periodo come la Repubblica dovesse essere l'occasione per una grande rigenerazione democratica e per una grande trasformazione sociale ed economica. Nenni, mi consentirà Tedesco, Nenni andrebbe ulteriormente approfondita la figura di Nenni soprattutto in merito alle diverse fasi della sua politica, non solo dell'epoca giovanile, quando nel 2014 addirittura fu il sostenitore dell'entrata nella prima guerra mondiale, ma quanto invece anche nella posizione ondivaga che ha avuto anche, sia nella fase, perché è caratterizzato fondamentalmente da una fase in cui è fortemente legato all'unità d'azione Partito Comunista Partito Socialista 46-56, dove la sua politica fondamentalmente era l'unità di azione comunisti e socialisti. Poi è vero, ci furono i fatti di Ungheria del 56, ma poi nel 63 diventa uno dei protagonisti dell'ingresso del Partito Socialista nell'area del centro-sinistra, e quindi anche qui la figura di Nenni andrebbe meglio, secondo me, modestamente, meglio analizzata in questa duplice veste, come uomo dell'unità di sinistra ma anche come uomo che ha favorito la nascita del centro-sinistra in Italia, quindi i rapporti con la Democrazia Cristiana, bla bla bla. Ultima cosa, Mastro Paolo ci parla di Massimo Severo Giannini, che fu ministro anche lui, un grande intellettuale, un grande maestro del diritto amministrativo, con una visione molto pragmatica del diritto, delle istituzioni come strumenti appunto per governare le trasformazioni sociali ed economiche. E, Giannini, almeno per quanto mi riguarda, per quanto io mi ricordo, fu promotore di un rapporto molto importante nel 1979, il cosiddetto rapporto Giannini, quando era appunto ministro, in particolare sulla pubblica amministrazione in particolare, no? Dove pose due questioni, secondo me, che meritano un'attenzione. Una è la misurazione della produttività e l'altra era la riorganizzazione dei ministeri, quindi ponendo l'accento, diciamo, su due questioni che determinarono anche, come dire, qualche conflitto anche con la sinistra in quel periodo. Ma senza dubbio quella, diciamo, illuminazione che Giannini presenta nel 79, con tutti i suoi limiti, forse una visione eccessivamente tecnocratica, forse, tuttavia nell'insieme ha rappresentato sicuramente un punto di vista molto importante e interessante. Nell'insieme del dossier, e vado a chiudere, la cultura socialista e riformista viene letta come un filo conduttore per interpretare lo sviluppo e la trasformazione dal 1946 in poi. Questo mi sembra, appunto, viene sicuramente, e questo è un po' il filo conduttore di questi articoli. Io aggiungerei, nella mia interpretazione libera, aggiungerei a questa cultura socialista, riformista, aggiungerei la cultura comunista italiana, progressista e di sinistra, variamente manifestatasi e rinnovata nel corso degli anni. Cioè la cultura socialista, che pure è stata una cultura molto importante, la dobbiamo vedere anche in correlazione con quella che è la cultura più generale del mondo comunista italiano, del mondo progressista, della sinistra, secondo diverse manifestazioni di questi aspetti, quindi non parlo variegato, anche conflittuale, cioè questo insieme di culture politiche, economiche e sociali, sia pur con diversità, sensibilità, tuttavia mi pare che noi le dobbiamo evidenziare perché possono rappresentare ancora oggi il futuro e il nostro futuro, e quindi mi sembra che il collegamento e il filo conduttore tra liberazione, quindi nascita della Repubblica, Costituzione e attualità legata ai tempi dell'oggi, ci dicono che questi articoli sono molto importanti sia come elemento di riflessione storica, ma anche come insegnamento per l'oggi e per il domani. Grazie. Darei subito la parola prima a Cesare Pinelli, che vuole dire due o tre cose.
1: Sono due parole prima di dare la parola a Svetlana Celli per i saluti istituzionali. Dunque, certamente Mauro Ottaviano vi ha aperto le porte di questo dossier, nel senso che vi ha detto quali sono i quattro contributi e di che cosa trattano. Io vorrei solo aggiungere che le intenzioni di chi ha immaginato questo dossier non erano certo quelle di esaurire il contributo diciamo delle forze politiche alla Repubblica, perché sappiamo bene, se per questo c'è anche un contributo dei cattolici fondamentale, anche un contributo sia pure minore in termini numerici dei liberali, degli azionisti, quindi per carità tutte le forze che poi sono sedute alla Costituente, hanno fatto la Costituzione, certamente vanno tenute presenti e lo sappiamo tutti. L'intenzione era diversa, era quella di mettere in luce, diciamo, e questo fa parte un po' di quello che stiamo facendo più in generale come rivista, quindi non soltanto in questo numero, ma prima e dopo, quello di mettere in luce il contributo di una forza politica che negli anni passati, dal punto di vista storico, molte volte è stata messa un po' da parte. Tu stesso hai ricordato giustamente come il contributo di Romita, che è stato ministro dell'Interno in un momento cruciale, perché se in quei giorni il ministro dell'Interno si fosse comportato diversamente, sappiamo quanto è importante i ministri dell'Interno durante le elezioni, e delle elezioni abbiamo avuto un'esperienza molto precisa nell'epoca del governo Berlusconi, perché si rischiava veramente di, insomma, falsare i risultati elettorali, con Pisano ministro, insomma, che è stato veramente un uomo della Repubblica sul serio. Quindi questo ce lo ricordiamo parlando di qualcosa che è avvenuto 10 anni fa, ma all'epoca insomma c'era di mezzo la monarchia e la Repubblica, quindi insomma cose molto grosse. Quindi ecco, un personaggio come Romita, il pensiero su Nenni naturalmente, però Antonio parlerà lui, è chiaro che qui stiamo facendo uno scatto fotografico su Nenni e non immaginare di parlare di Nenni per tutta la sua storia, che è una storia molto ricca, molto complessa, che in realtà è parte, secondo me, della storia dell'Italia per alcuni aspetti, quindi figuriamoci. Quindi è così. Allora, la rivalutazione che stiamo cercando di fare è una rivalutazione che presuppone il contributo delle altre forze, solo cerca di rimettere in luce il contributo di una forza che nei decenni passati è stata un po' accantonata. Ecco, questa era un po' l'idea, ma nessuno sogna di esaurire con i socialisti le forze politiche italiane, per carità, assolutamente. Allora, a questo punto Svetlana Celli.
2: Allora, per parlare di alcune figure non possiamo che essere in piedi qui, perché io mi sento tanto piccola rispetto veramente a tanto spessore, e ovviamente ringrazio sempre con forza Mauro Ottaviano, l'Associazione della Repubblica, vedo anche qui altre persone di altre associazioni, spesso lavoriamo insieme per arrivare a obiettivi importanti che sono quelli della difesa soprattutto di quella casa delle culture costituzionali, della Costituzione, che mi ha vista impegnata anche in questi 4 anni in Assemblea Capitolina. Voglio salutare la nostra Presidente Titti Di Salvo, è un piacere averla qui, e ovviamente Mondo Peraio, il suo direttore Cesare Pinelli, tutti quelli che sono qui al tavolo, perché attraverso questa rivista riportate in qualche modo anche un po' di nostalgia nella mia cultura, che non è solamente oggi democratica ma è soprattutto socialista in primis, perché io vengo da lì, vengo da un padre che ha fatto battaglie insieme ad Alberto Benzoni, insieme ad Alberto Quadrana, insieme a tanti attivisti e tanti sostenitori di quella cultura che appunto per un po' di tempo è stata messa da parte. E pensare appunto che la rivista Mondo Operaio dedichi uno specifico dossier sul tema appunto degli 80 anni della Repubblica non può che aprirmi il cuore rispetto non solo al clima che stiamo attraversando, che qualcuno pochi giorni fa, anche rispetto alla nuova legge elettorale, ha definito la Terza Repubblica, io definirei più un'apripista dell'antirepubblica e dell'antidemocrazia, perché pensare che invece di governare si voglia comandare e che invece di avere un insieme di figure ma soprattutto di forze politiche, come furono per la Costituente, per l'Assemblea Costituente, che forse dovremmo anche tutti insieme, no, prendere esempio da quello che è successo per molti anni fa e che forse quei padri e madri costituenti hanno faticosamente ottenuto, cosa che spesso si dà per scontato. Oggi si vede invece l'egemonia di qualcuno che vuole sovrastare su altri e che forse non so quanto porterà alla deriva appunto di un'Italia che invece di essere sempre più progressista diventa sempre di più retrograda rispetto a certi principi e certe difese di valori, di quei valori che appunto ad esempio il socialismo ad esempio voleva con forza, e quindi il diritto alla casa, il diritto civile, il diritto allo studio, il diritto al lavoro principalmente. E quindi mondo operaio ci ricorda quello che un po' forse è l'articolo 1, no, della Costituzione. L'Italia è un paese fondato, una repubblica fondata sul lavoro, che forse tutti insieme dovremmo trovare quegli strumenti maggiori per ottenere con forza in modo strutturale, non precario e non latente, e quindi lavorare ancora di più. E credo che oggi questo lavoro che voi state facendo sia importantissimo. Per quanto ci riguarda, la Presidente Di Salvo lo sa, ma lo sa anche il nostro Presidente Ottaviano, come Assemblea Capitolina abbiamo puntato ai più piccoli, abbiamo puntato alle nuove generazioni, alle scuole, e non a caso abbiamo voluto un tour in tutti i municipi con le scuole, insieme a un costituzionalista. Abbiamo portato il tour della Costituzione, Mauro se lo ricorderà bene, dove da una parte i ragazzi erano suddivisi tra i monarchi, da una parte i repubblicani, venivano letti gli articoli dello Statuto Albertino e dall'altra parte della Costituzione, facendo capire quali fossero le differenze, quali fossero le reali battaglie vinte grazie al lavoro, appunto, anche all'equilibrio, alla sinergia di tanti che pur diversi, pur nella loro pluralità, sono riusciti a fare sintesi per un'Italia oggi libera, per un paese libero, un paese appunto democratico e progressista. E credo che quel lavoro fatto con i bambini, che si rendevano conto che oggi c'è un diritto allo studio per tutti e che i bambini non andavano nei campi, che le mamme non solo potevano votare, le donne, ma potevano non essere l'angelo del focolare, ma potevano essere protagoniste nella storia del paese per sviluppare il paese, che appunto ci sono state delle attività che i bambini stessi quel giorno ci chiedevano. Dice: allora non è vero che mia mamma deve stare a casa, può fare anche, quindi toccare con mano. Ecco, io mi batto molto su questo e credo che noi, fino a quando non costruiamo una cultura fin da piccoli per far crescere quei diritti che noi dobbiamo in qualche modo inalienabili, che noi dobbiamo in qualche modo difendere, e che i socialisti, e con Pietro Nenni ma soprattutto con tanti che si sono battuti per veramente per la libertà, per l'uguaglianza e soprattutto per i più fragili, io credo veramente per quell'equità sociale, io penso che dobbiamo ancora fare tanto. E quello che appunto vediamo intorno a noi non è per niente non è per niente facile, e soprattutto non è per niente un clima rasserenante. Quindi io credo che dobbiamo lavorare tutti, e queste iniziative sono alla base, e ci vedremo anche in altre occasioni. Ci sarà una grande opportunità che la Presidente Di Salvo ha dato all'Associazione della Repubblica, un luogo dove preservare, ma non che sia chiusa in un cassetto, preservare alla fruibilità di tutti, perché quei manifesti, quelle testimonianze siano per le scuole, per i più piccoli, ma anche per i cittadini, che forse ancora oggi devono tutti un po' svegliarsi, tutti noi ci dobbiamo svegliare da questo torpore che sembra appunto ormai che ci abbia messo un po' sotto la sabbia. Dobbiamo invece far riscattare le coscienze e pensare che un'Italia non sarà mai libera se veramente non c'è la partecipazione vera di tutti, e soprattutto l'attività di chi per tanti anni ha faticosamente, con sudore, difeso e portato avanti quegli 80 anni oggi dal 46, quegli 80 anni di libertà e della nostra Costituzione, ma soprattutto di un paese come l'Italia, un paese libero, un paese costituzionale, ma un paese che oggi finalmente possiamo dire che abbiamo anche noi, e stiamo cercando anche noi di contribuire a far rilanciare. Quindi grazie veramente a tutti, ma soprattutto a chi ha voluto, insieme a Mauro Ottaviano, insieme a Cesare Pinelli e tutti voi che siete qui, perché anche un'altra sola persona vuol dire che la facciamo svegliare da quel torpore. Grazie.
1: Grazie, allora direi che possiamo cominciare il dibattito. Giancarlo Monina.
3: Dunque, io ringrazio chiaramente per l'invito, ho scritto un appunto che preferisco leggere nel modo meno noioso possibile, in maniera che possa risultare coerente dopo 6 ore di lezione svolte all'università, forse sarei potuto essere troppo confuso. E quindi questo anniversario, gli 80 anni, che ho trovato occasioni preziose e plurime di celebrazione, può diventare cosa? Un'occasione di conoscenza. E per diventare occasione di conoscenza un anniversario deve restituire elementi di incertezza, cioè nel senso che deve non dare per scontato quello che è avvenuto e ricordare invece che all'epoca, quando uomini e donne andarono a votare nel 1946, non avevano certezza dell'esito. E allora per rientrare dentro quello spirito, cioè quell'incertezza, l'incertezza può diventare senso di responsabilità, ritrovare quelle speranze, quei conflitti che caratterizzano l'epoca. Da questo punto di vista è importante distinguere quella che è stata la conquista della Repubblica dalla costruzione della democrazia. La conquista della Repubblica è figlia sicuramente di un percorso storico, ma è anche un atto che è determinato dal voto del 2 giugno 1946. La costruzione della democrazia è stato un processo ancora più faticoso. E allora andare a verificare la costruzione della democrazia significa andare a indagare i rapporti sociali, le istituzioni, i comportamenti, la vita quotidiana. Sono progressi ben visibili nelle figure dei socialisti presenti in questo dossier. Io anticipo, Cesare forse lo Penelli lo saprà, che ho resistito alla tentazione di inserire la figura di Lelio Basso, perché tra i socialisti sicuramente era una figura che mancava, ma ho resistito perché in realtà volevo concentrare l'attenzione, non deviare l'attenzione, ma concentrare l'attenzione sui personaggi invece che sono stati al centro dell'attenzione di questo dossier e che a mio avviso meritavano senz'altro questa tribuna importante. Per esempio, Fornaro, ricostruendo l'azione del Ministero dell'Interno, ha mostrato come Giuseppe Romita accompagnasse l'impegno repubblicano e la responsabilità di garantire regolarità elettorale e ordine pubblico in quella difficile transizione del 1946. È stato sottolineato l'importanza che riveste il Ministero dell'Interno e quella è un'opera fondamentale svolta da Romita che trasforma una convinzione politica, quella della cultura socialista, in responsabilità istituzionale. Non era scontato allora, tutto ciò non era scontato, perché per una forza che ha combattuto il regime autoritario fino al giorno prima, l'ingresso nello Stato comportava una prova decisiva e su questo Romita appunto si prende la sua responsabilità. La democrazia in questo caso richiede anche una capacità di autolimitazione, cioè la legittimità del risultato dipende anche dalla credibilità del procedimento che lo produce. E questo vale soprattutto nei passaggi in cui una parte della popolazione teme di perdere insieme a una consultazione il proprio posto nella comunità nazionale. Questo è uno sguardo, c'è la retorica delle origini ed è giusto che ci sia perché ogni forma politica deve trovare la sua legittimazione anche nei valori, ma poi c'è anche una storia concreta dei connotati di quella comunità nazionale. Fino al giorno prima i fascisti erano tanti, questo non bisogna dimenticarlo, e quindi i trasformismi. Allora, come si tiene insieme la volontà di cambiamento con la necessità di assicurare che tutti possano riconoscersi nelle nuove regole? Questa è una domanda che consente di valutare concretamente il valore e la qualità di una classe dirigente. In questo senso, l'importante contributo di Antonio Tedesco pone al centro Pietro Nenni, la sua battaglia repubblicana, l'intensità della mobilitazione e il riconoscimento popolare, documentato anche dalle testimonianze conservate in archivio, sullo sfondo delle divisioni socialiste. Il saggio di Antonio ci aiuta a sollevare su Pietro Nenni una questione centrale in quei frangenti: come diventa popolare una scelta istituzionale? E Nenni era capace da questo punto di vista. La parola Repubblica può avere significati differenti a secondo di chi la ascolta, dalle persone. Può esprimere la fine della dinastia compromessa con il fascismo, può significare dignità, possibilità di contare, aspettativa di giustizia. Il lavoro della politica consiste anche nel mettere in comunicazione queste attese, dando loro una direzione riconoscibile. In altri termini, entra in campo il rapporto tra leadership e partecipazione.